0: farne uno spot in una escalation, a un certo punto alzando sempre più la voce, è arrivato a candidare Francesco Saverio Borrelli come
1: sì.
0: Icona
1: e D'Ambrosio
0: e Vittorio De sì. Sì, sì, sì,
1: sì.
0: Adesso magari se vuoi, certo, poi se hai il gusto di vederli tutti te lo ritrovo, ma insomma questa è stata, ma insomma va bene, adesso
1: questa
0: a parte
1: è,
0: sì, prego,
1: questa è appunto diciamo se possiamo dire ci speculiamo, esageriamo eccetera, però resta un fatto che i termini del dibattito ancora una volta mi pare riescono a tralasciare i contenuti del governo, dell'alternativa, delle proposte, totalmente. Vorrei dire che ogni tanto adesso riviene fuori in altri temi il problema del socialismo liberale, della sinistra liberale e socialista. Beh, io per qualche decennio ho parlato della componente liberale della sinistra, che doveva essere quella che poteva garantire. Ebbi poi una bella polemica anche con Togliatti. La voglio mandare a Fausto Bertinotti, perché proprio io chiedevo che ci fosse la sinistra europea, quella di Berlino, insomma. Speriamo. Siccome pare che era...
0: Speriamo di no.
1: Sì, sì, no, no. Sì, sì, ma se andiamo a leggere... Era il 58, mi pare, con risposta subito togliattiana, staliniana, del buon Togliatti. A questo punto, comunque per anni ho detto, il problema è di una componente liberale, della sinistra liberale, eccetera. Adesso, avendolo detto anche che il problema è, non l'ho mai negato, non è, della componente liberale della destra, devo dire che da questo punto di vista resto il liberale e sinistra e destra, come Bobbio sottolineava, se non in senso pre-politico e metapolitico, non sono più punti di riferimento che aiutano ad orientarsi, appunto, vorrebbe essere i punti di riferimento. Però detto questo, ma insomma è possibile, dunque Bertinotti, diciamo, è uno splendido, come dire oggi, ripetitore delle tesi radicali sui fondamenti di una politica civile, no? Uno per uno se le riprende tutti quanti, eccetera. E naturalmente lui, si capisce, sente il bisogno annullare ogni richiamo, ogni consapevolezza alla presenza concreta dei radicali, alla loro esistenza, come tutti quanti gli altri. Ma dico, è possibile che mentre si discute di uno schieramento che debba essere un'alternativa, ma non usano il termine, non so se hai fatto caso, Massimo, il problema di creare un'alternativa a questa politica della maggioranza? No, perché bisognerebbe allora discutere delle cose politiche fondamentali. La Bindi li ha strapazzati tutti quanti, dando ragione a Rutelli e alla Margherita sulla fecondazione assistita, eterologa o altre cose del genere. Dall'altra parte sappiamo quello che sta accadendo. Il problema qual è? È che questo è in sintonia con molte cose che stanno accadendo nel mondo, in America e altrove. Però diciamo che il nostro discorso elettorale nei loro confronti, vogliono che discutiamo assieme, e propongo il discorso che a decine, forse di milioni, anzi senz'altro, di persone nel Medio Oriente hanno udito e ne vedranno e sentiranno i riassunti e i dibattiti proprio fra ieri e oggi della radicale Emma Bonino. Ma come credo, piattaforma sulla quale tutti, da Bertinotti a Berlusconi, direbbero che sono d'accordo, tranne non esserlo per nulla.
0: Il problema dei contenuti. È in corso, ecco, siamo ormai un po' all'ultimo argomento, temo. È in corso la campagna di iscrizioni per radicali italiani. Come vedi questo passaggio che è importante, perché dopo il congresso bisogna sempre...
1: Personalmente l'ho chiesto a Emma e ha detto giustamente che ne parliamo sempre fra di noi, no? Ho detto, beh, sti presidenti del Consiglio del Medio Oriente forse si possono iscrivere al Partito Radicale questi, visto tra l'altro che per noi è più facile parlare a lungo, per esempio, con un dittatore o un ex dittatore o un paradittatore come Hun Sen, parlandoci, l'ho ricordato, 2 ore e mezza, o è più semplice per Emma Bonino parlare con presidenti del Consiglio, i governi, mi pare sono 52, no, governi e paesi rappresentati a Sanaa, rispetto che parlare con dei leader del governo, dell'opposizione qui. Allora, mi chiedo quando mai, però potrebbe venire fuori che c'è anche il problema dei radicali, nei discorsi della destra o nei discorsi della sinistra. C'è il problema che converrebbe, no? Che siccome tutti si pongono il problema di vincere, soprattutto a sinistra, con la somma, no, di tutti quanti quelli che sono disposti a vincere, con loro, quindi fanno l'elenco. Non c'è, perché? Perché parlare dei radicali, l'abbiamo detto, quello che spiega a chi vuole ascoltarlo, detto Fassino, lo ricordo. Se facciamo un accordo con i radicali scoppia il casino col potere sindacale, non fosse altro. Ci scoppia un altro casino con la componente cattolica, via dicendo, democristiana dell'altra, e quindi chi ce lo fa fare non lo possiamo fare. No?
0: Sì.
1: Da quell'altra parte non c'è nemmeno il discorso. Io continuo a chiedermi una cosa, e termino sulla tua domanda, le iscrizioni. Ma voglio capire quando esistono dei parlamentari, dei deputati italiani che valutino, non dico che lo pregiudichino, che valutino la convenienza o no, poi magari anche in termini di felicità, di piacere, di dialogo con i propri, di crescita o no della propria storia, quello di divenire i rappresentanti radicali nel Parlamento italiano subito, con tutte le cose che chi può raccontar loro quello che sentono da Radio Radicale potrebbero fare. Noi abbiamo di che fare, ma fare oggi subito, dall'Italia e in Italia, ma dall'Italia, un lavoro immenso che manca appunto di risorse umane e parlamentari, mentre invece stanno lì a fare numero e a vivere di paura di non essere più come clienti riammessi nelle corti padronali. Francamente io credo che questo è il problema per radicali italiani, radicali per radicali, è il problema delle iscrizioni di parlamentari che diano al Parlamento italiano la forza di una rappresentanza radicale.
0: Un'ultima cosa che mi era sfuggita. Abbiamo cominciato con lo Yemen, con quello che tu chiami un po' la Farnesina radicale. Ecco, questa settimana qualcosa è cambiato alla Farnesina ufficiale. I giornali ne hanno parlato, è tornato l'ambasciatore Vattani alla segreteria generale della Farnesina.
1: Ma questo io...
0: Che le dici?
1: Sì, sì. Ma dico che è un giudizio evidentemente coerente con il giudizio ufficiale governativo del semestre italiano. Diciamo che Vattani è stato sicuramente il diplomatico che, essendo a Bruxelles con le funzioni che aveva, ha organizzato il sostegno alla politica del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri in Europa e all'Europa. Evidentemente lo ritengono, soprattutto Alleanza Nazionale per quel che se ne sa, ritengono che sia stato questo semestre un grande successo e quindi è coerente con questa, ufficialmente coerente con questa analisi, lo ripeto soprattutto di AN, è questa scelta. E quanto poi questa sia una scelta alla base, una scelta plausibile, rispondente a un giudizio ragionevole e leggendo, questa è un'altra storia, ma la nomina di Vattani è coerente con questo giudizio.
0: Ho capito, va bene. E mi pare, ecco, proprio negli ultimi due minuti, se vuoi tu concludere con quello che ritieni sia l'aspetto centrale della settimana che si apre.
1: Ma sicuramente riuscire a dar forza a questo messaggio è quello che davo prima. Il congresso dell'associazione, il congresso che si sta per inaugurare, è il congresso che richiede un contributo concreto, perché è un'occasione unica. Lì si possono organizzare le forze per la libertà scientifica, di cura, per la libertà semplicemente che sono in causa, e non dare un contributo solido a se stessi per questa battaglia, non venendo, non dando sostegni finanziari e di altra natura, indubbiamente è semplicemente per inerzia stare dall'altra parte.
0: Va bene, allora poi la prossima settimana potremo fare anche un bilancio di questo congresso, perché appunto si tiene, lo ricordiamo, il 17 inizia al Santa Maria della Pietà, che ora è un'altra cosa rispetto a quel posto triste che è stato per lungo tempo, e naturalmente poi daremo tutti i dettagli anche organizzativi in questa settimana di questo importante appuntamento. Pannella, grazie anche per questa settimana, credo che abbiamo finito in perfetto orario, e però a presto risentirci prima di domenica prossima.
1: Grazie a te Bordin, e grazie ai nostri ascoltatori,
0: che preghiamo di restare in ascolto, perché fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Avete sentito anche un collegamento con Emma Bonino. Siamo tornati all'11 di gennaio del 2004, la conferenza di Sanaa, il tema della democrazia e dei diritti nel mondo, ma la questione dell'informazione non solo nel mondo arabo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, la politica americana, quella italiana, il tema del fondamentalismo e dell'integralismo non solo nei paesi europei ma anche nel resto del mondo. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione, la quale vi abbiamo ricordato anche Emma Bonino, che è scomparsa nei giorni scorsi, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Grazie a Michele Lembo, torneremo ad ascoltare questa puntata della conversazione tra Massimo Bordino e Marco Pannella in chiusura di programmazione notturna alle 4:15 circa. Ora, Africa Oggi di Shukri Said.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi in collegamento da Sudafrica, collega Elena Cabuto, freelance giornalista che vive 24 anni in Sudafrica. Benvenuta Elena.
5: Benvenuti anche gli altri e buon pomeriggio.
4: Grazie. E in collegamento da Milano abbiamo Paolo Lambruschi di Avvenire. Benvenuto Paolo.
6: Grazie e bentrovato a tutti.
4: E in collegamento abbiamo Marco Malvissuto di Agenzia Nova, che tutti e entrambi conoscono molto bene gli ascoltatori di Africa Oggi. Allora, grazie. Cominciamo subito con Marco Malvissuto. Marco, tu sei un africanista e specialista del Corno d'Africa, come sappiamo. Ultimamente è in subbuglio quell'area. Vorrei che tu ci aggiornassi le problematiche interne delle regioni che aderiscono la Repubblica Federale della Somalia, poi dopo ci sposteremo, come tu sai, in Puntland e la geopolitica. Un breve aggiornamento, prego Marco.
7: Sì, allora, negli ultimi mesi la Somalia, insomma, ormai da anni, è al centro di dinamiche di forti tensioni, insomma, di carattere regionale, che riguardano la sfera della sicurezza e anche delle, insomma, delle differenze, delle crisi, delle tensioni regionali che diciamo dividono i vari, le varie amministrazioni regionali. Nel mese di agosto è tornato, diciamo, al centro dell'attenzione, insomma, del dibattito e della crisi regionale, la regione del sud-ovest, dove già nei mesi scorsi, insomma, c'era stata questa grave crisi che aveva visto le milizie fedeli al presidente Lafta Garen contrapposte a quelle alle forze federali, e scontri che avevano poi portato alla destituzione dello stesso Lafta Garen, la sostituzione con un presidente regionale insomma fedele a Mogadiscio. Ora questa crisi si è nuovamente acuita mese scorso, ad agosto, nella capoluogo, insomma, nella regione del sud-ovest di Baidoa, dove ci sono stati nuovi combattimenti fra milizie lealiste dell'Hafta Garen e le forze federali. E questo dopo che un portavoce di Lafta Garen ha denunciato l'impiego di aerei e mezzi militari stranieri, sostenendo che potenze esterne non possono determinare il futuro politico della regione. Chiaramente un riferimento, insomma, alle forze turche, che come è noto sostengono il governo federale di Mogadiscio. Quindi permane questa situazione di grave crisi, nonostante, insomma, il cambio, possiamo dire, un regime change avvenuto a Baidoa, e diciamo la situazione resta estremamente tesa, anche se comunque i combattimenti che sono scoppiati in diverse città della regione sono cessati con la ripresa del controllo delle forze federali. Un'altra regione che è al centro, insomma, delle tensioni regionali, sempre nella dinamica centro-periferia, insomma, governo Mogadiscio, stati regionali, è quello del Jubaland, l'Oltre Giuba, dove ci sono state nelle scorse settimane forti proteste, partecipate proteste nel capoluogo Chisimaio, contro la Turchia, in particolare questo dopo un controverso episodio che è avvenuto nel distretto di Dolo, nella regione amministrativa di Gedo, dove un raid aereo avrebbe colpito la casa di un ex comandante del servizio penitenziario somalo, che è rimasto indenne. Dalle informazioni emerse sull'accaduto sembrerebbe che l'attacco sia riconducibile a droni di fabbricazione turca impegnati, appunto, a sostegno del governo federale somalo. E questo ha scatenato violente proteste, manifestazioni in cui i dimostranti hanno bruciato la bandiera turca, mentre altri hanno esposto immagini del presidente Erdogan con le mani insanguinate, con diversi cartelli slogan, appunto, anti-Erdogan. E questo è emblematico e significativo perché e comunque la protesta assume un significato particolare perché la Turchia, come dicevo, è da anni uno dei principali, se non il principale, forse possiamo definirlo, partner internazionale della Somalia, soprattutto avendo stretto rapporti, solidi rapporti militari, economici, nel campo della difesa, soprattutto fornendo addestramento alle forze somale. Ricordiamo che Ankara dispone della principale base militare all'estero, proprio nella capitale Mogadiscio. E questa cooperazione si è estesa ultimamente anche al settore della sicurezza marittima e all'energia, all'esplorazione dei giacimenti offshore della Somalia. Quindi cresce un risentimento, insomma, anti-turco, che va di pari passo con appunto le tensioni regionali che vedono le forze del governo federale di Mogadiscio contrapposto agli stati, diciamo, dissidenti, a partire appunto dall'Oltre Giuba e dal sud-ovest in particolare, oltre che il Puntland, di cui magari parleremo.
4: Chiarissimo, adesso arriviamo sul Puntland, anche che ci sono tensioni e anche speranze politiche internazionali. Grazie intanto il tuo prezioso contributo. Allora, vado a Paolo Lambrusca a Milano. Paolo, tu che segui l'Africa, che recentemente sei andato anche una missione per tuo giornale che si occupa benissimo sull'Africa, in Etiopia, un paese che conosci, che sei andato diverse volte, in Tigrinia soprattutto. Però questo paese molto vicino, alleato del governo, guidata da Giorgia Meloni e Abiy Ahmed, sono colleghi molto affezionati che collaborano bene. Abbiamo vari interessi, vari progetti e una convincente comunità importante italo-etiopi in Etiopia. Però ultimamente, all'inizio di agosto, è successo un fatto rilevante, se non che Abiy Ahmed ha mandato via l'ambasciatore italiano in sede a Addis Abeba. Secondo te, questo poi è seguito da un silenzio totale da parte dei sovranisti che dicono: noi facciamo rispettare le prerogative e la dignità internazionale della nostra nazione, come loro dicono. Non hanno detto niente, come mai che un paese alleato, amico, si è permesso di cacciare o allontanare il nostro ambasciatore?
6: Il fatto è stato il fatto di Ferragosto, anche se poi ne hanno parlato un po' solo gli addetti ai lavori. Comunque è una notizia, è clamoroso, hai ragione, perché appunto i rapporti tra Italia e Etiopia sono buoni, non si è mai arrivata anche comunque nei momenti di, diciamo, di maggiore crisi a una situazione di così acuta tensione. Si è evitato da parte della Farnesina di far rimanere l'ambasciatore per evitargli una lettera di espulsione, anche perché questo avrebbe provocato una ritorsione da parte italiana, in genere si fa così in questi casi, no? E quindi avrebbe aggravato ancora di più dal punto di vista della Farnesina la situazione. È un pasticcio, nel senso che l'ambasciatore Fabrizi era peraltro appena arrivato ad Addis Abeba, sostituendo l'ambasciatore Palese, è stato nominato un anno fa, poi è entrato in carica, se non ricordo male, addirittura a gennaio, ma non ha ingranato con la marcia giusta, secondo Abiy Ahmed, tanto che quando il primo ministro Meloni è arrivata ad Addis Abeba a febbraio per presiedere poi il vertice Italia-Africa, il primo che si è tenuto in Africa ad Addis Abeba, grazie appunto alla mediazione di Abiy Ahmed, ha dovuto sorbirsi le lamentele del premier verso l'ambasciatore che era presente alla conversazione. Noi sappiamo di ufficiale nulla, ma sappiamo quello che è stato un po' ricostruito anche da voci che arrivano dalla Farnesina. La prima è che l'ambasciatore abbia così voluto rivedere la politica di visti lasciati con una certa facilità agli amici dell'entourage del primo ministro, e questo ha ovviamente irritato Abiy Ahmed, che in Etiopia decide, nonostante il Nobel per la pace, che peraltro ha già rinnegato ampiamente con le guerre, con le varie guerre, dal Tigray al conflitto in Oromia, in Amara, però insomma è un uomo molto deciso, non è che sta lì ad aspettare molto, è molto impulsivo, insomma. Altra questione riguarda il ruolo proprio dell'ambasciatore Fabrizi nel Tigray, perché avrebbe più volte sollevato la questione dei diritti umani che vengono calpestati. L'abbiamo documentato appunto a giugno in questa missione che abbiamo fatto per conto del mio giornale, seguendo la guerra dimenticata in Africa. Siamo andati proprio in Tigray e lì nei campi ci sono mezzo milione di sfollati soprattutto del Tigray occidentale, quali sono stati tagliati tutti gli alimenti, e per quanto riguarda il paese è sottoposto, come succede periodicamente quando si scontra Macallè con Addis Abeba, a restrizioni nell'arrivo di beni alimentari, di carburante, e in agosto è stato bombardato con i droni ben 7 volte, c'è stato anche uno scontro a fuoco tra la milizia regionale e le forze federali, quindi la situazione è tutt'altro che tesa, ma il buon Fabrizi, l'ambasciatore, non sarebbe stato neutrale, avrebbe rotto un po' quella che è la linea diplomatica italiana, che è sempre stato quello di parlare ma poi sostanzialmente di lasciar fare, come aveva fatto poi l'Italia, bloccando tutte le iniziative dell'Unione Europea. Questo lo documenta l'ex ambasciatore Mistretta, ex direttore della Farnesina, in un libro sul Tigray che è stato pubblicato l'anno scorso, dicendo che il nostro governo, i nostri governi, avevano sempre bloccato tutte le iniziative diplomatiche dell'Unione Europea per bloccare questo conflitto in Tigray, proseguito con tante vittime, 600.000 secondo l'Unione Africana come minimo, quindi si parte da questa stima in su, sia vittime dirette che indirette. Quindi questo sarebbe il motivo. E cosa fa pensare? L'Etiopia è uno dei il primo partner del piano Mattei, tanto che si dice che appunto sia stato Abiy Ahmed a impegnarsi in prima persona per far accettare, anche per farlo sviluppare questo piano Mattei. Quindi ci sono diversi milioni della cooperazione che sono stati già investiti, impiegati nel paese. È un partner commerciale, e questo è un'altra spiegazione sicuramente, anche se non è un primissimo partner commerciale italiano, ma è uno dei primi partner commerciali in Africa. Poi c'è sempre la questione della diga che è stata costruita dalla nostra WeBuild, che siccome non si viene pagati in contanti, lì probabilmente ci sono dei crediti da riscuotere. Ma tutto ciò però, ed è questa la questione che fa pensare, che ci sia anche un conflitto interno al governo italiano, perché il piano Mattei viene gestito, dicono, direttamente da Palazzo Chigi, per cui la Farnesina ne sa poco o niente, quindi probabilmente l'ambasciatore in qualche modo è andato a ostacolare qualcosa, e qui parlano di triangolazioni non di armi, perché cosa diversa, ma per esempio di sistemi di difesa elettronica. Le notizie di questi giorni dicono che appunto che l'Etiopia ha bisogno come il pane di questi sistemi di difesa elaborati, per esempio quelli che fanno andare i droni, perché è con i droni che si vincono le guerre, è con i droni che l'Etiopia sta attaccando queste regioni che sono critiche nei confronti di Abiy Ahmed. Adesso vediamo chi arriverà in Etiopia e vediamo quale sarà la politica del governo italiano.
4: Chiarissimo, grazie Paolo. Allora vado Sudafrica. Elena Caputo, collega giornalista freelance, collegata con noi da Sudafrica. Elena, allora, mi senti Elena?
8: Benissimo.
4: Grazie. Allora Elena, tu leggi i giornali, sei un collega, anche se non stai in Italia, senti e segui da lontano. Senti in Europa, non solo in Italia, tutti quei movimenti sinofobi, anti-immigrati, che aumentano e fanno pressione su opinione pubblica. In Germania l'abbiamo visto, in Italia, tutto in Inghilterra, ma l'Africa stessa non è scherza. Anche in Sudafrica ci sono movimenti razzisti che paventano reimmigrazioni e aggrediscono e attaccano anche stranieri in Africa, africani in Africa. Ci puoi raccontare se ti risulta questo e come? Prego, Elena.
8: Sì, sì, assolutamente. Parla di migranti, della crisi dei migranti in Sudafrica quasi tutti i giorni sulla stampa e media africani. È un problema ricorrente fin dall'inizio, i primi momenti xenofobi credo che risalgono al 98, quindi poco dopo il primo governo democratico, e poi il primo che ho vissuto io di persona era nel 2008, che mi ricordo appunto gli altri africani che temevano di essere attaccati nelle township e si rifugiavano in città, sotto i ponti, sotto i palazzi e così via. È una migrazione, il Sudafrica rimane, nonostante una disoccupazione superiore al 30%, una disuguaglianza sociale che è tra le più alte del mondo, una povertà diffusissima che vediamo sempre di più anche per strada, rimane comunque il motore economico dell'Africa, quindi è un po' come la Germania per i migranti che vengono in Europa, è la destinazione finale che cercano migranti da tutta l'Africa. Forse la differenza è che la maggioranza, o quasi tutti, sono migranti economici e non rifugiati politici, tranne quelli che vengono dal Congo e forse un po' dallo Zimbabwe, però la maggior parte viene a cercare lavoro, e quindi si è creato recentemente, si sono creati dei gruppi
5: chiamiamoli di vigilantes, che prendono in mano loro la retorica contro la migrazione illegale, perché c'è una competizione concreta per lavori di low skills, di, non so come si dice in italiano, di, insomma, che non richiedono
4: una grande formazione. Sì, sì.
5: Esatto. Sì. E quindi adesso siamo anche noi in fase preelettorale, e quindi questo movimento da maggio-giugno dell'anno scorso si è acuito. Ci sono dei gruppi, quello più storico si chiama Operation Dudula, che è iniziata a Soweto, e hanno loro veramente come vigilante preso in mano l'applicazione di quella che è la legge, perché la migrazione illegale non è legale. E hanno cacciato tante persone dalle township. Adesso c'è un nuovo movimento che è nato nel KwaZulu-Natal, che si chiama March in March, di cui riceviamo notizie tutti i giorni. Come forse sapete, il 30 giugno loro avevano dato un ultimatum e avevano chiesto che tutti i migranti fossero deportati dal paese. Il governo ha messo su una specie di ente di coordinamento tra i vari ministeri per cercare di riprendere le cose in mano. Il presidente Ramaphosa ha usato varie piattaforme, tra cui il meeting dei paesi dell'Africa australe a Durban in agosto, per cercare di trovare un equilibrio, nel senso, dicendo: noi esistiamo come Sudafrica grazie al supporto dei paesi africani che ci hanno sostenuto durante la lotta contro l'apartheid, non possiamo trattare in maniera disumana i nostri fratelli africani. Però è vero che la migrazione, ho ricevuto adesso un messaggio di un collega sul gruppo di giornalisti che comunque ha intervistato i trafficanti che vengono dallo Zimbabwe, che hanno detto che il flusso e le richieste per arrivare dallo Zimbabwe in Sudafrica sono rimaste lo stesso, e che in realtà i prezzi che vengono pagati ai trafficanti sono saliti, perché è più difficile, perché ci sono più controlli, eccetera. Quindi sì, è una situazione reale. È nato una specie di populismo africano, che è una cosa nuova, e questo è dovuto anche a soprattutto 32 anni di governo di ANC, che non ha saputo, rimane lo sviluppo democratico, rimane una delle costituzioni più moderne e liberali nel mondo, però questo non si ripercuote sulla realtà sociale, nel senso che rimane la povertà, la disoccupazione, nessuno, le township sono rimaste township.
4: Chiarissimo, rimani con noi Elena, grazie. Allora, io vado subito, Marco, in 2 minuti e mezzo, diciamo, se ci puoi descrivere 2 fatti rilevanti. Uno, Somaliland, regione autonoma secessionista, ma che fa parte della Repubblica Federale della Somalia, e ha trovato un riconoscimento il governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Questo però non ha Netanyahu lo stesso, questi giorni ha messo la lista dei paesi più pericolosi del mondo per i cittadini israeliani e ha informato su questo. Un'altra cosa è che gli Stati Uniti sta negoziando con il governo federale e il governo di Puntland di fare il porto di Bosaso una sede militare, un base militare che si può anche attaccare. Attaccare chi? I Houthi, attaccare chi? Gli Al-Shabaab, di che cosa si vuole fare con questo apporto e se è vero che stanno facendo. Prego, Marco.
7: Sì, partendo dal Somaliland, come accennavi, la notizia degli ultimi giorni è che il governo israeliano, appunto, ha aggiunto lo stato separatista somalo, che ricordiamo ha riconosciuto, di cui è stata riconosciuta l'indipendenza da Israele, primo paese al mondo nel dicembre scorso, ha aggiunto all'elenco delle aree per le quali ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi, segnando un livello di sicurezza molto alto, il più alto nel sistema di sicurezza israeliano, e sconsigliando ai cittadini israeliani di recarvisi. Questo perché il Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano ha affermato che il gruppo degli Houthi, il gruppo sciita filo-iraniano yemenita degli Houthi, ha incitato nelle scorse settimane attacchi contro gli israeliani in Somaliland e in altre zone dell'Africa, minacciando che qualsiasi presenza israeliana appunto nel Somaliland sarebbe considerata un obiettivo militare. Quindi questa cosa, insomma, si intreccia strettamente alla questione del riconoscimento del Somaliland e alla situazione di crisi che riguarda il Mar Rosso, dove appunto la questione, diciamo, somala si intreccia strettamente a quella yemenita e alla minaccia jihadista, quindi somala si intreccia a quella yemenita. Non a caso negli ultimi giorni fonti di stampa hanno riferito che diversi combattenti di Al-Shabaab sarebbero stati uccisi insieme ai combattenti Houthi nello Yemen in seguito alla recrudescenza della crisi appunto yemenita. E questa cosa ovviamente viene attribuita alle forze yemenite anti-Houthi, quindi insomma va presa con cautela, però il dato più importante non è tanto il singolo episodio quanto la possibile appunto connessione operativa tra militanti somali e il teatro yemenita. È una dinamica che, se confermata, indicherebbe che insomma il problema di Al-Shabaab non è più confinato al solo territorio somalo, ma riguarda, insomma, potrebbe inserirsi anche nell'area di crisi più ampia del Golfo di Aden, insomma, del più ampio corno d'Africa. Fra l'altro Yemen, in cui si intreccia anche un'altra questione che accennavi tu, cioè del Puntland, dove ad agosto, i primi di agosto, gli Stati Uniti il Puntland, o meglio le autorità del Puntland, hanno annunciato ufficialmente un accordo in seguito alla visita di una delegazione statunitense, in base al quale gli Stati Uniti starebbero pianificando di ampliare, espandere le proprie operazioni nel Puntland e di trasformare la loro presenza, già insomma in essere nell'aeroporto di Bosaso, in una vera e propria base militare da cui poter condurre attacchi e operazioni di sorveglianza in funzione anti-Stato islamico e anti-Houthi, quindi insomma antiterrorismo. E quindi insomma Puntland e Somalia sono due pedine di questo, insomma, di uno scenario geopolitico sempre più ingarbugliato riguardo l'area del Mar Rosso, il Corno d'Africa.
4: Chiarissimo, grazie. Allora vado, do due minuti anche Paolo Lambruschi. Paolo, ti vorrei chiedere una cosa. Egitto, che è un altro paese alleato e insomma amico dell'Italia, recentemente ha condannato 11 persone, fra quale una collega e giornalista televisiva, un volto noto, molto famoso, ha condanna a morte di primo grado. Questa collega si chiama Sara Khalifa, ha 39 anni, lei e altre 11 persone sono stati condannati a morte. Lei è accusata di traffico di stupefacenti. È sufficiente assassinare una persona per un'accusa di primo grado di stupefacenti? Prego Paolo.
6: Una notizia che ha fatto appunto il giro del mondo, perché è una celebrità televisiva egiziana, tra l'altro non è una giornalista che si occupa di politica, ma si occupa di cronaca nera. La sua trasmissione si chiama Mission Impossible, si chiamava Mission Impossible. E lei aveva degli interessi anche nel campo dell'estetica, aveva dei centri di benessere, insomma, aveva fatto anche degli investimenti. Di cosa viene accusata? Di essere componente di un cartello composto appunto da 11 persone che importavano delle droghe sintetiche, degli oppiacei sintetici. E quindi sostanzialmente l'accusa è ancora più grave, e questo ha portato alla condanna a morte sua e degli altri componenti di questo gruppo, tra cui suo fratello. E questo è una notizia clamorosa, e ovviamente non è sufficiente nella nostra legislazione, questa che ha bandita la pena di morte da tempo, però in Egitto, ma anche in altri paesi come l'Arabia Saudita, basta molto meno. E oltre al suo caso, lei adesso ha presentato appello e come proseguirà questa vicenda. Tra l'altro non ci sono stati degli interventi anche delle organizzazioni che si occupano di libertà di stampa, proprio perché hanno detto espressamente non si tratta di un reato legato alla sua professione, ma a qualcosa che lei ha fatto al di fuori di questo. Quindi, però meno male che c'è stato richiamato questo, soprattutto da Amnesty International, che ha detto che in Egitto ci sono 25 persone che sono state uccise già durante l'anno per questi reati. Ma io ricordo sempre, proprio perché bisogna parlare anche di chi non è illuminato dai riflettori, che ad esempio ci sono 200 immigrati del Tigray, etiopi, che sono stati condannati a morte, 7 o 11 di loro sono già stati uccisi nella regioni dell'Arabia del Sud-Ovest, perché hanno portato un'erba che si chiama kat, e invece in gran parte dell'Africa è consumata legalmente. Loro dicono di non saperlo, i trafficanti gliel'hanno fatta portare dentro, loro sono immigrati irregolari che vengono usati in nero in Arabia Saudita, sfruttati ampiamente, e sono stati catturati e alla fine sono stati condannati a morte. Diverse condanne sono già state eseguite. Quindi è un aspetto importante questo della condanna a morte per questo tipo di reato, e bisogna continuare a alzare la voce. Grazie per averla alzata.
4: Grazie, e invitiamo anche tutti i nostri Amnesty International e Nessuno Tocchi Caino e società civile, tutti i giornalisti, di difendere anche questi colleghi che sono stati ingiustamente condannati a morte, perché condanna a morte è sempre un delitto ingiusto. Allora, Elena, un minuto. Allora, Ramaphosa, che tu hai citato, è un lungo sindacalista, conoscitore dei diritti umani. Lui ha un'agenda per contrastare questa lesione dei diritti degli immigranti in Sudafrica?
5: Allora, non è più un sindacalista da molti anni. Credo che nel mondo occidentale ci sia ancora una percezione di questa Rainbow Nation fondata da Mandela, e in realtà ormai la maggioranza della popolazione è nata dopo il 94, quindi non ha vissuto l'apartheid, che, come ho detto prima, rimane comunque un apartheid economico e sociale. Il problema è Ramaphosa ha detto pubblicamente in un summit africano che si vergogna del proprio paese per aver attaccato dei fratelli africani, ma allo stesso tempo è in campagna elettorale e quindi il governo sta cercando di bilanciare il fatto che siete fratelli, però noi dobbiamo imporre la nostra legge. La legge attuale sudafricana è un po' vaga, nel senso che non è uguale a quella dell'ONU, che definisce un rifugiato politico, ma accetta comunque molti di più. Ma siccome c'è un'inefficienza burocratica mostruosa, la maggior parte degli immigrati e migranti arrivano senza passare legalmente dal chiedere asilo. E in questi giorni ce ne sono veramente tanti che hanno dovuto lasciare le loro case dove magari abitavano da 20 anni e si rifugiano in questi campi dove pensano che insieme riescono a essere protetti. Tanti sono tornati nei loro paesi di origine volontariamente. So di tantissimi casi qua a Cape Town, il lavoro domestico, i giardinieri, l'edilizia, sono tutti migranti illegali che vengono pagati, ma che non possono neanche uscire dal paese perché hanno un ingresso magari 10 anni fa.
4: Chiarissimo, ti ringrazio, ci torneremo a questo argomento, grazie anche alla tua disponibilità. Salutiamo Elena Cabuto, giornalista freelance che abita e lavora in Sudafrica. Salutiamo Paolo Lambruschi di Avvenire e salutiamo e ringraziamo tutti a voi Marco Malvestuto di Agenzia Nova. Il sbazzo di Africa Oggi termino qui. Shukri Said, sottoscritta, vi ringrazio per tanta solidarietà che abbiamo ricevuto i nostri ascoltatori per sospensione involontaria che Africa Oggi ha avuto il mese di agosto. Il sbazzo di Africa Oggi termino qui. Grazie e buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale. Arrivederci.
3: E questa era Africa Oggi di Shukri Said, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, ora la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana, consueto appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Anche questa settimana ci soffermeremo su una unica citazione, abbiamo fatto la stessa cosa la settimana scorsa, abbiamo utilizzato la stessa fonte, Micromega, tanti auguri Repubblica, questo numero di Micromega ci permette di soffermarci su un tema che abbiamo affrontato molto spesso in questa trasmissione, nelle settimane, nelle puntate precedenti, cioè la nascita, la trasformazione, l'evoluzione della nostra Repubblica, e quindi questo numero monografico ci aiuta davvero ad approfondire alcuni aspetti di questa questione, naturalmente secondo la prospettiva di Micromega. Nelle settimane scorse poi vi abbiamo come sempre presentato contenuti anche da angolazioni diametralmente opposte, naturalmente lo continueremo a fare nelle prossime settimane, ma oggi approfittiamo appunto ancora una volta di questa pubblicazione perché c'è un saggio di Guido Krains, un noto storico di cui vi avevamo detto qualcosa anche in chiusura della trasmissione della settimana scorsa, cioè la questione delle stagioni delle riforme. È un tema che sul tavolo degli storici ha assunto finalmente negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, diciamo, un'importanza maggiore, perché ci si era soffermati negli anni passati a sottolineare gli aspetti bui, quelli più difficili della storia della Repubblica, ma oggi il tentativo è quello di mettere insieme tutti i tasselli della vicenda repubblicana, e naturalmente gli elementi che emergono sono di interesse generale, diciamo così, e comunque ci aiutano a riflettere sul lavoro della memoria e quello successivo, diciamo così, degli storici. Ma leggiamo il testo di Krains, così capiamo meglio di che cosa stiamo parlando, perché ci saranno anche alcune osservazioni da fare a margine. Le stagioni delle riforme, dalle riforme degli anni 50, per esempio come la Cassa per il Mezzogiorno, il Piano Casa, al decennio riformatore per eccellenza, quello innanzitutto dello Statuto dei Lavoratori, dice Krains, e del nuovo diritto di famiglia, passando per i progetti attuati dai governi di centrosinistra che prendono avvio nei primi anni 60, breve storia delle stagioni di riforma dell'Italia repubblicana. Leggiamo, questo era il sottotitolo. Negli 80 anni di storia della Repubblica, segnati da climi culturali e politici molto differenti, lo spirito del tempo, tra virgolette, incide profondamente sulla qualità stessa delle riforme, in qualche caso anche sulla loro natura. Può essere utile concentrarsi, e qui Krains cita Storia della Repubblica, l'Italia dal 1945 ad oggi, è un testo di cui Krains ha parlato qualche anno fa anche da Radio Radicale, vi segnaliamo appunto queste registrazioni nel nostro archivio. Scrive: vi è in primo luogo la temperie immediatamente successiva al 18 aprile del 48, quando le durezze della Guerra Fredda si intrecciano sulla necessità di rispondere alle gravi emergenze del paese. Emergenze portate spesso in piena luce da movimenti sociali diffusi che conoscono nel Mezzogiorno un'esplosione inedita, sottolinea Krains. Non casualmente, del resto, la prima legge parziale di riforma agraria relativa alla Calabria è decisa dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 1949, nell'emozione che attraversa il paese dopo l'uccisione da parte della polizia di 3 contadini a Melissa, in Calabria, appunto. Rivendicavano i 3 la concessione in affitto a cooperative contadine di terre lasciate incolte dai grandi proprietari. E questa questione è stata sottolineata anche recentemente anche in merito alla vicenda tragica, ecco, questo è uno degli aspetti tragici della storia del nostro paese, della strage di Piazza Fontana, in particolare nel libro dal titolo Orrenda strage a Milano di Emanuele Bernardi, che è venuto a Radio Radicale a parlarne. Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale. Un testo importante questo di cui vi stiamo dicendo, perché mette insieme alcune cose appunto nel tentativo, nell'ottica di cui stavamo dicendo prima. E come vedete, Krainz, naturalmente dal suo punto di vista, sceglie di mettere l'accento su alcune questioni che però contribuiscono a comporre questo quadro generale. Il tema appunto delle terre incolte lo prevedevano i decreti emanati dai ministri Gullo e Segni. In quel clima nasce anche la Cassa per il Mezzogiorno nel 1950 e il Piano Casa o Piano Fanfani nel 1949, volti a incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori. È proprio una citazione tra virgolette, è una citazione dal titolo di quella legge.

c'è il decennio riformatore per eccellenza, un aspetto spesso offuscato nella memoria dai contemporanei incubi della strategia della tensione prima e degli anni di piombo poi. Il capitolo successivo a questo titolo, Un difficile avvio, si prenda, prosegue. L'autore dunque avvio dal dopoguerra. Ancora all'inizio degli anni 50, l'inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia segnala che le famiglie con consumi essenziali bassissimi costituiscono il 58% della popolazione nell'Italia meridionale, il 19% in quella centrale e il 7% al nord, diseguaglianze notevolissime. Sono su 12 milioni di famiglie, 4 milioni e 400 mila non acquistano mai carne, 3 milioni e 200 mila solo una volta alla settimana, oltre 2 milioni e 800 mila famiglie vivono poi in case sovraffollate, di esse quasi 900 mila con più di 4 persone per stanza, oppure in dimore improprie, cantine, soffitte, baracche o grotte, mentre in molte case isolate nelle campagne l'elettricità non è ancora arrivata e l'acqua si prende ancora dai pozzi. Dati che vanno letti assieme a quelli altrettanto crudi, dice l'autore, proposti dalla contemporanea inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. Il quadro complessivo è eloquente, la necessità di un processo riformatore è fortemente presente, per esempio, nel congresso di Venezia del 1949 della Democrazia Cristiana, consapevole questo partito della responsabilità, delle responsabilità che le vengono dalla grande vittoria elettorale dell'anno precedente. Su questa strada ci si incammina, dice Krainz, favoriti in modo decisivo dagli aiuti statunitensi del piano Marshall, parte del progetto di contenimento, aggiunge, del comunismo, enunciato dal presidente Truman nel 1947, ma al tempo stesso, condizionati anche dal clima della guerra fredda che si sta imponendo, condizionati più parzialmente, sotterraneamente, dalla stessa visione riformatrice di Giuseppe Dossetti. Questa notazione è interessante. Più carismatico oppositore interno di De Gasperi, nel suo integralismo profetico, è decisiva, spiega, la centralità del Partito Cattolico e del suo progetto e quindi la presenza dei suoi uomini nei gangli fondamentali delle istituzioni, degli enti economici, come sostiene appunto nel congresso Democrazia 49. È secca allora la risposta di De Gasperi, aperte virgolette, la competenza tecnica è necessaria e non sempre disponibile, come ad esempio la tessera di partito, chiuse le virgolette. Ma di lì a poco, spiega Krainz, sarà la visione dossettiana, tra virgolette, a prevalere, sia pure in una versione deformata e molto meno nobile. È essa infatti a improntare in qualche misura l'attuazione della Cassa per lo sviluppo del Mezzogiorno nel 1950, le leggi parziali di riforma agraria e prima ancora il piano casa che Fanfani disegna come ministro del lavoro. Qui contenuto anche naturalmente questa lettura della interpretazione, diciamo, degradata dell'iniziativa, diciamo così, della visione dossettiana, ma è interessante coglierne questa origine, come fa Krainz. Si inizi poi dalla Cassa per il Mezzogiorno, condizionata sin dal 1957 dal suo iniziale escludere le attività industriali, esposta a crescenti interferenze politiche. Nella prima fase il suo raggio d'azione riguarda l'agricoltura, le infrastrutture, con la costruzione di acquedotti, fognature, strade, diche, opere di bonifica che iniziano a rendere fertili molte aree agricole prima ingrate, un terreno in realtà decisivo questo per mutare il volto antico del Mezzogiorno. Fortissime resistenze conservatrici però ridimensionano poi in modo significativo la riforma agraria, cancellando la prevista riforma dei contratti agrari, e qui la citazione che abbiamo fatto in apertura è importante perché lì la storia di questa questione viene ricostruita, anche se da un punto di vista diverso, che avrebbe dovuto eliminare antichissime iniquità del rapporto fra proprietari e contadini e limitando la riforma fondiaria a provvedimenti parziali. La legge Sila per la Calabria, la legge regionale Sicilia, la legge Stralcio, su di un'area non vastissima.

0: 680.000 ettari distribuiti fra 120.000 famiglie. Una componente modesta negli anni in cui prende avvio un colossale esodo dalle campagne, eppure le leggi di riforma sono davvero il colpo di maglio, citazione, come fu detto, che comincia a rompere quell'altro mondo serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato. È una citazione, tra virgolette, che spiega l'autore. Il Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi iniziava allora a far conoscere all'altra metà del paese. Un'area più ampia è coinvolta dalle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina, approvate dal governo alla vigilia del 18 aprile del 1948 e volta a favorire con modeste agevolazioni fiscali l'acquisto di terre da parte di famiglie di coltivatori. 1 milione di ettari solo fra il 48 e il 60, e per un quarto di essi i contadini hanno anche agevolazioni finanziarie tramite l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Si aggiunga che negli enti di riforma fondiaria si insedia sin dall'inizio una folla di impiegati largamente superiore alle esigenze reali, dice Grinz, assunti con criteri ampiamente clientelari, e si ricordi che in molte aree questi enti e la Cassa per il Mezzogiorno rappresentano per la prima volta uno Stato sin lì lontano ed estraneo. La discutibile gestione che caratterizza il loro agire avrà dunque effetti negativi che andranno ben oltre le conseguenze immediate. Questo è il giudizio di Grinz. Si consideri infine il piano casa, realizzato con fondi dello Stato e con il contributo del piano Marshall, ma anche con l'apporto degli imprenditori, sia pure in modo simbolico, dei lavoratori stessi. Una sigaretta al giorno per aiutare i tuoi compagni più bisognosi era lo slogan del governo. In 12 anni vengono realizzati 350.000 alloggi, il 10% delle costruzioni di quel periodo. Andiamo avanti e arriviamo al capitolo successivo, il centrosinistra. Questo è il titolo. Nel 1950 l'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord comunista inasprisce ulteriormente il clima da guerra fredda, con conseguenze che in Italia sono più rilevanti che altrove per la sua collocazione di confine e per la presenza del forte Partito Comunista. Un comunicato del Consiglio dei Ministri evoca l'esistenza di una possibile quinta colonna al servizio del nemico. E in quel consiglio Mario Scelba, allora ministro dell'Interno, ipotizza persino la sospensione delle garanzie costituzionali. E qui qualche lavoro di scavo si è fatto, ma bisognerebbe continuare. Inizia allora un decennio di democrazia mutilata o congelata, dice l'autore, questa è una citazione, e come è stato detto, in un clima che inizia ad attenuarsi solo dopo la morte di Stalin. Un processo lento, contraddittorio, accelerato solo dalla spallata che nel luglio del 1960 pone termine al tentativo del presidente del Consiglio Tambroni di governare con il sostegno determinante di un movimento sociale italiano che ancora si richiama alla Repubblica di Salò, sintetizza Krainz. Comincia così il contrastato percorso che porta al varo dell'esperienza di centrosinistra. Nasce lì, ecco, in quella crisi, questo è importante, l'idea del centrosinistra, qui col trattino, in un quadro internazionale segnato positivamente dalle aperture del nuovo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, sia pure contrastato dalle burocrazie del Dipartimento di Stato, dice Krainz, e della Chiesa di Giovanni XXIII, sia pure frenato dalle burocrazie vaticane. Qui interessante questa costruzione anche di questo periodo, questo parallelismo, e naturalmente le aperture di Kennedy poi vanno interpretate in profondità. Ci furono pure malintesi di queste aperture in Italia, ma questo lo sto aggiungendo io. Agiscono queste cose nel senso dell'apertura anche importanti convegni di studio democristiani che si svolgono a San Pellegrino, ma occorrerà attendere il febbraio del 1962 per il primo centrosinistra guidato da Amintore Fanfani. Centrosinistra di programma, si dirà, perché i socialisti restano comunque esclusi dalla compagine governativa, un segno tangibile delle difficoltà del percorso riformatore. Qui Krainz naturalmente si concentra su queste riforme che sono venute da questo tipo, diciamo, di governi. Chiaro, ci sono stati anche altri interventi, poi ne abbiamo parlato tante, tante volte, ma la traiettoria appunto è chiara, è anche una riflessione su questi governi, su queste esperienze. Parliamo appunto delle difficoltà incontrate da questo percorso, subito confermate dal ridimensionamento, per esempio, della legge che avrebbe dovuto abolire la censura cinematografica e teatrale e delle grandi cautele della commissione antimafia istituita allora, cui scarso aiuto viene da prefetti non sempre estranei alle omertà del passato. E qui, insomma, beh, me ne sarei parlato tante volte di queste cose. In entrambi i casi, decisioni tardive, certo, ancora più tardiva è la legge del 1963 che viene a sancire il diritto delle donne ad accedere alla magistratura e alle altre professioni in cui erano escluse. E negli ultimi anni si è ricordato anche il dibattito parlamentare che è stato ricostruito grazie ai resoconti parlamentari, davvero con degli interventi incredibili, letti con il senno di oggi, ma anche con quello di allora, probabilmente, nella sensibilità di pochi, purtroppo. Così come la riforma, prosegue Krainz, che istituisce la scuola media unica, tema importante, estendendo l'obbligo scolastico ai 14 anni, abolendo la distinzione precedente fra scuola media e avviamento professionale, che non permetteva poi il proseguimento degli studi. Cessa così una discriminazione che aveva impresso, aperte virgolette, il marchio dei poveri al bivio dei 10 anni, chiuse le virgolette. E questa è una citazione, è un titolo del quotidiano Il Giorno, quotidiano nato pochi anni prima, impegnato nel processo riformatore, sintetizza Krainz. Altrettanto importante è la nazionalizzazione delle energie elettriche. Qui Krainz ripercorre tutta la questione, le diverse posizioni, quella di Riccardo Lombardi, quella invece di Guido Carli, la vicenda della SADE, ricorderete naturalmente anche la tragedia del Vajont. Però spostiamo un po' più avanti, perché quello che ci può interessare un po' più da vicino è quanto si scrive dopo. Non si dimentichi l'inizio di una positiva riforma silenziosa, cioè il progressivo, ancora incompleto, attenuarsi di quei controlli di polizia e di quelle pratiche repressive che avevano segnato anche gli anni della Guerra Fredda. Espressione di quella continuità dello Stato, e questo è un passaggio notevole, tra fascismo e postfascismo, che Claudio Pavone ha analizzato in modo puntuale molti anni fa. Ne è il simbolo, per esempio, il perdurante operare del casellario politico centrale largamente utilizzato dal fascismo per schedare e controllare gli oppositori, e la cui azione diventa molto meno incisiva solo nel procedere degli anni 60 e viene abolito solo nel 1968. E non del tutto infondato, poi, dunque, alla luce di queste cose, l'enfatico titolo con cui Nenni, il 5 dicembre del 1963, commentò sull'Avanti il varo del primo centrosinistra organico guidato da Aldo Moro. Da oggi siamo tutti più liberi, questo è il titolo. È illuminante poi la vicenda della principale riforma mancata, quella urbanistica. Qui anche il contesto ricostruito da Krainz ci riporta su alcune questioni che sono, secondo me, da approfondire. Proposta dal democristiano Fiorentino Sullo, ricordiamoci appunto un democristiano, è volta a dare regole elementari al settore. Questa era l'idea. Una riforma resa drammaticamente urgente dal tumultuoso sviluppo edilizio di quegli anni, e qui si può dimenticare la questione dell'abusivismo, destinato a deturpare aree urbane e quelle investite da crescenti flussi turistici. Lo raccontano bene, per esempio, Francesco Rosi, Le mani sulla città, e Italo Calvino con la speculazione edilizia. Ma non vale l'evidenza allo spettro di una seconda nazionalizzazione. Qui fa riferimento al dibattito che era stato anche in questi termini sulla questione dell'energia elettrica. Viene evocato da un coro in cui coesistono le sguaiatezze della destra più accesa, dice Grimes, il Borghese, il Tempo, e l'autorevolezza del Corriere della Sera. E alla vigilia delle elezioni del 63 la DC sconfessa questa riforma che poi, pur attenuata dal successore di Sullo, sarà definitivamente accantonata nel clima teso dell'estate del 64, quella che ha sullo sfondo le ombre del tintinnar di sciabole del piano Solo del generale De Lorenzo. L'espressione è di Pietro Nenni, stesso presidente Segni, che a quel piano non era estraneo, e qui poi tante volte abbiamo detto che bisogna precisare, fa sapere che non avrebbe mai controfirmato una legge sulla nazionalizzazione della casa, ma non era quello nelle intenzioni, ma naturalmente è tutto da dimostrare. Sarà inoltre accantonato più in generale quel piano quinquennale di programmazione economica che avrebbe dovuto essere il cuore dell'azione riformatrice. E c'è cioè, il quinquennale, però non suonava proprio benissimo. Ma questa è un'altra questione. Keynes non ricorda che tra le tensioni del 64 c'è anche quella sulla questione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, un tema che viene spesso sottovalutato, ma a giudizio di alcuni analisti contribuì ad alimentare certe tensioni con un certo tipo di realtà politico-sociale conservatrice del nostro paese. Questa, comunque, dice Krainz, ritornando alla riforma della urbanistica, questa è una vicenda esemplare, collocata come nel vivo della modernizzazione del paese. La campagna di stampa contro il governo espropriatore, così veniva indicato, il governo di Aldo Moro, evoca paure antiche, al tempo stesso mobilita desideri di possesso finalmente realizzabili, aggiunge Krainz, e apre la via a derive di lungo periodo. La sostanziale assenza di regole riguarda un bene fondamentale e incide quindi in modo non secondario non solo sul territorio, ma più ancora sul modello acquisitivo degli italiani. Viene ufficialmente sancito, cioè, che regole e sviluppo non sono compatibili. Qui forse è un po' troppo forte questa distinzione, ma appunto questa è la convinzione di Krainz. È facile comprendere quanti guasti ne deriveranno. E questo è così. È un quadro generale complesso, talora contraddittorio, come si vede. Rimane irrisolto poi un nodo di fondo: lo scarto crescente tra la trasformazione del paese e un'amministrazione dello Stato profondamente arretrata. Citazione, aperte virgolette, una macchina dotata di motore imballato, di freni capaci solo di inchiodarla e di un sistema di guida inesistente o arrugginito. E con tale macchina, scrive Riccardo Lombardi sull'Avanti il 12 maggio del 1964, che il governo di centrosinistra deve percorrere una strada accidentata e provvedere durante la corsa a cambiare o rinnovare gli ingranaggi. Abbastanza efficace questa immagine, diciamo, di questo intervento di Lombardi. Quest'ultimo tentativo non viene neppure avviato, quello urbanistico, con effetti drasticamente negativi per il futuro. Arriviamo agli anni 70, abbiamo pochi minuti ancora per parlare del decennio riformatore. Così bisogna chiamarlo, quello degli anni 70, che ha alle spalle l'ansia del rinnovamento del 68 studentesco e dell'autunno caldo operaio, dice Krainz. Del resto, quel decennio prende avvio con l'approvazione dello Statuto dei lavoratori. Con esso, come si disse, la Costituzione entrava finalmente dentro le fabbriche. Pochi mesi prima, nell'aprile del 69, era stata approvata la riforma delle pensioni. Nello stesso scorcio di tempo trovano attuazione molti molto tardiva, l'istituto referendario, gli enti regionali esplicitamente previsti dalla Carta e inizia ancora più tardivamente una progressiva abolizione di norme e codici ereditati dal fascismo, non di rado grazie alla spinta di giovani pretori non estranei spesso alla ventata innovatrice del 68 che pongono la questione alla Carta Costituzionale. E qui questa nota è interessante. Non viene citato alcun partito, quindi alcuna organizzazione, quindi nemmeno il mondo radicale, però diciamo che ricordiamo dai radicali chi sono stati i protagonisti di queste riforme, Marco Pannella e il gruppo sparuto dei radicali in quegli anni. L'istituto referendario entra in funzione subito, tenta di utilizzarlo la destra cattolica, ricorda correttamente Krainz, conservatrice, per abolire la legge che istituisce il divorzio. Appena approvata nel 70. Proprio il risultato di quel referendum nel 74 rivelerà quanto il paese fosse mutato. L'ampio successo del fronte divorzista mostra al tempo stesso che si è fortemente attenuata quella distanza tra nord e sud in quella fase, che il referendum istituzionale del 46 aveva illuminato di luce cruda. Seguirà nel 75 l'approvazione di un diritto di famiglia finalmente degno di un paese civile basato sulla parità dei coniugi. Si aggiunga l'abbassamento del diritto di voto ai 18 anni, l'istituto del servizio civile, poi la riforma delle carceri che attenua in modo significativo antiche arretratezze, quella della RAI che assegna il controllo dell'ente al Parlamento, pone fine al monopolio governativo. Vi saranno poi nel 78 l'istituzione del Sistema Sanitario Nazionale che abolisce la giungla assistenziale precedente, la legge Basaglia che pone fine alla vergogna dei manicomi e una legge sulla regolamentazione dell'aborto volta a cancellare i drammi delle pratiche clandestine che avrà conferma referendaria nel 1981. Avevano agito su questo terreno la spinta, gli stimoli del movimento femminista, il più innovativo e profondo movimento di quel decennio, costretto a combattere contro antichissimi pregiudizi e vergogne. Una battaglia dura, occorrerà attendere il 1981 per avere la cancellazione del diritto d'onore. E qui ricordiamo la citazione, l'osservazione fatta prima. L'elenco potrebbe continuare allargandosi ad esempio ai decreti delegati del 74 sulla scuola che introducono per la prima volta negli istituti elementi di partecipazione, parola chiave in quel decennio, qui si cita Gaber, e allargandone anche a due esempi del 76 la legge Merli sulla tutela delle acque dall'inquinamento e nell'85 la legge Galasso sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente, quella sulla ricostruzione del Friuli, colpito dal sisma. Queste ultime sostituiscono un centralismo che aveva dato pessima prova di sé nel caso del belice, come si diceva allora, con un decentramento rigoroso. Le decisioni vengono delegate dallo Stato alla Regione, dalle Regioni ai Comuni, frutto anch'essa, a ben vedere, del clima di quel decennio. Insomma, un panorama imponente. Ma è difficile sostenere che il paese ne abbia conservato adeguata consapevolezza. E anche su questo è necessario interrogarsi, dice Krainz. Ha certo pesato il progressivo imporsi sulla scena e nella memoria di un terrorismo devastante, neofascista prima e prevalentemente brigatista poi, e ha pesato anche il vissuto di allora, portato ad attendersi una ventata innovatrice ancora più radicale in senso generico, rimasta una chimera, ad esempio una vera riforma urbanistica. A quell'offuscarsi della memoria hanno contribuito anche altri aspetti, differenti riforme che non che si sono poi si sono arenate nella realtà delle mediazioni politiche, dello scenario politico di quei periodi, sto sintetizzando. Ma insomma, ecco, poi l'analisi di Krainz prosegue, si arriva anche a tempi più vicini, ma insomma avete visto, interessante anche l'accostamento della notte della Repubblica, per citare Zavoli, mettendo insieme sostanzialmente le due tragedie, quella del golpismo, diciamo così, e poi la del terrorismo neofascista, così viene chiamato, e quello prevalentemente brigatista poi. Insomma, due elementi naturalmente di natura diversa, opposta, che hanno però contribuito a non comprendere, a non vivere, a non partecipare della trasformazione delle istituzioni, della vita, della società italiana che era in atto e che alcuni hanno interpretato in prima persona. E lo ricordiamo ancora una volta, Marco Pannella, Emma Bonino, che è scomparsa proprio pochi giorni fa, e i radicali che sono stati testimoni protagonisti di quelle battaglie. Ma ecco, ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Grazie a Michele Lembo, questa è Radio Radicale, questa è la programmazione notturna della nostra emittente. Ora un breve spot e poi quindicesimo emendamento con Simone Santucci. Torniamo dopo una pausa estiva ragionevole con quindicesimo emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo e lo facciamo come di consueto con Simone Santucci. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
1: Allora Simone, Germania, Sassonia, partiamo da qui insomma, anche perché è un tema che noi qui da quindicesimo emendamento non abbiamo mai sottovalutato, anzi.
2: No, è un tema che abbiamo sempre invece attenzionato con grande precisione, direi. Perdonami se prima di rispondere alla tua domanda voglio dare un saluto ad Emma Bonino. Grazie anche alla quale io intervengo ormai alla quarta stagione, questa che si apre oggi, di quindicesimo emendamento. Io ovviamente per l'età che ho l'ho conosciuta nell'ultimo periodo, mi appresto a fare 40 anni tra poco, soprattutto per quanto riguarda le battaglie della giustizia, ma ovviamente ho imparato a conoscerla non solo in virtù dell'amicizia che c'è con la radio e in generale con Partito Radicale, col suo editore, con tutta quella comunità su cui non entro sulle divisioni eventuali che ci sono, ma veramente che c'erano soprattutto. Veramente è un ringraziamento a una figura gigantesca della politica italiana, della politica europea e della politica mondiale. Basti vedere noi che di questo ci occupiamo, delle rassegne anche internazionali, l'omaggio che veramente tutti i paesi hanno dato e stanno dando ad Emma Bonino, la figura gigantesca di Emma Bonino per la sua storia e per tutto quello che ha rappresentato. Io vorrei solo, e poi qui concludo, ricordare un tema che poi ho visto poco nelle rassegne internazionali e che invece andrebbe sicuramente la radio, ho seguito molto. Molto di queste antologie che in questi giorni la radio sta dando, la moratoria sulla pena di morte. Ecco, se quella roba è arrivata all'ONU e all'ONU fu approvata, credo fosse il 2006, era soprattutto grazie ad Emma Bonino e poi tutto il resto, ma non sono io a commentarlo perché lo fate soprattutto voi e lo fate meglio di me.
1: Assolutamente, Simone, hai fatto bene a ricordare Emma, mi associo al tuo ricordo, davvero con grande affetto e grande gratitudine. Torniamo alla Sassonia.
2: Sì, la Sassonia Anhalt, perché poi di Sassonia ce ne sono tre, e poi vedremo anche il perché, e cercheremo di vedere le evoluzioni storiche se abbiamo il tempo, però fa riemergere alcuni pensieri, alcuni aforismi. Io cito sempre volentieri in questa trasmissione Giulio Andreotti, non perché fosse il mio politico preferito, assolutamente no, tutto mi divide da lui e dal suo pensiero. Però a livello di aforismi forse è sempre stato il migliore quando diceva nel periodo subito precedente la riunificazione della Germania, amo talmente tanto la Germania che ne preferivo due. Perché questo? Beh, era una preoccupazione europea, una preoccupazione che veniva per esempio dal Regno Unito, di Margaret Thatcher, che ovviamente nota anti-tedesca, ma anti-tedesca per quanto riguarda soprattutto la riunificazione. Beh, François Mitterrand, per ragioni storiche, era allora presidente credo fosse fino al 1990-95. Fece in tempo Silvio Berlusconi ad incontrarlo nel suo primo G7 a Napoli nel 1990-94. E poi soprattutto la politica italiana, che evidentemente con la Germania aveva rapporti alterni e rapporti anche molto buoni, sia con l'una Germania, la Repubblica Federale, sia con l'altra Germania, la Repubblica Democratica, perché comunque era la locomotiva del blocco sovietico. Su questo c'è poco da fare. Ecco, è proprio su questo che secondo me possiamo, come dire, cominciare a commentare il risultato in Sassonia, la Sassonia Anhalt, che è una delle tre, la regione sicuramente più povera della Sassonia storica, paese che Federico II, re di Prussia, odiava e che ha anche invaso e in parte ha annesso, salvo poi ricordiamo sempre che la Sassonia è terra di grandi regnanti europei. Beh, sapete che Re Carlo viene dalla dinastia Sassonio-Coburgo-Gotha, poi hanno cambiato nome in Windsor nel 1917. Gli stessi belgi vengono da questa casata, sono stati regnanti di Grecia e anche di Romania, esponenti di questa casata. Maria José, regina d'Italia, era una Sassonia-Coburgo-Gotha. Quindi, comunque, parliamo di un territorio attenzionato dalla storia in modo forse più eclatante di quanto non meritasse, però di storia ne ha fatta. Partendo dai risultati che sanno già tutti, quindi, però noi ne avevamo parlato abbondantemente anni fa, anzi, noi siamo oggi all'inaugurazione della quarta stagione di Quindicesimo Emendamento. E quante volte noi abbiamo detto qui attenzione ad Alternative for Deutschland, attenzione soprattutto ai risultati che Alternative for Deutschland, IDF ovviamente nei notiziari, nei quotidiani, giustamente appare la sigla, ma il nome è questo, cioè un'alternativa per la Germania, ha raggiunto il 43,8% con 39 seggi in un land che è probabilmente il meno ricco, il meno importante del paese, ma il cordone sanitario che in tante altre regioni, ma parlo della Baviera, parlo della Nord Reno-Vestfalia, che di solito è una regione molto di sinistra, anche a tradizione cattolica, ma anche del centro. Parliamo del Württemberg, poi le regioni tedesche per ragioni storiche e poi evidenti a tutti, i nomi sono cambiati, sono state accorpate perché la Germania storica non è più a livello regionale quella che noi conosciamo dagli Atlanti, dai libri di storia. Ecco, c'è un'avanzata gigantesca di questa formazione. Ora, la questione è: riuscirà Alternative for Deutschland ad esprimere il primo ministro presidente? Diciamo il presidente di regione si chiama così, ministro presidente. Probabilmente sì. Scusate, noi siamo in diretta, quindi ho anche un bel pastore tedesco che commenta la situazione.
1: Tranquillo che non
2: Quindi
1: si sente.
2: quando si parla di Sassonia, evidentemente. No, non concorda con me. Ecco, 39 seggi, ne mancano 4 per formare la maggioranza. Ora, di questa maggioranza, il problema è la CDU, il partito storico, il partito governo, il partito argine della storia della Germania Ovest, ma poi anche per un bel periodo della Germania Est, con 15 seggi. Il 17,2% può garantire poco rispetto ad una normalizzazione. La crisi dell'SPD, la crisi dei socialisti democratici, il partito più antico d'Europa, lo ricordo sempre qui al quindicesimo emendamento, è ormai evidente, prende 8 seggi, esattamente come la Linke, che poi è l'erede del vecchio partito socialista operaio, che poi era il partito comunista della Germania Est. Ora, al di là dei risultati, che ripeto, sono evidenti a tutti, ormai è passata quasi una settimana, anche se noi questo allarme lo avevamo lanciato ben tempo prima, interroga di nuovo sulla questione di come poi è stata portata avanti, di come è stata gestita la transizione tedesca della cosiddetta unificazione. Ora, io ogni volta che ho sentito parlare di unificazione tedesca, storcevo la bocca e storco ancora la bocca, perché è stata di fatto un'annessione. Se non altro, erano due repubbliche. La prima era la Repubblica Federale Tedesca, l'RDT, e la seconda la Repubblica Federale Tedesca. Il nome della Repubblica è rimasto esattamente quella della Germania Ovest. È stata di fatto un'annessione. Sì, ci sono stati un bel po', una bella pioggia di contributi pubblici che però non hanno funzionato. Cioè, quando noi, io tra l'altro feci la diretta delle elezioni tedesche proprio in diretta qui su Radio Radicale con Francesco De Leo alla presenza dell'ambasciatore tedesco nella sua residenza, ma poi anche prima quando noi commentammo altre elezioni tedesche, noi avevamo visto esattamente che nei territori dell'ex Germania Est vinceva l'ultradestra.
1: Sì, ricordo, parlammo proprio di una cartina, cioè parlasti proprio di andare a vedere la cartina geografica.
2: Esattamente, era una questione impressionante. Perché andare a vedere gli ex confini dove poi i partiti politici si contendevano il primato. Ora, nella Germania Est, la parte più atea, perché anche questo ha grande importanza, in Germania, come in Russia, ha ripreso moltissimo la Chiesa. Ovviamente non parliamo di Chiesa cattolica, parliamo di Chiese riformate, ora luterana, ora diciamo riformata, quindi la parte calvinista, dove aveva preso molto piede. Tutto questo però non è riuscito a fermare l'avanzata di un'ultradestra che però su certi temi va molto d'accordo con la sinistra estrema. Tanto è vero che il partito BSV, di questa passionaria di sinistra, ma anche lei per filo putinista, Dunque, Andrea, una eventuale maggioranza, ma non è detto che questo riesca, perché poi potrebbe scontentare l'elettorato di entrambi, e quindi però riandare a nuove elezioni. Ora, in Germania si sta anche discutendo seriamente, perché alcuni alti esponenti della CDU, che ripeto è il partito che esprime il cancelliere, insomma, il principale protagonista politico, è capo del governo della Germania Merz, di mettere al bando Alternative for Deutschland. Ma in molti analisti, anche di sinistra, ritengono che questo sia un grande errore. Sia un grande errore perché potrebbe, perché un po', se io non voglio fare mai riferimenti alla politica italiana, ma è un po' quello che è successo con alcune formazioni che si richiamano invece dichiaratamente al ventennio e che parlandone per metterle al bando hanno invece triplicato, quadruplicato i voti. In realtà io ho un'analisi differente che io metto a vostra disposizione e sono pronto assolutamente ad essere smentito. A me la destra di Alternative for Deutschland, che sta avendo grande successo nella Germania Est, che ripeto, io lo ricordo perché quante volte noi abbiamo detto che bisogna avere sotto mano la cartina geografica per ricordare la storia e per parlare di storia. Beh, guardate che la Prussia, gran parte della grande Prussia, da Federico II fino a poi alla fondazione dell'impero del 1870, che si fece a Versailles, dopo la guerra franco-prussiana, dopo la caduta di prigioniero di Napoleone III, beh, gran parte della grande Germania che noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni dell'Ottocento, del XIX secolo, e poi fino, se non altro, alla, sconfitta nella seconda guerra mondiale, quindi con il Kaiser Guglielmo II, gran parte di quella Germania era la parte est. Quindi io credo che questa destra non sia propriamente come qualcuno in modo un po' così, forse superficiale, dice una destra neonazista, ma è una destra neo-bismarchiana che, lasciamo stare il che ha già una valenza tutta sua, tutte le politiche che riguardavano la discriminazione, la persecuzione, l'uccisione, soprattutto degli ebrei, soprattutto degli omosessuali, soprattutto degli zingari, soprattutto di tutte le comunità minoritarie in Germania e dei paesi invasi dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma guardate che il SDAP, quello che era il Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi, il partito nazista, beh, riprendeva esattamente le teorie bismarchiane di destra. Ora, mi pare evidente che, eppure una connotazione antiebraica c'è ed è pesantissima, ma non si dice, non si dice. Quindi a me questa fa ricordare molto una destra pre-impero, quella destra di Bismarck, quella destra che poi ha governato la Germania fino praticamente allo scoppio della prima guerra mondiale, dove poi la Germania venne fatta sostanzialmente a pezzi dai trattati, senza pure perdere una battaglia sul campo, tant'è vero che nessuno mai invase la Germania, che fu poi il nucleo della rinascita di quei pazzi nazisti che poi fecero quello che fecero. È una destra molto strana, che non si richiama alla storia precedente, o almeno quella immediatamente precedente, quella nazista, a differenza di quella, per esempio, in Italia, dove tranquillamente abbiamo qualche ex esponente dell'esercito italiano che fa una X e che invece di dire 10 dice decima, insomma, ecco. Ma lì perché i conti con la storia? Ne parlavamo qui, credo proprio con Lembo, una puntata di qualche anno fa sul 25 di luglio, dove poi noi i conti con la storia, con il fascismo, non li abbiamo fatti, mentre la Germania i conti li ha fatti talmente bene che pensa di riprendere consensi e purtroppo sta riuscendo a farlo, rifacendosi a una destra precedente, che praticamente ha fatto da mentore a quella destra che poi ha provocato lo sfacelo e le persecuzioni e quel abominio che poi è stato fatto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Beh, diciamo, sei stato delicato con quest'ultima annotazione. Senti, però questo che cosa significa per il resto d'Europa? Perché c'è un passaggio che vorrei su cui vorrei tu tornassi, che è questo minimo comun denominatore tra l'estrema destra e l'estrema sinistra in Germania, ma non solo in Germania, che è questa connessione, questa vicinanza alla Russia di Putin.
2: Sì, ma siamo d'accordo, Andrea, perché poi il problema è che quando si è anti-Europa, come lo è Alternative for Deutschland, come lo sono i partiti rosso-bruni, ma scusate, ma non siamo ipocriti, per favore, come lo è gran parte del cosiddetto campo largo di oggi, perché alcuni proprio se vedono la bandiera europea, come faceva Montanelli, si turano il naso, ma come lo è in Francia, come lo è in parte purtroppo in Spagna, come purtroppo abbiamo già visto in Regno Unito e in Francia, ne vogliamo parlare, in Francia probabilmente noi avremo il primo presidente di destra della storia che porta, come da noi oggi tranquillamente, poi nessuno ci fa più caso, anche perché insomma mi sembra molto normalizzata da noi, sì, la situazione, un partito che abbia la fiamma, e la fiamma ha un significato, io lo dico ai nostri ascoltatori, chi non lo sa se lo vado a cercare, non ve lo dico io lo do per scontato, ecco, Il minimo comune denominatore, come dicevi tu poc'anzi, è l'allergia verso un'Europa unita, più stabile e più invadente, se vogliamo. Però poi noi abbiamo visto, io credo, poi questa è la mia opinione, in questi giorni se ne fa tanto dibattito, ovviamente dopo una grande europeista come Emma Bonino, quando ella stessa diceva che ci voleva più Europa e meno nazionalismi, però l'Europa purtroppo sta andando su un altro verso. Una storia al contrario che io faccio fatica a comprendere, probabilmente perché noi nati nelle noi generazioni anni 70, anni 80, abbiamo visto quel sogno, in molti quel sogno l'hanno visto già completato. E non hanno visto i passaggi, ma io ricordo perfettamente, credo che fosse a metà degli anni 90, quando ci fu l'applicazione di Schengen, cioè quando per andare in Francia, per andare in Spagna,
1: Sì,
2: non c'era più bisogno del passaporto. Noi adesso diamo tutto
1: improvvisamente.
2: per scontato. E per non tornare poi a tutte le vicende di quest'estate, Ceuta, ma va bene, non ci interessa, non è il nostro tema. Ma guardate che fino a 20 anni fa, per andare a, non so, a Nizza, per andare a Dubrovnik, per andare a Mykonos, che sono, diciamo, le mete più popolari nei turisti italiani, bisognava esibire il passaporto. E questa è l'Europa anche, perché poi l'Europa è anche una cosa concreta. Purtroppo abbiamo di fronte una serie di partiti, una serie di formazioni che dicono che è proprio, guardate, l'avete mandato 2 giorni fa in onda. Io ero in macchina, ho sentito per caso uno dei tanti contributi che avete mandato in onda. Emma Bonino diceva: è facile dare la colpa all'Europa, perché poi l'Europa non è che ti risponde con una sola voce. Quindi alla fine sì, è comodo, diciamo che è colpa dell'Europa tutto. Però queste formazioni, Alternative for Deutschland, il Front National, Vox in Spagna, l'Italia è un caso a parte, perché vabbè, l'Italia è sempre normalizzata, vuoi o non vuoi, volente o nolente, ma vogliamo parlare di Farage nel Regno Unito? Ebbene, la colpa è sempre l'Europa. È facile, è troppo facile metterla in questi termini. Vedremo, vedremo. Io spero che si schiantino governando, come poi è successo a tante formazioni populiste ed antieuropee, che poi andate al governo si sono dovute. Guardate il Regno Unito come è finito. Eccolo lì, e con una vittoria clamorosa di un primo ministro che 2 anni dopo si è dovuto dimettere. Non abbiamo ancora capito il perché. E dare la colpa all'Europa di tutti i mali, quando poi abbiamo Trump che bombarda l'Iran, abbiamo la situazione a Gaza con Netanyahu e però con Hamas, e abbiamo poi attorno questi finti amici di Putin, Kim Jong-un, per esempio. Ma lasciamo stare gli altri, e poi noi ce la prendiamo con l'Europa, che è l'unico presidio di libertà. Ecco, questo è un po' lo smarrimento dell'elettorato europeo. Noi lo denunciamo da qualche anno. Oggi, che è la puntata inaugurale, credo, della quarta stagione, probabilmente il voto in Germania, della Sassonia-Anhalt, è un esempio. Ma guardate che andremo verso questo mondo qui, eh? E vedremo poi quello che succederà, soprattutto in quello che era il faro delle nostre libertà, gli Stati Uniti d'America, dove invece in certe questioni sembrano più estremisti dei nostrani, degli europei.
1: E allora, Simone, questi ultimi 5 minuti che ci sono rimasti, prendiamoli proprio per parlare di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove ci avviciniamo velocemente alle elezioni di midterm, con Trump che promette addirittura 5.000 dollari a testa in caso di vittoria del Partito Repubblicano. Vabbè, insomma, midterm e elezioni locali negli Stati Uniti.
2: Sì, allora a novembre sappiamo l'appuntamento, anzi spero di poter contribuire a una bella puntata di Radio Radicale, come abbiamo fatto in passato per questi appuntamenti, quindi fare una bella nottata e vedere la nostra direttrice che verso le 6:30 del mattino ci porta i cornetti, come è successo nelle ultime presidenziali, bellissime, bellissime ma anche sconvolgenti per il risultato, ma perché non tanto per chi ha vinto, perché poi ho sempre detto che il Trump primo presidente era una persona, il Trump secondo presidente è totalmente un'altra persona e lo dice l'indice di gradimento. Mai un presidente degli Stati Uniti è stato così impopolare come in questi 2 primi anni di Trump, perché poi a noi sembra tantissimo che Trump sia lì. Ragazzi, Trump è da lì da 2 anni, cioè, e ne mancano altri 2. E ci sono queste midterm dove lui si giocherà totalmente la sua popolarità, che è già molto bassa. E infatti stiamo vedendo dei personaggi, parlo del Texas soprattutto. Perché dico il Texas? Perché il Texas, dovete sapere, a me piace sempre ripercorrere la storia su certi frangenti, su certe analisi. Il Texas è stato uno stato democratico da sempre, ma noi abbiamo spiegato più volte, chi vuole risentirsi troverà sul nostro sito di Radio Radicale tutta la storia. Da un certo punto, dagli anni 60, diciamo dagli anni 70 in poi, il Texas è diventato un feudo repubblicano. Perché? Perché i democratici del Sud erano notoriamente schiavisti e sono sempre stati democratici. Il Partito Democratico era quello che inizialmente, dal 1860 in poi, la presidenza Lincoln, ma poi tutto il resto della transizione, si oppose, diciamo, all'abolizione della schiavitù. Sembra assurdo parlarne oggi, ma la politica americana è veramente complessa. Cioè, da quel punto di vista, il Partito Repubblicano era, col presidente Lincoln, che poi finì come finì, era il partito, se vogliamo, di sinistra. Il partito di destra era il Partito Democratico. Bene, fino alla presidenza Johnson, non il Johnson che subentrò a Lincoln, il secondo Johnson, Lyndon, che subentrò invece a Kennedy, quando lui poi mise in atto e sostanzialmente fece finire l'apartheid negli Stati Uniti. Il Sud, ma soprattutto il Texas, è diventato un feudo repubblicano, soprattutto poi con la presenza dei Bush, di Bush padre, che poi divenne direttore della CIA, vicepresidente di Reagan e poi anche presidente degli Stati Uniti. Ecco, per la prima volta nel Senato, in un'elezione importantissima, questo, tra l'altro, Talarico si chiama, che è un predicatore evangelista, rischia di farcela contro i repubblicani, che lì vincono in modo da anni, da decenni, in modo tranquillissimo. E beh, quella sarebbe l'elezione che farebbe veramente saltare la presidenza. Attenzione, perché io sto leggendo degli articoli che dicono che Vance sarà probabilmente il candidato. Sapete, c'è questa battaglia tra Vance e Rubio. Io non escludo che Trump, nella sua follia attuale, possa poi lanciare la provocazione, che per ora rimane una provocazione, di volersi ricandidare. L'ho sempre detto che è molto pericoloso fare affidamento alla Costituzione degli Stati Uniti, perché abbiamo visto, soprattutto negli ultimi tempi, purtroppo, che la Costituzione degli Stati Uniti, pur breve e apparentemente rigida, è molto flessibile. E se poi un tribunale accetta un'eventuale ricandidatura di Trump, e se poi Trump, come potrebbe fare a livello legale, si ripresentasse in alcuni stati e qualcuno lo votasse, come la mettiamo? Guardate che negli Stati Uniti c'è un'altra situazione completamente al buio, che noi dovremo attenzionare sin da adesso. Lo dico da adesso, ma questa cosa l'avevo detta, credo, il giorno dopo le elezioni di Trump in questa trasmissione. Attenzione, perché noi diamo per scontato che sia l'ultimo mandato. Ma se lui forza la mano, magari non ce la fa, ma potrebbe farlo.
1: E con questo interrogativo noi ci fermiamo, Simone, anche per questa puntata di ripresa di Quindicesimo Emendamento. Torniamo, come sempre, tra 2 settimane. Grazie, Simone Santucci.
2: Grazie a te, grazie a voi.

0: Grazie a Simone Santucci, prosegue la programmazione di Radio Radicale, prosegue ora con Visto dall'America con Anna Guaita e Antonello De Fortuna.
1: Radio Radicale, Visto dall'America con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata Anna.
2: Grazie Antonello, ben trovato e come al solito un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, puntata del 12 settembre, ricorderemo 25 anni fa, l'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle. Poi parleremo della convention repubblicana che si è chiusa a Dallas, una città evocativa per altre storie di presidenti. Però iniziamo dall'11 settembre, Anna, perché 25 anni fa gli Stati Uniti subivano l'attentato più grave terroristico nei loro confronti in casa, e io ricordo c'era un po' un tormentone qualche anno fa, dove eri, no? Quell'11 settembre, cosa stavi facendo quando hai appreso la notizia? Questa cosa è un po' scemata, poi magari parliamo di come l'America ricorda questo anniversario, però tu dove eri?
2: Io ero a Manhattan e ho raccontato tante volte, perché è una cosa strana come me ne sono accorta di quello che stava succedendo, perché allora ero corrispondente del Messaggero e la nostra redazione era alla 55esima strada all'angolo con la Sesta Avenue. E la Sesta Avenue è una di quelle avenue che attraversano Manhattan da nord a sud, sono diritte proprio, perpendicolari. E io la stavo percorrendo, stavo andando verso l'ufficio e stavo marciando da sud verso nord. E quindi le torri erano laggiù in fondo, alla punta sud di Manhattan, dietro le mie spalle.
1: Sì.
2: Stavo camminando verso nord. Però a un certo punto le facce di tutte le, era l'ora di punta, erano le 9:15, quindi stavamo tutti andando in ufficio a lavorare, le facce delle persone che venivano verso di me si sono tutte contorte in smorfie di orrore, e proprio c'è stato proprio come è una fotografia.
1: Hai capito che stava succedendo qualcosa,
2: sì,
1: di tremendo.
2: E poi una cosa incredibile, Antonello, qualche secondo di totale silenzio, è come se proprio una foto congelata nella memoria, quel silenzio, e poi il grido di tutti, mi giro e laggiù in fondo le torri, che per noi, per tutti noi newyorkesi, le torri sono state per tanto tempo una specie di stella polare del sud, perché quando tu esci dalle metropolitane a New York, spesso in una città, a Manhattan, che è tutta una griglia, non ti rendi conto dov'è il nord e dov'è il sud, ti giravi, cercavi le torri e vedevi là c'è il sud e quindi là c'è il nord, là c'è il, e capivi dove dovevi andare. E quindi erano visibili dappertutto, soprattutto dalla Sesta Avenue, che scendeva così perpendicolare, e ho visto questa nuvola che circondava la Torre Nord, quindi ho pensato, oddio, ma che è successo, un'esplosione. Sono corsa in ufficio, proprio sono arrivata raffelata, e c'era il mio collega Stefano Trincia, che era già arrivato da qualche minuto. L'immagine era stata trasmessa in diretta in televisione, perché a quell'ora c'erano i telegiornali della mattina e quasi tutti i telegiornali avevano i conduttori con dietro le immagini delle Torri Gemelle.
1: Cioè lo skyline pronto, diciamo, esatto.
2: Tutti quelli che stavano guardando il telegiornale della mattina lo hanno visto avvenire, hanno visto l'aereo arrivare contro le torri, e quindi anche Stefano aveva visto e stava già chiamando il giornale, le televisioni erano tutte accese, ti puoi immaginare, in quel momento pensavamo ancora tutti che fosse stato un incidente,
1: sì,
2: perché nel 1945 c'era stato un bombardiere che era andato a sbattere sull'Empire State Building, e quindi abbiamo pensato, oh, ma come ha potuto sbagliare con un cielo così limpido, perché questa è l'altra cosa, c'era un cielo, Antonello, di un blu, ogni tanto New York ci regala queste giornate, perché arriva l'aria pulita sia dall'oceano che dal Canada, e quindi il cielo proprio si apre di questo blu intenso, e quindi non si poteva non vedere, come avevo potuto sbagliare. Poi dopo 17 minuti è arrivato l'altro aereo, anche quello l'abbiamo visto in diretta,
1: e lì si è capito il dramma,
2: abbiamo capito cosa stava succedendo,
1: il dramma,
2: sì.
1: Da lì il racconto quasi, diciamo, drammatico, epico dei vigili del fuoco, degli eroismi che ci sono stati per salvare le persone.
2: Quello no, veramente non lo dobbiamo dimenticare, perché per prima di tutto l'immediata consapevolezza che era la guerra. Io ho chiamato le linee telefoniche, poco dopo sono saltate, perché quando è crollata la torre sono saltate, aveva la principale antenna ripetitrice di tutta New York, quindi in quel momento sono cadute le linee telefoniche, ma io sono riuscita, sia io che Stefano, avevamo parlato col giornale, abbiamo parlato anche con le nostre famiglie, e io non posso dimenticare, anche se i miei genitori non ci sono più, in quel momento capii, loro che conoscevano la guerra, perché avevano vissuto la seconda guerra mondiale, ricordo ancora bene, ancora guardami.

0: con gente che è stata salvata da una guardia di sicurezza, pensate, che lavorava al 70° piano, era il suo primo giorno al lavoro. Purtroppo ricordo solo il nome, Derek, un immigrato credo della Guyana, comunque dell'Africa, suo primo giorno di lavoro, non capiva cosa stesse succedendo perché era all'interno, ma con la pila elettrica riuscì a fare abbastanza luce a 60 persone che lavoravano in un ufficio lì e a guidarle, a dire loro seguite la mia luce, seguite la mia
1: Immaginiamo,
0: luce,
1: esatto.
0: e riuscire a portarle alle scale di sicurezza, e quindi si salvarono tutti. Quindi questo non va dimenticato,
1: Ecco, di
0: che c'è stata.
1: questa atmosfera, no, questo racconto perché ci hai fatto rivivere quei momenti e tu dicevi nella corrispondenza al nostro notiziario l'altra mattina che il 30% degli americani è in età, insomma, non ha vissuto questo attacco.
0: No, perché è nata dopo. Per loro è come quando noi negli anni 60 parlavamo di Pearl Harbor. Era un capitolo della storia. Non possono condividere l'emotività che io ho ancora adesso, dopo 25 anni. Ancora adesso, dopo 25 anni, quando ne parlo mi commuovo perché furono momenti, Antonello, furono momenti di una drammaticità, ma anche di un eroismo, di una lealtà, di una solidarietà che non abbiamo più vissuto per assolutamente. Noi sapevamo cos'era la guerra, ma per raccontato, perché avevamo studiato sui libri di storia, sapevamo che c'erano stati tanti eroismi, eccetera, ma non avevamo mai toccato da vicino, così
1: Altra
0: da
1: cosa a viverla
0: vicino,
1: sulla pelle,
0: l'eroismo.
1: certo.
0: E l'eroismo di gente che sale scale coperte dal fumo sapendo che sta rischiando la vita per andare a salvare dell'altra gente. Queste sono cose che se non le vivi è difficile che un libro di storia, per quanto onesto e sincero sia, possa restituirtele e fartele vivere con la stessa intensità. Capisci? E quindi dicevo,
1: Sì.
0: un buon terzo degli americani è nato dopo, ma poi anche quelli che avevano 5, 6, 7 anni, cosa vuoi che ricordino? Quindi una bella fetta di americani, per una bella fetta di americani questo è un ricordo, sanno quello che ha
1: Certo, che è
0: portato
1: successo,
0: loro
1: ma
0: nella.
1: con diciamo, vividezza diversa. Senti, tu hai parlato di guerra, clima di guerra. Questi attacchi ha provocato poi la war on terror, cioè la guerra al terrorismo, no? Cosiddetta.
0: Certo,
1: E questa guerra in qualche modo ha sdoganato certe pratiche, certe politiche che arrivano fino ad oggi.
0: sì, e guarda, ho detto una cosa che allo stesso tempo era bellissima, ma anche molto drammatica. L'unità, il paese reagì molto unito,
1: Sì.
0: e devo dire anche che in quel momento George Bush fu all'altezza della situazione, tutti l'hanno preso in giro, invece non ricordano che invece ebbe il coraggio veramente di andare alle Torri Gemelle, di parlare alla gente, e soprattutto di evitare quel disgorgo di odio verso i musulmani. Riuscì a dividere i terroristi come bisognava fare, i terroristi sanguinari che avevano causato un massacro di persone, un orrendo massacro di persone, da tanti musulmani che vivono in America e pacifici, che vanno al lavoro, a scuola, in moschea, e sono assolutamente persone come tutti noi. Lui riuscì in quel momento a evitare, era un momento molto brutto, poteva veramente degenerare, e invece riuscì a essere il presidente di tutti, e di questo bisogna dargli atto. Però
1: E
0: cosa successe?
1: esatto.
0: Che il paese era così unito, non c'erano voci di dissenso, che 45 giorni dopo passò il famoso Patriot Act, che è un insieme di leggi, passò a maggioranza, scusate, non voglio offendere i bulgari, ma a maggioranza, che una volta noi dicevamo maggioranza bulgara,
1: Più
0: no?
1: o meno
0: Cioè,
1: 90% e oltre, 99% e
0: ai
1: oltre.
0: tempi, a Bulgaria già allora, sovietica dico, era, non ci furono voci di dissenso, pochissime voci di dissenso, proprio erano, non furono ascoltate. E questo portava a un cambiamento epocale. Noi non ci rendevamo conto in quel momento di quanto epocale fosse, perché gli Stati Uniti fino allora, quello, gli Stati Uniti che ho conosciuto io, quando sono arrivata nel 79, che tanto

0: ammiravo e che tutti ci chiedevano di spiega come succede negli Stati Uniti la trasparenza, erano il risultato della reazione dopo lo scandalo del Watergate. Era stata, negli Stati Uniti era il governo federale statunitense, era stato organizzato, era stato cambiato in modo che fosse più trasparente, più accessibile alla popolazione, che fosse più controllabile all'interno, i famosi checks and balances funzionassero meglio. Quindi questi erano gli Stati Uniti di cui tutti eravamo grandi ammiratori e grandi anche invidiavamo molto questa capacità del governo federale di rispondere e di essere chiamato a rispondere ai propri cittadini. Invece il Patriot Act cambia, crea un cambiamento epocale, cioè cosa fa? Aumenta grandissimamente il potere dell'esecutivo, crea molta più sorveglianza segreta del pubblico, della popolazione, aumenta proprio la segretezza dell'operato del governo federale, apre nuove agenzie federali proprio allo scopo di avere maggiore informazione, eccetera. E questo naturalmente, devi fermare del terrorismo, e a un certo punto la logica ti dice sì, questo serve, ma fino a che punto? Cioè, voglio dire, il rischio qual è? Che tu crei delle regole, delle nuove regole pensando all'emergenza, e poi quando l'emergenza finisce quelle nuove regole non cambiano. Per quanto, voglio dire, nel 2013 tutti ricorderanno Edward Snowden, sicuramente quando venne fuori Edward Snowden e rivelò che la National Security Agency, quella del Pentagono, aveva raccolto i dati relativi alle telefonate praticamente di tutti gli americani. Quando venne fuori questa cosa, si capirono gli eccessi del Patriot Act, e passò il Freedom Act durante la presidenza Obama nel 2016, nel 2015, scusa. Però non abbastanza da cambiare uno dei cambiamenti che io, ma non solo io, studiosi di ben maggior levatura, considerano proprio la linea rossa del prima e il dopo, e cioè che il concetto che la sicurezza può prevalere sui diritti degli individui e che il governo federale o governo in genere può agire sulla base di un rischio ipotetico, anche se non c'è necessariamente prova o sospetto sostanzioso di un reato.
1: Certo, può
0: Quindi,
1: stringere i controlli a suo piacimento, ed è il dibattito poi che si riflette anche oggi con gli
0: nasce così
1: interventi. Esatto.
0: la sorveglianza preventiva. Figurati, questo abbiamo agevolato con il Patriot Act, che c'è la sorveglianza preventiva. Prima ancora che un individuo abbia dato motivo di sospettare che possa essere. E tutta questa sorveglianza, che poi si è estesa a categorie di persone, quindi agli islamici, a più genericamente ai migranti, a tutti i manifestanti, Antifa, Black Lives Matter, sono stati utilizzati sempre di più, contro presunti nemici interni, quelli che
1: sulla
0: il
1: previsione
0: presidente adesso,
1: di possibili reati.
0: esatto, che adesso, cioè, capisci, sono diventati strumenti ora con questo presidente per accentramento del potere e repressione migratoria, anche laddove sì, ovviamente si deve controllare la migrazione, su questo non ci piove, ma siamo arrivati a livelli che non è più controllo dell'immigrazione, è repressione anche abbastanza crudele, irrazionale e illegale.
1: Ed è importante riconoscere la radice di questo provvedimento proprio dalla guerra al terrorismo dopo l'11 settembre. Veniamo a questo settembre però. Il secondo argomento della nostra conversazione è la convention repubblicana chiusasi poche ore fa a Dallas. Io ho letto dei titoli, show di Trump, però anche Vance si è ritagliato un ruolo, così almeno leggo sui giornali. Che convention è stata? Insomma, tante parole, tante promesse come al solito.
0: Allora, ascolta, prima di tutto bisogna ricordare che nella storia recente solamente c'era stata un'altra volta una convention su prima di un midterm, nel 1978 con la presidenza Carter, e fu un tale disastro per Carter che Ted Kennedy allora si oppose a lui molto fermamente, che nessun altro partito ha mai osato farlo. Questa non si può definire una convention, perché è stata un inno, un'esaltazione della figura di Trump, perché praticamente Trump ha trasformato il Partito Repubblicano in una organizzazione che è costruita intorno alla sua persona, ha emarginato chi resisteva e ha creato questa organizzazione apicale in cui c'è lui in cima, e tant'è che il partito in realtà non ha neanche non ha un suo programma, ecco, non ha una piattaforma sua indipendente, cosa che non è mai esistita prima.
1: È un partito personalistico ormai.
0: Durante i midterm è tradizione che il presidente in carica perda o sia impopolare, perché tutte le sue promesse che aveva fatto non sono state mantenute, e succede sempre. E quello succede sempre con tutti i presidenti normali, che il presidente normale dice ai candidati che sono in corsa per le elezioni di metà mandato, che rinnovano l'intera Camera, un terzo del Senato e molti governatorati, dice: beh, se dovete distanziarvi da me, fate pure. George Bush lo disse: andate, non vi preoccupate, fate campagna per i fatti vostri. Lo ha detto Obama, lo ha detto Biden, lo disse Clinton. Cioè, è tradizione che i presidenti abbiano questa visione intelligente di dire: voi fate campagna localmente, politicamente localmente, quindi staccatevi pure da me se io lì sono impopolare, perché vogliamo mantenere la popolarità, vogliamo vincere i seggi. Invece Trump non assolutamente no, si è fatto questa convention per rimettersi al centro della discussione politica, e addirittura l'ha detto ai presenti: fate finta che ci sia io nella scheda elettorale. Sì. Ora, voglio dire, tutto ciò fa quasi piacere ai democratici, naturalmente, perché i democratici vogliono proprio correre non solo su quello che loro propongono, ma anche su quello che Trump aveva promesso e non ha mantenuto. Quindi
1: fare un referendum su Trump.
0: Fare un referendum su Trump. Quindi lo vogliono tutti quanti, lo vuole Trump e lo vogliono i democratici. Quelli che non l'avrebbero voluto sono i repubblicani, che non si sono fatti vedere a questa convention, e sono stati tanti, che hanno detto: ah, ma io avevo già impegni nel mio distretto, non posso venire. C'è stato uno che ha detto: mio figlio si sposa in Grecia.
1: Quindi ha trovato un exit strategy perfetta, inattaccabile.
0: Perfetta, sì. Ma vedi, devo dire, magari ha anche successo, perché dobbiamo anche ricordare una cosa, che Trump è stato capace di recuperare al Partito Repubblicano voti di cani sciolti, soprattutto operai bianchi degli stati più industriali o degli stati del sud. E il fatto che si è riconfermata la centralità di Trump potrebbe portare qualche beneficio, nel senso che potrebbe, se non altro, aumentare l'affluenza dei sostenitori più fedeli, che magari erano un po' disamorati perché appunto lui ha fatto questa guerra dopo che aveva sostenuto che non si dovevano più fare guerre, non è riuscito ad abbassare i prezzi nonostante avesse detto che l'avrebbe abbassato il primo giorno, i dazi sono stati un disastro.
1: La benzina costa tantissimo.
0: La benzina costa, il diesel è andato a $6. Sai cosa vuol dire diesel a $6? Vuol dire che per gli agricoltori d'America lavorare nelle fattorie è diventato un disastro. E poi i pomodori, le fragole devono essere trasportate come via terra, ed ecco di nuovo ancora diesel, quindi io sono stata al supermercato, lo sto raccontando a tutti, sono stata al mercato sabato scorso e ho preso un ciuffetto di Ravanelli, tre piccoli pomodori, piccoli, non grandi, e tre piccole teste d'aglio, giuro, questo è quello che ho comprato e l'ho comprata a $16.90.
1: Ma scusa, non avrai $5.000 in caso Trump vinca?
0: Ecco, no, questa domani. È la promessa. Allora, e questa è la promessa che ha fatto Trump in questa campagna, in questa convention, promessa che peraltro, se mi permetti, ci dimostra anche quello che lui pensa delle elezioni, del voto e degli elettori, che fondamentalmente si possono comprare. Certo. Non so come reagiranno gli elettori davanti a una simile proposta. So che i democratici hanno gridato al ricatto, appunto questo
1: voto di scambio, certo,
0: di scambio, ma molti repubblicani anche hanno protestato per dire no, questo prima di tutto una cosa del genere costerebbe, è stato calcolato, 1.250 miliardi di dollari. Ora, se tu pensi che ogni anno il deficit federale, ogni anno, è di circa 1.800 miliardi, praticamente quasi raddoppierebbe il deficit federale.
1: Quindi una proposta insostenibile.
0: Qualcuno ha raccolto 15 promesse che ha fatto Trump nei 10 anni di politico, in cui ha promesso vi do $500, ve ne do 2000, ve ne do 1100, insomma promette continuamente e molti dei suoi più fedeli seguaci gli credono, ecco, ma allo stesso tempo non dimentichiamo che ci sono stati repubblicani che non si sono presentati e che cercheranno a questa convention e che cercheranno probabilmente di mostrarsi più immoderati e più indipendenti, soprattutto su questi temi che sono roventi per gli elettori, come dicevamo, il costo della vita, il prezzo del diesel, la guerra commerciale con il Canada, che è una cosa che sta sconvolgendo anche gli americani, la guerra in Iran. Trump sta facendo lo stesso errore che ha fatto Biden, pari lo stesso errore che ha fatto Biden, continua a dire che l'economia va benissimo e l'economia durante la presidenza Biden andava bene, il PIL era 2,9 e 2,8, oscillava su quei valori, adesso però c'era l'inflazione e quindi Biden non capiva che la gente non guardava sì il PIL, Wall Street,
1: guardava,
0: la gente guardava,
1: certo, il carrello della spesa,
0: comprate dei Ravanelli e spendi $19, insomma, e adesso Trump sta facendo lo stesso errore.
1: Abbiamo due minuti, volevo chiederti però il tuo giudizio, come hai visto J.D. Vance? Allineato, preoccupato?
0: J.D. Vance si sta creando silenziosamente, in modo molto quatto, una corrente più silenziosa, che non osa parlare adesso, perché parlare adesso vuol dire mettersi contro Trump e Trump sappiamo che sarà anche lui quello che decide sulle elezioni 2028, però sta cercando per esempio, noi sappiamo che Vance era contrario alla guerra in Iran, sì, e difatti lo vedi mai negoziare, lo vedi mai quando si parla di guerra in Iran? Mai, esatto. Perché si tiene proprio lontano, perché può a un certo punto, quando farà campagna, dire io sono stato fedele, perché non fa mai scarti, sollevamenti di testa.
1: Però può rivendicare di non essere d'accordo.
0: Può rivendicare di essere stato in disparte. Può imparare a non fare quello che aveva fatto Kamala Harris, quando le fu chiesto cosa fa, lei sì è stata fedele a Biden, ma cosa avrebbe fatto di diverso? Lì in quel momento, se Kamala Harris avesse elencato un pochino di cose che avrebbe fatto diversamente, le avrebbe fatto molto bene. Ecco, secondo me in questo momento Vance sta raccogliendo, pur restando fedele a Trump, sta raccogliendo però una serie di faldoni che potrà presentare
1: da giocarsi al momento giusto.
0: Non ero d'accordo. Sì, certo. Capisci? Sì,
1: e questo è importante. Facendo. Allora, siamo in chiusura. Ricordo la nostra email, visto dall'America, @protonmail.com. Ci hanno scritto degli ascoltatori e settimana prossima possiamo anticipare, parleremo un po' del wokeism.
0: Sì, perché alcuni ascoltatori ci hanno chiesto di parlarne e cercheremo di parlarne con serietà e con equilibrio.
1: E anche perché insomma se ne è parlato in Italia, ma insomma la realtà italiana è molto diversa rispetto, da questo punto di vista, rispetto a quella nordamericana. Allora, grazie Anna Guaita, un abbraccio e insomma diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori con Visto dall'America tra 7 giorni.
0: A presto.
2: E questo era Visto dall'America, Antonella Guaita, Antonello De Fortuna, chiedo scusa, ed Anna Guaita. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue come di consueto con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella, lo facciamo grazie a Michele Lembo.
3: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è una registrazione dell'11 gennaio 2004, ricorderemo anche Emma Bonino in questa trasmissione di questa settimana, scomparsa come sapete venerdì scorso, e questa intervista che stiamo per ascoltare contiene un collegamento lungo con Emma Bonino in occasione della conferenza intergovernativa regionale sulla democrazia, i diritti umani e il ruolo della Corte Penale Internazionale che si svolse proprio in quelle settimane a Sanaa, nello Yemen di allora, abbastanza diverso, molto diverso da quello attuale, una iniziativa copromossa da diversi soggetti, tra cui anche Non c'è pace senza giustizia. Questo è il tema che ricorre in questa intervista, in cui si parla anche dell'informazione nel mondo arabo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, tema legato alla questione della manutenzione della democrazia, tema al centro dell'iniziativa radicale fin da allora, e si riflette naturalmente anche sul ruolo della Corte Penale Internazionale, il possibile ruolo, le possibili ratifiche da parte dei paesi arabi. Il tema poi si sposta sulla politica americana di allora, il ruolo dei neocons, di cui si parlava moltissimo in quelle settimane, ma anche la guerra proibizionista alla droga, di cui negli Stati Uniti si parla dalla fine degli anni 60, è il tema del complesso militare industriale come presenza nello scenario politico statunitense. Ma la questione dell'integralismo e del fondamentalismo è tema che ricorre anche nell'intervista che stiamo per ascoltare, nell'analisi politica di Marco Pannella ed Emma Bonino, riferito anche in particolare al cristianesimo. Questi argomenti poi sono anche l'occasione per il leader radicale, per Marco Pannella, per ritornare sui suoi rapporti con il mondo radicale degli anni 50. Sentirete questa ricostruzione nella seconda parte dell'intervista, ma poi come sempre anche uno sguardo alla politica italiana di quei momenti, il rapporto con l'Ulivo e quanto invece faceva il governo guidato da Silvio Berlusconi. Questi alcuni degli argomenti di cui stiamo per ascoltare, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Sentirete anche un collegamento con Emma Bonino. Torniamo all'11 gennaio del 2004. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che questa sera è in videoconferenza. Vediamo se ci sta ascoltando. Noi lo vediamo, dovrebbe andare tutto bene. Pronto?
5: Pronto, buonasera a
4: Perfetto,
5: tutti.
4: Perfetto, chiaro e forte, benissimo. Allora, gli ascoltatori questa domenica non ho potuto seguire in diretta differita per la differenza di fuso orario la giornata, l'introduzione, diciamo, la cerimonia di apertura della conferenza di Sanaa, l'intervento di Emma Bonino, e credo proprio che partiremo da qui, anche perché è stato l'ultimo programma replicato prima di questa conversazione questa domenica sera. E poi naturalmente non mancheranno molti altri argomenti dei quali parlare. È alle porte esattamente la prossima settimana il primo congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Occorrerà senz'altro parlare poi ancora, vi è qualche eco anche oggi, un articolo di Zincone sul Corriere della Sera, di quella vicenda che per i giornali è la grazia ad Adriano Sofri, per i radicali è il ripristino di un potere del Presidente della Repubblica. E poi ancora la scomparsa di Norberto Bobbio e poi l'attualità politica, l'Assemblea di Alleanza Nazionale, l'Assemblea dei cosiddetti girotondi e poi ancora l'attualità radicale, la campagna di iscrizioni a Radicali Italiani, il prossimo Consiglio Generale dell'organizzazione appunto dei Radicali Italiani. Pannella, da che cosa cominciamo? Forse dallo Yemen?
5: D'accordo, benissimo.
4: Allora, tu senz'altro hai potuto seguire i lavori della conferenza non solo nella sua parte diciamo pubblica, ma senz'altro sarai introdotto anche diciamo al dietro le quinte, gli ultimi preparativi che hanno segnato questa settimana e poi il peso della conferenza, che per la verità oggi sui giornali è passata, mi pare, per quello che ho visto, molto male, con delle colonnine, delle cose davvero poco approfondite rispetto all'importanza della questione e al fatto che poi in fondo sì, non c'è pace senza giustizia, è una ONG internazionale, però insomma ha un ruolo Emma Bonino, ha un ruolo Sergio Stanzani, hanno un ruolo i radicali, insomma, ecco, e forse questo ha pesato nella impostazione dei giornali, o no?
5: Certo, quello che però dobbiamo subito sottolineare, un evento c'è. Un nostro intervento, il quale è stato ascoltato in diretta, direi in gran parte del territorio medio orientale, da quello che ne sappiamo.
4: Sì.
5: E Al Jazeera, insomma, i due principali, non dico nemmeno, ma le due principali stazioni televisive del Medio Oriente. Tutte e due hanno dato in diretta e poi hanno ripreso, d'altra parte l'avevano preparata con molte interviste e dibattiti, l'intervento del Presidente del Consiglio dello Yemen e l'intervento di Emma Bonino. Non accade mai in Europa, ormai da molto tempo, e poi non ne parliamo in Italia. Non accade mai in Italia, non accade mai nemmeno in televisioni private, ormai nemmeno locali, che sia possibile ascoltare il discorso, un intervento lungo, completo, con delle tesi di fondo di un esponente radicale e quale. Allora segnaliamo questo, nella transnazionalità, che è la nostra storia ed è la nostra natura ormai,
4: sì.
5: Dobbiamo segnare questo, che delle televisioni che non sono soprattutto una, soprattutto note come televisioni profondamente nemiche del terrorismo, profondamente nemiche delle posizioni anti-occidentali o dei dittatori, dei governi, di quell'area, ebbene quelle televisioni hanno permesso alle donne e agli uomini, alle grandi masse del territorio medio orientale di ascoltare un intervento radicale ed un congresso, ed un convegno, una conferenza esplicitamente anche per quanto detto dal presidente yemenita. E devo dire anche per gli altri commenti, che piuttosto numerosi stavo seguendo anche di Mossa, del segretario della Lega Araba ed altro, credo che vi sia una informazione sulla realtà e non la potenzialità astratta, ma una potenzialità che si dimostra oggi con puntualità e concretezza, quindi con la possibilità anche di individuarne i limiti e le approssimazioni. Si parla, Mussa, segretario della Lega Araba, è l'ora di un Parlamento medio orientale, è l'ora che i cittadini arabi abbiano e possano vivere in paesi con i parlamenti. Certo, potremmo obiettare che sicuramente Saddam aveva il Parlamento, i dittatori hanno ormai da tempo sempre dei tra virgolette parlamenti, ma sono, mi pare, queste indicazioni piuttosto non previste. Abbiamo visto qui in Italia, per esempio, Fuad Dahlan, che io ho conosciuto e noi tutti abbiamo conosciuto prima come un candidato e anche un politico del Movimento Verde Italiano, poi per un anno o due molto vicino alle nostre battaglie, del Movimento delle Campanelle ed altro, poi, con posizioni sempre più interessanti, ha fatto un intervento molto completo sulla manifestazione, la conferenza di Sanaa, ed è riuscito a non nominare Emma Bonino e i radicali. Sì. Lo devo dire con molta franchezza, lui qualche volta ci ascolta. C'è un limite all'opportunismo, forse, di buon gusto, nel senso che poi, bene o male, anche i lettori di Repubblica, insomma, o che sia, lo sanno, che questa, lo sapranno, finiranno per saperlo. E io temo che si tratti da parte del nostro amico di alcuni riflessi pericolosissimi per lui e per noi. Non è molto decoroso che in quel bel intervento, in quel bello spazio che ha avuto a disposizione, egli abbia voluto fare dello zelo che non credo sarebbe stato totalmente esatto o chiesto dal direttore e dal giornale che lo ospitava.
4: Marco, quindi, sì.
5: Sì. No. Quindi diciamo si sposta la possibilità di essere intesi in questo momento, mi pare, dall'Europa e dall'Italia in Medio Oriente, punto.
4: Certo, sì. No, io ti volevo solo segnalare che, siccome, come sai, si è chiusa la seduta e adesso poi ci sono tutta un'altra serie di riunioni e di attività, diciamo, connesse, anche se, cioè Emma Bonino, che ha una disponibilità a intervenire, però dovrebbe intervenire subito, la cerchiamo.
5: Ma no, che grave,
4: la facciamo.
5: Io cerchiamo. Sono contro.
4: Sei contro, no?
5: Io
4: ecco.
5: Sono contro, ma se tu
4: me lo immaginavo, però io...
5: Il direttore...
4: certo, penserò bene di forzarti e quindi adesso fra un istante... ce l'abbiamo già. Ecco, un attimo e... consentendo, ecco, perché poi deve andare ad una riunione, ha detto Emma, quindi non la facciamo aspettare, vediamo un attimo, così ci racconta e poi restiamo sul tema. Al Jazeera e Al-Arabiya, sì, tu hai detto, sono televisioni che non sono profondamente nemiche del terrorismo, hai usato un giro di frase, però è molto importante, è paradossale quasi, no, che proprio lì Emma Bonino...
5: No,
4: perché?
5: Perché appunto... Qui in Italia, ma in tutto il mondo, ormai che cosa sia democrazia, quanto viva di democrazia, quanto viva di dialogo, di informazione nelle realtà ufficialmente democratiche come quelle degli Stati europei e le non democrazie che stanno arrancando, ma forse in crescita democratica in giro per il mondo... vi sono a volte dei fatti eloquenti. Emma può essere ascoltata, applaudita, conosciuta con le sue idee, con la sua azione come grande architetto. Credo che in Europa 50 anni fa avrebbe fatto sorridere, insomma, perché nel linguaggio massonico grande architetto vuol dire qualcosa. Emma è stata oggi salutata dal presidente dello Yemen come l'architetto di questa azione, di questo direi di questa politica.
4: Abbiamo Emma. Pronto? Dovrebbe essere in ascolto. No? È caduta la linea, che è successo? È caduta la linea. Vabbè, allora riattiviamo. Capita. Va bene, insomma, niente, poi adesso poi torniamo anche un poco sul dietro le quinte di questo convegno, che è senz'altro importante, perché ci sono, tu citavi l'intervento del segretario della Lega Araba Amr Moussa e poi ci sono stati anche altri interventi significativi. Adesso vediamo se Emma ci sa, certo, c'è questa cosa, eccoci qua.
5: Said Ibrahim, certo. Ha potuto parlare mi pare in modo molto importante, non so quanto...
4: Adesso ce lo racconta, ce lo racconta Emma, vediamo che cosa ci dice. Pronto?
6: Emma?
4: Pronto?
6: Sì, pronto.
4: Emma? Eccoci. Sì, pronto,
6: Ho detto pronto, solo che mi sento male e in più c'ho un eco di ritorno che Non so come. Volete provare con una linea di terra? Perché io mi sento veramente malissimo.
4: Va bene, basta che. Sì, va bene. Allora
5: noi,
4: noi veramente ti sentiamo bene, però.
6: Ah, va bene, allora è solo ecco. Un guaio mio di eco di ritorno. Va sì. Benissimo. Dite.
4: Niente, stavamo appunto parlando della tua, c'era Marco che dava la notizia ai nostri ascoltatori, che peraltro della trasmissione dello spazio dato da Al Jazeera e all'Arabia a questa conferenza, quindi una cosa anche dal punto di vista dell'informazione dei paesi arabi inusitata, nuova forse, no?
6: Sì, comunque molto rilevante, già dalla conferenza stampa di ieri a cui hanno partecipato, diciamo, più di 100 giornalisti, sicuramente quasi tutti provenienti dal mondo arabo e dal mondo anglosassone. C'è una presenza di giornalisti italiani in ogni caso, ma certamente lo spazio dato stamattina, le prime due ore di conferenza sono state trasmesse in diretta non solamente dalla TV di Stato dello Yemen, ma appunto da Al Jazeera e parte dall'Arabia, che hanno anche organizzato ieri sera un dibattito di presentazione della conferenza a cui non ho partecipato perché il mio arabo ancora non mi consente, come dire, di partecipare a dibattiti di questo tipo. Sarà per prossimamente, insomma. Però certamente grande attenzione sulla stampa e i giornali del mondo arabo, devo dire, vedremo meglio domani, ma certamente alcuni interventi di oggi, se il messaggio riuscisse a passare, sono certamente molto determinanti. Il messaggio che non c'è una democrazia araba, una africana, una brasiliana e una occidentale, ma che i punti cardine di un sistema democratico sono uguali per tutti, che è un messaggio che io ho cercato di passare e che è stato ripreso non solo dal segretario generale della Lega Araba, ma da moltissimi interventi. Altri hanno ovviamente reagito, però insomma il dibattito da questo punto di vista si è aperto ed è continuato in modo, mi pare, molto interessante sia nella commissione rispetto che parlava appunto del ruolo degli attori non governativi, quindi partiti, sindacati e quant'altro, mentre nella commissione numero 2 sulla democrazia è andata un po' meno bene, nel senso che anche la logistica non facilitava, però mi pare che alcuni messaggi siano stati ripresi e siano elemento di discussione.
5: Emma, ecco. Una domanda prematura pare, ma secondo te si muoverà subito in concreto una parte almeno del mondo arabo per ratificare il Tribunale Penale Internazionale con i propri atti interni legislativamente necessari?
6: La commissione numero 1 sulla Corte Penale Internazionale, che ha visto vari interventi, mi fa sperare che alcuni stati ratificheranno velocemente, non solo lo Yemen, che ce l'ha come primo punto all'ordine del giorno del Parlamento alla ripresa, ma parlavo poco fa col ministro della giustizia keniano, che ci avevano promesso la ratifica mesi fa, poi si era bloccata. Il Bahrain ci ha chiesto di in qualche modo aiutarli, magari con un seminario, una cosa di spiegazione in Bahrain. Credo che essere riusciti a spiegare il concetto della complementarità mi sembra un passo importante. Insomma, io spero, mi aspetto, credo senza velleità, ma realmente che nel giro di poco tempo cominceranno ad arrivare le ratifiche anche da questa parte del mondo.
5: Che mi pare sono solo due per il momento, no?
6: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Dico che mi pare sono solo due per il momento, o sbaglio, le ratifiche
6: ora
5: della Corte Penale.
6: Sì, per ora sono solo la Giordania e Djibouti.
5: Sì.
6: E il mondo arabo, che è stato molto attivo in tutta la fase dei negoziati fino alla conferenza diplomatica di Roma, molti sono firmatari, per esempio, invece il processo di ratifica si è bloccato ad un certo punto. In Egitto, per esempio, il governo aveva mandato gli strumenti di ratifica in Parlamento e poi la Presidente della Repubblica pare ha richiamato il dossier. Però credo che...
5: Scusa Emma, prego, no, scusa. Dai.
6: No, dicevo, e quando l'ha presentato in Parlamento c'erano stati anche degli editoriali molto positivi del Presidente del Parlamento, poi la Presidenza pare abbia richiamato il dossier e quindi si è infognato da qualche parte. Però, insomma, la delegazione governativa egiziana che poi è presente e ha accettato di venire anche all'ultimo minuto, noi speriamo che riporti a casa. Certo, va benissimo, non c'è pace, credo che veramente stiamo facendo miracoli di tutti i tipi, anche se posso usare questa occasione, poi glielo dirò domani, ma insomma di ringraziare davvero tutti, non so qual è l'ultima notte che abbiamo dormito, ma insomma Antonio Cerrone compreso, certo sono sempre più convinta che se solo in modo più costante o coerente si muovesse una cosa che si chiama Europa, certo i risultati sarebbero diversi.
5: Scusa,
6: insomma la nostra è una supplenza.
5: Massimo,
7: sì, ecco.
5: Posso proporre ad Emma, così off record, da bocca a orecchio, si può dire qualcosa, tanto siamo pochi, siamo noi, i nostri amici americani, perché mi pare che lì c'è una delegazione molto numerosa e oltre all'ambasciatore nello Yemen mi pare ci sia anche con i suoi vice l'ambasciatore in Arabia Saudita, o sbaglio, americana, che dicono?
6: No, veramente non dicono nulla, però ne sono intervenuti. Però il fatto che ci siano è un dato molto importante perché sta la posizione americana rispetto alla Corte. Sono note anche le opposizioni meno evidenti e meno trasparenti di molti altri paesi che altrettanto si oppongono, insomma, almeno gli americani lo fanno in modo esplicito. Non hanno preso la parola, ma hanno certamente seguito tutti i lavori. In realtà fino a pochi giorni fa avevano detto che comunque che non sarebbero stati presenti, mentre invece c'è una delegazione capitanata dagli ambasciatori, insomma.
5: Sì, ma diciamo in modo non ufficiale, si è un po' parlato, avete avuto occasione, direi quindi non ufficialmente, ma che aria tira, come reagiscono individualmente, eccetera, potrebbe essere interessante.
6: Te lo posso dire, scusa Marco se ti interrompo, un limite che noi abbiamo in questo tipo di conferenza è che proprio per quelli che siamo e per i pochi che siamo, alla fine non riusciamo mai ad avere il tempo di contatti politici seri perché corriamo da tutte le parti responsabili di valigie perse, badge che non ci sono, stanze occupate, difesa delle stanze mano militari, insomma non vi racconterei di tutto e di più di quello che è successo in questi giorni perché questa era una conferenza prevista per 200 persone e oggi eravamo più di 800 per intenderci e le capacità strutturali di Sana sono quelle che sono. Quindi il mio rimpianto, e credo di quasi tutti, di Non c'è pace senza giustizia, è poi di presi da mille altre cose, di non avere poi il tempo di approfondire tutta una serie di rapporti che sarebbero interessanti. Quindi io per esempio sull'atteggiamento della delegazione americana veramente non proverò se ho il tempo a sentirli domani, ma insomma questo è uno dei limiti più grossi, te lo dicevo già la volta scorsa rispetto alla conferenza del Cairo, di essere poi così presi da riuscire a cogliere un'atmosfera generale ma ad avere veramente poco tempo tutti quanti di contatti politici approfonditi.
5: E come vanno adesso le commissioni, tra virgolette? E il documento finale come si sta presentando?
6: Dunque, le commissioni
5: il manifesto di Sanà. Il manifesto di Sanà, insomma, come viene fuori?
6: Ma appunto i governi stanno negoziando, la dichiarazione di Sanà è di tutta evidenza una dichiarazione dei governi. C'era una prima proposta che è stata fatta circolare, il governo yemenita ha fatto circolare a tutti i colleghi, che peraltro è uscita pure sulla stampa integrale, sullo Yemen Times, e quindi il governo sta negoziando il risultato finale, il documento finale, e credo che anche le ONG, i partiti i protagonisti non governativi stiano pensando giustamente ad un loro manifesto, immagino più avanzato di quello dei governi. Mi sembra però che rispetto al testo originale relativo appunto ai cardini elezione del governo, la separazione dei poteri, l'indipendenza del giudiziario, i diritti individuali e tutto quanto, la libertà di stampa, di organizzazione, della proposta iniziale dovrebbero rimanere. So che c'è stata invece un tentativo, che spero non vada in porto, di annacquamento di tutti questi punti da parte della delegazione del Kuwait, molto rigida, non parliamo sul ruolo delle donne, ma insomma su una serie di altri punti, contrapposta alla Giordania, peraltro come sapete, come vi avevo detto al ritorno dall'ultimo viaggio in Germania e in Giordania dove eravamo insieme, Asma Kader è diventata la ministra portaparola del governo ed è qui presente alla conferenza. Quindi credo che il governo yemenita stia cercando di mediare tra posizioni abbastanza distanti, molto conservatrici, stranamente, inaspettatamente, quella del Kuwait e ovviamente invece molto più aperturista quella della Giordania. Ma questo solo per farvi un esempio, Allison sta un po' facendo un po' il ruolo della redattrice, insomma, di questo testo, dovremmo avere un'altra riunione tra un'ora o due, e so appunto che gli altri partecipanti stanno pensando ad una loro bozza, immagino, rafforzata rispetto a questo manifesto di Sanà, che è il manifesto dei governi.
5: Sì, Emma, stavo dicendo prima che tu intervenissi, che una cosa va notata, io non so quanto siano in questo momento, non mi ricordo, gli abitanti del Medio Oriente, però immagino
6: Lega Araba.
5: Quanti?
6: Lega Araba, il paese della Lega Araba sono 220 milioni circa.
5: Bene, ora diciamo le due televisioni che abbiamo indicato, che è andato in diretta anche il tuo intervento, presumibilmente hanno raggiunto molti milioni di donne e uomini del Medio Orientale, esatto?
6: Sì.
5: Ecco, questo è un evento, non accade in Italia nulla che possa avvicinarsi, anzi credo che lì ci sia il vice direttore del Corriere della Sera, Magdi Alam, credo, ma che notoriamente è stato sempre presente in tutte le televisioni italiane, le grandi, le piccole, eccetera. Per il momento non lo abbiamo visto né sentito, lo leggeremo, speriamo, domani sul Corriere della Sera, essendo il vice direttore, e quindi potremo immaginare che grazie alla carta stampata qualche centinaia di migliaia, se lo vorranno, di italiani potranno sapere qualcosa, però Io volevo, diciamo, ricordarti, in mezzo al turbine che state vivendo, che questo è una cosa senza precedenti nella storia radicale. Tu hai potuto parlare dell'essenza di prima linea della nostra storia oggi, giunta dove è giunta, hai potuto parlare a lungo a milioni e milioni e milioni di donne e di uomini. Questo annotiamolo, non mitizziamone il valore, eccetera, ma valutiamolo. E credo che da questo punto di vista tu hai dato e noi abbiamo dato e diamo in questo modo la misura di quello che l'Europa, la presidenza italiana dell'Europa, il governo italiano, i governi europei, certo, so che è presente il sottosegretario Mantica e visto il tipo di presenza che l'Europa ha assicurato, questo sicuramente è fatto del quale dobbiamo dare atto. Ieri ho parlato con Margherita Boni perché è in procinto di andare in Estremo Oriente e in Cambogia vedrà un po' i nostri compagni, i nostri amici, anche quelli esuli dal Vietnam, ma Margherita non ne aveva saputo nulla, praticamente parlo ufficialmente, minimamente nulla. Però ecco, diciamo questo, annotiamolo, esiste una situazione nella quale in un'area del mondo tu hai parlato per una storia, io credo e spero futura soprattutto, oltre a quella passata, e quindi nel casino nel quale vi troverete fino all'ultimo secondo, questo è qualcosa da annotare e credo che non la annoteranno gli italiani, la stampa, come abbiamo sempre previsto, ora cambierà un po', ma ci dicevamo stanotte, o non mi ricordo più, oggi pomeriggio, che in realtà ancora una volta si è dimostrato che cosa? Che quando qualcosa che ci riguarda è mediatico, qualcosa è direi al massimo anche giornalistico, oltre che avere i grandi valori, in Italia, in Europa questo diventa immediatamente clandestino. È qualcosa che, diciamolo, tu hai molto sentito ed avvertito. Bene, è giusto avvertire questo, ma è anche, mi pare importante in questo momento sottolineare che il lavoro, la fatica di Non c'è pace, del partito, dei suoi militanti, in questo caso dopo il Cairo, adesso davvero portano, sono arrivati a un risultato che come sempre, quando le cose vanno male, io lo dico, uno potrebbe anche andarsene alle Bahamas. Ma dopo questo, non c'è da invidiarti o da invidiarci, perché dopo questo credo che ci sarà una marea di cose da fare. Un successo, lo sappiamo, lo abbiamo appreso nella nostra vita e lo apprendiamo ogni giorno, un successo comporta un mucchio di guai.
6: Sai, ho già fatto una... Ma è disturbatissimo. Comunque, oggi abbiamo fatto una specie di dibattito radiofonico da qua in collegamento con Londra con la BBC World. Sono entrato stasera, ma poco fa, nella mia mail per verificare alcune cose. Insomma, mi sono trovata una serie di email da Abdelaneiba, insomma, tutta una serie di gente irachena o che vive a Baghdad o. Che aveva sentito la BBC e che comincia a mandare a mail della serie, ma è possibile organizzare una cosa in Iraq entro 4 mesi, anzi no, 4 settimane, insomma, per cui ad arrivando un solo di quello che dicevi, ma solo che qui per esempio l'esigenza di tutta questa conferenza è di creare qualcosa più permanente, che già programmi altre iniziative, altre cose, però sai, su questo ci vorrebbe davvero un'istituzione
7: con dei fondi, con delle cose, cioè, fare anche solo un segretariato di monitoraggio per darsi appuntamento tra un anno e seguire per un anno, sostenere per un anno tutte le cose che si possono non solo sostenere ma anche stimolare, fare eccetera, significa veramente un tipo di cosa che è veramente al di là delle nostre forze come radicali o come non c'è pace, che sarebbe invece de minimis rispetto a un'istituzione tipo come quella europea, se, o di qualche governo, insomma, se solo decidesse di vedere cosa succede, insomma.
5: Senti, ma perché non chiediamo al direttore un tantino di darti e darci una mano, intervenendo anche lui?
4: Ma perché, Massimo? Eccoci qua, no, ma io stavo prendendo diligentemente appunti e quindi a questo punto io non ho molto da chiedere a Emma, che poi peraltro so che ha un impegno, ce lo ha già detto, quindi non avrei...
6: non ti ho sentito, Massimo.
4: Dicevo che ci avevi avvertito che avevi un impegno, non vorrei quindi prolungare sì. Diciamo questo disturbo, però insomma però la cosa che diceva Pannella sulla presenza degli statunitensi è importante, perché tu ricordavi come in effetti non era una presenza imprevista,
6: assolutamente,
4: e le posizioni degli americani sul tribunale penale sono note, insomma, purtroppo lontane dalle nostre. E tu hai avuto l'impressione, io ritornerei su questo, d'accordo, sì. Non ci sono stati interventi ufficiali, però insomma qualche segnale te l'avranno pur mandato, no?
6: No, certamente
5: magari Cerrone.
4: Non lo so, magari ci ha parlato Cerrone, però insomma.
6: Cerrone non si sa in che lingua parla con tutti.
4: In napoletano, lo dico io.
6: E non so, ma comunque il risultato di questo contatto napoletano-arabo ha fatto sì che ha funzionato tutto alla meraviglia oggi, anzi c'era il presidente che voleva comprare Cerrone e tutta l'equipe, insomma.
4: Non lo cederemo, ma gli americani?
6: No, su quello no, che sicuramente messaggi di cortesia e di comunque di grande rispetto, non c'è stato... dicevo, non solo nessun intervento polemico, ma neanche nei corridoi, nessuna dichiarazione di nessun tipo.
4: Ci sono giornali americani che seguono il convegno?
6: New York Times dal Cairo che segue il convegno, vediamo cosa succede. Come sapete, per quanto riguarda la stampa internazionale in provenienza dal Cairo, abbiamo avuto una defezione perché sono stati tutti deviati sulla tragedia di Sharm el Sheikh dai francesi a tutti quanti gli altri, quindi questa è stata una defezione importante, insomma, rispetto al ritorno europeo occidentale di quello che sta succedendo. Però insomma io proponevo in ogni caso di avere un contatto con gli americani prima di partire domani sera.
4: Benissimo.
6: Un po' per capire anche che cosa ne pensavano. Oggi erano ovviamente presenti tutti e tre i comitati, insomma un po' per capire un attimo anche la loro valutazione. Sicuramente loro conoscono il paese molto meglio di quanto non lo conosca io, insomma.
4: Ho capito.
5: Mantica.
6: Ha presieduto oggi la commissione seconda sulla democrazia, spero di vederlo ancora sì, nella giornata di domani. So che vede il ministro degli esteri martedì, perché l'Italia è uno dei più grandi finanziatori dello Yemen in termini di aiuti allo sviluppo. So che stanno avviando adesso un progetto di controllo delle coste per una ventina di milioni di euro, mi pare di ricordare. L'ambasciatore italiano qui è uno dei più attivi, e Giacomo Santelite ci ha anche molto aiutato, oltre che a salvare Corazza, insomma, anche per la conferenza. Devo dire che il governo si è messo in contatto con i francesi a Djibouti, insomma con chiunque per
7: per i due dispersi presunti naufraghi nel Mar Rosso. Tutti erano un po' strabiliati perché erano stati contattati dall'Italia da alcuni giornali e giornaliste che chiedevano domande del tipo: ma sarà un attentato terroristico? Tutti un po' stravolti perché nel Mar Rosso, francamente. Ma insomma, questo fa parte del bagaglio un po' di conoscenza o di sconoscenza della situazione. Però insomma, vedrò domani, la conferenza dovrebbe chiudere verso le 2 o le 3 del pomeriggio, di avere tutto, magari tutta una serie di contatti prima di partire.
4: Benissimo. Noi... prego, prego.
5: No, volevo dire, a parte le cose che si immaginano, lì quali sono i ministri degli esteri? Che impressione hai? Lo so che è difficile avere contatti, ma è quello che...

0: ci sono etiopi, sudanesi, che in realtà è anche un modo di come dire, di continuare a raffinare questo progetto di accordo di pace che si sta per firmare, anzi che si è firmato in Sudan e che ci auguriamo ponga fine a questa guerra civile terribile degli ultimi 20 anni, quindi ci sono anche molti incontri bilaterali tra di loro. La delegazione irachena è molto richiesta di incontri bilaterali di tutti i tipi e peraltro ha fatto degli ottimi interventi anche nelle commissioni. La delegazione afghana mi sembra anche lei molto attiva. Questo mi sembrano ovviamente quelli più attivi in generale, insomma.
1: Vabbè, spero che avremo diversi presidenti del Consiglio e membri del governo iscritti nei prossimi mesi o settimane o ore al partito, e a parte questo, buon lavoro.
0: Grazie. Dico questo per le ragioni che non ti voglio ripetere, che ti ho già detto 1000 volte, mi sembra un po' più difficile, però ci risentiamo, insomma.
1: Va bene. Io 1000000 di volte ti ho detto, credo che lo sia ancora più di quanto tu non dica, ma non è un motivo, no?
0: Perché è un motivo. Va bene, a domani.
2: Grazie Emma Bonino. Vi ricordiamo che comunque tutto il convegno di il congresso di Sanaa potete trovarlo sul sito radioradicale.it nella traduzione inglese, oltre che nella lingua originale in arabo. Quindi poi oggi abbiamo avuto anche questa diretta radio che invece era con l'interprete italiano. Va bene, Pallella, però questa cosa degli americani in effetti è un poco un punto centrale, anche perché ci dà la possibilità di parlare un poco della politica statunitense in questa fase. C'è la vigilia elettorale in America, si sta scegliendo il candidato democratico con qualche difficoltà, la politica di Bush è molto dibattuta anche all'interno del Forum Radicale, oltre che sui principali giornali del mondo, insomma. Vogliamo parlarne un po'?
1: Ma, volentieri, nel senso che per quel che mi riguarda so di non sapere davvero, e quindi ecco anche gli interventi di Cosimo Andretta, per esempio, degli interventi di questi ultimi giorni sul Forum ogni volta direi mi sorprendono e qualche volta un po' mi sconcertano, cioè tutte le notizie poi particolari che abbiamo nel forum, e inviterei tutti quelli che ci ascoltano di avere la pazienza e poi di acquisire l'abilità di frequentarlo, sono di una ricchezza straordinaria. Allora credo che io sono molto attento in questo momento. Non dico che devo esserlo, rispondendo alla tua domanda un po', mi accorgo di essere molto attento a che cosa. Certo, vi sono per esempio degli iscritti dei neocons che non conoscevamo più di altri, magari, che sembrano davvero scritti da uno di noi. Certo, però, certo, noi abbiamo compreso, anche se non condiviso, i motivi per i quali Washington si muoveva per garantirsi attraverso accordi bilaterali, muovendosi da potenza egemone, no? Dai rischi di una corte penale internazionale di stampo vecchio ONU, per intenderci di quelle le quali abbiamo la Siria, la Libia e via dicendo, che presiedono prestigiosi momenti della vita delle Nazioni Unite relative ai diritti umani e politici e alla democrazia. Però il fatto che adesso si continui, dopo aver portato a casa queste contraddizioni,

0: rispetto al movimento costitutivo della giurisdizione armata di forza, della giurisdizione quindi internazionale, che si continui da parte dell'amministrazione americana in questa ostilità, mi pone degli interrogativi. E allora, tanto per tirar fuori quello che accade dentro di me, boh, domani, dopodomani, che ne so, ma mi chiedo, e forse Emma e tutti gli altri compagni, anche tu Massimo, sai che è un interrogativo che per esempio vorrei tradurre in un incontro lungo di bilancio con Milton Friedman, dopo 40 anni o 30 anni di guerra alla droga, con tutto quello che comporta a livello sì internazionale, il disastro degli effetti. Sono molto d'accordo con Antonio Grippo e altri compagni che sottolineano che la campagna antiproibizionista debba innanzitutto fondarsi sull'interrogativo. Il proibizionismo, la guerra alla droga produce risultati soddisfacenti, ne ha prodotti, è efficace. E quindi è opportuno insisterci? Beh, io credo che un personaggio come Milton Friedman, che dal primo giorno ha avuto delle posizioni nettissime, individuando i rischi di questo statalismo sfrenato, ideologico, antidiritto della persona, delle persone, che puniscono gli stati e le organizzazioni internazionali di poteri che appunto dovrebbero fare inorridire qualsiasi liberale, che cosa ha prodotto di già e che cosa produce negli Stati Uniti. Allora, io che spessissimo ho detto, la caratteristica degli Stati Uniti è che riesce a non solo tollerare, ma a metabolizzare, convertendoli spesso nel loro contrario, nel positivo, anche limiti negativi di presidenti, di leaders, eccetera. Beh, credo che però dobbiamo stare molto attenti a non ritenere che questo possa durare in eterno. Cioè un bilancio Eisenhoweriano, un bilancio che si ispiri al grande contributo mondiale dato da Ike Eisenhower, presidente, ma non dimentichiamo anche perché, come e con quale passato è divenuto presidente, nel ammonire che il complesso militare e industriale rappresentava il principale nemico e pericolo per la società americana, non solo in astratto, no, per il mondo. Beh, dopo 40 anni di guerra alla droga e adesso i vari fondamentalismi, io conosco almeno due importanti ambasciatori in esercizio oggi, americani, che usano dire che un grande errore storico per l'America è stato quello di Roosevelt con l'antiproibizionismo, con la cessazione del proibizionismo. Allora, quello che mi chiedo, le cose che apprendiamo, ma non tanto e non solo su Guantanamo, no, come Cappelli si pronuncia, sulle notizie che vengono fuori in questi mesi e settimane, io credo che proprio noi, se possibile sempre più americani, dobbiamo esserlo, rispetto per dare una risposta assolutamente diversa, altra, agli sdegni, alle disperazioni, dico quasi di tipo adolescenziale, generosissime, di Gore Vidal, di tanti altri personaggi apocalittici del dolore in nome della fedeltà alle idee dei padri fondatori della società americana. Allora, ecco, non vorrei che noi ci trovassimo a sottovalutare le evoluzioni e le involuzioni per cui una società che ha dimostrato ormai per secoli di riuscire a metabolizzare trasformandoli anche pericoli antiliberali, antidemocratici, antitolleranti, come è accaduto, che invece adesso possono invece vedere un cambiamento della storia e delle forze vincenti. Credo che sia un interrogativo che con molta freddezza dobbiamo porci. Personalmente, per esempio, con Daniele, che ringrazio perché sicuramente ha dato al nostro movimento, dall'Italia, ecco questo vuol dire da radicali italiani e dall'Italia, un salto di qualità nella conoscenza della situazione internazionale, tra virgolette americana, nella quale ci muoviamo. Il problema del neocons a me pone sempre di più, ci sto pensando in queste ore, il problema della durata come forme delle cose. Per esempio, ho sentito delle evocazioni di Soros nei thread vari del nostro forum, Massimo, e uno diceva, per esempio, stiamo attenti alla situazione iraniana nella quale Soros può determinare l'insistere, il persistere in quello che molti di noi ritengono un errore rispetto all'Iran è quello di continuare a puntare su Khatami e non rendersi conto, si dice sarà un eccesso, no, ma qui lo registro come umile cronista, scusami se qualche volta mi permetto, di questa storia dell'avvocatessa premio Nobel. Che in questi giorni si sta muovendo anche rispetto alle elezioni future e alcuni problemi interni del Parlamento, delle candidature, si sta muovendo facendo dichiarazioni, come dire, molto ottimistiche, no? Molto catamignane. Lì forse volevo chiedere a Emma se era arrivata o no questa signora, quello che voglio dire, non so quale sia la posizione pratica, e questo è importante, di Soros, da questo punto di vista. Intendo qualcuno che nella durata, nella lunga durata della sua storia, è un mio coetaneo, anche se poi lui, insomma, ci tende a sottolineare, pare che c'è un mese meno di me, insomma. Però Soros, nella sua lunga storia, nella durata, io trovo ragioni, cuore comune, e mi chiedo che cosa accade nella durata di quel grande fermento al quale dobbiamo essere attenti, neocons, nel quale però dobbiamo comprendere nella durata che cosa finirà per restare e prevalere. Oggi abbiamo quell'O'Neill, l'ex, per carità, non lo conosco, ma l'ex sottosegretario americano, fatto fuori l'anno scorso, mi pare, si è dimesso, beh, che però oggi scrive nel suo libro che dal primo minuto nelle riunioni di governo, nelle riunioni di Casa Bianca, Bush diceva, vabbè, trovatemene una occasione, dobbiamo intervenire sull'Iraq, trovatemela una occasione in un modo. Allora qui viene fuori la nostra riflessione. Io avevo molto insistito che la nostra posizione era molto chiara e la responsabilità del governo e dell'opposizione italiana è stata di non far tesoro, per esempio, del grande sostegno della maggioranza assoluta dei parlamentari italiani alla nostra iniziativa che era quotidiana, settimanale, per dimostrare, mostrare anche in modo chiaro e concreto che Iraq libero era alternativo alla necessità del momento bellico. Abbiamo tentato di intervenire in aiuto, ci pareva evidente, anche di Blair, che credo in modo quasi esagitato faceva la spola fra Londra e Washington per quello che noi chiedemmo. Che l'Europa, che l'Italia, che il nostro presidente, magari che i nostri oppositori autorevoli, intervenissero proponendo 15 giorni di ritardo della fase bellica dell'intervento militare. E sottolineo che non uno dei 501 parlamentari italiani, la stragrande maggioranza assoluta, non uno si dissociò da questa nostra e mia richiesta. Bene, non un leader disse una parola. Avemmo semplicemente una desolante giornata parlamentare alla Camera dei Deputati, che davvero credo sia un pezzo d'antologia. Se qualche tesi comincerà a essere data da parte dell'una o dell'altra facoltà di scienze politiche o di sociologia parlamentare per esempio, credo che questo varrebbe uno studio di quella giornata e degli interventi, eccetera. Ecco, quindi scusami, sono stato un po'
1: No,
0: lungo,
1: no.
0: ma questo mi pare, ti rispondo, con le mie incertezze, con le mie riflessioni. Però anche nella convinzione che la linea nostra avrebbe potuto determinare assolutamente, se seguita anche per un minimo, direi per un minimo di prudenza dal governo italiano, al quale chiedevamo solo di un lunedì, di chiedere l'inserimento nella riunione del Consiglio Affari Generali a Bruxelles di questo tema, basta, perché lo ripeto, Papandreou da una parte e Blair dall'altra, e dovevi dall'altra ancora, avrebbero potuto creare un'enorme sorpresa. E il rammarico, ma anche a questo punto credo che sia normale. Il governo non è che avesse il dovere istituzionale, no, aveva la possibilità politica, l'ha usata in questo modo, come su tutto sta accadendo. Non dispiace a coloro che, avendo cara il sogno, la prospettiva o la battaglia disperata di trovare una fase di contratto, di accordo, sia pure parziale, nostro, con il governo, non comprendono che l'unico modo per continuare a sperare e continuare a tentarlo è chiaramente illustrando quello che accade, valutandolo e non sottovalutandolo se è negativo.
1: Senti, siccome il tempo passa, ma abbiamo ormai circa un'oretta, siamo già a metà della trasmissione, credo però che l'intervento di Emma Bonino, anche rivolto, diciamo, al futuro della Convenzione di Sanà, ci possa forse far risparmiare altri collegamenti, credo. E allora, io però, abbiamo parlato di informazione. Vogliamo provare a spostare il discorso dell'informazione dalla conferenza yemenita a un caso invece tutto italiano e che ti ha visto protagonista, quello che tu chiami il recupero da parte del presidente, reintegro da parte del presidente di uno dei suoi poteri, e quello che la carta stampata chiama il tema della grazia Sofri. Anche da questo punto di vista si può fare qualche considerazione nella settimana che si è conclusa?
0: Ma certo, guarda Massimo, torno a quel Massimo, a quel, non Massimo, a quel Cosimo Andretta, che si presenta, si qualifica come fondamentalista evangelico, come fondamentalista protestante. E oggi scrive, sottolinea, cioè, il problema è che a questo termine, semanticamente, si è finito per dare una valenza che è opposta a quella che in termini proprio storici e anche logici dovrebbe essere data. Cosa dice? Il fondamentalista nella storia cristiana è colui che sottolinea l'opportunità, la necessità di una lettura letterale dei testi sacri. E non, lui dice, di una lettura integrale del testo sacro per conoscere e comprendere, e non c'entra nulla invece con il fondamentalismo del quale lui parla e che vive, con quel tipo di iniziativa che vuole legare ad una lettura dei testi sacri attraverso le mediazioni o no di organismi ecclesiastici, eccetera, vuole legarli alla imposizione di quella lettura e quindi con le azioni pratiche che comporta. Ho trovato, qui ha ragione quindi sempre questo compagno, quando dice, ma in fondo i radicali per me sono radicale perché siamo fondamentalisti nella lettura della legge, nella lettura dei testi, e vogliamo comunque partire da questo per poi trarre le iniziative, il da fare, il che fare. E su questo vorrei di nuovo porre un problema. Tu giustamente hai detto, parliamo in un altro modo, su un'altra cosa, della informazione. Io ho già detto nella riunione di direzione di Radicali Italiani ieri o avanti ieri, ho posto il problema trovando qualche risposta da noi che mi conferma questa natura straordinaria di open party, che non è una novità, che abbiamo concepito in modo anche formale con lo statuto del 1967-78 del Partito Radicale. Ma per cui diciamo le cose le più lontane da noi sono interne anche a noi e vengono vissute come componente del noi. Io ho fatto un esempio. Per 7 conferenze stampa, credo che almeno in 5 ho esordito pregando, supplicando, protestando, perché ho detto sempre, non si tratta quella nostra azione di un'azione di sostegno alla grazia a Sofri. L'ho detto, c'è alla Radio Radicale, è documentato, tutti l'hanno ascoltato, e questo l'ho fatto tre mesi, ho continuato. Tutta la nostra azione ha sollecitato il passaggio dalla posizione precedente, in prevalente in Italia, pro o contro, il contro essendo ipocrita, essendo ostruzionistico e basta, pro e contro la grazia ad Adriano, invece ponendo il problema, due problemi. Uno, l'istituto della detenzione, secondo la nostra Costituzione, le nostre leggi, le interpretazioni prevalenti e anche quelle mancanti come aggiornamento, quanto una detenzione cessa di servire la legge, le ragioni stesse che convalidano l'esistenza dell'istituto della detenzione, quando cioè il proseguirsi di una detenzione è qualcosa che colpisce la legge, colpisce la stessa forza repressiva e punitiva della legge, perché in parte anche di questo si tratta. Primo problema. E lì parlai del detenuto ignoto. Dissi, questo è problema che grazie al caso Sofri ci consente di porre, come abbiamo fatto per anche l'indultino, eccetera, il problema del detenuto comune, quindi del detenuto ignoto. Devo ringraziare Walter Vecellio che ha voluto ricordare che in Liberazione Quotidiana nel 73 io feci una campagna di prima pagina, avendo solo 4 pagine a disposizione, per porre il problema di un detenuto che si chiamava, mi pare, Gianfranco Corti, sconosciuto da tutti, ma ponendo il caso appunto di un detenuto sconosciuto e della sua vicenda, scrivendo: i detenuti politici sono tutti in un certo senso detenuti di alta classe, in qualche misura sono detenuti di classe, nel loro linguaggio avrei detto borghese, perché possono contare su solidarietà, su notorietà, su anche organizzazioni che invece il detenuto comune non può nemmeno immaginare di trovare a suo fianco, insomma, a conoscerlo. L'altra cosa era, stiamo attenti, mi pare che il Presidente della Repubblica Italiana ci ha fatto sapere che lui è in attesa di poter dare la grazia a Sofri. Lui non ho mai detto che faceva bene o no. Abbiamo posto il problema, ma perché il Presidente ci dice che non lo può? E allora ho provocato, credo, una delle più belle pagine da questo punto di vista, di discussione politica del problema del diritto e dei diritti e della realtà del diritto nel nostro Paese. Il Presidente della Repubblica, come mai si trova spossessato, quantomeno c'è il possesso, dell'esercizio di questo potere, dovere esclusivo che lui ha, esclusivo nella Costituzione, anche se poi la Costituzione ovviamente richiama a controfirme e altre cose. Comunque il problema è stato un bel dibattito di 4 mesi. A questo punto il Presidente della Repubblica si è spogliato ufficialmente del suo potere, della sua responsabilità, ascoltando la Presidenza della Repubblica, quest'organo assolutamente anticostituzionale, ormai diciamolo, pericolosissimo e potentissimo, a tal punto che il Presidente della Repubblica, in sintonia con il Ministro Castelli, ha trattato da giuristi da strapazzo i suoi giuristi preferiti da sempre, quelli meglio conosciuti, e addirittura appunto ha chiesto, e questo non so quanto sia corretto, alle presidenze delle Camere di far votare una legge già presentata che dovrebbe conferirgli quel diritto, liberandolo. Allora, a questo punto cos'è accaduto? Dopo questo atto del Presidente della Repubblica si sono aperte le dighe delle cloaca massima italiana. E allora vedo anche oggi, devo dire, un articolo di Guzzanti, sta venendo fuori il peggio, ed è bene che sia così, che il peggio venga fuori nei confronti della Grazia Sofri. Ma quello che mi interessa però qual è? È che io ho fatto 2 interviste che mi hanno chiesto, dopodiché zero. Una Repubblica con Antonello Caporale, dopo che Repubblica aveva fatto delle ottime servizi, del quale mi veniva fatto dire, e nel titolo si alludeva a questo, che stavo preparando le più cruente manifestazioni di lotta, quindi lo sciopero della sete per intendere, a favore della Grazia Sofri. Menzogna gravissima, gravissima, gravissima. Poi sulla stampa di Torino 3 giorni dopo, peggio, c'è una bella intervista corretta nella quale trattava per obbligo, credo, perché la domanda doveva farmela, sul digiuno l'intervistatore. Ebbene, il titolo è stato, Pannella, 2 punti, sciopererò dalla fame in difesa della Grazia Sofri. Il risultato, io in questi giorni continuo a ricevere proteste di cittadini che mi dicono: ma perché tu ignori i detenuti comuni? Perché vuoi la grazia a questo qui, eccetera? Allora, e qui termino, perché tu l'avevi posta il problema della informazione, a questo punto ho detto al partito e dico: ma abbiate pazienza, se la mia immagine è totalmente opposta alla mia identità, se dico A contro B, cioè se parlo contro B per sostenere A, la gente è convinta che io persegua e voglia e dica di perseguire B. Allora, questo vale anche per delle elezioni, a maggior ragione. Oggi, se ci fosse, diciamo, un referendum delle elezioni a partire dal caso Sofri, io ho avuto 12 lettere di critica, nessuna di sostegno, perché evidentemente quelli che sono d'accordo sull'impostazione che noi abbiamo dato non hanno sentito il bisogno di sostenermi. Ecco quello che accade, ecco perché dico che l'evento sul quale dobbiamo riflettere, vedete, adesso è stato dato l'annuncio di un nuovo partito transeuropeo, insomma, nuovo transnazionale da Berlino. Vorrei dare un piccolo dato, è che questa sera TG1 ha dato bene questa notizia da Berlino e a 3 riprese ha detto che per l'Italia sarà presente Rifondazione nel partito Sinistra Europea. Normalmente mi pare si chiama Rifondazione Comunista. Ecco come nascono le cose. TG1 in quel momento ha sentito l'opportunità di chiamare Rifondazione non Rifondazione Comunista. Poi per fortuna a livello visivo c'era, poi quando è stata fatta l'intervista a Bertinotti c'era uno scritto di Rifondazione Comunista. Ma perché? Perché nel momento in cui si annuncia la nascita di una cosa nuova, la sinistra europea, con grande simpatia, no, una grande cosa nuova, evidentemente dire che Rifondazione si chiama Rifondazione Comunista, ecco come, no, si distilla minuto dopo minuto, questo in coincidenza con la dichiarazione di Bertinotti, che dice: noi non proponiamo nessuna diciamo divorzio dal comunismo, ma dagli errori e dagli orrori. Lo stesso Fausto Bertinotti, che non a Radio Radicale, perché appunto lui non ne ha bisogno, è sicuramente uno dei più cari alla informazione ufficiale, ha tutti gli spazi da coprire, lo capisco, voglio dire, non c'è cosa che noi siamo stati e rappresentiamo che non la rivendichi. È una rincorsa che fa da un anno. Adesso l'ultima cosa era appunto questa, di una cosa non violenta. Anche lui fra poco spiegherà che si sa accolto a Liberazione che non violenta si scrive tutto attaccato, insomma, perché ormai siamo a questo livello. Diciamo che è un fatto però che credo peserà, non credo che lui potrà parlare se non con qualche dittatore che cercherà in questo modo di salvarsi, parlare come è accaduto a noi radicali attraverso Emma, all'intero Medio Oriente, attraverso i suoi mezzi e i suoi media più potenti, per spiegare la posizione e la politica radicale. Segniamolo questo e compariamolo con la realtà del nostro paese, le elezioni europee che si avvicinano, le altre elezioni politiche e appunto poi grandi dibattiti su come ci dobbiamo presentare. Io propongo a tutti i compagni che hanno questo problema, ma che ritengono ci sia un problema di fondo, di un gioco radicalmente truccato e di programmatico tradimento dei punti base della democrazia, probabilmente loro ritengono che noi per presentarci dobbiamo fare un biglietto da visita e dobbiamo distribuirlo in treno o magari andare col biglietto da visita nei 2 secondi che avremo grazie alla nuova legge sulla nuova par condicio del presidente liberale Berlusconi e dei suoi oppositori.
1: Siamo partiti dall'informazione, siamo passati per Bertinotti, ma arriviamo a un problema centrale. Ma scusa, se la situazione, e non c'è motivo di dubitarne perché lo hai spiegato con grande chiarezza, è quella che è rispetto all'informazione, ecco, proprio il passaggio elettorale per i radicali a questo punto diventa proibitivo, altro che due liste. Qua, come pensi, se questo è il giudizio e non c'è motivo di cambiarlo, mi pare, come pensi allora che i radicali possano affrontare questa scadenza elettorale?
0: Ancora continuando, come abbiamo sempre fatto, nella nostra battaglia, pronti da corsari e da partigiani di cogliere errori, spiragli che si aprano. Noi nel 1971, mi pare, bruciammo le schede, perché allora in effetti non avevamo ragione, nessuna possibilità di far passare attraverso la RAI di Bernabei in quel momento o attraverso la stampa che avevamo o attraverso i 600 iscritti che eravamo in tutta Italia far passare un minimo di informazione. E quindi a questo punto prendemmo atto, credo, seriamente della realtà e dicemmo che le nostre schede, democraticamente parlando, erano andate in fumo e andavano in fumo rispetto alla Costituzione e alla democrazia. Nell'83, in un congresso, stabilimmo di non presentarci alle elezioni. Subito dopo riflettemmo sul fatto che se ci limitavamo a non presentarci potevamo appunto andarcene alle Maldive, perché diveniva una cosa del tutto privata nostra, non avevamo modo di farlo sapere. Allora decidemmo di presentarci per poter fare, e la facemmo, una campagna elettorale che provocò la prima grande riduzione dei votanti che l'Italia poté registrare. Dimostrazione che in più allora candidammo, per motivi che ancora tutti gli italiani ignorano, lui stesso, vabbè, ma lui su quello è un'impresa disperata, Toni Negri, per i suoi compagni, per la giustizia italiana, per costringere in questo modo la giustizia italiana a fare un processo che avrebbe dimostrato, come ha dimostrato, che le imputazioni che erano date al 7 aprile erano false, che in tal modo si salvavano i veri colpevoli, che tuttora sono restati sconosciuti. Comunque fu una grande pagina e credo che noi continueremo a lottare. Certo, abbiamo stabilito Partito Radicale Liberale Europeo, Stati Uniti d'America ed Europa. Abbiamo stabilito eventualmente di fare delle nostre liste, così adesso Bertinotti c'ha un tantino di più qualche suggerimento pratico. Magari le liste in Germania e in altri posti attraverso le candidature di uiguri, turchi, balcanici e via dicendo, di quelli che sono lì lavoratori da tempo di seconda generazione, beh, non sono pochi, e comunque dando, anche perché noi abbiamo i nostri compagni del Consiglio Generale che sono a volte i massimi rappresentanti ufficiali delle organizzazioni dell'opposizione nei paesi indigeni ed oppressi. Quindi, però voglio dire, tutto questo sono chiacchiere, nel senso che restano fra di noi e la politica esiste e comincia a essere democratica quando non accade più come negli anni 30 e adesso, che le cose con le quali magari si bisticciavano, che so io, Ernesto Rossi, Colorni e Spinelli, oltre a quelle sulle quali erano d'accordo, erano conosciuti da loro e basta. Così lo stesso accade molto spesso, se non con quello che costituiscono a ghetto, in qualche misura, il ghetto dorato che abbiamo conquistato nella speranza e nella certezza di farne l'opposto che un ghetto. Tant'è vero, qualche volta possiamo dire, forse, tranne gli ascoltatori di Radio Radicale, beh, nel ghetto ci sono tutti quanti gli altri. E quindi ecco, io ho fatto l'elenco dei propositi, l'elenco degli obiettivi, anche nell'immediato, che restano privati della possibilità di proporla alla democrazia. Non dispiaccia appunto a quella grande parte d'Italia che ritiene che la democrazia, grande parte d'Italia e del Partito Radicale, un po' più piccola devo dire, che ritengono che la democrazia in realtà è imperfetta, lo è dappertutto, e che quindi questo è un modo per trovare alibi alle proprie limitatezze.
1: E questo è il dibattito che ha caratterizzato il dibattito interno di radicali italiani in questi ultimi mesi.
0: Non abbastanza. Massimo, no, nel senso che, diciamola fuori dai denti, in realtà senza la mia cattiveria, tra virgolette, calcolata, in questo congresso lo scontro non ci sarebbe stato, se non come in precedenza con cose non dette, eccetera. E adesso infatti il seguito che viene dato da parte di chi doveva avere chissà che posizione è il nulla assoluto sul piano di proposte di iniziativa e di alternativa, quindi, ma non alternativa contraria, alternative di scelte nelle situazioni difficili, no? Poter avere un'altra cosa in più da fare. E tutto questo mi rende certo che quello che accade sempre nella storia di questo tipo è che i popoli oppressi in genere poi dopo un po' finiscono per sposarsi fra oppressori e oppressi, cioè nella durata avviene la roba tibetana, o per non dire le robe che accadono quando, che sono accadute nella storia quando praticamente occupazioni sono state poi occupazioni per generazioni.
1: Questa è una preoccupazione che tu più volte hai manifestato nel corso della storia radicale, per la verità. È una cosa che ti ho sentito sì. dire negli anni 70. Negli anni, no, che non vuol dire.
0: È una
1: che,
0: occupazione continua.
1: Cioè, è una,
0: no, sì. e non intendo farmi. Diciamo, c'è un ricatto nelle cose, no? E non intendo cedere adesso come non ho ceduto in passato. Questo è un modo per non discutere di politica, per non riconoscere gli errori. Non è vero, ci sarebbero tante cose da fare. Che cazzo, maledicano quali sono, le facciano, puttana Eva. È una cosa sconcia. Sul piano delle cose economiche che accadono, centinaia di migliaia di famiglie, sui bond algerini, sulla roba Cirio, sulla roba Parmalat, in qualche posto ci sarà pure scritto che io ho affermato, credo in solitudine radicale, che la Banca d'Italia era il sepolcro imbiancato della realtà corrotta e antidemocratica del nostro paese alla fine degli anni 70, quotidianamente a volte, nei discorsi parlamentari. Perché? Perché appunto non controllava in modo coerente con le proprie funzioni il credito, perché appunto era connivente con la gestione mafiosa, dico mafiosa del Banco di Sicilia, camorristica del Banco di Napoli, facevo i nomi, Ventriglia, gli altri, i nomi dei magistrati soci della moglie di Ventriglia nelle varie cose, insomma tutte cose che non esistono più. Ecco cosa è la storia della politica. E poi appunto a questo punto ci vorrebbe vivo qui Bobbio,
1: ecco.
0: Perché su questo si è dimostrato esperto e mirabile. Quando ha detto che c'era una storia della quale lui si vergognava.
1: E allora,
0: gli ha fatto onore, ma nessuno invece, come dice giustamente Adriano Sofri, il guaio dei radicali è che non abbiamo nulla da vergognarci, purtroppo, insomma.
1: Senti, già che lo hai citato, senza dubbio la scomparsa di Bobbio è stata giustamente ricordata da tutti i giornali, ci sono stati diversi articoli, alcuni più belli, altri meno, ma soprattutto offre il destro anche forse per ricordarlo qui, attraverso i suoi incroci o i suoi scontri o le sue assenze rispetto all'iniziativa radicale. Tu come, che ricordo hai di Bobbio da questo punto di vista?
0: Guarda, più che un ricordo, una convinzione e un obbligo di riconoscimento di una generosità assolutamente non notata da nessuno, magari manco da noi. E la generosità, così come la vergogna, sono cose da mettere nel conto rare, una vergogna che si proclama, non solo si confessa, come ha fatto Bobbio. Allora, ho qui degli appunti. Bobbio, quindi, come vedete, non dico noi non abbiamo fatto nulla. Io sicuramente risento del fatto che Bobbio ha collaborato relativamente molto poco con il mondo di Pannunzio, nel mio mondo, quello del mondo della mia adolescenza, della mia giovinezza e di questa mia vita, di questo mio tre quarti di secolo. E non era un caso, c'era una realtà torinese, gobettiana, tra virgolette, che si è rivelata una realtà debole. Poi vabbè, per caso viene fuori pure il pensiero debole e la giustizia mite, ma nemmeno tanto per caso, nella stessa città. Ai Cavour, la destra storica e via dicendo. Vabbè. Allora, quindi questo mi ha tenuto lontano, anche quello che Bobbio ha riconosciuto, l'altra cosa della quale non ha detto vergogna, però ha detto è vero che rispetto al comunismo vi è stata un'atmosfera Diciamo pure che non era del tutto diversa da quella rispetto al fascismo. Non si potevano mandare lettere a Stalin, sarebbero state inutili, non sarebbero state lette, mentre quelle di Mussolini avevano la possibilità di avere un eco, magari attraverso poi i segretari o i segretari di Mussolini. Allora, vediamo però qual è l'atteggiamento di Bobbio rispetto a dei radicali, quelli del mondo che avevano tutte posizioni molto diverse, ma anche noi, figurarsi. Bobbio nel 1973, comincio dagli anni, aderisce ad un, grazie a lui, a questo adesso l'ho ricordata, Comitato per una Repubblica Costituzionale, chiuse le virgolette, che avevamo promosso come radicali di allora, per patrocinare appunto una Repubblica Costituzionale. Attenzione, per una Repubblica Costituzionale, quindi contro il regime, poi gli abbiamo fatto. E aderisce al comitato. Questo comitato doveva assicurare, cito tra virgolette, patrocinio e garanzia perché all'inizio del 74 potessero presentate le richieste di referendum. Ebbene, quindi Bobbio aderisce a questo nostro comitato. Non erano tanti, però molti di più di quanto non si creda. Quel progetto inizialmente, quando Bobbio ha aderito al comitato, riguardava il referendum per il concordato fra Stato e Chiesa per l'abolizione, alcune leggi di finanziamento statale all'assistenza e alla scuola clericale, le norme autoritarie e non solo fasciste nel codice Rocco, compreso il reato di aborto. Sto elencando qui le cinque indicazioni del costituito comitato. 4. Il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare. 5. Le norme restrittive della libertà di stampa ed un uso corretto e democratico della televisione. 1973, Norberto Bobbio, eravamo 600 iscritti. Presentiamo noi questo comitato e Bobbio, Norberto Bobbio, aderisce. Quando cominciamo a passare alla organizzazione concreta di questi referendum, il primo che decidiamo è quello per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, anche se non era necessario, facendo parte del comitato promotore di tutto questo, Bobbio aderisce al referendum e ne dà atto assieme a Nenni, Sartre, Bobbio, Terracini, Levi Montalcini, Moravia, appunto perché dichiara che è fondamento di una democrazia politica il libero concorso attraverso la stampa, eccetera, eccetera. Nel 74, quindi. Nel 76 Bobbio aderisce con le personalità che ho citato, anche come risulta da una pagina a pagamento sulla Repubblica, appunto a favore di questi referendum che ormai si configurano come 8 e poi forse 10, non ricordo. Nel 1979 Norberto Bobbio, mentre io sono denunciato per vilipendio delle forze armate e della Resistenza perché ho parlato di Via Rasella come parlai, interviene, sì, Via Rasella fu un atto di violenza. Ritengo che Pannella abbia ragione nell'affermare che tutta la storia della violenza va rivista e che le cose da lui dette sull'episodio di Via Rasella rientrino in questa riflessione. Non vedo come ci si possa sottrarre una riflessione di questo genere e ritengo che ciascuno di noi abbia il dovere di farla liberamente, senza correre il pericolo di essere accusato di essere fascista o amico dei fascisti di fronte al Tribunale della Storia, non ci sono sentenze passate in giudicato. E qui, mentre, lo ripeto, lui ha dichiarato, ero denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, con rispetto parlando, da Amendola, Lama e non so chi altro, per vilipendio delle forze armate della Resistenza per quello. Chiedo scusa, ancora continuo, facciamo un salto perché vi sono altre cose. Nel 1988, e io ho fatto solo polemiche con Carlo Galante Garrone, con Antonicelli, diciamo con gli ex, ma proprio molto ex, azionisti torinesi, gobbettiani, tra virgolette, No, eppure firma il manifesto di sostegno alla Camera dei Deputati per l'Unione Europea, firmato dai vari esponenti e da noi proposto, e lo firma Bobbio con pochi altri, per la verità. Il 10 novembre 88 Bobbio sottoscrive un appello perché io Pannella, dico non Bonino ovviamente nell'88, fossi nominato dal governo italiano come commissario a Bruxelles della CEE. Quindi un fatto molto personale, straordinario. Poi nel 1994 Bobbio è fra i primissimi firmatari dell'appello per il Tribunale Penale Internazionale Permanente. Nel 98, ricordo quando Emma Bonino poi tra l'altro dormiva fuori di Palazzo Chigi, no? Se vi ricordate, perché il governo si occupasse di Radio Radicale, il 15 gennaio appunto io ho dovuto ringraziare in modo particolare, l'ho fatto, i senatori a vita Carlo Bo, Norberto Bobbio, poi Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, ma appunto, e qui sono contento di ricordare Carlo Bo con Norberto Bobbio, e quindi questo è il 15 gennaio 98. Ma insomma, vabbè, il 22 luglio del 2000 Bobbio firma l'appello contro l'espulsione del Partito Radicale Internazionale dall'ONU richiesta dalla Russia. Ora Bobbio non mi pare che sia stato un firmatario abituale e facile, per quello che io ricordo. Rispetto a tutte le varie iniziative. Ancora nel 2001 lui interviene durante le elezioni solidarizzando con lo sciopero della sete di Emma Bonino in piena campagna elettorale, la dichiarazione di Norberto Bobbio. Vogliamo limitarci all'ultimo anno? Nel febbraio 2003 è fra i primissimi sottoscrittori della mia proposta su Iraq Libero. Nel marzo 2003 ancora su Iraq Libero con Eco, Bobbio, che seguono, quindi stanno seguendo, le note, e quando io chiedo quei 15 giorni di ritardo, no, al governo e all'opposizione. E c'è questa bellissima dichiarazione firmata da Eco e Bobbio, e devo dire che nell'ultimo anno sicuramente chi ha messo in condizioni Bobbio di aderire o no, informandolo, è stato, bene, è doveroso dirlo, ne sono felice, è stato soprattutto Furio Colombo, io non sono andato direttamente. E quindi dice appunto, ci sono pochi giorni, era la mia tesi, ci sono pochi giorni, facciamo ogni sforzo, il governo, il Parlamento italiano, quello europeo, lo facciano. E ancora nel novembre 2003, e tra i firmi, quindi l'altro ieri insomma, e tra i primi firmatari dell'appello per la nomina di Emma Bonino all'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Che cosa significa questo elenco? Beh, ho detto che non abbiamo avuto simpatia, non abbiamo vissuto in questi decenni. Non si è manifestata. Un suo carissimo amico, che io amavo moltissimo da giovane, è Alessandro Galante Garrone, invece in questi anni è divenuto un critico costante e un po' animoso nei nostri confronti, quindi Bobbio si confrontava evidentemente anche con queste altre opinioni. Ebbene, Bobbio in queste condizioni, in questa situazione, ecco, io credo che potremmo moltiplicare per due gli interventi. Allora, un uomo come lui, al centro della realtà storica, un uomo che pure, appunto come nella bellissima articolo sul Riformista di Camurri, no? Che appunto ha saputo con verità, con semplicità, fare un discorso apologetico, vero, serio, del valore di Bobbio, mettendo in luce appunto anche quanto Bobbio abbia in fondo rimproverato nel suo comportamento l'eccessiva condiscendenza dei suoi amici nei confronti dei suoi errori. E questo è altra cosa. Qua appunto lui disse ho vergogna e punto e basta, insomma. Io dico che un uomo che è capace al centro di questo, dinanzi alle nostre iniziative così stilisticamente, apparentemente opposte alle sue e soprattutto le mie personalmente, che continua nei decenni ad avere, beh, credo che questo è cosa che chi non ha avuto simpatia, magari immensa stima e fiducia, ma simpatia, o chi è mancato, beh, questo credo sia qualcosa che, ne avendola enumerata, sia un omaggio all'uomo, un omaggio al cittadino, un omaggio al democratico e al filosofo Bobbio.
1: Senti, abbiamo appena 20 minuti e abbiamo ancora molto da toccare. Salute! Allora, la prima cosa, se no poi rischiamo di saltare questa questione. Alla fine della settimana che si apre adesso c'è il primo congresso dell'Associazione Luca Coscioni, è una scadenza importante, si sta preparando con molta cura, avrà una sede significativa, sono previste presenze significative, forse non quanto però tu avevi auspicato. Che cosa dire?
0: Non ho l'ultima informazione, per esempio, su Umberto Veronesi, spero che venga, insomma. Ma su questo voglio essere molto franco. Ecco, forse se fossimo in Medio Oriente, nel Medio Oriente antidemocratico e via dicendo, questo convegno, questo congresso, la personalità e la vita di Luca Coscioni costituirebbero forse una possibilità di grande mobilitazione, di grande crescita della forza civile della società. Nei confronti di Luca vale, e di tutto quello che ha il suo nome e di questa battaglia, vale quello che io vado dicendo, ne parlavamo con Emma. Quando v'è qualcosa di davvero importante e che storicamente poi si riconosce essere stato questo, a questo punto diventa clandestino. Luca è Luca Coscioni, per molti versi, non Luca Coscioni. Non è sostenuto nella sua vita, ma direi è sostenuto dalla realtà italiana della sua morte. È sostenuto da Sirchia, da Berlusconi, da quanti in fondo. Eppure, appunto, lui ispira, anima, ci è necessario, perché, torno a dire, se fosse necessario o opportuno parlare di un momento nel quale ci può essere una grande unità, tra virgolette, di classe radicale, di liberazione, tra virgolette, che liberi tutti, anche coloro che si oppongono, è appunto questa battaglia, questo congresso che stiamo per tenere, nel quale libertà della scienza, libertà di coscienza, libertà di cura, libertà di esercitare il proprio diritto alla vita, ecco, questo sì, c'è un diritto alla vita, mi pare, senza fare esagerazioni, o tanti diritti, ecco, che sono diritti per il vivere, del vivere, ecco, non diciamo diritto alla vita, perché la vita, quando si viene evocata, così diventa la vita maiuscola, e in nome della vita sono sempre stati compiuti, non solo dalla Chiesa Cattolica, i più grandi stermini di vite, da tutti i punti di vista. Quindi stragi vere e proprie di popoli, di religioni, di coscienze, di scienze. Quindi questa è una realtà. Allora, dinanzi a questa realtà, io mi chiedo quanti saranno coloro che ci ascoltano, che comprendono quanto questo riguarda la morte all'italiana, la morte con rantoli, malgrado le leggi degli ultimi 2 anni, una morte che non esiste altrove, no? Quella dell'eutanasia di massa, clandestina, ignobile, provocata dal proibizionismo rispetto al diritto ad una vita e quindi ad una morte dignitosa, no, ragionevole, responsabile, scelta. Bene, il fatto stesso concreto della realtà delle famiglie e degli amici, delle amiche, delle persone vicine ai malati, oltre che dei malati. Bene, su questo credo che chi ci ascolta dovrebbe cominciare a dire che la solidarietà è solida, non esiste, non è quella del

0: in questo settore. E diciamo quindi che è una battaglia, sì, baronie in questo settore che sono pagate per organizzare la carità, per organizzare la solidità della carità. E naturalmente su questo poi corrisponde ad imposizioni fiscali e via dicendo straordinarie e alle leggi ladre, truffaldine, come quelle per le quali lo Stato impone l'8 per 1000, dopodiché impone una forma di 8 per 1000 per le quali lo Stato fa poi pubblicità alla Chiesa Cattolica, per la quale l'85% del denaro recuperato con l'8 per 1000 va alla cosiddetta Chiesa Cattolica e ai suoi momenti. Quindi io penso che ci voglia solidità, e la solidità sono 48 ore del proprio tempo, significa recarsi a questo congresso, altrimenti, voglio dire, appunto, diventa il solidarismo, non so che cos'altro, ma soprattutto diventa cosa che non ha nulla a che vedere con la libertà e la responsabilità della persona. Il contributo va dato in modo solidale, quindi solido, e la solidità per questo nostro congresso a Santa Maria della Pietà, emblematico, ci dice qualcosa nella nostra storia, è un congresso che richiede presenze e partecipazioni. E chi non ha e non trova la solidità del proprio tempo per partecipare a questa manifestazione di battaglia per il vivere e per la civiltà delle leggi e per la libertà, beh, credo che a questo punto è stato alienato dalla capacità di esercitare carità.
1: Dall'assemblea, dal congresso dell'Associazione Luca Coscioni, prima di parlare proprio negli ultimi 10 minuti che ci restano, no, ce ne restano ancora per la verità di più, ce ne restano oltre 15, quindi diciamo negli ultimi 10 minuti,
0: Sontuoso.
1: eh? Negli ultimi,
0: Sontuoso. E un resto
1: è un
0: sontuoso.
1: resto sontuoso. Negli ultimi minuti ritorniamo su Radicali Italiani, il Partito Radicale, c'è cioè la campagna iscrizioni, ci sono cose pure importanti. Però tanto per buttare una rapida occhiata a come si è conclusa questa settimana, un weekend di convegni politici, quello di Alleanza Nazionale, Confini che parla di Gasparri, per la verità, ha parlato addirittura della possibilità di un appoggio esterno, insomma, rapporti tesi nella maggioranza. Nell'opposizione invece Paolo Flores e Pancio Pardi che dettano la linea a Fassino e Rutelli, insomma, e quelli peraltro se la fanno pure dettare, insomma, abbiamo documentato un po' con gli interventi, ce n'è uno di Travaglio che a un certo punto ha tacciato il segretario dei DS di una visione malata della politica. E quello è rimasto lì e è stato a sentire. E insomma, questo è
0: Eh beh, ci
1: successo.
0: sono gli ospedali psichiatrici, infatti, in alcuni regimi, in alcuni comunismi. Il dissenso è malattia.
1: Ma a Travaglio non si, a tutto si può addebitare a Travaglio, tranne però un trascorsi nella sinistra. Guarda,
0: No,
1: non
0: ma
1: è.
0: l'avvenire, ma il presente e l'avvenire è di questo tipo di sinistra.
1: Ah, sì, quello sì, infatti recluta i Travaglio, questo è vero. E vabbè, insomma, sono
0: Beh, ma è
1: su.
0: un travaglio, ma è un travaglio, voglio dire, che noi abbiamo sempre immaginato come probabile, no?
1: Eh sì.
0: Il confluire di fascismi, comunismi e tante altre fondamentalismi e soprattutto anche poi posizioni anti-liberali.
1: Vabbè, allora insomma, che cosa diciamo di questi due convegni che Radio Radicale ha cercato di documentare, insomma, credo
0: Non so,
1: integralmente?
0: potresti aiutarmi Massimo, se
1: Sì,
0: ti fosse possibile, magari
1: sì.
0: lì qua, di dire i sette nomi, a nome, cioè Flores d'Arcais,
1: Ah sì, ha fatto un elenco
0: che
1: bellissimo.
0: è vedovo, no, Flores d'Arcais è uno dei due grandi vedovi della Liberal Lady della democrazia italiana. Lui elesse con Eugenio Scalfari come si chiama? La
1: Pivetti.
0: presidente della Camera, ecco la Pivetti. La elesse, l'accompagnava in giro

0: come accompagnatore a corte della Lady Liberale, questo detto è bene. Flores Arcais questa sera ha detto di avere 78 nomi di candidati per la sinistra come deve essere, vincente, e ne hai mancati 7-8. Non so se tu per caso li hai sotto gli occhi lì.
1: No, sotto gli occhi non ce li ho, però se vuoi ricerco, comunque ne ricordo qualcuno, ha citato sicuramente Tabucchi, ha citato l'incolpevole Maestro Abbado, che poi ha detto, ma soprattutto poi con una escalation, non li ha letti tutti e
0: Il
1: sette?
0: primo, no, il primo era quell'uomo di sinistra, benemerito, dai tempi di Scelba, da
1: Ah, no,
0: sempre.
1: poi Oscar Luigi Scalfaro, vabbè, ma qui
0: Sì,
1: non diciamo...
0: io eletto alla
1: Tu hai
0: presidenza della
1: eletto, vabbè, anche
0: Repubblica,
1: tu
0: no?
1: hai contribuito, però insomma sì, fra l'altro l'Assemblea, come ha fatto giustamente notare qualche giornale stamattina, ha applaudito sostanzialmente vecchi democristiani, Scalfaro e Rosi Bindi in sostanza. Ma poi la cosa di Flores, tanto che si potrebbe farne uno spot, in una escalation a un certo punto, alzando sempre più la voce, è arrivato a candidare Francesco Saverio Borrelli, come
0: Sì, e
1: icona.
0: D'Ambrosio.
1: Sì.
0: Sì,
1: Adesso magari se vuoi
0: certo,
1: poi
0: era il crescendo.
1: se hai il gusto di vederli tutti te lo ritrovo, ma insomma, questa è
0: Ecco,
1: stata.
0: vabbè.
1: Ma insomma, va bene, adesso a parte. Sì, prego.
0: Questa è appunto, diciamo, se possiamo dire ci speculiamo, esageriamo, eccetera, però resta un fatto, che i termini del dibattito, ancora una volta, mi pare riescono a tralasciare i contenuti del governo, dell'alternativa, delle proposte, totalmente. Vorrei dire che ogni tanto adesso riviene fuori in altri temi il problema del socialismo liberale, della sinistra liberale e socialista. Beh, io per qualche decennio ho parlato della componente liberale della sinistra, che doveva essere quella che poteva garantire. Ebbi poi una bella polemica anche con Togliatti. La voglio mandare a Fausto Bertinotti, perché proprio io chiedevo che ci fosse la sinistra europea, quella di Berlino, insomma, siccome pare che era.
1: Speriamo di no.
0: Sì, no, no, sì, ma se andiamo a leggere, era il 58, mi pare, con risposta subito togliattiana, staliniana, del buon Togliatti. Bene, a questo punto, comunque per anni ho detto, il problema è di una componente liberale, della sinistra liberale, eccetera. Adesso, avendolo detto anche che il problema è, non l'ho mai negato, no, della componente liberale della destra, devo dire che da questo punto di vista resto il liberale e sinistra e destra, come Bobbio sottolineava, se non in senso pre-politico e metapolitico, non aveva più, non erano più, non sono più punti di riferimento che aiutano ad orientarsi, appunto, vorrebbero essere i punti di riferimento. Però detto questo, ma insomma è possibile, dunque Bertinotti, diciamo, è uno splendido, come dire oggi, ripetitore delle tesi radicali sui fondamenti di una politica civile, no? Uno per uno se le riprende tutti quanti, eccetera. E naturalmente lui si capisce, sente il bisogno di annullare ogni richiamo, ogni consapevolezza alla presenza concreta dei radicali, alla loro esistenza, come tutti quanti gli altri. Ma dico, è possibile che mentre si discute di uno schieramento che debba essere un'alternativa, ma non usano il termine, non so se hai fatto caso, Massimo. Il problema di creare un'alternativa a questa politica della maggioranza? No, perché bisognerebbe allora discutere delle cose politiche fondamentali. La Bindi li ha strapazzati tutti quanti, dando ragione a Rutelli e alla Margherita, sulla fecondazione assistita, eterologa o altre cose del genere. Dall'altra parte sappiamo quello che sta accadendo. Il problema qual è? È che questo è in sintonia con molte cose che stanno accadendo nel mondo, in America e altrove. Però diciamo che il nostro discorso elettorale nei loro confronti vogliono che discutiamo assieme e propongo il discorso che a decine, forse di milioni, anzi senz'altro, di persone nel Medio Oriente hanno udito e ne vedranno e sentiranno i riassunti e i dibattiti proprio fra ieri e oggi della radicale Emma Bonino, ma come credo piattaforma sulla quale tutti, da Bertinotti a Berlusconi, direbbero che sono d'accordo, tranne non esserlo per nulla.
1: Il problema dei contenuti. È in corso, ecco, siamo ormai un po' all'ultimo argomento, temo. È in corso la campagna di iscrizioni per radicali italiani. Come vedi questo passaggio che è importante, perché dopo il congresso bisogna sempre...
0: Personalmente l'ho chiesto a Emma e ha detto giustamente che ne parliamo sempre fra di noi, no? Ho detto, beh, sti presidenti del Consiglio del Medio Oriente forse si possono iscrivere al Partito Radicale questi, visto tra l'altro che per noi è più facile parlare a lungo per esempio con un dittatore o un ex dittatore o un paradittatore come Hun Sen, parlandoci, l'ho ricordato, 2 ore e mezza, o è semplice per Emma Bonino parlare con presidenti del Consiglio, governi, mi pare sono 52, no, governi e paesi rappresentati a Sanà, rispetto che parlare con dei leader del governo, dell'opposizione qui. Allora, mi chiedo quando mai, però potrebbe venire fuori che c'è anche il problema dei radicali, nei discorsi della destra o nei discorsi della sinistra. C'è il problema che converrebbe, no? Che siccome tutti si pongono il problema di vincere, soprattutto a sinistra, con la somma, no, di tutti quanti quelli che sono disposti a vincere, con loro, quindi fanno l'elenco. Non c'è perché, per parlare dei radicali, l'abbiamo detto, quello che spiega a chi vuole ascoltarlo, ci ho detto Fassino, lo ricordo, se facciamo un accordo con i radicali scoppia il casino col potere sindacale, non fosse altro, ci scoppia un altro casino con la componente cattolica e via dicendo, democristiana dell'altra, e quindi chi ce lo fa fare non lo possiamo fare, no?
1: Sì.
0: Da quell'altra parte non c'è nemmeno il discorso. Io continuo a chiedermi una cosa e termino sulla tua domanda, le iscrizioni. Ma voglio capire quando esistono dei parlamentari, dei deputati italiani che valutino, non dico che lo pregiudichino, che valutino la convenienza o no, poi magari anche in termini di felicità, di piacere, di dialogo con i propri, di crescita o no della propria storia, quello di divenire i rappresentanti radicali nel Parlamento italiano subito, con tutte le cose che chi può raccontare loro quello che sentono da Radio Radicale potrebbero fare. Noi abbiamo di che fare, ma fare oggi subito, dall'Italia e in Italia, ma dall'Italia, un lavoro immenso, che manca appunto di risorse umane e parlamentari, mentre invece stanno lì a fare numero e a vivere di paura di non essere più come clienti riammessi nelle corti padronali. Francamente io credo che questo è il problema per radicali italiani, radicali per il radicale, è il problema delle iscrizioni di parlamentari che diano al Parlamento italiano la forza di una rappresentanza radicale.
1: Un'ultima cosa che mi era sfuggita. Abbiamo cominciato con lo Yemen, con quello che tu chiami un po' la Farnesina radicale. Ecco, questa settimana qualcosa è cambiato alla Farnesina ufficiale. I giornali ne hanno parlato, è tornato l'ambasciatore Vattani alla segreteria generale della Farnesina. Che le dici?
0: Dico che è un giudizio evidentemente coerente con il giudizio ufficiale governativo del semestre italiano. Diciamo che Vattani è stato sicuramente il diplomatico che, essendo a Bruxelles con le funzioni che aveva, ha organizzato il sostegno alla politica del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri in Europa e all'Europa. Evidentemente lo ritengono, soprattutto Alleanza Nazionale, per quel che se ne sa, ritengono che sia stato questo semestre un grande successo, e quindi è coerente con questa, ufficialmente coerente con questa analisi, lo ripeto, soprattutto di AN, questa scelta. Quanto poi questa sia una scelta alla base, una scelta plausibile, rispondente a un giudizio ragionevole, e dicendo, questa è un'altra storia, ma la nomina di Vattani è coerente con questo giudizio.
1: Ho capito, va bene. E mi pare, ecco, proprio negli ultimi due minuti, se vuoi tu concludere con quello che ritieni sia l'aspetto centrale della settimana che si apre.
0: Ma sicuramente riuscire a dar forza a questo messaggio è quello che davo prima. Il congresso dell'associazione, il congresso che si sta per inaugurare, è il congresso che richiede un contributo concreto, perché è un'occasione unica. Lì si possono organizzare le forze per la libertà scientifica, di cura, per la libertà semplicemente che sono in causa, e non dare un contributo solido a se stessi per questa battaglia, non dando sostegni finanziari e di altra natura, indubbiamente è semplicemente per inerzia stare dall'altra parte.
1: Va bene, allora poi la prossima settimana potremo fare anche un bilancio di questo congresso, perché appunto si tiene, lo ricordiamo, il 17 inizia al Santa Maria della Pietà, che ora è un'altra cosa rispetto a quel posto triste che è stato per lungo tempo, e naturalmente poi daremo tutti i dettagli anche organizzativi in questa settimana di questo importante appuntamento. Pannella, grazie anche per questa settimana, credo che abbiamo finito in perfetto orario, e però a presto risentirci prima di domenica prossima.
0: Grazie a te Bordin, e grazie ai nostri ascoltatori,
1: che preghiamo di restare in ascolto, perché fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Avete sentito anche un collegamento con Emma Bonino. Siamo tornati all'11 di gennaio del 2004, la conferenza di Sanaa, il tema della democrazia e dei diritti nel mondo, ma la questione dell'informazione non solo nel mondo arabo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, la politica americana, quella italiana, il tema del fondamentalismo e dell'integralismo non solo nei paesi europei ma anche nel resto del mondo. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione, nella quale vi abbiamo ricordato anche Emma Bonino, che è scomparsa nei giorni scorsi, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Grazie a Michele Lembo, termina così la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente come ogni lunedì con Fai Notizia e Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi iniziamo una nuova serie di approfondimenti su un tema che intreccia ambiente, salute pubblica e diritto alla qualità della vita, quello dei PFAS, spesso definiti inquinanti eterni o in inglese forever chemicals. Si tratta di sostanze utilizzate dall'industria globale sin dagli anni 50 che oggi sono al centro di un dibattito che attraversa l'Europa, l'Italia e le stesse istituzioni comunitarie. Ma cosa sono i PFAS e perché vengono definiti eterni? Quali conseguenze hanno oggi e nel futuro sulla nostra salute? I PFAS è l'abbreviazione di sostanze per e polifluoroalchiliche, che non indicano un singolo composto chimico ma una famiglia molto ampia che corrisponde ad oltre 4.700 sostanze diverse. Ciò che le accomuna è una caratteristica fondamentale, la persistenza. A differenza di altri inquinanti, infatti, i PFAS non si degradano facilmente, restano nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, nell'aria e anche nel corpo umano per decenni, in alcuni casi per tempi ancora più lunghi. Proprio questa loro stabilità ha fatto sì che fossero largamente utilizzati dall'industria, respingono acque e grassi, resistono al calore e durano nel tempo. Ed è appunto per questo che li ritroviamo in moltissimi oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, schiume antincendio. Quello dei PFAS è una contaminazione globale e spesso invisibile. Secondo l'inchiesta giornalistica internazionale Forever Pollution Project, in Europa sono stati individuati quasi 23.000 siti già contaminati da PFAS, a cui si aggiungono oltre 21.000 siti potenzialmente contaminati legati ad attività industriali passate o presenti. È una delle mappature più vaste mai realizzate su questo tipo di inquinamento. L'inchiesta mette anche in luce un altro aspetto centrale, ossia le forti pressioni esercitate dalle industrie chimiche per rallentare o impedire un bando totale di queste sostanze. Secondo le stime citate dal progetto, senza interventi preventivi efficaci, i costi della decontaminazione in Europa potrebbero superare i 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Il nodo centrale resta la salute, comunque. Numerosi studi scientifici associano l'esposizione ai PFAS a diversi effetti avversi, danni al fegato, ai reni, alterazioni della funzione tiroidea, indebolimento del sistema immunitario, disturbi metabolici e problemi di sviluppo nei bambini. L'esposizione avviene soprattutto attraverso l'acqua potabile, ma anche tramite cibo, aria e prodotti di uso quotidiano. Una volta entrati nell'organismo, i PFAS tendono ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Negli ultimi mesi l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per monitorare e limitare la presenza dei PFAS nell'acqua potabile, imponendo obblighi comuni a tutti gli Stati membri. In Italia però l'applicazione di alcuni di questi limiti è stata rinviata di 6 mesi dal governo, con la motivazione di concedere più tempo ai gestori idrici per adeguarsi, una scelta che ha suscitato critiche e preoccupazioni perché potrebbe indebolire la tutela sanitaria prevista dalle nuove norme. I PFAS infatti non sono un problema astratto o lontano. Secondo un'indagine di Greenpeace Italia, queste sostanze sono presenti in oltre 79% dei campioni di acqua potabile analizzati in 235 città italiane e nonostante alcune restrizioni continuano ad essere rintracciati in diversi prodotti di consumo. Nel giugno del 2025 è arrivata infatti una sentenza storica con la quale il Tribunale ha condannato i vertici dell'azienda chimica Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, infliggendo 141 anni di reclusione complessivi per il grave inquinamento della falda acquifera che ha interessato decine di comuni tra Vicenza, Verona e Padova. Solo pochi mesi prima, nel maggio 2025, un'altra sentenza aveva segnato un precedente fondamentale, riconoscendo per la prima volta il nesso tra l'esposizione ai PFAS e una morte sul lavoro. Due decisioni che hanno portato il tema dei rapporti scientifici e delle inchieste nelle aule dei tribunali, affermando un principio chiave: l'inquinamento da PFAS non è solo un'emergenza ambientale, ma anche una responsabilità penale e sanitaria. Di questo e di altro parliamo oggi con Vincenzo Cordiano, esperto di tumori del sangue, che è stato responsabile degli ambulatori di ematologia generale e dunque ematologia dell'ospedale di Valdagno. Cordiano è anche presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, ed è un grande esperto di PFAS e fu tra i primi a denunciare il disastro ambientale che si stava verificando in Veneto. Oggi trasmettiamo appunto la prima parte di questa intervista. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, la sigla PFAS sta per, praticamente, in italiano significa sostanze poli e perfluoroalchiliche. Cosa significa? Sono delle sostanze artificiali prodotte dall'uomo, non esistenti in natura, e sono caratterizzate, diciamo, da una catena, da uno scheletro di atomi di carbonio, nei quali l'idrogeno o altre molecole che normalmente sono, collegate al carbonio per fare tante molecole, sostanze essenziali per la vita, queste molecole sono state sostituite dall'atomo di fluoro. Quindi si crea un legame fra atomi di carbonio e fluoro che di per sé in natura non esiste, e non esiste in quanto per formare, attaccare il fluoro al carbonio è necessaria una notevole quantità di energia, e quindi non sarebbe, per dire, ecosostenibile, per cui la natura ha scartato fin dall'inizio, o il Padre Eterno, per chi ci crede, insomma, appunto questo legame carbonio e flora. Esisterebbero soltanto alcune molecole, forse nella foresta amazzonica, dove vengono usate dalle piante come potenti insetticidi. Non a caso gli insetticidi e pesticidi sono fra le principali applicazioni di queste molecole. Sono delle molecole, abbiamo detto, artificiali, sono praticamente indistruttibili, e da questo deriva la loro pericolosità. Finora possiamo dire che non esiste un sistema in grado di degradare completamente, di staccare questo legame fra carbonio e fluoro, diciamo un sistema che sia economicamente anche sostenibile e vantaggioso, perché in laboratorio si stanno ricercando alcune soluzioni, ma sono per il momento, diciamo, molto costose e difficilmente applicabili su scala industriale. Il loro successo, ma anche la loro pericolosità, appunto, deriva da queste molecole che sono state definite anche inquinanti eterni, molecole per l'eternità, in quanto appunto resistono ad ogni grado di temperatura. Per distruggerle bisognerebbe riscaldarle fino a 1400 gradi, cioè non esiste sistemi enzimatici, naturali, artificiali, praticamente resistono alla temperatura, alla luce, le radiazioni ultravioletti, eccetera. Quindi, man mano che vengono prodotte, sono state immesse nell'ambiente, queste hanno pervaso tutto l'ambiente. Ormai si trovano negli angoli più remoti del pianeta, sull'Everest, ai poli, nelle profondità marine, fino nelle fosse delle Marianne, e quindi hanno contaminato anche la catena alimentare, perché, e soprattutto, oltre ad essere state immesse dalle aziende che li producono o li utilizzano, e sono state immesse nell'ambiente, negli scarichi, e poi tutti i prodotti che noi utilizziamo alla fine vanno a finire in discariche o in inceneritori, quindi si accumula anche questo, il percolato o i fumi degli inceneritori contengono PFAS, e questi possono essere trasportati anche a migliaia di chilometri di distanza e andare ad inquinare. Gli esseri viventi, in pratica, possono ricadere sul terreno con l'acqua potabile. Qua abbiamo contaminato appunto gli esseri umani, gli altri animali, anche della fauna selvatica, la flora, le piante, eccetera. E queste molecole, appunto, man mano che vengono prodotte, si accumulano, persistono nell'ambiente e tendono anche ad aumentare le concentrazioni nel nostro sangue e nei tessuti. Sono pericolose per la salute perché, essenzialmente per due meccanismi principali. Una molecola di queste, l'acido perfluoroottanoico, si chiama OPFOA, che ha 8 atomi di carbonio, che è la molecola più nota, quella forse più prodotta, maggiormente prodotta dal punto di vista quantitativo, anche se adesso è vietato il suo utilizzo e produzione, soprattutto nei paesi occidentali, diciamo. Questo PFO è stato classificato come cancerogeno sicuro per l'uomo, cancerogeno certo, soprattutto per quanto riguarda un aumentato rischio di cancro scusate, cancro dei testicoli e cancro dei reni, che sono state dimostrate essere più frequenti, soprattutto nelle persone che sono esposte alle maggiori concentrazioni. Poi c'è un'altra di questa molecola, il PFOS, acido perfluoroottanoico, metan sulfonico, anche questo 8 atomi di carbonio, la cui produzione è stata vietata nel 2000 negli Stati Uniti, ma ancora adesso si ritrova anche nel nostro sangue. Questo FOS è stato classificato come cancerogeno negli animali di laboratorio e forse possibilmente cancerogeno anche per l'uomo. Poi tutti i PFAS vengono considerati come interferenti endocrini, cioè distruttori endocrini, come dice qualcuno, in quanto hanno la capacità di interferire con il buon funzionamento di molte delle nostre ghiandole che all'interno producono gli ormoni della tiroide, gli ormoni sessuali maschili, cioè il testosterone, l'ormone sessuale femminile, gli estrogeni, e tutta un'altra serie di ormoni, come per esempio interferiscono con il funzionamento dell'insulina, che è l'ormone prodotto dal pancreas che controlla la glicemia, cioè i livelli di zucchero nel sangue. Poi interferiscono appunto con il buon funzionamento della vitamina D, per esempio, e quindi aumentano il rischio di osteoporosi, cioè di fragilità delle ossa. La pericolosità di quindi soprattutto poi il meccanismo probabilmente più importante riconosciuto è che aumentano anche i livelli di colesterolo nell'uomo, mentre negli animali li abbassano questi livelli. Il colesterolo, come sappiamo, è un aumentato fattore di rischio per malattie cardiovascolari, infarto, ictus, malattie delle arterie, e queste in effetti sono state dimostrate, queste malattie, soprattutto in certe popolazioni. Anche qui in Veneto, nella zona rossa, il nostro studio, di cui sono coautore, che è stato pubblicato nel 2018, assieme ai colleghi dell'Enea di Roma, avevamo dimostrato un aumento della mortalità in quella zona, appunto anche per malattie cardiovascolari, ictus cerebrali e per altre malattie di quelle che vi ho detto. Quindi altra patologia che si sta scoprendo sempre di più è l'alterazione della funzionalità del fegato, il cosiddetto fegato grasso, steatosi, che cronicamente può portare a uno stato di epatite e anche di cancro del fegato, che è stato per esempio dimostrato essere più frequente negli operai dell'ex Miteni, cioè l'azienda che qui in provincia di Vicenza produceva, unica nel nord-est d'Italia, questa PFAS, che è fallita e i cui dirigenti sono stati condannati recentemente. 11 di questi loro dirigenti di questa multinazionale di varie nazionalità sono state condannate a oltre 140 anni di galera in primo grado, quindi poi ci saranno gradi successivi e vedremo se le condanne saranno confermate. Dicevo, in questi operai è stata dimostrata anche un eccesso di cancro del fegato e poi anche di tumori del sangue, quindi linfomi e leucemie, che questo può essere collegato ad un altro meccanismo di tossicità importante, cioè la tossicità sul sistema immunitario, sulle cellule, i linfociti, ma anche altre cellule del nostro sangue, che ci difendono dall'aggressione di sostanze esterne, quindi virus, batteri, eccetera, ma anche ci difendono dai tumori. Il danno immunotossico, cioè al sistema immunitario, è stato evidenziato soprattutto nei bambini, nei quali si ha una notevole riduzione della risposta ai vaccini, ai normali vaccini che si fanno in età pediatrica, il morbillo, la pertosse, tetano, difterite, eccetera. Viene ridotta la capacità dei bambini nel rispondere a queste malattie, a questa infezione, quindi ai vaccini. Ma questo è stato dimostrato anche negli adulti, soprattutto durante il periodo della pandemia, del Covid. Anche nella zona rossa in Veneto è stato dimostrato un eccesso di mortalità da Covid, cosa confermata anche in altri studi a livello di paesi nord europei, probabilmente dovuto al fatto che nei polmoni si accumulano altre molecole tra i PFAS, soprattutto quelle cosiddette a catena corta, il PFBA o acido perfluorbutanoico, che è stato dimostrato si accumula in notevole quantità nei polmoni, e lì può interferire con il buon funzionamento dell'apparato respiratorio, quindi del sistema immunitario, e predisporre al rischio di infezione. Per ultimo, cioè, i danni provenienti da quelli che fanno più preoccupare sono i danni che si possono riscontrare ai neonati, al feto, cioè queste molecole possono essere trasferite normalmente e in grandi quantità anche durante la gravidanza dalla madre al feto. Quindi i bambini già alla nascita hanno notevoli quantità di questi FAS nel sangue e anche nei loro tessuti, e quindi queste molecole cominciano ad interferire con il buon funzionamento dell'organo praticamente nel periodo più critico, in quello in cui l'organismo si sta formando, si sta sviluppando, e questa tossicità per il neonato è stata dimostrata anche da tutta una serie di studi fatti anche qui in Veneto dall'Università di Padova, dove si dimostra per esempio un eccesso di nascita prematura, bambini con bassissimo peso alla nascita, cioè con meno di un chilo, nascevano più frequentemente del 50-60% rispetto ai neonati dell'area vicina, quelle meno contaminate. E poi tutta una serie di patologie a carico della madre gravida e del feto, che appunto sono più frequenti in questa categoria di persone.
0: Ecco, lei già lo ricordava, un caso particolarmente grave a livello europeo è proprio quello del Veneto, legato all'azienda Lamiteni, e lei è stato proprio uno dei primi anche a denunciare la contaminazione da PFAS in Veneto. Questa sentenza, che poi c'è stata a giugno 2025 nei confronti anche dei vertici dell'azienda per disastro ambientale doloso, per avvelenamento delle acque, che cosa ha significato per lei, per voi, e che significato ha avuto anche per ISDE dal punto di vista di quello che forse è un esempio abbastanza particolare di collaborazione tra scienza e advocacy?
1: Sì, allora sicuramente questa è, la sentenza è stata definita una sentenza storica, è la prima volta che anche a livello europeo vengono condannate non solo le aziende ma anche i singoli dirigenti che erano a conoscenza da anni della tossicità di queste molecole e dell'inquinamento al di sotto della fabbrica, non solo, anche poi delle falde acquifere eccetera. Dirigenti di varie nazionalità, perché questa azienda nel corso dei decenni ha cambiato diverse proprietà, diverse mani. Da prima era stata fondata dalla famiglia Marzotto, che era una famiglia proprietaria dell'industria tessile più importante d'Europa probabilmente. Poi dopo una decina d'anni, nel 1975-76, è stata ceduta e poi via via sono stati vari passaggi, subentrata l'Enichem, e poi hanno fatto una joint venture con i giapponesi Mitsubishi, quindi Mitsubishi Eni, donde il nome Miteni. Poi questa è stata venduta ad un gruppo di un fondo di investimento lussemburghese, l'IC Group, che era l'ultima proprietaria. Quindi questa appunto è stata la prima volta che c'è stata questa condanna, che è un riconoscimento dell'attività non solo di ISDE, che fin dall'inizio diciamo siamo stati da soli un po' a mettere sull'avviso la popolazione e anche le istituzioni sulla pericolosità di queste molecole, perché all'inizio la versione ufficiale della regione Veneto, degli amministratori locali eccetera, ma anche delle istituzioni nazionali, tendeva a minimizzare gli effetti tossici e la pericolosità per la salute. Ma io personalmente, insieme ad altri, eravamo già a conoscenza per esempio del caso avvenuto negli Stati Uniti, della DuPont che aveva contaminato con modalità simile il grande fiume Ohio. Conoscevamo anche studi fatti in Italia prima del 2013, perché che dimostravano la presenza di queste sostanze tossiche addirittura in mammiferi marini spiaggiati nel 1981, nelle varie spiagge d'Italia, addirittura nei delfini del delfinario di Riccione, in uccelli delle stagne della Sardegna. Studi pubblicati nel 2000, c'erano stati studi fatti anche dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2008 e nel 2010 che avevano dimostrato la presenza nel sangue di queste dei PFAS in persone che risiedevano al di fuori del Veneto, cioè a Roma, a Brescia, a Siena, e c'era stata un'indagine sponsorizzata da un'azienda e pubblicata su un bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che avevano dimostrato la presenza di PFAS in 7 o 8 acquedotti di italiani. Sapevo anche da pubblicazione dell'ULS in cui lavoravo che c'erano questi PFAS, erano presenti soprattutto nell'industria conciaria del Vicentino, che è una delle più importanti del mondo, il distretto conciario, che utilizzavano queste sostanze. Quindi io personalmente non mi sentivo in grado di avvalorare la versione tranquillizzante, pseudo tranquillizzante, minimizzante delle ULS, e quindi intrapresi un'opera di controinformazione vera e propria della popolazione. Feci stampare dei volantini che distribuivo personalmente all'inizio da solo in giro per le città, i paesi del Veneto, e poi riuscì a coinvolgere anche la popolazione, soprattutto alcune associazioni locali, il circolo di Legambiente di Cologna Veneto, Cologna Veneta in provincia di Verona, con il suo presidente Pier Giorgio Boscagina, altri, e poi nel 2017 si accodarono anche le mamme NOPFAS, il cosiddetto, che vengono praticamente dopo di noi, e in seguito alla scoperta appunto di queste della presenza di queste PFAS nel sangue dei loro bambini, grazie al biomonitoraggio che alla fine la Regione Veneto si decise a fare, nonostante noi lo avessimo chiesto 3 anni prima, nel 2013, appunto dimostrò la presenza in alte quantità, fra concentrazioni enormi, praticamente fra le più alte mai viste al mondo, in ragazzi, adolescenti, soprattutto di PFOA, di quello che era la molecola più prodotta appunto dalla Miteni. Quindi all'inizio fummo tacciati noi di ISDE, io personalmente ricevetti anche delle censure, dei provvedimenti disciplinari da parte dell'azienda con la quale lavoravo, minacce di licenziamento, eccetera. E proprio dopo un'operazione di vero e proprio dossieraggio fatto dalla Giunta regionale del Veneto, che raccolse tutte le mie dichiarazioni, uscite pubbliche, e coinvolse l'Ordine dei Medici di Vicenza chiedendo che fossi praticamente radiato perché andavo a diffondere delle notizie false e a creare allarmismo nella popolazione. Quindi, per rispondere alla sua domanda, per noi è stato un riconoscimento notevole dell'azione che abbiamo fatto, un'azione benemerita, perché abbiamo fatto appunto opera di informazione corretta, abbiamo suscitato la presa di coscienza da parte della popolazione, che poi si è mobilitata anche autonomamente, soprattutto il gruppo delle mamme NOPFAS, dei genitori NOPFAS, che sono stati molto bravi, diciamo, a cavalcare anche mediaticamente l'affare PFAS, e hanno poi stretto anche relazioni e collegamenti anche con movimenti internazionali. E poi è sancito anche il riconoscimento della nostra azione dal fatto che noi di ISDE, assieme a tante altre associazioni che ci eravamo costituiti come parte civile, ci hanno riconosciuto un riconoscimento di 50.000 euro come spesa, appunto, tutte le parti civili in quanto danneggiate da questa contaminazione che ormai ha invaso i suoli, gli alimenti del Veneto, della zona rossa, diciamo, oltre che dell'acqua potabile, anche dell'aria. Quindi siamo particolarmente soddisfatti e speriamo che poi venga confermata questa condanna.
0: Ecco, al di là di questo, insomma, guardando anche un po' al futuro, ha chiesto limiti a soglia zero per i PFAS nell'acqua potabile. Al tempo stesso La recente direttiva europea ha imposto limiti più stringenti alle acque potabili, ma l'Italia ha già rinviato l'entrata in vigore di alcuni limiti. Qual è il suo commento e quali sono le sue preoccupazioni a riguardo? Perché anche invece ISDE chiede addirittura limiti a soglia zero?
1: Noi abbiamo chiesto limiti a soglia zero, che per quanto sia possibile raggiungere questo livello di zero, perché appunto nasce dalle considerazioni che abbiamo fatto. Queste molecole sono, abbiamo detto, indistruttibili. Se noi continuiamo a produrle, ma soprattutto ad immetterle nell'ambiente, queste, la loro concentrazione, la loro quantità andrà sempre di più aumentando, fino a quando qualcuno non riuscirà a trovare un meccanismo che è in grado di eliminarle, di degradarle, senza creare prodotti altrettanto tossici. E poi soprattutto perché ormai diciamo, tutti gli esseri viventi sono stati contaminati. Almeno il 95% della popolazione americana, secondo gli studi, il 100% qui in Veneto, sia anche quelli di controlli della nostra popolazione, cioè della gente che è stata sottoposta a controlli, ha almeno una PFAS di queste molecole. E stando agli studi fatti in Europa, dalle varie agenzie europee, almeno il 60%, oltre la metà della popolazione europea, ha livelli nel sangue di PFAS che li mettono a rischio, cioè livelli attorno tra 2 e 20 nanogrammi per millilitro di sangue, che nella fascia intermedia, che aumentano il rischio di certe malattie, rischio che poi è massimo soprattutto in quelli che hanno più di 20 nanogrammi. La percentuale di popolazione che può essere considerata al sicuro in quanto a meno di 2 nanogrammi della somma dei PFAS è veramente minimo. Quindi se noi continueremo a mettere questi PFAS, continuiamo ad alimentare la contaminazione dell'acqua, dell'aria che respiriamo, dei cibi che mangiamo, soprattutto pesci e uova, che sono gli alimenti nei quali questi PFAS si accumulano di più. Allora è chiaro che la popolazione che aumenta, che si troverà ad aumentare, si vedrà le concentrazioni aumentare nel proprio sangue, aumenterà sempre di più. Quindi ci sarà sempre una maggiore percentuale della popolazione che si sposterà nelle fasce più a rischio di essere ammalate. Richiediamo zero perché addirittura è stato sempre in Europa calcolato che questi PFAS costano da 50 a 80 miliardi di euro all'anno, soprattutto per quanto riguarda i costi sanitari per le malattie di cui parlavo prima. Ed è chiaro che l'unica cosa da fare è arrestare la produzione perché ormai sappiamo benissimo che per almeno il 90-92% delle applicazioni nei quali si sono applicazioni prodotti industriali, ma anche prodotti di largo consumo, ci sono delle alternative prive di PFAS meno tossiche, economicamente vantaggiose per le aziende, ma anche per noi che dobbiamo comprare questi prodotti, e anche efficienti. E non dico questo, non sono noi altri, come dire, di ISDE che lo diciamo, ma per esempio nei cosmetici si possono abolire queste molecole. Tant'è vero che dal 1 gennaio in Francia è entrata in vigore la legge, approvata l'anno scorso, nel quale si vieta l'uso di PFAS nei cosmetici, nei contenitori per alimenti, che esiste già in certe nazioni del Nord Europa, ma anche in certi stati degli Stati Uniti. È vietato l'uso di PFAS nei contenitori per alimenti, nei contenitori fast food, sacchetti di popcorn, eccetera. Quindi negli indumenti tessili, cioè quindi in tanti indumenti di uso comune, per i quali PFAS vengono utilizzati soprattutto per impermeabilizzare, esistono delle alternative, tante marche di abbigliamento producono delle linee prive di PFAS. E probabilmente l'unica, per esempio, i PFAS esistono anche in tanti armamenti, nelle armi, nelle semplici pallottole che contengono polvere da sparo, possono contenere fino al 2-3% di PFAS, e questi volendo potrebbero essere facilmente eliminati se non usassimo più le armi, senza considerare poi i PFAS che vengono utilizzati come gas di refrigeranti, per esempio gli cosiddetti F-gas che utilizziamo nei nostri condizionatori, nelle nostre case, nelle nostre automobili, ma anche come propellenti per i missili, ma non solo i missili civili in aeronautica, quindi anche per i missili militari. Ed è qui che sta l'opposizione più potente da parte delle lobby industriali, soprattutto quelle delle armi, le industrie chimiche si stanno opponendo al progetto di restrizione di queste PFAS che era stata avanzata 5 anni fa appunto da vari paesi del nord Europa, i quali avevano già studiato a lungo la faccenda PFAS e avevano trovato, elencato questi prodotti privi di PFAS.
0: Rieccoci in studio, solo per i saluti, questa era l'intervista a Vincenzo Cordiano, presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Fai Notizia tornerà questa sera alle 23:30 con una nuova puntata sempre qui su Radio Radicale. Prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente. Ora la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di lunedì 14 settembre 2026. Oggi presentiamo l'ultimo rapporto della IEA dedicato al carbone. La prima segnalazione di oggi è il rapporto intitolato Aggiornamento di metano sul carbone 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, acronimo IEA, rapporto pubblicato a settembre 2026. L'attuale conflitto in Medio Oriente ha scosso i mercati energetici globali e le catene di approvvigionamento di una serie di altre materie prime chiave. Ebbene, le interruzioni del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz non influiscano direttamente sull'offerta di carbone, i mercati del carbone stanno subendo le ripercussioni a catena della crisi. In alcuni mercati il carbone rappresenta la principale alternativa al gas naturale per la produzione di energia elettrica. Di conseguenza, prezzi più elevati del gas naturale potrebbero sostenere la domanda di carbone nel settore elettrico, che rappresenta i 2/3 del consumo globale di carbone. Inoltre, una rivalutazione delle strategie energetiche sta spingendo alcuni paesi e settori industriali a rivolgersi al carbone, in particolare a quello prodotto a livello nazionale, per ridurre la propria esposizione alla volatilità del mercato del gas. In un contesto energetico volatile, questo aggiornamento di metano offre una valutazione completa delle ultime tendenze in materia di domanda, produzione, commercio e prezzi del carbone. Fornisce anche previsioni aggiornate per il 2026 e il 2027, tenendo conto delle recenti dinamiche di mercato, delle condizioni economiche e degli sviluppi geopolitici anche in Cina, che continua a guidare le tendenze globali del carbone. E questo è il rapporto intitolato Aggiornamento di metà anno sul carbone 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, rapporto pubblicato a settembre 2026. Seconda e ultima segnalazione di oggi, comunicato intitolato La domanda globale di carbone è destinata ad aumentare quest'anno a causa del conflitto in Medio Oriente. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, comunicato pubblicato il 10 settembre scorso. L'aggiornamento di metà anno della IEA prevede che l'aumento dei prezzi del gas naturale stimolerà un passaggio al carbone in alcune regioni nel 2026, con la situazione dello stretto di Hormuz come elemento chiave per le prospettive del 2027. Secondo il nostro ultimo aggiornamento sul settore del carbone, le perturbazioni del mercato energetico causate dal conflitto in Medio Oriente stanno spingendo a rialzo la domanda globale di carbone quest'anno, perché i forti aumenti dei prezzi del gas naturale inducono i paesi a rivolgersi a fonti alternative. Sebbene praticamente nessuna spedizione di carbone transiti attraverso lo stretto di Hormuz, dato che il Medio Oriente non è né un importante produttore né un grande consumatore di carbone, le interruzioni legate alla guerra hanno comunque influenzato i mercati del carbone, facendo aumentare i prezzi del gas naturale. A causa del drastico calo delle spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz, ciò ha incentivato una maggiore produzione di energia elettrica da carbone nei paesi che dispongono di centrali a gas e di capacità di produzione di carbone inutilizzata, come emerge dal rapporto. Queste dinamiche hanno contribuito a un maggiore utilizzo del carbone. In Europa, Giappone, Corea, Cina e altri mercati, rispetto a quanto previsto in precedenza. La Cina ha anche aumentato il consumo di carbone per la produzione di prodotti chimici a causa degli alti prezzi del petrolio. In aggiunta, le previsioni di un El Niño particolarmente intenso quest'anno dovrebbero sostenere la domanda di carbone in alcuni dei principali paesi consumatori in Asia, tra cui India e Vietnam, a causa del maggior bisogno di raffreddamento e della minore produzione di energia idroelettrica. Di conseguenza, la domanda globale di carbone, che si prevedeva sarebbe diminuita leggermente su base annua, dovrebbe ora aumentare del 1,2% nel 2026, portando il consumo mondiale a un livello record di 8,94 miliardi di tonnellate. Secondo il rapporto, la situazione potrebbe cambiare nuovamente nel 2027, sebbene permanga una notevole incertezza sulle prospettive future. Molto dipenderà dalla ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Se i flussi di GNL attraverso lo stretto dovessero riprendersi e i prezzi del gas naturale dovessero tornare ai livelli pre-bellici, la domanda globale di carbone potrebbe diminuire nel 2027. Se invece lo stretto dovesse rimanere in gran parte chiuso alle spedizioni di GNL, la domanda di carbone potrebbe aumentare ulteriormente. Dopo aver raggiunto un livello record nel 2025, si prevede che la produzione globale di carbone diminuirà nel 2026, pur rimanendo al di sopra dei 9 miliardi di tonnellate per il terzo anno consecutivo. Ciò riflette un calo della produzione in Cina, il maggiore produttore mondiale, a seguito delle ispezioni di sicurezza innescate da un grave incidente minerario avvenuto maggio scorso.

0: nel frattempo il rapporto prevede che la domanda di carbone sui mercati internazionali supererà le aspettative precedenti a causa della minore produzione mineraria interna in Cina e della maggiore domanda da parte dei paesi dipendenti dalle importazioni come Giappone e Corea, dove il consumo di carbone è aumentato in seguito all'incremento dei prezzi del gas naturale. E questi fattori, unitamente alla scarsità dell'offerta, contribuiscono all'aumento dei prezzi del carbone in tutto il mondo. E questo è il comunicato intitolato «La domanda globale di carbone è destinata ad aumentare quest'anno a causa del conflitto in Medio Oriente». La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, comunicato pubblicato il 10 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 14 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Così Lorenzo Rendi, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi. Ora vogliamo farvi ascoltare un'ampia sintesi della conversazione settimanale di ieri pomeriggio con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, conversazione come sempre a cura di Michele Lembo. Sentiamo Maurizio Turco a partire da un suo ricordo di Emma Bonino. Al termine, alle 7.10 circa, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
2: È giusto ricordare Emma per le cose che ha fatto, no? Ci sono anche quelle dette, ma se il detto non ha il fatto, evidentemente restasi lì a futura memoria. Ma la futura memoria di Emma è quella del fatto, e del fatto col Partito Radicale, non solo col Partito Radicale, perché lei inizia come militante insieme del gruppo Dia delle Facce sull'aborto, no? Poi arriva al partito e si occupa di tante cose. Diciamo che la campagna contro lo sterminio per fame l'ha vista come protagonista, le campagne sui diritti civili in senso lato, un femminismo liberale non diciamo ideologico, tutta l'attività come commissario europeo che poi portò a quella famosa campagna Emma for President, no? Quando Pannella candidò Emma Bonino a Presidente della Repubblica, con grande risultato, come dire, popolare, naturalmente senza riscontro politico. Ancora una volta, no, a segnalare questo divorzio tra i rappresentanti e i rappresentati, che spesso i rappresentanti non riescono a intercettare le volontà popolari. Emma è la festa delle donne, un fiore per Kabul, no? Quando ha lanciato a livello internazionale, ha rilanciato, diciamo, ha fatto conoscere ancora di più a livello internazionale la vicenda delle donne in Afghanistan sotto i talebani, che è di un'attualità sconvolgente. Ricordavi giustamente Srebrenica, mentre tutta l'Europa non vedeva, Emma è andata lì e ha detto scusate, sono qui e c'è questo. Diciamo, ha fotografato una realtà che non si voleva vedere. E credo che la cifra di Emma è proprio quella di una militante che è riuscita ad interpretare, anche col proprio fisico, è riuscita ad incarnare un pensiero, un metodo, delle lotte, una visione del futuro, no? Una visione del futuro che abbiamo avuto, che abbiamo come Partito Radicale. Siete sempre avanti, no? Siamo sempre sul pezzo. Il problema è che il pezzo nessuno lo vuole vedere. Su questo anche Emma, diciamo, si è distinta dal resto della classe dirigente politica, direi universale, no? Nel senso che poi è stato un po' il ministro degli esteri, oltre che ministro degli esteri della Repubblica Italiana, è stato un po' il ministro degli esteri del Partito Radicale, no? È passato tutta la vita, diciamo, a partire dalla campagna contro lo sterminio per fame degli anni 79-80, che l'ha lanciata

0: sul palcoscenico internazionale, i premi Nobel, 140 premi Nobel, i film del Manifesto, appello contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo, scritto da Marco Pannella. Cioè, c'è una lunga storia, no? Cioè, non posso assumere, come dire, tutte le iniziative che ha incarnato Emma, sicuramente è stato un contributo importante, nei decenni che l'hanno vista, no? Dirigente e leader con Marco, del partito radicale. Poi il resto, poi magari se ne occuperà la storia, però voglio dire, in questo momento è giusto ricordare la persona, no? Politicamente, ma anche umanamente, nel senso che io ho visto in Emma una persona, cioè, così solare, ma anche così sola, nel senso che, come diceva Marco, no? Abbiamo tutte delle enormi solitudini, e lì ci ritroviamo, no? Nel partito, per cercare di superarle. E penso che fin quando c'è stata una relazione con il partito, Emma non si è risparmiata, ha dato tutto quello che poteva dare, diverse volte si è anche ammalata, no? Quando andò in Africa e via dicendo, si è ammalata proprio per l'iniziativa, diciamo, a seguito delle iniziative non violente. Ed è giusto che, credo, la comunità internazionale, non solo il nostro paese, gli riconosca quello che è suo, cioè riconosca quello che è stato, quello che ha fatto, l'esempio che ha rappresentato per tante donne e per tante persone durante la malattia, perché anche durante la malattia non ha smesso di essere, come dire, un soggetto politico. E in politica lei è sempre stata un soggetto, nel senso che è riuscita ad affermare, diciamo, il Partito Radicale, ma anche ad affermarsi come persona, no? Nella sua singolarità.
1: D'accordo, naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori, è stato riproposto anche in questi giorni, in queste ore, alcuni sono stati riproposti, alcuni documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale. Attraverso l'archivio di Radio Radicale è possibile ricostruire interamente proprio la storia di Emma Bonino. Ma appunto.
0: Scusami se posso fare una notazione. Poi, oltretutto, la Fondazione Marco Pannella possiede l'archivio di Emma, quindi sicuramente,
1: Ecco.
0: diciamo, adesso, appena finito, l'archiviazione delle carte di Marco fino al 79, cominceremo a lavorare anche sull'archivio di Emma.
1: Ecco, questo è l'aspetto delle carte che pure è importantissimo, Gli archivi sono una questione complessa, fatta di tante cose.
0: Più che altro per non far scrivere la storia a qualcun
1: E
0: altro.
1: certo, è perché la tutela è importantissima per questo. Allora, Maurizio, parlavamo del metodo, forse attraverso questo filo che possiamo tirare anche questo pomeriggio ci possiamo collegare per un punto sulle iniziative in corso che seguono proprio, diciamo, questo linguaggio, quello del Partito Radicale. Lo abbiamo notato anche nelle altre puntate delle settimane scorse. Si è parlato molto di vari pericoli legati all'emergenza di Vannacci nello scenario politico italiano. E non solo, si è parlato del gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri, una costante, non un'emergenza della storia del nostro paese. Su questi due fronti ci sono state due cose concrete, ecco, non in termini di giustizialismo, ma in termini appunto di iniziative concrete dal punto di vista della giustizia per sapere davvero quello che sta succedendo, per venirne a capo, per sapere quali sono gli strumenti appunto ai quali i cittadini poi possono appellarsi per avere chiarezza e per avere la rassicurazione di vivere in un contesto contesto democratico come si deve. Non so se sono stato chiaro, ma appunto la questione è le iniziative in corso.
0: Sì, le iniziative in corso è giusto continuare a ricordarle, perché diciamo sono in corso, non sono certamente come dire superate, no? Dai fatti, cioè la realtà poi è quella. Vedo che soprattutto sulle carceri si continuano ad alzare i toni, ma poi iniziative zero, no? Da parte di chi si occupa della questione delle carceri, continuano a venire fuori comitati ogni giorno, e va benissimo, più attenzione c'è meglio è, però poi diciamo alla fine poi forse un'addizione va fatta, ecco, c'è tutta questo denunciare addirittura, no, da parte di organismi più istituzionali, sembrano i vecchi e nuovi comunicati del Partito Radicale sulle carceri che violano la Costituzione, quindi il problema è quello, e quindi ho visto con molto piacere e favore che si incomincia a dire che carceri come emergenza, perché l'emergenza è un'emergenza, quella delle carceri non è un'emergenza, è una storia ormai consolidata, no? È la prassi della violazione della legge che vige nelle carceri, a carico dei detenuti e degli agenti, naturalmente, di tutti coloro che in quelle mura sono ristrette. Se è un luogo malsano per i detenuti, è un luogo malsano anche per gli agenti che frequentano gli stessi ambienti, diciamo, e per diverse ore del giorno vivono quella vita, in quella vita. E quindi è importante continuare a sottolinearlo, perché non ci sia, no, una separatezza che è una separatezza forzata, perché oggettivamente non si possono mettere da una parte i detenuti e dall'altra gli agenti. C'è il carcere con tutti coloro che contiene. E diciamo, noi su questo abbiamo fatto una diffida al capo del DAP, perché entro 30 giorni provveda a rientrare nei perimetro della legge. Il DAP, poco prima che noi manifestassimo questa nostra volontà e poi la concretizzassimo, poco prima, domenica 3 agosto, ha pubblicato 30 pagine sul sito per spiegare perché il sovraffollamento non esiste. Vabbè, non deve metterlo sul sito, non deve neanche dircelo a noi. Andremo al TAR, andremo al Consiglio di Stato, andremo alla Corte Europea di Giustizia, perché? Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché? Perché il caso Italia continua, nonostante tutto, ad essere il caso Italia, ad essere il caso di un regime politico che non rispetta le proprie leggi, che non rispetta neanche i propri cittadini, i propri elettori, non rispetta il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Ancora una volta, no? C'è un'ennesima legge elettorale, la legge elettorale deve servire, no, agli elettori, non agli eletti, e qui continuano a farsi legge elettorale a favore degli eletti, anzi nemmeno degli eletti, a favore di chi decide chi dovrà essere eletto, sottraendo un potere al popolo. So che ci sono diverse iniziative su questo fronte a livello di Corte Costituzionale, e probabilmente questo farà accelerare l'adozione di una nuova legge, perché abbiamo detto dal primo momento, il Rosatellum, dal nome di un deputato del PD all'epoca, no, giusto perché poi c'è chi fa le leggi elettorali buone e chi le fa cattive, no? Sono tutte leggi elettorali che hanno un solo scopo: tentare di vincere le elezioni e non tentare di ridare ai cittadini il potere di scelta. E quindi, diciamo, anche su questo la nostra posizione è ferma ad un punto che credo che proprio se andiamo in un bar e spieghiamo a quelli che ci stanno l'attuale legge elettorale, la legge elettorale che si vorrà fare, è quella che proponiamo noi, ogni collegio di 100.000 abitanti, un candidato di partito, chi prende un voto in più è eletto la sera stessa appena finito lo spoglio, e poi alla fine si va a vedere chi ha vinto, e a quel punto ci sarebbe un passaggio. Dice, ma la governabilità? La governabilità passa dalla capacità e dalla forza di un partito di proporre candidati che possono vincere, perché hanno una certa credibilità, una certa storia, capacità, no? E non semplicemente per essere rappresentanti, come dire, perché con le preferenze si lavora sul territorio, bisogna vedere che tipo di lavoro si fa sul territorio per avere le preferenze. Ci ricordiamo le ragioni del referendum che portarono la grande maggioranza degli italiani a dire no alle preferenze, perché le preferenze furono il punto più alto della degenerazione di questo paese, il punto della degenerazione politica, politico-istituzionale di questo paese. Le si vuole reintrodurre in questa forma mista per tenere contenti gli uni gli altri, per dire ai cittadini: vi ridiamo l'illusione di scegliere i vostri rappresentanti. Vedremo come finirà anche questa partita, perché probabilmente c'è una quota, no, di parlamentari, le donne, che saranno penalizzate, a meno che il capolista bloccato a livello nazionale non debbano essere metà e metà. Questo non è previsto, ed è prevedibile che non sarà previsto, quindi anche su questo c'è un fronte aperto.
2: Sono le 7:10, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi 14 settembre 2026, vi ricordo l'appuntamento alle 7:30 con Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano, ma prima Spazio Transnazionale con Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. Come dicevi, il momento di Spazio Transnazionale, tra qualche minuto con noi Gian Piero Gramaglia per il consueto raccordo delle aperture sui media statunitensi, temi molto diversi stamane sulla stampa internazionale. Noi partiamo dall'intelligenza artificiale, lo facciamo con il Financial Times che apre su questo con un'esclusiva. Anthropic comunica agli investitori che registrerà un utile per il secondo trimestre consecutivo. L'azienda, che è creatrice di Claude, cerca di placare i timori relativi al consumo di liquidità in vista di una quotazione in borsa di grande successo in un contesto caratterizzato, scrive il Financial Times, da preoccupazioni sul ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ancora sull'argomento, i titoli globali legati all'intelligenza artificiale registrano un calo a causa dei timori sui rischi. SoftBank, che è azionista di OpenAI, perde fino al 13% dopo che i leader del settore tecnologico hanno chiesto un rallentamento dello sviluppo. Sempre sul quotidiano britannico, Donald Trump respinge le richieste dei vertici del settore tecnologico di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente denuncia le richieste di regolamentazione, mentre i timori esistenziali legati alla tecnologia assumono un ruolo centrale nella politica statunitense. I vertici di alcuni dei principali gruppi statunitensi nel campo dell'intelligenza artificiale, Dario Modei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, questo fine settimana hanno chiesto un ritmo di sviluppo più cauto, proprio a seguito di drammatici avvertimenti sulla sicurezza legati al rapido progresso delle capacità dei modelli. Ma domenica il presidente ha affermato che, sebbene alcune misure di sicurezza siano possibili, è fondamentale che gli Stati Uniti mantengano la loro leadership internazionale in questo settore. Sentite, siamo in vantaggio sulla Cina nell'intelligenza artificiale e, francamente, dice Trump, voglio che le cose restino così, perché chi vince nell'intelligenza artificiale vince. Vediamo il South China Morning Post che si occupa di BRICS. Il vertice si conclude con la proposta di Xi sull'intelligenza artificiale e l'avvertimento di Modi sui minerali critici. Il blocco si mostra unito sulle restrizioni USA, ma la proposta di Xi Jinping sull'intelligenza artificiale open source e l'avvertimento dell'India sulla tecnologia utilizzata a fini bellici rivelano attriti interni, secondo gli analisti. Si profila una separazione dal Regno Unito, questo è il titolo del Times of India, i leader dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles si incontreranno. Il giorno dopo che il presidente Trump ha espresso il proprio sostegno alla separazione dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito per l'unificazione con la Repubblica d'Irlanda, i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si riuniscono in vertice a Cardiff per firmare un accordo volto ad avviare il processo di smembramento del Regno Unito. I tre primi ministri rappresentano tutti i partiti indipendentisti a seguito del disastroso risultato ottenuto dal partito liburista alle elezioni regionali di maggio, chiederanno al governo britannico di preparare, pianificare e agevolare il cambiamento costituzionale nei paesi. Vediamo il Kiev Post, un attacco con droni russi sfiora Boris Johnson, Carl Bildt e l'ex capo della CIA David Petraeus. Ucraina e Polonia sostengono che l'attacco con droni russi avvenuto vicino al confine potesse essere diretto contro il treno diplomatico su cui viaggiavano Boris Johnson e altri alti funzionari occidentali. La TASS ci dice che gli Stati Uniti vogliono riprendere i colloqui sul programma nucleare iraniano. Il canale televisivo CNN ha precisato che i rappresentanti iraniani hanno chiarito agli attori regionali che sarebbero disposti a discutere sul proprio programma nucleare solo dopo la risoluzione della questione dello stretto di Hormuz. La corsa dell'Ucraina verso un proprio missile balistico, invece, è il grande titolo con cui apre il Kiev Independent. Elezioni in Svezia, le vediamo dal Guardian, i partiti di centro-sinistra in testa per un solo seggio, con la maggior parte dei voti già conteggiati. La gara, scrive il Guardian, è troppo serrata per poterla definire, potrebbero volerci giorni prima che si delimi un esito chiaro, nonostante i primi exit poll suggeriscano una vittoria del blocco di sinistra. È dedicata alle elezioni svedesi di ieri, appunto, la nuova puntata della trasmissione di Roberta Iannuzzi 8:50, proprio dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Vediamo brevemente i quotidiani mediorientali. Il Times of Israel: Trump afferma che a Gaza non ci sono molti scontri e che Hamas è disposta a deporre le armi. Il leader statunitense minimizza la notizia secondo cui la Cina avrebbe fornito informazioni all'Iran prima dell'attacco mortale contro una base USA in Giordania. Un'analisi firmata da Zvi Barel su Arez: Trump lascia l'Arabia Saudita a se stessa mentre gli Houthi interrompono il flusso di petrolio nel Mar Rosso. Trump ha di fatto affidato al regno la responsabilità di risolvere il problema degli Houthi e quest'ultimo dovrà scegliere tra un'altra guerra e il riconoscimento delle forze Houthi nello Yemen. Infine il Tehran Times: ministro degli esteri al-Arabi, la disponibilità dell'Oman non è sufficiente per riaprire lo stretto di Hormuz. Buongiorno Giampiero Gramaglia, eccovi i media statunitensi.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Le preoccupazioni per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e il dibattito innescato da numerosi esperti sull'opportunità o meno di rallentarne lo sviluppo sono in grande evidenza sui media USA questa mattina, come abbiamo sentito anche su media di altri paesi. In particolare a innescare l'attenzione o aumentare l'attenzione è stato il fatto che ieri il presidente Donald Trump si è pronunciato contro gli appelli alla prudenza anche per non dare alla Cina un vantaggio competitivo. Tra proteste popolari contro i data center e dubbi degli esperti, la questione è ormai divenuta un tema centrale della campagna elettorale per il voto di midterm del 3 novembre, con i democratici che criticano l'approccio lassista dell'amministrazione Trump. La questione stamane ovunque sui media, ma in particolare evidenzia sul New York Times che ci apre, come fa politico, e sul Wall Street Journal che ci apre spesso, soprattutto prestando attenzione agli aspetti finanziari, e che oggi spiega come lo scontro fra denaro e sicurezza abbia creato una monumentale crisi per l'intelligenza artificiale. Il Wall Street Journal prosegue: due giganti del settore, OpenAI e Anthropic, in aspra concorrenza fra di loro e con la Cina, si preparano entrambi a entrare in borsa, anche se ammettono che potrebbero perdere il controllo dei loro potenti bots, cioè dei programmi software progettati per eseguire compiti automatici e ripetitivi e per simulare il comportamento e la conversazione umana. L'apertura di oggi del Wall Street Journal è però su quanto avviene in Medio Oriente. La crescente instabilità nell'area, scrive il giornale, comprime le forniture globali di petrolio. L'offensiva degli Houthi nello Yemen ha messo un secondo vitale corridoio dell'energia mondiale, lo stretto di Bab el-Mandeb che dà accesso al Mar Rosso, dopo lo stretto di Hormuz che dà accesso al Golfo Persico, sotto il controllo dell'Iran e dei suoi alleati. Sulla stessa lunghezza d'onda è il New York Times che rivela un retroscena iraniano, citando fonti dentro il regime di Teheran. Il giornale racconta come gli oltranzisti iraniani hanno a un certo punto prevalso e hanno sabotato un accordo di pace con gli Stati Uniti che si era già delineato. Gli oltranzisti hanno attuato un piano clandestino per attaccare navi nello stretto di Hormuz e quindi innescare una reazione degli Stati Uniti, una ripresa del conflitto. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian era furioso, scrive il New York Times, quando se n'è reso conto. La CNN spiega invece perché l'Arabia Saudita ha poche opzioni nel conflitto con gli Houthi nello Yemen. Il regime saudita, scrive la CNN, non vuole una guerra aperta, ma potrebbe esservi trascinato. E intanto i colloqui che dovevano tenersi nell'Oman fra l'Iran e gli stati del Golfo, senza la presenza degli USA, su come regolamentare la navigazione nello stretto di Hormuz, sono stati posposti. Fox punta invece sul fatto che Trump chiama in causa la Cina in un attacco iraniano letale contro le forze americane schierate nella regione, perché l'intelligence cinese avrebbe aiutato Teheran a individuare i suoi obiettivi. Abbiamo sentito su questo un'interpretazione invece di segno opposto da parte di organi di stampa medio orientali. Cito ancora il Wall Street Journal che in suo servizio sostiene che la Russia sta riuscendo a produrre armi più moderne, adeguate all'attuale fase del conflitto con l'Ucraina, sta riuscendo a produrre queste armi in modo più rapido dell'Ucraina e anche degli alleati dell'Ucraina. Scelte diverse fanno questa mattina il Washington Post e Axios, e con questi concluderò. Il Washington Post si occupa del dissesto del Kennedy Center, il centro culturale di Washington di cui Trump ha assunto il controllo, che sarebbe vicino alla bancarotta, perché da quando c'è stata questa assunzione del controllo di Trump, i suoi programmi hanno meno successo e meno gente vi si reca. E infine Axios ricorda che il piano per dare 5.000 dollari a qualsiasi cittadino americano adulto, se i repubblicani vincono le elezioni, deve passare al vaglio del Congresso, ha spiegato lo speaker della Camera, Johnson. È un problema minore perché se i repubblicani vincono il piano passa e se i repubblicani perdono il piano non si attua. E con questo ti restituisco la linea.
3: Grazie Giampiero, 7:21, parliamo di geopolitica economica stamane, partendo da importanti notizie della settimana, e lo facciamo con un gradito ospite, Ettore Greco, che è vicepresidente esecutivo dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato a Radio Radicale.
5: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Due testate internazionali per uno stesso argomento. Financial Times, l'Arabia Saudita chiude l'oleodotto est-ovest che aggira lo stretto di Hormuz a seguito degli attacchi. La mossa rischia di dare ulteriore slancio al già forte aumento dei prezzi del petrolio. Arab News invece scrive un'analisi perché il mondo ha bisogno di un'arteria commerciale ed energetica sicura e protetta come Bab al-Mandab. Il portavoce militare yemenita afferma che l'arrivo degli Houthi minaccia la libertà di navigazione marittima, il commercio e gli approvvigionamenti energetici. L'avvertimento, scrive Arab News, fa seguito all'avanzata degli Houthi verso lo stretto che ha consentito al gruppo di conquistare un nuovo punto d'appoggio sulla strategica costa yemenita del Mar Rosso. Che notizia è?
5: Ma certamente a seguito di questi sviluppi c'è il rischio di un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio, del gas, dei prodotti raffinati. Quello del petrolio, va ricordato, oggi viaggia sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio scorso. Secondo Trump, il petrolio che passa dallo stretto di Hormuz avrebbe raggiunto persino un livello vicino a quello pre-guerra, quindi molto ottimisticamente. Ma in realtà anche i calcoli più ottimisti, secondo i calcoli più ottimisti, siamo alla metà di questo volume. E ora, appunto, alla pressione dell'Iran su Hormuz si aggiunge questa rinnovata, in realtà più intensa, offensiva degli Houthi sul Mar Rosso, che rischia di precludere appunto il Mar Rosso come via alternativa al Golfo e ad Hormuz. Infatti, oltre ad attaccare l'oleodotto est-ovest, gli Houthi si sono contemporaneamente anche impossessati di territori che sono cruciali per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che è l'altra via attraverso cui viene trasportato il petrolio saudito verso i mercati asiatici, in particolare appunto quello trasportato con l'oleodotto est-ovest. Quindi i sauditi si ritrovano oggi senza più una via d'uscita sicura per l'esportazione del greggio. E nel frattempo, anche questo elemento va ricordato, sono continuati gli attacchi degli Houthi contro città e impianti petroliferi in Arabia Meridionale, mentre la coalizione yemenita a guida saudita ha continuato a colpire le aree controllate dagli Houthi nello Yemen meridionale. Quindi questa è una guerra che in atto da tempo non si è mai di fatto fermata. Ora, gli Houthi hanno assicurato che la navigazione marittima rimarrà sicura tranne che per le navi saudite, ma il punto è che va ricordato che già soltanto l'oleodotto est-ovest trasportava circa, questo il calcolo, il 4,5% del fabbisogno globale di energia, quindi l'impatto della chiusura di questo oleodotto, se si dovesse prolungare, sarà sicuramente a vasto raggio. L'obiettivo dichiarato degli Houthi chiaramente è la fine del blocco commerciale dei trasporti imposto dall'Arabia Saudita alle aree che sono sotto il controllo appunto dei ribelli, ma è improbabile che i sauditi cedano su questo fronte. Bin Salman si è rivolto a Trump, come lo avete ricordato, perché vorrebbe che bombardasse le posizioni degli Houthi, ma al momento questo rischio, questa richiesta è stata nettamente respinta. È chiaro che Trump non vuole aprire un nuovo fronte a soli due mesi o manco meno dalle elezioni di midterm. Potrebbe cambiare idea, come spesso gli è successo, ma credo che i sauditi dovranno comunque affrontare da soli questi problemi, quindi ci si può aspettare effettivamente una nuova escalation. Probabilmente prenderanno la decisione di intensificare i loro attacchi.
3: Un'altra notizia, no, di cui si parla anche oggi sui quotidiani internazionali, è quella dei tassi negli Stati Uniti d'America. Prendiamo il Wall Street Journal. La Fed è pronta ad aumentare i tassi, raramente si ferma un solo aumento. Gli investitori sono ormai quasi certi che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse la prossima settimana per la prima volta in 3 anni. La domanda più difficile, scrive il Wall Street Journal, è cosa succederà dopo.
5: Allora, c'è un'alta probabilità, effettivamente su questo gli analisti concordano, che la Fed decida un aumento dei tassi, diciamo modesto, di circa 25 punti base, e questo perché fondamentalmente è cresciuta negli ultimi tempi l'inflazione ed è adesso ancora nettamente superiore al 2%, che l'obiettivo istituzionale della Fed, siamo al 3,4% anno, ed è in aumento anche la cosiddetta core inflation, che non include i prezzi dell'energia e degli alimentari, e che naturalmente con questo aggravarsi della crisi del Golfo non si può certo scommettere sul raffreddamento dei prezzi, che è comunque quello che Trump prevede, anzi le pressioni inflazionistiche sembrano destinate ad aumentare. Questo è il primo aspetto dell'inflazione. Poi c'è l'aspetto dell'andamento dei mercati finanziari, che mostrano ancora una dinamica verso l'alto. Se si prendono gli indici dei mercati azionari, continuano a crescere, e c'è il rischio che è percepito abbastanza dagli analisti e anche dai decisori politici, di un riscaldamento dell'economia per effetto appunto di queste dinamiche finanziarie. Quindi una stretta dei tassi potrebbe favorire un cosiddetto atterraggio morbido. Poi c'è il terzo aspetto, che è anche rilevante, cioè gli ultimi dati, quelli che riguardano la crescita del PIL e della disoccupazione negli Stati Uniti, indicano in effetti che l'economia americana è in una espansione considerevole, grazie in particolare, questo lo sappiamo, al boom dell'intelligenza artificiale, e ciò dovrebbe quantomeno attenuare gli effetti depressivi della stretta della Fed. Non c'è quindi grande alternativa per provare a riportare sotto controllo l'inflazione ed evitare che la crescita senza precedenti dei prezzi si trasferisca anche all'intero pianeta dei beni di consumo, cioè che l'inflazione, come si dice, si radichi. E infatti di recente anche la Banca Centrale Europea aveva ricordato, ha alzato i tassi al 2%, in precedenza decisioni analoghe sono state prese anche da altri paesi, come per esempio il Giappone e la Corea del Sud. Va sottolineato infine, questo è un punto anche importante, che la decisione della Fed è un test importante di credibilità e reputazionale per il presidente della Fed, Walsh, che durante le audizioni per la sua nomina al Senato aveva promesso di tutelare l'indipendenza della banca e respingere le pressioni pesanti richieste di Trump di tagliare invece i tassi. Vorrebbe ancora Trump che invece i tassi si tagliassero, questo va ricordato. Quindi in conclusione direi che i mercati, alla luce di quello che ho detto all'inizio, dovrebbero aver già messo in conto un possibile aumento dei tassi, e non ci si aspettano direi sorprese su questo fronte. Imprevedibile invece la reazione di Trump, che è arrivato a persino prefigurare delle misure in modo tutto incongruo di carattere commerciale, e poi c'è questa tendenza della Fed a scavalcare le decisioni del ministro del Tesoro, a scavalcare le decisioni della Fed, come ha fatto appunto Bessel quando ha cominciato a comprare titoli di debito pubblico, senza peraltro avere gli effetti significativi. Quindi certamente ci sarà una tensione crescente tra la Casa Bianca e la Fed, se questa fosse la decisione sua.
6: Buona giornata e grazie a Ettore Greco. Grazie. Spazio Transnazionale termina qui. Io ringrazio Piero Scaldaferri. Noi torniamo domani sempre 7:10. Il momento di stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Andrea Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. È lunedì 14 settembre, il sommario dei titoli di giornata si apre con la Camera Ardente a Roma per l'ultimo saluto a Emma Bonino, una fila lunghissima di persone ieri in Campidoglio dopo l'apertura appunto della Camera Ardente da parte del sindaco Gualtieri. Il nostro paese è migliore anche grazie a lei, ha detto il primo cittadino di Roma. Le rose di Radio Radicale davanti al feretro della grande leader e oggi un'altra giornata di veglia laica, domani i funerali di Stato in Campidoglio con il probabile intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presenza della Premier Giorgia Meloni. Poi la seconda notizia ci porta alla politica nazionale. La festa dell'Unità di Reggio Emilia e il comizio di Elis Lein che avvisa i 5 Stelle: siamo pronti a vincere le primarie, dice, le elezioni prima possibile, ma nel campo largo si discute ancora della politica estera, con Conte che alla festa del fatto alla Versiliana rimarca la sua opposizione a un sostegno militare all'Ucraina e i riformisti del campo largo che definiscono farneticanti le sue idee, la via stretta della segretaria per una mediazione che tenga insieme i partiti della coalizione. Domani il via libera in Senato alla legge elettorale. La maggioranza è compatta e l'opposizione altrettanto sulle barricate, fa discutere soprattutto l'emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio alle liste non rappresentate in Parlamento. E Giorgia Meloni tiene coperta la data del voto per mettere in crisi gli avversari, raccontano alcuni retroscena. Poi il dibattito sulla manovra. Le priorità di Giorgetti, collegato in videoconferenza con la festa nazionale dell'UDC. L'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro e per i giovani una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio. E la pagina della politica internazionale, un drone russo contro il treno che precede quello degli inviati UE che da Kiev si dirige in Polonia, l'attacco a 2 chilometri dalla frontiera, a bordo del convoglio che si ferma i rappresentanti di Roma, Parigi e Berlino e l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. L'Ucraina dice: avete i barbari di Mosca alle porte, e a Nuova Delhi nella terza giornata finale del vertice dei BRICS, il portavoce russo Dmitry Peskov ripropone Cina e India come mediatori di una trattativa tra Mosca e Kiev. Salta in extremis il vertice sul petrolio tra Iran e Stati del Golfo, le monarchie strette nella morsa degli Houthi. Il presidente USA getta benzina sul fuoco nei rapporti tra Gran Bretagna, Galles, Irlanda e Scozia, auspicando una riunificazione dell'Irlanda. Oggi i leader dei tre paesi si incontrano a Cardiff per rivendicare maggiore autonomia dal Regno Unito, un vertice senza precedenti. E il premier canadese Carney studia la marcia di avvicinamento all'UE con l'ipotesi di fare del Canada un membro associato dell'Unione. Poi ancora le elezioni in Svezia testa a testa, però il centro-sinistra ha un vantaggio moderato e ferma l'onda della destra estrema. Tra le due coalizioni in campo un solo seggio di scarto e si fa strada l'ipotesi di un gabinetto di larghe intese affidato alla socialdemocratica Magdalena Andersson. Il dibattito sui limiti all'intelligenza artificiale chiude il nostro sommario di giornata. La frenata di Trump e il timore di un sorpasso della Cina. Chi vince questa sfida, dice il presidente, vince tutto. E Giorgia Meloni diffonde attraverso la stampa il testo del suo intervento all'ultimo consiglio del G7 nel confronto a porte chiuse tra i leader europei. Servono regole globali, scrive la premier italiana, per difendere la verità, il lavoro e l'uomo. Questi sono i titoli del nostro sommario di giornata. vediamo adesso invece le prime pagine. L'apertura del Corriere si concentra sull'attacco russo al convoglio che da Kiev si dirigeva a Varsavia. Guerra ai confini dell'Europa, titola il quotidiano di via Solferino. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era un italiano. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Poi il Corriere ha un editoriale di Antonio Polito intitolato Scommesse e strategie sul voto, lo leggeremo. E naturalmente non manca il risultato delle elezioni svedesi, avanti il centro-sinistra e l'ultradestra perde consensi. E poi l'annuncio di Elish Line, pronti per le urne prima possibile, ma il sovratestata del quotidiano di via Solferino si dedica ai timori sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web, ma Trump rallentare no, chi la sviluppa vince. Questo tema dell'intelligenza artificiale è presente più o meno su tutti i quotidiani. La Repubblica si invece dedica alla sfida di Schlein a Giorgia Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità. Pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere. È l'apertura del quotidiano di Stefano Cappellini che ha un'analisi di Francesco Bei. Scommettevano contro di me. E poi di taglio la notizia delle elezioni svedesi. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Così la Repubblica. La Stampa si concentra anche qui sui due temi come il Corriere della Sera. La guerra sul confine dell'Europa e l'apertura e il sovratestata è sull'intelligenza artificiale. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley. Amodei, leader di Anthropic, entro 6-12 mesi le AI potrebbe controllare Internet. Questo il quotidiano torinese che ospita, come vi dicevo, l'intervento di Giorgia Meloni. Leggeremo una parte del suo intervento al G7. Servono regole globali per difendere l'uomo. Così la Meloni. Poi su tutti i giornali c'è la notizia di Elish Line alla festa dell'unità di Reggio Emilia. Bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Line, siamo pronti, votiamo al più presto. E c'è anche un commento di Alessandro De Angelis sulle contraddizioni del centrosinistra. Lo leggeremo negli approfondimenti. Il Fatto Quotidiano, Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Elly alla festa dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Come vedete, la contraddizione delle due posizioni, dei due leader del campo largo, viene enfatizzata dal Fatto Quotidiano nella prima pagina. Poi il Giornale invece si concentra su una vicenda di qualche mese fa, l'attentatore di Monaca, di Modena, scusate, El Kudri e la Jihad, voglio vendette, la sinistra si spacca. Nel video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle. Poi di taglio c'è una notizia politica che vedremo anche su altri giornali, ma il Giornale la enfatizza. Azzardo Conte per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo, e cioè vuole ridurre Conte la raccolta di firme per la presentazione delle liste nei collegi, che il governo a maggioranza ha portato a 6.000 firme per ogni collegio, ma così facendo, scrive il Giornale, agevola l'ipotesi di una lista Grillo che sarebbe ovviamente in rivalità con la sua. E poi la verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio, a Stoccolma magicamente il voto diventa bello, alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Così Maurizio Belpietro in Centropagina, la verità ha un titolo sulla vicenda Ranucci, la vitola. Pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese. Dopo le parole di Ranucci, ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti. Così la verità. E poi Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Questo il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti, che anche di centropagina ha la notizia dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola. Un caso che i giornali del centrodestra non mancano di rimarcare. Poi la notizia: Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina, basta armi a Kiev, l'ennesima uscita del leader pentastellato. Il Foglio apre con un'inchiesta sulla guerra sotto casa, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario nel suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente. L'articolo è di Giulia Pompili e poi c'è un editoriale di Claudio Cerasa in prima pagina: quel gran pezzo della sinistra che non vota il DDL, antisemitismo, un'altra delle questioni che sono state al centro del dibattito pubblico, anche se un po' surclassate dalla legge elettorale in questa settimana. Il Mattino: Mosca attacca un treno ai confini con la Polonia. E poi c'è la notizia d'apertura a due colonne: Trump sulle AI, nessun freno allo sviluppo, con un editoriale di Mauro Calise intitolato I profeti dell'Apocalisse. Immaginiamo di sapere a che cosa fa riferimento circa gli allarmi dell'intelligenza artificiale. Anche il Messaggero, in tandem col Mattino: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE. Ma l'editoriale qui è di Giuseppe Vegas: l'autunno caldo del debito globale è il titolo. E andiamo alla conclusione dei titoli delle prime pagine con il Domani, che torna sul comizio di Elly Schlein. Vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra. Così il quotidiano il Domani. Il Tempo: chi finanzia il terrorismo? Rischi fatali, la mappa italiana del rischio di finanziamento del terrorismo. Rapporto GAFI 2026. Circa 1.000 associazioni culturali e religiose e 58 enti della cooperazione internazionale sono considerati potenzialmente esposti al rischio del terrore islamista. Così il quotidiano di Daniele Capezzone. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, che ha un titolo sull'istruzione: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Questi i titoli sulle prime pagine dei quotidiani e adesso ci concentriamo sugli approfondimenti, parlando ovviamente partendo dalla notizia dell'estremo saluto al grande leader Emma Bonino, che ieri è stato tributato alla promototeca del Campidoglio nella apertura della Camera Ardente da una folla commossa, lunghissima, una fila di persone, molte donne, scrivono Andrea Arzilli e Maurizio Perriello sul Corriere della Sera, pagina 13, quasi tutte della generazione che ha vissuto e talvolta combattuto le battaglie di Emma Bonino. In Campidoglio sono le 11:30, scrive il Corriere, quando il sindaco Roberto Gualtieri accoglie il feretro della ex leader dei radicali, in un'atmosfera che tiene insieme la commozione per la scomparsa e la riconoscenza per le conquiste sui diritti civili. Insieme a lui i fratelli di Bonino, Giovanni e Domenica, e i vertici di Più Europa, tutti ad assistere commossi al posizionamento della bara nella sala della protomoteca. Il nostro paese è migliore anche grazie a lei, le parole di Gualtieri. Emma, un esempio di come dovrebbe essere la politica, dice il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, prima che Benedetto Della Vedova aggiunga, ci lascia il suo metodo di fare politica. Tantissimi anche i messaggi sui due, i messaggi sui due libri, firma all'ingresso, con un minimo comune denominatore. Grazie, Emma. Tantissimi tra le colore di fiori, pure quella di Radio Radicale, posta ai piedi del feretro, coperto dalla bandiera blu stellata dell'Europa, come aveva disposto Bonino, e forse l'ultimo gesto politico di una vita dedicata alla politica. Ci sono molti leader che hanno voluto tributare il loro affetto, il loro saluto a Bonino. Il Corriere cita Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini, Cecil Change, l'ex compagna di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti e Rita Bernardini. Poi si aggiunge alla fila, scrive il Corriere, anche Paolo Gentiloni. Emma è stata sempre esempio di coraggio, dice commosso. Oggi un'altra giornata aperta a tutti dalle 10 alle 19, poi scatterà una veglia laica a cui parteciperanno tra gli altri la segretaria del PD Elly Schlein, Angelo Bonelli, Bruno Tabacci e Francesco Rutelli. E domani, ci racconta il Corriere, i funerali di Stato sempre in Campidoglio, stavolta però al numero chiuso, circa 200 persone, durante i quali potrebbe intervenire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dopo la cerimonia il feretro seguirà le ultime volontà di Emma Bonino, sarà cremata e le sue ceneri conservate nella cappella di famiglia a Bra. Così questa pagina dolorosa e commossa del paese che si stringe attorno alla leader di tante battaglie civili. E restiamo nella pagina politica perché ieri, come vi dicevo, il Campolargo ha avuto due epifanie, per così dire, quella di Elly Schlein, che si è manifestata a Reggio Emilia rivendicando il diritto e la voglia di votare prima possibile, e quella di Giuseppe Conte, che alla Versiliana invece ha ribadito un concetto divisivo che aveva già espresso in passato: chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Questa contrapposizione è espressa veramente in maniera plastica nella prima pagina del Fatto Quotidiano e nella 2, anche nella 3. Vedete, il titolo della 2 è "Conte le condizioni a Schlein, con noi mai armi all'Ucraina". Di spalla c'è "Ma Elly insiste, avanti col sostegno a Kiev, io sono candidata". È una contrapposizione che evidentemente non manca di agitare le anime del centro-sinistra e anche di sollevare dubbi sulla possibilità che una coalizione giunga alla vigilia del voto senza aver risolto questa contraddizione. Come vedremo, ci sono commenti su questo tema, ma prima vediamo il contenuto proprio delle dichiarazioni dei due leader, quello di Elly Schlein, vi dicevo, pronunciato alla festa dell'Unità a Reggio Emilia. Ce lo racconta La Repubblica, alle pagine 2 e 3, il titolo del quotidiano di Stefano Cappellini è "Schlein sfida Meloni". Dal palco della festa dell'Unità di Reggio Emilia, scrive Giovanna Vitale, Elly Schlein rivendica di conquistare prima la leadership del centro-sinistra e poi di espugnare Palazzo Chigi insieme alle altre forze dell'opposizione. Sono alcuni dei passaggi più politici all'interno del fluviale intervento di chiusura alla kermesse democratica. Ma in mattinata, che ci ricorda la stessa Giovanna Vitale, Giuseppe Conte era tornato chiarendo che la regola preferita dal Nazareno, lo ha fatto alla Versiliana nella festa del Fatto, il partito che prende più voti e esprime candidato premier, non gli sta bene, è egemonica, dunque restano solo due strade: accordarsi su un nome condiviso, come è avvenuto per le regionali, oppure aprire i gazebo, una sfida dalla quale la segretaria Dem non si sottrae. O si arriverà a un'intesa o faremo le primarie, e se le faremo, le vinceremo. Non abbiamo nessuna paura del voto, mai, perché siamo il PD, dice Elly Schlein. Non è l'unica risposta servita a distanza sul piatto dal capo 5 Stelle, spiega la Vitale, perché qualche ora prima lui aveva ribadito che il Movimento 5 Stelle non voterà, attenzione, non voterà l'invio di armi a gogo a Kiev. Nemmeno Schlein è militarista, siamo per una vera difesa comune, non per il riarmo dei singoli stati nazionali, ha detto la segretaria del PD. Però attenzione, ha aggiunto, abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin, che continua ad andare davanti. Una posizione, diciamo, di medietà tra chi vorrebbe ovviamente abbandonare l'Ucraina al suo destino e chi invece vorrebbe sostenerla con le armi nel momento più difficile della sua storia. E l'Islaine dice sostegno sì, ma non parla di armi, perché si rende conto che in questo momento enfatizzare questa contrapposizione significa di fatto creare le condizioni per una rottura di quelle trattative che sono in corso per la definizione della leadership e soprattutto dell'unità stessa del campo largo. Il PD non è stato mai più unito di così, dice ancora Elly Schlein, è perno imprescindibile per l'alternativa, scandisce, vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario. Con alcuni temi che figurano nel comizio della leader PD, difesa della sanità pubblica, cancellando i tagli di Meloni e portando la spesa alla media europea, istruzione e sicurezza intesa come bene comune, abbattimento del costo dell'energia, salario minimo e lotta alla precarietà, diritti sociali da coniugare con quelli civili, riforma della RAI per liberarla dal gioco dei partiti. Però, come vi dicevo, il tema della contrapposizione riguarda la politica estera e se ne coglie eco nelle dichiarazioni non di Elly Schlein, ma per esempio degli esponenti riformisti del PD, Filippo Sensi, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle e Piero Fassino. Sentite cosa dicono nell'articolo di Matteo Pucciarelli pubblicato sulla Repubblica. Sensi liquida Conte come un si agita povero e assicura che il sostegno all'Ucraina continuerà. Guerini, presidente del COPASIR ed ex ministro della difesa, va oltre. Gli aiuti dovranno anzi migliorare, dice Guerini, visto che negli ultimi mesi l'Italia ha rallentato fino a un cessato il fuoco e a un negoziato equo. Per Lia Quartapelle, quelle di Conte sono posizioni farneticanti. Non è un alleato, ma un sabotatore. Sentite un po', cioè questo è il campo largo. C'è una leader riformista del campo largo che dice che Giuseppe Conte è un sabotatore. Fassino pone invece la questione del Donbass. La pace, dice, non può significare accettare il diktat dell'aggressore. La politica estera resta così una delle faglie più profonde dell'alternativa alla destra, proprio mentre Rete, Pace e Disarmo annuncia di aver raggiunto, scrive Pucciarelli, le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge sulla difesa civile, non armata e non violenta, per un modello fondato sulla prevenzione dei conflitti e sulla non violenza. Una raccolta appoggiata pubblicamente dalla segretaria PD Elly Schlein e alla quale hanno aderito anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di AVS. Un altro pezzo dello stesso campo largo che

sull'Ucraina, perché dice Meloni è stata molto più coraggiosa della Schlein sull'Ucraina, purtroppo, ma meno di quanto vorrei io. Ha tenuto una linea moscia, ma sorprendentemente più dritta rispetto a quella del centro-sinistra. Così Carlo Calenda, intervenendo ieri al Tempo delle Donne a Milano. Questo il, diciamo, le tensioni che agitano il campo largo, sulle quali si esercita un analista raffinato come Alessandro De Angelis sulla stampa e si chiede De Angelis, è davvero così che si costruisce l'alternativa? L'uno Giuseppe Conte al termine del suo tour autopromozionale alle feste dell'Unità, ma ieri alla festa del Fatto, arringa gli aficionados alla festa del Fatto Quotidiano contro le armi a Kiev. Lo chiamano fascismo, dice. E l'altra è l'Islain a Reggio Emilia che ha voluto rendere plastica una prova di forza, riempiendo uno spazio più grande del solito. Un segno di vita, dice. Però, quel che è mancato, segnala De Angelis, nel discorso di Reggio Emilia, in perfetta continuità con la storia di questi anni, e una propria visione dell'Italia su cui misurare in modo esigente il rapporto con gli altri. Un grande partito riformista, dice De Angelis, non accetta tutto pur di stare assieme, ma costruisce lo stare assieme attorno ad alcuni punti negoziali, negoziabili e non negoziabili. È la visione del paese. In questo mondo così confuso e interconnesso, e più di un insieme di proposte, fossero pure giuste su sanità, salario minimo, trasporti, significa interrogarsi sulle questioni di fondo che riguardano il rapporto dell'individuo con questa epoca inquieta, una su tutte. La sicurezza per l'Europa. In Svezia, i socialdemocratici hanno vinto sostenendo l'aumento delle spese militari e il sostegno incondizionato a Kiev. Ma davvero si può pensare di candidarsi a governare l'Italia senza aver sciolto questo nodo in un'epoca in cui la politica estera è tutto? È una domanda ovviamente che inquieta, che De Angelis lascia aperta, ma è una domanda, o meglio, retorica dal suo punto di vista, e si alza su questi giorni di comizi e campagna elettorale che di fatto già si è aperta. Conflitti che tagliano con delle faglie proprio i trasversali, il centro-sinistra, ma anche gli stessi partiti interni al centro-sinistra. Ovviamente questo avviene anche a destra, ma adesso ci occupiamo del centro-sinistra perché ieri è stato protagonista di manifestazioni pubbliche. E qual è l'ultimo conflitto che attraversa il centro-sinistra? È quello che spacca il Movimento 5 Stelle, o meglio, che lo assedia dall'esterno con una minaccia che viene dal passato. La minaccia è quella di Beppe Grillo, quella di fare una lista a sinistra del Movimento 5 Stelle per vendicarsi dell'espulsione. La battaglia dei 5 Stelle sulla raccolta di firme favorirebbe l'ex garante. Lo racconta il Corriere della Sera. Claudio Bozza con un retroscena singolare che parla di ciò che si sussurra, cioè che il fondatore dei 5 Stelle, defenestrato dall'ex premier Giuseppe Conte, stia lavorando per costruire una lista a sinistra del campo largo con l'obiettivo di erodere voti all'ipotetica alleanza Movimento 5 Stelle, PDAVS e Italia Viva. Un piano diabolico. Quello a cui starebbe lavorando Beppe Grillo, che detesta l'avvocato del popolo, reo di avergli strappato la sua creatura. Ieri, racconta Claudio Bozza, ha cambiato lo stato di WhatsApp con un eloquente movimento zero stelle, ma soprattutto il 21 settembre Grillo tornerà in pista dopo mesi e mesi di silenzio e lo farà con il Botto, ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp, il video podcast condotto da Fedez e Mister Marra, il comico, racconta Claudio Bozza, punta a raggranellare i voti degli ultimi, degli ortodossi grillini della prima ora. Cosa abbia detto Grillo in quella registrazione è ancora sotto chiave a tripla mandata, ma chi ha potuto visionare parte di questa sequenza spiega che ci saranno grosse sorprese. Così, Claudio Bozza sul Corriere della Sera, questo retroscena

0: Ovviamente c'è da immaginare che farà discutere ancora, lo fa anche sul giornale, il quale ricorda Conte che per brindare onorato Conte rischia il ritorno di Grillo. Questo è legato al meccanismo della legge elettorale. Come sapete, il governo ha modificato il progetto della legge elettorale introducendo un paletto ai partiti che non hanno rappresentanza parlamentare. Per fare delle liste e concorrere alla contesa occorre raccogliere 6.000 firme in tutti i collegi della Camera e del Senato in cui ci si candida. Ovviamente questo è un paletto molto impegnativo perché 6.000 firme sono tante in ogni collegio e quindi scoraggia molto le piccole liste e quelle che entrano adesso in Parlamento. È una misura anti-Vannacci, e questa misura anti-Vannacci però ha anche dei riflessi sulle altre liste, come quella di Onorato, che puntano a candidarsi a sostegno del centro-sinistra. Da qui l'opposizione di Giuseppe Conte e di tutta l'opposizione, ma questa legge potrebbe ritorcersi contro perché, qualora non ci fosse questo limite, anche Grillo sarebbe avvantaggiato nella presentazione di una sua lista. Si torna in aula comunque oggi per il rush finale della legge elettorale, che il Senato dovrebbe licenziare domani. La maggioranza si presenterà determinata a portare al voto lo stabilicum senza incidenti né ripensamenti. Così scrive il Corriere della Sera con Adriana Logroscino. Le obiezioni delle opposizioni prenderanno forma dentro e fuori dal palazzo, con due emendamenti contro la spudorata manipolazione delle norme per danneggiare l'avversario, avvertono i deputati, e con una protesta appunto organizzata da Alessandro Onorato e dalla sua Progetto Civico Nazionale per il pomeriggio davanti a Palazzo Madama. Meloni nel 2014, ricorda Onorato, raccolse appena 40.000 firme con la sua lista. A noi vogliono imporre di raccoglierne 400.000, perché in tutti i collegi significa presentare 400.000 liste. Protesta l'assessore Romano. La norma approvata venerdì, ci ricorda Adriana Logroscino, che impone la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio in cui si voglia presentare una lista non già rappresentata in Parlamento. Chiusa in Senato a ottobre, lo stabilicum tornerà alla Camera e a Montecitorio le opposizioni torneranno a far leva sul voto segreto, quello in particolare delle donne penalizzate dalla mancanza di tutele di genere sui capi lista bloccati. Sono quindi queste due le questioni al centro del conflitto politico. Norma che prevede 6.000 firme per la presentazione delle nuove liste e ancora il tema dell'alternanza di genere che non riguarda i capilista bloccati e che quindi fa sì che soprattutto i piccoli partiti rischino di eleggere solo uomini. Un tema che potrebbe scatenare nella fase finale dell'approvazione alla Camera diciamo, i franchi tiratori, le franche tiratrici, per meglio dire, del Parlamento. Così Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. Il tema della legge elettorale si collega strettamente al tema della data delle elezioni che Giorgia Meloni tiene coperta perché secondo quanto ci racconta Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, che una ragione molto precisa, e cioè quella di far implodere il centro-sinistra, perché, scrive Ciriaco, senza un quadro chiaro su cosa accadrà nei prossimi 9-12 mesi, il campo largo potrebbe avvitarsi nella ricerca del candidato alla presidenza del Consiglio. La legge elettorale, scrive Ciriaco, resta il fattore decisivo. Senza Melonellum il centrosinistra potrebbe evitare i gazebo. Il Rosatellum, infatti, non prevede l'indicazione del candidato unitario a Palazzo Chigi. Ma se invece la riforma superasse la prova del Parlamento, allora la leader potrebbe gestire il ritorno alle urne in modo da massimizzare il danno inflitto agli avversari. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che tu provi la legge elettorale, quindi imponi al centro-sinistra le primarie per scegliere il candidato premier da indicare nel programma elettorale, così come prevede la legge. Poi tergiversi sulla data del voto in modo da infondere le acque e scoprire le contraddizioni del centro-sinistra nella scelta del candidato stesso. Infatti, spiega Ciriaco, è una specie di gioco delle parti. Il ministro Ciriani parla di una finestra elettorale in primavera. Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, lo smentisce dicendo no, concluderemo la legislatura fino all'autunno del 2027. Insomma, esistono due schemi di gioco rispetto ai quali Palazzo Chigi intende calibrare le proprie scelte. Il primo prevede che il centro-sinistra arrivi a fine gennaio senza ancora aver organizzato le primarie. A quel punto Meloni potrebbe sfruttare questo stallo per favorire la soluzione preferita, anche se mai dichiarata, elezioni ad aprile. Nessun preavviso, pochissimo tempo concesso agli avversari per chiamare al gazebo i simpatizzanti. O comunque per decidere il capo della coalizione. E se invece il campo largo dovesse risolvere l'aspro dibattito interno organizzando le primarie entro l'inizio del 2027, a quel punto Meloni carezzerebbe la tentazione di allungare di diversi mesi il momento elettorale, senza escludere la finestra di ottobre o novembre, con uno scopo preciso: logorare il vincitore delle primarie, chiunque sia. Questa la tattica di Giorgia Meloni, secondo Tommaso Ciriaco sul Repubblica. E che poi possiamo dire ancora di elezioni? Spostandoci dal Parlamento al parlamentino del CSM, ci ricorda Giovanni Bianconi che ci avviciniamo alla data delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, previste il 25-26 ottobre. Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 16. E anche qui c'è un bel risico di poltrone in gioco: i 20 togati e poi i 10 laici saranno eletti, e le correnti già contendono queste poltrone e entrano alcune posizioni, diciamo, che rompono gli schemi, e quella che fa più discutere è quella del cosiddetto caso Ferri. Ferri chi è? È l'ex Cosimo Ferri, è l'ex leader di Magistratura Indipendente e poi anche entrato in politica con Renzi, che si ricandida e che fu coinvolto nella vicenda dell'Hotel Champagne, cioè la vicenda che nel 2019 portò all'apertura di un procedimento disciplinare e anche di un processo a carico di Giovanni Palamara, perché secondo quello che fu il racconto di quei giorni, Ferri e Palamara volevano condizionare la nomina del procuratore capo di Roma, una questione molto controversa che ha scatenato tante polemiche, ancora è foriera di polemiche. Oggi Ferri, che è uscito diciamo intonso da quella vicenda, e si ricandida da giudice, probabilmente con molto consenso attorno a sé, e questo scompagina la tranquillità delle correnti che sono preoccupate di egemonizzare il Consiglio Superiore della Magistratura. È un risico che vedremo nei prossimi giorni e racconteremo nella sua evoluzione. Per adesso ve lo segnalo solamente perché si annuncia. Poi, dalla pagina politica ci proiettiamo su quella economica. La pagina economica ha visto ieri solo l'intervento di Giorgetti alla festa del centro. Lo racconta la Repubblica. Giorgetti ha parlato e ha fatto intendere alcune cose. La prima è che la prima preoccupazione di questo governo resta quella di tenere il debito sotto controllo, soprattutto nella prospettiva di uscire dalla procedura di infrazione, e quindi di scendere sotto la soglia del 3% nel rapporto deficit-PIL, anche legata, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, alla richiesta di 36 miliardi di scostamento all'Unione Europea per finanziare energia e difesa da qui al 2028. Giorgetti ha difeso questo rigore nei conti e poi ha aperto a due misure che potrebbero essere dentro la manovra che si va discutendo, una manovra che viene stimata intorno ai 30 miliardi di euro per il 2027. Le due misure sono queste, un'aliquota del 33% estesa allo scaglione che da 50.000 euro verrebbe portata a 60.000 euro, quindi un vantaggio per il ceto medio, uno sconto per il ceto medio. E poi una misura che riguarda i giovani, cioè una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio, la flat tax cosiddetta incrementale, che dovrebbe aiutare i giovani e soprattutto la loro aspirazione a crescere senza nascondere i redditi. È anche una misura anti-evasione questa, perché è evidente che il tetto della flat tax suggerisce di non salire oltre la soglia degli 85.000 euro oggi oppure occultare i redditi che la superano. Due misure di cui anche gli alleati, scrive la Repubblica, pagina 19, dovrebbero essere favorevoli. E c'è un'intervista a Carlo Cottarelli sulla stampa. Carlo Cottarelli fa sempre un po' il suo pagellone dei voti del governo e il giudizio da economista attento e rigoroso qual è delle misure adottate. Dice due cose Carlo Cottarelli, intervistato da Fabrizio Goria a pagina 11. La prima dice che quei 7 miliardi previsti per incentivi a energia adesso dal governo si possono evitare. Si possono evitare perché? Perché la congiuntura economica, dice Cottarelli, mostra una dinamica di crescita solida. Non ce l'aspettavamo effettivamente. Il PIL potrebbe chiudersi nel 2026 all'1%, segno di una resilienza che riguarda il sistema imprese. E allora quella misura non serve perché quella misura, fra l'altro, soprattutto se volta a contenere il prezzo della benzina, come è accaduto in questo periodo, rischia di non ridurre i consumi e di scaricarsi alla fine sui cittadini. Il secondo concetto di Cottarelli boccia l'ipotesi della cosiddetta tassa sugli extra profitti che alcuni partiti propongono, cioè la Lega in particolare. Colpire le banche nei loro utili abbondanti. Un simile approccio, dice Cottarelli, penalizza le aziende efficienti e crea un paradosso asimmetrico. Perché? Se lo spiega molto bene Cottarelli. Quando le banche registrano perdite, dice, lo Stato interviene con fondi pubblici. Quando realizzano profitti alti, vengono tassate. Gli istituti beneficiano del rialzo dei tassi di interesse, eppure non vi è alcuna certezza su chi pagherà il conto di questa imposta. Lo Stato decide a chi applicare un tributo, ma non può stabilire su chi si scaricherà il costo finale, che finirebbe sui consumatori. Perché? Perché esiste il rischio di innescare una restrizione del credito alle imprese e un aumento delle commissioni per i correntisti. Una politica migliore, dice Cottarelli, passerebbe per una riduzione generale della pressione fiscale. Ecco, questa è la lezione del professor Cottarelli ai demagoghi della destra e della sinistra che hanno in queste settimane detto: chi guadagna di più deve pagare di più, quindi tassiamo gli extra profitti delle banche. Bello a dirsi, molto difficile a realizzarsi e soprattutto si produce quella eterogenesi dei fini per cui alcune misure danno l'effetto opposto a quello voluto. E così Cottarelli a pagina 11 sulla stampa. E questo ci porta alla conclusione della pagina politica, che però si collega strettamente allo scenario internazionale, perché il tema dell'Ucraina, come vi dicevo, presente nel dibattito pubblico del campo largo, è un tema che poi si proietta nella dimensione europea anche sulla base di ciò che accade sul quadrante dell'est. E ieri è accaduta una cosa molto inquietante, perché un drone russo, ci racconta il Corriere della Sera, pagina 2, ha attaccato un convoglio che da Kiev andava verso Varsavia, e un secondo convoglio a pochi chilometri dal primo portava alcuni esponenti dell'Unione Europea e anche l'ex premier Boris Johnson. È stato un attacco a 2 chilometri dalla frontiera. Leggiamo nel racconto che ne fa Marta Serafini. Marta Serafini parte con il giudizio che ne danno gli ucraini: i barbari russi sono alle vostre porte. Il monito del ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha arriva dopo una notte di attacchi a ridosso della Polonia, durante la quale un drone ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia. A bordo di un altro treno bloccato a causa degli allarmi, sempre sulla stessa tratta, c'erano i consiglieri per la sicurezza d'Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico Boris Johnson e all'ex direttore della CIA David Petraeus. Di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy di Kiev, a bordo c'era anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco Donald Tusk a convocare una riunione d'emergenza. E lo stesso Saggio, Fabrizio Saggio, è stato intervistato, mi pare, dalla Repubblica, adesso lo vediamo, e ha raccontato le sue impressioni di questa, diciamo, giornata molto particolare e molto inquietante che gli è capitata ieri. Eccolo qui sulla Repubblica. Vediamo di trovare la pagina, vi chiedo scusa. No, non è sulla Repubblica, quindi eccolo qui, è sempre sul Corriere della Sera, a pagina 2. Dice Saggio: l'impressione è che il messaggio di Putin sia preciso. Sappiamo benissimo dove e chi siete, possiamo colpirvi quando vogliamo. La sensazione dell'ambasciatore è che sia in corso un'escalation ben precisa. La situazione è molto peggiorata, dice, rispetto a un anno fa. Ora ci sono raid aerei anche ogni giorno. Insomma, è stata una vicenda che ha scosso molto i partecipanti a questo viaggio da Kiev a Varsavia. Volodymyr Zelensky accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio vicino al confine. Il ministro della difesa russo sostiene invece di aver preso di mira infrastrutture ferroviarie destinate al rapporto di merci militari provenienti dai paesi europei e rivendica bombardamenti contro centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, soprattutto nella regione di Odessa. Il ministro degli esteri ucraino chiede agli alleati un embargo commerciale totale e insiste sulla necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina e aumentare la pressione su Mosca. La diplomazia vede le frasi del portavoce del Cremlino Peskov, che non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina in ottobre, ma resta il nodo dei territori. Perché? Perché, come spiega Marta Serafini, l'inviato della Casa Bianca, Kushner, sostiene che il resto dell'accordo sarebbe già definito se Kiev accettasse il ritiro richiesto da Putin dal Donbass. L'Ucraina chiede invece una tregua lungo il fronte attuale e garanzie di sicurezza occidentali. E questo è il punto dirimente, ma non solo. C'è anche il tema della NATO e il tema dell'adesione dell'Ucraina alla UE. Donald Trump sollecita Zelensky a fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, accusandolo di provocare carenze di gasolio. Il presidente ucraino, dopo gli incontri con gli inviati americani, si aspetta però che la guerra prosegua anche durante l'inverno. Così Marta Serafini. E quanto invece alle trattative diplomatiche, dobbiamo spostarci dall'altra parte del pianeta, perché a Nuova Delhi è in corso la terza giornata del vertice dei BRICS, e anche qui il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha detto che i leader di Cina e India avrebbero proposto, durante incontri separati con il suo capo, di svolgere un ruolo di pacificatori tra Mosca e Kiev. questa ipotesi di vedere Cina e India in missione di pacificazione è forse la novità che, che ci porta la giornata di ieri, ma è una novità molto discutibile perché la frase di Peskov sembra più una verniciatura di propaganda, la definisce Danilo Taino sul Corriere della Sera, di fronte al summit dei BRICS. Chi non è nella posizione di mediare, infatti, spiega Taino, avendo sostenuto Mosca economicamente con l'invio di materie utilizzabili anche in guerra. E lo stesso Modi è influente nei BRICS, ma ha un buon rapporto con Putin, che chiama amico mio, ma non ha ancora il peso politico sufficiente per spingere a una svolta in Ucraina. E l'Ucraina si tiene stretta all'Europa e anche gli Stati Uniti che però stanno o rischiano di scapparle di mano. Così il quadro, diciamo, della guerra, con un'analisi che fa Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, che ci pronostica un inverno di guerra, perché Vladimir Putin dice non sarebbe ancora pronto ad accettare una trattativa con l'Ucraina, e questo mi pare che sia abbastanza acclarato da quanto abbiamo letto in questi giorni. Putin, dice ancora Sarcina, considera insufficiente l'offerta di Zelensky per la pace. Qual è l'offerta di Zelensky? Il congelamento della linea del fronte del Donbass, zona demilitarizzata tra i due schieramenti, garanzie di sicurezza per evitare future occupazioni. Evidentemente il numero uno russo pensa di poter ottenere di più, nonostante la perdita di vite umane e i danni economici che sta infliggendo al suo paese. Il suo calcolo, dice Sarcina, si fonda sui possibili sviluppi politici nel 2027. In Francia potrebbe diventare presidente Marine Le Pen, con una linea nel migliore dei casi equidistante tra Russia e Ucraina. In Germania la crescita tumultuosa dell'ultradestra di AfD indebolisce sempre di più il cancelliere Friedrich Merz. In Italia crescono le divisioni sul sostegno all'Ucraina, sia nella coalizione di governo che tra gli oppositori del campo largo. Il Cremlino, dunque, confida nell'allentamento degli aiuti militari europei a Zelensky e più in generale in una maggiore disponibilità ad accettare le condizioni per la resa. E per questo, voglio dire, le sue attese fanno il paio con le dichiarazioni di Giuseppe Conte, in fondo, no? E di fronte a questo quadro, l'Occidente torna a dividersi. A Washington sta prendendo forma un progetto tanto inedito quanto ambizioso, avviare un dialogo strutturale con Cina e Russia. Il 18-19 novembre a Shenzhen, in Cina, ci potrebbe essere una prima riunione Trump-Putin a margine del vertice APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Infine, la formula trilaterale potrebbe essere consacrata nel summit G20 a Miami il 14-15 dicembre prossimi. Zelensky ha già evitato diverse volte di finire triturato nella morsa Trump-Putin. Per riuscirci ancora avrebbe bisogno del pieno appoggio degli europei. E questo è il tema. La minaccia putiniana perciò sembra destinata ad allargare la distanza politica all'interno dell'Unione Europea. Da una parte l'allarme che domina il versante nordorientale, dalla Svezia alla Romania più l'importante contributo esterno britannico, dall'altra l'approccio più cauto sud-occidentale, dall'Italia alla Spagna al Portogallo. È una differenza, spiega Sarcina, che sta scavando in profondità non solo nei rapporti tra i governi, ma anche nei comportamenti sociali. E in mezzo, diciamo noi, c'è la diga franco-tedesca. Se crolla quella diga, che cosa accadrà dell'Europa? Ce lo siamo chiesto in questi giorni. In Finlandia, ci ricorda Sarcina, lo Stato che condivide 1.343 chilometri di frontiera con la Russia, pensate, sono già attivi 50.500 rifugi antimissile, tutti di proprietà privata. Molti risalgono all'epoca della Guerra Fredda e ora sono stati rimessi a nuovo. In Polonia sta per partire un programma di addestramento militare volontario rivolto a tutta la popolazione. E invece da noi sfilano le bandiere del pacifismo integrale, certe che, abbandonando l'Ucraina al suo destino, la pace regnerà sovrana sull'Europa e nel rapporto fra Europa e Russia. Questo è lo scenario inquietante e l'allarme che viene dall'editoriale di Giuseppe Saccina. C'è un altro che viene anche da Antonio Polito, il quale parte dal tema della legge elettorale e poi si allarga un po' sulle questioni che riguardano appunto il destino dell'Europa. La legge elettorale, dice Polito, con una soglia fissata al 42% per ottenere il premio di maggioranza, fa sì che il centrodestra potrebbe non centrare l'obiettivo. Perché allora Giorgia Meloni, si chiede, ha rinunciato all'ipotesi del doppio turno elettorale, cioè che le avrebbe consentito di recuperare al ballottaggio i voti dell'estrema destra, senza doversi alleare con Vannacci? La risposta, dice Polito, è perché la Lega soprattutto temeva di essere fagocitata al primo turno. E la Premier ha scelto di dare la priorità, in ogni caso, al bene rifugio della coalizione. Lo stesso ragionamento, dice Polito, fatto per le preferenze. Fratelli d'Italia avrebbe voluto allargarle, cioè eliminare i cosiddetti capi lista bloccati. Ha immolato sull'altare di Salvini e Tajani questa prospettiva, perché Salvini e Tajani erano in difficoltà nei loro partiti. L'altra mossa di rilievo compiuta da Giorgia Meloni, dice Polito, è stata quella di escludere la possibilità di allearsi mai con chi non accetti di continuare a sostenere l'Ucraina nella sua resistenza all'invasione russa. Lo ha fatto, ce lo ricorda Polito, con un'intervista al Foglio. Questa dichiarazione chiaramente impedisce ogni possibile intesa con il generale Vannacci. La linea di Giorgia Meloni mette il nostro paese in una posizione cruciale. Perché? Perché, dice Polito, se a primavera vincesse Marine Le Pen in Francia e se il governo Merz fosse logorato e travolto dalla crescita della AfD in Germania, Roma rimarrebbe l'ultimo anello importante della residua resistenza alle pretese di Mosca. Londra a parte, spazzarlo via, questo anello avrebbe un valore incommensurabile per Putin. C'è da chiedersi se il peso dell'europeismo possa essere sostenuto da solo da Roma in assenza di una condivisione o di una leadership, meglio ancora, franco-tedesca. Punto interrogativo cosmico che ovviamente lascio ai nostri ascoltatori, la cui risposta lascio agli ascoltatori. Comunque, l'idea di restare alla guida di un centrodestra europeo, dice Polito, non inquinato e ricattabile dall'estrema destra, le sembra più attraente di quella di lasciare entrare il cavallo di Troia nel suo accampamento, cioè quella di allearsi con Vannacci praticamente, no? Non è detto che questa strategia regga alla prova del tempo, ma è una strategia, dice Polito, congruente tra l'altro con l'obiettivo di dare continuità alla stabilità politica dell'Italia e alla sua politica estera. Così Polito, che sia pure indirettamente, loda la strategia del governo di tenere fuori Vannacci e di continuare a rappresentare, sia pure in maniera attenuata, un riferimento alla difesa dell'Ucraina. Antonio Polito, a pagina 28 sul Corriere della Sera. La guerra ibrida russa è in atto su tutti i fronti e ce ne racconta uno spaccato molto interessante la Repubblica, riferendoci un'inchiesta di due cronisti della TV tedesca che fanno inchiesta vera. In un anno vissuto pericolosamente, due giornalisti d'inchiesta, Angelique Geray, già nota per essersi infiltrata e aver fatto saltare in un'organizzazione terroristica neonazista, e Sergei Meyer, hanno frequentato sotto copertura le reti russe dove vengono reclutati gli agenti USA JET in Europa. Insieme a un altro giornalista d'inchiesta, Marcus Frenzel, hanno svelato in uno straordinario documentario come funzionano le spie low cost reclutate da Vladimir Putin in Europa, in particolare in Germania. Sentite un po', questo è il giornalismo d'inchiesta che farebbe bene alla nostra democrazia. Spesso si tratta di persone assoldate per 150 euro a missione e pagate in bitcoin. Il risultato è un micidiale affresco della facoltà con cui il Cremlino prepara gli attacchi ibridi che stanno affliggendo il continente, come quello all'aeroporto di Lipsia dello scorso anno, replicato con i droni poco più di un mese fa. Sono gli agenti usa e getta di Putin, è andato ieri sera in onda sul canale RTL ed è già un caso. Quindi questa inchiesta ci racconta quanto pervasiva sia la rete di Putin che organizza la guerra ibrida in Europa. Così la Repubblica a pagina 11. E poi l'Europa diga alle pressioni di Putin, l'Europa diga anche alla crescita del centro, della destra estrema che in Germania, come abbiamo visto in Sassonia, ha sfondato, destando allarme sulla tenuta della Repubblica tedesca, e invece in Svezia si è fermata clamorosamente contro ogni attesa su una diga eretta dalla leader socialdemocratica Andersson, che ha vinto le elezioni sia pure di misura in un testa a testa che nella notte vedeva un solo seggio di distacco fra la sua coalizione e quella moderata. Alla fine gli svedesi hanno scelto il modello svedese, scrive Monica Perosino sulla Stampa, quello fondato su uno stato sociale forte, su una scuola pubblica che funziona, su una sanità accessibile, su una rete di protezione pubblica che resta uno dei pilastri dell'identità nazionale. Dopo una campagna elettorale cominciata sotto il segno della criminalità, dell'immigrazione e della sicurezza, e finita invece sui temi del welfare, dalle urne sarebbe uscita una maggioranza che torna al centro-sinistra di Magdalena Andersson e ridimensiona la destra nazionalista di Jimmy Åkesson. Con un'affluenza che ha superato l'80%, quindi si vota ancora in alcuni paesi, 80%, e bisognerebbe interrogarsi sulla crisi della democrazia e cercare forse delle ricette anche dove queste ricette hanno preservato il rapporto della delega tra il cittadino e il rappresentante. E lo spoglio ancora parziale, scrive la Stampa, il blocco formato da socialdemocratici, sinistra, verdi, centro, arriva a 175 seggi contro i 174 dei quattro partiti che hanno sostenuto il governo uscente di Ulf Kristersson, governo di centrodestra. Un margine non abbastanza largo da togliere al risultato quella suspense che aveva accompagnato fino all'ultimo una delle campagne elettorali più incerte degli ultimi anni. I socialdemocratici restano di gran lunga il primo partito con il 28%, perdono quasi due punti rispetto al 30,3 conquistato da Andersson nel 2022 e non possono quindi parlare di trionfo, ma tanto basta. Crescere invece la sinistra, che passa dal 6,8 all'8, e i verdi dal 5 al 6,4, mentre il centro sale dal 6,7 al 7,1. Insomma, gli alleati salgono, l'Andersson tiene e quindi conquista la maggioranza come coalizione, sia pure di un solo voto. Bisognerà vedere adesso se farà un governo di minoranza o farà un governo di maggioranza. E questo ovviamente riguarderà i prossimi giorni, ma l'analisi di questo voto ce lo dà ancora Monica Perosino. Dice: è come se il voto avesse redistribuito le carte dentro il campo che si opponeva al governo Kristersson, senza cancellarne il messaggio fondamentale. Quel messaggio, molto più che una svolta ideologica a sinistra, riguarda il modello di società che gli svedesi vogliono conservare. Perché per settimane i sondaggi avevano raccontato proprio questo, immigrazione e criminalità, i due temi che avevano trascinato i democratici svedesi fino al 20% nel 2022. Attenzione, quando parlo di democratici svedesi sto parlando della destra e dell'estrema destra xenofoba. Si chiamano democratici svedesi, ma sono l'equivalente, diciamo, dei partiti come Alternative for Deutschland in Germania e come Vannacci in Italia. Ed erano al 20,5% 4 anni fa, adesso sono scesi al 17%. Al loro posto sono tornate come temi rispetto all'immigrazione e alla criminalità, dice Perosino. Sono tornate la sanità e la scuola, il welfare, insomma, il terreno sul quale la socialdemocrazia svedese ha costruito non soltanto il proprio potere, ma una parte dell'identità nazionale. Quindi Magdalena Andersson ha vinto così, ma la sua maggioranza non coincide automaticamente con la maggioranza politica. Il centro non vuole governare con la sinistra non intende regalare i propri voti a un esecutivo che non tenga conto delle sue richieste. La stessa Andersson ha lasciato aperta la possibilità di un governo di minoranza sostenuto dall'esterno da alcuni dei partiti che l'hanno portata alla vittoria. In Svezia le trattative possono durare anche mesi. Nel 2018, ci racconta la stampa, durarono 134 giorni. Però una cosa, il voto l'ha già decisa. 4 anni fa la Svezia aveva scelto di sperimentare una destra dipendente da un partito nato ai margini dell'estremismo neonazista e diventato il secondo del paese. Questa volta Akesson ha chiesto di fare l'ultimo passo ed entrare nelle stanze del governo. Gli elettori hanno risposto arretrando. E sotto 4 anni di svolta a destra è riemersa così la vecchia Svezia, che forse non era mai scomparsa. Quella convinta che prima ancora di essere un sistema di governo, lo Stato sociale sia un tratto identitario del paese. Così Monica Perosino racconta la vittoria, sia pure di misura, la tenuta di Andersson in Svezia e il contenimento della destra. E questo è il voto scandinavo. Poi una notizia di esteri ci porta ancora in Europa. È il solito Trump che getta benzina sulle contraddizioni dell'Europa e anche in questo caso della Gran Bretagna, che tutto sommato non fa più parte della UE, ma sempre Europa e soprattutto i rapporti fra Washington e Londra non sono idilliaci al netto degli incontri ufficiali. Donald Trump, con le sue clamorose dichiarazioni del weekend, che cosa aveva detto Trump nel weekend? Dice: la riunificazione dell'Irlanda sarebbe fichissima, anzi accadrà sicuramente, sebbene non piaccia a Londra. Frasi incendiarie, racconta Antonello Guerrera, inviato in Irlanda dalla Repubblica, a pagina 17. Frasi incendiarie. E oggi, ci ricorda Guerrera, i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si incontrano a Cardiff per unire le forze e aumentare peso specifico e pressione sul primo ministro britannico Andy Burnham in nome dell'autodeterminazione. I tre rivendicheranno il diritto di indire referendum sull'indipendenza per poi unirsi all'Unione Europea. Un altro ceffone al traballante Regno Unito per un vertice, dice Guerrera, senza precedenti. Insomma, il governo centrale di Londra ha sempre l'ultima parola per innescare una consultazione popolare, cioè l'ipotesi di un referendum. Al momento, dice Barnum, non c'è una maggioranza dell'opinione pubblica favorevole a un referendum, ma la pressione di questa pentola, scrive Guerrera, sta salendo e se il Regno Unito rischia di dilaniarsi è anche, anzi soprattutto, colpa della Brexit. Così la Repubblica, che ci racconta anche della strategia di Carney, leader, Mark Carney, premier canadese, di sfidare la Casa Bianca proponendosi come membro associato dell'Unione Europea. Una conseguenza, scrive Enrico Franceschini da Londra, della guerra commerciale dichiarata da Donald Trump al vicino di casa. Il primo ministro avrebbe suggerito, scrive Franceschini, ai leader europei che il Canada assuma un nuovo status, quello appunto di membro associato della UE. E, secondo i funzionari di entrambe le parti, Bruxelles si sarebbe mostrata aperta all'idea. Il risultato di mesi di trattative è che i funzionari europei e canadesi stanno valutando come il Canada possa connettersi al mercato unico. europeo in settori strategici quali l'energia, le AI e i minerali critici necessari per battere o semiconduttori e la difesa. Resta da vedere, chiude Franceschini, come reagirebbe Trump. E infatti penso che Trump non se la terrebbe questa qui, quindi staremo a vedere se questa provocazione avrà seguito o se sarà in qualche modo occupata dal tycoon. Vi segnalo l'impasse sul fronte mediorientale con il vertice arabo che avrebbe dovuto tenersi, che non si terrà più, cioè l'incontro tra iraniani, sauditi ed emiri del Golfo, annunciato per oggi in Oman. Non ci sarà perché non ci sono. Gli iraniani avevano fatto capire finché la parte americana non accetterà le nostre condizioni, i negoziati saranno inutili. E Donald Trump ha detto anche: me ne frego, sono affari loro. Quindi salta il vertice, ma non il dilemma per gli emiri, perché le monarchie del Golfo, ci racconta Francesco Battistini sul Corriere della Sera, sono pressate dalla pressione appunto dell'Iran e anche degli Houthi che hanno conquistato lo Yemen e minacciano soprattutto il regime saudita. Servono nuovi equilibri del Golfo e a più di 6 mesi dall'attacco di USA e Israele all'Iran potrebbe anche nascere un tavolo parallelo di trattative che per la prima volta dopo decenni, scrive Battistini, sganci le monarchie arabe dai capricci della Casa Bianca. Lo richiede la situazione e anche il disimpegno di Trump rispetto ai suoi appunto alle sue promesse di difendere le monarchie del Golfo di fronte agli attacchi dell'Iran. E un altro fronte interessante che troviamo sui giornali è il dibattito sull'intelligenza artificiale. Ieri, dopo le frasi di Amodei, leader di Anthropic, il quale dice entro 6-12 mesi agenti dell'intelligenza artificiale più potenti potrebbero arrivare a impadronirsi di internet, Trump frena e dice: chi vince nelle AI vince, e quindi non si rallenta, perché la preoccupazione di Trump, spiega Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera, è quella di non diciamo perdere terreno di fronte alla Cina e quindi di non consegnare la leadership dell'intelligenza artificiale alla Cina. E siccome Pechino non rallenta, non ha nessuna intenzione di rallentare Trump, ci spiega Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera. Ci sono varie interviste, ce n'è una a Mario Rosaria Taddeo, advisor della difesa britannica, che dice: la tecnologia è poco sicura, però non è accettabile che siano i produttori a dirci prima quando bisogna accelerare e poi quando bisogna rallentare. Si riferisce appunto agli allarmi di questi giorni che trovano la convergenza tra Elon Musk, il leader di Anthropic, Eli Altman. Dice: ma voi avete accelerato in maniera incontrollata, adesso siete voi a dirci che dobbiamo rallentare. È la politica che deve mettersi alla guida di questo processo. Lo spiega anche con esemplare chiarezza l'editoriale che pubblica La Repubblica su questo fronte, a firma di Ferrazza, il nome non me lo ricordo, ma lo vediamo subito. Federico Ferrazza: perché Big Tech non spende, non spegne le AI? È un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, scrive Ferrazza, e cioè che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema. Avete fatto male a fidarvi di noi, ma ora fatelo. Questo è il senso dell'appello di sabato del fondatore di Anthropic, Dario Amodei, un messaggio subito sottoscritto da Sam Altman di OpenAI e Elon Musk. Quindi, dice Ferrazza, non è certamente il sistema tecnologico e tecnocratico che può imporre le regole dopo aver riconosciuto la sua pericolosità. E Giorgia Meloni, che su questo profonde un suo intervento alla stampa, un intervento pubblicato appunto sul giornale torinese, e che è tratto dal suo discorso durante il G7, l'ultimo G7 a porte chiuse, È un intervento lungo in cui Meloni dice: servono regole globali, abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico con l'uomo, i suoi diritti, i suoi bisogni al centro. Ma l'umanesimo tecnologico non può rimanere un manifesto filosofico, deve farsi azione politica. Se la verità è minacciata dalla post-verità, se l'algoritmo rischia di esautorare l'intelletto, se la macchina rischia di sostituire il lavoratore a tutti i livelli, abbiamo il compito di tracciare e difendere i confini di questa sovranità umana. E chi dovrebbe farlo? Le organizzazioni internazionali, per esempio l'Europa. Per esempio, diciamo, l'Europa a maggioranza e forse non all'unanimità. L'Europa ha già regolato, devo dire, l'intelligenza artificiale. C'è una contraddizione nell'intervento di Giorgia Meloni, perché poi, dopo aver affermato questa primazia del politico, no, si pone, chiude con un interrogativo più congiunturale che un po' ricalca le preoccupazioni di Donald Trump nel finale, perché dice: alcuni qui pensano che limitare, regolando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, possa compromettere il vantaggio competitivo che la tecnologia comporta. Vantaggio competitivo che oggi è soprattutto occidentale. Ma siamo sicuri che durerà? Se è vero come è vero che l'AI è soprattutto un moltiplicatore di dati, siamo sicuri che sulla lunga distanza non saranno i regimi ad avere la maggiore quantità di dati da processare, non avendo le regole, ad esempio, di tutela della privacy previste nei sistemi democratici? Quindi qual è la conseguenza? Questo non lo dice Giorgia Meloni. Perché se i sistemi democratici si regolano, e i regimi non si regolano, si avvantaggiano i regimi, e questo è un po' quello che è accaduto in fondo, no? E allora forse è necessario che ci siano regole globali, e quindi per un perimetro globale, e quindi bisogna rivalutare quei sistemi, quell'ordine internazionale che purtroppo negli ultimi 2 anni ha visto una frattura insanabile ad ogni livello. Così Giorgia Meloni sulla Se stampa a pagina 7. Ci avviciniamo alla fine della nostra rassegna stampa, però c'è ancora qualche cosa che voglio leggervi. Abbiamo visto l'Irlanda, il Canada, il Medio Oriente, e ci resta da leggere probabilmente qualcosa che adesso vado a individuare, che avevo appuntato qui. Ah, è, come vi dicevo, la vicenda Ranucci La Vitola, ancora presente su tutti i giornali, soprattutto i giornali del centrodestra. C'è sulla Verità l'intervista al socio africano di Walter La Vitola, il quale racconta. Conferma un interrogativo che si era alzato in queste settimane attorno all'agibilità del faccendiere, cioè alla possibilità che aveva il faccendiere di muovere tanto denaro. Come mai? Chi gli dava questi soldi? C'è una prima risposta che viene da Kimuntengo, è il socio africano intervistato nello Zimbabwe da Moreno Pisto per lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti. E Kimuntengo racconta che effettivamente di aver pagato somme tra 25 e 30 mila euro di dollari per volta su istruzione dell'ex editore dell'Avanti. Mi veniva detto: paga a Gomez questa somma, e io effettuavo il trasferimento. Gomez è Gomez Clelio Tavares, l'uomo che è stato incaricato da La Vitola, secondo le indagini, poi di organizzare e mettere in atto l'attentato nei confronti di Ranucci. Ranucci, che cerca di difendersi, dice: mai fatto affari con La Vitola, mi tutelerò ovunque. Fabio Amendolara sulla Verità. E nella pagina a fianco c'è ancora una provocazione lanciata dal vice ministro Francesco Paolo Sisto all'Associazione Nazionale dei Magistrati. L'ANM esaltava Ranucci, ora che va al patibolo, dice: stia zitta. Il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Vi ricordo che nella campagna referendaria l'ANM assoldò effettivamente Sigfrido Ranucci e lo accolse con tutti gli onori come frontman della taglia per il no al referendum. Come diceva Napoleone, scrive, dice Paolo Sisto, Francesco Paolo Sisto, lo stesso popolo che ti porta in trionfo è quello che ti porterà al patibolo. È chiaro che dobbiamo attendere gli sviluppi di questa inchiesta, e certamente quel trionfo però tributato a Ranucci da parte dell'ANM doveva essere più cauto e meditato. Come ha detto il presidente Mattarella, i magistrati dovrebbero sempre tenere a mente i loro doveri di misurazione, moderazione, discrezione. Questa è la linea da seguire per certa magistratura che qualche volta non ha rispettato queste indicazioni di sobrietà. Così Francesco Paolo Sisto sulla Verità, pagina 4. E abbiamo a questo punto concluso la nostra rassegna stampa, adesso 8:50 di Roberta Iannuzzi. Noi ci risentiamo però domani mattina alla stessa ora, alle 7:30, per un'altra puntata di Stampa e Regime. Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Lunedì 14 settembre 2026, buongiorno agli ascoltatori, l'avete sentito dalla rassegna stampa di Alessandro Barbano. Si è votato ieri in Svezia anche per il Parlamento, l'esito è ancora incerto, con il 94% delle sezioni scrutinate i quattro partiti di opposizione avevano meno dei quattro hanno tre seggi in più dei quattro partiti invece che sostengono l'attuale governo del conservatore, 176 a 173, la maggioranza è di 175, quindi il centrosinistra avrebbe un seggio in più del necessario. Il primo partito è quello dei socialdemocratici di Magdalena Andersson e vanno contati i voti anticipati e quelli dall'estero che sono arrivati in ritardo, quindi il risultato è ancora da definire. Ne parleremo con David Carretta a partire dalle 9. Diciamo qui, visto che in questi giorni prosegue a Roma l'esame della legge elettorale al Senato, che il sistema elettorale svedese è proporzionale, in linea di principio quindi assomiglia a quello proposto dalla maggioranza di governo italiana. Il primo della lista però può essere scavalcato dalle preferenze, soprattutto non c'è il premio di maggioranza che nella legge in discussione da noi scatta per la coalizione che arriva prima con almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere. In Svezia inoltre i partiti si presentano da soli, le coalizioni non esistono sulla scheda, sono accordi politici. In Svezia ha votato l'80% degli elettori, anche questo l'avete sentito, peraltro è un dato in discesa. Le ragioni principali: si può votare in anticipo per settimane, i giovani vengono coinvolti già a scuola e votano quanto e più degli adulti. Quattro anni fa, tra i 18 e i 24 anni, l'83%. Degli otto partiti che superano lo sbarramento del 4% entrano nel Riksdag, il Parlamento con una sola Camera. Cinque sono guidate da donne, sei se consideriamo che i Verdi hanno due portavoce, un uomo e una donna. La Svezia conta 10.600.000 abitanti, è nell'Unione Europea, però ha la sua moneta, la corona, è nella NATO dal marzo 2024, il reddito delle famiglie svedesi è superiore alla media europea, la differenza tra redditi alti e bassi sono più contenute, le donne svedesi oggi hanno in media meno di un figlio e mezzo ciascuna, che è un valore molto basso per loro, ma comunque molto più alto di quello delle donne italiane. La popolazione cresce ancora di poco, soprattutto grazie a chi arriva dall'estero. Un residente su 5, quindi 2 milioni di persone, è nato fuori dal paese. I gruppi più numerosi vengono dalla Siria e dall'Iraq. L'immigrazione quindi ha cambiato inevitabilmente la politica svedese, ed è di questo che parliamo oggi con Alessandro Verdoliva, che è presidente dell'Istituto Delphi, centro di ricerca e analisi strategica, e collaboratore della testata online L'Europeista. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Grazie a te per la disponibilità. Allora, tu hai vissuto a lungo in Svezia e quindi aiutaci con una panoramica a entrare nella politica svedese. Per esempio, cosa si intende lì per centrosinistra, centrodestra, destra reazionaria?
3: Assolutamente, assolutamente. Ho avuto questa fortuna di vivere la mia infanzia in Svezia, Quindi mi sono fatto un'idea, si parla comunque di 20 anni fa, spesso ci ritorno, quindi riesco a vedere anche le evoluzioni di questo tessuto sociale che comunque muta, evolve, e chiaramente l'immigrazione, quale io ne ero anche componente, ha influenzato veramente tanto, tanto la società e tanto quindi poi di conseguenza la politica. Una delle cose che vorrei sostanzialmente iniziare a dire è cercare di far chiarezza tra quello che è la Svezia

0: e ad esempio un futuro nazionale di Vannacci, che vengono spesso assimilati nonostante le istanze siano completamente differenti. Cioè, se andiamo anche a vedere delle piccole sciocchezze, se così vogliamo, la sinistra svedese, specialmente in questa campagna elettorale, ha appoggiato pienamente il discorso sulla sicurezza, sull'immigrazione, pur con delle soluzioni ben differenti dalla destra svedese, ma ha riconosciuto l'istanza e l'ha fatta sua. E da questo qui si può, a mio avviso, anche dedurre il perché della discesa dell'estrema destra svedese. A differenza di quello che è successo in Germania, in cui la CDU ha sostanzialmente, per così dire, cercato di fare un cordone sanitario intorno alla AfD, cercando di acquisirne le istanze, senza però riuscirci. Come noi sappiamo, l'AfD in Germania sta avendo un successo importante. In Svezia è successo un po' il contrario, cioè sia la sinistra svedese che il centrodestra svedese hanno in qualche modo riconosciuto le istanze dell'estrema destra, motivo per cui l'estrema destra, in questo caso qui, quella di Jimmie Åkesson, è vagamente scesa, molto scesa, perché quello che si pensava era che insomma sarebbero andati avanti per molto. La differenza sostanziale, per esempio, qui è la destra, questa estrema destra svedese, che si chiama Svenska Demokraterna, è completamente diversa da come ce la potremmo immaginare noi qui in Italia, o come potrebbe essere una AfD. Sono a favore di un maggiore intervento, per esempio, dell'Europa, sono a favore dell'Unione Europea in sé, sono a favore della NATO, sono a favore degli aiuti all'Ucraina, sono a favore anche del welfare, pur sempre con delle differenze di metodo rispetto a quella che può essere la sinistra svedese. Quindi è una concezione molto differente.
1: Non c'è un partito filorusso nella politica svedese?
0: No, assolutamente no, non di maggioranza, non che io ne sappia, ci potrebbero essere dei vaghi esponenti, però quella che è l'idea fondamentale, noi comunque dimentichiamo una cosa molto importante: noi abbiamo sempre visto la Svezia come un paese molto pacifico, molto per i fatti suoi, però la Svezia è una storia secolare imperiale in cui la Russia è stato l'acerrimo nemico, cioè l'unico degno rivale della Svezia imperiale sono stati gli zar. Quindi, se vogliamo metterlo un po' più semplice, essere russi in Svezia non è visto molto bene, se possiamo metterlo così chiaramente, non con connotazione razzista, ma di sicuro dipendere energeticamente dalla Russia non è qualcosa che fa piacere a nessuno. Quindi l'argomento Russia è un argomento totalmente bipartisan.
1: Alessandro, altre due cose vorrei chiederti, visto che abbiamo poco tempo.
0: Assolutamente.
1: Primo tema, a parte la sicurezza, quali sono stati gli altri argomenti di campagna elettorale? E poi se mi racconti come l'immigrazione ha cambiato il paese.
0: Sì, assolutamente. Allora, uno degli argomenti fondamentali è stato per molti anni, anzi per gli ultimi 10-15 anni, è stato il tema della sicurezza, con l'aumento esponenziale dell'immigrazione. Appunto, ricordiamo che la Svezia ha una decina di milioni di abitanti, di cui orientativamente adesso non ho il numero sotto mano, quasi un milione è un immigrato, comunque o è immigrato oppure discende da immigrati, quindi c'è una fascia etnica del 10% minimo circa che sostanzialmente non è svedese, non viene visto come svedese o lui stesso, esso stesso, non si sente come svedese. Questo che ha impattato molto sulla sicurezza. Negli anni ci sono stati tantissimi eventi, anche settimanali, di granate, di esplosioni di razzi e di granate. Questo perché c'è anche una forte infiltrazione di reti criminali internazionali, come ad esempio la Foxtrot, che ha dei collegamenti islamisti importanti, molto importanti. Quindi c'è stato un contrabbando di armi che ha fomentato la criminalità, la microcriminalità e anche organizzazioni criminali importanti di un certo spessore. Gli svedesi si sono ritrovati praticamente senza nessun'arma di difesa, esseri molto ingenui, onesti e organizzati si sono ritrovati improvvisamente a dover fronteggiare delle realtà culturali anche completamente differenti. Però per queste elezioni quello che veramente è stato sentito, molto più sentito, è stato il discorso economico e del costo dell'energia. Infatti gli svedesi per la prima volta, forse negli ultimi 70 anni, hanno dovuto iniziare a fare i conti con facciamo le priorità. Quello che si sente in TV in Svezia sostanzialmente è in continuazione, dobbiamo fare priorità, dobbiamo scegliere come spendere i soldi, problema che in Svezia non c'era quasi mai stato. E quindi questo discorso è stato molto importante sia per quanto riguarda il costo generale dell'energia, nonostante la Svezia abbia le centrali nucleari, se non mi sbaglio sono 6 o 7, in ogni caso il costo della benzina, il diesel è molto aumentato.

0: frequenza aumentata, quello della vita in generale, e quindi gli svedesi sono ritrovati a dover fronteggiare un sistema economico molto assistenzialista che però non riesce più a tenere il passo con il costo della vita, e questo ne ha avuto un grande impatto anche sulla sanità. La sanità in Svezia è un po' in difficoltà ultimamente, questo è stato un discorso in cui la sinistra svedese ha avuto una grande forza in più.
1: E questo spiega, diciamo, almeno la prevalenza come primo partito del partito di Magdalena Andersson. Allora, grazie, io ringrazio il nostro ospite Alessandro Verdoliva, ci risentiremo magari per parlarne più approfonditamente, grazie davvero, ringrazio anche la regia di Piero Scaldaferri, perché sono le 9 e noi ci colleghiamo con David Carretta. David, buongiorno. Ecco, lo sentiamo male, sappiamo che David è in viaggio, visto che questa è una settimana molto importante per l'Unione Europea. Ursula von der Leyen pronuncerà il suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo e il Parlamento Europeo in sessione plenaria da oggi. Proviamo a ricollegarci con David Carretta, nostro corrispondente da Bruxelles, proprio per parlare, anzi per fare, ecco, una prima analisi dei dati svedesi. Come avete sentito, sono molto interessanti anche per noi, perché appunto è un sistema proporzionale, un impianto che non ha il premio di maggioranza, però può somigliare, ecco, a quello che uscirebbe dal voto con il nuovo sistema elettorale qualora non scattasse quel premio di maggioranza. Una serie di sì, però è comunque interessante capire, ecco, come si risolve l'impasse in Svezia. David, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, David, cominciamo proprio dalla Svezia, che ancora lo spoglio non è chiuso, però ci sono alcune indicazioni che si possono dare.
2: Sentiamo. La prima è la frammentazione politica. La prima indicazione è la frammentazione politica registrata in Svezia ancora una volta, con un sostanziale pareggio tra le due principali coalizioni, anche se l'opposizione che ha indicato Magdalena Andersson come candidata premier è davanti di appena 3 seggi. Il dato più significativo però è l'arretramento del partito della destra dura, l'estrema destra, dei democratici svedesi, che per la prima volta nella loro storia perdono voti nelle urne, tornano terzo posto. 4 anni fa erano passati davanti ai moderati dell'attuale primo ministro Ulf Kristersson, questa volta invece hanno perso terreno. È una buona notizia per l'Unione Europea, perché ferma in qualche modo questa onda che sembrava inarrestabile in tutta Europa dei partiti anti-europei, e i democratici svedesi, almeno qui a Bruxelles, sono particolarmente anti-europei. Resta però l'interrogativo sulla possibilità di formare un governo stabile in Svezia, se saranno i partiti dell'opposizione, dalla sinistra al partito di centro, sarà molto complicato per Andersson, che a differenza di altri leader in Europa non sembra intenzionato a cercare una coalizione più ampia.
1: No, ancora non abbiamo qualche problema con il collegamento con David Carretta, il nostro corrispondente, che dicevamo oggi segue la settimana europea con il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo. Ci stava parlando dei dati che emergono dalle elezioni svedesi. Abbiamo detto il primo partito è il Partito Socialdemocratico di Magdalena Andersson, un economista, è stata ministro delle finanze, 59 anni, è il 28,1%. Poi ci sono i conservatori del primo ministro, che scavalcano i cosiddetti democratici della Svezia, che è il partito, diciamo, della destra ultraconservatrice, reazionaria, che però, come ci spiegava il nostro ospite Alessandro Verdoliva, non può essere del tutto assimilato a quei partiti che abbiamo visto affermarsi in tutta Europa, a partire da Alternativa per la Germania o anche il partito Futuro Nazionale del generale Vannacci qui in Italia. Poi c'è il partito della sinistra, il partito di centro. Ecco, proviamo di nuovo a collegarci con David Carretta. David, mi senti?
2: E ora sì, mi sento. Chiedo scusa per il viaggio per Strasburgo, per il discorso sullo stato dell'Unione, certo, della Presidente, certo, della Commissione.
1: È comprensibile. Certo. E restiamo per un momento, se hai qualcosa da aggiungere, ecco, sul voto svedese, e poi parliamo proprio di Ursula von der Leyen. Non riusciamo a sentirlo, mi dispiace, mi scuso con gli ascoltatori e anche con David Carretta, ma non riusciamo a sentirlo. Allora, io vi ripeto i dati per approfondire appunto i risultati. L'abbiamo detto, sono 176 a 173, la maggioranza è 175, la distribuzione del mandato quindi in questo momento prevede con il 94% dei voti scrutinati una maggioranza di centro-sinistra, ma è tutto da vedere, anche perché i partiti del centro-sinistra non sono in una coalizione come accade, ecco, da noi, ma troveranno in Parlamento un eventuale accordo per formare una coalizione, che non è detto che sia scontata. Infatti in Svezia è capitato che, come ci leggeva Alessandro Barbano, anche durante la rassegna stampa ci siano state più di 134 giorni, se non erro, per formare un governo. Il governo viene, la coalizione viene ricercata in Parlamento con la conduzione proprio del presidente dell'assemblea monocamerale, dunque è del tutto normale che, nonostante ci siano state anche lì naturalmente dei dibattiti, delle polemiche, che si lavori per cercare una maggioranza in Parlamento e che non si dia per scontato che la sera delle elezioni o addirittura il giorno dopo ci sia un vincitore. Sicuramente il partito, ecco, vincitore, seppure con una lieve flessione, è il Partito Socialdemocratico. Conservatori, abbiamo detto, sono secondi, prima dei democratici svedesi, che arrivano soltanto col 17,6% dietro i conservatori del primo ministro, 19,9%, partito della sinistra all'8,2%, partito di centro 7,1%, cristiano democratici 6,2%, partito dei Verdi 6,1%, liberali 5,4%. C'è uno sbarramento, questi sono i dati del Ministero dell'Interno svedese. Io ringrazio Alessandro De Fortuna, che è accanto a me, per la conduzione del notiziario, e ringrazio, come detto, anche Piero Scaldaferri, che questa mattina è in regia. Questi sono i voti, i partiti che superano lo sbarramento, e dunque si cercherà, quando saranno appunto definitivi, dicevamo nel corso di 8:50, che in Svezia si può votare in anticipo, si può votare dall'estero, e dunque questo complica la fase, diciamo, di scrutinio. Al momento sono stati contati il 94%, 6.273 su 6.626 distretti elettorali, così si chiamano in Svezia, e diciamo anche, facciamo un po' da supplenti a quello che avrebbe dovuto raccontarci David Carretta, che questa è appunto la settimana europea che ruota attorno alla sessione plenaria del Parlamento europeo, che si apre oggi a Strasburgo, e il momento centrale è mercoledì mattina, quando Ursula von der Leyen pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione, l'appuntamento annuale in cui la Presidente della Commissione indica le priorità dell'anno, a cui segue un dibattito con i deputati. Sullo sfondo c'è, cioè, il negoziato tra i governi sul bilancio pluriennale dell'Unione, e lo stesso giorno l'Aula discute il bilancio per il 2027 e il sostegno all'Ucraina. La plenaria affronta anche gli attacchi ibridi russi contro gli Stati membri, le raccomandazioni della Commissione speciale sullo scudo per la democrazia, che riguarda le interferenze straniere nei processi elettorali. È un tema che tocca da vicino proprio la Svezia, dove i servizi di sicurezza indicano nella Russia la minaccia principale per il paese. Nella stessa giornata si discute anche di Ceuta, e dell'escalation in Medio Oriente. Giovedì parlerà al Parlamento europeo il primo ministro canadese Mark Carney e la Corte di Giustizia dell'Unione si pronuncerà sul riconoscimento delle unioni civili in Romania. Il Presidente del Consiglio europeo Costa a Bruxelles per una settimana di incontri bilaterali, oggi con la prima ministra danese Frederiksen, poi con Giorgia Meloni e con Emmanuel Macron. Venerdì e sabato l'Eurogruppo e i ministri economici dell'Unione si riuniscono a Dublino sotto la presidenza irlandese. Diciamo anche che domenica prossima si tornerà a votare in Germania per i parlamenti dei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Ma apriamo adesso con Antonello De Fortuna il notiziario del mattino.
3: Allora, vediamo insieme il sommario: la scomparsa di Emma Bonino, il punto sulla guerra nel Golfo, l'11 settembre del 2001, la situazione in Libia, la posizione dell'Italia nel quadro economico internazionale. Questi gli argomenti del nostro notiziario del mattino, che chiuderemo con la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli. La scomparsa di Emma Bonino resterà aperta anche oggi dalle 10 alle 19 la camera ardente predisposta alla sala della Potomoteca in Campidoglio. Domani i funerali di Stato. Di Emma Bonino ha parlato il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio e condotta da Michele Lembo.
4: È giusto ricordare Emma per le cose che ha fatto, no? Poi ci sono anche quelle dette, ma se il detto non ha il fatto, evidentemente resta sì lì a futura memoria, ma la futura memoria di Emma è quella del fatto, e del fatto col Partito Radicale, non solo col Partito Radicale, perché lei inizia come militante insieme del gruppo Dia delle Faccio sull'aborto, no? Poi arriva al partito e si occupa di tante cose. Diciamo che la campagna contro lo sterminio per fame l'ha vista come protagonista, le campagne sui diritti civili in senso lato, un femminismo liberale non diciamo ideologico, tutta l'attività come commissario europeo che poi portò a quella famosa campagna Emma for President, no? Quando Pannella candidò Emma Bonino a presidente della Repubblica con grande risultato, come dire, popolare, naturalmente senza riscontro politico. Ancora una volta, no, a segnalare questo divorzio tra i rappresentanti e i rappresentati, che spesso i rappresentanti non riescono a intercettare le volontà popolari. Emma è la festa delle donne, un fiore per Kabul, no? Quando ha lanciato a livello internazionale, ha rilanciato, diciamo, ha fatto conoscere ancora di più a livello internazionale La vicenda delle donne in Afghanistan sotto i talebani, che è di un'attualità sconvolgente. Ricordavi giustamente Srebrenica, mentre tutta l'Europa non vedeva, Emma è andata lì e ha detto: scusate, sono qui e c'è questo. Diciamo, ha fotografato una realtà che non si voleva vedere. E credo che la cifra di Emma è proprio quella di una militante che è riuscita ad interpretare, anche col proprio fisico, è riuscita ad incarnare un pensiero, un metodo, delle lotte, una visione del futuro, no? Una visione del futuro che abbiamo avuto, che abbiamo come Partito Radicale. Siete sempre avanti, no? Siamo sempre sul pezzo. Il problema è che il pezzo nessuno lo vuole vedere. Su questo anche Emma, diciamo, si è distinta dal resto della classe dirigente politica, direi universale, no? Nel senso che poi è stato un po' il ministro degli esteri, oltre che ministro degli esteri della Repubblica Italiana, è stato un po' il ministro degli esteri del Partito Radicale, no? È passato tutta la vita, diciamo, a partire dalla campagna contro lo sterminio per fame degli anni 79-80, che l'ha lanciata, no? Sul palcoscenico internazionale. I premi Nobel, 140 premi Nobel, il manifesto appello contro sterminio per fame, sete e guerre nel mondo, scritto da Marco Pannella. Cioè, c'è una lunga storia, no? Cioè, non può assumere, come dire, tutte le iniziative che ha incarnato Emma. Sicuramente è stato un contributo importante nei decenni che l'hanno vista, no? Dirigente e leader con Marco del Partito del partito radicale. Poi il resto poi magari se ne occuperà la storia, però voglio dire, in questo momento è giusto ricordare la persona, no? Politicamente, ma anche umanamente. Io ho visto in Emma una persona, cioè, così solare, ma anche così sola, nel senso che, come diceva Marco, no? Abbiamo tutte delle enormi solitudini, e lì ci ritroviamo, no, nel partito, per cercare di superarle. E penso che fin quando c'è stata una relazione con il partito, Emma non si è risparmiata, ha dato tutto quello che poteva dare, diverse volte si è anche ammalata, no? Quando andò in Africa e via dicendo, si è ammalata proprio per l'iniziativa, per, sì, diciamo, a seguito delle iniziative non violente. Ed è giusto che, credo, la comunità internazionale, non solo il nostro paese, gli riconosca quello che è suo, cioè riconosca quello che è stato, quello che ha fatto, l'esempio che ha rappresentato per tante donne e per tante persone durante la malattia, perché anche durante la malattia non ha smesso di essere, come dire, un soggetto politico, e in politica lei è sempre stata un soggetto, nel senso che è riuscita ad affermare diciamo il Partito Radicale, ma anche ad affermarsi come persona, no? Nella sua singolarità. Emma ha risposto dei suoi personali comportamenti per mezzo secolo, ha fatto a modo suo, da individuo, no? Marco ha avuto sempre discussioni, voglio dire, non è stata sempre una cosa così, chi la rappresentava come un soldatino di pandella, non è vero.
5: No, assolutamente.
4: Non è mai stato vero, tant'è vero, voglio dire, alla fine anche, come dire, c'è stata una separazione alla fine, no? Fa parte della storia, ma questo non può cancellare,
5: ma certo,
4: 50 anni di militanza politica, 50 anni nei quali Emma ha fornito un contributo importante alla vita del partito, del paese, dell'Europa, probabilmente anche qualcosa di più, soprattutto alle donne.
1: Era il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Adesso ascoltiamo il ricordo di Paolo Vigevano, storico editore di Radio Radicale, con Antonello De Fortuna.
6: Paolo Vigevano, abbiamo parlato ieri a caldo, a freddo vediamo una Roma che si prepara a dare un contributo di 3 giorni e la fila fuori la Protomoteca.
7: Sto guardando anch'io questa fila e me ne ricorda un'altra di 30 anni fa, quando su questa piazza restituivamo con Emma il finanziamento pubblico ai partiti insieme a Marco e a Sergio Stanzani, Francesco Rutelli, e oggi è bello che ci sia di nuovo questa coda per darle l'ultimo saluto.
6: Ti sei commosso? Ma questo vuol dire, perché insomma le cose della vita poi si intrecciano ai ricordi personali, alle cose politiche.
7: Certo, io rivendico le mie lacrime, rivendico la mia commozione, perché vuol dire riuscire ancora a partecipare di momenti di felicità importante delle nostre vite. Ci vuole tempo per andare a ricostruire adeguatamente la storia, il valore di Emma. Una sola cosa vorrei ricordare: Marco diceva sempre, noi siamo, la nostra forza sta nell'essere in presa diretta con il paese. Emma è la persona che forse più di tutti è riuscita a farlo e anche a dare la percezione all'esterno di questo nostro modo di essere. E quindi per me in questo momento è il valore più importante e da valorizzare e ricordare.
3: Ieri, tra i primi ad arrivare in Protomoteca, 2 presidenti emeriti della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
8: Bonino rappresenta una pagina importante della storia repubblicana. per tante questioni che ha affrontato con lo stile, con il carattere che la contraddistingueva. Su alcune questioni la pensavamo in modo molto diverso, ma sia quando è stata commissario europeo, sia da ministro degli esteri, ci siamo confrontati su vicende, su aspetti della politica internazionale, trovando anche molti punti di convergenza. Sono sempre parole che possono apparire retoriche, ma la politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera.
9: Molti l'avrebbero voluta come Presidente della Repubblica.
8: È il Parlamento che decide chi è il Presidente della Repubblica.
10: Ma è stata una grande lezione, non solo sui diritti civili, ma io voglio pensare soprattutto alla bandiera che accompagna Emma Bonino, che è quella dell'Europa. È stato un europeista come dovremmo essere tutti, se pensiamo che il nostro futuro sia, come inevitabilmente è, europeo. E poi una cultrice del multilateralismo in un momento in cui Trump ne dichiara il fallimento. Pensiamo al Tribunale Penale Internazionale, alle difficoltà in cui oggi è e all'azione che i radicali e la Bonino in prima persona hanno fatto. Una grande lezione di civiltà, di politica, di europeismo, di amore anche per l'Italia.
1: Ascoltiamo anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
11: Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Mi hanno colpito tante persone davanti al feretro, dirle una parola, grazie. Ed è quello che tutti noi dobbiamo dire, forte sentimento di gratitudine, perché Emma Bonino con le sue battaglie ha svolto un ruolo molto importante, in tanti casi decisivo, per rendere il nostro paese più libero e quindi più giusto. È stata una combattente dolce e tenace dello Stato di diritto, delle libertà civili, politiche, una europeista fortissima che si è battuta per un'Europa democratica, è stata in prima linea su battaglie che hanno segnato la storia del nostro paese, conquiste fondamentali di diritti civili, ma anche si è occupata sempre in prima linea dei tanti conflitti nel mondo, del tema della fame, dei conflitti spesso dimenticati che l'hanno vista in prima linea. Insomma, per lei i diritti dell'uomo erano gli stessi in tutto il mondo e il nostro paese, anche grazie a lei, è un paese migliore, quindi è bello e significativo che ci sia questo omaggio. È stato molto giusto la scelta dei funerali di Stato ed è un omaggio corale che tutte le forze politiche, tutte le istituzioni danno, ma anche e soprattutto tantissimi cittadini che sono qui e continueranno, siamo sicuri, nei prossimi giorni. Quindi noi siamo onorati naturalmente di poterla salutare qui in Campidoglio. Lei aveva un grande amore per Roma, una persona dolce e contemporaneamente tenace. Io naturalmente ci conoscevamo, abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, soprattutto sull'Europa, siamo sempre confrontati. Insomma, sono tantissimi i ricordi che mi vengono, ma la cosa importante, lei ha saputo svolgere con grande impegno e qualità responsabilità istituzionali altissime. Come sapete, è stata commissario europeo, 2 volte ministro, e al tempo stesso però è sempre stata in mezzo alle persone, attenta ai problemi specifici, concreti, non ha mai guardato le cose dall'alto in basso.
3: Era la voce del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Adesso sentiamo quella di Atos De Luca, radicale storico e già senatore del Partito Democratico.
12: Emma Bonino, Marco Pannella per me sono stati, diciamo, dei fari politici. Se non era per Marco e per Emma, io non avrei intrapreso l'impegno politico. Questo è molto significativo, perché la politica purtroppo oggi è quasi professionismo, no? Non si mette più l'anima e il corpo, non si arriva più alla politica, diciamo, dopo grandi battaglie o con tutte le eccezioni del caso, no? Ma sono i partiti, sono gli organigrammi, sono più, quindi di fatti se il Parlamento conta meno e la politica conta meno, perché conta meno la politica, ricordiamoci 20-30 anni fa il Parlamento contava, si decideva, adesso ci sono i poteri economici, sono quelli che dettano legge nelle scelte nazionali, europee e anche internazionali, quindi siamo a una svolta e emblematicamente diciamo Emma Bonino che ci ha lasciato è un pezzo, diciamo, di una fase politica che si chiude.
1: Sentiamo anche Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa.
13: Io ho avuto la fortuna di conoscere Emma, che avevo poco più di 30 anni nel 94, e fare un lungo percorso con lei. Quello che credo lei lasci non è un'eredità che nessuno può pretendere di raccogliere in quanto tale. Lascia il suo metodo di fare politica e la prima cosa che a me viene in mente su questo è che a partire da degli ideali e dei valori, insieme a Marco Pannella e poi anche lei da sola, si individuavano gli obiettivi e si costruiva l'iniziativa politica per raggiungere quegli obiettivi. Emma è sempre stata una donna di parte e di partito, nessuno aveva dubbi sul fatto che Emma fosse una radicale o che fosse di Più Europa, ma a partire dalla sua appartenenza poi sugli obiettivi, sulle iniziative politiche aveva una straordinaria capacità di dialogo con tutti.
3: Ora sentiamo Riccardo Maggi, che è il segretario di Più Europa.
14: Persone che stanno formando questa coda qui davanti dimostrano che hanno sempre visto in tanti di diverse età, di diverse generazioni, anche di diverse sensibilità politiche in Emma, un modo di stare nelle istituzioni, un esempio di come dovrebbe essere la politica, una politica disinteressata che lotta per conquiste che fanno bene a tutti. Emma amava le istituzioni, amava la democrazia, ha dedicato una vita a migliorarle.
15: Il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato?
14: Io la mattina di venerdì mi sono permesso di suggerire questa cosa alla Presidente Meloni, che ha immediatamente, devo dire, corrisposto, e quindi la ringraziamo per questa sensibilità politica e istituzionale, pur avendo su tantissime questioni ovviamente opinioni politiche diverse. E una cosa che stamattina ci è venuta dal cuore e abbiamo fatto senza che fosse deciso è stato poggiare una bandiera dell'Europa sul feretro. L'Europa per Emma era la necessità più urgente di tutti, era forse l'obiettivo politico più importante in questo momento.
1: Riccardo Maggi, l'avete sentito, faceva riferimento ai tanti cittadini che ieri si sono recati alla Camera Ardente. E allora ascoltiamo anche le loro voci, raccolte sempre da Antonello De Fortuna, che ieri appunto ha registrato queste interviste.
3: Allora, lei è venuta a rendere omaggio alla figura di Emma Bonino.
16: Sì, perché mi sembra doveroso come donna ringraziarla perché ha lottato per i diritti civili di tutte e soprattutto delle donne.
17: Bene. Donna di grande spessore, per noi donne e con una grandissima passione alla politica.
18: Radicale, sì.
3: Lei sta firmando,
18: sì.
3: Le tue presenze, cosa ha scritto?
18: Grazie Emma per tutto ciò che hai fatto per le donne, per l'Italia e per l'Europa.
3: Il ricordo che ha delle battaglie di Emma?
18: Tanti, mi ricordo soprattutto la battaglia che fece per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale. Io all'epoca seguivo quei lavori della Conferenza di Roma per il Foglio ed ero in contatto con lei e posso testimoniare del suo impegno, della sua passione instancabile, della forza di convinzione che metteva per convincere appunto i riluttanti, gli americani che non ne volevano sentire parlare. Fu un grandissimo successo e io spero che il suo esempio servirà alle nuove generazioni per coinvolgere le persone nella politica con la stessa passione e lo stesso impegno adamantino.
19: Sì, sono una volta rendere omaggio a Emma Bonino, che mi ha accompagnata da quando avevo 20 anni, e sono ginecologa e quindi a maggior ragione
6: ha capito l'importanza di quella battaglia.
19: Assolutamente, quindi sono sempre stata vicina, e sia lei che Pannella, Ciccio Messere della Iaglietta, delle Faccio, me le ricordo un po' tutte, un po' alla volta mancano, però è una cosa che è cresciuta con la mia post-adolescenza e con i miei valori nella mia professionalità, nella mia professione, che professionalità che è quella, si augura che ce l'abbiano tutti, ma voglio dire la coscienza di aiutare una donna prevale sulla coscienza di quello che può significare interrompere una gravidanza, che non è mai facile neanche da parte di chi la pratica.
20: Ad Emma Bonino, volevo molto bene a lei, una grande donna, ho un buon ricordo, sono abbastanza commossa, non ci sono più persone così, purtroppo.
21: Beh, Emma Bonino per le donne ha significato tantissimo, saremmo sempre grati per tutti quelli che sono dei nostri diritti civili conquistati nel tempo, con una serietà ed una perseveranza che vorremmo avere tutte, insomma, nel tempo. Quindi le siamo grate e vengo qui a salutarla, ci mancherà.
22: Ma come ho detto, perché è una persona che merita diciamo di essere ricordata e onorata, un impegno unico, e quindi siamo qui a renderle omaggio.
6: Lei, signora?
23: Per lo stesso motivo, è stata una grandissima donna e ha fatto tantissimo sia per noi donne, ma poi per tutte le persone di questo paese.
1: Ecco, queste erano alcune delle voci delle cittadine e di un cittadino che ieri si sono recati alla Camera Ardente, raccolte da Antonello De Fortuna. In diretta sul sito di Radio Radicale potrete vedere le immagini della Camera Ardente, che oggi è aperta dalle 10 alle 19, e alle 19 è prevista una veglia organizzata da Più Europa.
3: Andiamo alle notizie dall'estero. Il punto sulla guerra nel Golfo. L'avanzata degli Houthi provoca lo sfollamento di migliaia di yemeniti. È una nuova catastrofe umanitaria. Gli Houthi stanno avanzando in Yemen, colpita una base militare in Arabia Saudita. Teheran fa sapere, riguardo alla guerra con gli Stati Uniti, nessun negoziato senza le nostre condizioni. Intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina, quindi torniamo in Europa, sta colpendo gli interessi commerciali turchi. Di tutto questo ce ne parla in diretta Mariano Giustino. Buongiorno.
24: Buongiorno a voi. La guerra tra Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi, coinvolgendo lo Yemen, l'Arabia Saudita, le principali rotte energetiche mondiali. Nuovi dettagli diffusi dal CBS hanno intanto ricostruito l'abbattimento di un caccia statunitense F-15 il 4 aprile durante una missione contro impianti iraniani collegati ai programmi di droni e missili. L'aereo colpito da un missile trasportava un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d'arma, indicati per ragioni di sicurezza come Alfa e Bravo. Entrambi furono costretti a eiettarsi e atterrarono a diversi chilometri di distanza in una regione montuosa e desertica dell'Iran. Alfa venne recuperato circa 6 ore dopo lo schianto, mentre Bravo, il cui paracadute era stato danneggiato, precipitò a una velocità stimata tra 112 e 160 km orari, riportando fratture alla schiena, al braccio e alla spalla. Intanto il principale fronte di espansione della guerra è diventato lo Yemen. L'avanzata degli Houthi, sostenuti dall'Iran lungo la costa del Mar Rosso, ha provocato lo sfollamento di almeno 76.000 persone da luglio, la conquista della città portuale di Mocha e dell'isola di Perim, chiamata anche Mayum, ha consegnato al movimento il controllo delle alture che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Gli Houthi dispongono ora di una posizione favorevole per il lancio di missili contro le navi e potenzialmente condizionare il traffico commerciale internazionale. Il rischio è particolarmente grave perché anche la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz risulta fortemente limitata. Il controllo simultaneo, la minaccia delle sulle due principali sulle due principali porte marittime del Mediterraneo orientale, del Medio Oriente, potrebbe compromettere una quota rilevante delle esportazioni energetiche mondiali. La nuova offensiva ha riacceso dunque anche la crisi umanitaria yemenita. Le Nazioni Unite temono un ritorno alla guerra su vasta scala in un paese dove il conflitto ha già causato circa 150.000 morti e portato milioni di persone sull'orlo della carestia. La coalizione anti-Houthi appare indebolita dalle divisioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti e dalle rivalità tra il governo riconosciuto e il Consiglio di Transizione del Sud, che è sostenitore dell'indipendenza dello Yemen meridionale. Il Consiglio di Transizione del Sud mantiene alcune migliaia di combattenti e si dichiara disponibile a contrastare gli Houthi, ma considera ostile anche il governo sostenuto da Riyadh. Una parte dei separatisti vede l'avanzata del movimento filo-iraniano come una minaccia esistenziale, un'altra, risentita nei confronti dell'Arabia Saudita, appare meno propensa a intervenire. Questa frammentazione ha favorito il rapido crollo delle difese governative lungo la costa occidentale. La pressione si è estesa direttamente all'Arabia Saudita. Attacchi con droni hanno messo fuori uso l'oleodotto est-ovest lungo circa 1200 chilometri, utilizzato da Riyadh per trasferire il petrolio verso il porto di Yanbu, evitando Hormuz. Altri missili hanno colpito il sud del regno, provocando feriti e danni a una moschea e a diversi edifici. Il governo iracheno ha inoltre confermato che alcuni attacchi contro l'oleodotto sono partiti dal territorio dell'Iraq, dove operano milizie sostenute da Teheran. Se l'oleodotto saudita restasse chiuso, le scorte disponibili a Yanbu permetterebbero di mantenere le esportazioni soltanto per pochi giorni. Successivamente potrebbe essere compromesso fino al 4% dell'approvvigionamento petrolifero mondiale, oltre ai milioni di barili già bloccati dalla crisi di Hormuz. L'escalation ha spinto al rialzo i prezzi dell'energia e portato il gasolio negli Stati Uniti a nuovi livelli record. Washington tuttavia non sembra intenzionata ad aprire immediatamente un nuovo fronte. Donald Trump ha promesso all'Arabia Saudita assistenza di intelligence e supporto nell'individuazione degli obiettivi, ma finora ha escluso attacchi aerei statunitensi. Gli Houthi avrebbero assicurato di non voler colpire il traffico marittimo internazionale né entrare direttamente in guerra con gli Stati Uniti. Finché manterranno questa linea, l'amministrazione americana potrebbe lasciare a Riyadh la gestione militare della crisi, intervenendo soltanto se venisse minacciata la libertà di navigazione. Anche il tentativo diplomatico promosso dall'Oman per discutere la riapertura dello stretto di Hormuz è stato rinviato per mancanza di consenso. Teheran subordina la normalizzazione del traffico alla fine del blocco navale statunitense, mentre il Bahrain rifiuta il confronto con l'Iran senza il ripristino delle relazioni diplomatiche. Le divisioni sono emerse anche al vertice dei BRICS. L'Iran non è riuscito a ottenere una condanna esplicita degli attacchi statunitensi e israeliani. La dichiarazione finale ha espresso soltanto una generica preoccupazione per l'escalation, invitando tutte le parti alla moderazione e al rispetto dei diritti del diritto internazionale. La formulazione riflette soprattutto il contrasto tra Teheran ed Emirati Arabi Uniti, entrambi membri del gruppo mascherati su fronti opposti. L'avanzata degli Houthi rappresenta dunque molto più di uno sviluppo della guerra civile yemenita, rafforza la capacità dell'Iran di esercitare pressione contemporaneamente su Hormuz e Bab el Mandeb, indebolisce l'Arabia Saudita e mette a rischio il sistema energetico mondiale. Gli Stati Uniti cercano di sostenere i propri alleati senza essere trascinati in un'altra guerra, ma questo equilibrio potrebbe spezzarsi qualora gli Houthi decidessero di estendere gli attacchi alla navigazione internazionale. Infine, in breve, sul fronte turco, la Turchia sembra avere poche opzioni per proteggere il traffico marittimo del Mar Nero. L'escalation della guerra tra Russia e Ucraina nel Mar Nero sta danneggiando gli interessi commerciali della Turchia, aumentando i rischi per la navigazione. Gli attacchi contro navi gestite da turchi hanno provocato vittime e feriti, facendo crescere costi di trasporto e assicurazioni. Ankara, come sappiamo, è vincolata dal diritto internazionale e dalla Convenzione di Montreux, dispone di margini limitati per proteggere il traffico senza coinvolgersi nel conflitto e cerca quindi un nuovo accordo per garantire la sicurezza delle rotte e dell'esportazione di grano. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Torniamo sull'anniversario dell'11 settembre 2001, 25 anni fa, Al-Qaeda dirottò 4 aerei di linea, 2 si schiantarono contro le torri gemelle di New York, 1 contro il Pentagono e 1 cadde in Pennsylvania. Morirono quasi 3.000 persone. Il giorno dopo il Wall Street Journal ripubblicò un articolo di Fiamma Nera, stanno uscito sulla rivista americana Commentary, su come nascono gli attentatori suicidi, sull'odio contro gli ebrei e Israele diffuso nei media, nelle scuole, nelle moschee del mondo arabo. La giornalista era appena rientrata da Durban, in Sudafrica, dove l'8 settembre si era chiusa la conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo, da cui gli Stati Uniti e Israele si erano ritirati in polemica con i testi proprio su Israele. Ascoltiamo Nierenstein in questa intervista.
0: Una vicenda appunto gigantesca che ha dominato le vite di tutti noi, in particolare io ero appena tornata da Durban, dove c'era stata la conferenza di odio per gli ebrei e per Israele. Avevo visto, era proprio finita 3 giorni prima, non mi ricordo esattamente, ma 2 o 3 giorni prima, io ero proprio appena tornata e avevo visto la gente lì del posto e l'immenso numero di NGO che erano lì raccolti, ma marciare dietro il ritratto di Bin Laden, che a quel tempo non era ancora così conosciuto, nonostante Al-Qaeda fosse già una realtà di cui si parlava moltissimo e la sua passione jihadista, terrorista, di conquista del mondo fosse, diciamo così, avesse già travalicato ideologicamente, nonostante la provenienza fosse la stessa, cioè quella della Fratellanza Musulmana, travalicato anche quella di Hamas, di Hezbollah, insomma era proprio, diciamo così, conteneva un disegno mondiale esplicito, come anche poi l'ISIS, eccetera. Io denunciai questo fatto negli articoli che feci come corrispondente, denunciai il fatto che portassero il ritratto di Bin Laden in queste manifestazioni che invece avrebbero dovuto essere per la pace e come no, per la pace, per i diritti umani in tutto il mondo. La conferenza avrebbe dovuto essere contro il razzismo, invece andò come andò. Ora non spendo tante parole perché dobbiamo arrivare all'altro tema, però quello che era evidente è che c'era una sostituzione complessiva del tema dei diritti umani con quello invece appunto di una terzomondismo che poi andava a incontrarsi con il jihadismo e che poi tutto quanto finiva in un antisemitismo e in un antiamericanismo forse nato, che durante tutta la conferenza di Durban diventò il leitmotiv.
3: Nord Africa, la Libia è divisa dal 2014 tra il governo di Tripoli del primo ministro Abdul Hamid Debba, riconosciuto dalle Nazioni Unite, le forze del generale Khalifa Haftar, che controllano l'est e il sud del paese. Da circa un anno l'inviato di Trump, Massad Boulos, tratta in segreto un'intesa tra le due parti per unificare i governi. Ascoltiamo l'analisi di Claudia Gazzini, analista per la Libia dell'International Crisis Group, che ha dedicato un rapporto all'iniziativa americana. Ascoltiamolo al microfono di Roberta Iannuzzi.
2: È un accordo di spartizione del potere tra i due uomini, Debba a Tripoli e Haftar nell'est. E sono, diciamo, negoziati molto segreti, i libici non ne sanno nulla del contenuto, e quello che noi siamo riusciti a capire di questo accordo è che in realtà è un accordo molto basato su pochi principi di base. Il primo è Debba rimarrà come primo ministro del futuro governo di unità nazionale e Saddam Haftar, figlio di Khalifa Haftar, nonché suo vice nel comando militare, diventerà il presidente del paese. Capirete che per un paese come la Libia, che ci ha fatto la guerra, dove le milizie Tripoli e Misrata hanno fatto la guerra contro quelli di Haftar per così tanti anni, improvvisamente ritrovarsi con figlio di Haftar presidente della Libia è una proposta problematica. Per questo molti gruppi dell'Ovest e alcune personalità hanno detto in privato, non in pubblico, che se questo accordo dovesse andare avanti e essere implementato, loro si opporranno e con le armi anche. Quindi io dico è un accordo abbastanza naive e superficiale, perché tutto ciò che c'è in questo accordo, ecco, è questa cristallizzazione del potere in mano a Saddam Haftar da una parte e Beba dall'altra. Tutti gli altri punti che dovrebbero essere risolti quando si ha un accordo invece rimangono sospesi.
1: Era Claudia Gazzini dell'International Crisis Group. La scorsa settimana, cambiamo argomento, il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ha presentato il rapporto Giovani Expat, come farli tornare, che si sofferma sui giovani che vanno a lavorare all'estero. Un tema, quello delle politiche per rendere economicamente attrattivo il nostro paese, di cui il professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, ha parlato con Antonello De Fortuna.
4: Quindi la stabilità è condizione necessaria per tutte le ragioni che ho detto, di credibilità, affidabilità, tassi di interesse, credibilità, però questa è la precondizione, condizione necessaria ma non sufficiente, perché l'altra è l'attrattività. Sempre in un'economia aperta, in un'economia internazionale, certamente se fossimo un enclave da qualche parte, abbiamo visto anche che per l'enclave o l'exclave, come dire, brutti tempi anche per queste realtà, ma detto questo, noi siamo un paese aperto, avanzato, export, import, export e così via, quindi l'altro elemento è l'attrattività, cioè noi dobbiamo essere, oltre che stabili, per le ragioni che ho detto, attrattivi, attrattivi nel quadro internazionale. Siamo attrattivi nel contesto internazionale? Ecco, non tanto. E questo è uno dei più grandi problemi del nostro paese, e le ragioni purtroppo vengono da lontano. Non sono legate a questo o quel governo, a questa o quella riforma che abbiamo fatto, ma vengono da lontano. Paese troppo complicato per la modernità, e con burocrazia troppo complicata, con linguaggi troppo complicati, con assetti e processi decisionali troppo complicati, troppi livelli di governo, troppo complicati, burocrazia spesso inefficiente, e qui mi faccia solo ricordare quello che raccontava Sergio Marchionne, persona straordinaria mai dimenticata, che raccontava come lui, quando era a capo dell'impero Fiat e con la sua esperienza internazionale, con la sua credibilità internazionale, certo, tutti i suoi omologhi del mondo e lo chiamavano per dire: che bella l'Italia, meravigliosa l'Italia, siamo venuti in Italia, sole, pizza e amore, tu potete tacco, questo lo aggiungo io perché è un mio luogo comune, cioè si sta bene, vivete bene, il sole, il cibo, la storia, la cultura, il passato, e lui si sentiva ovviamente inorgoglito di tutto questo, e alla fine finiva sempre con: beh, allora vieni ad investire nel nostro paese, no?
1: Così il professor Renato Brunetta. Chiudiamo il notiziario con la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli.
5: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale. Questa settimana non posso non dedicare la mia nota antiproibizionista a Emma Bonino. Nella sua lunga storia politica, la battaglia per la legalizzazione delle droghe non è stata marginale e ha attraversato stagioni politiche diverse senza perdere mai di vista il punto fondamentale. Divieti e repressione non risolvono il problema, ma provocano conseguenze negative che una politica seria non può ignorare. Che cosa produce invece una politica che insiste su una guerra alla droga, che non ha eliminato né la domanda né l'offerta di sostanze, che ha generato un mercato nero in mano alla criminalità e che compromette l'economia e la giustizia, la salute, la sicurezza dei cittadini e le loro libertà? Nel 1993, quando era segretaria del Partito Radicale, nella sua relazione al Consiglio Generale che si riunì a Sofia, in Bulgaria, dal 15 al 18 luglio, Emma Bonino definì il proibizionismo autolesionista e profondamente lesivo dei diritti della persona, oltre che assolutamente inefficiente e inefficace. La politica proibizionista, disse, ha completamente mancato il suo obiettivo e prodotto effetti devastanti nei sistemi sociali e giudiziari, oltre all'inquinamento economico e politico determinato dagli enormi profitti delle organizzazioni criminali internazionali e delle mafie locali. A Trieste, il 10 maggio del 2001, illustrando il programma della lista Bonino per le elezioni che si sarebbero tenute il 13 maggio, denunciò l'illusione di pensare di poter sconfiggere o ridurre di molto il problema delle droghe, del traffico e del consumo se non si attacca alla radice il problema della proibizione. In precedenza, l'8 febbraio dello stesso anno, nel corso del convegno Caro Proibizionismo, quanto ci costi, organizzato a Roma dagli studenti radicali antiproibizionisti, Emma Bonino aveva affrontato la questione dal punto di vista della libertà individuale e della sanzione penale. Il punto, disse, è che la legge dovrebbe intervenire nel caso di un danno arrecato alla società o ad altre persone, mentre nel caso delle droghe si arriva a colpire un comportamento non sempre dannoso per chi lo compie. E qui torniamo al punto centrale. L'antiproibizionismo è una battaglia culturale, ma anche una questione politica. La legalizzazione è uno strumento per governare in maniera efficace e pragmatica il consumo di droghe. Occorre sottrarre il fenomeno alla clandestinità e al mercato nero controllato dalla criminalità. Le narcomafie non sono un incidente di percorso o un effetto collaterale, sono parte del sistema proibizionista dal quale ricavano enormi profitti grazie ai quali vivono e si riproducono e che poi riversano nella società. È questo che denunciava Emma Bonino nel 1993 quando parlava dell'inquinamento economico e politico prodotto dalle organizzazioni criminali. Ed è significativo che nel suo linguaggio politico definisse il proibizionismo innanzitutto attraverso i suoi risultati, cioè inefficace e inefficiente. Dopo decenni di guerra alla droga, la domanda dunque è sempre la stessa: se il proibizionismo non elimina il consumo e non elimina il mercato, ma alimenta enormi profitti criminali che inquinano e condizionano la società e l'economia, se mette a rischio lo stato di diritto, se minaccia la salute dei cittadini, se intacca i loro diritti, se foraggia guerre e conflitti e se non da ultimo contribuisce all'inquinamento del pianeta, perché continuare a considerarlo la sola risposta possibile? La storia politica di Emma Bonino in materia di droghe è quella di una battaglia per rovesciare i termini della questione, non come rendere più efficace la guerra alla droga, ma come rendere più efficaci, più praticabili, più realizzabili le politiche delle droghe. Meno repressione dove la repressione non funziona, più prevenzione e cura per ridurre i rischi e i danni, meno mercato clandestino, più regolazione legale, meno stigma, più informazione corretta, consapevolezza e responsabilità. Avrei potuto citare molti altri interventi di Emma Bonino sulla questione delle droghe, tra quelli conservati, tanti, nell'archivio di Radio Radicale, ma dato il poco tempo a disposizione mi sono limitato a poche parole che riflettono la prospettiva radicale sulla questione, cioè una prospettiva politica. Non mi ritiro, non arretro, ma non mi limito a protestare, anzi detesto quelli che dicono che i radicali protestano. Io mostro sempre alle istituzioni quale debba e possa essere una politica diversa, alternativa, persino impopolare se necessario. Così ha detto Emma Bonino nel libro Intervista I doveri della libertà, curato dalla giornalista Giovanna Casadio, uscito qualche anno fa. Dunque, in materia di droghe, una politica che misuri la propria efficacia non dalla quantità di sequestri, dal numero degli arresti o dall'importanza dei boss arrestati, ma dalla capacità di governare il fenomeno, di ridurre davvero i rischi e i danni per chi usa droghe e per la società nel suo complesso, senza mettere in discussione le garanzie democratiche e i diritti di ognuno. Proibire non significa governare. Una politica seria deve essere giudicata dai risultati positivi che produce, non dalle intenzioni con cui viene proclamata. Credo sia questo, al di là delle singole campagne e delle iniziative che ha promosso e vissuto da protagonista in Italia e all'estero, il segno che Emma Bonino ha lasciato nella storia dell'antiproibizionismo radicale. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: 9:51 minuti, chiudiamo il notiziario del mattino. Vi ricordo che dalle 11:30 c'è al Senato la riforma della legge elettorale, ci collegheremo in diretta. Adesso andiamo a riascoltare Stampa e Regime di Alessandro Barbano.
7: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. È lunedì 14 settembre, il sommario dei titoli di giornata si apre con la Camera Ardente a Roma per l'ultimo saluto a Emma Bonino, una fila lunghissima di persone ieri in Campidoglio dopo l'apertura appunto della Camera Ardente da parte del sindaco Gualtieri. Il nostro paese è migliore anche grazie a lei, ha detto il primo cittadino di Roma. Le rose di Radio Radicale davanti al feretro della grande leader e oggi un'altra giornata di veglia laica, domani i funerali di Stato in Campidoglio con il probabile intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presenza della Premier Giorgia Meloni. Poi la seconda notizia ci porta alla politica nazionale, la festa dell'unità di Reggio Emilia e il comizio di Elly Schlein che avvisa i 5 Stelle: siamo pronti a vincere le primarie, dice, le elezioni prima possibile, ma nel campo largo si discute ancora della politica estera, con Conte che alla festa del fatto alla Versiliana rimarca la sua opposizione a un sostegno militare all'Ucraina e i riformisti del campo largo che definiscono farneticanti le sue idee, la via stretta della segretaria per una mediazione che tenga insieme i partiti della coalizione. Domani il via libera in Senato alla legge elettorale. La maggioranza è compatta e l'opposizione altrettanto sulle barricate, fa discutere soprattutto l'emendamento che impone la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio alle liste non rappresentate in Parlamento. E Giorgia Meloni tiene coperta la data del voto per mettere in crisi gli avversari, raccontano alcuni retroscena. Poi il dibattito sulla manovra. Le priorità di Giorgetti, collegato in videoconferenza con la festa nazionale dell'UDC. L'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro e per i giovani una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio. E la pagina della politica internazionale, un drone russo contro il treno che precede quello degli inviati UE che da Kiev si dirige in Polonia, l'attacco a 2 chilometri dalla frontiera, a bordo del convoglio che si ferma.

USA getta benzina sul fuoco nei rapporti tra Gran Bretagna, Galles, Irlanda e Scozia, auspicando una riunificazione dell'Irlanda. Oggi i leader dei tre paesi si incontrano a Cardiff per rivendicare maggiore autonomia dal Regno Unito, un vertice senza precedenti. E il premier canadese Carney studia la marcia di avvicinamento all'UE con l'ipotesi di fare del Canada un membro associato dell'Unione. Poi ancora le elezioni in Svezia testa a testa, però il centro-sinistra ha un vantaggio moderato e ferma l'onda della destra estrema. Tra le due coalizioni in campo un solo seggio di scarto e si fa strada l'ipotesi di un gabinetto di larghe intese affidato alla socialdemocratica Magdalena Andersson. Il dibattito sui limiti all'intelligenza artificiale chiude il nostro sommario di giornata. La frenata di Trump e il timore di un sorpasso della Cina. Chi vince questa sfida, dice il presidente, vince tutto. E Giorgia Meloni diffonde attraverso la stampa il testo del suo intervento all'ultimo consiglio del G7 nel confronto a porte chiuse tra i leader europei. Servono regole globali, scrive la premier italiana, per difendere la verità, il lavoro e l'uomo. Questi sono i titoli del nostro sommario di giornata. E vediamo adesso invece le prime pagine. L'apertura del Corriere si concentra sull'attacco russo al convoglio che da Kiev si dirigeva a Varsavia. Guerra ai confini dell'Europa, titola il quotidiano di via Solferino. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era un italiano. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Poi il Corriere ha un editoriale di Antonio Polito intitolato Scommesse e strategie sul voto. Lo leggeremo. E naturalmente non manca il risultato delle elezioni svedesi. Avanti il centro-sinistra e l'ultradestra perde consensi. E poi l'annuncio di Elly Schlein, pronti per le urne prima possibile. Ma il sovratestata del quotidiano di via Solferino si dedica ai timori sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web, ma Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince. Questo tema dell'intelligenza artificiale è presente più o meno su tutti i quotidiani. La Repubblica si invece dedica alla sfida di Schlein a Giorgia Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità. Pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere. È l'apertura del quotidiano di Stefano Cappellini che ha un'analisi di Francesco Bei. Scommettevano contro di me. E poi di taglio la notizia delle elezioni svedesi. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Così la Repubblica. La stampa si concentra anche qui sui due temi come il Corriere della Sera. La guerra sul confine dell'Europa e l'apertura, il sovratestata è sull'intelligenza artificiale. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley. Amodei, leader di Anthropic, entro 6-12 mesi l'AI potrebbe controllare internet. Questo il quotidiano torinese che ospita, come vi dicevo, l'intervento di Giorgia Meloni. Leggeremo una parte del suo intervento al G7. Servono regole globali per difendere l'uomo. Così la Meloni. Poi su tutti i giornali c'è la notizia di Elly Schlein alla festa dell'unità di Reggio Emilia. Bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. E c'è anche un commento di Alessandro De Angelis sulle contraddizioni del centrosinistra. Lo leggeremo negli approfondimenti. Il Fatto Quotidiano, Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Elly alla festa dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Come vedete, la contraddizione delle due posizioni dei due leader del campo largo viene enfatizzata dal Fatto Quotidiano nella prima pagina. Poi il giornale invece si concentra su una vicenda di qualche mese fa, l'attentato
l'attentatore di Monaca, di Modena, scusate, El Kudri e la Jihad, voglio vendetta, e la sinistra si spacca. Nel video dell'attentatore

di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle. Poi di taglio c'è una notizia politica che vedremo anche su altri giornali, ma il giornale la enfatizza. Azzardo Conte, per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo, cioè vuole ridurre Conte la raccolta di firme per la presentazione delle liste nei collegi, che il governo a maggioranza ha portato a 6.000 firme per ogni collegio, ma così facendo, scrive il giornale, agevola l'ipotesi di una lista Grillo che sarebbe ovviamente in rivalità con la sua. E poi la verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio, a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni nel paese scandinavo, la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Così Maurizio Belpietro in centropagina, la verità ha un titolo sulla vicenda Ranucci, la vitola. Pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti. Così la verità. E poi Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Questo è il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti, che anche di centropagina ha la notizia dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola. Un caso che i giornali del centrodestra non mancano di rimarcare. Poi la notizia: Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina, basta armi a Kiev, l'ennesima uscita del leader pentastellato. Il Foglio apre con un'inchiesta sulla guerra sotto casa, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masa aggiorna lo scenario nel suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente. L'articolo è di Giulia Pompili e poi c'è un editoriale di Claudio Cerasa in prima pagina, quel gran pezzo della sinistra che non vota il DDL, l'antisemitismo, un'altra delle questioni che sono state al centro del dibattito pubblico, anche se un po' surclassate dalla legge elettorale in questa settimana. Il Mattino, Mosca attacca un treno ai confini con la Polonia, e poi c'è la notizia d'apertura a due colonne: Trump sulle AI, nessun freno allo sviluppo, con un editoriale di Mauro Calise intitolato I profeti dell'Apocalisse. Immaginiamo di sapere a che cosa fa riferimento circa gli allarmi dell'intelligenza artificiale. Anche il Messaggero, in tandem col Mattino, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE. Ma l'editoriale qui è di Giuseppe Vegas, l'autunno caldo del debito globale è il titolo. E andiamo alla conclusione dei titoli delle prime pagine con il Domani che torna sul comizio di Elly Schlein. Vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra. Così il quotidiano il Domani. Il Tempo: chi finanzia il terrorismo? Rischi fatali, la mappa italiana del rischio di finanziamento del terrorismo. Rapporto GAFI 2026. Circa 1.000 associazioni culturali e religiose e 58 enti della cooperazione internazionale sono considerati potenzialmente esposti al rischio del terrore islamista. Così il quotidiano di Daniele Capezzone. Chiudiamo con Il Sole 24 Ore, che ha un titolo sull'istruzione: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Questi i titoli sulle prime pagine dei quotidiani e adesso ci concentriamo sugli approfondimenti, parlando ovviamente partendo dalla notizia dell'estremo saluto al grande leader Emma Bonino, che ieri è stato tributato alla promototeca del Campidoglio nell'apertura della Camera Ardente da una folla commossa, lunghissima, una fila
di persone, molte donne, scrivono Andrea Arzilli e Maurizio Perriello sul Corriere della Sera, pagina 13, quasi tutte della generazione che ha vissuto e talvolta combattuto le battaglie di Emma Bonino. In Campidoglio sono le 11:30, scrive il Corriere, quando il sindaco Roberto Gualtieri accoglie il feretro della ex leader dei radicali in un'atmosfera che tiene insieme la commozione per la scomparsa e la riconoscenza per le conquiste sui diritti civili. Insieme a lui i fratelli di Bonino, Giovanni e Domenica, e i vertici di Più Europa, tutti ad assistere commossi al posizionamento della bara nella sala della Protomoteca. Il nostro paese è migliore anche grazie a lei, le parole di Gualtieri. Emma, un esempio di come dovrebbe essere la politica, dice il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, prima che Benedetto Della Vedova aggiunga, ci lascia il suo metodo di fare politica. Tantissimi anche i messaggi sui due, i messaggi sui due libri, firma all'ingresso, con un minimo comune denominatore, grazie Emma. Tra le colore di fiori, pure quella di Radio Radicale, posta ai piedi del feretro, coperto dalla bandiera blu stellata dell'Europa, come aveva disposto Bonino. E forse l'ultimo gesto politico di una vita dedicata alla politica. Ci sono molti leader che hanno voluto tributare il loro affetto, il loro saluto a Emma Bonino. Il Corriere cita Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini, Cecil Change, l'ex compagna di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti e Rita Bernardini, poi si aggiunge alla fila, scrive il Corriere, anche Paolo Gentiloni. Emma è stata sempre esempio di coraggio, dice commosso. Oggi un'altra giornata aperta a tutti dalle 10 alle 19, poi scatterà una veglia laica a cui parteciperanno tra gli altri la segretaria del PD Elly Schlein, Angelo Bonelli, Bruno Tabacci e Francesco Rutelli. E domani, ci racconta il Corriere, i funerali di Stato sempre in Campidoglio, stavolta però al numero chiuso, circa 200 persone, durante i quali potrebbe intervenire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dopo la cerimonia il feretro seguirà le ultime volontà di Emma Bonino, sarà cremata e le sue ceneri conservate nella cappella di famiglia a Bra. Così questa pagina dolorosa e commossa del paese che si stringe attorno alla leader di tante battaglie civili. E restiamo nella pagina politica perché ieri, come vi dicevo, Campolargo ha avuto due epifanie, per così dire, quella di Elly Schlein che si è manifestata a Reggio Emilia rivendicando il diritto e la voglia di votare prima possibile, e quella di Giuseppe Conte che alla Versiliana invece ha ribadito un concetto divisivo che aveva già espresso in passato. Chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Questa contrapposizione è espressa veramente in maniera plastica nella prima pagina del Fatto Quotidiano e nella 2, anche nella 3. Vedete, il titolo della 2 è Conte le condizioni a Schlein, con noi mai armi all'Ucraina. Di spalla c'è, ma Elly insiste, avanti col sostegno a Kiev. Io sono candidata. È una contrapposizione che evidentemente non manca di agitare le anime del centro-sinistra e anche di sollevare dubbi sulla possibilità che una coalizione giunga alla vigilia del voto senza aver risolto questa contraddizione. Come vedremo, ci sono commenti su questo tema, ma prima vediamo il contenuto proprio delle dichiarazioni dei due leader, quello di Elly Schlein, vi dicevo, pronunciato alla festa dell'unità a Reggio Emilia, ce lo racconta La Repubblica, alle pagine 2 e 3, il titolo del quotidiano di Stefano Cappellini è Schlein sfida Meloni. Dal palco della festa dell'unità di Reggio Emilia, scrive Giovanna Vitale, Elly Schlein rivendica di conquistare prima la leadership del centro-sinistra e poi di espugnare Palazzo Chigi insieme alle altre forze dell'opposizione. Sono alcuni dei passaggi più politici all'interno del fluviale intervento di chiusura alla kermesse democratica. Ma in mattinata, che ci ricorda la stessa Giovanna Vitale, Giuseppe Conte era tornato chiarendo che la regola preferita dal Nazareno, lo ha fatto
alla Versiliana, nella festa del fatto, il partito che prende più voti e esprime il candidato premier non gli sta bene, è egemonica, dunque restano solo due strade: accordarsi su un nome condiviso, come è avvenuto per le regionali, oppure aprire i gazebo, una sfida dalla quale la segretaria Dem non si sottrae. O si arriverà a un'intesa o faremo le primarie, e se le faremo, le vinceremo. Non abbiamo nessuna paura del voto, mai, perché siamo il PD, dice Elly Schlein. Non è l'unica risposta, servita a distanza sul piatto dal capo 5 Stelle, spiega la Vitale, perché qualche ora prima lui aveva ribadito che il Movimento 5 Stelle non voterà, attenzione, non voterà l'invio di armi a gogo a Kiev. Nemmeno Schlein è militarista, siamo per una vera difesa comune, non per il riarmo dei singoli stati nazionali, ha detto la segretaria del PD. Però attenzione, ha aggiunto, abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin, che continua ad andare davanti. Una posizione, diciamo, di medietà tra chi vorrebbe ovviamente abbandonare l'Ucraina al suo destino e chi invece vorrebbe sostenerla con le armi nel momento più difficile della sua storia. E Elly Schlein dice sostegno sì, ma non parla di armi, perché si rende conto che in questo momento enfatizzare questa contrapposizione significa di fatto creare le condizioni per una rottura di quelle trattative che sono in corso per la definizione della leadership e soprattutto dell'unità stessa del campo largo. Il PD non è stato mai più unito di così, dice ancora Elly Schlein, è perno imprescindibile per l'alternativa, scandisce, vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario, con alcuni temi che figurano nel comizio della leader del PD, difesa della sanità pubblica, cancellando i tagli di Meloni e portando la spesa alla media europea, istruzione e sicurezza intesa come bene comune, abbattimento del costo dell'energia, salario minimo e lotta alla precarietà, diritti sociali da coniugare con quelli civili, riforma della RAI per liberarla dal gioco dei partiti. Però, come vi dicevo, il tema della contrapposizione riguarda la politica estera e se ne coglie eco nelle dichiarazioni non di Elly Schlein, ma per esempio degli esponenti riformisti del PD, Filippo Sensi, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle e Piero Fassino. Sentite cosa dicono nell'articolo di Matteo Pucciarelli pubblicato sulla Repubblica. Sensi liquida Conte come un si agita povero e assicura che il sostegno all'Ucraina continuerà. Guerini, presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa, va oltre. Gli aiuti dovranno anzi migliorare, dice Guerini, visto che negli ultimi mesi l'Italia ha rallentato fino a un cessate il fuoco e a un negoziato equo. Per Lia Quartapelle, quelle di Conte sono posizioni farneticanti. Non è un alleato, ma un sabotatore. Sentite un po', cioè, questo è il campo largo. C'è una leader riformista del campo largo che dice che Giuseppe Conte è un sabotatore. Fassino pone invece la questione del Donbass. La pace, dice, non può significare accettare il diktat dell'aggressore. La politica estera resta così una delle faglie più profonde dell'alternativa alla destra, proprio mentre Rete, Pace e Disarmo annuncia di aver raggiunto, scrive Pucciarelli, le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge sulla difesa civile, non armata e non violenta, per un modello fondato sulla prevenzione dei conflitti e sulla non violenza. Una raccolta appoggiata pubblicamente dalla segretaria PD Elly Schlein e alla quale hanno aderito anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di AVS. Un altro pezzo dello stesso campo largo che, mentre i riformisti Dem blindano gli aiuti militari a Kiev, sottoscrive un approccio pacifista alla difesa. Insomma, la confusione è grande sotto il cielo del campo largo. Così nel racconto che ne fa la Repubblica e ne fanno anche il Fatto Quotidiano. E poi c'è anche Carlo Calenda che si esprime. Carlo Calenda, come sapete, non fa parte del campo largo, anche se
qualcuno avrebbe sperato che Calenda aderisse alla coalizione. E Calenda attacca sull'Ucraina perché dice: Meloni è stata molto più coraggiosa della Schlein sull'Ucraina, purtroppo, ma meno di quanto vorrei io. Ha tenuto una linea moscia, ma sorprendentemente più dritta rispetto a quella del centro-sinistra. Così Carlo Calenda, intervenendo ieri al Tempo delle Donne a Milano. Questo il diciamo le tensioni che agitano il campo largo, sulle quali si esercita un analista raffinato come Alessandro De Angelis sulla Stampa, e si chiede De Angelis: è davvero così che si costruisce l'alternativa? L'uno, Giuseppe Conte, al termine del suo tour autopromozionale alle feste dell'Unità, ma ieri era alla festa del Fatto, arringa gli aficionados alla festa del Fatto Quotidiano contro le armi a Kiev. Lo chiamano pacifismo, dice. E l'altra, Elly Schlein, a Reggio Emilia, che ha voluto rendere plastica una prova di forza, riempiendo uno spazio più grande del solito. Un segno di vita, dice. Però, quel che è mancato, segnala De Angelis, nel discorso di Reggio Emilia, in perfetta continuità con la storia di questi anni, è una propria visione dell'Italia su cui misurare in modo esigente il rapporto con gli altri. Un grande partito riformista, dice De Angelis, non accetta tutto pur di stare assieme, ma costruisce lo stare assieme attorno ad alcuni punti negoziali, negoziabili e non negoziabili. È la visione del paese in questo mondo così confuso e interconnesso, e più di un insieme di proposte, fossero pure giuste, su sanità, salario minimo, trasporti. Significa interrogarsi sulle questioni di fondo che riguardano il rapporto dell'individuo con questa epoca inquieta, una su tutte. La sicurezza per l'Europa. In Svezia i socialdemocratici hanno vinto sostenendo l'aumento delle spese militari e il sostegno incondizionato a Kiev. Ma davvero si può pensare di candidarsi a governare l'Italia senza aver sciolto questo nodo in un'epoca in cui la politica estera è tutto? È una domanda ovviamente che inquieta, che De Angelis lascia aperta, ma è una domanda, o meglio, retorica dal suo punto di vista, e si alza su questi giorni di comizi e campagna elettorale che di fatto già si è aperta. Conflitti che tagliano con delle faglie proprio il trasversali, il centro-sinistra, ma anche gli stessi partiti interni al centro-sinistra. Ovviamente questo avviene anche a destra, ma adesso ci occupiamo del centro-sinistra, perché ieri è stato protagonista di manifestazioni pubbliche. E qual è l'ultimo conflitto che attraversa il centro-sinistra? È quello che spacca il Movimento 5 Stelle, o meglio, che lo assedia dall'esterno con una minaccia che viene dal passato. La minaccia è quella di Beppe Grillo, quella di fare una lista a sinistra del Movimento 5 Stelle per vendicarsi dell'espulsione. La battaglia dei 5 Stelle sulla raccolta di firme favorirebbe l'ex garante. Lo racconta il Corriere della Sera, Claudio Bozza, con un retroscena singolare che parla di ciò che si sussurra, cioè che il fondatore dei 5 Stelle, defenestrato dall'ex premier Giuseppe Conte, stia lavorando per costruire una lista a sinistra del campo largo con l'obiettivo di erodere voti all'ipotetica alleanza Movimento 5 Stelle PDVS Italia Viva. Un piano diabolico, quello a cui starebbe lavorando Beppe Grillo, che detesta l'avvocato del popolo, reo di avergli strappato la sua creatura. Ieri, racconta Claudio Bozza, ha cambiato lo stato di WhatsApp con un eloquente movimento zero stelle, ma soprattutto il 21 settembre Grillo tornerà in pista dopo mesi e mesi di silenzio, e lo farà con il Botto, ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp, il video podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. Il comico, racconta Claudio Bozza, punta a raggranellare i voti degli ultimi, degli ortodossi grillini della prima ora. Cosa abbia detto Grillo in quella registrazione è ancora sotto chiave a tripla mandata, ma chi ha potuto visionare parte di questa sequenza spiega che ci saranno grosse sorprese. Così
così Claudio Bozza sul Corriere della Sera. Questo retroscena ovviamente c'è da immaginare che farà discutere ancora, lo fa anche sul giornale, il quale ricorda Conte che per brindare onorato Conte rischia il ritorno di Grillo. Questo è legato al meccanismo della legge elettorale. Come sapete, il governo ha modificato il progetto della legge elettorale introducendo un paletto ai partiti che non hanno rappresentanza parlamentare. Per fare delle liste e concorrere alla contesa occorre raccogliere 6.000 firme in tutti i collegi della Camera e del Senato in cui ci si candida. Ovviamente questo è un paletto molto impegnativo, perché 6.000 firme sono tante in ogni collegio e quindi scoraggia molto le piccole liste e quelle che entrano adesso in Parlamento. È una misura anti-Vannacci, questa misura anti-Vannacci però ha anche dei riflessi sulle altre liste, come quella di Onorato, che puntano a candidarsi a sostegno del centro-sinistra. Da qui l'opposizione di Giuseppe Conte e di tutta l'opposizione, ma questa legge potrebbe ritorcersi contro, perché qualora non ci fosse questo limite, anche Grillo sarebbe avvantaggiato nella presentazione di una sua lista. Si torna in aula comunque oggi per il rush finale della legge elettorale, che il Senato dovrebbe licenziare domani. La maggioranza si presenterà determinata a portare al voto lo stabilicum senza incidenti né ripensamenti. Così scrive il Corriere della Sera con Adriana Logroscino. Le obiezioni delle opposizioni prenderanno forma dentro e fuori dal palazzo, con due emendamenti contro la spudorata manipolazione delle norme per danneggiare l'avversario, avvertono i deputati, e con una protesta appunto organizzata da Alessandro Onorato e dalla sua Progetto Civico Nazionale per il pomeriggio davanti a Palazzo Madama. Meloni nel 2014, ricorda Onorato, raccolse appena 40.000 firme con la sua lista. A noi vogliono imporre di raccoglierne 400.000, perché in tutti i collegi significa presentare 400.000 liste. Protesta l'assessore Romano. La norma approvata venerdì, ci ricorda Adriana Logroscino, che impone la raccolta di 6.000 firme per ogni collegio in cui si voglia presentare una lista non già rappresentata in Parlamento. Chiusa in Senato a ottobre, lo stabilicum tornerà alla Camera, e a Montecitorio le opposizioni torneranno a far leva sul voto segreto, quello in particolare delle donne penalizzate dalla mancanza di tutele di genere sui capilista bloccati. Sono quindi queste due le questioni al centro del conflitto politico: la norma che prevede 6.000 firme per la presentazione delle nuove liste, e ancora il tema dell'alternanza di genere, che non riguarda i capilista bloccati e che quindi fa sì che soprattutto i piccoli partiti rischino di eleggere solo uomini. Un tema che potrebbe scatenare nella fase finale dell'approvazione alla Camera diciamo, i franchi tirato le franche tiratrici, per meglio dire, del Parlamento. Così Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. E il tema della legge elettorale si collega strettamente al tema della data delle elezioni, che Giorgia Meloni tiene coperta perché secondo quanto ci racconta Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, c'è una ragione molto precisa, e cioè quella di far implodere il centro-sinistra. Perché, scrive Ciriaco, senza un quadro chiaro su cosa accadrà nei prossimi 9-12 mesi, il campo largo potrebbe avvitarsi nella ricerca del candidato alla presidenza del Consiglio. La legge elettorale, scrive Ciriaco, resta il fattore decisivo. Senza Melonellum il centro-sinistra potrebbe evitare i gazebo. Il Rosatellum infatti non prevede l'indicazione del candidato unitario a Palazzo Chigi.
Ma se invece la riforma superasse la prova del Parlamento, allora la leader potrebbe gestire il ritorno alle urne in modo da massimizzare il danno inflitto agli avversari. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che tu provi la legge elettorale e quindi imponi al centro-sinistra le primarie per scegliere il candidato premier da indicare nel programma elettorale, così come prevede la legge. Poi tergiversi sulla data del voto in modo da infondere le acque e scoprire le contraddizioni del centrosinistra nella scelta del candidato stesso. Infatti, spiega Ciriaco, è una specie di gioco delle parti. Il ministro Ciriani parla di una finestra elettorale in primavera. Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, lo smentisce dicendo no, concluderemo la legislatura fino all'autunno del 2027. Insomma, esistono due schemi di gioco rispetto ai quali Palazzo Chigi intende calibrare le proprie scelte. Il primo prevede che il centro-sinistra arrivi a fine gennaio senza ancora aver organizzato le primarie. A quel punto Meloni potrebbe sfruttare questo stallo per favorire la soluzione preferita, anche se mai dichiarata, elezioni ad aprile. Nessun preavviso, pochissimo tempo concesso agli avversari per chiamare al gazebo i simpatizzanti. O comunque per decidere il capo della coalizione. E se invece il campo largo dovesse risolvere l'aspro dibattito interno organizzando le primarie entro l'inizio del 2027, a quel punto Meloni carezzerebbe la tentazione di allungare di diversi mesi il momento elettorale senza escludere la finestra di ottobre o novembre, con uno scopo preciso: logorare il vincitore delle primarie, chiunque sia. Questa la tattica di Giorgia Meloni secondo Tommaso Ciriaco sul Repubblica. E che poi possiamo dire ancora di elezioni? Spostandoci dal Parlamento al parlamentino del CSM, ci ricorda Giovanni Bianconi che ci avviciniamo alla data delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, previste il 25-26 ottobre. Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 16. E anche qui c'è un bel risico di poltrone in gioco: i 20 togati e poi i 10 laici saranno eletti e le correnti già contendono queste poltrone e entrano alcune posizioni, diciamo, che rompono gli schemi, e quella che fa più discutere è quella del cosiddetto caso Ferri. Ferri chi è? È l'ex Cosimo Ferri, è l'ex leader di Magistratura Indipendente e poi anche entrato in politica con Renzi, che si ricandida e che fu coinvolto nella vicenda dell'Hotel Champagne, cioè la vicenda che nel 2019 portò all'apertura di un procedimento disciplinare e anche di un processo a carico di Giovanni Palamara, perché secondo quello che fu il racconto di quei giorni, Ferri e Palamara volevano condizionare la nomina del procuratore capo di Roma, una questione molto controversa che ha scatenato tante polemiche, ancora è foriera di polemiche. Oggi Ferri, che è uscito diciamo intonso da quella vicenda, e si ricandida da giudice probabilmente con molto consenso attorno a sé, e questo scompagina la tranquillità delle correnti che sono preoccupate di egemonizzare il Consiglio Superiore della Magistratura. È un risico che vedremo nei prossimi giorni e racconteremo nella sua evoluzione. Per adesso ve lo segnalo solamente perché si annuncia. Poi dalla pagina politica ci proiettiamo su quella economica. La pagina economica ha visto ieri solo l'intervento di Giorgetti alla festa del centro. Lo racconta la Repubblica. Giorgetti ha parlato e ha fatto intendere alcune cose. La prima è che la prima preoccupazione di questo governo resta quella di tenere il debito
sotto controllo, soprattutto nella prospettiva di uscire dalla procedura di infrazione, quindi di scendere sotto la soglia del 3% nel rapporto deficit-PIL, anche legata, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, alla richiesta di 36 miliardi di scostamento all'Unione Europea per finanziare energia e difesa da qui al 2028. Giorgetti ha difeso questo rigore nei conti e poi ha aperto a due misure che potrebbero essere dentro la manovra che si va discutendo, una manovra che viene stimata intorno ai 30 miliardi di euro per il 2027. Le due misure sono queste, un'aliquota del 33% estesa allo scaglione che da 50.000 euro verrebbe portata a 60.000 euro, quindi un vantaggio per il ceto medio, uno sconto per il ceto medio. E poi una misura che riguarda i giovani, cioè una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio, la flat tax cosiddetta incrementale, che dovrebbe aiutare i giovani e soprattutto la loro aspirazione a crescere senza nascondere i redditi. È anche una misura antievasione questa, perché è evidente che il tetto della flat tax suggerisce di non salire oltre la soglia degli 85.000 euro oggi, oppure diciamo, occultare i redditi che la superano. Due misure di cui anche gli alleati, scrive la Repubblica, pagina 19, dovrebbero essere favorevoli. E c'è un'intervista a Carlo Cottarelli sulla stampa. Carlo Cottarelli fa sempre un po' il suo pagellone dei voti del governo e il giudizio da economista attento e rigoroso qual è delle misure adottate. Dice due cose Carlo Cottarelli, intervistato da Fabrizio Goria a pagina 11. La prima dice che quei 7 miliardi previsti per incentivi a energia adesso dal governo si possono evitare. Si possono evitare perché? Perché la congiuntura economica, dice Cottarelli, mostra una dinamica di crescita solida. Non ce l'aspettavamo effettivamente. Il PIL potrebbe chiudersi nel 2026 all'1%, segno di una resilienza che riguarda il sistema imprese. E allora quella misura non serve perché quella misura, fra l'altro, soprattutto se volta, a contenere il prezzo della benzina, come è accaduto in questo periodo, rischia di non ridurre i consumi, e di scaricarsi alla fine sui cittadini. Poi, il secondo concetto di Cottarelli boccia l'ipotesi della cosiddetta tassa sugli extra profitti che alcuni partiti propongono, cioè la Lega in particolare, colpire le banche nei loro utili abbondanti. Un simile approccio, dice Cottarelli, penalizza le aziende efficienti e crea un paradosso asimmetrico. Perché? Se lo spiega molto bene Cottarelli. Quando le banche registrano perdite, dice, lo Stato interviene con fondi pubblici. Quando realizzano profitti alti, vengono tassate. Gli istituti beneficiano del rialzo dei tassi di interesse, eppure non vi è alcuna certezza su chi pagherà il conto di questa imposta. Lo Stato decide a chi applicare un tributo, ma non può stabilire su chi si scaricherà il costo finale, che finirebbe sui consumatori. Perché? Perché esiste il rischio di innescare una restrizione del credito alle imprese e un aumento delle commissioni per i correntisti. Una politica migliore, dice Cottarelli, passerebbe per una riduzione generale della pressione fiscale. Ecco, questa è la lezione del professor Cottarelli ai demagoghi della destra e della sinistra che hanno in queste settimane detto: chi guadagna di più deve pagare di più, quindi tassiamo gli extra profitti delle banche. Bello a dirsi, molto difficile a realizzarsi e soprattutto si produce quella eterogenesi dei fini per cui alcune misure danno l'effetto opposto a quello voluto. E così Cottarelli a pagina 11 sulla stampa. E questo ci porta alla conclusione della pagina politica, che però si collega strettamente allo scenario internazionale, perché il tema dell'Ucraina, come vi dicevo, presente nel dibattito pubblico del campo largo, è un tema che poi si proietta nella dimensione europea anche sulla base di ciò che accade
un quadrante dell'est. E ieri è accaduta una cosa molto inquietante, perché un drone russo, ci racconta il Corriere della Sera, pagina 2, ha attaccato un convoglio che da Kiev andava verso Varsavia. E un secondo convoglio, a pochi chilometri dal primo, portava alcuni esponenti dell'Unione Europea e anche l'ex premier Boris Johnson. È stato un attacco a 2 chilometri dalla frontiera. Leggiamo nel racconto che ne fa Marta Serafini. Marta Serafini parte con il giudizio che ne danno gli ucraini: i barbari russi sono alle vostre porte. Il monito del ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha arriva dopo una notte di attacchi a ridosso della Polonia, durante la quale un drone ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia. A bordo di un altro treno bloccato a causa degli allarmi, sempre sulla stessa tratta, c'erano i consiglieri per la sicurezza d'Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico Boris Johnson e all'ex direttore della CIA David Petraeus. Di ritorno dalla conferenza Yalta European Strategy di Kiev, a bordo c'era anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco Donald Tusk a convocare una riunione d'emergenza. Lo stesso Saggio, Fabrizio Saggio, è stato intervistato, mi pare, dalla Repubblica, adesso lo vediamo, e ha raccontato le sue impressioni di questa, diciamo, giornata molto particolare e molto inquietante che gli è capitata ieri. Eccolo qui sulla Repubblica. Vediamo di trovare la pagina, vi chiedo scusa. No, non è sulla Repubblica, quindi eccolo qui, è sempre sul Corriere della Sera, a pagina 2. Dice Saggio: l'impressione è che il messaggio di Putin sia preciso. Sappiamo benissimo dove e chi siete, possiamo colpirvi quando vogliamo. La sensazione dell'ambasciatore è che sia in corso un'escalation ben precisa. La situazione è molto peggiorata, dice, rispetto a un anno fa. Ora ci sono raid aerei anche ogni giorno. Insomma, è stata una vicenda che ha scosso molto i partecipanti a questo viaggio da Kiev a Varsavia. Volodymyr Zelensky accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio vicino al confine. Il ministro della difesa russo sostiene invece di aver preso di mira infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei e rivendica bombardamenti contro centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, soprattutto nella regione di Odessa. Il ministro degli esteri chiede, ucraino, chiede agli alleati un embargo commerciale totale e insiste sulla necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina e aumentare la pressione su Mosca. La diplomazia vede le frasi del portavoce del Cremlino Peskov, che non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina in ottobre. Ma resta il nodo dei territori. Perché? Perché, come spiega Marta Serafini, l'inviato della Casa Bianca, Kushner, sostiene che il resto dell'accordo sarebbe già definito se Kiev accettasse il ritiro richiesto da Putin dal Donbass. L'Ucraina chiede invece una tregua lungo il fronte attuale e garanzie di sicurezza occidentali. E questo è il punto dirimente, ma non solo. C'è anche il tema della NATO e il tema dell'adesione dell'Ucraina alla UE. Donald Trump sollecita Zelensky a fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, accusandolo di provocare carenze di gasolio. Il presidente ucraino, dopo gli incontri con gli inviati americani, si aspetta però che la guerra prosegua anche durante l'inverno. Così, così Marta Serafini. E quanto invece alle trattative diplomatiche, dobbiamo spostarci dall'altra parte del pianeta, perché a Nuova Delhi,
In corso la terza giornata del vertice dei BRICS e anche qui il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha detto che i leader di Cina e India avrebbero proposto durante incontri separati con il suo capo di svolgere un ruolo di pacificatori tra Mosca e Kiev. Questa ipotesi di vedere Cina e India in missione di pacificazione è forse la novità che ci porta la giornata di ieri, ma è una novità molto discutibile perché la frase di Peskov sembra più una verniciatura di propaganda, la definisce Danilo Taino sul Corriere della Sera, di fronte al summit dei BRICS. Chi non è nella posizione di mediare, infatti, spiega Taino, avendo sostenuto Mosca economicamente con l'invio di materie utilizzabili anche in guerra. E lo stesso Modi è influente nei BRICS, ma con un buon rapporto con Putin, che chiama amico mio, ma non ha ancora il peso politico sufficiente per spingere a una svolta in Ucraina. E l'Ucraina si tiene stretta all'Europa e anche gli Stati Uniti che però rischiano di scapparle di mano. Così il quadro, diciamo, della guerra, con un'analisi che fa Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, che ci pronostica un inverno di guerra, perché Vladimir Putin dice non sarebbe ancora pronto ad accettare una trattativa con l'Ucraina. E questo mi pare che sia abbastanza acclarato da quanto abbiamo letto in questi giorni. Putin, dice ancora Sarcina, considera insufficiente l'offerta di Zelensky per la pace. Qual è l'offerta di Zelensky? Il congelamento della linea del fronte del Donbass, zona demilitarizzata tra i due schieramenti, garanzie di sicurezza per evitare future occupazioni. Evidentemente il numero uno russo pensa di poter ottenere di più, nonostante la perdita di vite umane e i danni economici che sta infliggendo al suo paese. Il suo calcolo, dice Sarcina, si fonda sui possibili sviluppi politici nel 2027. In Francia potrebbe diventare presidente Marine Le Pen, con una linea nel migliore dei casi equidistante tra Russia e Ucraina. In Germania la crescita tumultuosa dell'ultradestra di AfD indebolisce sempre di più il cancelliere Friedrich Merz. In Italia crescono le divisioni sul sostegno all'Ucraina, sia nella coalizione di governo che tra gli oppositori del campo largo. Il Cremlino dunque confida nell'allentamento degli aiuti militari europei a Zelensky e più in generale in una maggiore disponibilità ad accettare le condizioni per la resa. E per questo, voglio dire, le sue attese fanno il paio con le dichiarazioni di Giuseppe Conte, in fondo, no? E di fronte a questo quadro, l'Occidente torna a dividersi. A Washington sta prendendo forma un progetto tanto inedito quanto ambizioso, avviare un dialogo strutturale con Cina e Russia. Il 18-19 novembre a Shenzhen, in Cina, ci potrebbe essere una prima riunione Trump-Putin a margine del vertice APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation. Infine, la formula trilaterale potrebbe essere consacrata nel summit G20 a Miami il 14-15 dicembre prossimi. Zelensky ha già evitato diverse volte di finire triturato nella morsa Trump-Putin. Per riuscirci ancora avrebbe bisogno del pieno appoggio degli europei. E questo è il tema. La minaccia putiniana perciò sembra destinata ad allargare la distanza politica all'interno dell'Unione Europea. Da una parte l'allarme che domina il versante nordorientale, dalla Svezia alla Romania più l'importante contributo esterno britannico. Dall'altra, l'approccio più cauto, sud-occidentale, dall'Italia alla Spagna e al Portogallo. È una differenza, spiega Sarcina, che sta scavando in profondità non solo nei rapporti tra i governi, ma anche nei comportamenti sociali. E in mezzo, diciamo noi, c'è la diga franco-tedesca. Se crolla quella diga, che cosa accadrà dell'Europa? Ce lo siamo chiesto in questi giorni. In Finlandia, ci ricorda Sarcina, lo Stato che condivide 1.343 km di frontiera con la Russia, pensate, sono già attivi 50.500 rifugi antimissile, tutti di proprietà privata. Molti risalgono all'epoca della Guerra Fredda e ora sono stati rimessi a nuovo.
In Polonia sta per partire un programma di addestramento militare volontario rivolto a tutta la popolazione. E invece da noi sfilano le bandiere del pacifismo integrale, certe che, abbandonando l'Ucraina al suo destino, la pace regnerà sovrana sull'Europa e nel rapporto fra Europa e Russia. Questo è lo scenario inquietante e l'allarme che viene dall'editoriale di Giuseppe Saccina. C'è un altro che viene anche da Antonio Polito, il quale parte dal tema della legge elettorale e poi si allarga un po' sulle questioni che riguardano appunto il destino dell'Europa. La legge elettorale, dice Polito, con una soglia fissata al 42% per ottenere il premio di maggioranza, fa sì che il centrodestra potrebbe non centrare l'obiettivo. Perché allora Giorgia Meloni, si chiede, ha rinunciato all'ipotesi del doppio turno elettorale, cioè che le avrebbe consentito di recuperare al ballottaggio i voti dell'estrema destra, senza doversi alleare con Vannacci? La risposta, dice Polito, è perché la Lega soprattutto temeva di essere fagocitata al primo turno. E la Premier ha scelto di dare la priorità, in ogni caso, al bene rifugio della coalizione. Lo stesso ragionamento, dice Polito, fatto per le preferenze. Fratelli d'Italia avrebbe voluto allargarle, cioè eliminare i cosiddetti capi lista bloccati, ma ha immolato sull'altare di Salvini e Tajani questa prospettiva, perché Salvini e Tajani erano in difficoltà nei loro partiti. L'altra mossa di rilievo compiuta da Giorgia Meloni, dice Polito, è stata quella di escludere la possibilità di allearsi mai con chi non accetti di continuare a sostenere l'Ucraina nella sua resistenza all'invasione russa. Lo ha fatto, ce lo ricorda Polito, con un'intervista al Foglio. Questa dichiarazione chiaramente impedisce ogni possibile intesa con il generale Vannacci. La linea di Giorgia Meloni mette il nostro paese in una posizione cruciale. Perché? Perché, dice Polito, se a primavera vincesse Marine Le Pen in Francia e se il governo Merz fosse logorato e travolto dalla crescita dell'AfD in Germania, Roma rimarrebbe l'ultimo anello importante della residua resistenza alle pretese di Mosca. Londra a parte, spazzarlo via, questo anello avrebbe un valore incommensurabile per Putin. C'è da chiedersi se il peso dell'europeismo possa essere sostenuto da solo da Roma in assenza di una condivisione o di una leadership, meglio ancora, franco-tedesca. Punto interrogativo cosmico che ovviamente lascio ai nostri ascoltatori, a cui disposta lascio agli ascoltatori. Comunque, l'idea di restare alla guida di un centrodestra europeo, dice Polito, non inquinato e ricattabile dall'estrema destra, le sembra più attraente di quella di lasciare entrare il cavallo di Troia nel suo accampamento, cioè quella di allearsi con Vannacci praticamente, no? Non è detto che questa strategia regga alla prova del tempo, ma è una strategia, dice Polito, congruente tra l'altro con l'obiettivo di dare continuità alla stabilità politica dell'Italia e alla sua politica estera. Così Polito, che sia pure indirettamente, loda la strategia del governo di tenere fuori Vannacci e di continuare a rappresentare, sia pure in maniera attenuata, un riferimento alla difesa dell'Ucraina. Antonio Polito, a pagina 28 sul Corriere della Sera. La guerra ibrida russa è in atto su tutti i fronti e ce ne racconta uno spaccato molto interessante la Repubblica, riferendoci un'inchiesta di due cronisti della TV tedesca che fanno inchiesta vera. In un anno vissuto pericolosamente, due giornalisti d'inchiesta, Angelique Geray, già nota per essersi infiltrata e aver fatto saltare in un'organizzazione terroristica neonazista, e Sergei Meyer, hanno frequentato sotto copertura le reti russe dove vengono reclutati gli agenti USA e getta in Europa. Insieme a un altro giornalista d'inchiesta, Marcus Frenzel,
hanno svelato in uno straordinario documentario come funzionano le spie low cost reclutate da Vladimir Putin in Europa, in particolare in Germania. Sentite un po', questo è il giornalista d'inchiesta, il giornalismo d'inchiesta che farebbe bene alla nostra democrazia. Spesso si tratta di persone assoldate per 150 euro a missione e pagate in bitcoin. Il risultato è un micidiale affresco della facoltà con cui il Cremlino prepara gli attacchi ibridi che stanno affliggendo il continente, come quello all'aeroporto di Lipsia dello scorso anno, replicato con i droni poco più di un mese fa. Sono gli agenti usa e getta di Putin, è andato ieri sera in onda sul canale RTL ed è già un caso. Quindi questa inchiesta ci racconta quanto pervasiva sia la rete di Putin che organizza la guerra ibrida in Europa. Così la Repubblica a pagina 11. E poi l'Europa diga alle pressioni di Putin, l'Europa diga anche alla crescita del centro della destra estrema che in Germania, come abbiamo visto in Sassonia, ha sfondato destando allarme sulla tenuta della Repubblica tedesca, e invece in Svezia si è fermata clamorosamente contro ogni attesa su una diga eretta dalla leader socialdemocratica Andersson, che ha vinto le elezioni sia pure di misura in un testa a testa che nella notte vedeva un solo seggio di distacco fra la sua coalizione e quella moderata. Alla fine gli svedesi hanno scelto il modello svedese, scrive Monica Perosino sulla Stampa, quello fondato su uno stato sociale forte, su una scuola pubblica che funziona, su una sanità accessibile, su una rete di protezione pubblica che resta uno dei pilastri dell'identità nazionale. Dopo una campagna elettorale cominciata sotto il segno della criminalità, dell'immigrazione e della sicurezza, e finita invece sui temi del welfare, dalle urne sarebbe uscita una maggioranza che torna al centro-sinistra di Magdalena Andersson e ridimensiona la destra nazionalista di Jimmy Åkesson. Con un'affluenza che ha superato l'80%, quindi si vota ancora in alcuni paesi, 80%, e bisognerebbe interrogarsi sulla crisi della democrazia e cercare forse delle ricette anche dove queste ricette hanno preservato il rapporto della delega tra il cittadino e il rappresentante. E lo spoglio ancora parziale, scrive la Stampa, il blocco formato da socialdemocratici, sinistra, verdi, centro, arriva a 175 seggi, contro i 174 dei quattro partiti che hanno sostenuto il governo uscente di Ulf Kristersson, governo di centrodestra. Un margine non abbastanza largo da togliere al risultato quella suspense che aveva accompagnato fino all'ultimo una delle campagne elettorali più incerte degli ultimi anni. I socialdemocratici restano di gran lunga il primo partito con il 28%, perdono quasi due punti rispetto al 30,3 conquistato da Andersson nel 2022 e non possono quindi parlare di trionfo, ma tanto basta. Crescere invece la sinistra, che passa dal 6,8 all'8, e i verdi dal 5 al 6,4, mentre il centro sale dal 6,7 al 7,1. Insomma, gli alleati salgono, l'Andersson tiene e quindi conquista la maggioranza come coalizione, sia pure di un solo voto. Bisognerà vedere adesso se farà un governo di minoranza o farà un governo di maggioranza. E questo ovviamente riguarderà i prossimi giorni, ma l'analisi di questo voto ce lo dà ancora Monica Perosino, dice: è come se il voto avesse redistribuito le carte dentro il campo che si opponeva al governo Kristersson, senza cancellarne il messaggio fondamentale. Quel messaggio, molto più che una svolta ideologica a sinistra, riguarda il modello di società che gli svedesi vogliono conservare, perché per settimane i sondaggi avevano raccontato proprio questo: immigrazione e criminalità, i due temi che avevano trascinato i democratici svedesi
fino al 20% nel 2022. Attenzione, quando parlo di democratici svedesi sto parlando della destra e dell'estrema destra xenofoba. Si chiamano democratici svedesi, ma sono l'equivalente, diciamo, dei partiti come Alternative for Deutschland in Germania e come Vannacci in Italia. Ed erano al 20,5% 4 anni fa, adesso sono scesi al 17%. Al loro posto sono tornate come temi, rispetto all'immigrazione e alla criminalità, dice Perosino, sono tornate la sanità e la scuola, il welfare, insomma, il terreno sul quale

mesi, nel 2018, ci racconta la stampa, durarono 134 giorni. Però una cosa il voto l'ha già decisa. 4 anni fa la Svezia aveva scelto di sperimentare una destra dipendente da un partito nato ai margini dell'estremismo neonazista e diventato il secondo del paese. Questa volta Akesson ha chiesto di fare l'ultimo passo ed entrare nelle stanze del governo. Gli elettori hanno risposto arretrando. E sotto 4 anni di svolta a destra è riemersa così la vecchia Svezia, che forse non era mai scomparsa. Quella convinta che prima ancora di essere un sistema di governo, lo Stato sociale sia un tratto identitario del paese. Così Monica Perosino racconta la vittoria, sia pure di misura, la tenuta di Andersson in Svezia e il contenimento della destra. E questo è il voto scandinavo. Poi una notizia di esteri ci porta ancora in Europa. È il solito Trump che getta benzina sulle contraddizioni dell'Europa e anche in questo caso della Gran Bretagna, che tutto sommato non fa più parte della UE, ma sempre Europa e soprattutto i rapporti fra Washington e Londra non sono idilliaci al netto degli incontri ufficiali. Donald Trump, con le sue clamorose dichiarazioni del weekend, che cosa aveva detto Trump nel weekend? Dice: la riunificazione dell'Irlanda sarebbe fichissima, anzi accadrà sicuramente, sebbene non piaccia a Londra. Frasi incendiarie, racconta Antonello Guerrera, inviato in Irlanda dalla Repubblica, a pagina 17. Frasi incendiarie. E oggi, ci ricorda Guerrera, i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si incontrano a Cardiff per unire le forze e aumentare peso specifico e pressione sul primo ministro britannico Andy Burnham in nome dell'autodeterminazione. I tre rivendicheranno il diritto di indire referendum sull'indipendenza per poi unirsi all'Unione Europea. Un altro ceffone al traballante Regno Unito per un vertice, dice Guerrera, senza precedenti. Insomma, il governo centrale di Londra ha sempre l'ultima parola per innescare una consultazione popolare, cioè l'ipotesi di un referendum. Al momento, dice Burnham, non c'è una maggioranza dell'opinione pubblica favorevole a un referendum, ma la pressione di questa pentola, scrive Guerrera, sta salendo e se il Regno Unito rischia di dilaniarsi è anche, anzi soprattutto, colpa della Brexit. Così la Repubblica, che ci racconta anche della strategia di Carney, leader Mark Carney, premier canadese, di sfidare la Casa Bianca proponendosi come membro associato dell'Unione Europea. Una conseguenza, scrive Enrico Franceschini da Londra, della guerra commerciale dichiarata da Donald Trump al vicino di casa. Il primo ministro avrebbe suggerito, scrive Franceschini, ai leader europei che il Canada assuma un nuovo status, quello appunto di membro associato della UE. E, secondo i funzionari di entrambe le parti, Bruxelles si sarebbe mostrata aperta all'idea. Il risultato di mesi di trattative è che i funzionari europei e canadesi stanno valutando come il Canada possa connettersi al mercato unico europeo in settori strategici quali l'energia, le AI e i minerali critici necessari per battere o semiconduttori e la difesa. Resta da vedere, chiude Franceschini, come reagirebbe Trump. E infatti penso che Trump non se la terrebbe questa qui, quindi staremo a vedere se questa provocazione avrà seguito o se sarà in qualche modo stoppata dal tycoon. Vi segnalo l'impasse sul fronte medio orientale con il vertice arabo che avrebbe dovuto tenersi, che non si terrà più, cioè l'incontro tra iraniani, sauditi ed emiri del Golfo, annunciato per oggi in Oman, non ci sarà perché non ci sono,
gli iraniani avevano fatto capire finché la parte americana non accetterà le nostre condizioni, i negoziati saranno inutili. E Donald

0: Trump ha detto anche: me ne frego, sono affari loro. Quindi salta il vertice, ma non il dilemma per gli emiri, perché le monarchie del Golfo, ci racconta Francesco Battistini sul Corriere della Sera, sono pressate dalla pressione appunto dell'Iran e anche degli Houthi che hanno conquistato lo Yemen e minacciano soprattutto il regime saudita. Servono nuovi equilibri del Golfo e a più di 6 mesi dall'attacco di USA e Israele all'Iran potrebbe anche nascere un tavolo parallelo di trattative che per la prima volta dopo decenni, scrive Battistini, sganci le monarchie arabe dai capricci della Casa Bianca. Lo richiede la situazione e anche il disimpegno di Trump rispetto ai suoi, appunto, alle sue promesse di difendere le monarchie del Golfo di fronte agli attacchi dell'Iran. Un altro fronte interessante che troviamo sui giornali è il dibattito sull'intelligenza artificiale. Ieri, dopo le frasi di Amodei, leader di Anthropic, il quale dice entro 6-12 mesi agenti dell'intelligenza artificiale più potenti potrebbero arrivare a impadronirsi di internet, Trump frena e dice: chi vince nelle AI vince, e quindi non si rallenta, perché la preoccupazione di Trump, spiega Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera, è quella di diciamo, perdere terreno di fronte alla Cina e quindi di non consegnare la leadership dell'intelligenza artificiale alla Cina. E siccome Pechino non rallenta, non ha nessuna intenzione di rallentare Trump, ci spiega Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera. Ci sono varie interviste. Ce n'è una a Mario Rosaria Taddeo, advisor della difesa britannica, che dice: la tecnologia è poco sicura, però non è accettabile che siano i produttori a dirci prima quando bisogna accelerare e poi quando bisogna rallentare. Si riferisce appunto agli allarmi di questi giorni che trovano la convergenza tra Elon Musk, il leader di Anthropic, Altman. Dice: ma voi avete accelerato in maniera incontrollata, adesso siete voi a dirci che dobbiamo rallentare. È la politica che deve mettersi alla guida di questo processo. Lo spiega anche con esemplare chiarezza l'editoriale che pubblica La Repubblica su questo fronte, affirma di Ferrazza, il nome non me lo ricordo, ma lo vediamo subito. Federico Ferrazza: perché Big Tech non spende, non spegne le AI? È un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, scrive Ferrazza, e cioè che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema. Avete fatto male a fidarvi di noi, ma ora fatelo. Questo è il senso dell'appello di sabato del fondatore di Anthropic, Dario Amodei. Un messaggio subito sottoscritto da Sam Altman di OpenAI e Elon Musk. Quindi, dice Ferrazza, non è certamente il sistema tecnologico e tecnocratico che può imporre le regole dopo aver riconosciuto la sua pericolosità. E Giorgia Meloni, che su questo profonde un suo intervento alla stampa, un intervento pubblicato appunto sul giornale torinese e che è tratto dal suo discorso durante il G7, l'ultimo G7 a porte chiuse. È un intervento lungo in cui Meloni dice: servono regole globali, abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, e questa bussola non può che essere un umanesimo tecnologico, con l'uomo, i suoi diritti, i suoi bisogni al centro. Ma l'umanesimo tecnologico non può rimanere un manifesto filosofico, deve farsi azione politica. Se la verità è minacciata dalla post-verità, se l'algoritmo rischia di esautorare l'intelletto, se la macchina rischia di sostituire il lavoratore a tutti i livelli, abbiamo il compito di tracciare e difendere i confini di questa sovranità umana. E chi dovrebbe farlo? Le organizzazioni internazionali, per esempio l'Europa, per esempio. Diciamo l'Europa a maggioranza e forse non all'unanimità. L'Europa ha già regolato, devo dire, l'intelligenza artificiale. C'è una contraddizione nell'intervento di Giorgia Meloni, perché poi, dopo aver affermato questa primazia del politico, no, si pone, chiude con un interrogativo più congiunturale che un po' ricalca le preoccupazioni di Donald Trump nel finale, perché dice: Alcuni qui pensano che limitare e regolando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale possa compromettere il vantaggio competitivo che la tecnologia comporta. Vantaggio competitivo che oggi è soprattutto occidentale. Ma siamo sicuri che durerà? Se è vero come è vero che l'AI è soprattutto un moltiplicatore di dati, siamo sicuri che sulla lunga distanza non saranno i regimi ad avere la maggiore quantità di dati da processare, non avendo le regole, ad esempio, di tutela della privacy previste nei sistemi democratici? Quindi qual è la conseguenza? Questo non lo dice Giorgia Meloni. Perché se i regimi, se i sistemi democratici si regolano e i regimi non si regolano, si avvantaggiano i regimi. E questo è un po' quello che è accaduto in fondo, no? E allora forse è necessario che ci siano regole globali e quindi per un perimetro globale e quindi bisogna rivalutare quei sistemi, quell'ordine internazionale che purtroppo negli ultimi due anni ha visto una frattura insanabile ad ogni livello. Così Giorgia Meloni sulla se stampa a pagina 7. Ci avviciniamo alla fine della nostra rassegna stampa, però c'è ancora qualche cosa che voglio leggervi. Abbiamo visto Irlanda, il Canada, il Medio Oriente, e ci resta da leggere probabilmente qualcosa che adesso vado a individuare. Avevo appuntato qui, come vi dicevo, la vicenda Ranucci Lavitola, ancora presente su tutti i giornali, soprattutto i giornali del centrodestra. C'è sulla Verità l'intervista al socio africano di Walter Lavitola, il quale racconta, conferma un interrogativo che si era alzato in queste settimane attorno all'agibilità del faccendiere, cioè alla possibilità che aveva il faccendiere di muovere tanto denaro. Come mai? Chi gli dava questi soldi? C'è una prima risposta che viene da Kimuntengo, è il socio africano intervistato nello Zimbabwe da Moreno Pisto per lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti. Montengo racconta che effettivamente di aver pagato somme tra 25 e 30 mila euro di dollari per volta su istruzione dell'ex editore dell'Avanti. E mi veniva detto paga Gomez questa somma e io effettuavo il trasferimento. Gomez è Gomez Clelio Tavares, l'uomo che è stato incaricato da Lavitola, secondo le indagini, poi di organizzare e mettere in atto l'attentato nei confronti di Ranucci. Ranucci, che cerca di difendersi, dice mai fatto affari con Lavitola, mi tutelerò ovunque. Così Fabio Amendolara sulla Verità. E nella pagina a fianco c'è ancora una provocazione lanciata dal vice ministro Francesco Paolo Sisto all'Associazione Nazionale dei Magistrati. L'ANM esaltava Ranucci, ora che va al patibolo dice stia zitta. Il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, vi ricordo che nella campagna referendaria l'ANM assoldò effettivamente Sigfrido Ranucci e lo accolse con tutti gli onori come frontman della taglia per il no al referendum. Come diceva Napoleone, dice Paolo Sisto, Francesco Paolo Sisto, lo stesso popolo che ti porta in trionfo è quello che ti porterà al patibolo. È chiaro che dobbiamo attendere gli sviluppi di questa inchiesta e certamente quel trionfo però tributato a Ranucci da parte dell'ANM doveva essere più cauto e meditato. Come ha detto il presidente Mattarella, i magistrati dovrebbero sempre tenere a mente i loro doveri di misurazione, moderazione, discrezione. Questa è la linea da seguire per certa magistratura che qualche volta non ha rispettato queste indicazioni di sobrietà. Così Francesco Paolo Sisto sulla Verità, pagina 4. E abbiamo a questo punto concluso la nostra rassegna stampa, adesso 8:50 di Roberta Iannuzzi. Noi ci risentiamo però domani mattina alla stessa ora, alle 7:30, per un'altra puntata di Stampa Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: E sono le 11:10 minuti e noi torniamo in diretta dopo la replica di Stampa Regime curata da Alessandro Barbano, che ritroveremo domani mattina alle 7:30. Allora, come sapete, diciamo, questa è una giornata fondamentale per molti motivi. Uno, sicuramente la legge elettorale, perché dovrebbe terminare il suo iter in aula e domani è previsto il voto finale, quindi le dichiarazioni di voto finali e il voto, e quindi oggi a partire dalle 11:30 noi ci collegheremo con l'aula del Senato. Poi secondo giorno alla sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la camera ardente per Emma Bonino. Domani i funerali di Stato alle 12:30 sempre in Campidoglio, e noi adesso in questo spazio di programmazione vogliamo tornare a parlare di Emma Bonino e di quanto sta accadendo alla camera ardente, alla sala della Protomoteca. Ci colleghiamo con Antonello De Fortuna, che è lì per noi, è stato lì anche ieri. Antonello, ben trovato.
2: Buongiorno Giovanna.
1: Allora, intanto ci dicono i colleghi che hanno fatto i servizi ieri, le agenzie, che insomma ieri c'è stato un flusso costante di persone che sono andate a rendere l'ultimo omaggio a Emma Bonino, moltissime le persone comuni, molte donne, ma anche uomini, ragazzi, quindi generazioni.
2: Molte coppie, no? Di una certa età, ma che però spesso portano i nipoti, quindi come se fosse un passaggio di consegne. Il flusso dei cittadini che vanno a rendere omaggio a Emma Bonino è continuo. Qui a Palazzo Senatorio, appunto, si sale sulla scala della Protomoteca, dove questa sera ci sarà la veglia, si entra nella camera ardente. Ci sono tra l'altro dei registri per scrivere dei pensieri, e devo dire molti giornalisti stanno facendo il servizio proprio su questi registri, perché le frasi ricorrenti sono: grazie Emma, grazie per tutto quello che hai fatto, grazie per i diritti che hai difeso, quindi un riconoscimento all'attività politica di Emma Bonino. Oltre ai cittadini sono arrivate anche diverse autorità, è arrivato il ministro della difesa Grosetto, che ha ricordato anche la figura
1: stamattina, no? Perché ieri invece c'è stato un altro avvicendarsi di...
2: Ieri ci sono stati gli ex presidenti di Camera e Senato, Casini, della Camera, Casini e Fini, sono arrivati di buon mattino, diciamo, sia all'apertura della Camera Ardente.
1: Che è stata aperta da Gualtieri, no? Dal sindaco di Roma.
2: Ovviamente il sindaco di Roma, che ha accompagnato il feretro nella sala. Poi c'è stato appunto il flusso dei cittadini, che continua oggi. Abbiamo visto anche, oltre al ministro Crosetto, che è andato via poco fa, Filippo Sensi, deputato del Partito Democratico, Roberto Giachetti di Televiva, che ha condiviso buona parte ha ricordato della sua carriera politica con Emma Bonino. Però continuano appunto i cittadini. La Camera Ardente sarà aperta fino alle 19 di oggi. Domani 12:30 i funerali di Stato, che verranno trasmessi appunto in TV dalla RAI, come protocollo vuole. È previsto, allora, non è ufficiale, ma insomma ci dovrebbero essere le massime cariche dello Stato, oltre ai presidenti di Camera e Senato, la presidente Meloni, probabilmente il presidente Mattarella, ma questo
1: funerali laici, lo ricordiamo,
2: laici,
1: certo,
2: laici, assolutamente, come l'allestimento della sala. Insomma, c'è una foto di Emma Bonino e poi le corone di fiori, i cuscini arrivati dalle varie forze politiche, anche da Radio Radicale, questo lo ricordo,
1: anche quella del Partito Radicale,
2: esattamente, esattamente. E a ricordare, insomma, è passato ora in questo momento l'ex presidente della Camera Violante, che sta entrando adesso nella sala della Protomoteca, che ospita la Camera Ardente. È atteso anche il ministro degli esteri, leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Quindi insomma continua questo flusso di cariche politiche importanti, ma anche soprattutto di cittadini.
1: Senti, secondo anche insomma un po' il clima, no, che hai respirato lì. Ricordiamo che ovviamente ci sono i familiari, no? C'è il fratello, la sorella, i nipoti, e poi ci sono quei politici con cui lei ha percorso l'ultimo tratto della sua attività, no? Quindi parliamo dei leader di più Europa, anche se insomma Benedetto della Vedova con lei ha condiviso iniziative col Partito Radicale ben prima di più Europa stessa, e anche Maggi, perché comunque viene da radicali italiani. Ma l'idea che ti sei fatto è che questa sia una camera ardente, come dire, cosa che almeno questa è l'impressione che ho avuto io, sia una camera ardente dove si respiri anche una sorta di affettuosità nei confronti di Emma.
2: Hai ragione, assolutamente, di quasi di pacificazione anche tra coloro che appunto non sono stati magari d'accordo con Emma per certe stagioni, oppure avevano appunto recentemente delle differenze. Assolutamente è questo è un evento che unisce, almeno questa è l'impressione.
1: E non è che unisce solo, scusa se ti interrompo, sì, perché non c'è più, è perché in realtà quello che lei ha rappresentato e ha fatto soprattutto, onestamente è stato sempre per tutti, insomma, è anche se magari tutti. le singole iniziative riguardavano magari, non so, soltanto, no? Parliamo delle mutilazioni genitali femminili, tanto per fare un esempio, no? Però è stato un po' come per Emma il fatto di poter declinare la libertà come responsabilità e i diritti che devono essere per tutti e tutti, non se ne poteva sottrarre neanche uno.
2: Beh, è un po' quello che ha ricordato ieri il presidente Casini, perché dice siamo stati spesso in disaccordo, ma poi col passare degli anni.
1: Certo, Casini è molto appunto, cattolico, no?
2: Quindi molto chiaramente cattolico, però mi sono reso conto che le battaglie per i diritti valgono per tutti, quindi non se ne fa una causa partigiana, ma comunque è un bene che va difeso per la collettività, ed è questo il senso di collettività, perché poi se ci pensi, domani funerali di Stato, quindi massime autorità per una figura quindi istituzionale che ha lavorato da dentro le istituzioni, ha saputo fare battaglia, quindi, ma anche diciamo rispettando le istituzioni, avendo un senso dello Stato molto, molto forte, e questo è forse uno dei tratti distintivi, quello che sentiamo nelle interviste di Emma Bonino, di saper fare delle battaglie complicate, a volte diciamo difficili, però che hanno coinvolto anche le istituzioni e quindi la collettività.
1: Senti, oggi non c'entra molto, però in realtà c'entra, oggi è il compleanno del Papa, dell'attuale Papa. Sì. Ecco, uno degli aspetti della vita di Emma Bonino e anche di Marco Pannella, perché insomma tutto questo poi ha delle similitudini oltre che delle dissonanze, è stato il rapporto con la fede. E con la fede, ma anche con i rappresentanti, diciamo, della fede, no? Ora, ho letto moltissime critiche, cosa tra l'altro anche attacchi sgradevolissimi sul web nei confronti di Emma, anche e soprattutto per la visita che Papa Francesco le ha fatto e la foto iconica, no, di loro due, esatto, sulla terrazza, sulle sedie a rotelle. Ecco, esatto. Questo secondo te è qualcosa che in effetti ha potuto creare più, come dire, più dissensi che accordo?
2: Ma io penso di no, perché poi alla fine quello che veniva spiegato ai giornali, diciamo, del giorno dopo la morte di Emma Bonino, ha riportato quasi tutti la foto sulla terrazza della casa di Emma Bonino di Papa Francesco, no, seduti tutti e due, uno di fronte all'altro, ognuno nella propria sedia a rotelle, e il discorso e i discorsi che sono fatti, almeno questo è trapelato, è stato quello di grande rispetto l'uno con l'altra, pur avendo le distinzioni che insomma caratterizzano poi due personalità del genere, ma anche le battaglie più indigeribili per la Chiesa sono state comunque battaglie per difesa della dignità umana, e questo è un valore, penso, che riconosce anche la Chiesa, anche proprio su questi temi così, diciamo, divisivi.
1: anche perché tra tutte le persone che le stanno rendendo omaggio l'ultimo omaggio, è difficile pensare che non ci siano persone di fede. Guarda, non soltanto cattolica, perché poi questi temi, insomma.
2: Una cosa particolare si può vedere dalla diretta sul nostro sito, cioè la diretta della Camera Ardente.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, giusto?
2: Ecco, no, che arrivano lì, si fermano davanti al feretro e poi fanno il segno della croce, no? Se tu ci pensi, questo insomma suona un po' dissonante, ma in realtà non è così, è un riconoscimento delle lotte per la dignità umana che non ha sicuramente fedi, non ha steccati.
1: E poi insomma questo impegno, questo personale che diventa pubblico, che per i radicali è stata un po' una cifra, no? Laddove Emma è partita ed è arrivata ai radicali proprio attraverso una sua esperienza, il dramma della sua interruzione di gravidanza a 27 anni, la denuncia al seggio, no, a Bra, incredibile, perché adesso insomma racconto, non c'è niente da raccontare di nuovo perché ovviamente il fatto è notissimo. Però parlando con i suoi familiari, che devo dire la verità, mi aspettavo essere diciamo meno inclini, no? Invece ho trovato un'adesione alla vita politica di Emma incredibile proprio, e alle iniziative politiche, che mi raccontavano come Abra, che insomma parliamo di qualche anno fa, certo non era un centro molto grande, no? Quindi tutti si conoscevano, e quindi la vicenda raccontata dai fratelli di Emma, che si autodenuncia al seggio, perché c'era appunto l'elezione, mi pare che fossero le europee, adesso non ricordo, insomma c'era un'elezione e lei si autodenuncia al presidente del seggio, il quale le dice: ma no, ma tu sei tanto una brava ragazza, ma figurati, ma vabbè, ma è successo a tutte. E lei lì gli ha detto: no, guardi, deve assolutamente fare corso, no? Non può fermarsi, perché è una sua, come dire, un suo preciso obbligo in questo momento. Cioè, poi anche su questo, come spesso succede, la politica è decisamente un passo indietro alla società.
2: Infatti questo è una delle caratteristiche che hanno riconosciuto molte persone che sono venute qui, cioè il fatto che comunque Emma Bonino avesse il polso della situazione della società, della collettività, sapesse quali erano le priorità, molto molto più di altri politici che magari erano al governo in quel momento. Questo ricordiamo, l'episodio che hai ricordato, insomma ci deve dire lungo anche com'era il nostro paese qualche decennio fa, non stiamo parlando di 100 anni fa, e quindi la famiglia ha potuto essere qui in prima linea. Ieri è stato tutto il giorno il fratello Giovanni e la sorella Domenica, proprio per testimoniare comunque il legame che c'era con Emma Bonino. E ricordiamo, tra l'altro, stasera ci sarà anche una veglia alle 19 qui in Piazza del Campidoglio, che è l'ultimo atto prima dei funerali di Stato di domani.
1: Tra l'altro Emma tornerà nella sua Bra, e anche questo appunto i familiari lo hanno rivendicato, ma Emma stessa lo rivendicava, cioè diceva: io ce l'ho una famiglia, una casa, un posto dove tornare, insomma, pur essendo davvero forse uno degli esempi più calzanti di cittadino del mondo, di cittadina del mondo, però appunto la sua Bra, le sue origini, ricordate, no? Emma spessissimo, quando parlava, diceva: no, come avrebbe detto mia madre, o come dice mia madre, no? C'era anche questo ricordarla.
2: Questo rivendicare, certo, le origini piemontesi molto, molto pratiche, no? di chi vuole fare le cose, vuole riuscire nel fare le cose, e anche questo era un tratto distintivo di Emma. Cioè
1: proprio a questo punto, io, se tu sei d'accordo, manderei le dichiarazioni che ha fatto il ministro della difesa Crosetto, che da poco appunto sì. È arrivato alla protomoteca. Tra l'altro anche Crosetto ha fatto un passaggio sulle origini piemontesi.
2: Quindi accomunano, sì.
1: Sì, sentiamolo grazie alla regia di Piero Scaldaferri.
3: Suo omaggio è una grande italiana, una grande europeista.
4: Sì, è una persona che si è impegnata tutta la vita per portare avanti quelli che erano i suoi ideali, per fare delle battaglie che per lei erano importanti. Le nazioni si costruiscono così, con la somma di tante persone che si impegnano, ognuno con la sua visione, anche diversa su alcune battaglie magari dalla mia, ma si riconosce sempre la purezza dell'impegno. No?
5: E infatti l'ideologia politica in questo caso non c'entra, perché quando si lotta per i diritti individuali e collettivi, per le libertà, credo che qui siano stati tutti d'accordo, no? L'esempio di Emma Bonino è unico.
4: Sì, l'esempio di Emma Bonino, di Marco Pannella, per parlare di un suo compagno di vita, tutti e due persone con cui mi ha legato al di là del rapporto politico, un rapporto umano, quindi lei soprattutto, che arriva da un paese, da un comune a 10 km da quello di cui sono nato io, nella profonda provincia di Cuneo, quindi persone che vanno rispettate per il modo con cui hanno vissuto. Quindi la mia presenza qua oggi è per quello, a rendere omaggio al modo con cui questo cittadino italiano ha portato avanti la sua vita e battaglie di cui poi in qualche modo hanno goduto tutti.
1: Ecco, così il ministro della difesa Guido Crosetto, che appunto si è affermato con te e con i colleghi presenti. Però tu hai ascoltato anche il parere sicuramente di un compagno di iniziative politiche, un compagno di partito veramente di lunghissimo corso, come Roberto Giachetti, giusto?
2: Sì, anche Giachetti è arrivato stamattina di buon'ora a rendere omaggio a Emma Bonino e poi si è fermato qualche minuto.
1: Allora sentiamo Roberto Giachetti.
3: Domani funerali di Stato per Emma Bonino, insomma, avete fatto un bel pezzo di strada insieme.
6: Io ho fatto quasi 50 anni insieme con lei, con Marco, con Adelaide, con Roberto, con Gianfranco, insomma, con tanti che non ci sono più. Diciamo, possiamo pure dire che lei è l'ultimo pezzo, diciamo, della storia moderna del Partito Radicale, dall'ingresso nel 76, e credo che qualunque commento sia inutile. Poi basta aver visto l'affetto delle persone che sono venute qui, il riconoscimento che ha ottenuto da tutte le parti, a significare che, essendo pure una donna intransigente e anche molto dura, non solo con se stessa, era una persona che aveva una capacità di condividere e di lavorare insieme che raramente ho mai visto nella mia vita.
1: Ecco, queste le parole. Tra l'altro si sentiva la commozione, no, di Roberto Giachetti.
2: Beh, diciamo che chi entra qui entra nella sala della protomoteca, no, fa il giro, non è solo un percorso, diciamo, si arriva davanti alle foto e poi davanti al feretro. Insomma, molte persone, anche diciamo così insospettabili, poi le vediamo uscire con le lacrime agli occhi, perché come se poi vivessero parte della loro vita e parte della vita politica italiana, e insomma facessero un po' un bilancio della situazione.
1: Che poi è esattamente quello che sta succedendo, insomma. Senti, ascoltiamo un'altra voce, quella di
2: Filippo Sensi, perché insomma in molte interviste sono i colleghi che chiedono un po', no, l'eredità di Emma Bonino, insomma, come se fosse chiusa un'epoca. Vediamo cosa risponde Sensi.
3: Allora, con la scomparsa di Emma Bonino qualcuno dice che si è chiusa un'era politica, non è così?
7: Ma io credo di no, perché è parte del messaggio, della storia, delle battaglie di Emma Bonino il fatto di liberare energie, di liberare spazi, di liberare diritti. Quindi io penso che chiudendosi il percorso esistenziale di Emma Bonino si apre invece una strada per tutte le idee, i valori e le battaglie che ha fatto e con le quali ha portato avanti il paese.
1: Ecco, così Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico. Vabbè, non abbiamo ricordato che Roberto Giachetti è di Italia Viva, lo facciamo.
2: Ahimè, era colpa mia.
1: Lo facciamo adesso.
2: Esatto.
1: Senti, come si svolgerà per quello che hai avuto modo di sapere adesso la mattinata, la giornata?
2: Guarda, la mattinata ancora c'è l'afflusso di cittadini che stanno salendo la scalinata, fanno il giro della sala della Pornoteca, firmano e lasciano dei pensieri. Non sappiamo ancora altre personalità politiche, perché qualcuno ci sarà stasera alle 19 alla veglia. Per adesso è atteso a minuti, vedo i colleghi già schierati, il ministro degli esteri Antonio Tajani, insomma a lui vorremmo chiedere anche, c'è una bandiera dell'Europa adagiata sul feretro di Emma Bonino, insomma cercheremo di parlare proprio di questi significati. Quindi Camera Ardente aperta fino alle 19, poi alle 19 una veglia proprio sulla scalinata della Pornoteca, ci saranno diverse personalità politiche e non, anche dello spettacolo, che prenderanno la parola per ricordare Emma e parlare del suo impegno. E
1: senti, poi... ma il fatto che ci sia stata invece una parte del web che ha visto come un catalizzatore biologico questi commenti feroci proprio su Emma, no? Dove forse quello più gentile è stato Poltronara, cioè una che comunque è stata praticamente è stata candidata a fare e a ricoprire qualsiasi ruolo, nessuno ha fatto cenno.
2: Questa parte qui, da questo colle romano, questa cosa è stata assolutamente ignorata, come forse è giusto che sia, non sono arrivati gli echi dei troll, o se non sono troll, di persone appunto che i cosiddetti leoni da tastiera, magari neanche, guarda, sono arrivati neanche gli echi di qualche titolo di giornale un po' stonato che abbiamo letto la mattina dopo della morte di Emma Bonino. Quindi diciamo forse l'oblio per questo tipo di cose è la medicina migliore.
1: Guarda, penso che tu abbia ragione, Antonello, come sempre grandissimo buonsenso e saggezza che forse a volte non appartiene un po' alla nostra nostra categoria, perché di categoria si tratta, anche se apparentemente tutto questo pseudo fango è arrivato, secondo come dicevi tu, probabilmente troll, anche da persone comuni, ma vai a capire se poi effettivamente fossero tali oppure appunto non fossero invece dei fabbricatori esatto, di odio. E in tutto questo qui da Radio Radicale, come oltre a ricordare che appunto, e lo hai fatto tu prima meritoriamente, che c'è la diretta dal nostro sito, ci tengo anche a dire che insomma faremo di tutto anche per far ascoltare la cerimonia dei funerali domani, funerali di Stato, che ricordiamo alla sala della Protomoteca in Campidoglio alle 12:30. Io ti saluto, continuo ad augurare, cioè ti auguro buon lavoro, so che tu rimani lì per noi, perché
2: aspettiamo il ministro e non solo.
1: Ecco, aspettiamo il ministro, raccoglierai sicuramente altre voci che poi faremo ascoltare nel corso della nostra programmazione. Come dicevo in apertura di questo spazio in diretta, oggi è anche la giornata in cui ci sono la parte finale dei lavori al Senato sulla legge elettorale. Al Senato la seduta è appena cominciata, è in corso la lettura del processo verbale, quindi qualche secondo ancora lo possiamo tra virgolette utilizzare. Io sarei stata molto molto contenta di poter mandare il ministro Tajani in diretta.
2: Perché vedo pronti sia i colleghi che il servizio di sicurezza, però vediamo un po', vedo delle, sento salire delle automobili.
1: Perché poi certo dalla Protomoteca
2: sta arrivando.
1: Ecco, allora adesso vediamo, perché io non penso che dichiarerà l'entrata, però.
2: No, di solito dichiara l'uscita, però vedi i colleghi già schierati, quindi non so se...
1: Vedi un po', prova un po' ad avvicinarti, esatto. Vediamo se per caso...
2: Ci mettiamo qui, vediamo, infatti mi dicono che parla dopo. Quindi a questo punto io intanto direi ai nostri radioascoltatori di andare sul sito e vedere tra poco le immagini del ministro che entra in sala della protomoteca. Per quanto riguarda le dichiarazioni, ora immagino, aspetta che sta arrivando proprio qui davanti, le rilasci dopo l'omaggio ad Emma Bonino. Vediamo intanto come sentite, come ogni volta che c'è un evento del genere, insomma, si discute tra colleghi, però...
1: No, guarda, non abbiamo sentito praticamente nulla. Quindi
2: molto
1: no.
2: Bene, meglio così, meglio così. Il mio Santa Catania sta entrando in questo momento nel cortile che è davanti alla protomoteca, c'è il servizio d'ordine che ci fa segno
1: di non avvicinarvi, certo.
2: Esatto, lo vediamo passare adesso sentirete il saluto. Non venire, no. E ci vediamo dopo. Ci ha dato appuntamento
1: a dopo. Ma in genere quanto dura la...
2: Bisogna rivederci.
1: Immagino che poi si fermerà magari anche esatto, a parlare con i parenti.
2: Esatto,
1: certo.
2: Esatto, lo potete vedere sulla diretta adesso del nostro
1: certo.
2: sito.
1: Anche perché ricordiamo che insomma Emma Bonino tra i tantissimi incarichi che ha avuto è stata anche ministro degli esteri.
2: Esatto, quindi
1: oltre tutto.
2: Le corone dei ministeri sono tra quelle arrivate, gli omaggi reali.
1: Senti, allora, grazie Antonello, noi magari ci risentiremo nei prossimi spazi, in diretta, nei prossimi spazi di informazione e manderemo le tue interviste. Ancora grazie e buon lavoro.
2: A voi.
1: Eravamo in diretta con Antonello De Fortuna, che è per noi alla sala della Protomoteca in Campidoglio, dove appunto oggi c'è la seconda giornata della Camera Ardente di Emma Bonino. Vi ricordo domani i funerali di Stato, sempre alla Protomoteca del Campidoglio alle ore 12:30. Ma come dicevamo, è iniziata la seduta al Senato della Repubblica, qualche istante andiamo in diretta.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Lettura, seduta è tolta alle ore 14:20.
1: E sta terminando la lettura del processo verbale.
9: 2026. Grazie Presidente.
10: Sono osservazioni, mi pare, perciò il verbale si intende approvato. Come sapete, dopo che vi ho ricordato che l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna, e che all'inizio della seduta, questo però non è obbligatorio che ci sia sempre, all'inizio della seduta i presidenti del gruppo 5 Stelle e del gruppo Partito Democratico hanno fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Detto questo, poiché il regolamento lo prescrive, i 20 minuti di preavviso, devo sospendere la seduta fino alle ore 11:52, poco. Bene, la seduta è sospesa.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Allora, 11:38, come avete sentito, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta, ha dato il preavviso, cosa che normalmente al Senato non... sì, certo è possibile, ma non è da prassi. Quindi noi adesso, sempre grazie alla regia di Piero Scaldaferri, proviamo a vedere se... Ecco, siamo di nuovo collegati con Antonello De Fortuna. Antonello...
2: Allora, il ministro Tajani è dentro in sala protomoteca, lo stiamo aspettando con tutti i colleghi per le dichiarazioni, dovrebbe uscire veramente a momenti, vediamo un po' se riesco a fare una sortita, no, ovviamente interviste non possibili all'interno della sala, vediamo di raccontare solo che cosa sta accadendo in sala, questo lo possiamo fare perché possiamo entrare tranquillamente, cose rivediamo che potete vedere anche dal nostro sito, ecco, c'è il ministro Tajani che sta conversando con i responsabili di Più Europa, contemporaneamente continua il flusso dei cittadini nella sala della Protomoteca.
1: E appunto il ministro Tajani è, diciamo, è a colloquio con i parenti oppure ha, diciamo, è ancora...
2: In questo momento ci sono, è lontano perché giustamente per non dare fastidio, sì, certo. È a colloquio con i parenti e con Benedetto della Vedova, proprio in questo momento sta portando le sue condoglianze, è arrivato ovviamente di corsa, andrà via di corsa, ci fanno sapere per i suoi impegni istituzionali, ma si fermerà comunque con i giornalisti per rilasciare qualche dichiarazione. Ancora lo vediamo a colloquio con Maggi della Vedova e insomma lo aspettiamo che esca dalla sala per sentire le sue dichiarazioni.
1: Senti Antonello, e poi mi dicevi ci sono, diciamo, sono già ci sono altre visite previste?
2: Guarda, al momento no, ma soprattutto anche ieri, diciamo che non c'era un'agenda già preordinata. Sono state visite, sono state diverse, diciamo, dai ex presidenti della Camera Fini e Casini, Violante questa mattina e il ministro Crosetto, hanno avvisato praticamente all'ultimo perché c'è stata la possibilità di questa due giorni di Camera Ardente che ha dato quindi un'ampia possibilità di presenza e poi molti saranno presenti alla vigilia dalle 19 e poi domani sono i funerali di Stato, ma quelli intanto ci hanno fatto sapere anche per noi giornalisti ci sarà la diretta appunto della TV di Stato e noi saremo in una parte esterna per prendere le cosiddette a margine. Guarda, Antonio Tajani sta uscendo adesso dalla sala della Protomoteca, seguito dai giornalisti, adesso ci metteremo e se volete insomma vi...
1: Sì, sì, siamo qui...
2: Andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni,
1: okay.
2: Ecco, sta arrivando, noi ci sistemiamo, ma come ben sapete questa è ogni volta tra i colleghi è consuetudine, nonostante l'organizzazione poi si fa sempre...
1: La ressa.
2: Ma questo insomma ormai...
1: Vabbè, ma tu sei un veterano,
2: anziano,
1: quindi...
2: Anziano,
1: sei un veterano, anziano non direi.
2: Ecco qua, allora adesso siamo usciti, siamo a via del Tempio di Giove, alle spalle del Palazzo Senatorio, adesso io allungherò la mano col microfono, vediamo se riusciamo a captare, scusate. Faccio spazio, non metto qua. Allora, eccolo.
1: Allora, in diretta al ministro degli esteri.
11: Ragazzi, scusate, siamo in un momento triste, se cominciamo a fare riste qua, non andare urla e strida.
2: Ho messo la bandiera dell'Europa sul petto.
11: È una cosa che mi ha colpito, ma che penso sia giusta. Lei ha combattuto come tanti di noi. Continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio. Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati da questo punto di vista, come ci trovavamo con Marco Pannella, poi su altri argomenti la pensiamo diversamente. Però ricordo anche l'impegno del 94 per dare imprimere una svolta liberale al nostro paese, è un'alleanza straordinaria che organizzò Berlusconi, che portò poi Emma a essere commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose a chi voleva scegliere altre persone come commissario europeo, disse no, abbiamo preso un impegno con lei, è giusto che sia lei a fare il commissario europeo, e l'ha fatto bene, sarà un grande commissario europeo, come è stato un bravo ministro degli esteri. Ripeto, abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diverso, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare fermo, ma sempre garbato, leale. Non posso dire una parola negativa nei suoi confronti. Ci siamo sempre trovati, però sull'Europa per esempio avevamo obiettivi comuni e abbiamo lavorato, io continuo a lavorare per perseguire, quindi era giusto che ci fosse la bandiera con le 12 stelle sul suo feretro.
12: Grazie.
1: Antonello.
12: Però mi volevo chiedere una
11: Si rivede la stessa posizione di Emanuele Bonino, bisogna difendere l'Europa, bisogna difendere l'Ucraina, bisogna fare in modo che le autocrazie non prevalgano sulle democrazie. Quello che mi preoccupa di più della Russia è la guerra ibrida, sono queste soltanto iniziative di tipo militare che puntano a provocare o a dividere gli alleati a proposito dell'Ucraina. Non credo a una minaccia diretta alla voglia della Russia di fare una guerra, però la guerra la sta facendo ibrida e, ripeto, il tentativo di condizionare il voto in Europa c'è, non è un caso che appena abbia avuto il sostegno della Federazione Russa dopo il risultato che ha avuto in Sassoli. Fortunatamente che ha avuto in poi invece che ha avuto la sconfitta in Bassa Sassonia ieri, ha vinto la CDU, quindi ha vinto una scelta europea, e queste forze che sono così amiche della Russia, guarda caso, chiedono la secessione dell'Alto Adige dall'Italia. Questa è una radice molto lunga su chi sono queste persone che sono sostenute dalla Federazione Russa, quindi è giusto, per difendere anche la nostra integrità, difendere un principio che è quello del diritto internazionale, difendere l'Ucraina. Emma Bonino credo che l'abbia pensato sempre così.
2: Eccoci, non so, io
1: si è sentito tutto perfettamente.
2: Molto bene, molto ha parlato ovviamente anche delle questioni di attualità, oltre che oltre alla sua visita qui, insomma questo era importante comunque. Sentire il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sta lasciando in questo momento il Campidoglio.
1: Senti, un'ultima considerazione prima, anche perché appunto tra qualche minuto riprenderà il Senato, e dove all'ordine del giorno c'è appunto c'è la legge elettorale. Sicuramente nell'immaginario collettivo, nella memoria collettiva, Emma Bonino viene ricordata soprattutto per le conquiste dei diritti civili legati negli anni 70 all'aborto, e poi ricordiamo che insomma i radicali poi promossero anche un referendum in realtà contro quella legge, però sappiamo, perché qui da Radio Radicale l'abbiamo documentato, e anche perché in molti di questi appuntamenti eravamo anche fisicamente presenti, sicuramente come microfoni ma anche personalmente, il rapporto con, oltre che con i diritti umani, anche con l'idea di democrazia, esportare la democrazia, la guerra. Una delle critiche più feroci che ho letto in queste ore, proprio a proposito di quello che dicevamo prima, è che le hanno dato della guerra fondaia. Questo perché lei fu favorevole all'intervento in Kosovo, intervento armato in Kosovo, e anche rispetto alla guerra in Iraq. Ovviamente sono temi molto, molto precisi, però sappiamo come la confusione fra pacifismo e non violenza sia un po' poi alla base, no? C'è anche un fraintendimento che a volte viene anche usato strumentalmente.
2: Strumentalmente, esatto, e poi insomma accomunare le due cose è sbagliato, sono due cose profondamente diverse, e non si tratta di essere pacifondai né guerrafondai, si tratta in certe situazioni di difendere appunto la democrazia e i diritti, ricordiamo insomma una cosa per tutte: l'istituzione del Tribunale
1: della Corte Penale Internazionale,
2: che è stata una battaglia anche di Emma.
1: Tra l'altro tu sei proprio nel posto dove fu firmato lo Statuto di Roma.
2: Lo Statuto di Roma
1: nel 98.
2: Una intesa molto difficile, però arrivata, molto importante, che ha avuto dei grandissimi risultati, e poi l'attualità ci racconta di un paese che vuole entrare nell'Unione Europea, che è la Serbia, che tributa degli onori di Stato a Mladic, condannato appunto poi dal Tribunale dell'Aia per i crimini di guerra, Srebrenica. Quindi voglio dire, alcune situazioni insomma non si può, la diplomazia arriva fino a un certo punto e certe volte ci vuole anche diciamo l'intervento, la dissuasione delle armi, ma questo diciamo non sta a me dirlo, è nell'ordine delle cose. Il fatto di dividere adesso è anche una questione magari che attraversa il centro-sinistra, la divisione di politica estera tra alcuni dei suoi partiti maggiori.
1: E oltretutto Emma Bonino, lo ricordava anche il ministro Tajani, Emma Bonino è stata tra coloro che rispetto all'aggressione di Putin in Ucraina stessa ha ricordato più volte che bisogna saper distinguere, cioè il non violento sa distinguere quando è il momento di dire bisogna difendere chi è aggredito. Ricordava anche Gandhi, no? Che difendeva.
2: Cioè, anche devi conoscere il tuo interlocutore, se il tuo interlocutore è un autocrate come Putin, insomma, come vediamo in questi anni, in certi versi la diplomazia, anche quella americana, può far poco.
1: E comunque, insomma, Emma Bonino ha rappresentato nel mondo, ma anche e soprattutto nel mondo arabo, non è stato ricordato in questi giorni, forse a me è sfuggito, il fatto che lei ha abitato al Cairo, no? Per imparare l'arabo.
2: Per un periodo della sua vita, esatto.
1: Esatto, certo. E quell'esperienza lì lei l'ha fatta proprio perché in quegli anni, siamo negli anni, diciamo, a cavallo fra gli anni 90 e il 2000, lei era estremamente coinvolta in questo processo di, come dire, di avvicinamento del mondo arabo ai concetti di diritti umani e anche allo stesso concetto di democrazia, non considerando che la democrazia si potesse esportare con le armi, anzi tutt'altro, e quindi insomma sono rimasti poi sicuramente forse non sufficientemente ricordati la conferenza di Sana'a, la capitale dello Yemen, nel 2004, ma anche la conferenza contro le mutilazioni genitali femminili sempre del 2004 al Cairo con il Gran Mufti al-Tantawi, che era il Gran Mufti della moschea di al-Azhar. Certo, detto oggi forse può sembrare quasi come se stessimo parlando di cose accadute due
2: però,
1: secoli
2: però,
1: fa,
2: però
1: invece no.
2: Temi, per certi versi anche di ancora di strettissima attualità, perché il discorso della condizione della donna poi nell'Islam è assolutamente un dibattito aperto, e questo lo vediamo, pensiamo all'Iran.
1: Certo. E la declinazione della democrazia in quei paesi, perché non ci dimentichiamo, esatto, che ci sono paesi anche europei che si definiscono democratici ma dicono che c'è una democratura, quindi poi come il concetto di democrazia non sia statico, ed Emma questo lo diceva sempre anche rispetto ai diritti acquisiti, ricordatevi,
2: esatto,
1: che non,
2: esatto,
1: sono per sempre.
2: Non bisogna mai dare nulla per scontato, anche di quello che sembra oggi, diciamo così, ormai acquisito, non è per sempre, quindi bisogna comunque difendere sempre i propri diritti e le conquiste che poi donne come Emma e uomini anche come esponenti del Partito Radicale sono riusciti a conquistare.
1: Marco Pannella in testa. Antonello, grazie. Noi ti restituiamo la linea e ci colleghiamo con il Senato della Repubblica.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Sul quale la rappresentante del governo ha espresso un invito alla trasformazione in ordine del giorno. Ma prima di riprendere con le votazioni, se la senatrice Malpezzi mi guarda, sono onorato di questo, Malpezzi, e se anche gli altri prendono posto, ho il piacere di fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice Ronzulli, diventa maggiorenne oggi finalmente. Grazie Ronzulli. Vedi Ronzulli, lei compie un anno di più. C'è chi si avvia invece a percorrere il suo primo anno di vita. È un bambino che si chiama Camillo ed è nipote del senatore Casini. Complimenti, senatore. Bene. Senatore Giorgis, a lei la parola.
1: Partito Democratico.
13: Grazie, Presidente.

0: L'unico, diciamo, dato che a noi è apparso chiaro è che questa scelta, quella di alzare, di quadruplicare le firme, è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, con il suo intendimento. Perché? Perché è una misura fatta apposta per provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni. Questa è l'unica spiegazione possibile, perché altrimenti davvero non si capisce per quale motivo si debbano quadruplicare le firme necessarie. Un conto, onorevoli colleghi, un conto è scoraggiare o comunque non incentivare quella frammentazione e quelle firme che non sono rappresentative di nessun vero indirizzo politico. Ma qui non si tratta di scongiurare le liste cosiddette, le liste farlocche, le liste finte, le liste che non sono, ripeto, espressione di un indirizzo politico ed espressione di un numero ragionevole di cittadini. Qui si tratta di aver moltiplicato, quadruplicato il numero delle firme per evitare che invece realtà politiche, soggetti che non sono oggi rappresentate ma che riscuotono un consenso importante o comunque meritevole di essere rappresentato in Parlamento, ne rimangano escluse. Ora, noi che cosa abbiamo altresì proposto? Abbiamo altresì proposto di applicare, anche per quanto riguarda la presentazione delle liste alle elezioni politiche, lo stesso identico istituto che è stato sperimentato con successo per la raccolta delle firme relative alle consultazioni referendarie. È stato sperimentato e, ripeto, con successo il ricorso alla firma digitale attraverso lo SPID, che ha dato, ripeto, buona prova. Non si hanno notizie di frodi, non si hanno notizie di firme false. E allora noi ci chiediamo, ma per quale motivo vi state opponendo all'applicazione di questa buona pratica anche per la raccolta delle firme per le elezioni politiche? Ecco, noi vorremmo una risposta, ma una risposta seria, Presidente, una risposta seria che non si limiti a dire che siccome avete innalzato di 4 volte, beh, non potete vanificare quella misura attraverso le firme digitali, non potete contraddire questa scelta di penalizzare le opposizioni adesso consentendo una raccolta digitale. Ecco, noi vorremmo una risposta seria, non una risposta di questo tipo. E per queste ragioni io, Presidente, insisto nel chiedere che venga messo in votazione, ma soprattutto che prima di procedere alla votazione il Governo o autorevoli esponenti della maggioranza si alzino, prendano la parola e dicano per quale motivo una pratica che ha dato buona prova pochi anni fa non possa essere ripetuta anche per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. La democrazia che si chiude, la democrazia che si blinda, non è una democrazia solida e forte. Non stiamo facendo un buon servizio alla rappresentanza, non stiamo facendo un buon servizio a quei cittadini che invece vorrebbero partecipare al confronto democratico proprio attraverso la rappresentanza politica e istituzionale.
1: Grazie. Senatrice Gaudiano, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Sia per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, quindi per questo tema molto particolare, vorrei dire che in realtà
3: Movimento 5 Stelle,
2: la norma che prevede ben 6.000 firme alle prossime elezioni politiche è un vero e proprio attentato al diritto di rappresentanza e di partecipazione. 6.000 firme per ogni collegio rappresenterà sicuramente un vulnus anche per i partiti più grandi. Noi speriamo che il Presidente Mattarella, insigne costituzionalista, blocchi questa norma, una norma tesa a restringere in modo netto gli spazi di democrazia e di libertà. Questa, Presidente, è una norma salvacasta, dobbiamo essere chiari, lo dobbiamo dire, e serve solo a garantire le poltrone dei soliti noti. Come giustamente ha detto il Presidente Giuseppe Conte, con questa norma non sarebbero entrati mai in Parlamento personaggi del calibro di Marco Pannella e della compianta Emma Bonino. Le elezioni di qualsiasi livello esse siano rappresentano sempre la cifra di cui il cittadino esprime la propria volontà di partecipazione ed indirizzo della vita politica del Paese. Il diritto, Presidente, il diritto di voto deve essere gelosamente custodito ed esercitato.

0: passato. Il tempo che quotidianamente oggi stiamo vivendo ci consegna un quadro tragico a livello internazionale, fatto di tensioni, di guerre, di discriminazioni e di totale negazione dei diritti minimi. Voi invece che cosa fate? State tentando di porre in essere una legge elettorale contorta, una legge elettorale macchinosa, che mira ad esaltare ancora di più il potere delle segreterie politiche. Grazie.
1: Bene. Allora, ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione su questo emendamento, che è l'1.100. Dichiaro, sto aspettando che voti la senatrice, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo all'1.202, ma prima devo correggere una mancanza. Anche il senatore Crisanti compie gli anni. Ecco, auguri di cuore, senatore. Anche le quote azzurre, non solo le quote rosa in questo caso. Allora, dove siamo? All'1.202? Prego, Mussolino.
2: Mi scusi, Presidente, era soltanto per segnalare che non sono riuscita a votare, se poteva essere annotato il mio voto.
1: Ne prendiamo atto e non ce ne facciamo una ragione, però ne prendiamo atto. Bene. E invece su questo emendamento dichiaro aperta la votazione. Malpezzi ci fa aspettare sempre. Dichiaro chiusa la votazione. Scusami. Il Senato non approva. Precluso, precluso. Andiamo all'1.205. Votare la prima parte. Se respinta viene precluso il successivo. Dichiaro aperta la votazione sull'1.205. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva e precluso il 206. Il 207 che era accantonato. Lo votiamo adesso. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.208. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa. E adesso votiamo un po'. Riapro la votazione. Dichiaro aperta la votazione. L'abbiamo annullata e la ripetiamo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. La 1.209. Siamo pronti? Dichiaro aperta la votazione. Votato, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Andiamo a pagina 174, 1.215. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Adesso ce ne sono alcuni identici, due identici, e il 216 e il 217. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Che è successo? Non ha potuto votare. Ne prendiamo atto. Gaudiano, giusto? Sì. Siamo arrivati al 2.18, l'abbiamo votato. L'ho da votare. 1.218, dichiaro aperta la votazione. Scusa, nullo.
3: Sì, vorrei intervenire. Apro una parentesi prima dell'intervento, ma francamente diventa un po' difficile sia notare, sia votare che decidere di intervenire, perché, Presidente, stiamo passando da una pagina all'altra, il tempo di sfogliare che già si è votato. Quindi però
1: intervenga, vede che appena detto abbiamo interrotto la votazione, abbiamo dato la parola.
3: Sì,
1: non ci lamentiamo di gamba buona.
3: Però, vabbè, Presidente, quello che volevo dire, a me sembra che sostanzialmente voi sapete
4: del Movimento 5 Stelle
3: che state votando è una legge truffa. Lo sapete benissimo, però fate finta che non sia così, Presidente. Fate finta che non sia così e fate finta di, come dire, di mostrare un'apertura. Quali sono queste finzioni? Sulle preferenze, no? Dopo che abbiamo insistito per riconoscere il diritto di voto dei cittadini, voi fate un emendamento dove le preferenze sono finte e ve l'avevano detto anche gli auditi in commissione, perché se bloccate il primo della lista, mettete il listone, quello che diranno i cittadini conterà al massimo un 20%. E poi che cosa fate? Fate l'emendamento Z che finge di risolvere un problema, perché vogliamo ricordarvi che per decine di giorni, ogni giorno noi avevamo ricordato che stavate facendo un imbroglio ai cittadini, perché stavate cercando di cambiare il risultato sottraendo voti alla lista e alla coalizione nel campo largo. Lo avevate fatto immettendo a tavolino una soglia sotto la quale sostanzialmente il campo largo non avrebbe potuto prendere il premio di maggioranza, con un elemento che dimostra la vara fede: il fatto che si poteva recuperare una forza politica, una sola forza politica sotto foglia, perché voi ne avevate una soltanto nella vostra coalizione. E adesso che fate? Fate finta di aver rimosso questo ostacolo per le forze politiche più piccole e ne avete inserito un altro con il tema delle firme. Quindi avete spostato dal seggio al banchetto un ostacolo democratico per il quale i cittadini hanno diritto di essere rappresentati. Grazie.
1: Chiaro, aperta la votazione 1-2-18. Dichiaro Parrini. Ho votato per lei. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Va bene, come volete. Ormai questo l'abbiamo votato, certo. Il 1221, c'è l'intervento qui? Prego, Verini.
5: Sì, grazie Presidente. Riflettevo mentre parlava il nostro collega Giorgis che il vostro atteggiamento su questo tema è
6: Partito Democratico
5: mi ricorda una pubblicità che andava per la maggiore qualche anno fa in televisione. Rappresentava un idraulico il quale in una stanza si accorge che dal soffitto uno zampillo d'acqua scendeva e l'idraulico che fa? Mette una mano, mentre tiene la mano l'idraulico si accorge di un altro zampillo e mette un'altra mano, poi ne arriva un altro e prova col piede, ma è complicato, fino a che arrivano 20 zampilli e la casa si allaga. Ecco, io nel vostro atteggiamento ho trovato questo: siccome la fate questa legge elettorale per appattumarvi e per condizionare un possibile risultato, voi prima mettete un premio abnorme, poi ha innalzato in maniera abnorme il numero di firme per impedire di partecipare a forze che potrebbero concorrere. Avete provato a mettere l'altra mano, il piede, come faceva l'idraulico, per non conteggiare i voti reali di forze che non raggiungano il 20%. E poi ancora tutti gli artifici possibili e immaginabili, ma anche poco decenti dal punto di vista democratico e costituzionale. Ho l'impressione che con questi comportamenti, che con queste modalità di procedere, voi la casa della democrazia la facciate allagare.
1: Bene, grande. Questo ha come prima firma Cucchi. 1-2-2-1, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. C'è un Dumbalder testo 2 dell'1219 che ha il parere favorevole del governo. Se approvato preclude i successivi 1-2-2-2, 1-2-2-3 e 1-2-2-4. Parrini in dichiarazione di voto. No. E allora dichiaro aperta la votazione. Verrini, torni indietro. Senza ombrello però. Possiamo chiudere, chiudo la votazione. Il Senato approva con 44 voti contrari e un astenuto, ma 106 favorevoli. Bene, si è così conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 1. All'articolo 1, sì, perché non lo recuperavamo, sì. Dobbiamo votare l'articolo. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Siamo arrivati all'articolo 2 e andiamo a 250 la pagina. Nella scorsa seduta vi ricordo che è stato accantonato il 274 testo 2 con parere favorevole del governo, lo riproponiamo e quindi dichiaro su questo aperta
4: Giorgis.
1: Giorgis un attimo prima magari, prego Giorgis.
7: Grazie Presidente, scusi se non ho subito alzato la mano. Questo è un emendamento importante
8: del Partito Democratico
7: perché realizza esattamente ciò che noi abbiamo denunciato come una delle tante manifestazioni di palese irragionevolezza e soprattutto è un emendamento che conferma quanto sia falsa, quanto sia ipocrita la diciamo vostra narrazione secondo la quale sarebbero state introdotte delle preferenze che consentono ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. Perché? Perché questo emendamento disciplina l'ipotesi in cui le liste, la coalizione che consegue il premio, ottenga anche un consenso nel riparto proporzionale tale da superare la soglia che è stata fissata in 113 componenti per il Senato e di conseguenza disciplina dove si vadano eventualmente a sottrarre gli eletti. Ora, questo emendamento prevede che nella attribuzione, nell'assegnazione degli eletti, si parta da coloro che sono candidati nel listone bloccato premio e che se il numero di seggi complessivamente conquistati sia superiore alla soglia fissata in 113 debbano essere considerati non eletti coloro che invece nel sistema, nell'attribuzione proporzionale avevano conquistato in forza del voto dei cittadini e in forza delle preferenze conquistate il seggio. Ora, voi capite che questo modo di procedere alla distribuzione dei seggi, che cosa conferma? Conferma che l'ultimo dei criteri possibili, l'ultimo delle modalità possibili per definire chi sono i componenti, è quella della scelta dei cittadini attraverso le preferenze. Quindi noi avremo il caso, se ci fosse da parte dei cittadini un considerevole consenso a una coalizione, che chi ha conquistato moltissime preferenze, moltissimo consenso e in base al numero dei voti che proporzionalmente dovrebbero far scattare un numero corrispondente di collegi, non verrà eletto, nonostante i cittadini lo abbiano votato, e al suo posto verrà invece eletto chi è stato indicato nella lista bloccata, che peraltro i cittadini non potranno neanche conoscere nei contenuti, se non so, come suggeriva prima il senatore Parrini, strappando il tabellone che verrà fisso per la città, che verrà fisso in giro con tutti e 70 i candidati alla Camera o tutti 35 al Senato, perché non dimentichiamoci che sulla scheda ci saranno 3-4 nomi, l'elettore penserà di concorrere all'elezione di quei 3-4 nomi e invece concorrerà all'elezione di ben 70 deputati o 35 senatori e la sua preferenza data non conterà assolutamente nulla, perché prima scatteranno quei deputati o quei senatori. Ecco, per queste ragioni noi voteremo contro, ma soprattutto vorremmo che fosse chiaro quanto è truffaldina la narrazione secondo la quale voi avreste introdotto delle vere preferenze.
1: Bene, grazie. Ho fatto un esame su una ipotesi di scuola sulla quale interviene anche la senatrice Maiorino.
0: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, io ho trascorso letteralmente il fine settimana a spiegare alle persone comuni, amici, conoscenti, ma anche semplicemente vicini di casa e persone...
4: Movimento 5 Stelle.
0: ...che mi chiedevano come funziona questa legge elettorale. E non ci hanno capito letteralmente niente, perché è un sistema diabolico escogitato per far pensare all'elettorato che il potere torna nelle loro mani esprimendo le preferenze, ma in realtà occultando il potere nelle segreterie di partito. Sapete cosa c'è? Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo subito l'attuale legge elettorale, che era stata disegnata da destra e sinistra, come purtroppo spesso fa la politica ultimamente, era stata disegnata apposta per tenere fuori un movimento politico. Oggi voi state facendo peggio, però, perché almeno in questa legge elettorale è chiaro che decidono le segreterie di partito chi è in quelle liste e chi no, chi viene eletto e chi no. Con questa voi invece ingannate gli elettori. Io ho sentito la Premier Giorgia Meloni dire che con questa legge elettorale gli elettori potranno indicare il Premier, potranno indicare la coalizione e potranno indicare i parlamentari. 2 su 3 sono balle. Potranno indicare la coalizione, vero, e meno male, e grazie al cielo. Potranno indicare il Premier, davvero Presidente? E quindi è incostituzionale, perché il Premier lo indica il Presidente della Repubblica, e quindi abbiamo ragione noi che è incostituzionale, state violando le prerogative del Presidente della Repubblica e quindi state prendendo in giro gli elettori? Oppure no? Oppure no? Potete indicare i parlamentari? Falso, falsissimo, perché come è stato appena spiegato dal collega Giorgis, ci sono i supernominati, i 105 supernominati che hanno la priorità su tutto e su tutti, e qualora il numero dei parlamentari eccedesse quello che una singola Camera può contenere, quelli che sono stati votati con le preferenze se ne restano a casa per far entrare i 105 supernominati. E tutti i partiti, intorno al 10-12%, quindi la maggior parte dei partiti, eleggeranno solo i capilista stabiliti dalle segreterie di partito. Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze. Quindi questa è una legge super truffa. Aggiungo che è una truffa verso gli elettori, è una truffa anche verso i candidati. Perché chi avrà interesse a correre, ad andarsi a cercare le preferenze, quando sa che è una corsa completamente inutile, perché gli unici che entreranno saranno i nominati dalle segreterie di partito? Il nostro voto ovviamente è contrario a questo emendamento.
1: Senatore De Cristoforo, alla parola. Dimmi.
8: No, Presidente, anche io, che pure insomma sono stato molti anni e sono ancora nelle segreterie di partito, e quindi penso che...
4: Misto Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Dramma se anche le segreterie di partito concorrano a discutere i candidati di una lista, però dico che trovo una cosa davvero proprio insopportabile di questa vostra legge elettorale, e io penso che almeno questo punto va spiegato al Paese. Ho già avuto modo in quest'Aula di dire che la legge elettorale dividerà i candidati in tante categorie e sottocategorie, e già solo questo mi sembra profondamente sbagliato, ma c'è proprio un punto su cui io vorrei che il Governo potesse dare una risposta, o qualche esponente della maggioranza, e spiegare al Paese perché si è scelto di fare così. Stiamo parlando del premio di maggioranza, va bene? Ora, io personalmente considero questo premio di maggioranza sbagliato nel merito, penso che sia troppo grande, che sia abnorme, che sia rischioso eleggere molti parlamentari attraverso il premio di maggioranza, perché si avvicinano molto pericolosamente le soglie che la Costituzione ha posto per una serie di cose particolarmente delicate, l'elezione del Capo dello Stato, i giudici costituzionali. Quindi, da un punto di vista, diciamo così, di cultura politica, esprimo un dissenso rispetto all'ipotesi del premio. Ma, ed è questa la cosa che però vi chiedo, su cui vorrei davvero che fosse data una risposta, anche ammettendo invece la logica del premio di maggioranza, perché voi dite il premio di maggioranza serve perché impedisce il pareggio bisogna dare ad una coalizione un numero di parlamentari in più per evitare, diciamo così, le paludi parlamentari, le larghe intese, le cose che sono accadute negli anni passati, i governi tecnici. Benissimo, accettiamo l'idea che il premio di maggioranza serve a questo. Ma qualcuno, Presidente, può ragionevolmente, con parole chiare che capiscano tutti, spiegare perché il premio di maggioranza si assegna con un listino separato e non si assegna invece con uno scorrimento dei migliori candidati, dei migliori partiti della coalizione? Perché? Qual è il motivo per cui esiste un listino separato e non esiste lo scorrimento? Esiste sempre lo scorrimento. I listini esistevano solo in alcune regioni in passato e sono stati tolti da mezzo esattamente perché sapete cos'erano? Erano un mercato. E il listino serve esattamente perché dovete riproporre la logica del mercato, perché ve lo dico io come sarà fatto il listino della maggioranza, di chi vincerà le elezioni. Il listino sarà fatto su un patto politico, molto probabilmente ovviamente non trasparente, e quei partiti che hanno dovuto magari cedere qualcosa in termini, diciamo così, di linea politica, saranno ricompensati attraverso una maggiore rappresentanza nel listino. Lo dico in italiano perché i cittadini devono capire. La Lega ha accettato che non ci siano più i collegi uninominali. Forza Italia ha accettato che ci siano anche semplicemente un po' di preferenze. Benissimo, saranno ricompensati da una trattativa sul listino. Questa è l'unica verità di questa vicenda. E va detta per quella che è, perché almeno chi sta qua fuori deve capire di cosa stiamo parlando. C'è un modo per attribuire il premio di maggioranza normalmente, senza trattative, se proprio lo potete fare, insisto. E questo modo è, per esempio, quello che esisteva nelle vecchie leggi elettorali. Abbiamo già avuto in Italia casi di leggi elettorali con un premio di maggioranza, ma naturalmente il premio si distribuiva proporzionalmente ai partiti attraverso una cosa che si chiama scorrimento. In questo caso, peraltro, avete anche introdotto le preferenze dal secondo in poi, quindi lo scorrimento aumenterebbe il numero di quelli eletti con le preferenze, e invece, guarda caso, non lo volete fare. Non lo volete fare perché è più utile, ma è più utile a voi, non è più utile al Paese. Ed è sempre la solita storia. E la storia è quella di una legge elettorale che è stata pensata non perché serve al Paese, ma perché serve al partito di Giorgia Meloni e ai suoi alleati. E questo non è accettabile.
1: Senatore Licheri, ha un sussulto di verbosità. Bene, la parola al senatore Malan.
9: Sinteticamente, Presidente, nel
4: Fratelli d'Italia.
9: Dell'emendamento 2.174, che però non ha a che fare con le cose che sono state dette, perché è una norma di chiusura tecnica che ha poco a che fare con quanto è stato detto, ma visto che coloro che hanno parlato prima di me hanno parlato della legge elettorale, questa legge è molto semplice. C'è chi ha detto è molto difficile da capire, è molto semplice: chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare. Questo è un fatto abbastanza semplice, e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione. Aggiungo una cosa: la questione del listino e dei capilista bloccati, del listino del premio di maggioranza nazionale, non sono due cose che si sommano, perché coloro che sono compresi nella lista per il premio di maggioranza nazionale devono anche essere capilista, per cui se la loro coalizione vince lasciano il loro posto da capolista e verrà eletto qualcuno che ha preso più preferenze degli altri candidati. Aggiungo ancora un'altra cosa: anche nelle leggi elettorali del passato, c'è la legge elettorale che c'è stata in vigore dal 94, che credo che per qualche ragione si chiami Mattarellum, prevedeva anche lì due categorie diverse, con coloro che erano nel collegio uninominale, coloro che erano nel proporzionale, e al Senato c'era un meccanismo diverso, perché al Senato non c'era la lista proporzionale, ma lo scorrimento veniva a favore di coloro che erano nei collegi uninominali, che avevano preso le cifre elettorali maggiori. Per cui non ci sono in questo senso delle cose al di fuori di ciò che è già stato fatto, approvato e usato. C'è la novità effettivamente che chi vince, che coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche, salvo che succedano cose, cose che, per cui nessuna coalizione prende la maggioranza, si saprà anche chi sarà il Presidente del Consiglio. Grazie Presidente.
1: Grazie. Bene, allora passiamo al voto del 2.174 testo 2. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Si è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione. Stavolta il tempo ce l'avevi, Bazzoli. Vabbè. Annullo la votazione. Non è che arriva una sorpresa le votazioni. Se sono lì una dietro l'altra, facile da capire.
10: Presidente,
1: va bene,
10: buongiorno.
1: Le do la parola.
10: In ritardo, grazie per la parola. No, io volevo intervenire anche perché ho sentito le parole del presidente Malan, che però dice cose che sono solo parzialmente vere.
4: Del PD.
10: Vede, presidente Malan, lei dice che questa legge elettorale garantirà a chi vince di governare. Semplicemente non è vero, perché garantisce a chi vince di governare alla condizione che le coalizioni prendano il 42%, perché altrimenti se nessuna delle coalizioni prende il 42% ci sarà un proporzionale puro. Quindi voi state vendendo una merce che è falsa, perché voi avete una legge elettorale che contempla l'ipotesi che ci sia invece una rappresentanza puramente proporzionale, che non garantirà affatto a chi vince o che arriva primo di governare, perché a quel punto sarà tutto un gioco parlamentare. Quindi voi state dicendo una cosa che non è vera, perché l'ipotesi che nessuna delle coalizioni prende il 42% non è un'ipotesi peregrina, non è un'ipotesi assolutamente imprevedibile o impossibile, perché è un'ipotesi che può tranquillamente verificarsi, come si è verificata in passato quando un terzo polo è arrivato e ha impedito appunto di raggiungere queste maggioranze. Quindi voi state dicendo una cosa che è falsa, così come sulle preferenze e sul fatto che si sceglieranno le persone che verranno in Parlamento. Io devo ribadire quello che ha detto prima il collega Giorgis, perché il meccanismo è tale per cui nell'ipotesi in cui si superasse quella soglia di seggi che possono essere attribuiti a una maggioranza che vincesse, allora anche le persone che hanno preso le preferenze rischiano di rimanere a casa. Quindi in realtà anche questa è una cosa che voi continuate a dire, ma che è smentita dai fatti. Quindi non vendete notizie o merci che in realtà sono totalmente destituite di fondamento.
1: Grazie. Io naturalmente lascio tutti gli interventi, non mi permetto di intervenire, però un suggerimento di cercare di intervenire sugli emendamenti e non sempre in generale, forse per la speditezza dei lavori non farebbe male. Comunque do la parola a chi è che ha chiesto di intervenire. Cataldi.
11: Grazie Presidente.
1: Cataldi.
11: Non sono d'accordo sulle premesse del senatore Bazzoli quando dice che il senatore Malan ha detto cose parzialmente vere. Io ricordo bene che il senatore Malan ha esordito dicendo una cosa che è chiaramente falsa, una finzione.
4: Movimento 5 Stelle.
11: Con questo sistema elettorale che considera semplice, non so quale testo abbia letto, quello che leggo io si sembra incomprensibile. Però, senatore Malan, lei ci sta dicendo che con questo sistema chi vince ha la maggioranza per governare. Ecco, mi dica dove legge questa cosa, perché a me sembra che il 42% non significa aver vinto le elezioni. Stabilite una finzione attraverso la quale la farsa politica che ha perso le elezioni diventa magicamente la maggioranza. Non mi sembra che vince chi vince i governi quando voi mettete una regola attraverso la quale voi selezionate chi può partecipare alle elezioni, e guarda caso questa selezione tira fuori dal campo largo delle forze politiche che invece vorrebbero partecipare alla competizione elettorale. E poi non mi sembra, senatore Malan, che chi vince e chi ha la maggioranza, quando voi ricorrete a un metodo che risale addirittura ai primi del 1800 e che viene considerato un metodo truffaldino, a cui è stato dato un nome, il gerrymandering, cioè quel sistema che ridisegna i collegi per guadagnare ancora seggi elettorali. Sono tutti metodi truffaldini che voi state applicando per distorcere il risultato delle prossime elezioni. Grazie.
1: Bene, Enrico Borghi, prego. Anche lei spera nel pareggio? No.
12: No, per dichiarazione di voto sull'articolo, signor Presidente.
1: Prego.
12: Per dichiarazione di voto.
1: Sì, parli.
12: Bene, grazie. Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire alla luce delle affermazioni rese in quest'Aula dal collega senatore Malan.
4: Italia Viva.
12: Come probabilmente lei ricorderà, nell'intervento che ho fatto la scorsa settimana avevo provato a denucleare quelli che dal nostro punto di vista sono i quattro aspetti di potenziale incostituzionalità di questa norma. Ma le parole del capogruppo Malan sollevano una quinta problematica, perché il collega ha esplicitamente asserito che con questa legge verrà scelto il Presidente del Consiglio. Ora, giova ricordare che l'articolo 92 della Costituzione, che vorrei permettermi di leggere, recita la seguente dizione: il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questa i Ministri. Questa legge restringe la libertà, l'autonomia, la responsabilità del Capo dello Stato, Presidente della Repubblica. Ora, se voi aveste voluto ottenere un risultato di questa natura, avreste dovuto seguire la via maestra, che era quella della modifica della nostra Carta Costituzionale. Avreste dovuto introdurre il cosiddetto premierato, che, come abbiamo dibattuto in quest'Aula, modificava questa previsione, tant'è vero che proprio questo argomento fu oggetto di molti dibattiti e di molte votazioni, e poi per motivi politici tutti interni alla vostra coalizione, ai dissidi interni alla vostra coalizione, ai diverbi presenti all'interno del governo, questa modifica costituzionale è stata messa in archivio. Ora si tenta surrettiziamente di fare introdurre per via di una legge ordinaria una modifica di natura costituzionale, e quindi è di tutta evidenza che anche questo sarà un argomento che sarà sottoposto al vaglio, alla valutazione e alla decisione della Corte Costituzionale. E quindi, anche alla luce del dibattito di oggi, mi sento di dover riproporre una proposta che è caduta evidentemente nel nulla, ma che anche alla luce di queste affermazioni, a mio giudizio, è indispensabile. Le forze politiche di governo si devono assumere la responsabilità di dire che la norma non verrà resa operativa prima della pronuncia della Corte Costituzionale su questo testo, perché diversamente noi rischieremmo di trovarci in una condizione già accaduta in passato di chiamare gli italiani al voto su una norma che ha dei tratti palesemente incostituzionali. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Prego, il Presidente della Commissione? No, il senatore Lisei.
13: L'indicazione di una soglia minima per la quale ottenere un premio elettorale è una delle indicazioni che ha sempre dato la Corte Costituzionale.
4: Fratelli d'Italia.
13: L'indicazione del 42% va in quella direzione. Va nella direzione di garantire il premio a chi effettivamente ha ottenuto una quota di consenso sufficiente per ottenere il premio elettorale. Se la soglia fosse stata più bassa, si andrebbe in conflitto, molto più bassa chiaramente, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la soglia del 40% sull'Italicum, una legge che ha fatto il centro-sinistra. Noi siamo stati e abbiamo cercato di aggiungere qualche punto per rendere la soglia ancora più solida di fronte alla Corte Costituzionale, perché è questo che è il dettato della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Dopodiché io capisco che qualcuno forse per timore di perdere auspichi il pareggio, e questo ovviamente è un auspicio che viene probabilmente dalla sinistra, ma le soglie servono a questo, servono per garantire che la legge elettorale sia compatibile con il dettame e i dettati che ci ha dato la Corte Costituzionale.
1: Bene, va bene. Fatte salve le prerogative del Capo dello Stato, dice comunque la legge. Vabbè. Bene, allora io ripeto che potete intervenire su tutto, ma cerchiamo di tenere a mente che stiamo votando l'articolo 2. No, in questo momento no, subito dopo la votazione sì. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Senatore Nicita, a lei la parola.
14: Presidente, le posso chiedere la cortesia di non chiosare gli interventi dell'opposizione?
1: Non ho chiosato, ho letto
4: il PD.
1: Non ho chiosato.
14: Lei
1: non ho chiosato.
14: L'altra settimana ha chiosato sulle preferenze.
1: E l'altra settimana è passata.
14: Poi, qualche giorno fa. Poi ha chiosato sull'idea della raccolta delle firme citando l'esperienza sua.
1: Va bene, Nicita, sarà
14: oggi
1: fatto.
14: Di nuovo, per favore, cioè
1: l'accontenterò, va bene, non è sull'ordine dei lavori, ma l'accontenterò lo stesso. Bene. Allora, andiamo all'articolo 3, illustrazioni. Aurora Floridia.
15: Grazie presidente.
1: Aurora Floridia. Non mi pare che lei sia Aurora. Dunwalder. Unterberger.
16: Io vorrei illustrare l'emendamento 3.4.
1: Prego.
4: Per le autonomie, Radio Radicale in diretta con il Senato della Repubblica.
16: Collegio Bolzano Bassa Tesina. Noi della SVP abbiamo depositato un emendamento di stralcio e se avete un attimo di pazienza vi spiego perché. Come forse sapete, la materia è disciplinata dall'articolo 111 del pacchetto. Il pacchetto è un accordo tra l'Austria e l'Italia per tutelare le minoranze linguistiche, appunto con ancoraggio internazionale. Questa misura 111 prevede che per il Senato nel Sud Tirolo devono esserci tre collegi che devono favorire l'elezione di rappresentanti che rispecchiano la popolazione. Ci sono 2/3 di madrelingua tedesca e 1/3 di madrelingua italiana nel nostro territorio. Dopo lunghe trattative, questa misura è confluita in una legge del 91 e l'Austria nel 92 ha dato la quietanza liberatoria della lite tra Italia e Austria davanti alle Nazioni Unite. Questa cosa non è mai stata cambiata neanche dalle leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo. Adesso la maggioranza fa un articolo dove toglie 6 comuni dove gli abitanti sono prevalentemente di madrelingua tedesca, con la motivazione che il collegio deve essere assicurato a un rappresentante di madrelingua italiana. Allora, io ovviamente condivido questa cosa, che il terzo collegio spetta, come è previsto anche nel pacchetto, a un rappresentante di madrelingua italiana. Ma il fatto è che è già così. Già adesso c'è il 60% della popolazione di madrelingua italiana e infatti hanno votato Bressa, adesso Spagnoli, Palermo, tutti rappresentanti di madrelingua italiana. Allora ci si chiede perché si deve cambiare questo collegio e fatto sta che la popolazione della Bassa Tesina è su tutte le furie. In pieno agosto hanno organizzato manifestazioni, addirittura fiaccolate, con la partecipazione di centinaia di persone che hanno protestato contro la divisione del loro collegio. È un territorio che ha una forte identità, sono legati da una storia comune, dalla lingua comune, da una cultura comune, e soprattutto si ricordano ancora che nel fascismo la Bassa Tesina è stata aggregata alla provincia di Trento invece che alla provincia di Bolzano. Allora, per loro non è semplicemente un collegio elettorale, è di più, e loro soffrono tanto di questa divisione. Allora, io faccio un ultimo appello alla maggioranza. Per favore, accettate quello che sente la popolazione del territorio, perché ci sono anche tante persone di madrelingua italiana che lo dicono, e tenete questo collegio così com'è e votate il nostro emendamento di stralcio. Grazie.
17: Grazie. Spagnolli, prego.
13: Grazie, Presidente. Ad integrazione di quello che ha spiegato la senatrice Unterberger, avete capito che questa legge in Alto Adige e in Trentino non si applica, nel senso che da noi rimangono
4: per le autonomie
13: leggi elettorali uninominali sia in Alto Adige che in Trentino, e alla Camera rimangono due collegi sia in Trentino che in Alto Adige uninominali, più un collegio plurinominale che elegge tre rappresentanti nel collegio plurinominale. Ora, per garantire in qualche modo al partito di maggioranza di lingua tedesca dell'Alto Adige almeno uno dei rappresentanti del collegio plurinominale della Camera, è stata stabilita una soglia di voti che raggiunta consente a questo partito di avere questo rappresentante anche in questa nuova legge, che prevederebbe invece soltanto l'assegnazione a partiti nazionali dei collegi plurinominali. Però cosa è successo? È successo che che l'onorevole Urzì, che è in questo caso l'autore dell'emendamento che ha portato l'articolo 3, ha fatto il Trump. Perché ha fatto il Trump? Perché vi ricordate tutti che qualche mese fa il Trump, il presidente americano, ha modificato d'imperio dei confini di collegi elettorali in America per fare eleggere gli amici suoi, e la stessa cosa fa l'onorevole Urzì, nel senso che propone la modifica dei confini del collegio in cui sono stato eletto io per fare eleggere un italiano. E guarda caso io sono anche un italiano, dico, per italiano intendo un sudtirolese di madrelingua italiana. Guarda caso anch'io sono un sudtirolese di madrelingua italiana, sono un italiano, ma forse io sono l'italiano sbagliato in sudtirolese, in dialetto altoatesino si dice der falsche Walcher, l'italiano sbagliato. L'italiano giusto evidentemente è un italiano di centrodestra. Ecco, io al di là di questo, che mi pare un discorso discutibile, si crea un precedente pericoloso con questa modifica dei confini, perché d'ora in poi sarà dappertutto possibile, qualora dovesse ancora cambiare la legge elettorale, ma sappiamo che potrà cambiare la legge elettorale in Italia, dura un po' di anni, poi la cambiano, magari si torna a collegi uninominali e ci ritroveremo con qualche governo che dice no, cambiamo i confini così eleggiamo gli amici nostri. E questo mi pare che cozzi col carattere di generalità che dovrebbero avere le leggi. Ma a questo si aggiunge un aspetto che ha già in qualche modo evidenziato la senatrice Unterberger, e cioè che per noi delle autonomie è fondamentale il coinvolgimento delle popolazioni interessate e degli enti locali, leggi comuni, nelle decisioni che riguardano il territorio. E in questo caso non è successo, è arrivata dall'alto la proposta di modificare i confini e i comuni e i cittadini l'hanno saputo leggendo i giornali. E quindi non è un caso che tutti i consigli comunali dei comuni della Bassa Tesina, che verrebbero esclusi da questo collegio, hanno adottato un provvedimento in cui chiedono di non farlo, tutti a larghissima maggioranza se non all'unanimità. Quindi pensate, dei comuni che hanno ovviamente governi di un colore, opposizione di un altro, che unanimamente dicono no, questi confini non vanno cambiati. Ora io credo, per le mie convinzioni personali democratiche, che quando i comuni chiedono unanimamente delle cose bisognerebbe almeno ascoltarli. E in questo caso invece evidentemente la maggioranza vuole andare dritta in questa direzione e non lo vorrà fare. Perché
18: Tra l'altro la Bassa Tesina è un comprensorio, i comuni gestiscono insieme servizi, i servizi sociali, i servizi ambientali, i servizi sanitari, la mobilità, e quindi essendo una comunità unica vorrebbe essere una comunità unica anche nello stesso collegio elettorale. Il mio emendamento propone quindi di sostituire questo articolo con un altro in cui si ripristina la proporzione di genere che è andata a perdersi nei meandri delle varie modifiche fatte a questa legge. Grazie.
17: Grazie, senatrice Biancofiore.
19: Grazie, Presidente. Io devo dissentire, ahimè, con la collega Unterberger e ovviamente con il collega Spagnolli. Io vorrei che per una volta quest'Aula ascoltasse, lo leggo testualmente, il testo della misura 111 del pacchetto di leggi dell'Alto Adige. Modifica delle circoscrizioni
4: non moderati
19: per le elezioni del Senato, ma questa cosa qua la dedico più alla mia maggioranza e a tutto il resto del Parlamento che ai colleghi della Volkspartei. Allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, modifica della legge 27 febbraio 1958. Quindi qua si parla di garanzia del gruppo italiano e del gruppo tedesco, ma attenzione, in proporzione. I colleghi della Volkspartei sanno che io ho proposto di tutelare la minoranza a 360 gradi, di scrivere per legge che alla minoranza spettano gli attuali seggi, la minoranza di lingua tedesca, quindi la situazione della Volkspartei avrebbe garantiti gli attuali seggi che ha in Parlamento, che comunque con questa legge gli verrebbero garantiti comunque, ma ho chiesto che venisse data alla maggioranza la possibilità di fare leggere i propri elettori, cioè alla maggioranza tutti gli italiani, insomma, anche con il proporzionale come nel resto d'Italia, che secondo me ha anche dei profili di incostituzionalità che in una legge nazionale ci sia un metodo che è il Rosatellum per il Trentino Alto Adige e un metodo che è invece il proporzionale per il resto d'Italia. Ergo, noi verremo eletti, chi verrà eletto nel prossimo Parlamento, con un sistema proporzionale. Da noi si manterranno i collegi. I collegi, tra l'altro, era previsto un collegio per la minoranza di lingua tedesca da quella legge lì, dalla misura 111 che poi è stata attuata successivamente nel 1991, il resto era proporzionale anche alla Camera. Io, questo è un appello che rivolgo io alla mia maggioranza, cercate di rivedere alla Camera questa cosa, perché non è pensabile che noi introduciamo un sistema a collegi uninominali per la Camera che non c'era neanche nel Porcellum di Calderoli, per l'appunto, e lasciamo appunto i collegi che non hanno nessuna motivazione di essere, soprattutto per la Camera dei Deputati. Per quanto concerne, quella è un'invenzione, lo ribadisco per la mia maggioranza che spero che mi ascolti. I collegi alla Camera della scorsa legge elettorale Rosatellum è un'invenzione del governo Renzi, che non a caso disegnò anche un collegio, quello sì, collega Unterberger, lei lo sa benissimo, un collegio disegnato a proposito, proprio di proposito per la collega Boschi, che fu allargato perché il collegio era Bolzano Bassa Tesina e invece era Bolzano Laives e invece è diventato Bolzano Bassa Tesina per consentire cosa? Per consentire agli elettori di lingua tedesca di votare la Boschi, che sennò probabilmente contro la sottoscritta che era la sua candidata, diciamo, il suo contraltare, probabilmente non ce l'avrebbe fatta essere eletta. Quindi la mia maggioranza sta favorendo ancora una volta, insomma, le opposizioni, tant'è che in questo momento c'è da dire con molta chiarezza che la collega Unterberger ha detto una palese verità, ha fatto i nomi del collega Spagnolli, ha fatto i nomi del compianto e defunto collega Bressa, tutti candidati italiani eletti dai voti tedeschi, perché altrimenti l'italiano lì da solo non ce la farebbe mai, perché i comuni della Bassa Tesina sono a maggioranza di lingua tedesca. E allora quello che io voglio dire almeno ai colleghi della Südtiroler Volkspartei, lasciateci almeno eleggere i centrodestra e centrosinistra con il proporzionale, voi la minoranza nessuno la tocca, sarà sempre garantita, però lasciate almeno che il proporzionale faccia la sua parte anche per quanto riguarda veramente il voto italiano, perché altrimenti non si capisce per quale motivo noi dovremmo tenerci, cioè non si capisce per quale motivo noi dobbiamo tenere i collegi alla Camera in particolar modo quando appunto abbiamo un sistema che è totalmente diverso nel resto d'Italia. Io veramente mi appello alla mia maggioranza, la misura 111 del pacchetto di leggi dell'Alto Adige parla di proporzione, non si riferisce ad un collegio singolo, ma ad un territorio individuato laddove ci sono minoranze. Grazie.
20: Senatrice Paita.
21: La ringrazio, Presidente. Avrei evitato questo intervento.
22: Italia Viva.
21: Ascoltato, e per suo tramite, diciamo, ci tengo a puntualizzare una ricostruzione sulla definizione del collegio da parte della collega Biancofiore, a dir poco allucinante, a dir poco, diciamo, mitomane. Cioè, secondo la ricostruzione della collega Biancofiore, noi avremmo disegnato in passato, non facevo parte del Parlamento, ma come dire, mi assumerei pienamente la responsabilità, un collegio per la collega Boschi, che era peraltro candidata in altri collegi e, come ricordano tutti, diciamo, certamente non ha bisogno di avere un collegio dedicato, diciamo, per poter, o costruito per lei per poter essere eletta, perché per lei parlano competenze, capacità, eccetera, eccetera, eccetera. No, ma io mi chiedo, diciamo, se la narrazione personale rispetto, diciamo, al caso della collega Biancofiore può arrivare, diciamo, fino a sfiorare il ridicolo. Solo per questo, diciamo, mi permetto di intervenire per dire che bisognerebbe tutti avere un po' il senso della misura quando si raccontano dei fatti e li si vuole piegare, diciamo, per un racconto e una narrazione personale. Immagino che se la collega Boschi fosse stata in questo momento seduta nei banchi del Senato, mi avrebbe chiesto di non fare questo intervento, perché non ce n'era bisogno. Ma lo faccio comunque, perché chi fuori da qui ascolta un intervento inverosimile come quello della collega Biancofiore ha il diritto di sapere che si tratta di menzogne raccontate per, diciamo, in qualche modo mettere in rilievo la propria figura. E quindi, diciamo, mio malgrado, nonostante non fosse in alcun modo necessario, ho tenuto a precisare che i fatti raccontati sono del tutto privi di fondamento.
20: No, adesso non si può, a fine seduta lo può fare. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, che parla a nome unico. Signori, scusate, vi prego, oggi non mi fate arrabbiare. Parla il senatore Parrini a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, prego.
23: Per 10 minuti, vero Presidente?
20: Per 10 minuti, sì sì.
22: No, del PD.
23: Perché sono abbastanza stupefatto per gli interventi che ci sono stati. Prima di tutto, io ho molto apprezzato gli interventi della senatrice Unterberger e del senatore Spagnolli, che con molta delicatezza, con un linguaggio assai misurato, ci hanno spiegato che cosa? Che per quanto riguarda il collegio uninominale del Senato a Bolzano, la maggioranza, proditoriamente, con un emendamento presentato all'ultimo momento in aula alla Camera, ha tolto dei comuni da un collegio, li ha appiccicati ad altri collegi e ha fatto tutto questo all'unico scopo di rendere più improbabile la vittoria di un candidato di centrosinistra e di rendere più probabile la vittoria di un candidato di centrodestra. Io ritengo che di fronte a queste operazioni si debba usare un linguaggio meno misurato di quello che hanno usato i senatori Spagnolli e Unterberger, e mi assumo la responsabilità di definire questo modo di cambiare le carte in tavola mentre la partita sta per iniziare un'operazione da Bari, perché questo è stato fatto, si è barato. Non c'è un altro verbo nella lingua italiana per definire quello che è stato fatto. E di fronte a un'operazione da Bari bisogna indignarsi. E bisogna indignarsi anche perché, l'ho ricordato in un mio precedente intervento, questa operazione da Bari è stata fatta con un colpo di mano avvenuto sotto banco. Cioè, non è stata insediata una commissione tecnica alla quale è stata data una direttiva politica. Non è stata fatta un'attività di raccolta pareri nel territorio per capire se i comuni interessati da questo gerrymandering erano d'accordo oppure no con questa operazione. È stato fatto

0: particolarmente ferito dall'intervento del senatore Malan, che ha parlato del miglior sistema elettorale che questo Paese ha avuto negli ultimi 30 anni, e cioè la legge Mattarella, facendone un racconto completamente fantasioso e ai limiti della diffamazione rispetto alla bontà di quella legge. Perché, caro senatore Malan, mi ascolti, guardi, la parentela tra la legge Mattarella e quella che voi avete cucinato, sa quant'è in una scala da 1 a 10? È zero. È zero. Nella legge Mattarella, caro senatore Malan, e capisco le interruzioni, ma sarebbe meglio non interrompere. Nella legge Mattarella c'erano, per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, non per l'attribuzione di un premio di maggioranza spropositato, dei listini bloccati di circoscrizione che, informo il senatore Malan, avevano una dimensione massima di 4 candidati. Voi avete fatto per l'aggiudicazione del premio 2 listoni nazionali di 70 e 35 candidati. I listoni occulti nazionali nella legge Mattarella non c'erano, né alla Camera, senatore Malan, né al Senato, dove la quota proporzionale veniva attribuita, la quota proporzionale dei seggi, attraverso il recupero dei migliori perdenti nei collegi uninominali. Quindi non inventi le cose, non racconti in maniera distorta un sistema elettorale che, ripeto, è il migliore che l'Italia ha avuto negli ultimi 30 anni. Lasci in pace il Mattarellum e pensi alle porcherie che sono in questa legge elettorale. Alla senatrice Biancofiore vorrei dire che la sua narrazione di come è nato il collegio uninominale del 2018 è opera di fantasia, cara senatrice Biancofiore, per la semplicissima ragione che qui stiamo parlando della modifica dei confini di un collegio uninominale esistente. L'ha capito questo, no? Lei l'ha capito che stiamo modificando un collegio uninominale esistente. Io l'ho ascoltata in silenzio e vorrei che lei facesse lo stesso.
1: Senatrice Biancofiore, lei... Vabbè, ma lei è intervenuta prima. Dai, su, non scaldiamo gli animi.
0: Nel caso dell'emendamento soppressivo che noi abbiamo presentato...
1: Allora, lei, senatore Parrini, si riferisca a me. Bene. Che oggi anche mi diverte questa cosa. Se poi ogni tanto dice auguri, ancora meglio.
0: Mi riferisco alla senatrice tramite lei.
1: Grazie.
0: Noi stiamo presentando un emendamento soppressivo di una disposizione che cancella, che cambia i confini di un collegio uninominale esistente. C'è un collegio uninominale, se ne fa un altro per sfavorire l'avversario politico e favorire la maggioranza. Questa è l'operazione. Nel 2018 la legge interveniva dopo che alle elezioni precedenti c'era stata la legge 270 del 2005, nota cosiddetto Porcellum, che indovinello quanti collegi uninominali prevedeva in Trentino Alto Adige? Zero. Quindi di che cosa parla? Lo dica alla Presidente, la senatrice Biancofiore. Dovrebbe, prima di fare accuse, anche facendo nomi e cognomi di colleghi, studiare quello che è avvenuto in questo Paese.
1: Grazie, andiamo avanti. Allora, per l'illustrazione dell'articolo 3 manca De Cristofaro, che salta, Magni, che sa non c'è, Lisei non credo voglia intervenire nelle illustrazioni e quindi passiamo ai pareri. No, aspetta, senatrice Gaudiano, su cosa?
2: Intervenire sull'articolo 3.
1: L'articolo 3 nel suo complesso, prego.
2: Sì, grazie Presidente, volevo lasciare agli atti anche una nostra dichiarazione. Per quanto riguarda questo articolo, va detto che interviene nel modificare i confini dei collegi senatoriali di Bolzano e non solo. Il modo in cui appunto vengono disegnati i collegi può modificare il risultato elettorale, quindi incidere direttamente sulla rappresentanza delle diverse comunità linguistiche. Ma qual è il problema principale, o meglio la criticità principale di questo articolo? È sicuramente
3: il movimento

0: 5 Stelle.
1: E mi rivolgo alla collega Biancofiore nel chiederle: ma perché questa modifica è stata inserita alla Camera durante l'esame in corso d'opera? Qual è il motivo? Non solo, anche perché, senatrice, stiamo intervenendo su un territorio particolarmente delicato, un territorio a statuto speciale che lei conosce molto bene, dove vi sono appunto diversi gruppi linguistici. Quindi penso che la maggioranza dovrebbe a questo punto spiegare sulla base di quali dati demografici, territoriali e linguistici siano stati ridisegnati i collegi. Quindi ditelo chiaramente che una legge elettorale creata, elaborata, fatta a fine legislatura per garantire la stabilità futura della vostra forza politica. Grazie. Aspetta.
2: Pareri del governo.
3: Allora, sull'articolo 3, parere favorevole al 3.6 Dunvalder e invito al ritiro del 3.31 Lisei ed altri. Sugli altri parere contrario.
2: Senatore Lisei, lei ritira?
4: Il suo?
2: Sì, non ho visto, perfetto, ritirato, quindi passiamo a votare. Come 268? 259. 259. Allora, siamo a pagina 259, votiamo il 3.1, se votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi, la votazione... Ah no, senatore Cataldi, prego.
5: Grazie Presidente, intervengo su questo articolo soppressivo perché abbiamo veramente a che fare con un sistema assurdo di geometria...
0: Movimento 5 Stelle.
5: Una geometria che vuole ridisegnare un collegio per il chiaro vantaggio a favore di questa maggioranza di governo. Però non pensiamo che sia un'idea originale di questa maggioranza, no, c'è un precedente storico che è stato in qualche maniera copiato, preso come spunto di ispirazione, e dobbiamo tornare indietro nel tempo negli Stati Uniti nel 1800, ai primi del 1800. C'è un governatore del Massachusetts che si chiama del Massachusetts, come dove? Ok, vabbè, un problema di pronuncia. E questo governatore decide di ridisegnare un collegio elettorale. Ed è un furbetto, quindi che cosa fa? Capisce che il suo elettorato era un po' diviso per zone, per aree territoriali, ci sono aree che sono a lui favorevoli e altre no. Nel ridisegnare questo collegio elettorale fa dei confini un po' contorti, no? Per tirare fuori quelli che non andavano a suo favore. Alla fine viene fuori una forma un po' allungata, strana, con contorni irregolari, e un giornalista, come se guardasse un po' le forme delle nuvole, ci intravede la forma di una salamandra e capisce che era uno strumento truffaldino. Quindi che cosa fa questo giornalista? Dà un nome a questa tecnica truffaldina unendo il nome della salamandra con quello di questo governatore Elbridge Gerry, e il nome che viene fuori è gerrymandering. È un fatto storico, però oggi nelle democrazie quel nome ricorda una sola cosa, ha un solo significato: è una truffa elettorale, Presidente, che voi state replicando. E l'articolo 3 che cosa fa? Fa esattamente questo. Modifica il collegio di Bolzano, sposta i comuni, sapendo che questi spostamenti non tolgono il risultato da dove vengono sottratti, e vengono accorpati per ottenere cosa? Un seggio in più. Presidente, è una truffa elettorale ed è un altro degli elementi di questa legge che va cancellato. Voteremo sì al soppressivo.
2: Grazie, votiamo, la votazione è aperta. Hanno votato tutti? Come? Siamo sul 3.1, il primo dell'articolo 3. Avete votato tutti, la votazione è chiusa, prima parte ovviamente, l'ho già detto, la votazione è chiusa e il Senato non approva, quindi andiamo al 3.6 testo 2, con parere, senatrice, prego, Untenberger.
0: Sì, grazie. Siccome questo sospetto che non votavate il nostro emendamento lo avevamo, abbiamo presentato un testo 2, un emendamento in subordine che prevede una soluzione dove se già dovete spostare dai comuni dal collegio Bolzano Bassa Artesino, almeno spostateli tutti, così la Bassa Artesina rimane unita, tutta la Bassa Artesina viene aggregato al collegio di Merano. Non è una soluzione ottimale, perché in un collegio rimangono due comuni e nell'altro 50 circa, però abbiamo tenuto conto del forte desiderio e della pretesa della Bassa Artesina di rimanere insieme, e allora vi preghiamo di votare almeno questo emendamento che abbiamo presentato in subordine. Grazie.
2: Bene, allora votiamo questo emendamento. Senatrice Biancofiore, prego, in dichiarazione di voto.
4: Grazie Presidente. Se la senatrice Unterberger parla del testo 2 mi vede assolutamente d'accordo, ma appunto, se non erro, è il ritorno al collegio Bolzano-Laives, giusto per quanto riguarda il collegio italiano. E questo conferma ancora una volta tutto quello che io ho detto precedentemente. Infatti, fino al ridisegnamento da parte del Rosatellum del collegio, anche se qua parliamo di Senato, del collegio Bolzano-Laives in Bolzano-Bassatesina, il collegio era Bolzano-Laives. Quindi ringrazio la CTV Volkspartei per aver anzi proposto questa cosa. Io la capisco perfettamente, io sono nata e cresciuta in Alto Adige, volete che non capisca io quali sono le differenze etniche, qual è la situazione del mio territorio e anche come il partito di maggioranza assoluta venga tra virgolette taglieggiato dai partiti dell'estrema destra tedesca, che sono in forte aumento anche guardando ovviamente all'altra parte del Brennero, guardando alla Germania. Ma resta il fatto che del Trentino Alto Adige è stato fatto un pupurrì, e al collega che mi ha preceduto, Parrini, dico che lei dovrebbe studiarla, però lo dico a lei Presidente, mi scusi, la legge elettorale, perché qua abbiamo il Ministro Calderoli, c'erano come i collegi nel Porcellum, ma al Senato...
2: Si riferisca a me, senatrice...
4: Scusi, collega Parrini...
2: No, si rivolga a me.
4: Bene, però capisce, continua a dire di no, basta che studiano, e anche la senatrice Paita, io non volevo offendere la senatrice, la Boschi, che è anche un'amica, la collega Boschi, ma dire
6: dell'UDC,
4: una pura verità, è stato disegnato di proposito un collegio per permetterla di eleggere in un collegio uninominale grazie all'accordo tra Renzi e la CTV Volkspartei di quel momento lì, e questa è storia e ci sono i giornali a parlarne. Grazie.
2: Allora passiamo alla votazione, ovviamente con parere favorevole del senatore Parrini, prego. Gliel'ho detto.
7: No, semplicemente per
6: Parrini del PD.
7: Non è che può diventare tutto un'opinione. Nel 2013, senatrice, alla Camera furono eletti.
2: No, allora le regole valgono per tutti. Lei guardi me.
7: Ha ragione, Presidente, ha ragione.
2: Si rivolga a me. Se non mi vuole guardare può anche non farlo.
7: No, la guardo molto volentieri. Allora, nel 2013 alla Camera in Trentino Alto Adige sono stati eletti 12 deputati. Sto parlando della Camera, lei sta parlando del...
2: Senatrice Biancofiore, senatrice... No, non potete parlare tra di voi. Io devo mantenere la calma, perché almeno oggi, che è il mio compleanno, non mi voglio arrabbiare.
7: Presidente, guardi, lo dico senza nessuna rabbia. Non può essere continuamente spostato il piano della discussione. È stata fatta una osservazione molto malevola nei confronti di una collega che è stata in passato eletta nel collegio uninominale della Camera. Quindi io stavo parlando di quello che succedeva con la legge Calderoli nel 2013 alla Camera. nel 2018 l'operazione che la collega denuncia non poté avvenire per la semplice ragione che non si veniva da un sistema elettorale che prevedesse alla Camera i collegi uninominali, che erano previsti soltanto al Senato, e quindi non si poteva fare una manipolazione di un collegio uninominale che non esisteva. Non so dirla più chiaramente di così, però credo che il dibattito, se continuasse ulteriormente, sarebbe stucchevole.
2: Bene, quindi votiamo. La votazione è aperta. 3.6, parere favorevole. Favorevole il parere. Allora, ricordo nel frattempo che si è approvato. Precludo tutti i successivi. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva e quindi sono preclusi tutti i successivi. Andate a pagina 274 con l'articolo 4. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 4. E quindi Giorgis, Pirondini, De Cristofaro. Parere del Governo sull'articolo 4.
3: Parere contrario su tutti.
2: Allora, quindi votiamo, essendo i primi tre soppressivi, votiamo esclusivamente il mantenimento dell'articolo 4. Senatore Patuanelli, in dichiarazione di voto?
6: No.
2: Sull'ordine dei lavori?
6: Ma una questione tecnica.
8: Il Movimento 5 Stelle.
6: L'abbiamo votato?
2: Allora, quando ho detto che si è approvato, preclude tutti i successivi, abbiamo votato un emendamento che di fatto interamente sostituisce l'articolo 3.
6: Serve votare l'articolo 3?
2: No. Grazie però. Quindi dicevamo che si vota il mantenimento dell'articolo 4. La votazione è... No, dichiarazione del senatore Giorgi.
9: Sì, grazie Presidente. Guardi, questo articolo ha a che fare
8: del Partito Democratico.
9: Il tema della permanente e costante ridefinizione, nel senso di aggiornamento della composizione della commissione incaricata di formulare indicazioni per la determinazione e la revisione dei collegi elettorali sulla base delle risultanze del censimento generale della popolazione. Ora, noi sia con questi emendamenti soppressivi, sia con una serie di altri emendamenti che purtroppo in commissione non si è potuto approfondire, ma che io spero che in quest'aula invece si prendano un po' più sul serio, abbiamo messo in evidenza come la modalità attraverso la quale si sta procedendo alla riscrittura delle leggi elettorali sia una modalità davvero, come dire, riprovevole, discutibile dal punto di vista della corretta corrispondenza tra il numero di elettori e l'ampiezza dei collegi. Cosa intendo dire? Intendo dire che sarebbe opportuno che ogni manutenzione alla legge elettorale, in questo caso non è una manutenzione ma è un vero e proprio stravolgimento e riscrittura della legge elettorale, avvenisse solo ed esclusivamente a seguito anche di un aggiornamento di quelle che sono le caratteristiche della composizione di ogni circoscrizione, facendo naturalmente uso dei dati che l'Istat fornisce. Che cosa sta capitando in questo caso? Sta capitando che non solo si ridefiniscono i collegi senza tenere in alcuna considerazione quella che dovrebbe essere la prassi consolidata, cioè commissioni tecniche che valutano quelle che sono state le trasformazioni dal punto di vista anche demografico di un territorio e di conseguenza ridefinizione delle circoscrizioni. Qui non si è assolutamente voluto predisporre alla nomina di alcuna commissione tecnica, si è voluto garantire quel costante adeguamento e quella procedura che l'articolo della legge che voi state sopprimendo invece prescriveva. Quindi questa soppressione è una soppressione che è funzionale appunto alla rapida introduzione di un sistema elettorale che non tiene conto neanche di quelle valutazioni tecniche che sarebbero comunque necessarie per garantire una corretta corrispondenza tra la definizione del numero degli eletti in ogni circoscrizione e il numero di abitanti elettori che in quella circoscrizione esercitano il proprio diritto di voto.
2: Bene, votiamo allora il mantenimento dell'articolo 4. Chi è a favore? Ah no, scusate, apriamo la votazione, giusto? La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 5, all'illustrazione dell'articolo 5. E quindi Damante, Giorgi, se alzate le mani se volete intervenire. Musolino. Pareri del Governo.
3: Sull'articolo 5, parere contrario su tutti.
2: 5.1, dichiaro aperta la votazione. No, senatrice Lorenzin, senatore, avevo detto di alzare le manine.
10: Sì, grazie Presidente, poiché stiamo parlando della ripartizione dei seggi, credo che sia, diciamo,
8: il Partito Democratico,
10: che ci sia un momento di chiarezza, perché durante il dibattito, e mi rivolgo a lei visto che oggi è il suo compleanno invece che al senatore Malan, non vorrei aver capito male, ma a un certo punto è stato detto che i candidati capolista saranno tutti nel listino col premio. Ora è impossibile, noi l'abbiamo, cioè, a meno che io non ho letto un'altra legge, perché vuol dire che il listino col premio dovrebbe essere di 400 persone. Quindi, perché sia molto chiaro a tutti, è vero che quelli che sono nel listino devono essere capolista, ma ogni partito nei collegi plurinominali presenta i propri capolista e non possono essere tutti automaticamente candidati nel listino del premio di maggioranza. Ergo, lo scorrimento di cui parlava il presidente Malan, cioè che di fatto permetterebbe una maggiore ampiezza di elezioni di persone che sono scelte con l'altro metodo, cioè con le crocette, non esiste. Soltanto una parte, e tra l'altro dell'intera coalizione, sarà dentro quel premio e non tutti i capolista. Quindi, poiché parliamo di attribuzione dei seggi, diciamocelo chiaramente che questo proporzionale con le preferenze in questa legge non esiste. Esistono invece dei candidati, diciamo, più sicuri, che sono quelli sia capolista sia nella lista del premio di maggioranza, e quegli altri che dipendono da una specie di bussolotto elettorale. Grazie.
2: Bene, grazie senatore Patuanelli, prego.
6: Grazie Presidente. Io resterei nel merito invece dell'articolo 5, che prevede una norma transitoria che riguarda molto con il gran dibattito di questi giorni rispetto al tema della raccolta firme.
8: Io ricordo del Movimento 5 Stelle
6: l'esonero alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste era previsto per i gruppi e i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambi i rami del Parlamento. Questa norma, questa disposizione normativa, viene adesso modificata alleggerendo questo carico e prevedendo l'esonero anche per chi ha una rappresentanza in una sola delle due, dei due rami del Parlamento. Sappiamo inoltre che viene introdotto un criterio attraverso il quale anche le componenti, anche quelle del gruppo misto venutesi a creare in corso legislatura, avranno una facilitazione perché resta per loro la previsione delle 1500 firme. Tutto questo in un contesto in cui con questa disposizione transitoria si favorisce ulteriormente le rappresentanze già esistenti in Parlamento, dicendo che non è da inizio legislatura che deve esserci il gruppo parlamentare, ma basta entro il 31-12-2025. E in più si introduce una norma attraverso la quale si impedisce la partecipazione alla competizione elettorale a quelli che stanno fuori e vogliono entrare. Cioè è il ritorno della casta politica che vuole mantenere il proprio sedere su queste poltrone e che impedisce a chi sta fuori di entrare dentro. Cioè si facilita chi oggi è in Parlamento, perché si sta facilitando. Allora io faccio una proposta, guardo in particolare al gruppo di Fratelli d'Italia, il presidente Malan. Prevediamo immediatamente un emendamento del governo che dica che tutti devono raccogliere 6.000 firme, tutti, chi sta qua dentro, chi sta là fuori, chi vuole fare un partito nuovo, chi ha il gruppo misto, chi non ce l'ha, tutti 6.000 firme a collegio, e voglio vedere chi riesce a farlo. Perché dobbiamo autoproteggerci? Perché non presentiamo una norma semplice? Tutti hanno le stesse condizioni. E guardate, oggi ho letto con grande interesse un'intervista al Corriere della Sera fatta dall'onorevole Donzelli, esponente rilevantissimo di Fratelli d'Italia, e dice: secondo l'Unione Europea si deve stare al di sotto dell'1% dell'elettorato per la raccolta firme. Noi siamo a 0,6. Non ci saranno difficoltà a trovare 6.000 firme su 1 milione di elettori. Ora, questa dichiarazione fatta al Corriere della Sera da uno dei più alti esponenti, che dice il falso, dovrebbe essere censurata anche dalla sua forza politica. Il Molise, lo cito sempre, il Molise ha 243.000 elettori, raccogliere 6.000 firme non è meno dell'1%, è più del 2,5, il 2,46, ma anche in Basilicata. Ma soprattutto il parametro reale è, vista la partecipazione attuale degli italiani, vedere quante persone sono andate a votare. Sapete quanti sono i collegi in cui hanno votato più di 1 milione di persone e quindi si applica il criterio dello 0,6? 4. Sono 4 i collegi in cui ha votato più 1 milione di persone. Sono 14 i collegi su 49 della Camera, 14 su 49, quelli che hanno più di 1 milione di aventi diritto. Cioè stiamo parlando di una cifra che è impossibile da raggiungere. Impossibile da raggiungere. Allora dico, vogliamo mettere una norma che rende impossibile la partecipazione alle elezioni per tutti quelli che stanno fuori? Beh, mettiamola anche per quelli che stanno dentro. Grazie.
2: Grazie, se non deve intervenire il senatore De Cristoforo, prego.
11: Solo per dire al senatore Patuanelli che le sue...
8: Di Alleanza Verdi Sinistra.
11: Secondo me, e indiscutibili osservazioni... Non fanno però, purtroppo per lui e per tutti noi e per il Paese, i conti con un dato un po' più banale di questi numeri, secondo me molto efficaci. Cioè che ancora una volta, anche su questa vicenda delle firme, della raccolta delle firme e del consentire o meno di potersi presentare alle urne, la destra, il governo attuale italiano, la maggioranza di governo, ha scelto una strada molto precisa, perché sa perfettamente che scegliendo quella strada penalizza qualcuno, cioè i suoi avversari, sia quelli che si potrebbero candidare nel centro-sinistra, ma anche quelli che potrebbero fare delle piccole liste a supporto di Pannacci, per dirla fino in fondo, e invece cerca di tutelare se stessa. Come sempre, quando la legge elettorale si fa non perché si ha in testa le magnifiche sorti progressive, non perché si vuole dare un contributo al paese, si vuole migliorare la democrazia, si vuole migliorare il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, si vuole ridurre l'astensionismo, ma perché si pensa solo a un interesse di parte e si cerca in maniera truffaldina di utilizzare la legge elettorale per vincere le elezioni, ebbene poi il risultato è questo. Che è anche una vicenda che, come dice giustamente Patuanelli, dovrebbe essere oggettiva, perché è oggettiva questa vicenda delle firme, viene prestata a un interesse di parte. Questa cosa è stata fatta per sfavorire la coalizione di centrosinistra, per sfavorire un'eventuale coalizione alternativa di Pannacci e per aiutare la maggioranza di destra. Ma è secondo voi tollerabile andare avanti così e discutere così una cosa importante come la legge elettorale? Io penso di no, e penso che però una cosa non si può fare, cioè sequestrare questa discussione senza che gli italiani e le italiane capiscano nulla,
12: Noi almeno questo dovere come parlamentari dell'opposizione ce l'abbiamo e dobbiamo disvelare quello che c'è dietro questa norma che si sta costruendo.
2: Grazie, allora dichiaro aperta la votazione sul 5.1, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 5.2, senatore Cataldi.
5: Grazie Presidente. Volevo segnalare con piacere che ieri è successa una cosa interessante. Questa maggioranza ha scoperto che esiste la Commissione di Venezia. Buongiorno, perché mi sembra insomma che siamo
8: il Movimento 5 Stelle.
5: A segnalarvelo tutti i lavori che abbiamo fatto in commissione e anche in quest'aula. Però Donzelli non è che se ne è accorto perché la vuole rispettare, no, soltanto per giustificare il provvedimento con cui si richiede una raccolta più impegnativa delle firme sul territorio nazionale. Quindi lo fa per giustificare e richiama soltanto questa parte del codice di buona condotta della Commissione di Venezia per dire che comunque la Commissione di Venezia fissa un tetto che è dell'1% degli elettori. Allora vorrei ricordare a Donzelli che quell'1% non è un obiettivo da raggiungere, è un tetto massimo tollerabile e a questo tetto voi avete inserito anche altri elementi che non possono assolutamente essere accettati, perché voi avete anche aumentato da un terzo a un mezzo il numero dei collegi in cui vanno raccolti le firme. Non solo, quindi avrete quadruplicato, quindi siete passati all'improvviso a una richiesta che non è più proporzionata, non nel suo aumento. E non solo, che cosa fate adesso? Con l'articolo 5 voi esonerate dalla raccolta della firma i partiti che sono già in una delle Camere, quindi state frapponendo ostacoli a chi potrebbe diventare un pericolo nella competizione elettorale. Allora, visto che avete tirato in ballo la Commissione di Venezia, allora vorrei ricordare che bisognerebbe leggerla nel suo intero e c'è una norma in questo codice di condotta che dice che non bisogna legiferare a ridosso delle elezioni, non bisogna legiferare negli ultimi 12 mesi di legislatura. Allora vi chiedo, siete in grado di smentire le voci di corridoio secondo cui voi vorreste andare al voto nella prossima primavera? Perché se così fosse state violando una norma democratica. Se invece è vero che pensate di andare al voto ad ottobre, benissimo, allora fate in modo che l'entrata in vigore di questa legge venga differita di almeno 12 mesi, perché altrimenti questa legge diventa una legge antidemocratica che viola proprio quella Commissione di Venezia di cui vi siete accorti e che vi è stata menzionata ieri da Donzelli. Grazie.
2: Dichiaro aperta la votazione sul 5.2, votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, votiamo l'articolo 5, che è a favore dell'articolo 5. No, madonna, votazione elettronica. Allora facciamo la dichiarazione di voto del senatore Parrini prima e poi facciamo la votazione e anche di Patuanelli e poi la votazione elettronica, così per rallentare un po'.
7: Grazie Presidente, io vorrei brevemente
8: del Partito Democratico
7: quelle che hanno detto il senatore Patuanelli e il senatore De Cristofaro, per far presente che il richiamo alla normativa europea appare quantomeno bizzarro e poco giustificabile, perché il fatto sostanziale è che si è deciso dalla sera alla mattina, di colpo, d'improvviso, di quadruplicare un requisito di legge per innalzare di 4 volte, appunto, la barriera che una forza politica non presente in Parlamento deve superare per potersi presentare alle elezioni. È lì lo scandalo, non c'è nessuna normativa europea che può giustificare una mossa fatta così maldestramente e così scopertamente per danneggiare gli avversari politici. E c'è di più, forse non è ben chiaro che dover raccogliere 300.000 firme è qualcosa di enorme per un motivo molto semplice che da qualche osservatore è stato fatto notare. Tutti i colleghi dovrebbero sapere che nel nostro paese, per sostenere validamente una richiesta di referendum popolare, servono 500.000 firme. Ora, sarà mai possibile che per presentare una lista alle elezioni serva più della metà della quantità di firme che serve per portare avanti un referendum abrogativo. E questo è un esempio che dimostra la illogicità dell'iniziativa che avete assunto, oltre che la sua enorme scorrettezza.
2: Senatore Patuanelli, prego.
6: Grazie Presidente, ma è come una gara a tappe, no? A ogni voto di articolo si compone un pezzo della nuova legge elettorale. Cioè, sta venendo fuori il
8: Movimento 5 Stelle
6: sta realizzando su se stessa ed è un vestito che è oggettivamente inadeguato per una democrazia avanzata come la nostra. In questo caso aggiungiamo il pezzo sulla protezione dei partiti che si somma alla penalizzazione di chi sta fuori, come ricordava il senatore Parrini. Abbiamo già messo dei pezzi di questo puzzle, di questa corsa a tappe negli articoli precedenti, dall'indicazione del Premier nella presentazione del programma di coalizione, che delle due l'una, o è incostituzionale o è una truffa. Poi voglio vedere, io ricordo che nel 2022 la maggioranza si è presentata in coalizione davanti agli elettori con un candidato in pectore che era evidente, cioè la Presidente Meloni, perché aveva un consenso elettorale enorme rispetto alle altre componenti, però gli altri due gruppi più grandi avevano il simbolo con scritto Salvini Premier e Berlusconi Presidente. Io voglio vedere alle prossime elezioni, ci sarà il nome della Meloni nel programma elettorale, poi ci sarà ancora Berlusconi Presidente e Salvini Premier, cioè è veramente la presa in giro degli italiani. Ma lo diceva bene la senatrice Maiorino, no? Il Presidente del Consiglio ha dichiarato Urbi e Torbi l'altro giorno che con questa legge elettorale i cittadini potranno scegliere il Presidente del Consiglio, scegliere la coalizione e scegliere i propri rappresentanti, e due di queste tre cose sono totalmente false. Non mi stupisce, perché la stessa Presidente del Consiglio, la ricordiamo alla pompa di benzina, no, sulle accise, la ricordiamo dire 300.000 immigrati sono una sostituzione etnica, quando era all'opposizione, e poi fare il decreto flussi da 300.000 come quelli di prima, no? A 500.000, anzi 500.000. O dire se vuoi sostenere i pagamenti digitali va bene, ma a me la truffa delle commissioni bancarie non me la dai. E poi quando va a Palazzo Chigi dire mi dicono che devo abolire, non si può, è incostituzionale. Questo è il Presidente del Consiglio di oggi, questa roba qua, e quindi non mi meraviglia. Mi meraviglia che tantissime persone con cui ci confrontiamo là dietro della maggioranza la pensino esattamente come noi, e poi però il pulsante che premono è sempre quello sbagliato.
2: Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 5. La votazione è aperta. Hanno votato tutti. Senatrice Malpezzi. Fatto. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Abbiamo un aggiuntivo 5.0.1. Votiamo la prima parte. Se respinta è precluso il successivo. La votazione è aperta. Pareri contrari del Governo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. E andiamo quindi all'illustrazione dell'articolo 6. Facciamo le illustrazioni almeno. Mettetevi d'accordo tra capigruppo e io prendo atto della decisione tra i capigruppo e lo faccio, non è che sì. Prego, sentitevi, parlatevi, chiedete la pausa. Prego, senatore Malan.
13: Presidente, per proporre una pausa dei lavori per un'ora e un quarto?
2: Un'ora e un quarto, se tutti gli altri gruppi sono d'accordo, anche un'ora e mezza? Alle 15. La seduta è sospesa fino alle ore 15.
14: Radio Radicale, come avete potuto sentire dalla vicepresidente del Senato, la seduta è sospesa e quindi si tornerà a lavorare a partire dalle ore 15 e come sapete la discussione e la votazione è sulla legge elettorale. E noi tra qualche secondo iniziamo un notiziario.
15: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.

0: Sono le 13.37, questa è Radio Radicale, allora siamo all'appuntamento con il notiziario con Piero Scaldaferri, regia Andrea Bilau in studio, notiziario che iniziamo come ogni lunedì con la rubrica Ma anche no di Walter Veceglio. Benvenuto su Radio Radicale, Walter.
1: Grazie, grazie a te, buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta. Ma cronaca di cui i notiziari radio-televisivi riferiscono frettolosamente, non si capisce se per disinteresse o perché ormai ci si è abituati e si ritiene che non siano più notizia. Ma giovedì scorso il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre riferisce che l'aereo di linea dove viaggiava il presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone al decollo dalla Moldova, e l'episodio è avvenuto mentre due droni russi avevano violato lo spazio aereo del paese. Volo di linea, a bordo il presidente ucraino con la moglie, droni russi non lo hanno abbattuto, ma l'intenzione evidentemente c'era tutta. 24 ore dopo, venerdì, la Russia lancia un'ennesima ondata di attacchi aerei in diverse regioni ucraine, uccise 9 persone civili, decine i feriti, molti in modo grave, danneggiati edifici residenziali e infrastrutture, e Mosca inoltre intensifica gli attacchi contro appunto infrastrutture e settori chiave. E poche ore fa droni russi sfiorano un convoglio a bordo del quale ci sono dei diplomatici e anche l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. E questo accade al confine con la Polonia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pensa bene, da una parte, di farci sapere che Putin è animato da intenzioni di pace, e dall'altra esorta Zelensky e gli ucraini a non reagire colpendo le infrastrutture della Russia, che è pur sempre il paese aggressore da cui appunto l'Ucraina si difende. Nel nostro piccolo, in Italia, la segretaria del Partito Democratico, Liz Lein, assicura che continuerà a sostenere l'Ucraina, e a stretto giro di posta il principale alleato del campo largo che si candida a essere l'alternativa al governo Meloni, Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, dice che è chiaro che dovremo preventivamente precisare qualche punto fermo, perché non può essere che domattina vinca Schlein o addirittura un altro candidato, a quel punto si mandano a go-go armi a Kiev per una escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. È così difficile capire che Putin accetta e vuole la capitolazione totale senza condizione dell'Ucraina. È così difficile comprendere che l'Ucraina combatte per la sua sopravvivenza e per la nostra, di europei, libertà, indipendenza e democrazia. La risposta a queste due domande è sì, evidentemente è difficile da capire. Ma questa è la situazione, questi sono i fatti. Buona giornata.
0: Grazie a Walter Veceglio, e noi andiamo proprio a leggere le notizie che riguardano questo conflitto. La tensione resta alta al confine ucraino con la Polonia dopo che le forze russe hanno colpito un treno passeggeri diretto a Varsavia, a soli 2 chilometri dal territorio polacco. L'equipaggio del treno era stato avvertito in anticipo della minaccia delle autorità ucraine e nessuno è rimasto ferito dalle autorità ucraine. Anche i passeggeri di un treno privato sul quale viaggiavano funzionari europei e americani di ritorno da una conferenza a Kiev, tra cui l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, sono tutti rimasti illesi. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha reagito agli attacchi con un post: avete i barbari che stanno bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Nell'ultimo periodo attacchi ai confini dell'Unione Europea si sono intensificati, mentre alcune agenzie di intelligence mettono in guardia da un rafforzamento delle capacità militari in vista di un possibile attacco diretto della Russia contro un paese membro della NATO. L'Europa deve affrontare una campagna di minacce in escalation e una guerra ibrida, ha dichiarato il mese scorso la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La replica di Mosca, che ha subito risposto alle accuse, nei bombardamenti russi sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti da paesi europei. Nonostante questo, Mosca prova a rilanciare gli sforzi della diplomazia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che gli incontri tra mediatori russi, ucraini e statunitensi potrebbero tenersi già a ottobre. Gli ha risposto il primo ministro polacco Tusk, che sta valutando misure di protezione, sostenendo che gli attacchi russi si intensificheranno nelle prossime settimane e che l'escalation potrebbe coinvolgere anche la Polonia. Nel pomeriggio è intervenuto anche Trump da Dublino, ancora una volta duro con il presidente Zelensky. Deve smetterla di colpire le infrastrutture per il carburante diesel, perché sta causando una carenza di combustibile e un aumento dei prezzi. Intanto il ministro degli esteri Tajani dice: esprimerei la stessa posizione di Emma Bonino, bisogna difendere l'Europa, bisogna difendere l'Ucraina, bisogna fare in modo che le autocrazie non prevalgono sulle democrazie. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, all'uscita della camera ardente di Emma Bonino, risponde a chi gli chiede dell'attacco russo di ieri al confine con la Polonia. Quello che mi preoccupa di più della Russia è la guerra ibrida, perché queste sono soltanto iniziative di tipo militare che puntano a provocare o a dividere gli alleati a proposito dell'Ucraina. Non credo a una minaccia diretta alla voglia della Russia di fare una guerra, però la guerra si sta facendo ibrida. Ripeto, il tentativo di condizionare il voto in Europa c'è. E ancora, in conseguenza non solo di questo, ma anche invece della situazione medio orientale, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI, con consegna a ottobre, passa di mano a $102.73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent, con consegna a novembre, è scambiato a $107.32 al barile, con una crescita del 2,59%. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 4,2%, 82,84 euro al megawattora. Il gas aggiorna i massimi dalla fine del 2022. Le borse asiatiche concludono la seduta in calo. L'Europa apre contrastata. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La situazione sui mercati petroliferi sta rapidamente peggiorando, principalmente a causa degli sviluppi del Golfo Persico, l'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha sottolineato l'enorme perdita di petrolio dal mercato mondiale a causa dell'instabilità del Golfo Persico, aggiungendo che solo con l'interruzione degli oleodotti in Arabia Saudita oltre il 4% delle forniture globali è stato escluso dai mercati mondiali. Ciò non può che destare preoccupazioni tra le economie mondiali. Finora possiamo constatare che nel complesso la situazione nei mercati petroliferi sta peggiorando rapidamente. Ciò è dovuto principalmente all'instabilità e all'ulteriore escalation nella regione del Golfo Persico, ha dichiarato Peskov ai giornalisti. Vediamo invece il nostro ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Le spese per la sicurezza energetica si collegheranno nel percorso di risanamento dei conti senza alterarlo e saranno un pilastro della sicurezza nazionale. Lo afferma in un video messaggio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il convegno sul nucleare a Palazzo Lombardia. Il governo ricorda Palazzo Lombardia a Milano. Il governo ricorda ha presentato la richiesta di attivazione della clausola di flessibilità alla Commissione europea. Si tratta di un varco nella governance economica europea che l'Italia ha aperto spendendo la propria credibilità. Si tratterà di investimenti, ma comunque di spesa aggiuntiva, e per questo guarderemo con attenzione a ogni euro speso. Il ministro specifica che gli interventi spazieranno in vari ambiti: famiglia, imprese, settore pubblico, mobilità, produzione, accumuli e trasmissione. Dovranno mirare a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica, ma anche tecnologica e ridurre la dipendenza estera. Poi ha aggiunto, anche in campo energetico ci vuole un po' di sovranismo pragmatico, non autarchia, ma equilibrio tra la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività dei costi e la decarbonizzazione, sfruttare al meglio quello che può dare ciascuna fonte. E ha sottolineato anche la necessità di investire su rinnovabili, biomasse e ovviamente sulla produzione nazionale di idrocarburi. Infine, ma solo in ordine temporale, c'è il tema del nucleare. Il percorso avviato per la ripresa del nucleare è il più importante contributo per la sovranità energetica che lascerà questo governo. È stato un lavoro rigoroso, ora mi interessa passare alla fase realizzativa. Ha concluso. E adesso invece ci occupiamo della scomparsa di Emma Bonino. Fino alle 19 alla sala della Protomoteca in Campidoglio ci sarà la Camera Ardente. Alle 9 inizierà sulla piazza del Campidoglio la commemorazione pubblica. Domani alle 12.30 i funerali di Stato. Il Quirinale ha confermato che il presidente Mattarella parteciperà alle esequie. Intanto dalle agenzie ci viene detto che l'ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández Palacios, si è recato alla Camera Ardente in Campidoglio e ha consegnato ai familiari di Emma Bonino una lettera dei reali di Spagna. Appresa la notizia della scomparsa di Emma Bonino, vi giunga la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio a tutta la famiglia, agli amici e ai colleghi in questo momento di profondo dolore, si legge nel telegramma. Il suo senso della giustizia, la sua vocazione europeista e la sua costante difesa dei diritti delle donne le sono valsi numerosi e insigni riconoscimenti nel corso della vita, tra i quali il premio Principe delle Asturie per la cooperazione internazionale, che abbiamo avuto l'onore di conferirne nel 1990. Ma soprattutto ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di quanti hanno scorto in lei una figura di riferimento nella lotta per la dignità della persona. Così i due reali di Spagna, Felipe e Letizia. Ma al Campidoglio è ancora presente il nostro Antonello De Fortuna, che ha raccolto una serie di commenti. Il primo è con Enrico Letta.
2: Professore, lei ricorda l'Emma Bonino ministro o l'Emma Bonino europeista?
3: Ricordo soprattutto l'Emma Bonino militante, amica, persona, donna, grandissima donna, è una veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo, sull'Europa più integrata, quindi credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti, in Europa innanzitutto, ma anche e soprattutto nel nostro paese. Ma è una grande voce che non rimarrà spenta, una grande voce che continuerà.
4: Perché l'ha scelta come ministro degli esteri?
3: Perché era la scelta giusta e non soltanto non mi sono mai pentito, ma dopo mi sono sempre detto, ma guarda che bella scelta che ho fatto.
5: I consigli dei ministri con lei com'erano, Pizzantini?
3: Era una persona che metteva creatività e disciplina, cioè era una persona che sapeva stare in un gioco di squadra in modo che tanti non si aspettavano, invece era fantastica giocatrice in una squadra, tutti pensavano che fosse un one woman show, invece era una persona che è stata perfetta nel gioco di squadra, veramente un tanti rimpianti. Grazie.
0: Così Letta, ma adesso ascoltiamo anche Massimo D'Alema, sempre al microfono di Antonello De Fortuna.
6: Onorevole, una giornata triste per noi, per la Repubblica. Cosa la Lega a Emma Bonino?
7: Sì, io sono rimasto colpito, anche se purtroppo Emma era malata da molto tempo e ha affrontato con molto coraggio, con molta dignità questa sua malattia. Però alla fine si rimane colpiti dal fatto che ci ha lasciati. È una conoscenza, un rapporto molto molto molto antico. stato fatto di battaglie comuni in cui i radicali sono stati avanguardia e per i diritti civili, per il divorzio, l'interruzione di maternità, eccetera, e di momenti di dissenso anche aspri. Io ricordo momenti comuni e momenti di discussione anche molto dura, e come quando loro decisero di sostenere Berlusconi, scambiandolo per un liberale, e poi di veramente di momenti straordinari, perché noi abbiamo lavorato insieme fianco a fianco per ottenere l'Expo a Milano, lei era ministro del commercio estero, era ministro degli esteri, abbiamo, ricordo l'ultima sera del voto a Parigi, al Bureau des Expositions, quando lei presentò la candidatura di Milano in inglese e io in francese, diciamo dal podio, e poi siamo stati insieme ad aspettare l'esito di questo voto. Potrei ricordare tanti momenti di discussione, di impegno. Credo che ciò che in modo più significativo ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, e in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo. Sono di tutta la sua esperienza, sono a mio giudizio i due aspetti più forti, più importanti, che io ho condiviso di più.
0: Così Massimo D'Alema, è sempre al microfono di Antonello De Fortuna, Gianfranco dell'Alba.
2: Allora Gianfranco, tante interviste, tante dichiarazioni in questi due giorni, insomma tu che Emma l'hai conosciuta bene.
8: Conosciuta bene e allora, visto che siamo a Campidoglio, la voglio ricordare in uno dei suoi momenti tra i più belli della sua vita politica, quando qui in Campidoglio il 17 luglio del 1998 celebrammo con il segretario generale dell'ONU Kofi Annan, Francesco Rutelli, la firma, storica firma che avvenne proprio qui in Campidoglio dello Statuto della Corte Penale Internazionale, di cui Emma, allora commissaria europea, fu una grande protagonista sia istituzionale che politica, perché naturalmente dietro quel successo ci fu la campagna che il Partito Radicale e Non c'è pace senza giustizia in quegli anni lanciarono proprio su iniziativa di Marco e su grande spinta di Emma per l'istituzione della Corte.
2: Ecco, c'è da riconoscere in questo Emma era, diciamo, un asso, cioè una spinta propulsiva e pragmatica nel raggiungimento degli obiettivi non comuni.
8: Era un centravanti che, datosi un obiettivo, lo perseguiva con tutte le sue forze, con tutta la sua volontà, con tutta la sua tenacia, capace di convincere un po' ovunque per arrivare all'obiettivo. Solo per ricordare quelli a livello internazionale, la moratoria sulla pena di morte e le campagne che ha fatto per i diritti, per l'affermazione dei diritti, diciamo, universali, e anche altra frase che mi piace ricordare per tener fede a quel monito che le lanciò dalla sua prigionia a Aung San Suu Kyi, quando lei l'andò a trovare dove era reclusa in Birmania. Aung San Suu Kyi le disse: usate la vostra libertà per promuovere le nostre. Credo che sia il monito che Emma, per tutti gli anni in cui è riuscita a combattere, ha creduto a questo monito, perché le sue campagne avevano proprio questa forza, questa vocazione, quella di allargare i confini delle libertà.
2: Grazie Gianfranco Dell'Alba.
0: E concludiamo questa serie di interviste, di commenti su Emma Bonino raccolti da Antonello De Fortuna al Campidoglio, alla Camera Ardente, con quello di Franco Corleone.

0: persone, moltissime donne, alla camera ardente, con atteggiamenti di riconoscenza e di riconoscimento, molti segni della croce, e mi ha stupito, ma questo vuol dire che per molti l'essere Emma laica non impediva un rapporto di amicizia, quell'amicizia vera, fatta anche di una conoscenza magari non personale, ma di battaglie politiche. Quindi è stato un'espressione che deve far riflettere, perché era di tutte le età, di tante generazioni, da giovani e giovani ragazze fino a persone anziane, molte che mandavano un bacio e alcune si inchinavano, una espressione non rituale nei funerali, quindi mi è parsa già questo un segno diverso che sarebbe molto piaciuto a Emma, che odiava l'ipocrisia. Qualche dichiarazione è veramente invece segno di ipocrisia, come da parte di chi l'aveva stroncata nella candidatura ultima al Senato. Quindi io credo che bisogna avere pudore e
1: Credo che
0: soprattutto,
1: Calenda si presentò nel suo collegio.
0: dici bene, ma a te non sfugge
1: No,
0: niente.
1: non è che mi
0: Quindi
1: sfugge, non è che non mi sfugge, è che io vivo in quel collegio lì e quindi mi sono ritrovato.
0: ecco, e quello è stato un colpo per Emma molto forte, e essere sconfitta da Fuoco, che doveva essere amico. E per quanto mi riguarda, voglio ricordare, fare due sole annotazioni. Quando Emma si avvicinò, prima che al Partito Radicale, al CISA, fondato da Adele Faccio, e il CISA aveva sede a Milano, nella sede di Corso Porta Vigentina, dove io ero segretario dei radicali. E ricordo l'impressione che avemmo quando il consultorio prima si riuniva una volta alla settimana, poi due, perché c'era una folla di donne che venivano a chiedere aiuto e la soluzione. Dopo un colloquio personale, e una delle persone che faceva i colloqui in quel consultorio era proprio Emma, giovane, e la direzione era Firenze da Conciani o Londra. E l'altro ricordo che mi viene da dire che prima dell'ultimo congresso di Più Europa, Emma mi chiese di fare le sue veci come presidente, lei era presidente di Più Europa, per preparare il congresso, che non era
1: Beh, un grande atto
0: facile.
1: di fiducia.
0: Sì, che non era facile quel congresso, e me lo chiese, e ovviamente accettai per un'antica amicizia, per un segno di fiducia e per salvaguardare la sua posizione, che è stata fino all'ultimo fondamentale per la questione dell'Europa. Il suo volume A che ci serve l'Europa è una summa che parte da Ventotene e arriva alle vicende di oggi, che possono finire in una catastrofe.

0: quindi bisogna pensare se questa scomparsa può dare uno slancio a un rilancio degli Stati Uniti d'Europa.
1: Vuol dire qualcosa sul suo rapporto con Pannella?
0: Sul suo
1: Sì.
0: rapporto, ma in realtà è stato un sodalizio molto lungo. Alla fine non si capisce bene perché si sia rotto, e mi pare di poter dire che Emma comunque non ha rotto e non ha avanzato pretese sulla roba radicale. Questo è un segno di sua caratteristica di disinteresse e di amore per la politica.
1: Grazie per questo bel ricordo, ringrazio Franco Corleone.
2: Il ricordo di Corleone era al microfono di Lanfranco Palazzolo. Adesso ci occupiamo di politica interna e in particolare della legge elettorale che riprenderà a essere esaminata alle 15 dal Senato con il voto sugli emendamenti agli articoli 6, 7, 8 e 9 che riguardano le circoscrizioni estere e il voto fuori sede. La riforma del centrodestra riduce le circoscrizioni a due alla Camera e una al Senato a fronte delle attuali 4 e 4. Sul punto ha presentato degli emendamenti anche il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia. Ma ascoltiamo su questa legge i pareri, prima di Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico, intervistato da Sonia Martina, e poi del senatore di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
3: Andrea Giorgi, senatore del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, dove si è discussa la legge elettorale. Intanto ben trovato. Allora, ho visto quello che è successo e tutte le lamentele, ovviamente, che sono seguite a questo emendamento del governo, dove per chi presenta una nuova lista che non è rappresentata in Parlamento, il numero di firme da 1.500 diventano 6.000 per collegio.
4: Esatto. Una
3: Insomma,
4: vergogna.
3: è stato quadruplicato. Ecco, intanto
4: Sì,
3: iniziamo dalle.
4: intanto lo capisce chiunque che questo modo di legiferare è del tutto inaccettabile. Non si può pensare da un giorno all'altro senza fornire nessuna spiegazione, senza appunto ragionare sui motivi di una simile innovazione. Introdurre una tale barriera all'accesso alle istituzioni democratiche, cioè quando il Parlamento e le forze politiche sono in Parlamento si chiudono a riccio impedendo che invece soggetti che chiedono di entrare in Parlamento e di rappresentare i cittadini sostanzialmente non possano farlo se non raccogliendo un numero di firme del tutto sproporzionato, perché 6.000 firme per collegio circoscrizionale rischia in alcuni collegi di non consentire ad esempio la partecipazione di liste che potrebbero in quel collegio anche avere un consenso intorno al 3, al 4, al 5%, cioè lo si capisce benissimo che è una misura assurda, poi dall'oggi al domani passare da 1.500 a 6.000. Quindi noi anche quest'oggi continueremo a denunciare non soltanto la gravità di questo modo di procedere, ma a cercare anche di correggere questa soluzione. Ora sia chiaro, è questa una modalità che caratterizza purtroppo tutto il percorso di questa legge. Questa è una legge che la maggioranza ha definito e volta per volta modificato, per trarre un vantaggio o per penalizzare comunque il centro-sinistra, anche questa misura sulla raccolta delle firme, e così come in precedenza la soglia variabile di accesso, insomma la misura antiframmentazione, erano tutte soluzioni pensate non per rendere più funzionante e più equilibrato il sistema legislativo, ma solo per penalizzare il centro-sinistra. Ed è evidente che non si possono scrivere così le leggi elettorali a colpi di maggioranza e con l'unico intento di trarne un vantaggio come maggioranza penalizzando le forze di opposizione.
3: Certo, anche perché tra l'altro se sei una lista che, cioè, magari che vuoi entrare e non è così strutturata come un grande partito, raccogliere tutte queste firme è veramente improponibile, insomma, no?
4: Poi il punto, cioè, a chi giova, ecco, cioè, qual è l'interesse generale che viene soddisfatto? Perché introdurre delle soglie di accesso attraverso ad esempio la raccolta delle firme che scongiurino liste, come dire, farlocche, liste che in realtà non sono espressione di un indirizzo politico e di un numero significativo di cittadini, è giusto, ma qui la soglia che è stata definita va ben oltre questo intento, che invece è un intento ragionevole e condivisibile.
3: Allora, un emendamento a suo nome, insomma, comunque lei è il primo firmatario, per raccogliere le firme tramite lo SPID, insomma, diciamo, le firme digitali come si fa per i referendum. Il governo ha chiesto di riformularlo, no? Come ordine del giorno.
4: Ma noi non possiamo accettare una riformulazione, o meglio una trasformazione in un ordine del giorno che non è vincolato, che non garantisce affatto che per le prossime elezioni si applichi già questa modalità di raccolta delle firme, tanto più in un contesto nel quale le firme sono state appunto alzate in maniera del tutto sproporzionata. Quindi anche da questo punto di vista noi ci chiediamo, ma perché mai non è possibile procedere a una raccolta delle firme attraverso i nuovi strumenti digitali come appunto lo SPID, che sono stati utilizzati già per la raccolta delle firme referendario e hanno dato buona prova, hanno in qualche misura consentito una raccolta delle firme senza brogli, senza in qualche modo firme false, senza, è stato sperimentato. La sperimentazione ha dato un buon esito, perché non consentirla anche per la raccolta delle firme alle elezioni politiche? Noi abbiamo presentato un emendamento che ripete l'emendamento che fu presentato alla Camera, primo firmatario dell'onorevole Maggi, e lo abbiamo fatto pensando in questo modo di aprire un confronto e di discutere su come rendere la raccolta delle firme sicura, ovviamente, quindi corrispondente a verità, ma al tempo stesso non irragionevolmente difficile, non diciamo caratterizzata da ostacoli che si possono rimuovere. Purtroppo il governo anche su questo si è chiuso a riccio, quindi da un lato ha alzato il numero delle firme, dall'altro non consente di applicare questa innovazione anche alle elezioni politiche, quindi noi, se in aula non ci sarà un cambio di indicazione, quindi se il governo non rivedrà il proprio parere e continuerà a sostenere che l'emendamento deve essere ritirato o trasformato in un ordine del giorno del tutto, come dire, lasciato alla discrezione del governo, ovviamente noi chiederemo di metterlo in votazione e chiederemo al governo invece di assumersi la responsabilità di questa ulteriore irragionevole limitazione alla partecipazione democratica.
3: Grazie al senatore Giorgis, buon lavoro oggi. E allora riprende fino a che ora?
4: Alle 11:30 e poi proseguiremo senza interruzioni, io credo, fino alla conclusione di tutti gli emendamenti.
3: Ho capito.
4: Quindi probabilmente quest'oggi faremo molto tardi.
3: E poi domani.
4: E poi domani, se avremo concluso, esatto, se questa oggi magari a tarda sera avremo concluso le votazioni su tutti gli emendamenti, allora domani ci sarà, secondo diciamo, l'iter, la dichiarazione di voto e il voto finale.
3: Grazie.
2: L'intervista era di Sonia Martina e adesso ascoltiamo al microfono di Gianfranco Palazzolo il deputato di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, sempre sullo stesso argomento.
1: Radio Radicale, siamo con Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, con il quale diciamo, siamo riusciti a rubargli qualche minuto prima che ricomincino le votazioni al Senato sulla legge elettorale per parlare di quello che sta succedendo. Insomma, siamo passati da tutte le polemiche sulle preferenze a quelle sulle firme. Allora, che cosa può dire su questo? Con la norma dell'emendamento Z, che è la norma sui cespugli, pensate in qualche modo di aver superato un'incertezza che c'era nella legge elettorale?
5: Ma riteniamo che il principio ispiratore della legge elettorale è quello di assegnare un premio di maggioranza che permetta, un premio di governabilità che permetta appunto di avere una certezza su chi vince le elezioni e la possibilità a quella coalizione uscita vincitrice dalle elezioni di governare. È evidente che il combinato disposto di una soglia, di annullamento della soglia, perché l'emendamento ritornerebbe a prevedere un 3% per l'assegnazione dei seggi, ma uno 0% contribuirebbero al risultato della coalizione, qualunque partito facente parte della coalizione, con qualunque risultato raggiunto. Questo naturalmente però è in contrasto con il principio dell'assegnazione di un premio nazionale. Quindi è stata prevista un aggravio di procedura, cioè che è quello della raccolta delle sottoscrizioni, tesa a garantire che i partiti che facciano parte delle coalizioni che si presenteranno alle elezioni abbiano una rilevanza nazionale, perché il premio è nazionale, quindi delle due l'una. O c'era una soglia per contribuire al risultato della coalizione, che nel passato testo era all'1%, poi eliminato aggravato con l'emendamento russo, ma se invece tutti i partiti contribuiscono al risultato di coalizione, vi deve essere una garanzia per i cittadini, naturalmente, che chi raggiungerà quel premio e verrà assegnato quel premio, quello nazionale, abbia appunto un risultato nazionale. Perché nel passato la storia ci insegna che, per esempio, nel 2006 addirittura partiti con lo 0,06, vista lo scarsissimo distacco tra le due coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, nell'ordine di qualche decina di migliaia di voti, poterono influenzare il governo addirittura con la presenza di sottosegretari, partiti dello 0,06. Noi lì, il centrodestra lì non ci vuole tornare, quindi è stata prevista un aggravio di procedura con le firme che attestino in maniera chiara il peso nazionale dei partiti che fanno parte della
6: coalizione. Sono 6.000 circoscrizioni?
5: 6.000 collegio. 6.000 collegio.
6: Ok, chi per esempio il Futuro Nazionale dovrà raccoglierle?
5: Futuro Nazionale doveva già raccogliere le sottoscrizioni 1.500-2.000, ma l'emendamento prevede una deroga per le prossime elezioni, per cui Futuro Nazionale come più Roma dovranno continuare a raccogliere 1.500-2.000 firme, cioè gli attuali partiti che hanno una componente nel gruppo misto continueranno a dover raccogliere le firme che già dovevano raccogliere.
6: Se la legge elettorale verrà approvata tra settembre e ottobre, bisogna aspettare un anno per tornare al voto, considerando i consigli le richieste del Consiglio d'Europa, la Commissione di Venezia.
5: Sì, guardi, la Commissione di Venezia ha un valore di indirizzo, non è cogente come espressione nelle proprie determinazioni. Suggerisce di modificare le norme elettorali prima di un anno dal voto, però faccio ricordo che il Rosatellum è stato cambiato 4 mesi prima e l'espressione di questa determinazione da parte del Consiglio di Venezia, la Commissione di Venezia, era del 2002, cioè erano vigenti questa deliberazione della Commissione era già vigente in tutte le modifiche delle leggi elettorali fatte in particolare al centro-sinistra, Italicum e Rosatellum in particolare, quindi valeva allora, dovrebbe valere oggi. Dopodiché la Commissione di Venezia ha detto anche tante cose, per esempio sulle firme dice che la soglia massima dovrebbe essere l'1%, noi siamo molto al di sotto noi siamo molto al di sotto delle previsioni di
6: 0,6, della Commissione. Non
5: la Commissione di Venezia dice che non dovrebbe superare l'1% degli aventi
6: diritto. Noi invece siamo allo 0,6.
5: Sì, 0,6 se non c'è.
6: Sembra che l'ha detto Donatelli oggi al Corriere.
5: Sì, 0,6. Sì,
6: quando arriverà,
5: qualcosa di meno.
6: Quando arriverà qui ci sarà la fiducia alla legge?
5: Decideremo quando arriverà.
6: Beh, sarebbe un rischio andare con i voti segreti.
5: Ma no, crediamo che tutti gli eventi che hanno portato alla criticità del voto precedente siano stati ampiamente risolti.
6: Quindi lui ha dato un'informazione fuorviante?
5: No, è una delle opzioni che decideremo quando arriveremo qui in aula alla Camera.
6: Grazie per la sua gentilezza, sapevo che andava di fretta, la ringrazio due volte per la disponibilità, grazie a Angelo Rossi, Fratelli d'Italia.
5: Grazie a voi.
2: 14:17, questa è Radio Radicale e questa era l'intervista di Gianfranco Palazzolo, dalla legge elettorale passiamo alla questione ex Ilva. Dopo l'assemblea davanti alla portineria dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi sino alle 7 di domani. Occupata la strada provinciale per Stratte in segno di protesta, ha annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori, annunciano i sindacati. Carceri. Abbiamo depositato al Comitato di Presidenza del CSM la richiesta di apertura pratica per istituire un tavolo permanente tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Garante Nazionale dei Detenuti e il Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di affrontare il sovraffollamento carcerario e velocizzare le procedure della magistratura di sorveglianza. Lo hanno dichiarato le consigliere laiche del CSM Claudia Etcher e Isabella Bertolini. I dati del Ministero indicano oltre 64.700 detenuti su circa 51.000 posti disponibili, mentre circa 10.100 detenuti con condanna definitiva e pena residua inferiore a 2 anni avrebbero i requisiti per accedere a misure alternative. Riceviamo inoltre numerose segnalazioni dalle camere penali sui lunghi tempi di esame delle istanze che in alcuni casi rendono inefficace l'accesso alla misura. Gli studi più recenti, come il progetto Recidiva Zero, indicano che il ricorso alle misure alternative e all'inserimento lavorativo può ridurre sensibilmente la recidiva. Per questo riteniamo fondamentale che il Consiglio faccia la propria parte. Abbiamo chiesto di essere nominate relatrici della pratica per lavorare con il Ministero e il Garante a risposte strutturali che tutelino i diritti delle persone detenute, l'efficienza della giustizia e la sicurezza dei cittadini. Intanto, nel Comitato Direttivo Centrale dell'ANM di sabato 12 settembre, Magistratura Indipendente ha votato contro la mozione di adesione al cosiddetto indulto differito o indulto responsabile. La gravissima situazione delle carceri italiane impone risposte urgenti e coraggiose. Su questo non vi è alcuna divergenza, proprio per la serietà dell'emergenza. Tuttavia riteniamo che le soluzioni proposte debbano essere chiare, realistiche e concretamente praticabili, si spiega nella nota. L'indulto differito, per come è stato prospettato, appare invece caratterizzato da forti elementi di indeterminatezza e finisce per scaricare sulle strutture della giustizia compiti ulteriori che oggi non sono in grado di sostenere. Uffici di sorveglianza e UEP operano già in condizioni di estrema sofferenza. Attribuire loro nuove funzioni di controllo, valutazione e accompagnamento senza adeguate risorse significa ignorare la realtà del sistema. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità. Una misura di questo tipo rischia di imporre la celebrazione di processi destinati comunque a concludersi con la dichiarazione di estinzione della pena, con il risultato di impegnare inutilmente risorse giudiziarie senza realizzare neppure l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei giudici penali. Torniamo alla politica estera. Con lo scrutinio fermo al 94% in Svezia, il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centrosinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe richiedere diverso tempo, addirittura mesi. Il conteggio dei voti anticipati e dall'estero comincerà solo mercoledì. Il blocco di opposizione di sinistra è formato dal partito più grande della Svezia, i socialdemocratici, dal partito di centro, dal partito dei verdi e dal partito della sinistra. Se la leader socialdemocratica Magdalena Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Intanto a Londra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito, hanno firmato oggi un atteso documento comune di sfida al governo centrale britannico, nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. L'iniziativa è stata formalizzata a margine di un vertice a Cardiff tra i leader dell'esecutivo gallese Roon Ap Yeovert, di quello scozzese John Sweeney e di quello nordirlandese Michelle O'Neill, tutti e tre per la prima volta di orientamento indipendentista. Adesso, questa era l'ultima notizia del notiziario. Adesso, in attesa di collegarci con il Senato della Repubblica alle 15, dove riprenderà l'esame della legge elettorale, noi adesso vi vogliamo proporre l'altro ramo del Parlamento, la Camera, del 9 settembre nella parte relativa agli uffici giudiziari di Bolzano, ovvero la discussione sulle linee generali del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127 recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Buon ascolto.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Buongiorno a tutti, bentrovati, la seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale.
2: Il vicepresidente Mulet.
9: Processo verbale della seduta del 6 agosto 2026. Presidenza Scani, Sergio Costa, Lorenzo Fontana. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 5 agosto 2026. La Presidente dà conto delle missioni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge 2670A. La Camera, svolti i restanti ordini del giorno, previ dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2670A. Sono intervenuti i deputati Gadda, Davide Bergamini, Alessandro Colucci, Borrelli, Ruffino, Caramiello, Gatta, Cavandoli, Forattini, Mattia e Cerreto. La deputata Braga ricorda con cordoglio la figura di Francesco Guccini, recentemente scomparso. Si associano la Presidente e deputati Sala, Amato, Grippo, Boff, Grimaldi, Semenzato, Miele e Bignami. Interviene il deputato Cangiano, relatore sul testo unificato numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969A. Quindi il deputato Fornaro avanza la richiesta di anticipare lo svolgimento dell'informativa di cui al punto 3 dell'ordine del giorno che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi dopo interventi del deputato Giacchetti per richiamo al regolamento e dei deputati Marattin, contrario, e Boff, a favore. La Presidente ha richiamato all'ordine la deputata Ruffino. Dopo una breve sospensione, il ministro Musumeci rende una informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Intervengono i deputati Schiano di Visconti, Saracino, Patriarca, Caso, Ricchetti, Borrelli, Gadda e Maggi. La Presidente, su richiesta del deputato Cangiano, relatore sul testo unificato alle proposte di legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969A, sospende la seduta alle 13.07. Dalle 13.07 alle 13.40. Alla ripresa il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi su richiesta del deputato Fornaro, condivisa dai deputati Vinci e Giacchetti, rinvia la seduta del 9 settembre il seguito della discussione del testo unificato. La seduta, sospesa alle 13.45, ripresa alle 13.50. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda le vittime della strada di Vergarrolla. Nell'ottavo anniversario, nell'ottantesimo anniversario, l'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Matteoni, Serracchiani, Panizzut, Pretto, Cappelletti, Onori, Boschi e Boff. Intervengono alla fine seduta i deputati Quartini, Zoffilli, Di Maggio, Morfino, Caramiello, Casu e Borrelli. La seduta termina alle 14.35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 9 settembre 2026.
8: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale dunque si intende approvato. Comunico che a sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere della seduta odierna sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che sono pervenute alla Presidenza petizioni insunto e il sunto e l'assegnazione delle quali, ai sensi della deliberazione della Giunta per il Regolamento del 19 febbraio 2025, saranno pubblicati nell'allegato A resoconto stenografico della seduta odierna. Colleghi, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2026, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 7 agosto 26, e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del Regolamento, in sede referente alle Commissioni riunite 5a e 8a. Si tratta della conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per le legislazioni, oltre ai necessari pareri delle commissioni prima, seconda, terza, quarta, sesta, settima, nona, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima della commissione parlamentare per le questioni regionali. Sempre il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 1 settembre 26, ha presentato alla Camera alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 26 agosto 2026 e trasferito alla Camera, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla sesta Commissione Finanze. Si tratta della conversione in legge del decreto legge 26 agosto numero 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Andiamo all'ordine del giorno, che reca la discussione del disegno di legge numero 3043A. Si tratta della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Lo farà il Presidente della Commissione Giustizia, l'onorevole Ciro Maschio, che invito a intervenire se ritiene. Prego.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge 127 per misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del crollo dell'immobile in cui hanno sede il Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, avvenuto lo scorso 16 luglio 2026. Tale evento ha determinato l'impossibilità materiale di accedere alla sede giudiziaria e conseguentemente di celebrare le udienze civili e penali, di compiere gli atti dei procedimenti pendenti e svolgere le connesse attività di cancelleria e di segreteria. La relazione illustrativa precisa che in base agli accertamenti tecnici compiuti e alle informazioni assunte non è oggettivamente possibile garantire prima del 30 settembre 2026 il ripristino della piena funzionalità della sede del Tribunale e della Procura, né il reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l'attività giudiziaria. Per tale ragione, il presente decreto è volto ad assicurare per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità degli uffici giudiziari coinvolti il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali. In ragione dell'oggettiva situazione di emergenza, la Commissione ha concluso l'esame in sede referente senza modifiche di carattere sostanziale. Chiedo alla Presidenza se posso depositare la relazione integrale e concludo la illustrazione.
8: La ringrazio. Grazie. Presidente Maschio, lei è autorizzato a depositarla e la ringraziamo per questo. Chiedo se intende intervenire il rappresentante del Governo. Non mi pare che intenda intervenire, dunque è scritto a parlare il deputato Gian Donato La Salandra, e ne ha facoltà.
11: Sì, grazie Presidente, innanzitutto auguri di buon lavoro a lei e a tutti.
12: Gian Donato La Salandra, Fratelli d'Italia.
11: Quello che ci affrontiamo a discutere non è un provvedimento che ha riguardo di quella che è la riforma della giustizia, ma è un provvedimento che ha riguardo di una condizione di emergenza che peraltro non coglie questo Parlamento impreparato, come correttamente ha evidenziato il relatore. Si è verificato un evento assolutamente infausto che ha interessato il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano e così rendendosi necessarie una serie di misure urgenti ed indifferibili in materia di giustizia civile e penale. Tanto questo perché tale evento ha determinato l'impossibilità materiale e assoluta di accedere alla sede giudiziaria e di celebrare le udienze civili e penali e fin anche di compiere quegli atti procedimentali pendenti o di svolgere le relative attività commesse. Questo Parlamento è già stato interessato da un provvedimento analogo, in passato si è verificato tale situazione al Tribunale di Bari, o anche per quelle che sono le misure urgenti ed indifferibili che sono state adottate durante il periodo Covid, o eventi quali quelli che hanno interessato Ischia o anche l'Emilia Romagna nel 2023. Il provvedimento è estremamente chiaro nel definire all'articolo 1, al comma 1, il disporre un rinvio d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026 di tutte le udienze civili e penali fissate dinanzi al Tribunale di Bolzano. La specificità consta nel fatto che tale rinvio opera d'ufficio senza determinare oneri o incombenti a carico delle parti o degli avvocati o anche, meglio in generale, di tutti gli operatori di giustizia. Il secondo comma stabilisce poi la sospensione per il medesimo periodo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti, ivi inclusi gli atti introduttivi, i procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, aspetto cruciale, i termini di durata della fase delle indagini preliminari. Quest'ultima previsione si è resa assolutamente indispensabile poiché l'inagibilità ha colpito anche la Procura della Repubblica rendendo impossibile l'accesso ai fascicoli. Un punto che sinceramente mi sembra meritevole di essere posto all'attenzione di quest'Aula è il bilanciamento che il provvedimento porta in sé tra l'esigenza di sospensione e la tutela dei diritti indifferibili, e tanto viene chiarito al comma 3, che chiarisce in maniera inequivocabile quel rispetto di quella esigenza tra il rigore e il dettaglio delle eccezioni che vengono portate. Nel settore civile vengono salvaguardati i diritti delle persone minorenni, gli alimenti, l'assegno di corsivi, i procedimenti cautelari, le tutele, le amministrazioni di sostegno, le interdizioni, i trattamenti sanitari obbligatori, l'interruzione volontaria di gravidanza, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e le controversie elettorali, oltre ovviamente a tutte quelle altre cause in cui la ritardata trattazione recherebbe un grave pregiudizio alle parti. Nel medesimo senso si ha nel settore penale, dove l'architettura della tutela è altrettanto rigorosa, in quanto restano pienamente attivi i procedimenti di convalida di arresto, del fermo, dell'allontanamento d'urgenza e del sequestro, i procedimenti in cui scadono i termini di custodia cautelare a mente del codice di rito e i procedimenti con misure di sicurezza detentive, i casi di incidente preparatorio, nonché i procedimenti in cui gli imputati e i difensori richiedano espressamente di procedere. Il provvedimento in sé reca un ulteriore elemento particolarmente importante, un presidio di legalità fondamentale contenuto proprio nel comma 4, per cui la sospensione dei termini delle indagini preliminari non si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo. E questo è da porre in continuità con l'idea per cui lo Stato in alcun modo può arretrare dinanzi alla lotta alla criminalità organizzata, assicurando tutti quei presidi di legalità che possano portare ad una continuità investigativa in settori così importanti e di così elevato allarme sociale. Il provvedimento poi reca ulteriori questioni in ordine sempre al tempo della sospensione, sterilizzando gli effetti di questo periodo ai fini del computo della ragionevole durata del processo. Signor Presidente, concludo la mia discussione generale evidenziando come ancora una volta il sistema giustizia trova questo Parlamento pronto, con una piena capacità di resilienza e di vicinanza concreta ai territori colpiti da eventi calamitosi, quello che ha colpito il Tribunale e la Procura di Bolzano. E per questo sento pacificamente di poter anticipare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Grazie.
8: Sì. Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Gianassi, e ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente. Il provvedimento che oggi discutiamo origina da una situazione eccezionale.
12: Federico Gianassi, Partito Democratico.
13: Doverosamente al Parlamento di intervenire in modo celere, concreto e responsabile. Il 16 luglio una parte del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollata al suolo, rendendo inagibili gli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica, ed è stata sfiorata una tragedia. Il cedimento è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando per fortuna gli uffici non erano ancora entrati nella loro piena attività. E poche ore dopo, con magistrati, avvocati, personale amministrativo e cittadini presenti nell'edificio, le conseguenze ovviamente sarebbero state terribili e tragiche. Quindi esprimiamo ovviamente la vicinanza alla comunità di Bolzano, alla magistratura, all'avvocatura, al personale amministrativo che è impegnato nel lavoro quotidiano sui temi della giustizia a Bolzano e che ha dovuto affrontare una situazione emergenziale. Proprio perché siamo di fronte a un fatto grave, insieme al sollievo per una tragedia fortunatamente evitata e solo fortunatamente evitata, dobbiamo anche chiedere ovviamente che venga fatta piena luce, perché la sicurezza degli edifici tutti, privati e pubblici, gli uffici nei quali viene amministrata la giustizia, è ovviamente una priorità non rinunciabile. Quindi si accertino le cause del crollo, si verifichi la qualità dei lavori in corso, le modalità di progettazione e esecuzione, insomma si verifichi come sia stato possibile questo infausto avvenimento. La giustizia ha molti problemi, certamente tra i problemi della giustizia vi è l'edilizia, che è spesso carente, non dotata di strumenti adeguati, di condizioni di lavoro dignitosi. È un tema generale, nello specifico ora di fronte a questa emergenza occorre intervenire celermente ed è per questo che il decreto legge di oggi, sottoposto alla nostra conversione, merita di essere sostenuto. Noi sosteniamo questa misura perché di fronte a un'emergenza occorrono risposte immediate. Il crollo ha reso materialmente impossibile l'accesso alla sede del Tribunale e della Procura e quindi lo svolgimento ordinario delle udienze, delle attività di cancelleria e di segreteria, il confezionamento, il deposito degli atti processuali. Insomma, il decreto doveva e deve intervenire per evitare che questa situazione produca ulteriori conseguenze negative sull'attività giudiziaria e quindi sui cittadini, sulle parti interessate, sui difensori, sul funzionamento della giustizia. All'articolo 1 viene disposto il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate davanti al Tribunale di Bolzano nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 settembre a una data successiva al 30 settembre. E dunque è una disposizione che coglie nel segno e merita di essere sostenuta. Non viene quindi chiesto alle parti o ai difensori presentare istanze per ottenere ciò che è determinato dall'inagibilità dell'edificio. E ovviamente l'emergenza non può trasformarsi in un ulteriore aggravio burocratico per chi già è impegnato nella propria attività professionale o istituzionale che è compromessa dalla inagibilità della struttura. Il decreto tutela la validità delle udienze che sono state regolarmente svolte prima della sua entrata in vigore, anche questo è un elemento di ragionevolezza. Un ulteriore intervento riguarda la sospensione dei termini processuali, dal 16 luglio al 30 settembre è sospeso il decorso dei termini per il compimento di tutti gli atti di procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale della Procura. La norma ha una formulazione ampia e quindi comprende i termini per gli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi, quelli per le impugnazioni, i termini relativi alle indagini preliminari, più in generale tutti i termini procedurali. Scelta necessaria. E quindi anche questa meritevole di essere sostenuta. Il decreto disciplina anche le modalità mediante le quali devono essere computati questi termini, sono disposizioni tecniche ma certamente fondamentali per garantire la certezza del diritto ed evitare contenziosi interpretativi. Rilevante anche il comma terzo che stabilisce l'eccezione della sospensione, perché l'emergenza non può giustificare una sospensione indiscriminata della tutela giudiziaria e quindi sono fuori dalla sospensione procedimenti che richiedono trattazione urgente e non differibili, come quelli relativi ai diritti delle persone minorenne, agli assegni di mantenimento, agli alimenti, ai procedimenti cautelari, quelli relativi alla tutela dell'amministrazione di sostegno, all'interdizione, tutti procedimenti relativi a diritti fondamentali non rinviabili, così come quelli relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, quelli in materia di interruzione, quegli ordini di protezione contro gli abusi familiari, procedimenti elettorali, insomma tutti provvedimenti che non possono essere rinviati. Vi è poi una clausola generale, non sono sospesi i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti e sarà il capo dell'ufficio giudiziario o il giudice istruttore per le cause già iniziate a dichiararne l'urgenza. Sul versante penale, anche sul versante penale interviene il decreto, sono esclusi dalla sospensione i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo, quelli relativi all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, sequestri disposti d'urgenza. Sono inoltre disciplinate situazioni nelle quali sono in gioco libertà personale, esigenze cautelari non differibili. Il decreto prevede anche la prosecuzione dei procedimenti nei quali siano applicate misure di sicurezza detentive, in determinate condizioni anche procedimenti nei quali siano applicate misure cautelari o di sicurezza personale, quando gli imputati o i loro difensori chiedono espressamente che si proceda. Particolare attenzione è riservata anche all'incidente probatorio, che non viene sospeso perché può riguardare prove che rischiano di non poter essere assunte successivamente o persone che potrebbero essere più disponibili al dibattimento. Anche questa è una previsione condivisibile. Vi è poi un intervento sulle indagini preliminari, la regola generale anche qui è la sospensione dei termini, ma vengono previste deroghe quando occorre procedere con la massima urgenza. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per procedimenti relativi ad esempio a delitti di criminalità organizzata e terrorismo. È una scelta che garantisce che l'emergenza della sede giudiziaria non determini un rallentamento delle attività investigative in settori cruciali nei quali la tempestività delle indagini è essenziale. Per i procedimenti penali interessati dal rinvio della sospensione, il corso della prescrizione relativi ai termini previsti dagli articoli 303 e 308 del Codice di Procedura Penale sono sospesi per lo stesso periodo. Il provvedimento interviene anche sul computo della ragionevole durata del processo. Il periodo determinato dall'emergenza e dal conseguente rinvio non viene considerato ai fini della disciplina sull'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole. Anche questa è una previsione comprensibile e ragionevole. Inoltre vi è un intervento sul rapporto con la sospensione feriale in termini processuali. Il legislatore sceglie un'unica disposizione speciale riferita all'intero periodo dell'emergenza. Si tratta quindi di un provvedimento di soli 3 articoli circoscritto al caso specifico, all'emergenza che si è determinata per il crollo. Vi è poi una clausola di invarianza finanziaria e poi il successivo articolo 3 disciplina l'entrata in vigore. Insomma, un intervento emergenziale limitato nel tempo e nell'oggetto, che ha l'obiettivo di accompagnare il sistema giudiziario fino al pieno ripristino della funzionalità degli uffici o alla disponibilità di una sede alternativa. Come Partito Democratico sosteniamo l'urgenza della risposta alla emergenza che si è creato, perché è prioritario garantire che la giustizia a Bolzano non si fermi e che comunque il suo svolgimento sia compatibile con la situazione relativa all'edilizia che si è verificata. Ora, ripeto, sosteniamo l'intervento specifico e circoscritto in via emergenziale. Resta ovviamente la questione più generale sul tema degli investimenti in materia di edilizia, sul personale, sull'organizzazione, sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla programmazione e la continuità amministrativa, temi sui quali da sempre contestiamo limiti, lentezze, inefficienze dell'attività ministeriale. I problemi della giustizia italiana sono noti e quei problemi ricadono su cittadini e imprese e meriterebbero ben altra trattazione. Anche i dati relativi al PNRR ci lasciano profondamente insoddisfatti, perché quello strumento necessario per riqualificare la giurisdizione italiana è ben lontano dal raggiungere gli obiettivi che erano prefissati. Insomma, occorrerebbe una riflessione seria e un intervento deciso, ma non è questa la sede se non per ricordarlo a margine dell'intervento che ho fatto. Oggi era necessario ed è necessario intervenire in via d'urgenza per rispondere all'emergenza che si è creata a Bolzano, e su quello noi facciamo la nostra parte mettendoci a disposizione per la conversione di questo decreto.
8: Grazie. Ha facoltà di replicare, dal momento che non vi sono altri iscritti a parlare, il deputato Ciro Masco, presidente della Commissione di Giustizia, rinuncia anche il sottosegretario in nome del Governo. Dunque il seguito del dibattito è rinviato alla parte pomeridiana della seduta odierna. Colleghi, sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Radio Radicale, 14 e 45 minuti, abbiamo ascoltato questa parte della seduta del 9 settembre della Camera dei Deputati, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. E tra poco torneremo ai lavori parlamentari. Vi ricordo la seduta del Senato, che andremo a seguire a partire dalle 15 con il seguito della discussione del disegno di legge in materia di elezioni della Camera e del Senato, approvato dalla Camera, ovvero la riforma della legge elettorale. Ma prima parliamo di economia con la rubrica Capire per conoscere, professor Mario Baldassarri, a cura oggi di Roberta Iannuzzi.
14: Capire per conoscere, la rubrica del professor Mario Baldassarri, economista, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale. Buongiorno professore, ben ritrovato.
15: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
14: Allora, partiamo come sempre dal numero di questa puntata. Che puntata è?
15: 595.
14: 595, bene, ci avviciniamo a un numero tondo. Professore, allora, giovedì scorso la Banca Centrale Europea ha alzato di un quarto di punto i tassi di interesse, il secondo aumento dell'anno. Mercoledì dovrà decidere la Federal Reserve. In entrambi i casi la spinta ai prezzi arriva soprattutto dall'energia. E sulle scelte delle banche centrali, su quello che sull'energia andrebbe deciso in Europa e in Italia, lei in questa rubrica si è espresso più volte. Ma partiamo da quest'ultimo aumento. Secondo lei era opportuno e è questo il modo di affrontare la situazione?
15: Occorre chiarire che è vero che la spinta sui prezzi viene dal prezzo dell'energia. Però la natura dell'inflazione americana è molto diversa dalla natura, dalla radice dell'inflazione europea. Perché? Perché nell'economia americana da anni c'è un eccesso di domanda interna. In Europa c'è carenza di domanda interna. Quindi quella spinta che parte dai prezzi dell'energia negli Stati Uniti, diciamo, va a sommarsi con l'ondata, con la spinta di eccesso di domanda interna. In Europa invece purtroppo va a affiancarsi ad una carenza di domanda interna e a una crescita molto molto modesta. Quindi lo strumento dei tassi di interesse della politica monetaria può essere efficace a frenare l'inflazione, ma quando è prevalentemente da eccesso di domanda interna, come nel caso degli Stati Uniti. E quindi, Trump o non Trump, probabilmente la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse. In Europa, certamente la Banca Centrale Europea ha voluto dare un segnale con un quarto di punto di aumento per dire attenzione che siamo vigili sull'inflazione. Però l'efficacia nel combattere l'inflazione europea, che è un'inflazione da costi, in prevalenza da costi dell'energia e non da domanda interna, è l'efficacia di questo strumento nel combattere l'inflazione è molto più contenuta e soprattutto purtroppo questa efficacia passa su un freno alla crescita economica, che è una crescita economica in tutta Europa molto ma molto asfittica, come sappiamo, e non come dato congiunturale, come dato strutturale, cioè è da anni e anni che l'Europa ha un tasso di crescita che mediamente è stato la metà di quello americano e, come sappiamo, quello americano da anni è la metà di quello cinese.
14: Quindi se le banche centrali, mi pare, insomma, qui in Europa la Banca Centrale Europea può fare poco nel caso in cui l'inflazione sia da costi, che cosa bisogna fare?
15: Ecco, qui si collega al problema dell'energia in quanto tale, e cioè attenzione che in tutto il mondo, ma particolarmente in Europa, noi abbiamo, lo ripeto per forse la 30ª volta in questa nostra rubrica, noi abbiamo agganciato il prezzo dell'energia, quindi del gas, della luce e così via, e dei carburanti, ad un indicatore che è un indicatore finanziario speculativo, dove le compagnie energetiche non comprano né gas né petrolio, e cioè per il gas in Europa il TTF di Amsterdam e per il petrolio il Brent di Londra. Ora, nella teoria economica tutti sanno che le imprese tendono a porre i prezzi sulla base del cosiddetto costo marginale, cioè il costo dell'ultimo metro cubo di gas acquistato o dell'ultimo barile di petrolio acquistato. Il problema vero è che l'aggancio a questi indici che sono speculativi, finanziari, che non scambiano in realtà le quantità di materia prima, gas e petrolio, abbiamo agganciato il prezzo delle nostre bollette, dei nostri carburanti a questi indicatori, che sono indicatori che vanno su e giù, come vediamo, come montagne russe. Io ho detto più volte e lo ripeto, è come se la BCE avesse collegato il valore dell'euro a quello dei bitcoin, che non c'entra niente. Quindi queste montagne russe che avvengono su questi mercati finanziari e speculativi, noi le facciamo entrare immediatamente nei costi delle bollette e dei carburanti alla pompa. E questo che va, è un nodo strutturale che va affrontato in Europa e in Italia. Perché? Perché il vero costo di acquisto dell'ultimo megawattore di gas o dell'ultimo barile di petrolio per le nostre compagnie energetiche non è il TTF di Amsterdam o il Brent di Londra, ma è il costo registrato all'importazione al momento del passaggio della frontiera. Quello è quello che pagano effettivamente come costo marginale le nostre compagnie energetiche. Oggi, ad esempio, che ancora una volta il TTF di Amsterdam ha cominciato a risalire, è raddoppiato, è andato oltre gli 80 euro al megawattore, in realtà il prezzo all'importazione del gas è ancora a 35-40 euro, non a oltre 80. Se noi facciamo entrare ogni tsunami, ogni uragano che avviene su quei tipi di mercati finanziari speculativi immediatamente dentro l'economia reale, cioè nelle famiglie, nelle imprese e in tutti i settori dell'economia, perché l'energia è trasversale, l'ondata dei prezzi dell'energia poi si scarica sui prezzi di tutti i prodotti, attraverso il trasporto, attraverso la necessità di usare energia per qualunque tipo di produzione. Questo è il nodo strutturale. Quindi il problema dell'emergenza, la definiamo emergenza perché vediamo, oddio, sta aumentando il prezzo del gas ad Amsterdam, il prezzo del petrolio a Londra con il Brent. No, l'emergenza è dovuta al fatto che noi quegli indicatori speculativi li prendiamo a parametro per calcolare immediatamente le bollette della luce, del gas e il prezzo del carburante alla pompa. Questo è un tema di fondo. Dopodiché, ripeto, il problema dell'energia non lo si può affrontare col criterio dell'emergenza, ma con decisioni strutturali. E questa è una decisione strutturale che dovrebbe prendere, e lo ripeto da anni, l'Europa, ma che ogni Stato nazionale potrebbe prendere per proprio conto, nel senso di dire i prezzi interni di questi prodotti dipendono dal prezzo all'importazione della materia prima. Se quello aumenta, benissimo, si riconosce quell'aumento di costo che va a finire nelle bollette, nelle pompe di benzina, ma se quello rimane a quei livelli ed è soltanto il prezzo speculativo finanziario che avviene su questi mercati un po' fantomatici, ma perché dobbiamo far subire un uragano dietro l'altro all'economia reale quando in realtà la situazione delle imprese energetiche è collegata ai costi veri che loro sostengono quando comprano e pagano il gas al passaggio delle frontiere. Su questo c'è poi un dato strutturale che riguarda il mix energetico dei vari paesi europei. E qui, per quanto riguarda l'Italia, va detto ancora una volta che il problema è certamente quello di sviluppare le fonti alternative, l'eolico e il fotovoltaico, e siamo arrivati a oltre il 40%. La Spagna lo stesso sta più avanti di noi, ha quote di eolico e fotovoltaico più alte delle nostre. Il vero tema strutturale però è che l'eolico e il fotovoltaico non sono fonti continue di produzione di energia elettrica. Perché? Perché se non c'è il sole e non c'è il vento, quegli impianti non producono energia. Allora occorre avere una fonte faccia da jolly, e cioè che supplisca nei momenti in cui non c'è vento e non c'è sole alla mancata produzione di energia elettrica, in particolare con un'altra fonte. La Spagna come fonte jolly ha scelto il nucleare e ha una quota di nucleare del 20%, cioè una fonte continua di produzione di energia che fa da jolly quando non c'è il vento e non c'è il sole in Spagna. Noi in Italia, più di 20 anni fa, abbiamo scelto invece come fonte energetica jolly il gas. Ecco, questo è il tema. Noi dobbiamo riequilibrare il nostro

0: Pichetto Fratin, ovviamente i tempi sono quelli che ha indicato lei.
1: Sì, questo per quanto riguarda il nucleare, però altrettanto in via normativa potremmo dire immediatamente, e l'avremmo forse potuto dire anche anni fa, che in Italia il prezzo dei carburanti e dell'energia elettrica e del gas è collegato non ai prezzi fantasmagorici speculativi del TTF di Amsterdam e del Brent di Londra, ma ai prezzi che registriamo ogni giorno quando entra il gas e entra il petrolio in Italia alla frontiera. Perché questi dati, sia l'Istat italiano che gli Istat di tutti gli altri paesi europei, li registrano giorno per giorno.
0: Sì, è chiaro quello che dice. Professore, ma quando noi facciamo tutti questi dibattiti sul taglio delle accise, che è sempre, insomma, temporaneo, sui super profitti, dunque, insomma, ci stiamo occupando di cose che non, insomma, non sono la sostanza del problema.
1: No, in realtà i super profitti, non gli extra profitti che non esistono
0: Sì.
1: nella definizione di teoria economica, ma i profitti, chiamiamoli enormi, che le compagnie hanno fatto e stanno facendo a causa di questo aggancio che io denuncio da anni, francamente, sono profitti legittimi sulla base delle normative esistenti. E allora il problema di questi fantasmagorici profitti non è quello di tassarli dopo, è quello di evitare che si formino prima. E ecco allora che se io aggancio il prezzo del gas e della luce ai prezzi veri all'importazione, si formano profitti, ma non così giganteschi come nel caso in cui in questi anni è avvenuto, con l'aggancio immediato a quegli indici fantasmagorici. Ripeto, oggi stesso il TTF di Amsterdam è oltre 80 euro a megawattore, ma le compagnie energetiche che importano gas lo pagano meno di 40 euro. Quello è il costo marginale delle compagnie energetiche, non il TTF di Amsterdam, sul quale tra l'altro non si scambiano quantità. Se chiunque può andare a vedere gli indici del prezzo del gas sul TTF di Amsterdam, chiunque lo può vedere, c'è il prezzo, ma non ci sono le quantità di gas scambiate. Perché? Perché sono pressoché zero.
0: È chiaro, professore. Un'ultima domanda, insomma, sulle politiche europee, che, diciamo, l'Europa sposta quelli che sono i suoi obiettivi sulle emissioni, sui carburanti e il riscaldamento, però non può spostare quelle, almeno al momento sembra così, poi vedremo come andrà, le sanzioni sul gas russo, lo stop al gas russo che dovrebbe arrivare dal prossimo anno. Questo è un obiettivo verosimile, che effetti potrà avere?
1: Ma francamente è tutta Europa che deve ridisegnare il proprio mix energetico, però capisce che la cosa è complicata perché i mercati dell'energia sono singoli mercati nazionali e ogni paese fa per conto suo. C'è chi ha fatto molto meglio nei decenni passati, vedi la Francia che ha quasi 70 centrali nucleari in funzione, vedi la Spagna che ha oltre il 20% dovuto al nucleare. E poi c'è Germania, Polonia, eccetera, che addirittura ancora ricorrono al carbone. Ecco. E quindi è un problema energetico comune quello della strategia europea. Ad esempio, l'interconnessione elettrica su tutto il territorio europeo. Forse non tutti sanno che noi non possiamo prendere energia elettrica dalla Spagna perché passa per la Francia. E viceversa. Quindi l'integrazione delle connessioni elettriche europee, il mix energetico che va misurato in termini di Unione Europea e non di singolo staterello nazionale, questi sono i temi di fondo che l'Europa deve affrontare. Ma per affrontare questi temi ci deve essere l'Europa. E l'Europa non c'è.
0: Certo, quello che ci augureremmo tutti. Allora, professore, ci fermiamo qui per questa 500.

0: 95esima puntata, noi la ringraziamo molto, grazie al professor Mario Baldassarri, questa era Capire per Conoscere.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Radio Radicale 15 e 3 minuti e tra qualche istante torneremo in diretta con i lavori parlamentari, andremo a seguire la seduta del Senato dove è previsto alle 15 il seguito della discussione del disegno di legge in materia di elezioni della Camera e del Senato, approvato dalla Camera. Si tratta chiaramente della riforma della legge elettorale. Il provvedimento è stato incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso da Montecitorio senza relazione, non essendosi concluso l'esame in prima commissione ed è già stato discusso nelle sedute di giovedì 10 e venerdì 11 che vi abbiamo proposto. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale sono previste per domani, martedì, a partire dalle ore 10. Quindi tra poco andremo al Senato. Nel frattempo ecco, sta iniziando proprio ora la seduta.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Grazie Presidente, mi cingo a presentare gli emendamenti del Partito Democratico all'articolo 6, perché con l'articolo 6 siamo arrivati al capitolo dei senatori del mondo ed è un concetto molto importante, perché io oggi speravo che un governo di centrodestra, dopo 20 anni di rappresentanza parlamentare di eletta all'estero, potesse celebrare quello che era il lavoro dell'onorevole Mirko Tremaglia, invece oggi lo stiamo distruggendo. Che ne dica il senatore Barcaiolo, è quello che stiamo facendo, malgrado gli argomenti che ci ha presentato qualche giorno fa, stiamo distruggendo l'eredità dell'onorevole Tremaglia. Bene, il concetto principale è questo. Quando fu introdotta la legge per il voto degli italiani all'estero, l'onorevole Tremaglia fece un lavoro certosino per cercare di trovare un equilibrio fra rappresentanza proporzionale e rappresentanza territoriale. Ed il risultato fu stabilire 4 ripartizioni. 4 ripartizioni che erano basate su storia, caratteristiche e differenze generazionali delle migrazioni italiane nel mondo. C'è il Sud America, dove c'è un'immigrazione molto anziana, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dove ci sono anche delle aree di crisi e quindi anche un interesse particolare delle nuove generazioni di avere un legame con l'Italia. C'è il Nord America, un paese, una zona di capitalismo avanzata dove l'immigrazione italiana è leggermente più recente, inizio del Novecento, ma dove si è consolidata molto bene e dove sono state stabilite delle organizzazioni enormi, tipo la NIAF o il Sons of Italy, che mantengono dei rapporti con l'Italia e dove c'è oggi anche un minimo di emigrazione professionale. C'è l'Europa, paesi vicino all'Italia, grandissime comunità di origine italiana, l'emigrazione è, diciamo, transiente, nel senso che è facile ritornare in Italia dall'Europa, è facile recarsi in Europa, si torna spesso in ogni caso e si mantengono rapporti vivi e forti con il nostro paese. E poi c'è il resto del mondo, dove c'è un'immigrazione più giovane, 2-3 generazioni dal secondo dopoguerra, in Sudafrica forse qualche anno prima. Ma c'è una ripartizione lontanissima dall'Italia, l'Indo-Pacifico, dove c'è una forte nuova immigrazione, in particolare immigrazione professionale in Asia e in Africa, così come anche in Oceania. Ma le ripartizioni non furono individuate solo sulla base della storia dell'immigrazione, ma anche sulla base dei potenziali rapporti che ciascuna di queste aree potesse avere con l'Italia. Infatti in Nord America è una realtà consolidata dal punto di vista anche economico, in maniera significativa, un grande partner commerciale con l'Italia. L'Indo-Pacifico, che fa parte del resto del mondo, un alto tasso di sviluppo, grandi prospettive di nuovi mercati ed export e business, grande importanza geopolitica e militare. Capisco che alcuni dei nostri colleghi di maggioranza la cosa non interessa, però ogni tanto parlare forse un po' più adagio ci farebbe comodo. Sono 2 criteri dell'onorevole Tremaglia: uno sguardo alla comunità, una forte considerazione agli interessi dell'Italia. Ecco perché quello che dicevo prima, tramite lei Presidente, al senatore Barcaiolo, io penso che oggi, eliminando uno dei due aspetti, che è la rappresentanza territoriale, stiamo di fatto distruggendo quello che fu il lavoro dell'onorevole Tremaglia. Perché l'onorevole Tremaglia pensò ad una rappresentanza minima in ciascuna ripartizione, uno, un deputato e un senatore. Gli altri deputati e senatori sono allocati in maniera proporzionale. Purtroppo magari la riduzione dei parlamentari ha causato il fatto che la proporzionalità si può solo applicare alla Camera. Ma se eliminiamo quel tipo di proporzionalità, l'abbiamo detto nel passato, è come se considerassimo l'Italia una grande circoscrizione e ovviamente le regioni con meno abitanti non potrebbero garantirsi una presenza al Senato. Ecco perché la Costituzione ci permette di avere dei minimi garantiti anche per le piccole regioni. Ora, io penso che per ciò che riguarda questa riforma, se viene approvata così com'è, il Nord America, il resto, il Presidente dovrei avere diritto a 10 minuti per presentare tutti gli emendamenti del PD all'articolo, se non vado errato, altrimenti mi organizzo in maniera diversa.
5: Senatore, sono 10 minuti se lei è l'unico a parlare del gruppo. Se ci sono altri interventi...
4: In dichiarazione di voto poi parleremo, però...
5: Sì, certo, parlerete anche in dichiarazione di voto.
4: Sono l'unico a fare.
5: Qui siamo in illustrazione. Se lei è l'unico, allora 10 minuti.
4: Sì, grazie. Allora, dicevo che la riduzione, se non garantiamo la rappresentanza minima a queste aree geografiche, è come se in Italia... trattiamo l'Italia come circoscrizione unica e piccole regioni come Molise e Basilicata non avrebbero rappresentanza. Ora, con la vostra riforma, e questo è l'effetto vero, io non sarò più rieletto in questo Parlamento, perché non posso competere con i numeri che ci sono in Sud America o in Europa, e così come i miei colleghi del Nord America. Quindi perderemo la rappresentanza in Senato e alla Camera di italiani che risiedono nel Nord America e nel resto del mondo, e questo deve essere chiaro. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scoperto i senatori del mondo. Io lo sapevo, gli italiani siamo bravissimi, innovatori, abbiamo fantasia, produciamo beni di grande qualità, ma introduciamo i senatori del mondo. Ora, io quando parlavo del mio mandato, resto del mondo, Asia, Africa e Oceania, tutti mi guardano in maniera strana, ma che grande aria. A partire da ora il record del book dei Guinness verrà ora cambiato, non più il resto del mondo ma tutto il mondo. E allora direi, a questo punto, visto che ci sono i viaggi extragalattici, visto che ci sono anche piani per poter fare delle colonie sulla Luna e su Marte, facciamolo dell'universo, includiamo anche gli italiani che stanno sulla Luna e su Marte, perché vedete, io non posso immaginarmi che i senatori del mondo che verranno eletti dall'Europa, dal Sud America, verranno mai in Australia, 30 ore di volo andate e 30 volo al ritorno. No, non posso immaginare che conoscono le tematiche degli imprenditori italiani in Mongolia, o che mi possano conoscere le tematiche dell'accordo di sicurezza sociale con la Nuova Zelanda, per non parlare poi delle opportunità di export nei paesi con alto tasso di sviluppo e anche delle presenze di materie prime, incluse i minerali critici che abbiamo in alcuni paesi della mia ripartizione. Maggiormente però non conoscono le nuove generazioni in quei paesi, che sono oggi i primi ministri, i governatori, i parlamentari, gli scienziati, i professori, con i quali l'Italia ha un interesse enorme di mantenere dei rapporti. Ecco, ci eliminiamo, eliminando i rappresentanti di quella zona, una ulteriore possibilità di entrare in contatto con queste realtà. Io sono sicuro che i senatori nel mondo troveranno difficile conoscere e mantenere contatti con queste realtà. Forse nella mente dei partiti di maggioranza c'è il fatto che i senatori del mondo vanno ricercati fra quanti hanno il dono dell'ubiquità. Oppure, visto che siamo in fase di intelligenza artificiale, gli daremo un chip che metteranno nel proprio cervello, con il quale avranno chiara tutta la situazione nel mondo. Oppure forse state pensando che possano muoversi alla velocità della luce, magari utilizzando i viaggi intergalattici che alcuni dei grossi magnati mondiali stanno facendo. Ecco, ora passiamo sulle cose serie, colleghi. Questa è l'occasione per fermarvi. Se voi pensate che dobbiamo cambiare qualcosa in questa legge, so be it, come si dice in inglese. Andiamo avanti, ma pensiamoci, riflettiamo assieme al CGE, ai comites, con le comunità italiane. Questa è l'occasione, approvando i nostri emendamenti, per rinviare una decisione che possiamo fare nel futuro pensandoci bene. Ecco, rispettiamo la memoria dell'onorevole Tremaglia anche in questa maniera, e questo è lo scopo dei nostri emendamenti, cercare di rinviare una decisione in un momento in cui abbiamo avuto la possibilità di pensarci bene. Abolendo le ripartizioni non state colpendo il PD. È vero, il PD perderà dei seggi, ma la nostra rappresentanza si potrebbe ridurre, ma chi state colpendo sono i cittadini italiani che vivono in Nord America, che vivono nella ripartizione del resto del mondo, che non avranno più Asia, Africa, Oceania e Antartide, non avranno più dei rappresentanti. Ecco, se volevate dei seggi, fatelo in maniera leale. Io lo dico sempre, io sarei felice di perdere le mie elezioni se di fronte a me ho un candidato del centrodestra che sia in grado di portare soluzioni, di portare, rappresentare un'alternativa per i propri elettori. Ecco, non si fa così, non è con un colpo di penna inventando i senatori del mondo che si vince la competizione. Abbiate il coraggio di confrontarci, il coraggio di rendicontare ai propri elettori, il coraggio di studiare e promuovere soluzioni alle esigenze dei propri elettori. Invece, i senatori del mondo, dell'universo, non dovrete fare nulla di tutto ciò. Saranno conosciuti solo da quanti li conoscono nei paesi in cui vivono, non dovranno rendicontare, non avranno alcuna idea di quello che succede nel resto del mondo. E allora, per favore, ricordiamoci, le elezioni si vincono con conoscenza, dedizione, impegno, altruismo, capacità e costanza. Per i senatori del mondo, anzi dell'universo, non è necessaria nessuna di queste caratteristiche, saranno ignoti a quasi tutto il mondo. Colleghe e colleghi, oggi è il momento di riflettere e fermarci e correggere questo grande errore che il Parlamento italiano sta per fare. Grazie.
5: Grazie senatore Giacobbe. Ha chiesto di intervenire in illustrazione il senatore Menia.
6: Presidente, grazie.
2: Roberto Menia, Fratelli
6: d'Italia. Inizierò questa mia illustrazione con alcune considerazioni e anche alcuni piccoli ricordi, perché vedete, anche poco fa ho sentito richiamare la memoria dell'onorevole Tremaglia, al quale volevo molto bene. Ricordo personalmente che nel 2001, quando la legge sul voto all'estero fu approvata, e lui poi si rivolse al cielo salutando suo figlio che non c'era più, ma chiese a me di fare all'epoca la dichiarazione di voto, ero alla Camera e quello era il gruppo di Alleanza Nazionale. Per cui quell'ascito e quel portato io ce l'ho nel cuore e credo che sia stata una cosa bellissima. Ed è questo il motivo per il quale, anche se in solitario, ho ritenuto di presentare tre soli emendamenti. Due che sono sostanzialmente analoghi, e vi dirò perché, e poi un altro. Che servivano a che cosa nel mio modo di ragionare? A dare un elemento in più di riflessione al governo stesso, e lo pongo ancora una volta e dopo farò quello che devo fare, però lasciate che ve lo spieghi ancora una volta. Il primo: la legge Tremaglia istituì la circoscrizione estero con la volontà di dare una sorta di diritto di tribuna a degli italiani che vivevano fuori dai confini per essere dentro il Parlamento italiano gli ambasciatori di quelle diverse italianità. Io quell'italianità voglio bene, perché esiste un'Italia fuori dai confini che parla la nostra lingua, che produce per noi, che ha l'amore della nostra gente ed è bellissima. Io non voglio che, cioè vorrei che questo lascito, anche da molti che non lo comprendono, su quale polemizzano, ecco, rimanesse molto bene. Quella legge fu modificata dal governo Renzi alcuni anni fa e in particolare si stabilì che gli italiani residenti in Italia possono candidarsi tanto in Italia quanto all'estero, mentre i residenti all'estero possono candidarsi soltanto nella circoscrizione estero. A parte che sotto il per il principio dell'uguaglianza ritengo che la norma fin dal principio non sia stata costituzionale, ma ritengo comunque illogica rispetto proprio alla creazione della circoscrizione estero. Tu vuoi essere ambasciatore degli italiani che vivono all'estero, devi vivere all'estero. E quindi i miei due emendamenti proponevano sì che ti semplicer questo principio, uno rafforzato dal fatto che dovevi essere almeno per 2 anni residente, perché sennò qualcuno furbamente, come accadeva, cambiava residenza un mese prima. L'altro invece si dedica alla attribuzione dei seggi. Vedete, mi si dice, noi abbiamo fatto una grande battaglia sulle preferenze, non si può non tener conto dell'aspetto delle preferenze anche all'estero. Ma così com'è congegnata adesso questa legge, perché ho delle perplessità? Perché io mi limito a guardare, per esempio, il censimento degli italiani all'estero. Noi su 7 milioni di italiani all'estero ne abbiamo 3 milioni e mezzo in Europa. Nel resto del mondo 2 milioni e 200 mila sono sudamericani, tra argentini e brasiliani sostanzialmente. E voi sapete il fenomeno degli ultimi anni, per il quale proprio questo Parlamento e questo Governo sono intervenuti per limitare il riconoscimento di cittadinanze italiane, che sono aumentate a dismisura. Quando si votò per la prima volta la legge Tremaglia erano 3 milioni e 500 mila gli italiani all'estero, oggi sono 7 milioni, ma molti sono riconoscimenti di cittadinanze per un avo del 1800. Ora, è chiaro che andando a preferenze nel collegio mondiale per il Senato, nel collegio resto del mondo che mette tutti insieme, esclusa l'Europa, alla Camera, noi produrremo un effetto per cui quando tu hai un bacino di 2 milioni su cui esprimere preferenze, è chiaro che si mangeranno il Nord America, gli Stati Uniti avevano 350.000 italiani, in Canada 200 e qualche cosa. Non arriveranno mai, eppure quelli sono due paesi del G7, è un po' peccato perdere quella rappresentanza, come dire. E l'amico Giacobbe che ha appena parlato e viene dall'Australia, è inutile che provi a concorrere perché perderà per forza. Per questo motivo la mia proposta era una riflessione, dicevo, bene, usiamo il vecchio metodo delle provinciali, cioè quelli che si fanno i collegi ed entra il miglior numero elettorale, cioè la miglior percentuale, sostanzialmente era questa. Capisco che questo sistema collide di fatto con tutto il resto, però la specificità dell'estero, secondo me, doveva portare ad una riflessione ulteriore. E qua ho esposto sostanzialmente quello che volevo e quello che proponevo. Dopodiché io non mi metterò né a fare il Pierino tutti contro tutti, se mi diranno come immagino di ritirare, per amore di coalizione, di accordo, tante cose lo farò, però ripeto, vorrei che questa voce almeno restasse, cioè credevo di avere offerto argomenti di riflessione quantomeno intelligenti, e questo è il motivo per cui ho voluto comunque illustrarli qualunque sia la fine che si faranno.
5: Grazie senatore Menia. Chiedo ai senatori De Cristofaro, Magni e Scalfarotto se intendono illustrare i loro emendamenti. No, allora passiamo ai pareri. Un attimo, Ministro.
7: Si sente?
5: Adesso forse sì.
7: Ecco. Sull'articolo 6, invito al ritiro al 6.2, 6.16, 6.17, Menia. Parere contrario su tutti gli altri.
5: Grazie. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 6. 6.1, Boccia ed altri, con parere contrario del Governo. Scusate, c'è qualche dichiarazione di voto. Senatore Scalfarotto, senatore Crisan, no, senatrice La Marca, prego.
8: Sì, la ringrazio Presidente. In realtà stavo aspettando il 6.5 per intervenire, ma vorrei spiegare un po' il senso di questo emendamento. In parte lo ha già spiegato e spiegato molto bene il collega Giacobbe, che il senso dell'emendamento a mia prima firma è sostanzialmente di sopprimere la proposta.
5: Ora però siamo in dichiarazione di voto, senatrice, no, l'illustrazione l'ha fatta il senatore Giacobbe, quindi magari interveniamo in dichiarazione di voto sul 6.5, perché
8: vorrei intervenire sostanzialmente sull'emendamento a mia prima firma, sul 6.5.
5: Però non ci siamo ancora arrivati, siamo al 6.1 che è il soppressivo, quindi dichiarazioni di voto sul 6.1. Allora senatrice Malpezzi sul 6.1. Su questo?
9: Ok,
5: Okay.
9: Sì, dichiarazione di voto sul 6.1, l'emendamento soppressivo, e devo dire che io ho ascoltato anche con grande interesse l'intervento del senatore Menia, che si intende della materia, perché conosce da italiano che non vive all'estero, ma conosce per storia e per sua sensibilità gli italiani che vivono all'estero. E non si offenderà il senatore Menia se attribuisco anche a me stessa, per storia familiare, il fatto di aver avuto tutta una serie di contatti da cittadina italiana residente però all'estero per diversi anni. E so quanto il lavoro degli eletti all'estero sia delicato e fondamentale per chi vive all'estero, per gli italiani che vivono all'estero. E non basta, lo dico ai colleghi che magari non hanno avuto questa possibilità di fare questo tipo di esperienza, non basta dire ma tanto comunque ce li avremo, il super senatore del mondo dotato di magici poteri e due altri eletti all'estero alla Camera, perché la legge questo dice. Perché non basta dire che tanto ci saranno? Perché serve il lavoro della capillarità, per quanto collegi già grandi ora con il Rosatellum, ma serve un lavoro della capillarità. Serve, Presidente, saper riconoscere che un eletto all'estero, per esempio, si interfaccia con i problemi burocratici che chi all'estero vive, lavora ed è iscritto all'AIRE ed è cittadino italiano, si trova a vivere ogni giorno. Per esempio, cari colleghi, lo sapete che ci sono state delle difficoltà con lo SPID, con l'identità digitale, per un cittadino italiano che risiede all'estero? E sapete che i nostri parlamentari eletti all'estero hanno provato in tutti i modi a trovare delle soluzioni, oppure capire in che modo aiutare i cittadini che hanno origini italiane, che stanno all'estero da tantissimi anni, nella loro ricostruzione per le pensioni, oppure per tante piccole questioni che possono riguardare la casa, che possono riguardare il fatto di tenere collegato un filo con il paese, il nostro, da cui comunque provengono. Io ho vissuto all'estero, Presidente, ho vissuto da donna strutturata che aveva tantissimi elementi a disposizione, una facilità anche di muoversi perché parlavo le lingue, per tante altre questioni, ma ho conosciuto diverse tipologie italiani che stanno all'estero e che quella struttura che magari tanti di noi possono avere per storia non avevano, e lì il rappresentante italiano eletto da loro era il punto di riferimento per non recidere quella legame forte e importante con il nostro paese. Lo dico perché è bellissimo vedere in che modo promuovono la cultura, in che modo promuovono la tradizione, e lo dico senza avere l'interesse di essere candidata in quei posti, perché vivo da un'altra parte, quindi lo dico perché conosco il lavoro delicato che i colleghi eletti all'estero fanno per i cittadini che hanno la cittadinanza italiana e che stanno da un'altra parte. E allora io mi chiedo, lo dico alla maggioranza, che da sempre utilizza il termine della nazione come termine per distinguersi. I nostri italiani che vivono all'estero, li considerate per caso di serie B, tanto da pensare che non abbiano bisogno di avere una rappresentanza che sia capillare sui loro territori? Oltretutto una rappresentanza che si gioca la scelta con le preferenze da tempo e che quindi, se non lavora, non viene votata, e i parlamentari eletti all'estero portano a casa le preferenze per il lavoro che fanno nella loro quotidianità, curando il territorio e curando poi il lavoro del Parlamento. Lo dico perché penso che un approfondimento in più, cari colleghi, rispetto a quel valore, voi lo dobbiate. Non lo dovete al Partito Democratico, non lo dovete alle opposizioni, ma lo dovete a quei cittadini che stanno da un'altra parte del mondo, ma che non vogliono perdere il collegamento con il loro paese d'origine. Cancellare questa storia significa cancellare quello che voi invece continuate a dire di voler difendere, ma come tante delle cose, spesso più a parole che nei fatti.
5: Grazie senatrice Malpezzi. Sempre sul 6.1 in dichiarazione di voto sono iscritti il senatore Scalfarotto, il senatore Magni e il senatore Cataldi. Prego senatore Scalfarotto.
10: Grazie Presidente, sì, parlo anch'io da ex iscritto AIRE,
2: Italia Viva, Casa Riformista.
10: E credo che la prima cosa che mi viene da dire, che è veramente singolare, che le forze politiche, la forza politica che, alla quale tutti riconosciamo, diciamo, l'iniziativa di questo, di questa legge che ha consentito agli italiani all'estero di essere rappresentati nel Parlamento, tra l'altro una pratica che poi è stata copiata, diciamo, anche da altri paesi, amici e alleati, ecco, che lo vada a mortificare, perché è evidente che una circoscrizione, il resto del mondo, è una circoscrizione che va completamente a vanificare quello che è il rapporto tra l'eletto e il proprio territorio. Come possiamo pensare che ci siano colleghi nella prossima legislatura che rappresentano gli italiani del mondo dell'orbe terracqueo, come direbbe qualcuno, e pensare che possano fare onestamente il proprio lavoro, svolgere onestamente il proprio ruolo di rappresentanti di comunità? È evidente che un collegio così ampio è un collegio irrappresentabile. Questo è un problema, badate bene, che abbiamo anche nel nostro paese, dal giorno in cui fu assunta la sciagurata decisione di ridurre il numero dei parlamentari, tutti ci confrontiamo con dei collegi elettorali enormi dove poter rendere il conto del proprio operato è diventato praticamente impossibile. Anche questa legge fa strame del rapporto di rappresentatività che deve intercorrere qui tra l'eletto e l'elettore, la possibilità per l'eletto di farsi carico delle esigenze dei propri elettori e poter poi restituire loro il senso del mandato per chiedere loro la fiducia. Abbiamo dei collegi enormi, anche questa volta i collegi saranno enormi, perché se dobbiamo tenerne via 35 di posti al Senato e 70 alla Camera di persone elette in un listone nazionale, è evidente che non saranno elette, non avranno quel vincolo territoriale degli eletti in un particolare territorio. E quindi è un po', diciamo, la cifra di questa legge elettorale, il fatto di spaccare, di scassare, mi viene da dire, questo rapporto e quindi di allontanare ancora di più gli eletti dagli elettori, con tutto quello che ne deriva in termini di anche solidità delle istituzioni democratiche, di disaffezione alla politica. Se non c'è nessun vincolo, se non c'è nessun contatto tra chi viene eletto e chi lo elegge, evidentemente questo comporta chiaramente una maggiore distanza dalla politica, e questo diventa, io credo, paradossale proprio nel collegio estero. Guardate, i nostri colleghi eletti all'estero hanno fatto un lavoro eccellente, lo diceva prima la collega Malpezzi, perché le difficoltà che gli italiani residenti all'estero si trovano ad affrontare spesso sono difficoltà che sembrano da lontano assolutamente insormontabili, e delle volte bisogna anche dire la verità, le decisioni che i nostri governi hanno preso sono state punitive nei confronti degli italiani all'estero. Pensiamo a tutto il tema della tassazione, per esempio, delle proprietà che questi italiani acquistano all'estero. Pensate al tema, appunto, del rapporto con la residenza locale. Anche semplicemente farsi produrre una carta d'identità elettronica, un passaporto, diventa delle volte una specie di odissea. E tutto il tema delle pensioni, per cui chi vive all'estero spesso viene penalizzato per il fatto di vivere all'estero, e non si pensa che magari il pensionato è il padre di un cervello o la madre di un cervello in fuga che semplicemente è andata a fare la nonna per i nipotini dei propri figli che, dopo essersi laureati in Italia, sono andati a lavorare all'estero e hanno il problema che non possono avere il cumulo delle pensioni, non possono avere l'aumento della pensione, perché in quanto residenti all'estero vengono considerati ricchissimi. Ecco, se siamo venuti a conoscenza di questi problemi è spesso è stato perché i nostri colleghi eletti all'estero si sono fatti portavoce di quelle comunità, con le specificità che ne derivano. Ed è per questo che io voglio chiedere al collega Menia, se mi presta la sua attenzione, se mi dà la possibilità di sottoscrivere l'emendamento 6.2, perché mi sembra ben congegnato e mi sembra appunto evitare alcune delle dei problemi che sono emersi nella redazione di questa legge elettorale. E quindi, signora Presidente, se il collega Menia me lo consente, aggiungerei la mia firma all'emendamento 6.2.
5: Grazie, senatore Scalfarotto. Poi chiediamo al senatore Menia per l'apposizione della firma. Intanto andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Senatore Magni.
11: Sì, Presidente, grazie.
2: Tino Magni e il gruppo.
11: Ma io vorrei sottolineare il fatto che con questo articolo, diciamo, e quindi la dichiarazione di voto a sostegno sostanzialmente di questo emendamento per abrogare, diciamo, questo articolo nella legge che voi vi apprestate, voi della maggioranza, ad approvare, perché dimostra quanto tenete al rapporto tra gli elettori e gli eletti, perché questo è il dato. Sostanzialmente, diciamo, quando è stata definita aveva un criterio molto ampio, però delle aree di influenza dell'emigrazione del nostro paese verso gli altri paesi del mondo. E quindi si è ritenuto allora, dopo una discussione molto, è stata complicata, non è stato facile arrivare a quella legge, si è deciso, diciamo, di dare una rappresentanza ai cittadini che sono cittadini italiani che vivono e che lavorano all'estero. Ora, stabilire che c'è un solo senatore, parliamoci chiaro, davvero è una presa in giro sostanzialmente. Che rapporto c'è tra rappresentati e rappresentanza? Cioè, la rappresentanza degli italiani all'estero, cioè, diciamo, come avete fatto la legge che state proponendo, ovviamente fate un listone in cui non c'è rapporto con i cittadini del territorio e quindi in sostanza è il voto sostanzialmente al capo. Io l'ho definito capocrazia sostanzialmente questa legge. Ovviamente ne consegue che anche i cittadini, e quindi la rappresentanza dei cittadini italiani dispersi che abitano, diciamo, nelle varie parti del mondo, non vedranno più la propria rappresentanza, perché sfido chiunque a dire che in questo caso sono rappresentati. Forse, cioè, è come dire dare un pugno in un occhio sostanzialmente alla rappresentanza. Quindi per questa ragione ovviamente io sottolineo e vi chiedo di sottoscrivere, di votare per l'abrogazione di questa norma, di questo articolo. Francamente, altrimenti è giusto che gli italiani del mondo sappiano che questa maggioranza ha deciso di togliergli la rappresentanza. Grazie.
5: Grazie, senatore Magni. Senatore Cataldi.
12: Non si sente? Sì, ok. No, non sentivo io. Presidente, la ringrazio, però devo dare ragione alla senatrice Malpezzi. Per questa maggioranza i cittadini italiani all'estero sono cittadini di serie B, sono figli di un Dio minore e lo state dimostrando con questo provvedimento. Ed è, Presidente, una questione di buonsenso. Cioè, con più di 6 milioni di italiani all'estero, l'unico provvedimento che sapete fare è quello di togliergli la rappresentanza. Ora, con questo provvedimento sostanzialmente voi create un collegio che va dall'Australia al Canada, quindi un domani il senatore non sarà più rappresentante di un territorio, sarà il rappresentante del pianeta Terra. Ora, quello che voglio dire, c'è qualcosa che non va, Presidente, perché c'è qualcosa che non va, perché sembra che questa maggioranza abbia qualcosa contro i cittadini italiani all'estero. L'avevamo già visto in passato quando ci siamo occupati del tema della cittadinanza. Però alla fine forse ho capito una cosa, che per voi il problema non sono gli italiani all'estero, il problema è come votano gli italiani all'estero. Grazie.
5: Grazie, senatore Cataldi. Votiamo quindi l'emendamento 6.1 Boccia ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Hanno votato tutti. Senatore Cantalamessa ha votato? No. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.2 Menia, c'è un'improcedibilità della quinta commissione, c'è anche un invito al ritiro della ministra. Senatore Menia ha annunciato che... Diamo voce al senatore Menia.
6: Beh, se era improcedibile, boh, mi pare strano. Comunque lo ritiro come è stato richiesto, anche se ripeto le considerazioni fatte prima. Quindi non comprendo, ma ritiro.
5: Quindi senatore Menia ritira l'emendamento, c'è però il senatore Scalfarotto. Prego senatore.
10: Sì, volevo farlo mio e poi volevo chiedere di votarlo comunque, anche se improcedibile.
5: Senatore Scalfarotto può farlo suo perché è stato ritirato durante le dichiarazioni di voto. Le votazioni sono tutte elettroniche oggi, quindi non c'è bisogno di chiedere il voto elettronico, sono tutte elettroniche. Quindi l'emendamento 6.2, però c'è anche un'improcedibilità della quinta commissione. Prego senatore Scalfarotto.
10: Era questo che dicevo, ah, okay. E vorrei farlo votare anche se improcedibile, quindi attivando la relativa procedura.

0: Quindi poniamo in votazione. Già è stata fatta la dichiarazione. Ah no, su questo no, ha ragione. Prego. Scusi, senatore Borghi, si può fare dichiarazione di voto sul 6.2 e poi anche il senatore Parrini.
1: Grazie,
0: prego.
1: Presidente. Ma mi lasci innanzitutto preliminarmente, naturalmente non entro nel merito della valutazione degli uffici, trovo un po' complicata l'improcedibilità nel momento in cui non è una norma che ha un impatto di carattere economico e finanziario, è una norma di carattere puramente ordinamentale, quella proposta dal collega Menia. E peraltro, signora Presidente, noi abbiamo chiesto di farlo nostro perché oggettivamente questa proposta va nella direzione di tentare di risolvere un problema che comunque si è presentato nel passato in ordine alle modalità di elezione dei nostri rappresentanti all'estero. Perché, come ricorderanno anche i colleghi che erano presenti nelle scorse legislature, l'elezione con preferenze all'estero aveva determinato una serie di problematiche al punto tale che diversi colleghi sollevarono una serie di eccezioni parlando di un numero anche rilevante di voti che erano stati fatti col normografo, che erano stati fatti in maniera impraticabile. Ci fu addirittura un collega che venne dichiarato decaduto e entrò il successivo. Quindi la trasformazione di questi collegi in collegi uninominali, a maggior ragione nel momento in cui si estende il livello della circoscrizione ad una dimensione così ampia, non sembrerebbe una cosa banale, tenuto conto del fatto che, come è stato ricordato in precedenza, l'effetto dell'allargamento fa sì che vi saranno determinati territori che certamente non avranno nessuna possibilità di concorrere neppure alla possibilità di essere eletti, mentre la trasformazione in un collegio uninominale di tipo proporzionale potrebbe astrattamente e in determinate condizioni anche consentire, voglio dire, ad altri territori, dovrei usare più correttamente la parola, ad altri continenti, di poter concorrere alla loro determinazione, alla loro elezione. Quindi mi pare che questo elemento sia degno e meritevole di una espressione, per questo l'abbiamo voluto sottoscrivere e crediamo anche che un minimo di riflessione di merito, che sia anche di natura bipartisan e che spezzi queste camicie di ferro che il governo ha voluto dare al Parlamento per poter entrare nel merito di valutazioni nella nostra autonomia e libertà, sia uno degli elementi che concorre anche a dire che siamo qui per fare questo e non per fare i caporale di giornata che sbattono i tacchi e dicono di sì a quello che vuole il Ministro.
0: Grazie senatore Borghi, quindi pongo in votazione l'emendamento 6.2 fatto proprio dal senatore Scalfarotto, che ha un parere contrario del governo e un parere contrario della quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 6.3, Giacobbe ed altri, parere contrario del Governo. Senatore Giacobbe, prego.
2: Grazie. Grazie Presidente, una brevissima dichiarazione di voto, perché vede, questa è l'ultima occasione per poter dire non votiamo questo articolo, soprassediamo, pensiamoci. Al momento nel mondo abbiamo 5 seggi uninominali, cioè si elegge solo un parlamentare, 4 al Senato,
3: Partito Democratico.
2: Sono 4 senatori e un deputato. E sì, è vero, come qualcuno ha detto, il collega Barcheola ha detto in precedenza, dice, basta un voto per vincere. Sì, nei collegi uninominali è così. Però qual è il vantaggio del collegio uninominale? Che il candidato deve essere conosciuto dai propri elettori, perché è uninominale con le preferenze, cioè eleggiamo un parlamentare ma abbiamo 2 candidati, per cui quando io sono candidato c'è un numero 2 del mio partito con il quale mi devo confrontare non solo per il voto al partito ma anche per il voto di preferenza, e quindi questo mi impone di dover conoscere gli elettori, di essere conosciuto dagli elettori e di dover rendicontare agli elettori, e questo è il coraggio che vi manca.
3: quello di dover rendicontare agli elettori, perché se non vincete i seggi all'estero non è perché non vogliono votare il centrodestra, è perché non siete in grado di dimostrare all'elettorato, e io li conosco bene gli elettori, non siete in grado di dimostrare che uno conoscete i loro problemi e due potete rendicontare su quello che quindi la rendicontazione nei seggi uninominali è fondamentale, ed è questo il motivo per cui io penso che dobbiamo mantenere questo sistema di voto. Poi sul fatto che gli italiani nel mondo vengono trattati dai cittadini di serie B, è la verità. Io mi chiedo questo, mi sono chiesto questo quando ho visto questa proposta di modifica della legge elettorale, ho detto: ma si può essere così miopi di fronte ad una realtà molto chiara? Avete cambiato la legge sulla cittadinanza l'anno scorso, l'effetto di quella legge sarà, l'effetto della nuova legge sarà un declino progressista e proporzionale enorme del numero dei cittadini italiani nel mondo, e quindi nell'arco di una o due legislature la rappresentanza, chi avrà diritto al voto all'estero, sarà ridotto ai minimi termini. In un certo senso sta diventando quasi anacronistico questa cosa del voto all'estero. Quindi perché non abbiamo una seria riflessione su come vogliamo che le comunità italiane del mondo partecipino alla vita istituzionale e parlamentare in Italia, anziché eliminare qualcosa che al momento c'è e per quello che serve sta funzionando? Perché abbiamo dei rappresentanti che rendicontano ai propri elettori, mantengono i rapporti e che, credetemi, molto spesso anche ai rappresentanti del governo siamo in grado di fornire delle informazioni, di fornire dei consigli, di fornire dei legami, perché quando vengono nel mio paese molto spesso si rivolgono anche a noi perché conosciamo meglio quel territorio. Quindi l'emendamento 6.3, noi lo facciamo in maniera bipartisan molto spesso, il lavoro che facciamo molto spesso non ha delle linee di partito, perché all'estero i problemi dei cittadini italiani sono i problemi di tutti e non hanno una propria connotazione politica di destra o di sinistra. L'emendamento 6.3 vi darà questa opportunità, approvatelo per fermarci, per poter riflettere e poter ritornare, anche se necessario, a cambiare questa legge, ma facendola in maniera partecipata e partecipativa. Grazie.
0: Grazie senatore Giacobbe. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.3, Giacobbe ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Lombardo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.4, Parrini ed altri, parere contrario del governo. Interviene in dichiarazione di voto il senatore Parrini.
4: Io vorrei lasciare a verbale la necessità che ci sia una riflessione ulteriore della maggioranza sull'opportunità di procedere con questa manipolazione dei collegi esteri alla Camera e al Senato. È un'operazione molto sporca quella che viene fatto, per le ragioni che ha indicato bene il senatore Giacobbe. E io vorrei ricordare ai colleghi che stiamo parlando di 4 ripartizioni, quelle volute dalla legge Tremaglia, che hanno una
5: Dario
4: consistenza
5: Parrini,
4: molto diversa, oltre che ognuna una sua specificità. Prendendo come riferimento le ultime elezioni del 2022, noi abbiamo avuto 2,6 milioni di aventi diritto al voto nella ripartizione Europa, 1,5 milioni di aventi diritto al voto nella ripartizione Sud America, una quantità di aventi diritto al voto pari a 400,000 nella circoscrizione Nord e Centro America e una consistenza di aventi diritto al voto di 245,000 abitanti nella circoscrizione Resto del Mondo, prevalentemente in Australia. È evidente, anche soltanto dando un'occhiata a questi numeri, che quando la legge è stata fatta fu compiuta una scelta giusta, quella di tenere conto della necessità di rappresentare proporzionalmente gli italiani all'estero, ma anche di far avere una considerazione e uno spazio importante nella legge per le singole emigrazioni, che hanno ognuna una loro identità, una loro specificità, una loro storia. La storia e l'identità dell'emigrazione nel resto del mondo non è la stessa di quella e in Australia non è la stessa di quella che c'è stata in Europa, non è la stessa di quella che c'è stata nel Nord America, non è la stessa di quella che c'è stata nel Sud America. Con l'operazione che viene messa in campo, io vorrei dire le cose chiaramente, non si fa niente di logico. Quello che guida la maggioranza nel proporre un intervento che avrà come conseguenza quello che ricordava il senatore Giacobbe, e cioè che gli italiani che risiedono nella circoscrizione resto del mondo e che risiedono nella circoscrizione Nord America si ritroveranno senza rappresentanza. Quindi perché si fa questa operazione quando evidentemente non ha alcun senso, non ha alcuna sostenibilità? La si fa perché in questo modo il Partito Democratico, che alle ultime elezioni nel 2022 ha eletto nei collegi esteri tra Camera e Senato 7 parlamentari, in questa maniera probabilmente, guardando i dati del 2022, eleggerà 3 parlamentari. E quindi è una pura operazione di rapina. Si devono togliere 4 parlamentari all'attuale opposizione, e pur di ottenere questo scopo non si esita a fare un pasticcio che rimarrà negli annali come una delle peggiori azioni di scorrettezza compiute da una maggioranza di turno contro l'opposizione in questo Parlamento. E mi vorrei rivolgere al senatore Menia, perché vede, senatore Menia, lo faccio tramite la Presidente, questo appello. Io credo che non ci si possa limitare alle parole. Giustamente il senatore Meni ha ricordato che lui voleva e vuole, credo alla memoria, molto bene al senatore Tremaglia. Se si vuole bene e se si vuole omaggiare la memoria del senatore Tremaglia, che è un grande contributo dette alla stesura di questa legge, non si ritirano gli emendamenti che si sono presentati e si vota in favore degli emendamenti del PD che sopprimono questa porcheria. Perché se lei parla di amore e di coalizione, le dico che per l'amore di coalizione la memoria del senatore Tremaglia non viene onorata, e tutto l'affetto che lei dice di provare nei confronti del senatore Tremaglia viene messo in posizione secondaria rispetto alla ragion di partito. Io so che queste parole vi fanno arrabbiare, ma le ho dette con pacatezza, perché ritengo...
0: Lasciate che il senatore Parrini concluda l'intervento, grazie.
4: Annuncio il voto favorevole del PD a questo emendamento.
0: Grazie senatore Parrini. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.4, Parrini ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione, aspettiamo il senatore Meloni, la votazione, posso chiudere la votazione? Senatore Nicita? Sì, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 6.5 La Marca, interviene la senatrice La Marca in dichiarazione di voto.
5: La ringrazio Presidente, ora in dichiarazione di voto. Quello che vorrei dire è che questa proposta di riforma non è soltanto un atto di puro opportunismo politico, ma è uno sfregio alla memoria del ministro Tremaglia. E mi rivolgo... Stiamo sfregiando il ricordo e il buon lavoro fatto dal ministro Tremaglia, tanto caro al collega Menia, e vi spiego perché. Intanto, con tutto il rispetto per i colleghi che mi hanno preceduti, che sono intervenuti in modo molto corretto, io credo di essere veramente l'una, o almeno una di due, che può veramente parlare di estero, essendo una di due in questo Senato, proprio nata e cresciuta all'estero. Quindi so di quello che parlo. Nata e cresciuta in quei territori, che conosce le esigenze delle persone, dell'elettorato. E quello che vorrei dire è che è uno sfregio al ricordo del ministro Tremaglia, perché il ministro Tremaglia conosceva le particolarità, le esigenze, voleva dare effettività alla rappresentanza, al voto degli italiani all'estero, avendo ben capito la diversità di queste comunità. Io non parlo di una comunità, ma, come diceva lui, delle comunità. Ebbene, come credo di aver detto nel mio intervento in discussione generale, siamo arrivati quasi a 7 milioni, parlo di 7 milioni di concittadini nel mondo, per non parlare di milioni altri di oriundi. Ebbene, prendiamo l'esperienza della sottoscritta. Io rappresento un continente e mezzo, 500.000, ben mezzo milione di concittadini residenti tra Canada e Panama. Ora ditemi voi, i paesi tra Canada e Panama hanno storie diverse, hanno problematiche diverse, hanno esigenze diverse. Ebbene, io faccio fatica, seppur per me la cosa più importante da sempre, dal primo giorno, è dare una dignitosa rappresentanza al mio elettorato, rispondendo, avendo un filo diretto con ognuno di loro, rispondendo sempre comunque alle loro esigenze, cercando di essere presente sul territorio più che possibile, come i miei colleghi Crisanti e Giacobbe. E quindi la domanda che vi rivolgo, voi che vi riempite la bocca di italiani all'estero, ditemi voi come farà il prossimo senatore, qualora andasse in porto questa sciagurata riforma, a bene rappresentare, a rappresentare dignitosamente gli italiani in tutto il mondo. Pensate che gli italiani in Australia abbiano le stesse esigenze degli italiani negli Stati Uniti o in Sud America o in Svizzera? Assolutamente no. Quindi io, l'opportunismo politico è talmente palese che gli italiani all'estero, a prescindere dalle affinità politiche, si sono mobilitate, come ho detto in discussione generale, ma sin da subito, ma tutti, perché questa è un'offesa, una vera offesa, non soltanto alla nostra storia, ma alla nostra intelligenza come italiani all'estero. Offende la storia e la dignità di tutti gli italiani nel mondo. Ed è per questo che si sono mobilitati tutti, ma dico tutti, dal CGL, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, ai Comites, alle Camere di Commercio Italiane del Mondo, alle associazioni socioculturali sul territorio. E quindi io vi lascio con questo. Qualora, ripensateci, ma qualora andasse in porto questa sciagurata riforma, vedrete che la storia ci darà ragione e la Corte Costituzionale dichiarerà questa riforma, soprattutto per quanto riguarda il collegio estero, incostituzionale.
0: Grazie senatrice Lamarca. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.5, Lamarca ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.6, Crisanti ed altri. Interviene il senatore Crisanti in dichiarazione di voto.
6: Sì, grazie Presidente. Annuncio il voto favorevole del Partito Democratico su questo emendamento, ma colgo anche qui l'occasione per ribadire che questa maggioranza, e qui non è retorica, ha l'intenzione sistematica di punire gli italiani all'estero. E guardate, sono qui i fatti a documentarlo. Avete approvato una legge della cittadinanza per cui praticamente due genitori italiani residenti all'estero di fatto non possono trasmettere la cittadinanza al proprio figlio. Avete sterilizzato i benefici per il rientro degli italiani all'estero, avete sterilizzato le pensioni degli italiani residenti all'estero e adesso vi apprestate a sterilizzare la rappresentanza degli italiani all'estero. Ora, ma uno si chiederebbe, vabbè,

0: sono molto interessati ai destini dell'Italia e quello che succede qui in Italia. Eleggono 4 senatori e 6 deputati. Ecco, Presidente, vorrei che lei testimoniasse al senatore Spagnoli che non è l'unico senatore o l'unico deputato sbagliato che viene eletto, perché, come è stato ribadito, gli italiani all'estero eleggono praticamente 3 senatori per l'opposizione e 4 deputati per l'opposizione. Quindi è chiaro che ridisegnare i collegi c'ha l'impatto di rapinare, perché questa è la parola giusta, la rappresentanza agli italiani all'estero e quindi diminuire il numero di senatori e deputati dell'opposizione. Io penso che questa è una cosa su cui vergognarsi piuttosto che essere fieri. Poi parliamo un attimo a questo punto delle circoscrizioni. Voi, abolendo le 4 circoscrizioni, create una circoscrizione, udite bene, di 149 milioni di chilometri quadrati. La circoscrizione media in Italia è di circa 4.000 chilometri. Ora voi mi spiegate, con un sistema con le preferenze, come praticamente gli elettori conoscono i candidati. Guardate che le preferenze, lo dice la parola stessa, significa io preferisco qualcuno all'altro. Ma perché lo preferisco? Lo preferisco per i valori che portano, lo preferisco per l'empatia che comunica, lo preferisco per il programma. Ma come fanno 7 milioni di italiani sparsi su 149 milioni di chilometri quadrati a decidere chi candidato votare? È chiaro che questa legge è una cesura definitiva, drammatica, sul rapporto tra eletto ed elettore, cosa che voi avete fatto anche con Listone, tra le altre cose. Quindi questa legge è veramente la testimonianza di un'ontolà politica di eliminare il rapporto tra eletto ed elettori. E poi bisogna anche considerare l'evoluzione, perché voi fate questa legge adesso, ma le conseguenze saranno per la prossima legislatura, per quella che viene dopo. E la legge che voi avete fatto sulla cittadinanza penalizzerà progressivamente gli italiani residenti in America Latina, gli italiani residenti in Oceania e negli altri continenti, e favorirà quelli europei. Quindi significa che fra 2 o 3 legislature si eleggeranno solo senatori e deputati europei. Che cosa significa questo? Significa che tutte le esigenze dei territori dell'Australia, dell'America Latina, verranno completamente ignorate. Ma guardate soltanto all'Europa, ma voi pensate che le esigenze dei frontalieri svizzeri siano uguali a quelli dei residenti del Regno Unito dopo la Brexit? Ma bisogna essere proprio ciecati. E poi permettetemi un'ultima cosa, un'ultima indicazione al governo. Voglio ricordare al governo che esiste un organo che si chiama CGE, Consiglio Generale degli Italiani all'estero, che ha parere obbligatorio non vincolante, di cui voi avete sistematicamente ignorato. Vi ringrazio.
1: Grazie senatore Crisanti. Pongo in votazione l'emendamento 6.6, Crisanti ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.7, Giorgis ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.8, D'Elia ed altri, parere contrario del governo. La votazione è... Chi? Senatore Verini, in dichiarazione di voto.
2: Sì, Presidente, utilizzo questo momento e anche gli interventi importanti che mi hanno preceduto per chiedere di poter parlare per una citazione con un linguaggio, la citazione, di persone che sono state...
3: Del Partito Democratico.
2: Non proprio qui, ma da queste parti, qualche anno prima di noi. Preventivamente, lo devo dire, chiedo scusa a Concetto Marchesi, Alessandro Natta, Gerardo Bianco, se la citazione non è proprio perfetta. È meno di un minuto. Dum Rome disputatur et pugnatur, Italia patitur. Italia patitur propter arroganciam et calliditatem huius gubernationis, que pro eo quod de rei publice commodis cogitet, id tantum agit ut leges electorales defraudat.

0: Hoc facitut revera, civium suffragia decipiat, et voluntas...
1: Senatore, può essere una citazione, non un intero testo in latino, perché sa che deve usare l'italiano per parlare in quest'aula.
0: Et voluntatem popularem fallat, deis rebus considerate... Periclis orazione.
1: Senatore, le devo togliere la parola se non conclude l'intervento, concludo, per favore.
0: Concludo, il senso è chiaro. Possibile, Presidente, che sia in corso in qualche errore, ma il mio latino scolastico è certamente migliore, soprattutto meno dannoso del vostro latinorum a base di Porcellum e Stabilicum. Del resto, e ho finito, imperitura porcata est, sicut calderoli dixit.
1: Grazie, senatore Verini. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.8, D'Elia ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.9, Verducci ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.10, Del Rio ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.11, Malpezzi ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.12, Tajani ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.13, Crisanti ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.14, Irto ed altri. Interviene la senatrice Lorenzin.
2: Sì, Presidente, per ribadire un paio di concetti.
3: Del Partito Democratico.
2: Uno che è già stato espresso e che ovviamente va a conforto del nostro parere favorevole a questo emendamento, e cioè il fatto che l'idea di ridisegnare i confini dei collegi elettorali sia parta da un presupposto di cambiare il destino elettorale e quindi l'attribuzione dei seggi in questo Parlamento, lo abbiamo visto per il caso di Bolzano, ora la vediamo in modo ancora più eclatante per la questione degli eletti all'estero. Soltanto questo fatto dovrebbe far ribaltare il tavolo di questo Senato, e cioè farci dire che questa legge elettorale sta andando veramente verso un destino che inciderà in modo molto negativo sia sulla partecipazione politica dei nostri cittadini all'elezione, quindi al momento più importante, sia quello che è il tema dei temi in cui tutti i partiti politici e i commentatori si dibattono ormai da anni su tutti i giornali e nei consessi, diciamo, dove si parla della partecipazione politica degli italiani, e cioè la disaffezione al voto. Perché volete spiegarmi che cos'è che può provocare una maggiore disaffezione al voto un sistema elettorale in cui innanzitutto non si capisce chi si vota viene poi effettivamente eletto o ha la possibilità di essere eletto, e un sistema elettorale talmente tanto criptico per cui nessuno oggettivamente nel dibattito del paese sa esattamente che cosa andrà a definirsi. Ma non solo, ma la maggioranza che qui fa la narrazione di questa legge elettorale in tutti i suoi interventi dal primo giorno, dal senatore Lisei a Malan e poi adesso a Menia e ad altri, in realtà racconta quello che gli piacerebbe fosse questa legge elettorale, con una distorsione nei fatti. Cioè la legge elettorale la state raccontando in modo diverso da quella che è fattualmente alla vostra stessa maggioranza, perché secondo me avete dei seri problemi a farla passare così come è eletta. E questo è un tema. Il secondo tema a cui ci solleva questo articolo sull'estero, sui nostri cittadini all'estero, è stato già detto in parte, no? Collegandolo poi alla nuova norma sulla cittadinanza. ci esclude nel prossimo futuro, legislatura by legislatura, da un fatto molto importante. Guardate, altri paesi che hanno moltissimi cittadini residenti in altri, o hanno preso la cittadinanza in altri continenti, penso al rapporto tra la Spagna e il Sud America, ma non solo, tutta quella sponda atlantica, stanno ormai da anni attuando delle politiche esattamente inverse alle nostre, cioè cercano di richiamare persone del proprio originarie del proprio paese a tornare ad investire, a lavorare, a studiare nel paese di origine, per fare che cosa? Per cercare anche di recuperare cittadini e persone in una fase d'inverno demografico. Noi che abbiamo milioni di persone, figli di italiani all'estero, e questo dovrebbe essere, diciamo, una riflessione, no? Proprio di questa maggioranza, noi gli stiamo dicendo, noi a voi non solo non vi vogliamo più, non ci interessate, ma vi stiamo estromettendo da una partecipazione, quindi anche da un cordone ombelicale, culturale, emozionale, affettivo, con quella che era la madre patria di origine. Ecco, io credo che questo sia un errore nel medio-lungo termine enorme per un paese che ha bisogno invece di rifar tornare persone qui, di essere attrattivo e di essere capace di essere accogliente.
1: Grazie senatrice Lorenzin. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.14, Irto ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.15, Bazoli ed altri, interviene il senatore Giorgis.
3: Grazie Presidente.
4: Andrea Giorgis, del Partito Democratico.
3: Lo ripetiamo spesso che vorremmo riuscire in quest'Aula ad avere dei momenti di vero confronto, e lo ripetiamo spesso perché non ci rassegniamo all'idea di vedere un Parlamento ridotto sostanzialmente a un votificio, dove non si fa neanche uno sforzo da parte di chi sostiene le proposte di legge di spiegare il perché le sostiene, di dire pubblicamente quali sarebbero i buoni effetti per i nostri concittadini dall'eventuale approvazione dei disegni di legge che qui discutiamo. E devo dire, da un lato non ci rassegniamo a questa mortificazione del Parlamento, che è, guardate, un'anticipazione di quello che con il premierato e con questa legge elettorale voi volete formalizzare, istituzionalizzare. Ma devo dire che sono molto colpito che neanche di fronte a degli interventi che non sono, come dire, interventi che parlano d'altro rispetto al merito della legge, sono interventi che provocano, che dovrebbero suscitare nella maggioranza una reazione. Quando ha spiegato bene il senatore Crisanti, lo ha spiegato la senatrice Lamarca, lo ha spiegato il senatore Parrini, in apertura dei lavori sull'articolo 6 il senatore Giacobbe ha dettagliatamente motivato quali sarebbero i rischi di queste conseguenze. Non c'è uno della maggioranza che abbia invece detto no, non è vero, noi vogliamo garantire la rappresentatività anche degli eletti all'estero. C'è un collegio mondo, c'è un, come dire, una dimensione così tanto sproporzionata e irragionevole, ma questo comporterà però dei vantaggi. Insomma, due parole per difendere quello che state votando. Guardate che è abbastanza avvilente constatare che l'unica persona che ha preso la parola su questo argomento, il senatore Menia, è anche l'unico che ha presentato degli emendamenti che hanno avuto il parere contrario del governo. Cioè, è possibile che prenda la parola solo chi viene sconfessato dal governo? Guardate, non è questo un aspetto così secondario, perché in questi passaggi, in questo modo di operare, in questo disprezzo nei confronti dell'argomentazione, della giustificazione, della spiegazione, ci sta, guardate, molto di più che una tattica parlamentare e molto di più che una insofferenza per il tempo che passa e che voi vorreste venisse ulteriormente accelerato. Ci sta un modo di intendere la rappresentanza parlamentare, ci sta qualcosa di profondo, ci sta qualche cosa che ha a che vedere appunto con il modo in cui si interpreta la propria funzione e si considera il lavoro di quest'Aula. Quindi proviamoci, almeno di fronte a delle provocazioni così evidenti, che sono però talmente fondate che dovrebbero imporre o di bocciare questa riforma e riscrivere l'articolo 6, oppure almeno di fare uno sforzo, prendere la parola e provare a offrire ai cittadini, che magari decideranno poi di cercare di capire di che cosa si sta trattando, di appunto avere qualche spunto per magari valutare il vostro obiettivo. Grazie.
1: Grazie senatore Giorgis. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.15, Bazoli ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.16, Menia, c'è un invito al ritiro. Senatore Menia, prego.
5: Nunzio vobis cum mestizia, emendazione meam retram.
1: L'emendamento è ritirato. 6.17, Menia, c'è un invito al ritiro anche su 6.17, senatore Menia. È ritirato, interviene la senatrice Maiorino.
6: Cum magna excusatio, però chiederei, Presidente, di farlo mio questo emendamento 6.17. 6.17.
1: Siamo a 6.17, quindi la senatrice Maiorino fa proprio il 6.17. E pongo in votazione dichiarazione di voto.
6: Anche le ragioni,
1: sì.
6: E con questo quindi fare un plauso al tentativo del collega Menia, per il suo tramite, Presidente, quindi rendo nuovamente noto ai colleghi e alle colleghe di destra che abbiamo fatto nostro questo emendamento. Che cosa stabilisce questo emendamento? Davvero un minimo di buonsenso. Per chi ci ascolta, io immagino che trasalirà chi ascolta al sapere che questo emendamento corregge una stortura, ossia loro innovano il collegio estero e fanno il collegio estero planetario, un unico collegio per tutto l'intero globo terracqueo, giusto? Questo emendamento chiede che perlomeno chi viene candidato dai partiti, perché abbiamo già stabilito che questa legge e le permetterà di entrare in Parlamento soltanto i nominati dei partiti, per il collegio estero sia perlomeno effettivamente residente all'estero. Invece no, questo obbligo non c'è. Quindi questo emendamento prevede appunto che chi viene candidato nel collegio del globo terracqueo sia viva effettivamente in quel globo e non piuttosto in Italia, perché questo invece è un giochetto che fanno le segreterie di partito di candidare nel collegio estero per trovare un posticino anche a qualche altro amico di partito, e invece effettivamente deve risiedere. Quindi grazie collega Menia per aver fatto questo tentativo onorevole, però forse avrebbe dovuto mantenere il punto. Quindi voteremo a favore di questo emendamento, grazie.
1: Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.17, fatto proprio dalla senatrice Maiorino, che ha un parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.18, Camusso ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.19, Meloni ed altri, parere contrario del governo. Senatore Giorgis.
3: No, scusi, ho nel precedente votazione, quella che si è appena svolta, ho per errore votato contro anziché votare a favore. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatore Giorgis. Quindi rispetto al 6.18 correggiamo il voto del senatore Giorgis. Stiamo votando il 6.19, Meloni ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.20, Basso ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.21, Nicita ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.22. Fina ed altri. Parere contrario del Governo. A votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.23. Manca ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.24. Rando ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.25, Roic ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.26, Valente ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.27, Rossomando ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.28, Verini ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.29, Zampa ed altri, parere contrario del Governo. Chi interviene? Senatore Nicita in dichiarazione di voto.
7: Grazie Presidente.
4: Partito Democratico.
7: Oskalos kagatos anthropos, Sergei Bion. L'uomo da bene ama la vita, kalos kagatos, che significa buono e bello, che è una delle caratteristiche della Grecia antica, della polis, del rispetto del voto, cioè di coloro che da altre parti inventarono il concetto di democrazia. Ora vedete qui i miei colleghi, che io ringrazio, sono stati molto generosi, anche seguendo l'invito di Giorgis ad entrare nel merito, a dimostrarvi quali sono le caratteristiche concrete di questa riforma che fate all'estero per il voto degli italiani all'estero. Personalmente, io nonostante sia partito dal latino, la vedo in un modo molto più concreto, e cioè basta chiedersi quanti italiani all'estero sono stati votati e quanti sono andati al centrodestra, quanti sono andati al centrosinistra. È molto semplice, lo vediamo anche in quest'aula. Allora, sommando tutte le innovazioni, quello che viene fuori è una regola semplice: raccattare sulla base di quelle che sono le proprie aspettative tutti i seggi possibili, in un'ipotesi che è stata calcolata da chi ha scritto queste norme, per il centrodestra. Allora, questo non solo rivela una, come dire, distorsione nel disegno di una legge che dovrebbe riguardare il funzionamento delle elezioni per tutti, ma rivela, sommandola a tutte le questioni che abbiamo visto prima, premio di maggioranza, preferenze finte e così via, rivela una paura concreta del governo più longevo della Repubblica di perdere le prossime elezioni. Allora, io mi sono convinto, cari colleghi, in questi due giorni di dibattito, tre giorni, che in effetti, vista la vostra paura, effettivamente noi queste elezioni le vinceremo comunque, che siano fatte con preferenze vere, preferenze finte, soglie di vario tipo, italiani all'estero dimenticati. Eravamo partiti con la ricerca dei criminali per il groblo dell'acqua, alla fine quelli che abbiamo eliminato sono gli italiani all'estero. Nonostante questo, gli italiani lo comprendono, comprendono che non si cambiano le regole per cercare di vincere, perché alla fine, quando ciò rivela soltanto la propria paura, si può essere longevi quanto si vuole, ma anche la longevità, ahimè, finisce.
1: Grazie senatore Nicita. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.29, Zampa ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Prima del prossimo voto salutiamo la prima scuola di questa stagione. In tribuna gli studenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore a Testino di Este, in provincia di Padova. Benvenuti in aula. Votiamo l'emendamento 6.30, Zambito ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.31, Valente ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.32, Lo Sacco ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.33, Sensi ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.34, De Cristofaro ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.35, Giorgis ed altri, parere contrario del Governo. Interviene la senatrice Zambito.
8: Sì, Presidente, perché questa mattina il collega Verini faceva questa bellissima rappresentazione di questo idraulico che metteva le mani
4: per
8: fare gli zampilli. Anche su questo articolo l'impressione è che si faccia questo, arraffare qualche senatore in più per garantirsi la vittoria. Ma questa volta però lo si fa davvero tradendo un po' quello che è stato il padre di questa legge per dare rappresentanza a coloro che abitano all'estero, che era peraltro del centrodestra, ma lo si fa anche senza nessun senso del pudore, perché ovviamente è chiaro l'arcano che sta dietro a questa proposta. Di quattro senatori, tre sono eletti dal Partito Democratico, comunque dal centro-sinistra, e uno dal centro-destra. Di sei deputati, quattro sono eletti dal centro-sinistra e due sono eletti dal centro-destra, e allora si fa una ripartizione, si riduce il numero in modo che poi gli eletti siano non solo tutti quelli del centro-destra, ma si garantisce che quelli del centro-sinistra in qualche modo non vengano neppure eletti, così arraffando qualche seggio in più. Però vedete, e qui richiamo Verini si è dimenticato, secondo me, di concludere il suo intervento dicendo una cosa che la dico io in questo momento. Vedete, non c'è nessuna legge che vi potrà consentire, prendendo meno voti, di vincere le elezioni. Quindi smettetela, non serve a niente. Queste proposte sono solo proposte che vi fanno perdere la faccia.
1: Siamo quindi all'emendamento 6.35, Giorgis ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.36, Martella ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Cantalamessa. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.37, Franceschelli ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.38, Lorenzin ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.39, Misiani ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.40, Giorgis ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.41, Giacobbe ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.42, Crisanti ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.43, La Marca ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta.
4: Radio Radicale in diretta ai lavori del Senato.
1: La votazione è chiusa.
4: In votazione agli emendamenti.
1: Senato non approva. 6.44, Magni ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.45, Giacobbe ed altri, interviene in dichiarazione di voto il senatore Giacobbe.
9: Grazie Presidente. Io purtroppo oramai sono depresso dopo una giornata del genere. Alla fine di tutti questi emendamenti non c'è stata ragione che i partiti di maggioranza possano aver capito. Ovviamente quando poi parliamo della rappresentanza in Australia e in quella parte del mondo vedremo se avranno lo stesso entusiasmo che hanno dimostrato oggi. E poi c'è un'altra cosa che non capisco, colleghe e colleghi, rappresentanti del governo, ma state approvando una legge elettorale con un premio di 105 seggi. Avevate bisogno dei 2 seggi in più che prenderete all'estero per garantire al governo la stabilità? 2 seggi andrete a prendere, perché con tutto questo scherzo è vero, il PD perderà 3-4 seggi, ma qualche seggio andrà al Movimento 5 Stelle, ad AVS, ad altri partiti del centro-sinistra, non tutto andrà al centro-destra. Però oramai siamo arrivati alla fine e quindi con questo emendamento 6.45 vi proponiamo un'ultima cosa su cui riflettere. Per favore, una richiesta molto semplice e circoscritta, dico per favore pensateci, non chiediamo di rinviare l'entrata in vigore della legge, ma chiediamo che siano rinviate alla seconda legislatura successiva esclusivamente le disposizioni contenute nell'articolo 6, quelli che modificano la rappresentanza italiana nel mondo. Perché? Io ho una distinzione molto importante, perché mentre la legge elettorale nel suo complesso riguarda l'Italia, e quindi siamo vicini, cambia magari la composizione, però i territori continueranno ad avere dei rappresentanti eletti in Parlamento, all'estero state privando delle aree enormi, il resto del mondo, Asia, Africa, Oceania, Antartide, Nord America, ad avere dei rappresentanti, e non potete comunicare una cosa del genere senza fare sì che le comunità si possano preparare a questo evento. Quindi ve lo chiediamo proprio di rifletterci con attenzione. Non stiamo chiedendo, ormai la decisione è stata presa, l'articolo 6 e tutti gli emendamenti sono stati respinti, verrà conformato nella vostra formulazione. Vi chiediamo solamente un rinvio alle elezioni successive, affinché in questo periodo questo rinvio servirebbe per dare alle comunità il tempo per comprendere il nuovo sistema, per costruire nuove forme di coordinamento fra territori che fino ad oggi hanno avuto percorsi autonomi, per poter permettere ai cittadini italiani dell'Asia, dell'Africa, dell'Oceania di mettersi in contatto con i sudamericani e con gli europei, perché saranno i soli eletti, saranno quelli del Sud America e dell'Europa, e quindi dovranno mettersi in contatto con le nostre comunità a quella distanza per fare sì che si possa stabilire anche una maniera diversa di potersi relazionare con il Parlamento italiano, con le istituzioni italiane. Ora non possiamo cancellare dall'oggi a domani una rappresentanza territoriale costruita in decenni e pensare che le comunità possano semplicemente adattarsi dalla sera alla mattina. Se una comunità rischia di non avere più un proprio rappresentante, colleghe e colleghi, dobbiamo almeno darle il tempo di riprendersi, di organizzarsi affinché la perdita della garanzia territoriale non diventi anche perdita della loro voce politica, non diventi perdita nei confronti dei rapporti con le istituzioni. E quindi se la maggioranza, se voi siete convinti che questa norma è giusta, che il nuovo assetto della circoscrizione estera sia migliore, allora dateci questa possibilità, rinviamo l'applicazione di questa norma per i prossimi 5 anni. Per questo il nostro emendamento non mette in discussione il complesso della legge, ma solamente questa norma, chiede esclusivamente di rinviare l'applicazione dell'articolo 6, e quindi parliamo di milioni di cittadini distribuiti in continenti diversi, a migliaia di chilometri di distanza gli uni dagli altri. Non possiamo ridisegnare la loro rappresentanza e applicare immediatamente il nuovo sistema come se stessimo semplicemente spostando una linea su una cartina. Dietro quelle circoscrizioni ci sono comunità, associazioni, comites, istituzioni, territori e cittadini che hanno costruito nel tempo un rapporto con i propri rappresentanti.
10: Noi chiediamo di preservare quella rappresentanza, ma se la maggioranza non vuole farlo, chiediamo almeno una cosa ragionevole: date alle comunità italiane nel mondo il tempo necessario per affrontare ed organizzarsi rispetto a un cambiamento che rischia di privare alcune di esse della propria rappresentanza parlamentare. Grazie Presidente e grazie a colleghi e colleghe che mi avete ascoltato.
1: Grazie Senatore Giacobbe. Pongo quindi in votazione l'emendamento 6.45, Giacobbe ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 6. Votiamo quindi l'articolo 6. Senatore Spagnolli.
11: Sì, Presidente, in dichiarazione di voto. Dopo Gruppo quello che è successo, mi sento di poter dire che agli italiani all'estero non rimarrà che seguire l'indicazione di Orazio nel famoso Ode all'Eucono e il Carpe Diem, in cui, che mi permetto di recitare almeno l'ultimo verso, la metrica è la strofe Asclepiadea minore, dice «Dum loquimur fugerit invida etas, carpe diem, quam minimum credula postero», che vuol dire «mentre parliamo». Fugge inesorabile il tempo, acchiappa il giorno credendo il meno possibile nel futuro. Al posto di postero potremmo dire Parlamento italiano, quindi credendo il meno possibile nel Parlamento italiano. Grazie.
1: Grazie Senatore Spagnolli. Votiamo quindi l'articolo 6. La votazione è aperta sull'articolo 6. La votazione è chiusa. Il Senato approva. L'emendamento 6.0.1 Scalfarotto ha un parere contrario della quinta commissione e quindi anche parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo all'articolo 7, illustrazione degli emendamenti all'articolo 7. Senatore De Cristofaro, Magni e basta. Se non ci sono, sì, senatore Magni in illustrazione.
12: Sì, Presidente. Questo articolo sostanzialmente, cioè, per la verità c'era anche un emendamento all'articolo precedente,
4: sinistra.
12: Quello di mettere in condizioni i cittadini di avere un'informazione univoca, un sistema univoco, una segretezza reale del voto e quindi preparare sostanzialmente un'informazione in grado di raggiungere i cittadini nel voto e quindi in particolare ovviamente chi vota per posta, chi vota in corrispondenza. Quindi questa è la cosa sostanziale di questi emendamenti che noi abbiamo presentato e non si capisce per quale ragione, visto che noi a invarianza dei costi, se sostanzialmente sono stati tutti dati un parere negativo.
1: Grazie Senatore Magni. Chiedo quindi al Ministro di esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 7.
13: Sull'articolo 7 il parere è contrario su tutti.
1: Passiamo quindi al voto degli emendamenti all'articolo 7. Emendamento 7.1 ha un parere contrario del Governo e parere contrario della Quinta Commissione. La votazione è aperta. No, Senatore Cataldi, scusate, in dichiarazione di voto, prego.
14: Sì, perfetto. No, Presidente, l'articolo 7 fa una cosa molto semplice, anche condivisibile se vogliamo, perché da un lato rende più sicuro il voto all'estero e poi che cosa fa? Prevede una deroga all'obbligo di raccolta delle firme. Lo fa per i partiti politici e per quei gruppi politici
4: Movimento 5 Stelle.
14: Che al momento della convocazione dei comizi sono già costituiti. C'è anche un'altra deroga che viene data nel caso in cui sia stato ottenuto un seggio alla Camera o al Senato. Bene, benissimo, mi piace. Però peccato però che in Italia la stessa regola esiste, l'avete approvata nel precedente articolo 5, che però prevede che questo esonero cessi, il gruppo è costituito in una data che è già scaduta, che è il 31 dicembre 2025, e avere un seggio non basta. Allora, mi sembra una contraddizione che forse andava sanata, perché altrimenti allo stato attuale, se devi costituire una lista, ti conviene emigrare all'estero. Grazie.
1: Grazie Senatore Cataldi. Pongo quindi in votazione l'emendamento. No, Senatrice Lorenzin, prego.
6: Sì, Presidente, perché
2: veramente se il dibattito, io immagino, no? Chi ascolta questo dibattito e non conosce i tecnicismi della legge elettorale. Allora, uno, abbiamo trasformato il voto degli italiani all'estero in una specie di rappresentazione cinematografica. Avete presente Star Wars, quando c'è l'assemblea intergalattica, e quindi abbiamo una nuova circoscrizione elettorale pianeta Terra, con gli eletti che sono, diciamo, dei super candidati, perché devono avere dei super poteri per potersi candidare e garantire quello che sembra la base di tutto questo dibattito, cioè la rappresentanza, il collegamento con gli elettori, di cui mi sembra chiaro in questa, di tutta questa legge elettorale è veramente uscito, diciamo, tutto alla scoperta, cioè che alla maggioranza non gliene frega assolutamente niente di come vengono elette le persone in questo Parlamento, gli interessa solo rivisitare il giochetto e fare in modo di poter non perdere. Secondo battuta, e qui oltre ad avere Star Wars e il pianeta Terra come circoscrizione elettorale, cadiamo sempre nello stesso vizio, e lo abbiamo già visto, cioè come per Bolzano, no? Si è cambiato la circoscrizione, poi abbiamo visto che non si possono raccogliere le firme, quindi un partito nuovo per raccogliere le firme deve avere più dell'1%, in alcune regioni è totalmente incalcolabile. Anche per quelli all'estero, cioè non solo c'è la circoscrizione pianeta Terra, ma c'è una contraddizione in termini, per cui anche le misure che c'erano prima, che permettevano la partecipazione, non ci sono più. Ecco, io mi chiedo veramente, no? Ma chi l'ha scritta questa legge? Perché vengono veramente, io non so dove sono questi geni del legislativo, degli artisti che devono aver fatto ricorso a qualche, diciamo, non so, a qualche ispirazione distopica, perché veramente l'effetto per eterogenesi dei fini è incredibilmente distorsivo. Grazie.
1: Grazie senatrice Lorenzin. Pongo quindi in votazione l'emendamento 7.1 di Cristofaro ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, i successivi sono inammissibili. Votiamo il 7.5 di Cristofaro ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 7.6 Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 7. Votiamo l'articolo 7. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Illustrazione degli emendamenti all'articolo 8. Chiedo ai senatori firmatari se intendano illustrare gli emendamenti. Giorgi, senatrice Camusso, prego.
15: Grazie Presidente. Che la rappresentanza non sia l'origine delle modalità con cui è stata elaborata questa legge l'abbiamo capito, credo, tutti e assolutamente in tutto il Paese. Ma dentro questo non affrontare il tema della rappresentanza, poi ci sono delle particolari cattiverie che si articolano. Siamo in un articolo che dovrebbe discutere dei fuorisede. La definizione che l'articolo dà dei fuorisede, che voi vi riferite in realtà a degli esiliati più o meno volontari, perché il vostro concetto di un periodo di vita fuori sede richiede una tale permanenza che forse non corrisponde più a questa idea. Peraltro che i fuori sede non vi fossero particolarmente simpatici, l'avevamo già scoperto nel corso di questa legislatura, in tutte le occasioni in cui avete trovato ostacoli invece che disponibilità a dargli effettivamente il voto. Però quando si legifera bisognerebbe anche sapere a che cosa ci si riferisce e determinare delle norme che siano utilizzabili dalle persone. Allora io vorrei proporvi il tema, per esempio, di quei lavoratori che rischiano nell'indotto dell'Ilva di perdere il lavoro nel prossimo periodo. Quelle sono imprese impiantistiche, sono imprese di manutenzione, e nulla potrebbe escludere che quei lavoratori dalla stessa impresa ricevano la proposta di andare a lavorare presso altri impegni presso altri impianti corrispondenti, e non lo sanno 9 mesi prima, non possono saperlo 9 mesi prima, eppure a loro sarà negato il diritto di votare, perché o tu hai un incarico di lavoro che dura più di 9 mesi o ti sarà precluso il fatto che come fuorisede tu possa votare nel luogo dove stai lavorando. E non sto parlando di persone che hanno, come dire, professionalità e stipendi tali che non hanno problemi economici. Stiamo parlando di lavoratori che sono in appalto, parlando di lavoratori che sono in somministrazione, parliamo di lavoratori che spesso hanno difficoltà. Se voi aveste un po' di memoria su cosa vuol dire lavorare fuori sede, vi ricordereste che non molto tempo fa, quando ci fu una stagione che nelle imprese del nord si era ripreso ad assumere, molti servizi raccontarono dei lavoratori che dormivano in automobile nel parcheggio della fabbrica in cui lavoravano. Perché un impiego di alcuni mesi non dà una garanzia di stabilità e costringe le persone anche a risparmiare su queste cose. Ma vorrei anche dire, anche uno studente fuori sede non rientra in questi parametri, perché non ha deciso un anno prima che facoltà farà e dove la farà. Non ha deciso un anno prima se ha delle opportunità di trasferirsi o meno per approfondire. Non ha deciso un anno prima se c'è un ITS che corrisponde al suo disegno professionale in cui deve trasferirsi. Cioè avete costruito una norma per raccontare che date il voto ai fuorisede senza concretamente darglielo. Ma quei pochissimi che corrisponderanno invece a questi criteri, dopodiché gli proponete un altro tema, che non votano per la loro circoscrizione, votano per la circoscrizione in cui sono arrivati. Se quindi fossero moltissimi i fuorisede che ricadono in questa specifica, io credo che date le caratteristiche che proponete non siano così tanti, quando arriveranno nella loro possibilità di votare scopriranno che votano per altri. Adesso è vero che col sistema che avete costituito per tutti sarà un mistero sapere esattamente per chi votiamo, quindi da questo punto di vista fanno parte di una compagnia più larga, però in realtà nella prospettiva è un modo di falsare il significato del voto, è un modo di falsare la rappresentanza, è un modo di impedire che davvero ci sia una corrispondenza tra il voto delle persone e chi eleggi concretamente come rappresentanti. Che devo dire, è una cifra di tutta questa legge, ma è la dimostrazione che non c'è nessun intento di permettere ai cittadini di partecipare concretamente, di vedere eletti coloro che vogliono come rappresentanti, ma c'è la pura costruzione di un vestito su misura, ma temo che abbiate già sbagliato la taglia.
1: Grazie senatrice Camusso. Se non ci sono altre illustrazioni, senatore Magni, prego.
12: No, volevo riprendere ovviamente il ragionamento che facevo prima, perché questo è un altro dei tipici casi che è riferito al rapporto tra elettore ed eletto, cioè sostanzialmente la possibilità di esprimere il proprio voto
4: Magni, gruppo misto,
12: e mettere nelle condizioni di poterlo esprimere. Già veniva detto adesso dalla senatrice Camusso, pensiamo a un lavoratore che è assunto in un'azienda di somministrazione di manodopera che lo manda in un posto a lavorare, quindi come fa a tornare a votare? Quindi in sostanza favorire la partecipazione delle persone in questo caso, e per questa ragione noi abbiamo presentato ovviamente degli emendamenti in questa direzione per favorire realmente la partecipazione. Se si vuole favorire la partecipazione bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione. Non mi pare che in questo caso invece ci sia questa volontà, e quindi si altera, come si dice, il diritto, prima ancora che del voto, il diritto di ogni cittadino ad essere uguale, e quindi esiste una disuguaglianza sostanzialmente, ed è per questa ragione che, ripeto, sia necessario modificare la proposta che voi avanzate con gli emendamenti che noi abbiamo presentato.
1: Grazie senatore Magni. Chiedo quindi alla Ministra di esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 8.
13: Sull'articolo 8, parere favorevole con riformulazione sul 8.26 Spinelli. L'8.48 è stato ritirato, credo, del senatore Della Porta, giusto?
1: Sì, ritirato.
13: No, ritirato. Parere contrario su tutti gli emendamenti e anche sugli ordini del giorno.
1: Grazie, Ministra. 8.26 riformulato, immagino vada bene per la senatrice Spinelli, riformulato su parere condizionato della quinta. Quindi passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 8. 8.1 Giorgis ed altri, interviene il senatore Giorgis in dichiarazione di voto.
3: Grazie Presidente.
4: Questo Partito Democratico.
3: È un emendamento sostitutivo con il quale noi abbiamo provato a predisporre un testo che superi quelle criticità che la senatrice Camusso ha appena evidenziato. Criticità che attengono da un lato alle condizioni che avete posto affinché davvero chi si trova fuori sede possa comunque esercitare il proprio voto, condizioni che appunto lo ostacolano in maniera eccessiva, irragionevole e rendono di fatto molto difficile per coloro che sono costretti per ragioni di lavoro, di cura o di salute a non poter rientrare presso il seggio di naturale residenza di poter votare. Dall'altro, come ha appena ricordato la senatrice Camusso, la vostra proposta solleva un tema di rappresentatività e in particolare il rischio che la mobilità, per quanto forzata, per quanto costretta, per quanto non volontaria, diventi un fattore che rischia di mettere in discussione, di incrinare quel rapporto che ci deve essere e che deve essere predeterminato nel momento in cui si definiscono le candidature e l'ampiezza dei collegi tra elettori ed eletti. Noi non possiamo non evitare che si determini attraverso un significativo spostamento in un altro territorio un esito elettorale diverso da quello che invece si sarebbe determinato se non si fosse appunto consumata un trasferimento di elettori significativo. E questo lo capite benissimo che è un tema molto, molto serio, tant'è che nella nostra proposta, recuperando anche un lavoro molto prezioso che fu fatto durante la precedente legislatura da un comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio per contrastare il progressivo astensionismo che si sta in maniera preoccupante diffondendo nel nostro Paese, fu predisposto appunto un libro bianco. Questo libro bianco fu predisposto da una serie di esperti, il comitato era presieduto dal professor Bassanini e tra i tanti suggerimenti che questo libro bianco avanzava c'era anche quello di sperimentare il voto anticipato presidiato, una modalità attraverso la quale garantire davvero che chi si trova per ragioni obiettive nell'impossibilità di recarsi a votare nel seggio naturale posso ugualmente esercitare il voto, ma senza che ciò determini il rischio di falsare quello che sarebbe stato l'esito senza appunto lo spostamento e soprattutto scongiurando il rischio che si possa scegliere il luogo, ma soprattutto si possa scegliere il collegio e quindi i candidati da votare. Ora, non abbiamo avuto anche in questo caso una sola parola, ho terminato Presidente, una sola parola per spiegare le ragioni della vostra proposta e anche qui viene il sospetto che l'obiettivo sia quello di trarre un vantaggio immediato nelle prossime elezioni, perché è assai difficile che questo disegno di legge possa durare nel tempo, perché se noi avessimo il tempo di approfondire, ci renderemmo conto che questa ipotesi che voi aveste formulato, se da un lato sembra andare incontro a una domanda reale di partecipazione, dall'altro potrebbe innescare dei comportamenti assai poco corrispondenti all'interesse generale e alla certezza dell'esito rispetto a quelle che sono le reali preferenze dei cittadini.
1: Grazie senatore Giorgis. Senatore Lombardo.
16: Grazie Presidente, anch'io vorrei intervenire su questo e sul complesso degli emendamenti, anche perché, visto che i lavori sono seguiti
4: Marco Lombardo, gruppo misto Azione,
16: una scolaresca di studenti che hanno sentito dissertazione in varie lingue, credo che per loro sia interessante sapere che con questa legge elettorale si fa un'apertura rispetto al tema del voto dei fuorisede. La si fa però in maniera non completa, e questo è un peccato, perché rischiamo di perdere un'opportunità. Vedete, il voto e la partecipazione al voto non è più, ahimè, quella del 90% dei tempi successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e all'inizio della nostra attività repubblicana. È in costante calo, siamo arrivati al 60%, forse perché manca la fiducia, manca quel legame con le istituzioni democratiche, ma non si percepisce più neanche il diritto di voto, che non è solo un diritto, è anche un dovere civico. Non è solo un diritto quello di votare, di partecipare all'attività democratica del nostro Paese, è anche quello di un dovere civico. Eppure ci sono anche coloro che vorrebbero votare, ma non possono votare. Non possono votare perché si trovano a studiare o a lavorare fuori dal loro comune di residenza. Ecco, mettere dei limiti come quello della prescrizione al 31 dicembre, mettere dei termini come quelli di 9 mesi, non riuscire a consentire la piena partecipazione al voto, è un'innovazione che rischia però di rimanere a metà strada. La maggior parte degli emendamenti che stiamo proponendo come opposizioni cercano di raccogliere questa opportunità, ma renderla e estenderla davvero, perché consenta una partecipazione effettiva dei fuorisede alla vita democratica del nostro Paese. Ecco perché, Presidente, io auspico che la maggioranza possa vedere in questi emendamenti presentati dall'opposizione non la volontà di non cogliere l'opportunità che è stata data già con un segnale alla Camera, ma di coglierla appieno, di cogliere tutti gli aspetti, di far sì che la partecipazione possa essere sempre più attiva, altrimenti, come sempre, ci divideremo tra chi ha presentato e favorito la partecipazione degli studenti fuori sede, chi l'avrebbe voluta di più, ma rischiamo di perdere un'occasione per chi ci assiste a quest'Aula e anche per chi fuori da quest'Aula auspica una partecipazione più ampia possibile dei lavoratori e degli studenti fuori sede. Grazie.
1: Grazie senatore Lombardo. Senatore Scalfarotto.
17: Sì, grazie Presidente. Intervengo
4: Casa Riformista
17: con un solo intervento per affrontare la questione, che credo sia una questione veramente di fondamentale importanza, quello del voto ai fuorisede e comunque le persone che non sono in sede il giorno delle elezioni. Guardi, noi sappiamo bene che l'affluenza alle urne scende continuamente da ormai troppo tempo e dovremmo porci collettivamente il problema non soltanto delle persone che non vogliono più votare, ma soprattutto di quelle che non possono più votare, perché appare un paradosso che in un momento nel quale la disaffezione alla politica si manifesta con una discesa dell'affluenza alle urne ci siano persone che vogliono poter farlo e non sono messe in condizioni. Allora, mi avvicino a questo tema con profondo rispetto per le complicazioni, le complicanze tecniche che ci sono. Ho avuto l'onore di servire come sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno e di lavorare con gli uffici elettorali, con l'ufficio elettorale, che è fatto di persone di grandissima competenza, di grandissima attenzione. Però mi sento comunque di fare una raccomandazione a questo governo e ai governi che verranno. Io credo che noi abbiamo un imperativo categorico, che è quello di utilizzare le tecnologie che si fanno sempre più sviluppate e che ci consentono in questo momento di svolgere operazioni delicatissime. Pensate a tutte le operazioni bancarie che svolgiamo in remoto. Ora, io so bene che la definizione del voto come personale ed uguale, libero e segreto comporta che il modo migliore per rispettare questi quattro requisiti è stare chiusi in una cabina con una scheda cartacea, perché in quel modo il voto è personale, uguale, libero e segreto, e qualsiasi altra manifestazione del voto in remoto, per esempio, può dar luogo a pericolo di inquinamenti. E mi rendo conto anche che le nuove tecnologie possono rischiare delle permeabilità, e cioè

0: trovare delle soluzioni a breve che amplino al massimo la partecipazione di chi non si trova nella propria città, e questo può essere fatto perché già lo facciamo per esempio per i militari o per i malati che sono malati per lungo tempo e sono degenti da lungo tempo, però il tema di una individuazione di strumentazioni tecnologiche che grazie al blockchain o altri elementi di questo genere ci possano garantire una sicurezza del voto, una rapidità del voto e soprattutto la possibilità di votare da remoto, ripeto, in modo sicuro e garantito, io credo che debba essere in cima alla nostra agenda politica. Lo dico al Ministro dell'Interno pro tempore, lo dico anche a chi prenderà il suo posto nel prossimo esecutivo.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.1 Giorgis ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.2 Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.3 Giorgis ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. Senatore Giorgis.
2: Dichiarazione di voto? No, volevo spiegare questo emendamento.
1: Voleva fare dichiarazione, sì, di voto? Però ditemelo prima del voto, per favore, annulliamo la votazione. Dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente. Anche questo emendamento qui è un emendamento che non si limita ad intervenire attraverso abrogazioni, soppressioni o riduzioni della proposta, ma si fa carico di proporre un sistema alternativo, una modalità alternativa per garantire davvero, a chi si trova per ragioni, ripeto, di studio, di lavoro o di cura, nella impossibilità di recarsi nel seggio dove risiede e dove naturalmente dovrebbe esercitare il proprio diritto di voto. E cosa prevediamo noi con questa proposta? Innanzitutto che ci siano dei tempi ragionevoli per trasmettere la richiesta di poter esercitare il proprio voto in un luogo diverso da quello naturale, attraverso una comunicazione che può avvenire anche, noi prevediamo, in forma digitale attraverso il ricorso allo SPID, e che il comune presso il quale sono, come dire, amministrate le liste elettorali proceda immediatamente alla registrazione della richiesta di poter esercitare il voto in un altro luogo, in modo da scongiurare in radice il rischio che ci sia un doppio voto. Ovviamente il voto, diciamo, nel luogo dove si ha il domicilio e un voto poi nel luogo invece dove si risiede, e che naturalmente si organizzino le condizioni perché sia possibile esercitare il voto nel domicilio dove si è momentaneamente collocati, dove momentaneamente si è costretti a vivere per ragioni, ripeto, di cura, di lavoro o di studio, e tuttavia quel voto effettuato materialmente dove ci si trova valga e venga computato nell'ambito della circoscrizione elettorale dove si è residenti. Ora noi questa proposta, come dicevo prima, l'abbiamo avanzata facendo tesoro di un lavoro che invece mi sembra che non sia stato neanche tenuto in considerazione da parte del governo, perché quando noi abbiamo chiesto di approfondire questa innovazione e abbiamo chiesto di prendere sul serio la domanda di partecipazione che oggi molte persone avanzano e che purtroppo non trova soddisfazione, e abbiamo chiesto di farlo in maniera seria, guardando anche a quelle che erano le esperienze di altri paesi e guardando a quello che era stato il frutto di questa commissione di studio, noi abbiamo ricevuto la risposta che riceviamo sempre, guardate onorevoli colleghi, che è la stessa che io temo darete anche voi a questo nostro emendamento, cioè il silenzio. Un silenzio, non si capisce se è imbarazzante.

0: strozzato, sprezzante, un silenzio da mancanza di conoscenza della posta in palio. Non lo so, è difficile, ma è comunque un silenzio, diciamo, che avvilisce, devo dire la verità, avvilisce, perché a fronte di uno sforzo che riprende un lavoro serio fatto dallo stesso governo, noi non riusciamo neanche a attivare un minimo di discussione, un minimo di approfondimento. Cioè, la realtà è che nonostante raccontiate che volete garantire ai fuorisede il voto, in realtà è un po' come con le preferenze. Cioè, voi dite che volete introdurre le preferenze e poi fate una finta. Dite che volete garantire il voto ai fuorisede, ma poi introducete un meccanismo che sapete benissimo voi che è di difficilissima attuazione, perché le condizioni poste sono condizioni che molti non potranno soddisfare, e quindi forse è per questo che c'è il silenzio. È un silenzio, oltre che, diciamo, poco rispettoso di quelli che sono i doveri che la carica impone, è anche un silenzio imbarazzato di chi non ha argomenti per replicare a questo tipo di preoccupazioni.
1: Grazie. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.3, Giorgis ed altri, con parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.4, interviene la senatrice Licheri.
2: Grazie Presidente. Allora, in una norma, la riforma della legge elettorale, che mortifica principi come il pluralismo, la rappresentatività, il rapporto tra elettore e eletto, c'è una piccola luce, è questa attenzione riservata ai fuorisede, il diritto di voto riconosciuto ai fuorisede. Ovviamente noi accogliamo con favore questa apertura, che però non ci vede soddisfatti, perché è un'apertura a metà, già che rende l'esercizio di questo diritto molto complicato, poco realizzabile. E parto da un primo elemento, quello della data del 31 dicembre dell'anno precedente, scadenza per manifestare la volontà di esercitare questo diritto di voto. Una data poco realistica, come dicevo prima, perché insomma, con un notevole preavviso uno deve sapere dove si troverà a febbraio o marzo dell'anno prossimo, quindi non tenendo conto che un'opportunità di lavoro o un cambiamento nel proprio corso di studi ti può portare a lavorare, a studiare in un paese lontano dal tuo comune di residenza, non con un preavviso così ampio. Questo è il primo elemento che noi con le nostre proposte emendative cerchiamo di correggere, quindi in maniera del tutto, come dire, vogliamo dare un contributo sincero, quindi ovviamente non ostacoliamo la norma intesa nella sua genericità, però dico appunto, poiché questo esercizio del diritto vogliamo che sia concreto a tutti gli effetti, noi vi proponiamo invece come termine di preavviso quello dei 45 giorni, che non è un termine, una scadenza da esercitare all'ultimo minuto, è una scadenza che può essere utilizzata in maniera efficace, anche tenendo alto lo sguardo negli uffici elettorali, che in tutta questa riforma non sono stati minimamente considerati, ai quali state complicando veramente la vita, e quindi anche con questa proposta emendativa cerchiamo di aiutare gli elettori che temporaneamente, questa è una parola chiave di cui non avete tenuto conto nella formulazione di questa previsione, si trovano fuori dal loro comune di residenza, e anche insomma gli uffici elettorali che devono esercitare, che devono governare questa nuova riforma elettorale. L'altro elemento che invece cerchiamo di migliorare con la nostra proposta emendativa è quello forse più importante, perché voi sì riconoscete fuori sede di esercitare il diritto di voto a condizione che votino non i rappresentanti del loro territorio, del loro comune di residenza, che sicuramente conoscono, e soprattutto parliamo del comune di residenza, quindi un territorio al quale chiediamo di slegarsi se noi proponiamo di esercitare questo diritto di voto riferito soltanto a dei candidati che alla fine chi esercita il diritto di voto non può conoscere. Quindi, ok, riconosciamo l'esercizio del diritto di voto a chi sta lontano dal proprio comune di residenza, garantendo però loro il mantenimento del legame con il comune di residenza e quindi poter votare i candidati che si sono appunto cioè gli elettori e i rappresentanti che si sono candidati nel loro comune di residenza. Questo significa poter esercitare veramente le preferenze. Poi è chiaro, se parliamo, e con questa previsione voi ce lo confermate, di preferenze farlocche, allora forse ha anche senso il modo in cui è stata formulata questa norma. Quindi vi chiediamo un ultimo appello affinché le nostre proposte vengano accolte, perché altrimenti questo esercizio del diritto di voto riconosciuto ai fuori sede rimane una barzelletta che non fa neanche ridere.
1: Grazie senatrice Licheri, pongo quindi in votazione l'emendamento 8.4, Licheri ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. Sì, aspettiamo il senatore Romeo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.5 inammissibile. 8.6 Cucchi ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.7 Magni ed altri, interviene la senatrice Malpezzi in dichiarazione di voto.
3: Grazie Presidente, mi scuso di non essere riuscita prima. Quando abbiamo affrontato questo articolo ci siamo subito resi conto che era l'articolo del vorrei ma non posso, che è assolutamente coerente con tutto il resto di questa legge elettorale. Perché vorrei ma non posso, o farlocco, che è la collega Zambito che più volte ha ormai coniato questo termine per questa legge elettorale? Perché voi avete messo, la maggioranza ha inserito una serie di questioni apparentemente reali ma poi effettivamente non reali. Sulle preferenze noi abbiamo già detto, no? Presidente, sono preferenze farlocche perché non sono preferenze. Ma anche sul voto fuori sede, che ora loro rivendicano, è un voto fuori sede farlocco. Ed è farlocco perché si sposa davvero al vorrei ma non posso delle preferenze. Allora facciamo un esempio. La maggioranza, anche in quest'Aula, ha dichiarato più volte che finalmente, e anche non in quest'Aula perché vogliamo dire dopo il voto sull'emendamento Lisei dell'introduzione delle preferenze, quali sono stati gli slogan anche sui social, no? Finalmente arrivano le preferenze, finalmente arriva tutto, e allora, perché le preferenze consentono il rapporto eletto-elettore, quindi il riconoscimento sul territorio, vediamo come funzionano le preferenze con i fuorisede. Perché se io dalla Calabria mi sposto a studiare a Firenze e voglio votare, non posso votare il senatore Irto che magari io conosco come mio senatore di riferimento, cosa che io vorrei fare magari, no? Perché vivo a Firenze ma chiaramente ci vivo momentaneamente, no? Io voglio, voto, posso votare, posso esprimere il voto, ma devo votare chi è candidato là. E scusate, ma vuol dire che io allora devo continuare a vivere nella città in cui sto studiando o in cui sto lavorando momentaneamente? È questa la possibilità che mi viene data? O invece sarebbe più giusto che il mio voto venisse legato alla mia storia e quindi a dove voglio magari provare a continuare a vivere o a fare? Perché questo è un elemento che dovrebbe essere tenuto in considerazione. E allora io chiederei ai colleghi della maggioranza di provare a spiegare a noi che cosa intendono per il collegamento tra eletto ed elettore, che cosa intendono rispetto alla rappresentatività, perché se io sono temporaneamente in un posto vuol dire che ci sono solo per quel momento e ci posso essere per lavoro, ci posso essere per studio, ci posso essere perché magari sono lì semplicemente per una pausa di 6 mesi e in quel caso coincide con le elezioni e mi devo pagare altrimenti il biglietto del treno e dell'aereo che sono sempre cari e lo sapete benissimo, perché queste cose quando ve le abbiamo documentate ci avete detto che erano tutte giuste. Io non ho sentito colleghi schierarsi contro il fatto di voler far votare chi si trovava fuori sede. Fatto sta che quando avete avuto la possibilità di realizzare quello che noi vi avevamo suggerito, lo avete fatto al contrario, o meglio, lo avete fatto nella coerenza di tutta la vostra legge elettorale, cioè del farlocchismo, cioè del vorrei ma non posso, cioè del mi costruisco un sistema che però fa sempre magari più comodo a me, perché allora posso decidere magari di far iscrivere in massa in un determinato momento delle persone in quella zona, così sono sicura di avere più voti. Cioè, state attenti, colleghi, perché quando parliamo del rapporto eletto-elettore, questa è una cosa importante. Non possiamo semplicemente predicarla e poi non professarla, oppure mettere in difficoltà nel professarla, perché come ha spiegato bene prima la collega Licheri, è una norma addirittura piena di balzelli, perché per poterlo fare, quando ti devi iscrivere, entro quanto tempo prima, che cosa devi fare, cioè una burocratizzazione del voto che è un disincentivo al voto, cioè attenzione, perché questo non avvicina l'elettore e non crea sicuramente quel legame tra eletto ed elettore. Allora, colleghi, se avete detto che siamo tutti disponibili ad agevolare il voto dei fuori sede, agevoliamolo veramente, non sulla carta del farlocchismo. Grazie.
1: Grazie senatrice Malpezzi. Pongo in votazione l'emendamento 8.7, Magni ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.8, Magni ed altri, parere contrario del governo. Senatrice Naturale, prego.
4: Grazie Presidente. Siamo arrivati alla fine quasi dell'esame di questi emendamenti e quindi ci troviamo di fronte alla consapevolezza piena di cosa vuol portare questo provvedimento. Come sempre questa destra punta un problema e puntualmente non lo risolve. Vediamo il caos che si è creato e vediamo quindi come l'elettore sicuramente sarà più motivato ad andare a votare. Quindi abbiamo risolto anche il problema dell'astensionismo, no? Secondo voi? Invece è evidente come le criticità portano davvero ad allontanare dal voto. E penso in questo articolo, quindi per i fuori sede, quanto danno viene fatto proprio ai giovani, che sono i primi ad essere fuori sede e che ambiscono ad entrare nella politica, a mettere voce in quelle che sono le necessità del proprio territorio, e invece, pur se davvero stanno fuori già da un anno, perché appunto il limite sono questi 9 mesi in cui devi quindi vivere fuori sede, che cosa possono fare? Votare per un territorio che non conoscono, quindi votare per i loro rappresentanti che non sono loro rappresentanti, perché sono appunto fuori sede per un tempo determinato e quando torneranno nel loro territorio quindi avranno comunque un voto perso. E c'è quindi il togliere personalità alla figura del politico, invece l'identità del politico deve essere chiara. Questa massa informe di eletti non ha la funzione che invece l'elettore al giorno d'oggi vorrebbe dalla politica, un politico che ci mette la faccia sul suo territorio, che è responsabile e portavoce di quelle che sono le necessità del suo territorio. Quindi io in questo articolo vedo un tradimento proprio ai giovani, ai lavoratori, a coloro che hanno più bisogno di una politica che risponda alle necessità reali dei cittadini. E invece questa destra, questa maggioranza pensa solo a tutelare le sue poltrone e vuole soprattutto un elettorato ignorante, perché anche ignorante nel senso che non capirà come anche votare, perché la stessa scheda elettorale è un ginepraio, l'abbiamo detto tutti, anche in commissione, i vari auditi. Quindi davvero una vergogna che dovrebbe essere cassata a brevissimo dalla Corte Costituzionale, e questo è l'auspicio che voglio dare a questo provvedimento. Grazie.
1: Dichiaro quindi aperta la votazione sull'emendamento 8.8 Magni ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.9 Magni ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.10 De Cristofaro ed altri, senatore Giorgis.
0: Grazie Presidente. Ma in questo tentativo che facciamo tutti noi di darci delle risposte che suppliscano al vostro silenzio, al momento l'unica risposta che ci è venuta di fronte alle perplessità, alle critiche che abbiamo sollevato, che hanno sollevato diversi senatori, e che in effetti anche questa, diciamo, scelta sul come strutturare il voto dei fuorisede sia in realtà una scelta coerente con la sostanziale assenza di qualsiasi possibilità di scegliere i propri rappresentanti, perché in effetti, se ci pensiamo bene, ad esempio i 70 candidati come premio della Camera o i 35 candidati come premio al Senato sono una lista unica, che è del tutto irrilevante se io la voto in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Puglia, in Calabria, in Italia, all'estero. Quella è la lista. Che poi ci siano sulla specifica scheda alcuni nomi è davvero senza conseguenze, senza significato. Quindi da questo punto di vista, effettivamente, la nostra richiesta di preservare comunque un rapporto tra il territorio dove si risiede e si è deciso di continuare a risiedere, perché chi è fuori sede non ha spostato la residenza, ha spostato solo il domicilio, perché sa che quello spostamento è temporaneo. Ecco, e quindi c'è il tema del come preservare il legame col territorio. Però in effetti, se la lista è unica nazionale e quei nomi sono blindati a livello nazionale, sì, in un caso avrò la soddisfazione di vedere alcuni nomi, nell'altro altri, ma sono nomi puramente casuali, perché sono una frazione della lista complessiva, e quella frazione, ripeto, non deve neanche corrispondere né al, diciamo, radicamento sul territorio. Quei quattro nomi o cinque nomi che si trovano sulla scheda possono tranquillamente essere cinque persone che appartengono a un solo partito, o cinque persone che sono tutte residenti e aspirano ad essere candidati e sono candidati come capilista in altre regioni. Quindi non c'è nessun vincolo di corrispondenza con il territorio. Quindi in effetti è del tutto identico. Se poi consideriamo che saranno veramente pochissimi coloro che potranno essere eletti con le preferenze, e che se si vota per delle forze politiche che non superano il 10, l'11%, vengono eletti solo i capilista bloccati, effettivamente voi potreste rispondere, forse è questo che non osate dire ma che state pensando, in fin dei conti, bloccato uno o bloccato un altro, sempre una scelta non rimessa alla, in qualche modo, libertà di indicazione da parte dei cittadini. E quindi tutto sommato anche questo modo piuttosto così finto di garantire per davvero un pieno diritto di voto ai fuorisede è perfettamente, diciamo, coerente.
1: Grazie senatore Giorgis. Senatrice Musolino.
5: Sì, la ringrazio Presidente. Gli emendamenti che abbiamo presentato, compreso quello sul quale sto facendo la dichiarazione di voto, come ha detto prima anche il
6: Daphne
5: senatore Giorgis,
6: vogliono
5: effettivamente dare voce al diritto degli elettori che si trovano temporaneamente fuori dal loro comune di residenza di poter esercitare la loro espressione di voto in maniera tale da non subire anche una discriminazione, di non essere privati della possibilità di concorrere ad eleggere il loro rappresentante del loro territorio, perché il punto è questo. Siamo ben consapevoli delle difficoltà tecniche che possa avere un ufficio elettorale nell'organizzare uno spoglio tenendo conto di voti che arrivano da elettori che si trovano temporaneamente fuori sede, però voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa veramente potrebbe essere la più grande operazione di gerrymandering di questa proposta di legge. Perché se voi pensate che verranno attribuiti i voti per esempio degli studenti fuori sede non ai comuni della loro residenza ma ai comuni del loro temporaneo domicilio, per esempio tutte le città universitarie avranno un'aliquota di votanti che non appartengono a quel territorio ma contribuiranno a esprimere il voto di quei collegi elettorali. E davvero si pone una questione anche di equità di questo voto, non è più ancorato al territorio, non è più espressione di quel territorio ma è un'espressione che deriva da elettori che non esprimono il voto relativo a quel territorio. E se questo lo consideriamo nel contesto generale del listone che viene eletto con il premio di governabilità, come lo chiamiamo nella legge, a prescindere la violazione del principio che il Senato si, perché è violato nella sostanza, che il Senato si elegge su base regionale, ci mettiamo pure il conferimento di voti da elettori che non appartengono a quel collegio, risiedono altrove ma si trovano temporaneamente residenti in quel collegio lì, abbiamo concluso il cerchio con un voto che viene veramente falsato nella sostanza. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino. Votiamo quindi l'emendamento 8.10 di Cristofaro ed altri con parere contrario del Governo. A votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.11 Valente ed altri, senatrice Zambito.
6: Allora, guardi Presidente, questo articolo della legge è l'esatta rappresentazione di quello che noi diciamo da giorni sulla legge elettorale complessivamente.
7: Ilenia Zambito, no, Partito
6: Democratico.
7: Abbiamo
6: detto che questa legge elettorale è cambiata 1000 volte a seconda dei sondaggi e anche questo emendamento che vorrebbe, dice, di concedere il voto ai fuorisede, in realtà non lo fa perché mette un sacco di paletti burocratici che rende davvero impossibile per i fuorisede votare. E quando dicevo questa legge è ispirata dai sondaggi, anche questo articolo si spiega leggendo i sondaggi che dicono che nella fascia di età tra 18 e 29 anni, primo partito il PD 18%, il secondo Movimento 5 Stelle 17%, il terzo AVS 16%, solo quarto Fratelli d'Italia 14%. Quindi sì, diamoglielo il voto agli studenti fuori sede, però non facciamoli votare troppo perché sennò si rischia davvero di prendere un boomerang in testa. E quindi cosa si decide di fare? Si decide di dire: vi dovete iscrivere entro il 31 di dicembre dell'anno precedente alle elezioni. Ora, questa cosa è piuttosto ridicola e andrebbe cancellata ed è la ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento soppressivo, per cancellare appunto questo pezzettino. Perché andrebbe cancellata? Ma perché non lo sa nemmeno la Presidente del Consiglio, del resto non lo può sapere perché è il Presidente della Repubblica che indice le elezioni, ma non lo sa neanche la Presidente del Consiglio quando andremo a votare, figuriamoci se lo sanno gli studenti fuori sede che si devono iscrivere nelle liste il 31 dicembre dell'anno prima. Ma prendiamo ad esempio il caso che su questa legge elettorale fosse successo un incidente nell'introduzione di quelle preferenze farlocche che abbiamo votato nella scorsa settimana, se ad esempio avesse prevalso, fosse prevalsa nella mente della Meloni l'idea di essere davvero coerente e quindi avesse votato l'emendamento delle opposizioni, probabilmente il governo sarebbe caduto. E gli studenti, quando dovevano iscriversi il 31 dicembre del 2025, e che ne sapevano? Insomma, è chiaro che con queste norme, che queste norme sono state scritte con la malattia della sondaggite, ma soprattutto sono norme che vengono scritte per poter raccontare una verità che non esiste. Insomma, è una continua mistificazione della realtà, una narrazione che purtroppo non corrisponde alla verità, quella del centrodestra. Peccato che però i giovani ragazzi non sono così stupidi e lo capiscono perfettamente, tant'è che considero veritiero il sondaggio che vi ho letto.
1: Grazie senatrice Zambito, quindi votiamo 8.11 valente d'altri con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è, aspettiamo il senatore Martella. La votazione è chiusa, il senato non approva. 8.12 Parrini ed altri, interviene il senatore Parrini.
7: Presidente, anche sui fuoriserie sembra che siamo di fronte a una operazione della maggioranza che tende a presentare una norma come produttiva di effetti che in realtà non produce. Ci è capitato sulle preferenze di vedere questo tipo di atteggiamento del centrodestra. Abbiamo fatto una lunga discussione la scorsa settimana, alla fine l'emendamento del PD che introduceva le preferenze sul serio non è passato, è stato bocciato dopo 24 ore di travaglio da parte della maggioranza su richiesta della Presidente del Consiglio, che ha cercato così di salvare la propria maggioranza anche a costo di andare contro le cose che ha detto per anni all'opposizione. Si è preferito in quella circostanza votare in favore di preferenze che sono così limitate, una spruzzatina di preferenze nella legge elettorale da essere preferenze a tutti gli effetti farlocche, e lo stesso tipo di operazione lo si vede ripetere oggi sulla questione dei fuorisede. Intendiamoci, io sono dell'opinione che qualcosa sia meglio di niente in questo caso e che quindi un piccolo passetto in avanti si sia fatto, ma da qui a presentare la modifica varata alla Camera come qualcosa di svolta che ha cambiato in maniera rilevante le condizioni di accesso al voto di chi per ragioni di cura, per ragioni di studio, per ragioni di lavoro si trova a vivere lontano dal proprio luogo di residenza, e insomma c'è da fare un passo molto, molto grande prima di poter affermare qualcosa del genere. Quello che noi vediamo è che si è teoricamente concesso un diritto importante, ma anche vediamo che il pregiudizio che si ha nei confronti di chi è fuori sede, lavoratore, studente, caregiver, è tale che si è fatta la scelta di far contare il suo voto non per quanto riguarda la circoscrizione di residenza, ma nella circoscrizione di temporaneo domicilio, cosa che io non credo sia spiegabile sotto nessun punto di vista. E poi si è cercato di accompagnare la concessione del diritto con il più classico degli ostruzionismi all'esercizio del diritto stesso, cioè attraverso la fissazione di paletti così restrittivi da rendere l'esercizio di questo diritto estremamente difficile. Tant'è che rimane fortissima l'impressione, leggendo queste norme, vedendo anche il vostro atteggiamento rispetto ai nostri emendamenti, che insomma la concessione che avete fatto è stata strana.
1: Colleghi, c'è un collega che sta parlando, vi prego, prestiamo attenzione, grazie.
7: In realtà avete pochissimo desiderio di dare il diritto di voto effettivo a queste persone, perché verso queste persone nutrite un pregiudizio negativo.
1: Grazie senatore Parrini. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.12 Parrini ed altri con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il senato non approva. 8.13 Meloni ed altri, interviene la senatrice Lorenzin.
8: Beatrice Lorenzin, Partito Democratico. questa vicenda del voto del fuorisede, secondo me è una vicenda molto grave, soprattutto per un fatto, per il motivo che tutti i partiti politici si sono impegnati in questi anni in audizioni, fiume, Camera, Senato, per trovare una soluzione e a parole dire che volevano effettivamente permettere ai giovani che studiano in un'altra città diversa da quella in cui sono nati, alle persone che per motivi di salute sono costrette a risiedere in altri comuni o in altre regioni. Guardate, non soltanto chi è ammalato, pensate chi ha i figli minori e i bambini che sono purtroppo ospitati in alcuni grandi ospedali, in alcune grandi strutture in Italia, e che i genitori devono seguire e stare con loro, così come nel caso dei lavoratori che ha così ben rappresentato la collega senatrice Camusso. Ebbene, noi tutti abbiamo presentato proposte di legge per dare e utilizzare anche la modernità che ci accompagna, che non è solo negativa ma è anche positiva, nel momento che possiamo avere facilmente l'interoperabilità dei dati tra le questure, le prefetture, gli stati civili, e quindi riuscire veramente a incrociare i dati e a avere la garanzia che chi voterà in una residenza diversa da quella abituale in realtà non sta truccando il voto o cose di questo genere. Bene. Abbiamo detto che su questa presentazione di legge ci sono state tantissime proposte diverse. Si è arrivati oggi al momento della verità e scopriamo che in realtà la strada per un fuorisede per votare effettivamente è irta di ostacoli. Negli emendamenti che noi abbiamo presentato, in questi emendamenti noi diamo delle soluzioni, cioè noi non stiamo facendo ostruzionismo, noi vi diamo e vi abbiamo presentato delle alternative nella modalità di facilitare il voto per i fuori sede, dalla tempistica al modello di registrazione, alla modulistica, al modello di controllo, e voi ci state dicendo sistematicamente di no. Allora, in questa maggioranza, su questa legge elettorale, vige un'ossessione, cioè rendere veramente difficile per le persone votare. È esattamente l'opposto di quello che voi state predicando fuori da quest'aula, dove vi beate di dire che finalmente le persone potranno scegliere chi votare. No! Non solo non potranno scegliere chi votare, ma sarà molto difficile per loro poter votare, e nel caso in cui siamo di fronte a nuove proposte di nuovi partiti politici, anche addirittura poter raccogliere le firme per presentarsi. E quindi l'esercizio alla democrazia è sempre di più sotto una sorta di cappello di una supremazia della burocrazia, reso di complesso e difficile. E questo porterà ancora più sfiducia nell'elettorato e ancora più distanza tra eletto e elettore.
9: 8.13, dichiaro aperta la votazione. Abbiamo votato? Ce l'hai fatta? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Mi pare che c'è questo. Sì, l'8.14. Attenzione che se respinta sono preclusi successivi fino all'8.21. Delia, prego.
10: Grazie Presidente. Questo emendamento, come gli altri che abbiamo votato, come ha sottolineato la senatrice Lorenzin, interviene a rendere più semplice e accessibile questo diritto di voto ai fuorisede, che in questo articolo in qualche modo si evoca, ma poi non viene reso veramente praticabile. E lo dico perché è stata una discussione importante che ha attraversato questa legislatura. È indubbio che si fa un piccolo passo avanti, ma se vogliamo dare una risposta vera alle persone che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano nel momento di elezioni fuori dalla località in cui sono residenti, noi dobbiamo rendere davvero esigibile questo diritto, e questo articolo non lo fa, mette una serie di ostacoli burocratici. In questo caso il mio emendamento di cui sono una prima firmataria riduce da 9 mesi a 1 mese la residenza necessaria per poter votare nel luogo in cui si sta. E però appunto io voglio sottolineare come noi eravamo partiti da una campagna importante che aveva coinvolto tante giovani, che si chiamava Voto dove vivo, e c'era stato in occasione delle europee un riconoscimento di questo diritto, addirittura anche una corsa, penso ad Azioni Universitarie, ad intestarsi una battaglia che altri avevano fatto, e poi il governo ha fatto un passo indietro dopo quelle europee e adesso qui si scrive questo articolo, ma in una modalità, è stato detto, ma chi può davvero iscriversi entro il 31 dell'anno prima? Ma quanti ragazzi e ragazze sanno che si vota l'anno dopo? O quanti lavoratori, l'ha detto la senatrice Camusso intervenendo prima, magari perché a fronte di una crisi industriale gli viene dato come opportunità un trasferimento e quindi si trovano improvvisamente in un altro luogo a vivere e non hanno potuto iscriversi l'anno prima ed esercitare questo diritto. Per cui io credo che se vogliamo prendere seriamente questa questione e non fare un semplice spot, un po' come sulla vicenda delle preferenze è stato fatto, la maggioranza dovrebbe accogliere alcuni di questi emendamenti e prendere più sul serio la sfida di rendere più semplice, a fronte di un grande astensionismo che in questo paese ormai c'è, più semplice per chi vuole votare la possibilità di votare. Se vogliamo davvero di fare una legge che venga incontro al diritto di voto delle persone. Per questo vi chiedo di sostenere questo emendamento, tanto più che, come il Presidente ha ricordato, saranno preclusi quelli che diminuiscono la durata che vengono dopo, perché davvero 6 mesi sono tanti per poter accedere a questo diritto, troppo rispetto a quelli che possono essere i motivi di salute, che non è detto che siano così, no? Lunghi, per cui una persona si ritrova in un'altra città. Grazie.
9: La ringrazio. Bene, dichiaro aperta la votazione all'emendamento 8.14, prima parte. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Andiamo all'8.22, Alfieri. Dichiaro. Dov'è? Ah, chiedo scusa, Camusso, non l'avevo vista. Prego.
11: Grazie, Presidente. Il rischio che stiamo correndo, visto che non volete confrontarvi con la sequenza degli emendamenti che sono stati presentati, è quello che noi trattiamo i fuorisede alla modalità vorrei ma non posso, cioè riconosciamo che vorrebbero votare ma li mettiamo nelle condizioni di non poterlo fare. Che, come dire, forse è ancora peggio che non dargli una soluzione, cioè noi non è che non vediamo che, come dire, uno spiraglio è stato aperto, ma è sempre complicato riconoscere uno spiraglio e poi vedere le persone che sono messe comunque nelle condizioni di non poterlo fare. E che, come sempre, quando si fanno delle norme che diventano restrittive di una volontà di partecipazione, l'impossibilità di partecipare ricade su quelli che hanno le condizioni più fragili, su coloro per quali, per esempio, un viaggio è un costo che non possono permettersi, o saltare dei turni di lavoro per spostarsi è una condizione che non possono permettersi, oppure che magari sono in condizione di poter continuare a studiare perché hanno una borsa di studio, ma non sono nelle condizioni, come dire, di disperdere delle risorse a questo fine. Quindi noi stiamo facendo una doppia discriminazione in realtà, perché da un lato non, come dire, gli costruiamo le condizioni, non costruiamo le condizioni per chi è fuori sede, poi in particolare questo pesa su chi ha già delle difficoltà rispetto alla partecipazione. In questo emendamento proponiamo che almeno su un elemento, che non è quello della durata della residenza precedente, del domicilio precedente al voto, ma sui casi che si determinano, cioè su coloro che, non avendo tutte le condizioni, però si trovano di nuovo in questa posizione, sia perché questo come dire, consente di conciliare i calendari delle elezioni che non sono coerenti con gli impegni che vengono dal lavoro o dalle scelte che derivano dallo studio, ma soprattutto non sono coerenti con le cose che ti succedono improvvisamente, la necessità di accogliere un lavoro all'ultimo minuto, la situazione in cui devi risolvere problemi di assistenza o di condizione familiare che ti richiede di non esserci e così via. Io credo che davvero non sarebbe utile lasciare l'idea che abbiamo affrontato il tema ma che non siamo stati in grado di dargli una chiave risolutiva, e soprattutto di dare l'idea che non siamo in grado di dare una soluzione poi praticabile per tutti coloro che vorrebbero partecipare e non hanno le condizioni materiali per farlo senza strumenti che gli permettano di non dover investire eccessi di risorse su questo. Credo che sarebbe un segnale importante e soprattutto darebbe a questa legge, che ce l'ha ben poco, il senso che l'obiettivo fondamentale è quello di favorire la partecipazione, non di mettere ostacoli a chi vorrebbe partecipare.
9: Grazie, dichiaro aperta la votazione, siamo all'822. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva, non è precluso l'823, quindi l'823 dichiaro aperta la votazione, prossimo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 824, andiamo. Voleva intervenire per caso?
12: Presidente, ti sollecito io. Anche questo è un emendamento al pari degli altri che prova a migliorare questa parte della legge, perché il rischio vero è che questa legge elettorale sia quella solo degli annunci, l'annuncio delle preferenze, le preferenze non ci sono, l'annuncio che la sera del voto si saprà chi ha vinto le elezioni e non si, probabilmente con questa legge elettorale non si saprà chi ha vinto le elezioni, e poi c'è un'altra, diciamo, un altro slogan, che è quello di consentire ai fuorisede di votare, ma secondo noi, per come è congegnata, è molto restrittivo e molto complesso che questo possa avvenire. Quindi noi abbiamo fatto degli emendamenti per restringere non solo i tempi, ma dare la possibilità, per esempio, lo diceva prima la senatrice Camusso, abbiamo fatto alcuni emendamenti per dire entro 30 giorni dalla consultazione del voto poter fare la richiesta a quei soggetti che lavorano fuori per motivi di studio, di lavoro, che sono fuori dalla loro residenza. È una norma di buonsenso, è una norma che in questa legge elettorale potrebbe rappresentare, proprio in calcio d'angolo, la possibilità almeno di salvare la possibilità e dare il diritto di voto ai fuorisede. Noi lo diciamo da tempo, abbiamo tentato più volte di mettere in campo questa iniziativa legislativa, anche ascoltando tutto quel mondo associazionistico esterno che ha molto lavorato e ha molto chiesto alla politica, al Parlamento, di intervenire. Sarebbe un qualcosa di civiltà se approviamo questi emendamenti. Uno di questi emendamenti potremmo riuscire, almeno sui fuorisede, di andare oltre gli slogan che questa legge elettorale contempla in tutte le sue parti. Grazie Presidente.
9: La ringrazio. 824, dichiaro aperta la votazione. Che è la collega, ti sto aspettando, ce l'hai fatta? Hai già votato, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo all'825, dichiaro aperta la votazione. Va bene, annullo la votazione. Senatore Nicita, con cortesia anche a lei.
13: Grazie, l'avevo segnalato al segretario.
9: Non ce ne siamo accorti, va bene.
13: Allora, Presidente, su questa vicenda del voto fuori sede faccio apro una parentesi per un settore che conosco bene e che questo governo conosce molto bene, o dovrebbe, che riguarda i fuorisede siciliani. Questo governo fece un decreto che si chiamava il decreto asset, nel quale aveva fissato dei tetti ai prezzi degli aerei, poi ha ritirato quella norma perché non era compatibile con la normativa europea e ha corretto il testo chiedendo all'antitrust di fare una indagine conoscitiva sul prezzo dei voli proprio per i fuorisede, per i lavoratori siciliani. ha corredato quell'analisi da un'indagine campionaria dalla quale viene fuori che il 40% dei soggetti che viaggiano soprattutto nella stagionalità sono siciliani e la maggior parte di quei siciliani, cioè che hanno un rapporto continuativo con la propria terra, non riescono a programmare i viaggi in un tempo sufficiente per avere dei prezzi più bassi. Quindi noi abbiamo un atto ufficiale che nasce da una norma di questo governo e che ci fa capire esattamente tutto quello, almeno per i siciliani, tutto quello che i miei colleghi hanno evidenziato e dà dei numeri che sono questi, cioè nessuno riesce nemmeno per Natale, Pasqua e Ferragosto a programmare in tempo un viaggio proprio perché ci sono tutte queste questioni che riguardano il lavoro, che riguardano la programmazione dei viaggi e così via. Quindi noi abbiamo un indicatore che ci fa capire che queste date così anticipate rispetto al momento del voto non sono programmabili perché già quando ci sono delle date fisse di festività persino lì non si riesce a programmare. Quindi noi abbiamo degli elementi informativi proprio sui fuorisede, lavoratori e studenti, che ci fanno capire che questa norma non risolverà questo problema, che diventa semplicemente una enunciazione perché si scontra contro la concretezza della programmazione, i costi della programmazione. Quindi noi siamo consapevoli che stiamo enunciando un diritto, una facoltà, ma siamo consapevoli che guardando alle abitudini di spostamento che l'antitrust ha misurato non più di qualche mese fa, c'è la conferma che questo diritto resterà semplicemente una facoltà. Per questo chiediamo di votare questo emendamento che restringe la tempistica e la rende più prossima ma anche più coerente e concreta con quelle che sono le reali dinamiche di spostamento di chi sta fuori sede. Grazie.
9: Grazie. Dichiaro aperta la votazione sull'8.25. Dichiaro chiusa la votazione sull'8.25. Il Senato non approva. Andiamo all'8.26. Spinelli De Priamo, su cui c'è la senatrice Pirro che ha chiesto di parlare. Vede che sono attento perché lei l'ha chiesto correttamente in tempo.
14: Grazie Presidente. Ho letto l'emendamento della collega Spinelli nel fascicolo e ho pensato, perfetto, votiamo a favore, ma purtroppo con voi c'è sempre un ma dietro l'angolo, anche quando vorremmo essere d'accordo con voi, fate di tutto per fare in modo che non sia più così. E infatti alla fine su questo emendamento ci asterremo, vorrei però spiegarlo, perché il governo presieduto da Giorgia, madre e cristiana, donna, madre e cristiana, è, cito le parole della Presidente, mica me le sono inventate io, è arrivato il governo in commissione bilancio con una riformulazione, che è quella su cui stiamo per votare. E quindi magicamente l'intenzione della collega di fare in modo che i caregiver che prestino assistenza presso la residenza della persona assistita o presso una struttura sanitaria, si perde l'assistenza presso la residenza e si rimane solo all'assistenza presso le strutture sanitarie. Io mi domando se chi al governo ha deciso per questa riformulazione si sia mai messo nei panni di un caregiver con un familiare malato di Alzheimer, per esempio, che magari non richiede particolari terapie riabilitative o continuative presso una struttura sanitaria, ma ha semplicemente bisogno che un figlio, un fratello, un nipote che non risiede in quella regione ma che è disponibile per prestare assistenza a domicilio per evitare che l'anziano in questione vada a dormire col rubinetto del gas aperto, e no, a allora no, lì non hai diritto a votare come fuorisede. Non importa se devi andare a votare e lasci scoperta l'assistenza al tuo familiare malato, ma ve la faccio peggio, perché voi proprio non vivete nei panni delle persone. E la presidente, che spesso si ammanta anche del suo ruolo di madre, sempre Giorgia, donna, madre cristiana, non pensa neanche a quei genitori che magari sono costretti ad uscire dalla propria regione per le condizioni di salute di un figlio, che magari si trovano a vivere per un periodo in una città diversa, anche se temporaneamente quel figlio non riceve delle terapie, ma semplicemente perché magari è in attesa di un trapianto, e se vive in un'isola sperduta non è sicuro poi di trovare un volo in caso arrivi la telefonata che salva la vita al figlio perché è disponibile un organo, e allora si trasferisce armi e baragagli in un'altra regione. E no, siccome non è ricoverato in una struttura sanitaria non ha diritto a votare. Ecco che cosa fa il governo di Giorgia, madre cristiana.
9: Ma io l'avevo letto, vabbè, è senatrice Pirovano.
15: Sì, grazie Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento, grazie.
9: Possiamo votare, l'8.26, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con due voti contrari, due soli voti contrari. 8.27, De Cristofari Magni Cucchi. Non ho capito, parli al microfono, sennò è difficile.
16: Non è contrario e astenuto, per favore, grazie.
9: Ha sbagliato a votare, ne prendiamo atto, bene. Malpezzi, prego.
17: No, volevo essere preparata, Presidente, su, prima che lei aprisse la votazione sull'8.27. Posso?
9: No. Le ho dato la parola, dov'è il problema?
17: Aveva ancora citato l'emendamento, volevo non fare...
9: 8.27, grazie, certo.
17: Grazie, Presidente, perché come lei avrà notato all'articolo 8, a parte il soppressivo che noi avevamo fatto, le modifiche, abbiamo provato a dare contributo e a contribuire appunto a migliorare il lavoro fatto fino a qui. Su un tema, Presidente, che immagino sia caro anche a lei, che non è semplicemente quello del fuorisede, ma che è sulla possibilità di esercitare un diritto. Allora, Presidente, siccome lei è uomo di legge, sa benissimo che la formulazione che voi avete trovato, o meglio, che è stata trovata, non la voglio coinvolgere nella fase di elaborazione, per il voto a fuori sede, non rappresenta davvero la piena possibilità di un elettore di esprimere, di esercitare un proprio diritto. Quando nel 2019, lo ricordava prima la collega D'Elia, è partita la campagna Voto dove vivo, mi ricordo anche lanciata per tanti aspetti e in altre tante circostanze anche dal collega Meloni, che ancora anticipatamente si era fatto portatore di questa istanza, il collega Marco Meloni, perché noi usiamo poi i termini, gli articoli declinati al maschile quando sono maschi e quelli al femminile quando sono donne, quindi il collega Marco Meloni, per cui, per dire, già da tantissimi anni portavamo avanti questo tipo di istanza. Il voto dove vivo diceva però una cosa molto chiara: consentire al cittadino con diritto di voto che si trovava momentaneamente, temporaneamente fuori dal proprio comune di residenza, di esprimere il proprio voto rispetto però alla propria residenza. Ora, Presidente, come le ho detto anche prima, lei è uomo di legge. Volevo chiedere a lei, ma evidentemente non mi è possibile, se ritiene che questa norma da uomo di legge, sia rispettosa appieno del diritto dell'elettore. Perché come avete considerato gli italiani all'estero dei cittadini di serie B, state considerando anche gli elettori fuori sede dei cittadini di serie B. Non penso che lei e non penso che la maggioranza volesse quello, però ora come ora, se non modificherete la norma, la situazione è questa, perché un cittadino fuori sede non potrà votare ed quindi esprimere il proprio diritto di voto per il proprio collegio di appartenenza, che è quello dove risiede e dove ha la propria vita. Quella che sta vivendo fuori sede è una parentesi della vita che magari poi si trasformerà in futuro, andrà a coincidere con la scelta di vita e con il proprio

0: dello spostamento, e questo crea uno squilibrio perché quel cittadino non avrà un proprio rappresentante, perché il rappresentante che voterà non sarà il rappresentante del proprio territorio. Io continuo a ripetere che questa cosa non è il voto dove vivo, questa cosa è un'altra farlocchiata che vi serve per dire abbiamo dato il voto a chi sta fuori sede. Non è così.
1: Grazie senatrice Malpezzi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.27 di Cristofaro ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.28 Zampa ed altri, parere contrario del governo. Interviene la senatrice Zampa.
2: Grazie Presidente. Intervengo su un emendamento della cui sarei curiosa di capire qual è la ragione
3: del Partito Democratico,
2: per cui non è stato accolto in commissione, e mi piacerebbe che il governo e la maggioranza lo spiegassero, perché si tratta di un tema delicatissimo che riguarda i degenti in ospedale e nelle case di cura e di ricovero. E la richiesta era semplicemente che si potesse continuare ad applicare in questi casi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati. Mi riferisco a un decreto 30 marzo 1957. Quando parliamo di voto, e in questo caso questo fondamentale esercizio di democrazia che spetta di diritto a ogni cittadino, e lo incrociamo con il tema della degenza in ospedale, in casa di cura, quindi di persone che si trovano sperabilmente per tempo breve o temporaneamente nella impossibilità di potersi recare a un seggio, incrociamo due diritti straordinariamente importanti. E questi diritti, sarà che io sono cresciuta con la cultura dello straordinario valore di un voto e con la cultura del diritto al voto, diritto dovere dei cittadini di esprimere un voto. Ecco, io credo che non avere accolto un emendamento che semplicemente chiedeva alla maggioranza e al governo di continuare ad applicare disposizioni che semmai andrebbero semplicemente, forse anche più semplificate, ma certamente gli si chiedeva di non di escludere questa categoria di cittadini dalle nuove procedure per gli altri elettori fuori sede, ecco, sia un fatto molto grave, che dice anche la arroganza da un lato e la miopia con cui la maggioranza guarda in questo momento alla legge elettorale, come se fosse semplicemente un risultato da brandire, tra l'altro ignorando che ogni volta che si calpesta in questo modo la democrazia e il rispetto della democrazia, si fa una cosa che torna indietro come un boomerang. Non ho mai visto imporre o cercare di manomettere leggi elettorali in maniera grave come quella che sta avvenendo qui in questa aula, in queste ore, in questi giorni, e poi non ho mai visto, come dire, che la storia in qualche modo non ti faccia pentire di averlo fatto. E quindi io chiedo davvero al governo e chiedo alla maggioranza di ripensare a questo e di escludere, come ho detto, dalle nuove procedure per gli elettori fuori sede, che sono inaccettabili, di escludere una categoria di cittadini a cui noi dovremmo guardare con un di più di rispetto e di attenzione, accogliendo e anzi rendendo assolutamente facile e semplice l'accesso al voto e l'esercizio del diritto di voto. Quindi ripensateci, sarebbe un buon segnale, e che almeno su un punto delicato come questo ci fosse un incontro e anche la capacità di ascoltare, di cogliere il senso di ciò che l'opposizione vi chiede.
1: Grazie senatrice Zampa, quindi pongo in votazione l'emendamento 8.28 Zampa ed

0: altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.29, Cucchi ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.30, Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.31, Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.32, De Cristofaro ed altri, parere contrario di governo e quinta. Interviene il senatore Giorgis.
1: Grazie. Ma questi sono emendamenti di semplificazione, di insomma garanzia che la modalità attraverso la quale viene poi assicurato l'accesso al diritto di voto sia una modalità il più semplice possibile. Come si fa a dire di no a un emendamento che prevede che la presentazione della domanda e il rilascio dell'attestazione non debbano comportare l'applicazione di imposte, diritti di segreteria o altri oneri a carico dell'elettore? Ma è evidente, se si vuole garantire il diritto di voto ai fuorisede, non si può poi immaginare che vengano disposte diciamo previsioni che onerano da un punto di vista economico il cittadino fuori sede che chiede di esercitare il proprio diritto di voto. Cioè, lo capisce chiunque che questo è un emendamento ovvio sul quale non ci sarebbe neanche da discutere. Il governo dà parere favorevole e nella legge si esplicita ciò che probabilmente non può che essere così, ma in ogni caso esplicitarlo mica arreca alcun danno. Così come alcuni emendamenti che abbiamo appena diciamo trattato e che noi avevamo presentato insieme al senatore Magni e insieme agli altri componenti della commissione, cioè una modulistica semplice, riconoscibile, standardizzata, che consenta quindi con la massima velocità possibile di appunto presentare la domanda e ottenere da parte anche dell'amministrazione certezza sulla correttezza della domanda. Cioè aspetti questi che, ripeto, stupisce che non vengano neanche presi in esame. C'è come una forza che oramai non consente di rallentare, un'inerzia che non riuscite a vincere, per cui non bisogna mai intervenire, non bisogna prendere la parola, tutti gli emendamenti dell'opposizione devono comunque avere parere negativo, indipendentemente da ciò che dicono e indipendentemente da ciò che potrebbero rendere più agevole per i nostri concittadini. Guardate che davvero è curioso, è come se oramai non foste più in grado di sottrarvi a una prassi che avete inaugurato all'inizio della legislatura, ma che nel corso del tempo è andata sempre più consolidandosi. Ed è una prassi che, come abbiamo già avuto modo di dire, offende, umilia il Parlamento. Perché se viene avanzata una proposta migliorativa, se viene avanzata una ipotesi di correzione, di integrazione che neanche mette in discussione un pur assai discutibile indirizzo politico, ma perché non valutarla con attenzione? Perché non avere neanche la cura di leggerla ed eventualmente dire no, perché? E noi ascoltiamo il perché, allora non mica ci metteremmo a quel punto ad alzare diciamo i toni. Ecco, spiace che neanche verso la conclusione di questi lavori ci sia un gesto di resipiscenza, ci sia una qualche disponibilità appunto a almeno simulare un po' di riguardo per lo sforzo che abbiamo fatto di stare nel merito. Questi sono emendamenti che stanno al merito, certo, propongono diciamo aspetti non certo decisivi. Su quelli che sono decisivi abbiamo in tutti i modi sollecitato una reazione che non c'è stata, quindi difficile immaginarla su questi aspetti secondari, ma su questi aspetti secondari si poteva, senza prendere la parola e spiegare la contrarietà, dare semplicemente un parere favorevole quasi in automatico.
0: Grazie senatore Giorgis. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.32 del Cristofaro ed altri con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.33 Magni ed altri. Interviene la senatrice D'Elia e poi il senatore Magni. Anzi, prima il senatore Magni. Prego, senatore.
2: No, solo per ribadire, io ho cercato di dirlo brevemente all'inizio, tutti questi emendamenti, adesso lo diceva anche il senatore Giorgis, hanno l'unico difetto che hanno è quello di favorire la trasparenza, la partecipazione, la messa in condizione di quelli che sostanzialmente sono fuori sede di poter partecipare al voto. Ora, davvero, visto che parliamo di una legge elettorale che dovrebbe garantire il futuro Parlamento e quindi che non è di proprietà della maggioranza, dovrebbe essere dell'insieme del Parlamento, non c'è stato nessun sforzo di tener conto delle osservazioni, delle proposte, dei suggerimenti che vengono dati, perché avete un'arroganza e questa allora è inutile. Questa sì si può chiamare legge truffa, perché è una truffa quella che state facendo. Sostanzialmente dite di favorire fuori sede, poi però tutto quello che invece li dovrebbe favorire e far sì che partecipano, voi dite di no. Quindi in sostanza bisogna che i cittadini lo sappiano, che, come si dice, non solo è una truffa sul premio di maggioranza, ma anche sulla modalità di partecipazione, e quindi questo è intollerabile dal punto di vista, e per alcuni versi è deprimente francamente questo atteggiamento che avete. Quindi in sostanza devo dire che sembra di parlare con cioè un ventre molle che non riceve assolutamente nessuna disponibilità al confronto, perché avete deciso così e così si deve essere. Però lo perderete ugualmente le elezioni. Grazie.
0: Grazie. Senatrice D'Elia.
3: Presidente, volevo solo fare una dichiarazione di voto a favore di questo emendamento. Volevo anche sottolineare anche io, come hanno fatto adesso il senatore Giorgis e il senatore Magni, cioè questa legge comunque deve tornare alla Camera, perché ci sono i famosi emendamenti Lisei. Quindi non è che noi dobbiamo chiudere un testo che viene approvato così. Quindi davvero non si capisce perché attorno ad alcune norme, penso anche all'emendamento Zampa che sostanzialmente chiedeva garanzie per i degenti in ospedali e case di cura sull'applicazione e la possibilità di esercitare il loro diritto di voto così come fino ad oggi è stato garantito, qui si richiede proprio perché bisognerà iscriversi, quindi intanto bisogna sapere che c'è questa possibilità. Poi bisogna iscriversi, qui si semplifica la possibilità di iscriversi e tra l'altro non solo in maniera telematica, proprio perché spesso il digital divide, no, rende più difficile per alcune fasce di popolazione esercitare un diritto se questo viene garantito solo attraverso una richiesta telematica. E poi dopo ci sarà l'emendamento sulla questione della disabilità e la possibilità di aiutare le persone per rendere accessibile questo diritto. Quindi davvero non si capisce perché su questi emendamenti, che non vanno a togliere, a modificare chi potrà esercitare, ma semplicemente semplificano le modalità attraverso cui esercitare questo diritto di voto ai fuori sede, non si possa esprimere un parere favorevole da parte della maggioranza. Grazie.
0: Grazie senatrice D'Elia. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.33 Magni ed altri con parere contrario di governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.34 Magni ed altri con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione e chiudo, aspettiamo la senatrice Di Girolamo, non so se ha votato. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.35 Magni ed altri con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 836, Cucchi ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.37, De Cristofaro ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.38, Magni ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Aspettiamo il Presidente Boccia. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.39, Cucchi ed altri. Parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.40, Magni ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.41, De Cristofaro ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.42, Cucchi ed altri. Parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.43, De Cristofaro ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.44, De Cristofaro ed altri. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.45, De Cristofaro ed altri. Parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.46, Nicita ed altri. Interviene il senatore Nicita.
4: Grazie Presidente, anche qui l'emendamento che proponiamo è non soltanto di assoluto buonsenso, fa parte di quel gruppo di emendamenti che il senatore Giorgis ha evidenziato prima e non si comprende per quale ragione ci debba essere, e mi appello veramente a lei signora Ministro, non ci debba essere un parere favorevole. Stiamo aggiungendo al comma 11 un comma 11 bis nel quale diciamo che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore, con un regolamento adottato ai sensi di legge, su proposta del Ministro dell'Interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali, le forme di coinvolgimento dell'apporazione di voto con modalità che assicurino i criteri che normalmente sono assicurati e previsti per la segretezza, l'integrità e la libertà del voto. Siccome questo fa riferimento anche a tutto il tema che riguarda le nuove modalità che sono intervenute, ci chiediamo per quale ragione si debba votare contro ad un emendamento di questo genere, che è una norma di chiusura di questo articolo, che serve a precisare quali sono, una volta che si approva la legge, le norme, le disposizioni che si devono realizzare affinché tutto possa svolgersi in modo coerente, garantito, sicuro, visto che ci sono delle innovazioni. Allora io vorrei capire sinceramente per quale motivo su anche una norma di questo genere vi sia un parere negativo del Governo, visto che comunque, come ricordato la collega D'Elia, si deve comunque tornare alla Camera. Allora questo significa semplicemente, lo confermiamo per qualcuno che si sia distratto, che c'è una chiusura totale su qualunque tipo di emendamento, se avessimo fatto anche un emendamento nel quale avessimo scritto si devono inviare le informazioni, si devono controllare le schede elettorali per i nuovi aventi diritto, anche quello ce l'avreste bocciato. Quindi non posso credere che la bocciatura sia nel merito, il merito è che si bocciano tutti gli emendamenti delle opposizioni, perché questa legge elettorale tutto fa tranne che dialogare nel Parlamento con tutti per delle riforme che dovrebbero guardare il senso della nostra democrazia e non una democrazia che va a senso unico.
0: Grazie senatore Nicita. Pongo in votazione l'emendamento 8.46 Nicita ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.47 Magni ed altri, parere contrario del governo e della quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.48 è stato ritirato, quindi siamo agli ordini del giorno e chiederei alla Ministra di esprimere i pareri sugli ordini del giorno.
5: Allora, sull'ordine del giorno Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante, parere favorevole con la riformulazione che ho già consegnato. E il sul 2 parere contrario, sul 3 parere contrario, sul 4 parere favorevole con la riformulazione che ho già consegnato.
0: Quindi chiedo ai firmatari degli ordini del giorno riformulati. 8.1, accetta la riformulazione, senatore Cataldi?
6: Accetto la riformulazione.
0: Accolto come riformulato. 8.2 ha un parere contrario, senatrice Di Girolamo, lo mettiamo in votazione? Sì. Quindi votiamo l'emendamento 8.2 Di Girolamo ed altri con parere contrario del governo. La votazione è aperta. L'ordine del giorno, scusate, non l'emendamento. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Ordine del giorno G8.3, Damante, con parere contrario del governo. Insiste per la votazione, senatrice Damante? Sì, quindi votiamo l'ordine del giorno 8.3, Damante ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'ordine del giorno G8.4 Gaudiano ed altri è riformulato. Senatrice Gaudiano, accetta la riformulazione proposta dal governo?
7: Accetto la riformulazione.
0: Quindi accolto come riformulato. E siamo quindi alla votazione dell'articolo 8. Votiamo l'articolo 8. La votazione è aperta. La votazione... Avete votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato approva. Emendamento aggiuntivo 8.0.1 De Cristofaro, un parere contrario di governo e quinta commissione. Interviene il senatore Magni, prego.
8: Tino Magni, Gruppo Misto Alleanza Verde e Sinistra.
2: Noi siamo in una situazione di questo genere. Ovviamente c'è, cioè, questo emendamento la propone sostanzialmente di recepire il regolamento anche in Italia del regolamento europeo del 2024 in vigore da ottobre 2025 sulla pubblicità politica. Ora, noi sappiamo tutti che si parla sempre di interferenze, di tutte queste cose, compreso anche fuori diciamo dal nostro paese. Allora, recuperare e mettere sotto controllo la questione è chi, cioè se una pubblicità di chi è fatta o di chi è sponsorizzata, il costo sostanzialmente, conoscere chi paga questa pubblicità. Stiamo parlando di questioni digitali, in sostanza, che anche con la questione artificiale è una questione molto complicata e quindi col rischio di influenzare, diciamo, andare in questa direzione. Ora, per quale ragioni si dice di essere contrario a questo emendamento? Il problema è garantire la libertà delle persone, perché non si può, diciamo, dirlo dopo che è successo, bisogna provenire prima, e quindi si propone di recepire una normativa che in sostanza è in vigore dal 2024, sostanzialmente. E quindi la domanda è questa, perché queste sono le ragioni in cui noi proponiamo questo emendamento, in sostanza quella di dare certezza che tutti i cittadini non siano, cioè che abbiano la possibilità di sapere, in particolare sulla questione, in particolare soprattutto la questione del digitale, che come avviene, se è uno spot politico, se è sponsorizzato da chi è stato pagato, quindi come si mette nelle spese elettorali. Quindi in sostanza avere una pari dignità per tutti, in cui la competizione elettorale sia trasparente, libera, e che sia in grado poi alla fine uno di decidere con la propria testa e non perché è influenzato da un algoritmo che continua a picchiarli sulla sua testa 24 ore su 24. Questo è il problema, e io credo che è un problema che ci dovremmo porre tutti, perché ci condiziona tutti, e quindi non è un problema di maggioranza e opposizione, ma ci condiziona tutti. Per questa ragione io insisto e credo, cioè, vi chiedo di votare questo emendamento.
0: Grazie senatore Magni. Senatore Giorgis.
1: Grazie presidente. Io intanto chiedo
8: il Partito Democratico
1: all'onorevole Magni se posso sottoscrivere questo emendamento, perché io lo considero molto importante, e su questo bisognerebbe davvero, onorevoli colleghi, aprire una seria discussione. Questo è un tipico esempio di legislazione elettorale di contorno, cioè quell'insieme di disposizioni che garantiscono, che cercano di garantire l'uguaglianza del voto, l'uguaglianza delle condizioni di confronto elettorale tra i diversi candidati e le diverse forze politiche, e in qualche modo attraverso questa garanzia dell'uguaglianza del confronto elettorale garantiscono anche un voto libero e consapevole da parte dei cittadini. Cosa dice questa proposta di emendamento? Innanzitutto impone trasparenza. Quando i messaggi elettorali sono sponsorizzati, bisogna che il cittadino lo veda immediatamente, veda cioè che si tratta di un messaggio sponsorizzato. E poi è necessario che si sappia chi è che sponsorizza il messaggio elettorale. Giustamente sottolineava senatore Magni, i cittadini devono sapere da chi i candidati sono sostenuti economicamente. E poi c'è la questione, se vogliamo, più importante, quella che io credo che non si possa eludere e che soprattutto non si possa non discutere quando si riscrive la legge elettorale, e cioè quella del sostegno economico e dei limiti alla spesa elettorale, per consentire che non ci sia una influenza economica sui risultati del voto. È evidente che tutto l'impianto democratico e tutto, se vogliamo, i capisaldi dello Stato di diritto si fondano sul principio della separazione del potere. Ma la separazione del potere, onorevoli colleghi, di cui la Costituzione si occupa e si preoccupa, non è solo e tanto la separazione delle funzioni legislativo, esecutivo, giudiziario, ma è la separazione sostanziale del potere, è la separazione del potere politico dal potere economico, è la separazione del potere politico, del potere economico, dal potere mediatico. Se noi non garantiamo questa separazione, noi rendiamo possibile che il circuito politico sia nelle mani e nella disponibilità del potere economico, e se ciò avviene, viene meno quello che è, ripeto, un aspetto decisivo, fondamentale di ogni democrazia pluralista. Ora, come si fa a garantire che il potere economico non determini l'esito politico, non condizioni il risultato politico? Come si fa a fare in modo che il potere economico non possa distorcere la volontà dei cittadini e non possa in qualche modo determinare dei risultati che non corrispondono ad un confronto ad armi pari tra le diverse proposte politiche. E bisogna mettere dei tetti, bisogna mettere dei limiti e soprattutto bisogna prevedere delle norme che non consentano l'aggiramento di questi limiti. Ora, cosa prevede questo emendamento? Prevede, ad esempio, come recita al terzo capoverso, che le spese sostenute per la produzione, la pubblicazione, la sponsorizzazione e l'amplificazione dei messaggi politici a pagamento siano considerate spese elettorali, siano imputate al candidato, al partito, al movimento politico, alla lista o al comitato promotore nel cui interesse sono state sostenute, anche quando il pagamento sia effettuato da terzi, perché se noi non ci interroghiamo su come garantire parità di condizioni e come quindi evitare che terzi soggetti sostengano e quindi condizionino il risultato elettorale attraverso il potere economico, noi capite che rischiamo di compromettere tutto quanto il meccanismo democratico istituzionale. Ora, questa legge elettorale è una legge elettorale, ve l'abbiamo detto, che è caratterizzata da un tentativo di predeterminare l'esito a vantaggio delle forze politiche di governo. Avete tentato in tutti i modi, avete provato a mettere delle soglie farlocche, le avete riscritte, poi avete provato a introdurre il sistema delle liste e delle firme che impediscono ad alcuni di potersi presentare. Ma qui c'è un altro aspetto che non si può trascurare e sul quale io davvero chiedo che, anche se sono diverse ore che stiamo discutendo, piuttosto lo si accantoni e domani mattina, prima di fare le dichiarazioni di voto, si apra un confronto su questo aspetto, perché questo è un aspetto troppo importante per non essere neanche affrontato, specie in un momento nel quale si sta scrivendo una legge elettorale a colpi di maggioranza e in spregio a quelli che sono i criteri di ragionevolezza e uguaglianza che dovrebbero sempre presiedere a ogni riforma della legge elettorale.
0: Grazie senatore Giorgis. Pongo quindi in votazione l'emendamento. Il senatore Magni accetta che anche il senatore Giorgis aggiunga la firma. Quindi pongo in votazione l'emendamento 8.0.1 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.0.2 Roic ed altri. Interviene la senatrice Roic.
9: Grazie Presidente. Io intervengo per sottolineare quanto la rappresentanza sia determinante per qualsiasi
8: Tatiana Roic, Partito Democratico,
9: e lo è in maniera specifica per quei territori che presentano delle peculiarità che hanno determinato per loro uno status particolare con degli statuti speciali. Ora, la democrazia si misura anche da quanto vengono considerate le specificità dei singoli territori e delle singole regioni. L'emendamento chiede di applicare le clausole di salvaguardia alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano. Non dirò per le singole regioni perché hanno avuto questo status, perché in quest'aula dovrebbe essere molto chiaro. Grazie.
0: Grazie senatrice Roic. Senatore Spagnolli.
10: Per aggiungere la firma a questo emendamento e anche quella del senatore Patton.
0: Va bene per la senatrice Roic che ci sia aggiunta firma, va bene. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.0.2 Roic ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo all'articolo 9. Chiedo se ci sono illustrazioni. Senatrice Lopreiato, senatore Pirondini, senatore Cataldi, De Cristofaro, Giorgis. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al governo.
11: Sull'articolo 9, contrario su tutto. Tutti gli
0: grazie. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.1 Lopreiato ed altri, che ha un parere contrario di governo e quinta commissione. Senatore Cataldi, in dichiarazione di voto. Prego.
12: Grazie Presidente. È un soppressivo ovviamente.
8: Movimento 5 Stelle.
12: Però vorrei fare delle considerazioni, perché colleghi, in una democrazia seria le regole del gioco dovrebbero essere scritte insieme. E in una democrazia seria le regole del gioco non dovrebbero essere scritte a ridosso delle elezioni. E questo non è un problema di rispetto delle opposizioni, è un problema di rispetto del diritto di voto dei cittadini. Ora, colleghi, noi non stiamo chiedendo di cancellare questa legge elettorale, l'avete approvata, è soltanto l'ultimo articolo, quello sull'entrata in vigore, ma noi vi stiamo chiedendo il rispetto del codice di condotta della Commissione di Venezia. Colleghi, il codice di condotta l'abbiamo inventato noi, nasce da un'idea italiana e doveva nascere per insegnare alle nuove democrazie come si scrive una legge elettorale. E quale esempio sta dando oggi l'Italia? Lo abbiamo scritto per gli altri e ci stiamo accorgendo che oggi questo codice servirebbe a noi. Ora, colleghi, noi non stiamo chiedendo nulla di... Che cosa ci chiede il codice di condotta? Che si debba in qualche maniera evitare di cambiare le regole del gioco quando non sono ancora trascorsi, quando mancano appena 12 mesi. È un arco temporale di rispetto. E guardiamoci intorno. Che cosa fa, ad esempio, la Grecia? Nella Grecia, sì, cambiano le leggi elettorali. Hanno addirittura anche inserito loro, guardate, è uno dei pochi paesi che c'è in Europa, oltre l'Italia, ad aver inserito un premio di maggioranza, anche se poi questo premio l'hanno modulato, non hanno fatto come voi un premio rigido. Però, siccome in Grecia hanno capito che le leggi elettorali si scrivono insieme, se non si raggiungono 2/3 dei voti, saltano una legislatura, si legifera dopo i successivi 5 anni. Quello che noi vi stavamo chiedendo adesso non è, era una cosa molto semplice e potete rimediare, perché davvero, colleghi, siamo su una linea di confine, una linea che è superata, la quale c'è la differenza tra un sistema democratico e un sistema che non è democratico, e la linea di confine è molto semplice: volete fare questa legge, la volete approvare, benissimo, ma differite l'entrata in vigore. Noi abbiamo proposto 18 mesi, differitela di 12 mesi, almeno state dimostrando di rispettare quelle regole che la Commissione di Venezia stabilisce come regole base perché una legge elettorale sia una legge democratica. Grazie.
0: Grazie senatore Cataldi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.1, Lopreiato ed altri, con parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.2, De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore, di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Irto. Silvestroni. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 9. Siamo al voto dell'articolo 9. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Abbiamo 3 emendamenti aggiuntivi. 9.0.1. Giorgis. Interviene in dichiarazione di voto la senatrice Maiorino e poi la senatrice Valente. Prego.
13: Sì, Presidente, in chiusura di questa maratona che abbiamo fatto all'interno di quest'Aula per approvare una legge elettorale davvero truffa. E questo emendamento che cosa chiede? Chiede semplicemente che quando si approva una legge elettorale in limine della legislatura, questa entra in vigore non nella legislatura immediatamente successiva, ma in quella dopo ancora, perché è chiaro che avete trovato un espediente per aggirare l'ostacolo che pure i padri e madri costituenti avevano messo all'interno della Costituzione, ossia quei 12 mesi entro i quali non si possono cambiare le regole del gioco. Però, Presidente, alla fine di queste due giornate. Io volevo cogliere l'occasione per lasciare agli atti un paio di osservazioni. E le osservazioni sono queste. Durante questa legislatura ci sono state delle serissime alluvioni che hanno investito alcune regioni del nostro paese. Durante questa legislatura sono scoppiate delle guerre terribili. È stato attaccato l'Iran da parte di Trump e Netanyahu. C'è stato un genocidio che è ancora in corso, sebbene a bassa intensità. Ci sono state crisi energetiche che stiamo ancora vivendo. C'è una crisi economica in corso dovuta alle scelte sbagliatissime fatte da questo governo, sia in ambito esteri che in ambito nazionale, dove si è scelto di non intervenire. Ebbene, però, i cittadini devono sapere che l'unico caso in cui questo Parlamento si è riunito di venerdì e di lunedì non è stato appunto per arginare e per affrontare queste emergenze e queste crisi nazionali e internazionali. Mai siete stati a casa vostra di venerdì e di lunedì, ma siete venuti qui per difendere il vostro potere, per cercare di ancorarvi ancora a quei seggi, perché avete paura che nella prossima legislatura, con le regole oggi in vigore, li avreste persi. Questo i cittadini lo devono sapere, e lo devono sapere anche i cittadini che scrivono a noi disperati, ma sono sicura che scrivono anche a voi disperati. E io questo di un cittadino anonimo qualunque, anzi un imprenditore, uno di quelli che voi dite di difendere, gli imprenditori, scrive: ho un'azienda che produce sacchi da 40 anni, pago mediamente 45.000 euro di corrente al mese, solo ad agosto per 7 miseri giorni di lavoro mi è arrivata una fattura di 25.000 euro, a luglio di 65.000. Il mio consulente energetico mi dice che è meglio che stacco le macchine di notte perché il PUN sta raggiungendo punti incredibili. Secondo le analisi corro il rischio che le fatture...
0: Colleghi, vi prego, siamo alla fine.
13: Mi dite voi come possiamo uscire da questa situazione? Mi dite come posso organizzare...
0: Mi scusi, senatrice Maiorino, io non riesco a sentire. Ci sono le dichiarazioni di voto anche per la maggioranza, se volete intervenire. Altrimenti, per favore, ascoltiamo la senatrice Maiorino.
13: No, anche perché, grazie Presidente, non sono parole mie. Sono davvero parole di uno dei tanti cittadini disperati, un imprenditore.
8: Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle.
13: Se continuerà questa crescita dei costi, ad ottobre metterò 20 operai in cassa integrazione, perché non se ne può più di questo schifo. Ecco, ha esattamente ragione, non se ne può più di una politica che guarda soltanto ai propri interessi mentre il paese affoga.
0: Grazie senatrice Maiorino. Senatrice Valente.
14: Sì, grazie Presidente, ma in realtà questo emendamento prova ancora una volta a chiedervi un supplemento di riflessione, almeno di buonsenso rispetto ai tempi. È noto, l'abbiamo detto a più riprese in discussione generale, nel dibattito in commissione, abbiamo richiamato tutti il pronunciamento, il cosiddetto codice di condotta della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa, che non credo abbia espresso un capriccio, ma abbia espresso un principio, almeno noi crediamo, di buon senso, e soprattutto un principio volto ancora una volta a mettere l'elettore nelle condizioni di esercitare un voto libero ma soprattutto consapevole. Chiedere al Parlamento di non legiferare, di non cambiare le regole del gioco a ridosso di una competizione
8: elettorale
14: va esattamente ed esclusivamente in questa direzione. Non vi può essere un interesse di parte se una commissione come appunto quella di Venezia dà questa indicazione esprimendo una sorta di codice di buon comportamento, cosiddetto appunto codice di condotta in materia elettorale, che si ispira esclusivamente a questo principio. E direi che voi, in coerenza con quanto avete espresso dentro tutto questo dibattito, dentro questa discussione generale, invece confermate che la consapevolezza dell'elettore, il fatto che l'elettore esprima un voto in maniera consapevole e quindi in questo senso libera, perché può essere libera solo se è consapevole, se è consapevole, se so cosa voto, chi voto, come voto, come il mio voto determina e come impatterà sull'esito finale, quindi sulla rappresentanza degli organismi deputati poi a rappresentarmi domani, solo così sarà effettivamente un voto libero. Allora noi con questo emendamento proviamo ancora una volta, diciamo in maniera direi ostinata, nella consapevolezza di provare, almeno di tentare, diciamo in qualche modo di farvi ragionare nell'interesse generale, provando almeno su proprio codici di comportamento direi basici, direi proprio quelli che dovrebbero essere minimo comuni denominatori che dovremmo condividere per stare dentro quest'aula. Vi diciamo almeno scriviamole le regole del gioco, ma scriviamole con due modalità. Se le avessimo scritte insieme, anche questo dice la Commissione di Venezia, dice guardate, in via del tutto eccezionale, se c'è poi un consenso unanime si può pure fare, come dire, cambiare le regole del gioco, perché significa che si interpreta largo sentimento della popolazione e quindi evidentemente non vi è una necessità di dare un tempo, perché un tempo utile, perché evidentemente sono cose così semplici, così largamente condivise, così chiaramente condivise, che non c'è bisogno di un tempo congruo di anticipo per riscrivere le regole. Invece in questo caso voi ostinatamente siete andati avanti a scrivere le regole da soli, a cambiarle all'ultimo minuto, utile, perché diciamo adesso voi potrete nella vostra, diciamo come dire, forza, ecco, di comando, decidere anche da soli quando portarci a elezioni, perché qualcuno ovviamente asseconda anche questo, come la legge elettorale, così i tempi, dovremo vedere come vanno i sondaggi, dovremo vedere che cosa succede al movimento di Vannacci, come crescete, come diminuite, come diminuisce il vostro consenso. Quando capirete che è il momento migliore per voi, porterete il Paese ovviamente al voto, mai mettendo davanti gli interessi generali del Paese, mai. E quindi noi dovremo, diciamo, in qualche modo fare i conti con la forza dei vostri numeri in quest'Aula e quindi dovremo prendere atto. Però vi diciamo, in questo caso, ancora una volta, appello a semplicemente un po' di buonsenso e la capacità di anteporre l'interesse generale a quello particolare, che è la ragione per cui dovremmo essere sempre tutti quanti qui. E quindi scrivere le regole del gioco, o regole appunto largamente condivise, che quindi sono di buon senso, perché se sono stralargamente condivise significa che sono semplicemente di buon senso, una modifica necessaria all'ultimo minuto perché cambia un'esigenza. Voi state riscrivendo di fondo le regole del gioco, proprio quelle che non siete riusciti a cambiare nel corso di questi lunghi, diciamo, 4 anni, l'ho sempre detto anche intervenendo in discussione generale, non ci siete riusciti perché pesi, contrappesi, equilibri definiti la nostra Carta Costituzionale ve l'hanno impedito. Ora se riscrivete le regole, come dire, partendo dal manico, quindi tentando in qualche modo di riscrivere rappresentanza in Parlamento per avere domani eventualmente la possibilità, qualora dovesse vincere. Ovviamente noi crediamo che gli italiani purtroppo hanno ben capito e che a ispirarvi non è la voglia di, ma è la voglia solo di resistere legati a queste poltrone, e anche in questo senso questa ennesima forzatura anche di tempi va esattamente solo in questa direzione, cioè tutelare i vostri interessi, tutelare semplicemente in qualche modo le vostre paure di non farcela, di non essere pronti, e vi state semplicemente predisponendo, e qualora vi dovesse servire immediatamente perché capite che quello è il momento che vi serve, cioè avete una legge elettorale fatta a vostro uso e consumo esclusivamente nel vostro interesse. Per questo con questo emendamento vi diciamo aspettate, prendete tempo, date tempo agli elettori di conoscere almeno il senso del loro voto, come, in che direzione andrà e che cosa servirà.
0: Grazie senatrice Valente. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.0.1 Giorgis ed altri, con parere contrario del Governo. A votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.0.2 Pirondini, Boccia, De Cristofaro, Paita, senatore Parrini.
8: Dario Parrini, Partito Democratico.
15: Presidente, penso che si tratti di un emendamento molto importante. Le regole del gioco non dovrebbero essere a disposizione della maggioranza pro tempore e non dovrebbero essere approvate a colpi di maggioranza e non dovrebbero essere operazioni sartoriali realizzate per favorire gli interessi della maggioranza e danneggiare l'opposizione. Come ottenere questo risultato? La questione che l'emendamento pone è una questione seria, è una questione che oggi riguarda noi, ma domani potrebbe riguardare un'altra parte politica. Ci sono paesi nei quali non c'è stato bisogno di fare interventi normativi perché nel corso del tempo si è stabilita una convenzione, una regola non scritta che nessuna parte politica ha mai avuto il coraggio di violare, e quindi ci sono paesi in cui non si è mai proceduto a modifiche a colpi di maggioranza delle regole elettorali a ridosso delle elezioni. Ci sono altri paesi che hanno scelto una strada che la nostra Assemblea Costituente, confidando che ci sarebbe stato senso di responsabilità nelle classi dirigenti presenti e future, decise di non percorrere, cioè quella di costituzionalizzare la regola elettorale. Per esempio in Germania e in Spagna la legge elettorale può essere modificata, ma è trattata come una legge di revisione costituzionale, con i quorum tipici di una legge di revisione costituzionale. Quindi è giuridicamente impossibile che una maggioranza usi una modifica delle regole per danneggiare l'opposizione, tanto più sotto elezioni. Ci sono altri paesi, lo ricordava il senatore Cataldi, che per prevenire colpi di mano come quello al quale purtroppo noi stiamo assistendo hanno, per esempio la Grecia, fatto una legge che dice che se una legge elettorale non è stata approvata con 2/3 di maggioranza, cioè quindi se non c'è la garanzia che sia stata una legge elettorale largamente condivisa da maggioranza e opposizione, la sua entrata in vigore non è immediatamente dopo la sua approvazione, ma nella legislatura successiva. Questo per impedire che appunto ci sia una manipolazione delle regole per conseguire un interesse immediato di bottega. Io credo che se riuscissimo a fare un dibattito pacato sulle riforme istituzionali in questo paese, un dibattito dove la riflessione e le scelte si fanno a larga maggioranza, la strada della costituzionalizzazione potrebbe avere un senso e non dovremmo trascurarla. Però oggi siamo chiamati qui a dare un'opinione, a esprimere una posizione, e quindi vi lanciamo una sfida. Se davvero questa legge è stata pensata non per gli interessi a breve termine della maggioranza pro tempore, ma pensando agli interessi a lungo termine del Paese, perché opporsi alla richiesta di non farla entrare immediatamente in vigore per spazzare via il sospetto che sia stata fatta per la vera ragione per cui è stata fatta, che non sono gli interessi del Paese a lungo termine, ma il terrore della maggioranza attuale di perdere il potere nelle prossime elezioni? Votando questo emendamento ci togliereste un argomento polemico di primaria grandezza, perché ogni nostro discorso sulla natura opportunistica e utilitaristica della riforma dovrebbe essere rimesso nel cassetto, ne dovremmo cercare altri per opporci a questa riforma, ma non certamente quello del la fate per andare meno peggio alle prossime elezioni o per cercare di mantenere il potere anche se il vostro consenso sta calando. Quindi io mi auguro che ci sia da parte della maggioranza un supplemento di riflessione. Gli esempi sono tanti. Guardate, quello che sta avvenendo in Italia in questo momento non è avvenuto in nessuna grande democrazia europea mai. Purtroppo il nostro paese da questo punto di vista ha una storia che non è rassicurante, perché la prima violazione avvenne nel 1953, ci fu il primo cambiamento di una legge elettorale a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni, poi è avvenuto altre volte, sta avvenendo un'altra volta ancora, è un vizio dal quale ci dobbiamo liberare, e approvando questo emendamento che le opposizioni hanno presentato in maniera unitaria si darebbe un bel esempio di senso istituzionale e di cultura delle regole.
0: Grazie senatore Parrini. Senatore Spagnolli.
10: Grazie Presidente, io sposo totalmente le tesi che ha espresso
8: Luigi Spagnolli, gruppo dell'autonomia.
10: Ora il senatore Parrini, ma aggiungo un aspetto che forse la maggioranza non ha considerato, e qui chiamo il segretario generale che ha contezza della storia delle vicende del Senato per dire: ma signori, votare una legge elettorale prima del voto porta a sfortuna, lei si perde le elezioni dopo. Io voglio richiamare l'attenzione di coloro che sanno di correre il rischio di non essere rieletti. Fate attenzione, votate questo emendamento così avete maggiori possibilità di essere confermati, perché qui se va avanti questa legge in questo modo, rischiate veramente di perdere. Ma lo dico per voi. Grazie.
0: Materia di hate speech. Grazie, senatore Spagnolli, anche se il segretario generale mi dice che non si ritiene competente in materia di scaramanzia. Quindi... Allora, votiamo l'emendamento 9.0.2, Pirondini ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.0.3, Cataldi ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Si è concluso il voto degli emendamenti. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento avranno luogo nella seduta di domani, mercoledì 15 settembre, a partire dalle ore 10. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, martedì 15 settembre, alle ore 10. L'ordine del giorno reca dichiarazioni di voto e voto finale dei disegni di legge Bignami ed altri, disposizione in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Boccia, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 361 e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 93 numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, Malanna ed altri, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 361 in materia di elezione della Camera dei Deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 93 numero 533 in materia di elezione del Senato della Repubblica. Al secondo punto, discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127 recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Al terzo punto, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. La seduta è tolta.
8: Radio Radicale 18:57 minuti, terminata la seduta al Senato, l'aula di Palazzo Madama ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina ha previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento che poi dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccate, la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e l'estensione del voto a fuorisede ai caregiver. Adesso restiamo sui lavori parlamentari, torniamo alla Camera dei Deputati, alla seduta dello scorso 9 settembre, il seguito della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto che reca misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
16: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Comunico che a seguito dell'odierna riunione della conferenza dei capigruppo è stato stabilito il calendario dei lavori per la restante parte del mese di settembre e convenuto il programma dei lavori per i mesi di ottobre e novembre 2026, entrambi pubblicati in calce al resoconto stenografico della seduta odierna in distribuzione in aula. E altresì pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna l'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario.

0: continuare ad essere effettuate con la pulsantiera presente nella tasca del terminale. Colleghi, vi sto dando un avviso che vi servirà per le votazioni, quindi se volete dare ascolto, bene. Viceversa, poi, non chiedete che io ripeta. Al di là del metodo scelto, utilizzazione dei pulsanti o dei tasti digitali sullo schermo, si avrà contezza del voto espresso a seguito dell'accensione di una banda sullo schermo con l'indicazione favorevole, contrario o astenuto e di una lampada sul terminale di colore rosso, verde o bianco. Sullo schermo è inoltre possibile visualizzare l'ordine del giorno della seduta, l'oggetto e l'esito di ciascuna votazione, il numero delle votazioni effettuate e quelle alle quali ciascun deputato ha partecipato, mentre attraverso la scansione di un apposito QR code si potranno avere a disposizione gli atti parlamentari e la relativa documentazione predisposta. Per i capigruppo sono inoltre disponibili informazioni aggiuntive. In relazione a ciascuna votazione, le percentuali riassuntive di partecipazione dei deputati appartenenti al gruppo e i voti espressi da ciascuno di loro, oltre al contingentamento dell'argomento in esame, aggiornato in tempo reale, con l'indicazione dei tempi assegnati aggiuntivi, trascorsi e residui. Il cambio delle postazioni assegnate ai deputati sarà sempre possibile nel rispetto dei tempi necessari allo spostamento di un dispositivo ad alto livello tecnologico. I nuovi terminali sono già operativi e gli uffici sono a disposizione in aula per la necessaria assistenza. Sono state altresì collocate sugli scanni apposite brochure informative, sostanzialmente questo cartoncino. Per quanto riguarda poi l'intervento relativo al sistema audio-video, si tratta della conclusione di un processo sollecitato, anche mediante ordini del giorno a bilancio interno, attraverso la sostituzione integrale delle telecamere, delle strumentazioni di regia e della modalità di emissione delle riprese audio-video. Tutto ciò, colleghi, ci tengo a sottolineare, è stato reso possibile grazie al lavoro incessante che durante il mese di agosto, mentre noi eravamo in ferie o comunque lontano dall'aula, i dipendenti della Camera hanno effettuato con grande sacrificio e quindi a loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto. Torniamo ai nostri lavori, andiamo degli interventi sull'ordine dei lavori, cominciamo con il deputato Rossano Sasso, prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi in merito alla vicenda del molestatore sessuale bengalese di 42 anni
2: che ha Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci
1: di una bambina di 13 anni qualche settimana fa all'interno di un minimarket a Torino. Prima arrestato e in seguito alla denuncia dei genitori e anche alla visione del filmato delle videocamere di sorveglianza, arrestato appunto e dopo 48 ore scarcerato dal GIP semplicemente per aver chiesto scusa. Oggi apprendiamo dai giornali che il molestatore bengalese avrebbe rilasciato queste dichiarazioni.
0: Colleghi, per favore.
1: Avrebbe rilasciato queste dichiarazioni ad una trasmissione televisiva. Non ho fatto nulla di sbagliato. L'Italia è un paese di umanità. Qui sono sicuro di avere giustizia. Quindi il bengalese molestatore di una bambina prima chiede scusa e incredibilmente un giudice lo scarcera nonostante l'orrore del quale si è reso protagonista e poi ci sbeffeggia dicendo che non ha fatto nulla di male. Chiediamo questa informativa al Ministro dell'Interno, soprattutto in riferimento alle affermazioni del Ministro stesso, in merito ad una sua eventuale valutazione o meno sulla revoca del permesso di soggiorno ed eventualmente una riflessione anche sullo status di titolare di protezione umanitaria. Al Ministro Piantedosi, futuro nazionale con Vannacci, chiede di togliere il permesso di soggiorno all'istante al molestatore. C'è poco da riflettere, lo avrebbe dovuto espellere immediatamente e non lo chiede soltanto Futuro Nazionale, lo chiedono tante donne e tanti uomini italiani, ma non per un fatto ideologico, per necessità. Siamo stanchi di leggere un quotidiano bollettino di guerra causato dalle risorse tanto care alla sinistra, ma contro cui il centrodestra del governo Meloni ha fatto molto poco. Portate, lo dico soprattutto ai colleghi di Fratelli d'Italia, portate in Consiglio dei Ministri un decreto remigrazione, noi ve lo votiamo subito. Non sottovalutate, non deridete, non sminuite questa richiesta di Futuro Nazionale, la remigrazione.

0: uscite dal palazzo e tornate a parlare con la gente comune, quella che non vive nella ZTL e non ha l'auto di servizio, e vi dirà che non ne può più di molestatori, di spacciatori, di rapinatori e di clandestini. E invece cosa ha fatto il governo di centrodestra? Cosa fa il governo Meloni? Ha mandato il ministro degli esteri, il leader di Forza Italia, Tajani, a stipulare un patto in Egitto per far entrare ancora più immigrati. E questa, la destra del governo Meloni, è quella che ci vuole riempire ancora di più di islamici? Infine un messaggio, Presidente, mi avvio alla conclusione, un messaggio per il molestatore bengalese da parte di Futuro Nazionale, che ha dichiarato di non aver fatto niente di male, forse nel suo paese è lecito, ma qui in Italia non si molesta una bambina di 13 anni. È che l'Italia è un paese di umanità, è che lui in Italia è sicuro di avere giustizia. Ebbene, Futuro Nazionale promette a lui e a tutti quelli come lui che una volta al governo di questo paese, grazie al consenso popolare, Futuro Nazionale con Vannacci li caccerà ad uno, più nessuno spazio per questa gente nel nostro paese. E ad ottenere giustizia saranno gli italiani, che torneranno ad essere sicuri e che potranno mandare la loro bambina a comprare una bibita senza che un clandestino ci metta le sue luride mani addosso. Grazie. Grazie Presidente.
1: Su un altro argomento chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Angelo Bonelli, ne ha facoltà.
2: Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Grazie signor Presidente. Dico subito che Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che devo dire da troppo tempo è assente anche per quanto riguarda il question time e per la necessità di avviare un confronto in Parlamento sulle grandi emergenze e questioni che coinvolgono questo Paese. Ma come è noto, 11 Paesi hanno deciso di sanzionare i coloni israeliani vietando il commercio di beni con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi in Cisgiordania. Una decisione che è stata assunta dalla Gran Bretagna, il Canada, la Francia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, l'Irlanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia. Chi manca? Manca il governo italiano. Abbiamo letto una irrecevibile, insopportabile dichiarazione del ministro degli esteri Tajani, che ha affermato che le decisioni sulle sanzioni ai coloni spettano all'Unione Europea, anche perché c'è il rischio di distorcere il mercato interno, ha detto Tajani. Allora Tajani dovrebbe dire con molta onestà intellettuale, se ce l'ha, ma dubitiamo che su questa circostanza l'abbia, che l'Italia è colei che vota no alle sanzioni ai coloni israeliani. E allora non si può chiedere che sia l'Unione Europea a decidere quando l'Italia è contraria. Vede, c'è una questione che riteniamo inaccettabile dal punto di vista del diritto internazionale, perché in Cisgiordania sta accadendo un qualcosa che è di inaccettabile, come è inaccettabile quello che è accaduto a Gaza, una pulizia etnica che porta all'abbandono delle case da parte dei palestinesi, sta portando alle demolizioni in Cisgiordania delle case dei palestinesi, sta portando all'abbandono delle scuole da parte dei bambini palestinesi, sta portando all'omicidio di bambini palestinesi, di questi infami coloni israeliani terroristi che non si vuole assolutamente sanzionare. E allora io dico a Giorgia Meloni, alla Presidente del Consiglio, lei si inalbera se noi diciamo che c'è una complicità politica da parte del governo italiano rispetto a quello che sta accadendo, ma come vogliamo decifrare il comportamento di un governo che dice no alle sanzioni perché dice che deve decidere l'Unione Europea, ma quando l'Unione Europea deve decidere l'Italia vota no? E allora questa è complicità rispetto a una pulizia etnica, rispetto a un orrore, rispetto a una questione che la storia già ci chiama all'appello. E allora, vedete, proprio ieri il quotidiano Haaretz, quotidiano israeliano Haaretz, ha pubblicato una notizia che Benjamin Netanyahu era stato informato dell'attentato del 7 di ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed. non aveva informato i servizi segreti, avevano ritenuto di non intervenire. Bene, noi qualche dubbio l'avevamo sempre avuto, ovvero che la più potente intelligence del mondo si fosse fatta trovare così impreparata di fronte a quell'attacco, infame attacco terroristico da parte di Hamas. Ebbene, di fronte a questo, ancora una volta, il governo Meloni dice no alla sospensione dell'accordo commerciale UE-Israele, dice no alle sanzioni ai coloni israeliani e stop al commercio illegale dei beni israeliani. Intanto il popolo palestinese subisce una pulizia etnica, i bambini non possono andare a scuola, le case dei palestinesi vengono demoliti di fronte agli occhi della comunità internazionale che non fa nulla. Questa è complicità, è una complicità politica. Venga Giorgia Meloni qui a spiegare agli italiani perché si è schierata dalla parte sbagliata della storia.
1: Grazie. Sullo stesso argomento, l'onorevole Pellegrini, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Noi ci associamo alla richiesta di informativa urgente perché davvero gli accadimenti delle ultime settimane non hanno fatto altro che aggravare una situazione già gravissima. Come diceva prima il collega Bonelli, è in corso in Palestina una feroce e spietata pulizia etnica che viene messa in atto da milizie armate, noi li chiamiamo in maniera benevola coloni, ma in realtà sono di fatto delle milizie armate che terrorizzano gli abitanti della Palestina, la Cisgiordania, ma anche Gerusalemme, Gerusalemme Est, ovviamente a Gaza, hanno compiuto un genocidio e il loro modus operandi è quello. L'obiettivo è la pulizia etnica, cioè cacciare tutti i palestinesi che risiedono tra Gerusalemme, la Cisgiordania e Gaza. E tra l'altro questo era l'obiettivo di Netanyahu e di tantissimi altri. Basta andare su un motore di ricerca e mettere appunto la stringa Netanyahu pulizia etnica, viene fuori un vecchio filmato in cui Netanyahu, di parecchi anni fa, ma era ben chiaro il suo orizzonte politico, diceva: noi dobbiamo rendere la vita impossibile ai palestinesi. Ed è quello che è esattamente avvenuto, specie negli ultimi anni, perché la pulizia etnica si è aggravata dopo i fatti tragici del 7 ottobre e dell'attacco terroristico di Hamas. Ma l'attacco terroristico di Hamas ovviamente non può e non deve giustificare tutte le violenze che le milizie armate protette dall'esercito israeliano stanno commettendo ai danni di bambini, di gente indifesa, e lo vediamo purtroppo tutti i giorni. Il governo italiano finora non ha fatto null'altro che magari anche qualche ora fa, io ho qui il collega che ha posto la stessa domanda in commissione, e il governo ha risposto: sì, noi lo riteniamo inaccettabile. Ma che cosa vuol dire inaccettabile per il governo? Che cosa avete fatto in questi anni? Nulla! Di fatto il governo è stato complice del governo terrorista Netanyahu, ha comprato armi e tecnologia, ha venduto armi, ha affidato la cybersicurezza, o meglio una parte della cybersicurezza, della sicurezza del nostro paese, agli israeliani. Non c'è stato modo nemmeno di interrompere né i rapporti commerciali e nemmeno i rapporti militari, non è stato possibile nemmeno mettere in stand-by, in costanza di genocidio, l'accordo tra Italia e Israele. Guardate, quello che sta succedendo negli ultimi tempi, noi lo vediamo a un maggiore risalto mediatico, ma è ordinaria amministrazione. Io cito due fatti e mi avvio a concludere, Presidente. Quello del villaggio Taibei è un villaggio palestinese abitato interamente da cristiani di religione cattolica, di confessione cattolica o greco-ortodossa. Ebbene, anche quel villaggio, quindi non c'è Hamas, non c'è terrorismo, non c'è alcuna scusa per portare avanti una pulizia etnica, ebbene anche quel villaggio viene attaccato continuamente, tutti i giorni, tanto che il cardinale Pizzaballa il 15 agosto si è recato appunto a Taibei a celebrare una messa nella ricorrenza dell'Assunta, proprio per segnalare una situazione davvero inaccettabile. E ancora una volta il governo italiano, la Presidente del Consiglio, il Ministro Tajani non hanno detto una parola, e non hanno detto una parola nemmeno quando quell'altro caso eclatante, che però ripeto è ordinaria amministrazione, quando nel villaggio di Kusra alcuni coloni, come al solito aiutati e supportati dall'esercito israeliano, avevano assediato una casa all'interno della quale c'erano circa 5 attivisti italiani che sono praticamente stati sequestrati per giorni non potendo uscire da quella casa, e davanti a quella casa c'erano le milizie armate dei coloni e l'esercito, e il ministro Tajani, questo governo non hanno detto niente. Allora basta davvero con questa complicità, con questi criminali, basta fornire armi, basta opporsi alle sanzioni, dobbiamo cambiare passo. Noi non vi daremo tregua finché non cambierete passo. Grazie.
1: Grazie. Sullo stesso argomento il deputato Giuseppe Provenzano, prego.
5: Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente.
1: Aspetti, la rivoluzione industriale che non funziona. Aspetti, cambi il microfono. Tecnologico industriale. Beh.
5: Grazie Presidente. Ecco. Chiediamo che la Presidente Meloni, il Ministro Tajani vengano in aula, perché quello che ha annunciato ieri Ed Miliband, con un discorso che un Ministro degli Esteri che volesse imparare il proprio mestiere avrebbe il dovere di ascoltare, ha annunciato una scelta non solo doverosa ma normale, perché mettere al bando i commerci con le colonie illegali e sanzionare i coloni è una scelta normale, in quanto è una scelta di legalità. E infatti, Presidente, con il Regno Unito, la Francia, la Spagna, il Portogallo, governi di ogni colore politico, in tutto 11, si sono uniti in questo piccolo atto di dignità delle nostre democrazie fondate sul diritto. Vergognosamente l'Italia non c'era, e noi chiediamo al governo perché. Per la verità, Presidente, non siamo del tutto stupiti, perché davanti all'espansione degli insediamenti, che ormai è diventata una vera e propria pratica di annessione, davanti alla violenza dei coloni, con il sostegno del governo e la copertura dell'esercito in molti casi, davanti alla pulizia etnica in Cisgiordania e al genocidio a Gaza, ogni volta che potevate fare qualcosa, anche solo qualcosa, per fermare Netanyahu, non lo avete fatto. Ma restano alcune domande. Perché il ministro Tajani continua a parlare di due popoli e due stati quando l'occupazione è la negazione della prospettiva dei due popoli e dei due stati, e contro di essa tutte le volte che è possibile fare qualcosa il governo non lo fa? Perché a parole si condanna la violenza dei coloni come se fosse un'eccezione e non un elemento costitutivo dell'occupazione, che è illegale non per i singoli atti, ma è legale in sé, nella sua interezza, Presidente? Perché non si è ancora capito che la Palestina non è solo la Palestina, è il simbolo di tutta l'ingiustizia del mondo e dell'impunità dei potenti? E un'ultima domanda a me rimane, Presidente. Perché un grande paese come l'Italia, fondatore dell'Europa, perché un governo che si vanta di calcare la scena internazionale ha paura di schierarsi dalla parte del diritto internazionale, e ogni volta che è necessario farlo rispettare c'è qualcosa da rinviare, qualcosa da aspettare, da far valere fino a un certo punto? Forse c'è paura, sì, paura di disturbare Trump, che ha coperto Netanyahu, vero responsabile della tragedia israeliana, come viene accusato in questi giorni dall'opposizione, da tutte le opposizioni nel suo paese. L'annuncio di Ed Miliband ha scatenato una reazione furiosa del mondo MAGA, del governo israeliano, che ha persino accusato di antisemitismo un figlio di scampati alla Shoah. Un'infamia. Quello che ha fatto il governo britannico e gli altri 11 paesi è solo un piccolo atto, tardivo, ma necessario, che noi da tempo, Presidente, come forze di opposizione, abbiamo chiesto al governo, alla maggioranza, abbiamo presentato da tempo la stessa identica proposta in Parlamento. E io qui, in attesa di ascoltare le risposte a questi perché da parte del governo, mi appello a ogni singolo parlamentare, a ciascuno di voi, che sa in cuor suo che questo è solo un piccolo atto di giustizia e di fronte a quello che è accaduto, avere la possibilità di compiere un atto, di agire, anche un solo piccolo atto, e non farlo, non è semplicemente ignavia. Potete ribellarvi quanto volete a questa parola, ma è complicità.
1: Allora, sullo stesso argomento, l'ultimo intervento è quello dell'onorevole Marattin. Prego.
6: Grazie Presidente. Per non associarmi alla richiesta, ora proverò a spiegare perché. Devo dire la verità, quando ho visto alzarsi il rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra, il rappresentante del Movimento 5 Stelle, pensavo prendessero la parola per scusarsi, e fra un attimo dirò perché. Non ci associamo a questa richiesta di informativa perché la condanna del partito che rappresento, del Partito Liberal Democratico, verso le violenze compiute dai coloni in Cisgiordania è totale. È la stessa condanna che ha espresso il ministro degli esteri israeliano quando ha parlato di terrorismo nei confronti dei propri concittadini, ed è la stessa condanna che ha espresso il presidente della Repubblica israeliana Herzog, che però stranamente qui non si sono viste queste dichiarazioni, perché le dichiarazioni israeliane che fanno moda in Occidente sono solo quelle di Ben-Gvir, non sono quelle della stragrande maggioranza della politica israeliana che si è espressa verso le violenze dei coloni in termini anche più duri rispetto a quelli che ho sentito in quest'aula. Le sanzioni, per come vengono impostate, non sono sanzioni verso i coloni che hanno fatto queste violenze, sarebbero sanzioni verso gli agenti economici che non operano solo in Cisgiordania, operano in Cisgiordania e in Israele. Se io sanziono una banca che opera a Nablus, secondo questa impostazione, sto sanzionando la stessa banca che opera a Tel Aviv e a Gerusalemme e che magari aiuta in qualche modo anche il commercio con l'Italia. Così facendo si dà solo benzina sul fuoco all'estremismo di Ben-Gvir, di Smotrich e di tutti quegli estremisti lì. Chiudo, Presidente, dicendo che io mi sarei aspettato che il deputato Bonelli e il deputato Pirondini si dissociassero da quello che pochi minuti fa è accaduto qui fuori, quando al sit-in contro il DDL antisemitismo, che era un sit-in convocato per dire secondo noi questo DDL è troppo illiberale, un'opinione che io non condivido ma che è un'opinione, ci sono state persone che hanno urlato viva Hamas, viva Hezbollah e gloria eterna a Nasrallah, che era l'ex leader di Hezbollah. Ora, a quella manifestazione hanno aderito ufficialmente AVS e Movimento 5 Stelle. Io mi sarei aspettato che in quest'Aula i rappresentanti di quei partiti si dissociassero da quelle dichiarazioni vergognose che hanno fatto. Non l'avete fatto, e a vergognarvi di essere in quella piazza dovete essere voi oggi.
1: Colleghi, andiamo su un altro argomento, ordine dei lavori, ovviamente l'onorevole Dario Carotenuto, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Sono qui a chiedere un'informativa urgente al Ministro Urso per le palesi violazioni del contratto di servizio.
2: Il Movimento 5 Stelle.
7: Che ci lega questo Paese alla RAI e che prevederebbe, pensi un po', sembra distopico, ma la tutela del giornalismo d'inchiesta. Allora a me viene da dirvi, colleghi di maggioranza, guardate che più fate così, più dimostrate che state perdendo. Più fate così, più state perdendo. Più fate così, più state perdendo. Ve lo dico veramente con grande rispetto, non tanto per chi di voi, tra di voi, anche non in quest'Aula, calpesta ogni giorno i valori della Costituzione, magari anche dall'alto di cariche altissime, ma lo dico innanzitutto per rispetto di questa istituzione che abbiamo l'onore di rappresentare. Avete già perso perché siete costretti a fare la guerra al report, a un programma televisivo. Costretti a far fuori un conduttore che probabilmente non sta simpatico alla maggioranza di noi qui dentro, perché fa le pulci a tutti. Il che non significa che sia perfetto, perché o che non possa sbagliare, nessuno ha mai pensato questo. Io peraltro i miei dubbi sul report, su una sua inchiesta, li ho detto in una telefonata che poi il paese ha potuto leggere sui giornali. Voi le vostre conversazioni invece le tenete belle chiuse dentro le cassaforti. Allora, voglio farvi una piccola differenza, evidente. Uno dei primissimi atti del presidente Fico, Regione della Campania, è stato proprio quello di ritirare la querela che la precedente amministrazione aveva fatto nei confronti dell'amministrazione. Ecco una differenza plastica tra noi e voi. Noi ritiriamo le querele e voi fate cacciare il conduttore. Ma noi ci permettiamo di rilevare che questo, a questo dovrebbe servire la RAI, cioè dovrebbe proteggere proprio quei giornalisti che fanno bene il loro mestiere, che fanno le pulci a tutti e in particolare a chi ha il governo. E invece che succede? Beh, succede che delinquenti, pare mossi da un arrampicatore sociale, gli mettono una bomba sotto casa. Tra l'altro le auto coinvolte, cosa che non sento spesso ripetere nelle centinaia, nelle migliaia di articoli che hanno raccontato tutti i dettagli di questa situazione qui, beh, avevano il serbatoio a GPL che se fosse esploso, beh, saltava in aria tutto. Ecco, quindi non questo, anche un pizzico di fortuna, non la bomba, ha fermato Ranucci. Ci ha pensato un dispaccio di Viale Mazzini, della vostra RAI, del vostro amministratore delegato. Quindi abbiamo una procura che lo chiama vittima, gli avvocati dei bombaroli che lo chiamano vittima, e invece questa maggioranza, questo governo e la sua azienda che lo tratta da imputato. Evidentemente questo non bastava per giustificare di cacciarlo via dal ruolo della condizione. Allora avete mosso un esercito di scriba per fare rumore, casino, schizzi di fango, migliaia di articoli in un solo mese tutti dedicati a processo per corruzione per ANAS, cioè una società compartecipata di cui lui è il ministro, e lui parla di opacità. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma siamo su scherzi a parte? Come se non bastasse, la Russa si dice felice di questo cambio. Un Presidente del Senato che parla di un conduttore della RAI. Ma dove stiamo vivendo? Ma in che realtà distopica stiamo vivendo?
1: Deve concludere.
7: Allora, noi abbiamo un regolamento, c'è il Media Freedom Act, che ci dice chiaramente verso che direzione andare. Ed è quella di un governo che non si occupi della RAI, di una politica che non si occupa della RAI. Noi verso quello dovremmo andare. E voi state dimostrando invece qual è la situazione attuale. Una situazione che non volete cambiare, perché stiamo vedendo la discussione in commissione al Senato, le proposte che state facendo, e sono quelle di blindare questa oscenità che state facendo. No. Allora io dico basta, la RAI è di tutti, il canone lo pagano tutti gli italiani ed è indecente, inaccettabile quello che state facendo, quello che avete fatto a Ranucci e quello che state facendo con la RAI, con Report.
1: Grazie,
7: con
1: tutto il giornalismo. È andato già molto oltre, la ringrazio. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge riguardo alla conversione in legge con modificazione del decreto legge 23 luglio 26 numero 127 recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione generale, il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ed il rappresentante del governo a esprimere il parere. Onorevole Maschio, 1.02.
8: Grazie Presidente, 1.02 favorevole.
1: 1.03.
8: Invito al ritiro o contrario.
1: Ci sono, la ringrazio.
8: Del giorno che richiamo.
1: Poi lo facciamo dopo. Ah, va bene. Sottosegretario Stellari, il parere del governo
9: è conforme.
1: La ringrazio. Dunque, colleghi, passiamo ai voti. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.02 con il parere favorevole di commissione del governo. La votazione è aperta. Allora, colleghi, vi ricordo che votiamo con il nuovo sistema. Se si vota con il sistema touch, toccando il display, bisogna tenere il ditino lì. Se invece si vuole votare con la tasca, bisogna comunque tenere il ditino lì. Ditino, non ditino. Vi è piaciuto? Sì? Bene. Chi manca? Decorato. Billy. Ok, De Bertoldi sta andando a votare. Non ce l'ho. Bisogna recuperare la scheda dell'onore decorato. La recuperata, prego. Onore d'Ara sta andando a votare. Bene, allora la prima votazione, abbiamo dato il tempo a tutti di prendere posto. Onore d'Ara sta votando, onore decorato sta votando. Altri arrivi sul binario 1, onorevole Giordano. Allora, onorevole, abbiamo votato? È un strano incrocio. Altri colleghi? No, bene, onorevole Buonguerriere, eccoci. Ha votato? Mascheretti. Giusto, colleghi, frustate i vostri colleghi, ritardatari. Allora, io non ho altri colleghi, ci siamo tutti, nessun problema. Bene, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva all'unanimità. Ora abbiamo l'emendamento 1.03. Nessuno chiede di intervenire? Onorevole Bergamini, prego.
10: Grazie, Presidente. Abbiamo presentato il nostro emendamento in un'ottica ovviamente anche di collaborazione, ma chiedendo non solo...
2: Davide Bergamini, Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
10: Ma chiedendo anche una visione futura per quello che sarà la ricostruzione del Palazzo del Tribunale di Bolzano. Ci sarebbe piaciuto una maggiore attenzione da parte del Governo, da parte della Commissione, proprio perché... vogliamo guardare a quello che sarà il futuro di questo palazzo e che possa mantenere quella che era la sua architettura storica, per mantenere anche l'identità della città di Bolzano, e proprio perché quel palazzo rappresenta anche una parte del patrimonio culturale del nostro paese. Quindi ci dispiace che ci sia stato richiesto un invito al ritiro. Chiediamo al Governo eventualmente se possa rivedere il nostro emendamento, perché non va a chiedere una varianza su quello che è la finanza pubblica, ma va solamente a mantenere e a preservare quello che è il nostro patrimonio culturale nazionale. Grazie.
1: Colleghi di Televita, viva, siete anche bellissimi, ma non si fa. Onorevole Urzì, chiede di intervenire. Prego, intanto c'è una richiesta... l'emendamento rimane nella sua interezza, vediamo poi il Governo se interviene. Intanto l'onorevole Urzi, prego.
11: Grazie Presidente, ma c'è tutta l'attenzione dovuta al caso della ricostruzione del Tribunale di Bolzano, però c'è da precisare che qui stiamo formando il testo di una norma, e fare riferimento alla ricostruzione, prendendo come soggetto della ricostruzione lo Stato quando la proprietà è di un altro ente, ossia della provincia, è del tutto incongruente. Quindi questo emendamento, Presidente, che ha un valore, che d'altronde raccogliamo anche noi nei nostri ordini del giorno in maniera netta e precisa, il Tribunale va ricostruito nella sua forma originaria e quell'elemento architettonico si inserisce nel contesto degli insiemi della città e quindi come tale va preservato, ebbene questo percorso va attuato non con una norma di legge che vincola un soggetto che non è proprietario. Non può accadere, è incongruente, non può essere sostenuto e approvato. Lo spirito di questo emendamento, se c'è uno spirito, viene raccolto nella nostra iniziativa che è riassunta in un ordine del giorno che auspico quest'Aula voglia raccogliere. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, onorevole Sciullian, prego.
12: Grazie Presidente, tramite lei vorrei assicurare ai colleghi che non c'è l'intenzione di realizzare un palazzo di giustizia in stile asburgico. Lo stile attuale dell'edificio va mantenuto, però devo far presente che comunque 10 anni fa circa è stato innalzato di un piano, va rispettato anche, ovviamente, anche quello stile. Grazie.
1: Grazie, don Sciullana. Se non ci sono altre richieste di intervento, non avendo intenzione il governo di mutare il parere, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 1.03 con il parere contrario di Commissione e Governo. Altri colleghi? Abbiamo votato tutti. La votazione è chiusa. 247 contrari, 7 favorevoli, la Camera respinge. Colleghi, avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo, sottosegretario Ostellari, a esprimere il parere. Ordine del giorno 1, Benzoni.
13: Sì, grazie Presidente. Allora, numero A1, Benzoni, parere contrario.
1: 2, Urzì.
13: Favorevole.
1: 3, Dorso.
13: Contrario.
1: 4, Ziello ed altri.
13: Questo è favorevole se riformulato come l'A2, Urzì.
1: Cioè come l'impegno del 2.
13: Esatto.
1: Ma anche le premesse o solo l'impegno?
13: Anche le premesse, certo.
1: Tutto quanto. 5, Sciullian.
13: È favorevole previa riformulazione. Escluse le premesse quarta e quinta, impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a sospendere o prorogare ulteriormente il termine massimo di permanenza presso il medesimo ufficio di magistrati in servizio presso il Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, qualora in conseguenza del crollo del Palazzo di Giustizia la disciplina complessiva introdotta dal Decreto Legge numero 100 del 2026 non sia sufficiente a garantire la piena funzionalità del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bolzano.
1: La ringrazio. Onorevole Benzoni, c'è un parere contrario, chiede di intervenire, lo mette in votazione, ok. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno Benzoni con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Onorevole Billi, rimanga là adesso. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Onorevole Urzì, il suo ordine del giorno è accolto. Onorevole Dorso, il parere è contrario. Lo pongo in votazione e dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ziello, accetta la riformulazione proposta dal Governo? Dov'è l'onorevole Ziello? Sì, l'accetta, grazie. Onorevole Sciullian, accetta la riformulazione? La ringrazio. Passiamo al voto finale, ha dunque facoltà di intervenire il deputato Manfred Sciullian. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente. Il crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano è
2: Manfred Sciullian, gruppo misto di minoranze linguistiche.
12: Ovviamente tutta la città e tutta la provincia. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è evidente che le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Il decreto legge, oggi al nostro esame, contiene una serie di misure di carattere processuale necessarie ad assicurare la continuità e la regolare prosecuzione dei procedimenti civili e penali di competenza degli uffici giudiziari di Bolzano, evitando che un evento così grave possa compromettere il funzionamento della giustizia e i diritti dei cittadini. Per questo motivo desidero innanzitutto ringraziare il Governo per aver adottato tempestivamente questo provvedimento e per aver individuato in tempo rapido gli strumenti necessari per affrontare l'emergenza. Ringrazio anche per aver accolto, pur con la riformulazione che abbiamo ascoltato, il nostro ordine del giorno relativo alla questione della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati, auspicando che poi in caso di effettiva esigenza vengano adottati i provvedimenti necessari. Preannuncio pertanto il voto favorevole della componente delle minoranze linguistiche. Grazie.
2: Radio Radicale, la seduta della Camera del 9 settembre scorso, le dichiarazioni finali sul
10: Presidente,
2: decreto per i procedimenti civili penali un a voto seguito del crollo dell'immobile dell'ufficio di Giussi di
10: questo decreto, e lo farà proprio partendo da una considerazione molto semplice, perché quando
2: Gruppo Misto, Futuro Nazionale, Vannacci.
10: Le istituzioni come la nostra hanno il dovere di intervenire con tempestività, responsabilità e concretezza. Il crollo che ha interessato l'immobile del Tribunale di Bolzano, che è stato determinato da una situazione eccezionale, ha purtroppo impossibilitato in questo frangente l'esecuzione dei processi e il prosieguo dei lavori della magistratura. Quindi con questo decreto legge, che nasce appunto per riuscire ad affrontare questa situazione straordinaria e impedire appunto che questa emergenza si trasformi in un pregiudizio per la giustizia e per tutti quei procedimenti che sono in corso. È una risposta sicuramente necessaria, ma come ho detto prima, durante la spiegazione dell'emendamento, nonostante anche le indicazioni che ha dato il collega Urzì, avremmo voluto che all'interno di questo provvedimento si prevedesse anche quello che poi sarà il futuro del palazzo del Tribunale di Bolzano, proprio per mantenere quell'estetica. Capiamo che il palazzo sia stato destinato alla provincia autonoma di Bolzano, ma sappiamo benissimo che anche nel decreto si poteva inserire che anche a fronte del trasferimento patrimoniale l'immobile resta comunque iscritto a pieno titolo in quell'alveo del demanio culturale dei beni storici culturali, che avrebbero il diritto di essere preservati perché rappresentano comunque una parte della nostra storia, rappresentano una parte dell'architettura del Novecento. Questo palazzo fu progettato nel 1930, i lavori iniziarono nel 1939, e rappresenta anche un'identità per quella città, come tanti palazzi che non sono solo quelli governativi, solo quei palazzi che rappresentano la storia, le nostre chiese, ma sono dei palazzi che sono diventati edifici pubblici all'interno del nostro paese e che hanno una caratteristica che rappresenta anche quello che è stato il nostro passato. Quindi noi siamo consapevoli che si debba dare un proseguimento a tutte le operazioni del Tribunale in questi mesi. È stata chiesta appunto questa emergenza con la sospensione fino al 30 settembre, ma siamo altrettanto consapevoli che durante la sua ricostruzione si dovrebbe tener conto di quanto appena esposto, con la consapevolezza che l'edificio che dovrà sorgere al posto di quello che è attuale ci sia la necessità sicuramente di modernizzare, di rendere con nuove tecnologie più efficiente la giustizia, ma modernizzare ed efficientare non significa cancellare la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Quindi ribadisco il concetto che avremmo richiesto una maggiore attenzione sul nostro emendamento perché non aveva ulteriori costi, c'era anche un'apertura dal punto di vista proprio collaborativo nel dare un contributo al decreto. Nonostante questo, in un'ottica di responsabilità verso i cittadini di Bolzano, verso l'apparato della giustizia e di tutti i professionisti, magistrati, avvocati, cancellerie che lavorano quotidianamente per dare il giusto corso alla giustizia, esprimo il nostro voto favorevole. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Bergamini, ha chiesto di intervenire l'onorevole Giachetti, ne ha facoltà, prego.
14: Grazie Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento che
2: Roberto Giachetti, Italia Viva, Casa Riformista.
14: È un provvedimento che porta misure urgenti per garantire il regolare e ordinare svolgimento dei procedimenti civili e penali, come sappiamo a seguito del crollo che c'è stato dell'immobile in cui hanno la sede il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano. Qualcosa è accaduto a metà di luglio scorso, l'evento ha determinato l'impossibilità materiale di accedere alla sede giudiziaria e conseguentemente di celebrare le udienze civili e penali e compiere atti dei procedimenti pendenti e di svolgere le connesse attività di cancelleria di segreteria, quindi come evidenzia anche la relazione illustrativa, in base agli accertamenti tecnici compiuti e le informazioni assunte, non è oggettivamente possibile garantire prima del 30 settembre del 26 il ripristino della piena funzionalità della sede del Tribunale e della Procura della Repubblica, né il reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l'attività giudiziaria. Quindi sicuramente ricorrono i termini di necessità ed urgenza per sanare un problema che ovviamente non ha nessuna ragione politica o di altro tipo, ma purtroppo di un evento che è accaduto. Grazie.
1: Se lei ha chiesto di intervenire l'onorevole Dori, ne ha facoltà.
15: Sì, grazie Presidente. Ci troviamo finalmente di fronte a un decreto legge che raramente avviene così con questo governo, che effettivamente i requisiti costituzionali li ha per l'urgenza, la straordinaria necessità e urgenza come previsto dalla Costituzione. Certo, ci troviamo di fronte a un fatto grave, estremamente inquietante, cioè quello del crollo di un immobile, di un tribunale, degli uffici giudiziari di Bolzano. Questo è estremamente inquietante e per fortuna non siamo qui a dover commentare almeno danni a persone. Da questo punto di vista quindi è assolutamente un provvedimento necessario. Per fortuna qui in aula poco fa abbiamo approvato anche un emendamento della maggioranza che prevede uno stanziamento, perché purtroppo in origine era prevista anche l'invarianza finanziaria, che invece in questo caso nello specifico non può esserci, quindi bene l'aggiunta insomma di fondi. Chiaramente da questo punto di vista quindi come ABS voteremo a favore, convintamente a favore di questo provvedimento, perché è assolutamente necessario consentire quindi al Tribunale di Bolzano il suo funzionamento. Allo stesso tempo dobbiamo però ricordarci come purtroppo la situazione dei nostri tribunali non è assolutamente rosea. Ci troviamo di fronte molto spesso condizioni estreme di disagio anche per coloro che ci lavorano all'interno dei tribunali, quindi il personale amministrativo, magistrati, ma anche tutti coloro che ne devono fruire, dai cittadini e avvocati e quant'altro. Da questo punto di vista pensiamo ad esempio a tribunali e uffici senza aria condizionata, ascensori molto spesso non funzionanti, pensiamo a coloro che invece non hanno possibilità anche per problemi di mobilità di poter raggiungere i piani superiori senza l'utilizzo di un ascensore che molto spesso non funziona. Quindi è una situazione comunque generale, è vero che con questo provvedimento stiamo andando a incidere su un caso specifico, quello del Tribunale di Bolzano, ma non possiamo dimenticarci di una situazione generale che effettivamente anche attraverso il PNRR, pensiamo all'investimento 1.2, cioè quello relativo alla costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia, che ha come obiettivo quello di riqualificare, valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia anche in chiave ecologica e digitale, intervenendo tempestivamente anche in tutte quelle situazioni in cui la presenza di strutture inadeguate incide o rischia addirittura di inficiare l'erogazione del servizio giustizia. Ecco, questo l'investimento 1.2 del PNRR prevedeva uno stanziamento di risorse di oltre 411 milioni di euro e a oggi ne sono stati spesi circa 341 milioni, quindi ci sono ancora circa 70 milioni che sono da spendere. E ci sono anche tanti cantieri ancora aperti, sui 60 cantieri avviati ne restano ancora in sospeso 19. Ecco, quindi da questo punto di vista necessario l'intervento con questo decreto legge che quindi sosteniamo, bene l'aggiunta di risorse, ma chiedo al governo in maniera forte di non dimenticarsi di tutte le altre situazioni, di provvedere tempestivamente con gli investimenti che pure già sono stanziati, di poter davvero arrivare a una situazione nelle quali la manutenzione, la corretta manutenzione degli edifici giudiziari consentano una vera e propria fruizione della giustizia. Quindi, Presidente, come AVS esprimiamo un voto favorevole. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio. Prego, ne ha facoltà.
16: Grazie Presidente, c'è stato un vero e proprio scampato pericolo.
2: Antonio D'Alessio, Azione per New York.
16: Sono coinvolta, ma dei grandi disagi per i quali esprimiamo vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori. Ovviamente la magistratura procederà con i doverosi accertamenti, ma oggi ci troviamo a votare in ordine a una proposta di risorse con riferimento a una situazione di emergenza assoluta. Un evento veramente non che ha determinato una situazione di urgenza e di indifferibilità, perché le strutture dei tribunali e procura di Bolzano sono totalmente inutilizzabili, per cui c'è un contesto eccezionale che determina provvedimenti eccezionali. Noi voteremo sì, Presidente, perché è un provvedimento che prevede appunto delle misure immediate, il rinvio di ufficio delle udienze civili e penali, che verranno disposte di ufficio, naturalmente quando i rinvii vengono disposti di ufficio non gravano con riferimento a incombenze sulle parti che non devono fare istanze attraverso i loro legali. C'è la sospensione dei termini processuali tutti, con peraltro delle precisazioni che eviteranno anche dei contenziosi e delle conflittualità interpretative. Ci sembra un provvedimento che merita anche sotto questo profilo il voto favorevole. Fuori dalla portata del provvedimento invece i casi urgenti e non differibili che tutelano diritti fondamentali e che non sono rinviabili. Anche con riferimento all'ambito penale c'è stato un delicato bilanciamento tra la necessità di rinvii, di sospensioni inevitabili, ma anche la necessità di tutela per non fermare la macchina della giustizia. Risposta urgente, voteremo favorevolmente, con tutta la necessità però, Presidente, di attenzionare i problemi dell'edilizia giudiziaria, problematiche tuttavia che vanno doverosamente segnalate, ma decisamente rinviate ad altra sede, in altro momento. Oggi, senza indugi, non possiamo che votare sì. Grazie.
1: Grazie a lei, che se intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
17: Grazie Presidente. Il decreto legge in conversione è la risposta doverosa e doverosamente tempestiva a quanto accaduto lo scorso 16 luglio, quando intorno alle 6:15 del mattino, a causa di un improvviso scendimento strutturale, collassava una consistente parte del solaio di copertura e a cascata i solai dei quattro piani sottostanti dell'immobile sede del Palazzo di Giustizia di Bolzano. Il cedimento ha interessato un quarto dell'edificio e solo grazie al cielo, lo possiamo ben dire, l'evento non ha provocato una vera e propria strage. A quell'ora della mattina stavano entrando in servizio gli addetti alle pulizie ed infatti l'unica persona rimasta ferita è proprio una signora che...
2: Valentina D'Orso, Movimento 5 Stelle.
17: Tutta la nostra vicinanza, colgo questa occasione. Fosse accaduto però poche ore dopo si sarebbero contati decine di morti tra personale amministrativo, avvocati, magistrati, consulenti, cittadini e cittadine, parti, testimoni dei processi in corso innanzi a quel tribunale. Io stessa allora ho immediatamente evidenziato la gravità della vicenda depositando un'interrogazione affinché si faccia piena luce sull'accaduto e su eventuali anche responsabilità, perché dalle prime notizie di stampa emergeva che l'immobile era all'epoca del crollo oggetto di un intervento di ristrutturazione e consolidamento strutturale. Con la stessa iniziative volte da un lato a salvaguardare l'incolumità di tutti coloro che lavorano presso i locali interessati dal crollo, ripristinando quanto prima le condizioni di agibilità e sicurezza dell'immobile, d'altro lato in qualche modo sollecitavo anche iniziative volte ad assicurare comunque la continuità dell'attività giudiziaria. Questa interrogazione, per inciso, non ha trovato sino ad oggi risposta e non può chiaramente la risposta completa trovarsi in questo decreto legge oggi all'esame, perché il provvedimento, molto opportunamente comunque, dispone infatti solo la sospensione delle udienze civili e penali e dei termini processuali relativi a tutti i procedimenti civili e penali incardinati presso il Tribunale e la Procura di Bolzano, fatta eccezione in ambito civile per alcuni per i procedimenti cautelari e per alcune cause relative ai diritti delle persone minorenni in materia di famiglia, tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio per le parti coinvolte, mentre in ambito civile e in ambito penale differimento e sospensioni non riguardano e non riguarderanno fino al 30 settembre 2026 i procedimenti che impattano immediatamente sulla libertà personale, né la fase delle indagini preliminari né procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo. Il provvedimento era originariamente privo di copertura finanziaria e questa era francamente un'evidente criticità di questo decreto legge. Per fortuna una criticità che è stata superata, potremmo dire, in corner dall'emendamento proposto e appena approvato in aula. Probabilmente è un appostamento di risorse non sufficiente, perché si tratta solo di 1 milione, ma sicuramente una necessaria dotazione di partenza. Annuncio quindi che anche per noi ci sarà un voto favorevole, anche perché sostanzialmente le disposizioni ricalcano quanto già disposto in altre occasioni di eventi imprevedibili ed eccezionali, calamitosi, come ad esempio l'emergenza Covid, come le alluvioni che colpirono Ischia nel 2022 e l'Emilia-Romagna nel 2023. Ma voteremo a favore non solo per il merito, appunto, ma anche per il metodo, perché forse è la prima volta che ci troviamo nel corso di questa legislatura davanti ad un provvedimento che corrisponde al dettato costituzionale in tema di decretazione d'urgenza, perché ha i requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza. Oltre 110 decreti legge sono stati emanati dal governo Meloni dall'inizio del suo insediamento e sottoposti al Parlamento, un ritmo di un decreto legge ogni 9 giorni, su tutte le materie possibili. Molte norme penali sono state introdotte con decreto legge, provvedimenti che il più delle volte sono provvedimenti omnibus, contenitori, in cui entra di tutto e di più senza alcuna omogeneità o filo conduttore. E in questo provvedimento invece, ripeto e ribadisco perché ci tengo, finalmente troviamo quelle caratteristiche che la Costituzione impone per la decretazione d'urgenza, che ha un senso affrontare quando siamo davanti ad eventi come quello di cui stiamo parlando. Però dobbiamo anche riflettere, cioè sono eventi questi che non dovrebbero proprio mai accadere, che vanno prevenuti con una costante opera di monitoraggio, perché come dicevo avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori in termini di perdita di vite umane un evento del genere. E credo che le immagini circolate in video e sulla stampa abbiano scosso un po' tutti e tutti ci siamo sicuramente fermati a pensare alle condizioni di sicurezza e decoro in cui versano gli immobili adibiti all'esercizio della giurisdizione nel nostro paese. È vero che grazie al PNRR, che prevedeva un'apposita linea di investimento nell'edilizia giudiziaria, è stato fatto molto: manutenzioni straordinarie, ristrutturazione, interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico, installazione di impianti di climatizzazione, oggi più che mai necessari, ma possiamo dirci onestamente che non è stato fatto ancora abbastanza, che le cittadelle giudiziarie che vedono la concentrazione di tutti gli uffici in un unico complesso immobiliare appositamente realizzato per essere destinato a sede dell'attività giudiziaria sono ancora poche, mentre tantissimi uffici giudiziari scontano ancora soluzioni non definitive, la collocazione in edifici vetusti la cui destinazione originaria era ben altra, con vari uffici sparpagliati in immobili anche lontani tra loro, con pregiudizio per le condizioni di lavoro in particolare degli avvocati, costretti a correre da un luogo ad un altro. Ancora oggi poi ci sono problemi con gli impianti di climatizzazione, appunto laddove ci sono. Da ultimo io posso parlare della realtà che conosco meglio. Proprio questa settimana, mentre noi qua stiamo discutendo, le attività giudiziarie da espletare in uno degli edifici sede del Palazzo di Giustizia di Palermo sono sospese a causa del fermo dell'impianto di climatizzazione, così come per il medesimo motivo sono sospese le udienze presso l'ufficio del giudice di pace di Palermo. Ecco, con le temperature raggiunte in quest'estate di fuoco è chiaro che risulta impossibile lavorare in aule di piccole dimensioni che si surriscaldano in un batter d'occhio. Dispiace quindi francamente che il governo proprio poco fa abbia dato parere contrario al mio ordine del giorno, con cui, prendendo atto dell'esistenza di un residuo di oltre 70 milioni di euro rimasti ora che il PNRR diciamo si è chiuso, ed è un residuo dovuto al fatto che sono stati definanziati alcuni interventi previsti originariamente ma poi non realizzati probabilmente per motivi di tempo e finanziati sembrerebbe con altre risorse prese da altri fonti, ecco, quel residuo molto opportunamente io penso che sarebbe stato diciamo doveroso investirlo per

0: essere reintegrato nel posto di lavoro, e potrei fare tanti altri esempi di cittadini su cui i ritardi della giustizia, da qualunque causa siano prodotti, comunque impattano. Ci sono vite che rimangono appese agli esiti dei processi, e non parlo solo dei processi penali, ma parlo anche dei processi civili, e tutti gli esempi che ho fatto peraltro sono proprio dei processi civili. L'efficienza e la credibilità del sistema giustizia passano anche dalle condizioni di decoro e sicurezza degli immobili dove si esercita la giurisdizione. Sono immobili pieni di vita, potremmo dire così, quindi un'attenzione particolare va fatta, e noi auspichiamo questa massima attenzione ed investimenti congrui nell'edilizia giudiziaria, magari partendo proprio dalla prossima legge di bilancio su cui vigileremo, affinché il comparto giustizia non subisca tagli, definanziamenti, come è avvenuto per alcune voci nelle precedenti leggi di bilancio del governo Meloni. Ma saremo molto attenti anche per un altro motivo, perché vedete, la prossima legge di bilancio o comunque il governo Meloni non potrà più godere d'ora in poi delle risorse del PNRR, quindi sarà chiamato ad assumersi davvero una responsabilità, non vivere più della rendita che ha trovato grazie al governo Conte 2, che ha portato tantissimi milioni in Italia, anche spesi per l'edilizia giudiziaria, ma dovrà fare una scelta di campo, dovrà trovare dei soldi per continuare nell'opera di, appunto, ammodernamento del sistema giustizia, e sarà lì, in quel momento, che si vedrà quanto effettivamente il governo Meloni tiene al comparto giustizia, e se davvero ci tiene.
1: Sì, chiesto di intervenire l'onorevole Bellomo, ne ha facoltà. Onorevole Bellomo.
2: Davide Bellomo, Forza Italia.
1: Prego.
3: Grazie signor Presidente, solo per comunicare il voto favorevole del partito di Forza Italia, consegnerò il discorso evidenziando soltanto un parallelismo. Quando c'era il ministro Bonafede accadde la stessa cosa al Tribunale di Bari, passarono ben 2 mesi per cercare di risolvere il problema, e abbiamo fatto le udienze in tende da campeggio. Questo governo ci ha messo solo 7 giorni per provvedere quello che mi sembrava giusto e che è giusto fare, cioè cercare di dare tutti i termini e cercare di consentire agli avvocati di poter esplicitare il proprio lavoro in maniera concreta e in maniera efficace. Grazie.
1: Grazie, che sono intervenire l'onorevole Cattoi, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Siamo qua oggi per votare questo provvedimento.
2: Vanessa Cattoi della Lega.
4: È stata sottolineata da parte dei colleghi il crollo di una parte dell'immobile che ospita gli uffici giudiziari di Bolzano. Non è stato solo e soltanto un problema di natura edilizia, perché vedete, è stato un evento che di fatto ha colpito un presidio fondamentale dello Stato, mettendo soprattutto in difficoltà non solo il Tribunale e la Procura della Repubblica, ma creando anche dei problemi anche agli stessi cittadini. Ma lo Stato e quindi il Governo ha risposto prontamente a questa emergenza. È stato già sottolineato anche questo aspetto da parte del collega che mi ha preceduto, il collega Bellomo, e vedete, bisogna, di fronte a un'emergenza di questo tipo, dare immediatamente delle risposte. E il primo dovere delle istituzioni è proprio garantire che la giustizia non si fermi. E con questo provvedimento noi abbiamo fatto proprio questo. È un provvedimento che non sta introducendo una sospensione indefinita dell'attività giudiziaria, ma stiamo adottando una disciplina temporanea, circoscritta e straordinaria, proprio necessaria per affrontare le conseguenze di un evento altrettanto straordinario per la comunità di Bolzano. Perché vedete, l'articolo 1 interviene innanzitutto sulle udienze civili e penali fissate dal Tribunale di Bolzano nel periodo compreso proprio tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, prevedendone il rinvio d'ufficio, salvo ovviamente che siano regolarmente svolte prima dell'entrata in vigore del decreto legge. È una scelta di buon senso, perché ovviamente sarebbe stato irragionevole pensare che col crollo di una parte del Tribunale di Bolzano si potesse procedere con le normali attività e quindi con il normale calendario delle udienze. Allo stesso modo il decreto dispone la sospensione dei termini processuali per il medesimo periodo, prevedendo però specifiche esclusioni proprio per dare garanzia anche ai cittadini stessi. Vedete, la sospensione infatti non significa

0: un abbandono della tutela giurisdizionale, al contrario, significa organizzare l'emergenza in modo da concentrare le risorse disponibili proprio laddove la tutela non può essere assolutamente differita. Il provvedimento inoltre presta particolare attenzione al settore penale. È importante anche ricordare che il nostro ordinamento conosce da tempo strumenti straordinari che di fatto noi stessi abbiamo già adottato. Ricordo sommessamente la sentenza 278 del 2020 proprio per l'emergenza Covid, perché comunque i caratteri di straordinarietà sono già stati gestiti e abbiamo già dei precedenti proprio su questo. Ecco, questo precedente è importante ricordarlo perché ci ricorda appunto che le garanzie costituzionali di fatto non vengono meno nell'emergenza, ma anzi devono essere applicate con un particolare attenzione proprio durante il periodo dell'emergenza. Quindi da una parte dobbiamo garantire i diritti di tutti coloro che attendono una risposta dalla giustizia, ma dall'altra anche dobbiamo impedire che un evento materiale come il crollo di una parte del Tribunale di Bolzano, e che quindi un evento completamente estraneo dalla volontà delle parti, anche degli operatori, da parte degli operatori della giustizia, produca delle conseguenze processuali ingiuste o irreversibili. E questo decreto cerca precisamente di realizzare questo tipo di equilibrio e lo fa attraverso una misura temporaneamente delimitata al 30 settembre. Questa delimitazione è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché, come dicevo prima, l'emergenza deve essere di una durata definita e la straordinarietà deve restare straordinaria. E l'obiettivo deve essere proprio quello di consentire al sistema giudiziario di tornare progressivamente alla piena operatività delle condizioni di sicurezza necessarie. E come parlamentare del Trentino Alto Adige vorrei sottolineare anche un altro elemento. Le nostre comunità, quelle della regione del Trentino Alto Adige, conoscono molto bene il valore dell'efficienza amministrativa e soprattutto della presenza concreta delle istituzioni sul territorio. Pertanto Bolzano è un capoluogo nel quale la giustizia svolge una funzione essenziale non soltanto per l'amministrazione ordinaria dei procedimenti, ma anche per la certezza del diritto per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie, per tutti i cittadini. Per questo la risposta dello Stato non può limitarsi alla gestione dell'emergenza processuale. È necessario accompagnare questa misura quindi con un impegno concreto, e di fatto l'emendamento che abbiamo poc'anzi approvato va in questa direzione. Quindi, colleghi, la politica deve dimostrare di saper intervenire quando la realtà pone effettivamente dei problemi che non possono essere affrontati con gli strumenti ordinari, e questo provvedimento nasce proprio da questa esigenza. Non introduce assolutamente dei privilegi per un territorio, non sospende discriminatamente la giustizia, non cancella le garanzie, introduce invece una disciplina eccezionale per un evento eccezionale limitata nel tempo e anche con specifiche salvaguardie per i procedimenti urgenti e per il contrasto alla criminalità più grave. È una risposta che riteniamo necessaria, proporzionata e coerente con l'ordinamento costituzionale. Per chi come me, Presidente, rappresenta il Trentino Alto Adige, c'è anche un significato ulteriore. Quando una comunità attraversa una difficoltà, noi siamo abituati che la politica è presente e deve assolutamente esserci. Deve esserci con rapidità, ma anche con equilibrio. Deve esserci con decisione, ma senza sacrificare i diritti. Deve esserci non soltanto nell'emergenza, ma anche nel percorso che porta al ritorno della normalità. Questo provvedimento, Presidente, rappresenta esattamente tutto questo. Una risposta concreta, temporanea, per garantire alla giustizia bolzanina di superare una situazione veramente straordinaria, senza lasciare indietro nessuno, né istituzioni, né tantomeno i nostri concittadini. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ferrari, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Erano le ore 6:20 del 16 luglio scorso quando nel quartiere di Gries si è udito un boato provenire da Piazza del Tribunale. Una porzione centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollata di colpo, causando il cedimento di 4 piani. Nessun morto o ferito grave, fortunatamente. L'orario mattutino, infatti, ha evitato una strage, dato che l'edificio di lì a poco sarebbe stato affollato. All'interno di quell'edificio storico erano in corso interventi di ristrutturazione. A seguito del crollo, il governo italiano e la provincia di Bolzano ha attuato una riorganizzazione d'emergenza della macchina giudiziaria per evitare la totale paralisi delle attività e garantire la sicurezza del personale. Ed è a quel punto che il governo ha dovuto intervenire il 24 luglio con il decreto che ci accingiamo a convertire oggi. Tale decreto, dunque, reca misure urgenti e indifferibili per garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo. L'evento ha determinato l'impossibilità materiale di accedere alla sede giudiziaria e conseguentemente di celebrare le udienze civili e penali, di compiere gli atti dei procedimenti pendenti e di svolgere le connesse attività di cancelleria e di segreteria. Dunque il provvedimento dispone misure processuali urgenti per l'inagibilità della sede giudiziaria, il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini processuali per il periodo dal 16 luglio al 30 settembre, con esclusione di taluni procedimenti connotati da urgenza e indifferibilità. Si ricorda a tale proposito che in passato si è intervenuti già con analoghe disposizioni. Viene disposto in questo provvedimento anche la sospensione nei procedimenti penali per il medesimo periodo appunto del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare. Voglio a questo punto sottolineare che l'Avvocatura distrettuale di Bolzano avrebbe segnalato l'esigenza di ricomprendere in questo rinvio anche le udienze davanti al giudice di pace penale rispetto alla sospensione dei termini di prescrizione. Poiché nel testo questo non è precisato, voglio sperare che vi potranno essere ulteriori eventuali interventi normativi compensativi di questa mancanza. Il decreto prevede inoltre che le amministrazioni interessate, ed è la provincia autonoma di Bolzano, provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In realtà, sottolineo che l'emendamento che abbiamo poc'anzi approvato e abbiamo condiviso del collega Urzì in realtà ovvia a questa invarianza finanziaria perché stanzia 1 milione di euro da parte statale, cosa che abbiamo ovviamente condiviso. Per garantire il ripristino dell'operatività del polo giudiziario, la provincia autonoma di Bolzano già il 25 luglio aveva individuato attraverso bando pubblico 2 edifici atti ad ospitare, uno il Tribunale e l'altro la Procura della Repubblica. I contratti di locazione avranno una durata di 6 anni. Il tutto, comprese diciamo, le locazioni e la spesa per il trasferimento, prevede un costo complessivo stimato per la provincia autonoma di Bolzano per gestire l'emergenza e procedere con il ripristino attorno ai 25 milioni di euro. Per le istanze urgenti, il Tribunale di Bolzano ha invitato l'utenza a procedere per via telematica in questo periodo. E nell'immediato post-crollo i circa 150 dipendenti sono stati messi in modalità smart working o flessibile. Le indagini e le perizie tecniche sul crollo del palazzo di Piazza Tribunale a Bolzano hanno subito un'accelerazione decisiva a ridosso delle ultime settimane. La Procura ha formalizzato le accuse e circoscritto le tesi investigative a problemi strutturali legati direttamente al cantiere. La pista principale seguita dagli inquirenti non attribuisce più l'evento a una casualità o al logoramento del tempo, ma punta il dito contro l'esecuzione stessa degli interventi. Al momento le spese sono anticipate interamente dalla provincia autonoma di Bolzano per garantire la continuità dei servizi. Tuttavia la provincia si è già mossa come parte lesa e sta strutturando una maxi richiesta di risarcimento danni da decine di milioni di euro in rivalsa sulle ditte appaltatrici o sui soggetti privati se l'inchiesta giudiziaria dovesse accertare responsabilità e negligenze nel cantiere. La procura è tornata operativa dal 30 agosto, mentre la data ufficiale per la piena ripresa è fissata al 1 ottobre. Voglio sottolineare che grazie all'azione politica del nostro governo di centrosinistra, sia a livello statale che regionale, nel 2017 la regione autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol ha ottenuto dallo Stato un trasferimento della delega in materia di giustizia. Questa storica delega rappresenta un unicum in Italia, introducendo una forma di regionalizzazione della gestione burocratica dei tribunali, pur mantenendo la giustizia, ovviamente, sotto l'egida dello Stato. La Regione ha assunto da allora la responsabilità di tutte le funzioni amministrative e organizzative di supporto agli uffici giudiziari del territorio. Nel dettaglio, la Regione si occupa di personale amministrativo e personale tecnico, di edilizia giudiziaria per l'appunto, e della gestione dei beni e servizi. Rimangono ovviamente di competenza esclusiva dello Stato i magistrati, i dirigenti amministrativi e evidentemente, chiaramente, la competenza legislativa. Quella scelta visionaria del 2017, di cui sono anche personalmente orgogliosa, essendone stata partecipe, è stata figlia di una fase politica in cui l'autonomia era un esercizio vero di responsabilità e ha dato luogo a una crescita di standard, di qualità e di efficienza della giustizia in ragione proprio della gestione amministrativa territoriale. Come ha detto il Presidente Mattarella il 5 settembre scorso alle celebrazioni per l'80esimo dell'accordo internazionale siglato a Parigi tra il presidente austriaco Gruber e quello italiano De Gasperi, che ha dato origine al riconoscimento dell'autonomia della regione Trentino Alto Adige-Südtirol, l'autonomia speciale della regione è un pilastro dell'architettura democratica della Repubblica, nato in netta contrapposizione e discontinuità rispetto al centralismo fascista e al modello statale prefascista, e gioca un ruolo sussidiario nell'esercizio di competenze, senza indebolire per questo lo Stato. Gli sviluppi più recenti della delega sulla giustizia hanno visto il culmine il 25 marzo di quest'anno con l'atto di nascita della nuova Agenzia Regionale della Giustizia, un ente che ha l'obiettivo di centralizzare, velocizzare e ottimizzare tutti i servizi di supporto logistico e digitale ai tribunali e ai giudici di pace, sollevando i magistrati delle incombenze burocratiche. In questo processo di responsabilizzazione nella sussidiarietà territoriale, sarebbe certamente più opportuno che il governo Meloni, anziché pensare di costruire un costoso, inutile, dannoso e disumano CPR a Trento e forse uno a Bolzano, desse finalmente qualche risposta positiva ad una richiesta forte che arriva da molto tempo e in modo politicamente trasversale dal Consiglio regionale di una gestione regionale delle carceri. Nell'esercizio dell'autonomia e per una più efficace qualità dell'azione amministrativa, il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige-Südtirol ha chiesto più volte formalmente allo Stato l'istituzione di un provveditorato regionale autonomo dell'amministrazione penitenziaria. In più legislature, fin dal lontano 2018, abbiamo condiviso in modo trasversale, il collega Urzì potrà confermarlo, la necessità di intraprendere tutte le iniziative necessarie nei confronti dello Stato, delle due province autonome, delle commissioni dei 6 e dei 12 per realizzare questo passaggio.
1: Conclude.
2: Permettendo alle istituzioni autonome di contribuire in modo diretto all'amministrazione della giustizia. Mentre affrontiamo questa emergenza dobbiamo però mantenere lo sguardo sulla questione più generale. La giustizia ha bisogno di edifici sicuri, di strumenti adeguati e di condizioni di lavoro dignitoso. Questo di oggi è un intervento emergenziale limitato nel tempo e nell'oggetto, ma la politica della giustizia deve essere altra cosa. Detto questo, esprimo il parere favorevole del Partito Democratico a questo provvedimento in ragione del fatto che si tratta di un provvedimento di conversione di un decreto necessario a un'esigenza imprescindibile di gestione della giustizia nella provincia autonoma di Bolzano.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Urzì, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, lo abbiamo
4: sentito. Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia.
3: Erano le 6:20 del mattino e si è sgretolata, piegandosi su se stessa, tutta la parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. Il Tribunale, come dicono sbrigativamente i cittadini di Bolzano. Ma quella non è la sede solo del Tribunale e dovrà tornare ad essere la sede del Tribunale sicuramente, cessione civile e penale, ma anche della Procura della Repubblica, della Corte d'Assise, con la sua imponente sala udienza, così simile a tante altre sale udienza di Corte d'Assise in tutta Italia. 4 i piani interessati, fra questi quello dell'archivio, ma anche gli uffici principali del Presidente del Tribunale o del Procuratore Capo della Repubblica, nonché le sale occupate dall'Ordine degli Avvocati, inagibile anche il grande archivio delle dichiarazioni di appartenenza ai gruppi linguistici dei cittadini residenti in quella porzione d'Italia così speciale, tanto che ci si deve dichiarare italiani, tedeschi, ladini o altro. Il fatto ha creato, Presidente, grandissima impressione in tutta Italia. Erano in corso lavori di consolidamento proprio delle colonne portanti. Ora sarà, e senza ironia per la sorte, proprio la giustizia a doversi occupare di eventuali responsabilità o per accertare la tragica fatalità. Nella consapevolezza che il tonfo sordo di quella mattina poteva essere ancora più tragico se solo il personale di pulizia già impegnato nel palazzo si fosse trovato nel momento sbagliato, nell'ala sbagliata del Palazzo di Giustizia. O se pensiamo che 2 o 3 ore più tardi quel palazzo sarebbe stato un brulicare di personale, magistrati, avvocati, imputati, parti interessate. Invece oggi contiamo i danni materiali, ma non quelli alle persone. E basta questo, Presidente, a rinfrancarci, ma non a disinteressarci sui nostri doveri di ristoro e ricostruzione. Ora, questo provvedimento ha un grande merito, quello di avere raccolto immediatamente da parte del Governo, siamo infatti in sede di conversione, l'esigenza di prevedere misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo. Si è disposto il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate dinanzi al Tribunale di Bolzano tra il 16 luglio e il 30 settembre del 26, ad eccezione delle udienze regolarmente tenutesi prima del 24 luglio 26, data in cui è entrato in vigore il decreto legge. La Corte Costituzionale, che è stata già chiamata a giudicare la legittimità delle disposizioni relative alla sospensione dei termini procedimentali, civili e penali, in altri contesti, ha precisato che la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie o prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del PM e in genere sull'esercizio dell'attività giurisdizionale. Inoltre, la eccezionale normativa di carattere generale, perché riguarda la totalità dei cittadini della zona colpita, appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e quindi non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di uguaglianza. Ciò ha creato la certezza giuridica utile per intervenire nel caso di Bolzano, come lo si era fatto in precedenza già con diversi svariati altri provvedimenti relativi a situazioni di emergenza particolari in Abruzzo nel 2008, a Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nel 2012, a Bari nel 2018, come ci ha ricordato il collega Bellomo, allora per responsabilità del governo, non con la tempestività con cui si è intervenuto in questo frangente. E poi ci sono state le eccezioni in epoca Covid. Si è prevista la sospensione per il medesimo periodo anche dei termini processuali, con esclusione di alcuni procedimenti, di quelli procedimenti connotati da urgenza e indifferibilità. Sono stati esclusi evidentemente dalla sospensione delle indagini preliminari i procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo. Nei procedimenti penali, le cui udienze fissate nel periodo 16 luglio-30 settembre 26 sono state sospese, hanno visto sospeso per il medesimo periodo anche il corso della prescrizione, nonché i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare. E di conseguenza, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, non si conteggerà il periodo fra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 26 per i procedimenti rinviati, né il periodo 16 luglio 30 settembre per i procedimenti con termini sospesi. Le disposizioni sono già state applicate in deroga alla sospensione feriale ordinaria dei termini. Come si vede, Presidente, è una sospensione temporanea. I cittadini pretendono chiarezza dei procedimenti giudiziari e con questo provvedimento chiarezza l'hanno avuto, evidentemente tenendo conto dell'eccezionalità della situazione. Inoltre è stata autorizzata, lo abbiamo visto, la spesa di 1 milione di euro per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee. Ma qui mi permetta una digressione, Presidente. Questo provvedimento introduce in questa sede così alta il dovere di rilevare anche un valore immateriale, morale, culturale e sin anche identitario del complesso di Palazzo di Giustizia del Tribunale di Bolzano nel contesto del capoluogo altoatesino. Il Palazzo di Giustizia fu realizzato fra il 1939 e il 1956 con dei rallentamenti causati dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, progetto di Paolo Rossi De Paoli e Michele Busiri Vici, e costituisce un significativo esempio di architettura razionalista che si inserisce nel contesto urbanistico da città di fondazione del quartiere, sorto attorno agli uffici pubblici della città nuova, così chiamata, di Bolzano, realizzata sulla sponda destra del torrente Talvera, a completamento del centro storico medievale e di epoca romantica con forte caratterizzazione pangermanista sulla sponda sinistra. Caratteristica è la facciata concava del palazzo che dialoga con quella convessa dell'ex Casa Littoria, oggi sede degli uffici finanziari, definendo la composizione architettonica della piazza prospiciente che si affaccia su due snodi stradali fondamentali all'interno del reticolo urbanistico della città nuova. Qui c'è da rilevare un dato culturale politico che non può essere sottovalutato. La popolazione, nella sua stragrande maggioranza, ha mostrato di essere rimasta scossa e turbata per i danni causati dal crollo, manifestando rammarico. Alcune organizzazioni di orientamento secessionista hanno colto il pretesto per imbastire una squalificante campagna mediatica tesa a sostenere l'abbattimento non solo del Tribunale tutto nella sua parte esteriore più caratteristica di impianto razionalista, banalmente ribattezzato tempio fascista, ma anche di intere porzioni di edilizia pubblica monumentale razionalista di Bolzano nel suo complesso, all'insegna di un incomprensibile e presunto, se non con il metro del pregiudizio ideologico, impegno antifascista. Arriva sino a qua. Un delirio revisionista capace di trascinare anche le architetture, Presidente, nello scontro di contrapposizione etnica e secessionista che va chiaramente censurato. E mi preme rilevare che tutte le principali autorità locali hanno mostrato ferma indignazione nei confronti di tali strumentalizzazioni politiche ritenute inopportune a fronte di un evento di tale gravità, addirittura perché espresse nei momenti in cui ancora non si sapeva se potevano esserci vittime sotto le macerie. Va riconosciuto al Governo di avere accolto con ordine del giorno poco fa l'impegno a promuovere iniziative a sostegno di quelle già avviate dalla provincia autonoma di Bolzano, a cui competono le infrastrutture della giustizia, al fine di garantire il recupero della piena leggibilità storica del complesso del Palazzo di Giustizia, preservandone il valore architettonico e il corretto inserimento nel contesto urbanistico e monumentale della città di cui costituisce una parte integrante. Ciò nel rispetto, Presidente, delle sovrapposizioni dei caratteri urbanistici e architettonici originali ed autentici, tanto più in una città di confine costruita sulla sovrapposizione di pietre che parlano anche lingue diverse, che poi a ben guardare sono il nostro stesso senso di identità quelle pietre e anche il senso di appartenenza. Questo anche a Bolzano. L'identità e l'appartenenza sono valori ancora più ampi e solidi perché quotidianamente sottoposti a Bolzano e in Alto Adige alle sollecitazioni che una realtà plurilingue, pur nella forza della sua natura di opportunità, in ogni caso sempre impone. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3043A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. La votazione è aperta. Grazie. Messina. Filini. Chelani ha votato? Filini ha votato. Schifone prende la tessera, non è Schifone. Messina ha votato, non è Schifone ha votato? Sì? No. Non avevo risultato, lei deve votare, però. Non vota. Votato, grazie, la dichiarazione, la votazione è chiusa, la Camera approva.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale 20 e 32 minuti, era la seduta della Camera dello scorso 9 settembre con dichiarazioni di voto finale e il voto finale sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Adesso apriamo subito il nostro notiziario serale, Federico Punzi in studio, Carmine Corvino in regia, e apriamo proprio dalla legge elettorale che si è discussa, l'abbiamo seguito in diretta questo pomeriggio al Senato, è stata discussa, l'Aula del Senato ha terminato l'esame di tutti gli emendamenti e degli articoli della legge elettorale. Domani la seduta riprenderà alle 10 con le dichiarazioni di voto e verso mezzogiorno si svolgerà il voto finale sul provvedimento. La riforma dovrà poi tornare alla Camera per la terza ed ultima lettura, visto che a Palazzo Madama sono state apportate alcune modifiche al testo: introduzione delle preferenze con i capilista bloccati, l'estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari e l'eliminazione della norma anticespugli e l'aumento delle firme da raccogliere per partiti non presenti in Parlamento. E ora la guerra in Ucraina. Il presidente americano Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. Così il leader americano. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, ha detto Trump. Più cauto Zelensky: noi siamo pronti, ma prima alle garanzie, non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. L'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe se anche Mosca farà lo stesso, ha detto Zelensky. Se i nostri partner riusciranno a garantire che la Russia sia realmente disposta ad astenersi da colpire la nostra rete elettrica, gli impianti e gli altri impianti energetici, le infrastrutture critiche, le vie di approvvigionamento alimentare, allora noi naturalmente saremo pronti a ricambiare astenendoci dalla nostra volta, a nostra volta dagli attacchi, ha scritto Zelensky. Ma abbiamo bisogno di un'intesa affidabile, duratura e concretamente vantaggiosa per la popolazione, un accordo che non crolli semplicemente una volta che i russi avranno tenuto le loro elezioni e ottenuto un temporaneo allentamento delle tensioni sulle forniture di benzina e diesel, ha spiegato il presidente ucraino. Le forniture alimentari, sistemi energetici e altri beni essenziali per la sopravvivenza devono essere tutelati, eppure gli attacchi russi prendono di mira proprio questi settori: impianti energetici, infrastrutture portuali, reti logistiche, persino magazzini contenenti generi alimentari e medicinali ucraini vengono colpiti quotidianamente. ha ricordato Zelensky, ammettendo che l'Ucraina resta scettica sulla reale intenzione della Russia di rispettare un simile accordo. La guerra deve finire e una de-escalation riguardante le infrastrutture critiche potrebbe rappresentare il primo passo verso la pace. Attendiamo proposte concrete da parte dei nostri partner, ha concluso Zelensky. Il dibattito sull'intelligenza artificiale, dopo l'allarme dei vertici dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Il presidente Donald Trump oggi ha parlato però di cospirazione malata, scagliandosi contro il CEO di Anthropic, fall'angioletto perfetto, che appunto nei giorni scorsi aveva proposto un rallentamento. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'IA, non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice il presidente americano. L'IA che conquista il mondo, distrugge l'umanità e provoca ogni altra cosa negativa è una bufala, ha scritto il presidente americano sui social. E il presidente Trump è intenzionato a convocare i leader del settore dell'intelligenza artificiale per una riunione verso la fine di questa settimana o all'inizio della prossima, secondo quanto ha detto lo speaker della Camera Mike Johnson, riportato dai media americani. Appunto il presidente Trump che dovrebbe convocare questa riunione. In Medio Oriente l'esercito israeliano si pronuncia contro Nazza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro Ben-Gvir ai registi, siete una vergogna per l'intero popolo di Israele, andatevene. Il capo di Stato Maggiore dell'IDF ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali, e quindi avviata un'inchiesta da parte dell'esercito. E si è pronunciato sul caso anche Benjamin Netanyahu, il primo ministro, si è scagliato contro i registi israeliani del documentario Nazza, in cui l'esercito dello Stato ebraico viene accusato di aver ucciso deliberatamente numerosi civili palestinesi. Combattiamo l'istigazione all'antisemitismo a livello globale, ma quando previene dall'interno è semplicemente intollerabile. Ora due registi israeliani dipingono le forze di difesa IDF come dei criminali di guerra e ricevono applausi al Festival del Cinema di Venezia, ha denunciato Netanyahu in un videomessaggio su X. Nel video di un minuto il premier israeliano non dà alcuna indicazione di aver visto il film premiato alla mostra. Ne ho sentito parlare ed è sconvolgente, ha detto Netanyahu. Dei registi Yuval Abraham e Rachel Zor, che ha ricevuto il premio speciale della giuria. E oggi il ministro israeliano della cultura Miki Zohar ha chiesto l'apertura di un'indagine per identificare le 24 fonti anonime dell'esercito e dei servizi di intelligence che hanno offerto la loro testimonianza. Così appunto le polemiche su questo film mostrato a Venezia. E Netanyahu, che tra l'altro è tornato ad avvertire che Israele infliggerà pesanti ritorsioni in caso di attacco, Netanyahu ha affermato che la distruzione delle posizioni di Hezbollah sulle creste di Beaufort e Ali Altaher è stata una vittoria enorme, ha promesso di continuare a distruggere le infrastrutture terroristiche. Dico ai nostri nemici: se non avete ancora imparato la lezione, scegliete di attaccarci di nuovo, subirete colpi ancora più duri, ha detto nel video pubblicato dal suo ufficio. Così è appunto Benjamin Netanyahu. Ora torniamo sulla scomparsa di Emma Bonino, oggi la chiusura della Camera Ardente, domani i funerali di Stato laici al Campidoglio, saranno presenti e per l'ultimo saluto da Emma Bonino anche il Presidente Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, appunto per i funerali di Stato di domani. Ieri pomeriggio, nel corso dei lavori del Parlamento europeo nell'aula di Strasburgo, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha voluto ricordare così Emma Bonino. Sentiamo.
6: Cari colleghi, questa assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Ha dedicato la sua vita alla difesa della libertà e dell'uguaglianza, contribuendo a costruire una società più giusta. La sua voce ha lasciato un segno profondo nella politica italiana ed europea. Emma Bonino ha fatto la storia e la sua eredità continuerà a vivere nel lavoro di questo Parlamento.
4: Anche il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto rendere omaggio a Emma Bonino in Campidoglio. Ascoltiamo anche lui.
7: Proprio a destra. Grazie. Momento solo. Ragazzi, i microfoni non proprio davanti al viso, per favore. Quando vuole, presidente.
8: Ho espresso anche a nome della comunità del Movimento 5 Stelle la vicinanza e il cordoglio a tutti i familiari, a tutti i compagni di battaglie politiche, a tutti coloro che si sentono in questo momento orfani di una personalità importante che ha attraversato la storia politica, civile, culturale del nostro paese di questi decenni. Emma Bonino ha espresso la sincera passione per i diritti civili, per le battaglie di giustizia, di libertà, e si è molto spesso esposta, sicuramente in anticipando i tempi, rappresentando la punta più avanzata della società civile rispetto alla politica che spesso arranca dietro. E sicuramente ha avuto un ruolo di primo piano, è stata in trincea in tante conquiste che in Italia, ma non solo, in Europa e a livello internazionale sono state ottenute. Penso anche alle battaglie internazionali per quel che riguarda ad esempio la promozione della giustizia internazionale. Ha avuto un grandissimo ruolo per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, veramente un grandissimo ruolo. E poi tantissime battaglie, l'abolizione della pena di morte, ricordo anche per contrastare l'odiosa pratica delle mutilazioni genitali femminili e tantissime altre. Quindi al di là delle opinioni bisogna riconoscere che è omaggiare una donna che con grande fermezza, con grande coraggio ha veramente inteso la politica come disinteresse personale rispetto al proprio tornaconto, ma lo strumento per condurre delle battaglie di civiltà, ripeto, per diritti sociali, politici, per le libertà. Grazie.
4: E ora sentiamo altre dichiarazioni raccolte questo pomeriggio, anzi nella giornata di oggi. Sentiamo Anna Finocchiaro.
9: Così non ce la faccio. Senatrice, abbiamo notato la presenza di tante donne. Lei però è una delle poche esponenti politiche donne.
10: Cosa vuole che le dica?
9: Perché è venuta?
10: Ma sono venuta perché la mia storia politica ha incontrato quella di Emma tantissime volte. Sicuramente sui temi delle donne, la battaglia storica, la battaglia sull'aborto, la battaglia prima sul divorzio addirittura, e comunque tantissime occasioni, il riconoscimento delle unioni civili, tantissime occasioni nelle quali ci siamo parlate, abbiamo discusso, siamo state spesso d'accordo, qualche volta in disaccordo, ma questo non ha mai interrotto il filo dell'interlocuzione politica ricca, perché avere un'interlocuzione politica con Emma Bonino significa averla ricca, ricca di questioni, ricca di valori, capace di assorbire la complessità delle questioni, capace di parlare al cuore delle persone, ma anche la razionalità laica del presidente. Io sono qua.
11: Senatrice, ci ricorda una bella litigata?
10: No, non litigate con Emma proprio, no, francamente. Sì, qualche volta ci siamo beccate, per carità, però mai in pubblico. Credo che non ci sia un'occasione, stile cercare negli archivi di tutto il mondo, di cui il dissenso abbia dato luogo, diciamo, ad un conflitto esplicito.
11: Entrambe eravate state indicate un tempo come potenziali capo dello Stato. Emma come sarebbe stata?
10: Straordinaria, perché era una donna straordinaria, fuori dall'ordinario, ecco. Fuori
12: dall'ordinario. Grazie.
13: Grazie,
12: grazie.
13: Grazie,
4: grazie. E così l'ex senatrice del Partito Democratico Anna Finocchiaro, ora sentiamo Lorenzo Stricklivers.
14: Prego.
15: Emma è stata una protagonista della storia radicale, una protagonista della storia di questo paese, che ha portato la politica nella politica radicale, un suo modo di essere, un suo modo di fare politica, che era nuovo, diverso, né fra i radicali, quindi radicali in totale comunione con gli altri radicali, magari diversi da lei, e ha arricchito col suo rigore, non violento, con cui ha saputo essere protagonista delle istituzioni, ha saputo portare la non violenza, il rigore non violento nelle istituzioni, fare delle istituzioni un luogo di non violenza per affermare i diritti delle persone, di ogni persona in Italia e nel mondo.
4: Questo Lorenzo Stricklivers, ora sentiamo Roberto Saviano.
16: Eccoci, giornata dolorosa. Però venire a salutare Emma è anche per me un segno importante, perché provo a restituire quello che mi ha dato in termini di vicinanza. Ogni volta mi succedeva un guaio, c'era un grande attacco che subivo da parte della politica, che fosse politica di sinistra o di destra, no? Emma, come dire, confortava dando un metodo di risposta. Stiamo, insomma, ricordando una donna che ha insegnato un'idea di politica oggi più che mai necessaria alla sinistra. Sento di dire soprattutto alla sinistra. Ossia che la politica non si fa con le mani pulite, perché le mani pulite le ha chi le tiene in tasca, che il moralismo che ha impedito per anni di trincerarsi dietro l'idealismo, la pratica radicale, il percorso di Anna Molino, l'hanno trasformato, l'hanno reso fondamentale negoziare con le persone di cui non condividi le idee, arrivare a difendere i diritti proprio con chi, anche sul piano formale, li disprezzi. Ma la politica si fa così, soprattutto se hai a cuore i diritti, se hai a cuore i diritti universali dell'uomo, se hai a cuore la pratica riformista. Cioè si parla con le persone di cui non si condivide nulla e si cerca il punto di prossimità. Le istituzioni vanno protette non ideologicamente. Non deve esserci il disprezzo antropologico per chi non la pensa come noi, e tutto questo Emma l'ha fatto scegliendo di viverlo, non solo di proclamarlo idealmente. Insomma, in una sola parola, la Bonino è stata pratica democratica, impegno e scelta, impegno in ogni sua declinazione, e poi tutte le varie Emma che sono esistite. L'Emma che difende il diritto all'aborto, l'Emma che difende il fine vita, l'Emma che difende la laicità della scuola, l'Emma che difende due popoli, due democrazie in Medio Oriente, l'Emma che difende le democrazie occidentali. Insomma, tutte queste Emma, come ho scritto, sono Emma a cui ho voluto molto bene, e quindi mi mancherà molto.
11: Grazie mille.
4: Era Roberto Saviano, ora Matteo Richetti, deputato di Azione.
17: Beh, intanto c'è un'intera legislatura, quella scorsa, da colleghi al Senato,
13: insieme nella componente Azione più Europa, e quella è stata, sono stati 4 anni e mezzo nei quali il rapporto con Emma si è fatto pieno di pomeriggi nel suo ufficio, accompagnami per una sigaretta che durava 4 ore, anche di profonda conoscenza personale. Io che vengo dall'impegno nel mondo cattolico, lei così orgogliosamente laica, ma devo dire un rapporto straordinario, per quello che anche in queste ore sento ricordare, cioè non solo le battaglie per i diritti civili, ma anche per il suo profondo amore per l'Europa e le democrazie liberali. Mi impressionava, mentre eravamo lì, l'interruzione di telefonate di ministri dalla Francia al nord Europa, il suo sistema di relazioni incredibile e la sua testarda coerenza. Mi ricordo che in queste 4 ore di discussione, come quando leggi una cosa che ti emerge il neretto, il grassetto in un libro, mi disse: guarda che Matteo, l'ostacolo al riconoscimento dei diritti non è mai una questione di scontro tra laici e cattolici, ma una difficoltà di chi l'esclusione ad un diritto, l'accesso ad un diritto, non vivendolo, non riesce a fare battaglia perché non lo riguarda, pensa che non lo riguardi. Ecco, penso che il testamento che ci lascia Emma è: occupatevi anche di ciò che vi sembra non vi tocchi, di ciò che vi sembra non vi riguardi, e cercheremo di raccoglierlo con dignità e onore.
18: Grazie,
13: buon lavoro.
19: Radio Radicale 20:51 minuti. Una fonte vicina alla posizione russa ha detto al Financial Times che Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. Tuttavia, fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Due alti funzionari ucraini hanno detto di ritenere che Trump volesse dimostrare all'opinione pubblica USA, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli. A proposito della politica americana, verso il voto delle midterm, sentiamo l'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo a Gian Giacomo Calogini, deputato di Fratelli d'Italia.
20: Radio Radicale, con Gian Giacomo Calogini di Fratelli d'Italia, vogliamo parlare di Trump, delle midterm, di come il Presidente degli Stati Uniti cercherà, insomma, di affrontare questo ultimo ostacolo che l'accompagnerà alla fine, vedremo, del suo mandato. Oggi ha fatto questo intervento a Dallas che non mancherà di alimentare altre polemiche, dove ha promesso, non so quanto, $5,000 per ogni voto assicurato, dopo che ha cercato di cambiare un po' le regole in tutti i modi. In Italia gli sarebbe arrivato un avviso di garanzia per un discorso di questo genere.
21: Sì, diciamo che dopo la pausa estiva ritorna il Donald Trump di sempre, ecco, non è cambiato nulla sotto il sole. È chiaro che è stato un discorso fatto ovviamente un po' in un qualche modo alla pancia per provare a cercare di caricare i propri elettori in questa campagna autunnale per le prossime elezioni che si voteranno a novembre, in considerazione del fatto che tanti sondaggi lo danno sempre più in caduta libera. Dopodiché i sondaggi, abbiamo capito, soprattutto negli Stati Uniti, che valgono quello che valgono. Ci ricordiamo bene come sono andate le ultime presidenziali e quello che i sondaggisti dicevano poche ore prima del voto, e quindi, per carità, bisognerà aspettare ovviamente il voto. Quello che in un qualche modo colpisce, forse anche addirittura dispiace, che speravamo che da parte del presidente americano arrivassero invece magari dei discorsi con qualche contenuto in più, in considerazione anche del fatto che siamo ritornati comunque a vivere una situazione di politica estera e politica internazionale particolarmente complessa. Ecco, diciamo che gli Stati Uniti, che per noi sono un alleato, lo diciamo sempre, fondamentale, tali devono essere indipendentemente da quello che è il presidente, però lo vorremmo magari un po' più concreto sulla questione russa e ucraina, sulle dinamiche economico-commerciali e sulle tante sfide che stiamo cercando di affrontare tutti insieme a partire dalla crisi energetica.
20: Vuole dire qualcosa anche su come il Presidente degli Stati Uniti cerca di arrivare al voto di midterm attraverso la guerra russo-ucraina? Abbiamo visto che Trump ha moltiplicato gli sforzi per un accordo di pace. Volevo chiederle se questo è stato fatto in funzione delle elezioni di midterm oppure in funzione del fatto che il Presidente degli Stati Uniti ama la pace.
21: Allora, da quando è iniziato il conflitto, ormai quasi 5 anni fa, più volte si è arrivati a un momento in cui da più voci si diceva che si era prossimi ad un accordo, un cessato il fuoco, qualcosa di più strutturato. Poi purtroppo si è visto che a queste dichiarazioni nulla si è mai concretizzato. Negli ultimi giorni stiamo vivendo nuovamente quella fase un po' di speranza. Ci sono stati purtroppo tanti attacchi da parte russa nei confronti di Kiev nelle scorse settimane, però negli ultimi giorni sembrava proprio per volontà americana, che di fatto ha inviato 2 pezzi grossi, prima a parlare con i russi, poi a parlare con gli ucraini, sembrava appunto che ci fosse qualche spiraglio in più di pace o comunque qualcosa di concreto, che è quello che ci auspichiamo ovviamente noi. In Europa, noi come Italia più volte abbiamo cercato di lavorare affinché si concretizzasse qualcosa di positivo, e il fatto che il presidente americano stia facendo questo per noi è soltanto motivo che di contentezza. Dopodiché, se questo rientri anche in un quadro un po' più complesso e anche un po' di dinamica interna americana, cioè il fatto che Donald Trump ha più volte promesso una pace, sappiamo perfettamente che gli elettori americani di certo non amano la guerra in Russia e in Ucraina sul confine est dell'Europa, questo è un altro di fatto. Dopodiché, se però coincidono le due cose, ben venga, l'importante è che si concretizzi qualcosa di buono.
20: E ha fatto bene a dire quella cosa su Alternative to Deutschland.
21: Allora, non è la prima volta, non è la prima volta che fa interventi di questo tipo, non li hanno fatte anche altre persone molto vicine a lui nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, negli anni scorsi, proprio sulle politiche, sulle elezioni in Germania. Dal mio punto di vista è buona cosa per un presidente non entrare nelle dinamiche di altri paesi con commenti di questo tipo così da tifo. E in più mi permetto di dire che forse comunque anche esultare per un partito come FD, che deve ancora dimostrare ampiamente di essere capace a governare, non penso che sia interesse innanzitutto anche per gli americani.
20: Lei che impressione ha su come andranno queste midterm per Trump? Perché insomma molti pensano che vedremo parecchie sorprese di qui al voto di novembre.
21: Ripeto, i sondaggi sono chiari. Sono qua stati anche nei giorni scorsi delle delegazioni americane con cui ho fatto qualche chiacchierata, i sondaggi sono molto netti e farebbero dare una vittoria importante al mondo democratico, ma che più, io direi più che altro, una grande bocciatura nei confronti di Donald Trump, perché poi nel mondo democratico in questi 2 anni non mi pare che si sia assolutamente costruita una valida alternativa al mondo repubblicano, tutt'altro. E nello stesso tempo però, come dicevo io prima, abbiamo visto tante volte che i sondaggi anche negli Stati Uniti vengono poi smentiti, quindi prima di dire che Donald Trump è sconfitto, ha preso una sonora bastonata, io ci andrei molto cauto, cercherei di capire che tipologia di campagna elettorale verrà fatta, cercherei anche di andare a capire cosa lui dirà alla pancia, perché poi dopo gli elettori americani, come tutti, per carità, sono elettori che votano e si convincono che cosa votare, magari negli ultimi giorni, in base anche a qualche promessa. A quel punto, soltanto in quel momento, trarremo delle conclusioni.
20: Fa bene a dire, o è un segno di debolezza, a dire votate come se ci fosse il mio nome scritto sulla scheda?
21: Beh, purtroppo è un dato di fatto che comunque stiamo vivendo ormai una politica in Occidente, non solo, in cui si vota sempre di più il leader, lo si vede in Italia, in Europa, e chiaramente lo si vede anche negli Stati Uniti. Dopodiché è chiaro che Donald Trump in questa fase, non soltanto in questa, è una persona amata e odiata, e quindi questo è sicuramente un azzardo. Se poi dopo sarà un azzardo che pagherà, lo vedremo soltanto quando avremo i risultati degli scrutini.
20: Va bene, grazie. Grazie, grazie come sempre a Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia.
21: Grazie, buona giornata.
0: Radio Radicale, 20:59 minuti, e chiudiamo qui il nostro notiziario serale e apriamo la nostra programmazione notturna con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
18: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Subito un assaggio di quanto ci attende nell'ascolto della nostra rubrica di cronaca giudiziaria.
22: Ho letto che un'intervista che fece lui, che ero spaventato, ma dico spaventato di che cosa?
23: Scusi, Deaglio, perché avrebbe dovuto dire che era spaventato, che era turbato? Aggettiviamolo come vuole, nel corso di un incontro.
22: Peraltro Deaglio ha detto che lui non aveva detto spaventato ma preoccupato.
23: Preoccupato,
22: che... Però sul giornale c'era spaventato.
23: Sì, sì, ma l'ha chiarito Deaglio di fronte
22: a quindi in realtà...
23: Preoccupato però, come dire, non è neutro, no?
22: Ma
23: quindi,
22: no, ma
23: perché
22: non ero,
23: lei era preoccupato?
22: Ma non ero neanche preoccupato, cioè ero incuriosito.
23: Ha dato l'impressione di essere preoccupato a Deaglio.
22: Beh, ha avuto un'impressione sbagliata, io ero incuriosito, non era altro che curiosità.
23: quella curiosità se l'è tolta su Baiardo?
22: Ma poi non è che avesse detto chissà che cosa, insomma. Quello che ha detto in trasmissione più o meno.
23: Beh, insomma, Berlusconi le scrive vergognatevi. Lei mette insieme la trasmissione con l'esigenza di rappresentare a Giletti, di incontrare Silvio Berlusconi.
22: Berlusconi scrive vergognatevi.
23: Ha bisogno di parlare con De Aglio, mi sembra, che non sia proprio neutro l'approccio rispetto, rispetto alla partecipazione di Baiardo alle trasmissioni nell'Arena. Dopo un mese e mezzo viene chiusa.
22: Allora, Berlusconi scrive, Paolo Berlusconi scrive vergognatevi il 7 febbraio.
23: Sì.
22: Io lo incontro il 30 gennaio. E vedo Giletti il 25 gennaio, quindi sono cose un po',
23: sono 15 giorni, Presidente.
22: Sì, non è che siano collegate.
23: E dopo il 5 febbraio e dopo il vergognatevi non c'è più una trasmissione con Baiardo.
1: Restiamo sempre al 10 giugno, la voce che avete sentito in qualità di testimone è quella di Urbano Caido, editore di La Sette. Questa sera completeremo l'udienza che ha avuto luogo appunto il 10 giugno davanti alla seconda sezione.

fidanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. E stavolta Baiardo si trova con due qualifiche di reato contestate dalla Procura di Firenze: il favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra, l'assunto dei pubblici ministeri sostiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri e che abbia anche orchestrato una campagna di delegittimazione dei collaboratori di giustizia con l'intento di agevolare l'organizzazione mafiosa. L'altra qualificazione reata è quella che riguarderà di più anche l'esame testimoniale che completeremo di Urbano Cairo, è calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. L'accusa, lo ricordiamo, nasce dalle dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti ha confermato di aver visionato lo scatto che gli era stato esibito da Baiardo, ma a un certo punto poi Baiardo nega l'esistenza della foto, additando come bugiardo il conduttore di Non è l'Arena, il talk show che ha reso celebre un personaggio come Salvatore Baiardo, che però nel corso delle puntate si rivela quasi veggente perché preannuncia lo stato di malattia per l'allora capolista dei latitanti Matteo Messina Denaro. Quindi c'è un capitolo in questo processo che riguarda anche la questione della latitanza di Matteo Messina Denaro e anche la fine della latitanza. Personaggio da questo punto di vista interessante, Baiardo. È tutta farina del suo sacco. Le fonti di Baiardo su Messina Denaro sono fonti interne al milieu di mafia o vengono anche da altri soggetti? Perché in questo processo, comunque, va notato che la Procura di Firenze usa questo dibattimento per una vicenda anche molto televisiva come trampolino di un'attività istruttoria di indagine che non è finita molto bene, ed è un'indagine, appartiene a un filone di indagine storico della Procura di Firenze sui mandanti esterni delle stragi, soprattutto quelle del 93, che però il 4 giugno scorso ha trovato nel GIP del Tribunale di Firenze, la dottoressa Patrizia Martucci, una archiviazione delle accuse a carico di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi sull'inchiesta appunto per i presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93, non trovando elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Dell'Utri e Berlusconi. Ma Baiardo, nelle ospitate del programma di Giletti, racconterà anche di un episodio lontano nel 2011 rispetto alla data di presenza di Baiardo nelle trasmissioni condotte da Giletti. Rivela dell'incontro con Paolo Berlusconi. Gli si presenta in modo un po', diciamo, certamente non elegante, si preannuncia alla scorta degli agenti di sicurezza di Paolo Berlusconi come una persona con importanti precedenti penali. Baiardo riesce a incontrare Berlusconi, Paolo, sostenendo di, insomma, facendo capire che aveva delle cose sgradevoli, e anche minacciose da riferire sul conto di Silvio Berlusconi, ma Paolo Berlusconi poi lo liquida, capendo chiaramente, diciamo, l'intento estortivo. Così racconterà Berlusconi in udienze successive che poi avremo modo di sentire. Ma la vicenda che segna, diciamo, la crisi televisiva tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, è l'arrivo di un messaggio di Paolo Berlusconi rispetto alle cose dichiarate da Baiardo in trasmissione con un vergognatevi. Su questo si è articolata anche una precedente escussione testimoniale che abbiamo già mandato in onda rispetto all'esame del giornalista di lungo corso Enrico De Agno. Ma la questione poi su cui si articolerà tutto l'esame testimoniale curato dai pubblici ministeri Gestri e De Gregorio, e non solo dal collegio difensivo, ma anche dalla stessa presidente Anna Favi, dal suo collegio giudicante, è stata la chiusura improvvisa del programma Non è l'Arena di Massimo Giletti il 13 aprile del 2023. Cairo

0: La cancellazione improvvisa per motivi economici legati ai costi elevati della produzione della puntata. Il programma è passato dal 7,1% di share nel 2017 al 4,9% nell'aprile del 2023. Questo per Cairo ha comportato un calo di ricavi pubblicitari, un aumento delle perdite, ogni singola puntata costava 160.000 euro, più 25.000 euro per gli ospiti. 40.000 euro di compenso a Gillette, insomma, ogni puntata costava, secondo la posizione di Cairo, 228.000 euro e raccoglieva nell'ultimo anno mediamente 78.000 euro sul piano pubblicitario. Secondo Cairo, il primo anno sono stati persi 2 milioni di euro, il secondo 3, il terzo 4 milioni e mezzo, il quarto anno 3 milioni e 3, il quinto anno 4 2 milioni, il sesto anno 4 milioni con 25 puntate. Il bilancio finale in perdita per Cairo di questa produzione è di 21 milioni e 300 mila euro. Cairo decide di interrompere con ancora altre 8 puntate che vengono tagliate anticipatamente. Da questa decisione, secondo Kaido, la 7 ha avuto un risparmio di circa 1.480.000 euro. È solo una motivazione economica per i pubblici ministeri, sembrerebbe di no. E si capisce chiaramente dall'appiglio in cui dai banchi della pubblica accusa, nelle domande a Urbano Cairo, si capisce che forse l'opinione potrebbe essere di natura diversa e potrebbe essere legata a un'eventuale pressione di Paolo Berlusconi su appunto quanto si andava raccontando nelle trasmissioni diretti o eventuali pressioni esterne che avrebbero portato Cairo a una chiusura anticipata. Due posizioni, una aziendale di natura economica e anche editoriale di Urbano Cairo, l'altra quella della pubblica accusa che continua a usare questo processo come trampolino di lancio per un'inchiesta che, ripetiamo, è stata chiusa in maniera tranchant il 4 giugno scorso dal Tribunale di Firenze Patrizia Martucci. Ma resta sempre un alone di mistero su un personaggio come Baiardo, di cui bisognerà pur capire, ammesso ci si riesca, in futuro, se è un soggetto dotato di straordinarie capacità di chiaroveggenza o se magari c'è dell'altro nelle cose, in alcune delle cose che ha raccontato, appunto, soprattutto sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Allora, questa sera recuperiamo ancora questo viaggio nel processo Baiardo al Tribunale di Firenze, completando l'esame testimoniale di Urbano Cairo. Buon ascolto.
1: Erano i toni molto alti, no? Al che dico, ma Massimo, sai che noi ci teniamo a te, anzi, se vuoi facciamo anche un contratto più lungo, ma cioè, era una cosa che io ho detto perché proprio vedevo una situazione molto di grande tensione, volevo un pochino stemperare e volevo trasmettere a lui comunque da parte mia che c'era sempre la fiducia nei suoi confronti, no? Anche se sicuramente l'annata era stata un'annata negativa, però avevamo ancora davanti un anno, speravo che le cose potessero migliorare e quindi io gli ho dato dei messaggi positivi. Il mio compito è anche quello, a maggior ragione con gli artisti, che sono comunque personaggi che hanno, come dire, bisogno anche del supporto, del conforto, eccetera. Il mio lavoro è anche quello di motivarli,
2: Non c'è dubbio, ma fu una buttato, fu una proposta seria, cioè
1: No, non è stata una
2: non è
1: proposta.
2: stata una proposta
1: No,
2: seria.
1: non è che abbiamo detto ragioniamo di fare un contratto quinquennale.
2: Cioè non lei dice non è stata seria da parte sua
1: No, non è
2: o non
1: stata
2: l'hanno
1: seria.
2: neppure percepita come seria i suoi interlocutori?
1: Non lo so, io diciamo che ho buttato lì questa cosa, però poi
2: Beh, so, però sa,
1: non è che ne abbiamo parlato,
2: se il
1: cioè
2: presidente della rete, in una occasione in cui il direttore di rete ha un contrasto con il conduttore, dice Massimo, facciamo 5 anni anziché 2, probabilmente si può percepire anche come un
1: Sì,
2: segnale
1: però
2: forte della
1: insomma,
2: parità.
1: non era una cosa, cioè era per dire.
2: Questo glielo chiedo perché in realtà Giletti, ma anche Mazzi, hanno raccontato al tribunale che questa proposta ci fu e fu Giletti a rinunciare a questa opzione volendo un contratto biennale.
1: Sì, ma insomma, diciamo che io abbiamo detto questa cosa, ma così è una cosa che è durata veramente lo spazio di dirla, ma non è che si sia approfondito. Dopodiché comunque lui non era comunque interessato a fare dei contratti più lunghi e quindi la cosa non è mai stata affrontata, non è che ci siamo mai incontrati per dire allora facciamo un contratto quinquennale, cioè
2: no, glielo dico Presidente, perché giusto per comprendere questa situazione, anche nello scambio di messaggistica che è stato acquisito agli atti del Tribunale fra Mazzi e Ghigliani, che erano poi le persone che lei ci ha anticipato, erano stati delegati a discutere di questo contratto, anche nel marzo del 2023 si ritrova traccia di questa sua proposta. Il 9 marzo del 2023 alle 13.50 Mazzi avrebbe scritto, cioè ha scritto a Ghigliani, quindi i 5 anni ipotizzati da Urbano al De Russi non sono praticabili, vedo difficile mettere in relazione, e poi va avanti, però questo lo scrive mesi dopo Mazzi, che è, glielo chiedo perché mi sembra che questa sua butade sia stata presa come una proposta seria.
1: Però dico, poi nel momento in cui parlavamo l'ipotesi non erano 5 anni ma erano due condizionati al contenimento dei costi.
2: Certo, però se si propone 5 lo si propone in modo serio a fronte di un andamento decrescente, come lei ci spiega, degli ascolti, era per capire quanto la rete credesse a questa trasmissione, nonostante le perdite, gli propone 5 anni semplicemente per comporre il dissidio fra Salerno e Giletti?
1: Ma eravamo anche, diciamo, c'era ancora davanti un anno, era importante comunque avere Giletti motivato, cioè era importante trovare un punto d'incontro, insomma, tra loro due, comunque sia, noi non abbiamo mai fatto trattative su 5 anni.
2: Vabbè. Torniamo a quello, io l'ho interrotta, torniamo a quello stava dicendo. Lei dice, io ho discusso con Mazzi da gennaio, se ho compreso bene, dal 2023.
1: 27 gennaio.
2: Si ricorda dove, in quale occasione?
1: Nei miei uffici in Corso Magenta.
2: A Milano?
1: Milano, sì sì.
2: E lo ha, diciamo, affrontato il problema del rinnovo contrattuale su questa base, biennale ma riduzione dei costi?
1: E certo. Gli ho spiegato quel che perdevamo, gli ho fatto vedere gli ascolti come erano andati in questi, a partire dal 7.1% del 2017 al 5%, la pubblicità che era calata, le perdite aumentate, e gli ho spiegato che per noi era fondamentale per rinnovare il contratto riuscire a contenere i costi. Questo glielo ho detto proprio in tutti i modi.
2: E poi invece Presidente ha avuto occasione di incontrare anche il conduttore Giletti per discutere di questi argomenti?
1: Allora, di questi argomenti con lui non abbiamo mai parlato.
2: Incontro al Pierluigi a Roma, se lo ricorda?
1: Sì, quella sera, a cena.
2: A cena.
1: Sì, però lì non era un incontro in cui ci mettevamo con lui a parlare, cioè era un discorso più generale. Dobbiamo contenere i costi, però insomma non entravamo nei singoli numeri, nel singolo dettaglio,
2: certo, capisco,
1: perché lui Giletti non era...
2: Che a tavola si faccia un discorso più su livelli alti, però diciamo l'incontro fu fissato da lei con Mazzi, Giletti e Ghigliani?
1: Sì.
2: Sì, e si discusse anche del contratto, anche se non in termini specifici di riduzione del costo.
1: Beh, si discusse del fatto che c'era questa ipotesi di fare un contratto biennale, però appunto il tema dei costi
2: era un tema centrale. L'ho compreso.
1: Ne parlammo anche lì, ma non in modo così, come
2: dettagliato,
1: dire, no?
2: Certo.
1: Poi Mazzi era la persona che noi parlavamo con entrambi, poi Ghigliani e Dio anche parlavamo con Mazzi, spiegando a Mazzi il tema dei costi e delle perdite. E lui poi ne parlava con Giletti.
2: Benissimo, ma nel corso di quell'incontro, di fronte alle sue sollecitazioni alla riduzione dei costi, ricorda se Giletti, Mazzi dissero qualcosa, se c'era la possibilità di intervenire, se posero delle condizioni da parte loro?
1: Ma no, condizioni no, diciamo che loro dissero ripeto, poi nella cena non è che parlammo tanto di questo, no? Però loro dissero che avrebbero cercato, visto, trovato il, provato a ridurre questi costi. Poi in realtà la cosa, Mazzi disse a Ghigliani che non era possibile, cioè, anzi lui addirittura chiedeva che il compenso di Giletti fosse un pochino aumentato. Per cui in realtà...
2: Quando fu sentito, Presidente, 28, in aiuto alla sua memoria, perché insomma sono passati quasi 3 anni,
1: certo.
2: 28 giugno 2023, a questa domanda lei rispose che per loro i costi non erano comprimibili perché se no ne andava della qualità. Si ricorda se pose il tema, diciamo, della qualità, cioè se spiegò Mazzi e Giletti a lei, a Ghigliani, che, come dire, in fondo il margine di riduzione del costo non poteva essere compresso oltre un certo limite, salvo, diciamo, incidere sulla qualità del programma?
1: Sì, beh, ma chiaro, è sempre così, cioè in tutte le cose editoriali che si fanno, no? C'è sempre il tema della qualità, il costo legato alla qualità.
2: Questo anche nel suo interesse. Cioè,
1: ma ci mancherebbe, certo. Poi però diciamo, l'interesse dell'azienda è quello di avere comunque sia un conto economico positivo, perché io certo, quando ho comprato la 7 perdeva 100 milioni all'anno e l'azienda aveva 420 dipendenti, e sarebbe andata in fallimento. Poi invece l'abbiamo risanata stando attenti ai singoli piccoli costi. Anche i 1000 euro tra virgolette, perché poi la somma di tanti 1000 euro ti fa dei numeri per cui oggi la 7 non guadagna chissà che cosa, ma ha un piccolo margine, un piccolo utile.
2: Certo, l'imprenditore deve fare questo.
1: Sì, cioè, ma anche perché poi abbiamo 420 dipendenti, sono cresciuti a più di 500, cioè comunque hai dato lavoro e hai mantenuto lavoro, perché l'azienda, diciamo, se Telecom Italia nel 2013 decide di vendere l'azienda che perdeva 100 all'anno e aveva perso 1 miliardo in 10 anni, e io la compro e mi danno una dote, perché nessuno l'avrebbe comprata senza dote, cioè se non l'avessi comprata io e non fosse arrivato nessuno, probabilmente potevano anche chiuderla, il che voleva dire mandare a casa tanta gente. Quindi insomma l'attenzione ai costi è, in questo mondo editoriale che è in grande cambiamento, in grande evoluzione, è molto importante. Io ho comprato un'azienda RCS che aveva condizioni simili, anzi peggiori, però l'abbiamo risanata e abbiamo salvato 3.000 posti.
2: Ecco, e siccome era molto importante per la valutazione dell'imprenditore il costo, le chiedo, lei ci ha detto la voce di costo è produzione, costo del conduttore, se ho compreso bene, eventuale quota per gli ospiti. Quale delle tre voci poteva essere compressa?
1: Tutte e tre.
2: Tutte e tre. E fu fatta,
1: cioè andavano ridotte tutte e tre.
2: Andavano ridotte tutte e tre. Fu fatta una richiesta da parte dell'azienda, perché era l'azienda che chiedeva la riduzione dei costi, quantificando la riduzione di questi costi? Cioè fu detto o arrivate a questa cifra per queste tre voci o complessivamente o non si può andare avanti.
1: Allora,
2: fu data una voce, come dire, finale?
1: Quella trattativa l'ha fatta direttamente Ghigliani con Mazzi.
2: Cioè gli dette un numero?
1: No, questo io non ero presente agli incontri, quindi non so cosa
2: si sono... Ma avrà parlato con lei?
1: Avrà
2: detto il suo amministratore delegato, d'accordo con lei, siccome bisogna ridurre i costi, dovete spendere anziché 200, 160, no? Gli si sarà data una cifra, altrimenti è rimessa alla buona fede della controparte, no?
1: Diciamo che intanto era importante capire se c'era disponibilità a ridurre. Una volta che ci fosse questa disponibilità, entravi più nel dettaglio.
2: Sì, mi scusi, però la disponibilità a ridurre è un termine che non fa parte di una trattativa.
1: Diciamo che Giletti...
2: La trattativa la si fa su numeri, lei ci ha spiegato...
1: Sì, sì, ma io dico però...
2: Correttamente...
1: Come? Sì.
3: Dicendo ridurre senza che la controparte sappia di quanto ridurre, cioè quanto è accettabile, mi sembra che allora, non si tratti di niente.
1: Diciamo che, allora, Giletti, lui con noi, è partito guadagnando 1 milione all'anno. Poi il secondo biennio è arrivato 1,5 milioni, il terzo è sceso 1,250 milioni, una cosa logica era di scendere dal 1,250 milioni, ritornare al milione avendo un variabile aggiuntivo,
3: Ma voi l'avete prospettato?
1: Io penso che questo l'abbia fatto Ghigliani, io non ero presente, quindi non so cosa, cioè la trattativa era in mano a Ghigliani. Con Mazzi ho detto: Gianmarco, stiamo perdendo queste cifre, dobbiamo ridurre i costi. Poi lo vedi con Marco. Marco mi ha detto: guarda che non si muovono di un centesimo, perché dal punto di vista di Giletti voleva addirittura crescere come suo cachet. Dal punto di vista degli ospiti, comunque ci volevano gli ospiti e costavano mediamente tra i 22 e i 25 mila euro a puntata. Dal punto di vista di Fremantle, per ridurre dovevi chiaramente un pochino modificare anche il l'assetto, no? Quindi studio pubblico, numero di inviati, cioè tutte cose che Giletti non era disponibile.
2: Ma ecco Presidente, è sicuro davvero che non si sia data una voce?
1: Assolutamente, no. Ma cioè io parlando con Ghigliani aveva mandato a trattare, quindi se una cosa costa 228.000,
2: certo,
1: e 228.000
2: sì,
1: ti fa perdere 140.000 euro a puntata, cioè io dico, cioè almeno... Io non so lui cosa ha detto a Mazzi, no? Però se tu perdi 140, all'inizio ne perdevi 70, tornare lì, tornare all'inizio. Poi, diciamo... poi Ghigliani, io, cioè Ghigliani comunque era un amministratore delegato, non è che io gli dicevo di fare, cioè non è che io davo a lui tutte le indicazioni, lui poi aveva la sua capacità.
2: È un rapporto di fiducia, chiaramente.
1: Di fiducia,
2: ma siccome lei ci ha detto che l'esigenza si sentiva come rappresentante dell'impresa era ridurre i costi, immaginavo che avesse dato un'indicazione, deve ridurre del 20, del 30, fate questa trattativa, stai su un margine. Questo non c'è stato, lei non gli ha fatti questi conti.
1: Allora, con Ghigliani,
2: con Ghigliani non gliel'ha data un'indicazione.
1: No, io dico specifica. Con Ghigliani ci siamo detti, stiamo perdendo 140 puntata, dobbiamo ridurre, perdevamo 70, dobbiamo ridurre da 50 a 70 mila,
2: quindi
1: vedi tu come fare.
2: Quindi Ghigliani ha dato...
1: No, non so se Ghigliani, io e Ghigliani parlandoci noi due ci siamo detti l'obiettivo è probabilmente non riesce a ridurre il 100% subito, ma almeno della metà, dimezzare le perdite, cioè era che poi erano le perdite del primo anno.
2: Ma lei si ricorda se poi in questa trattativa affidata a Ghigliani, diciamo con questi margini un po' fumosi che lei ci rappresenta, c'è stato in qualche modo un momento in cui Ghigliani ha per conto dell'azienda fatto una proposta, gliel'ha rappresentato e dice: guarda Presidente, a questo punto gli ho fatto una proposta, se lo ricorda?
1: Lui mi ha detto che non erano disponibili a scendere, cioè è una trattativa che non è mai partita, perché non era disponibile a modificare di un centesimo.
2: Questo...
1: cioè una trattativa la fai quando hai uno davanti che ti dà una disponibilità. Se lui non era disponibile a modificare di un centesimo, è difficile trattare.
2: Benissimo. Allora senta, io le leggo un messaggio che Ghigliani invia il 9 di marzo a Mazzi, quindi l'interlocutore della parte, diciamo, che doveva stipulare il contratto. E è un messaggio delle 12:17, gli dice: ciao Marco, Gianmarco Mazzi, ciao Marco, sì, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente e anche con i vari rinnovi che state gestendo. Quindi in realtà il suo amministratore delegato in questo messaggio, almeno che non si sia diciamo preso un'iniziativa autonoma, sta raccontando alla controparte: proponiamo 2 anni in linea con il precedente. In linea con il precedente voleva dire in linea con la precedente gestione del rapporto con la controparte. Quindi qui no, non c'è
1: però
2: l'assenza
1: sembra...
2: di una proposta contrattuale, una proposta da parte dell'azienda. Cioè la proposta, non ti ammettiamo nulla, ma ti riproponiamo in linea con il precedente. Questi erano i termini della proposta della 7.
1: Secondo me lui
2: a 9 marzo, Presidente.
1: Sì, sì, ma comunque sia lui gli ha ribadito si devono ridurre i costi.
2: No, abbia pazienza, però...
3: In linea con il precedente sembrerebbe
4: no, Presidente,
3: no, però se no avrebbe
4: perdoni,
3: detto, con le modifiche abbiamo un contratto.
4: Mi perdoni, però scusatemi. No, mi perdoni. la telefonata, i messaggi vanno letti tutti, perché poi nel proseguo del messaggio si dà atto del fatto che Ghigliani risponde dicendogli che il problema dei costi era un tema, anzi scottante.
2: No, scusi, allora, lei faccia l'opposizione e dice che cosa fa. Io
4: faccio opposizione, si chiede scusi, al testo su un messaggio del quale non ha neanche partecipato e si legge solo parzialmente.
2: Allora, Presidente,
3: leggiamo
2: l'interezza del messaggio. La correttezza processuale non permetto all'avvocato che sia oggetto di giudizio.
3: Però a volte si dice, almeno mettiamo allora, una frase nel contesto e facciamo
2: Marco,
3: anche questo.
2: Ciao Marco, sì, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente e anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo. Grazie, punto. Il messaggio si conclude qui, avvocato.
3: Ghigliani,
2: se non le piace, non mi dispiace, ma il messaggio si conclude qui. Quindi, se deve fare un'opposizione,
3: lo scambio di messaggi si conclude qui in quel momento.
4: No, certo, non si conclude in quel momento, poi prosegue.
2: Ma scusi, ma io ho chiesto il messaggio, ho chiesto se spiega la posizione del suo amministratore delegato. Cosa c'entra la risposta che dà Mazzi?
4: Ma intanto non dice confermeremo, ma dice confermeremmo. Se vogliamo essere proprio precisi, non dice confermeremo. No, Presidente, perché c'è una bella differenza tra dire confermeremo e confermeremo.
2: Allora, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente.
3: Diciamo così, l'avvocato potrà poi far presente anche gli ulteriori messaggi.
4: Io si sta chiedendo al teste un'interpretazione di un messaggio da quale non ha neanche partecipato.
2: Sto facendo l'esame
3: io. Si chiede, perché, scusi avvocato, allora, fermi un attimo. Grazie. Dico, il pubblico ministero può certo chiedere al teste la spiegazione di un messaggio dato dal suo amministratore delegato al Giletti, nel senso che il dottor Cairo sa tutto il contesto, tutto quello che era stato detto anche di fare, no? A Ghigliani, quindi certo che si può chiedere. Poi che non sia completa la chat, il difensore potrà integrarlo e quindi anche il teste potrà integrare la spiegazione.
2: Guardi, dico di più, Presidente, che questo messaggio che scrive in aiuto alla sua memoria, Presidente, se poi ci aiuta a dipanare questo dubbio, questo messaggio che scrive Ghigliani a Mazzi è in risposta a un messaggio che Mazzi scrive a Ghigliani, in cui si scrive: ciao Marco, hai poi parlato con Urbano sull'ipotesi durata contratto, così ho tutti gli elementi per parlare con Max? E quella è la risposta, cioè confermeremo per 2 anni alle stesse condizioni, il che vuol dire,
5: a me
2: almeno che Ghigliani non si sia assunto un'iniziativa
5: Ghigliani,
2: che è completamente sganciata dalla sua scelta imprenditoriale. Questo è possibile, allora, per carità, ce lo dice, però Ghigliani sta parlando per conto suo, perché gli ha chiesto Mazzi, ma hai parlato con Urbano? Quindi si intende,
5: allora,
2: che abbia
5: in data 3 giugno,
2: ma il problema è, siamo a marzo, Presidente, arriva a giugno.
5: No, scusi, posso dire, allora, in data 3 giugno Ghigliani mi manda questo scambio che lei mi ha appena letto, io ce l'ho, lo conosco, e poi mi scrive a commento dello scambio, e che era subordinata al fatto che il programma e i Giletti costassero molto meno, cosa che loro hanno escluso.
2: Questo glielo dice il 3 giugno Ghigliani, girandogli un messaggio, va bene?
5: Sì, però evidentemente...
2: il problema è che Mazzi riceve un messaggio diverso, cioè io le ho chiesto...
5: Ma io non so tutto quello che si sono detti
2: ho capito, Presidente, ma scusi, lei è il Presidente della Sette, ci ha detto che le trattative di dettaglio non le fa lei, e questo è comprensibile, immagino avrà tante cose da fare, le fa Ghigliani.
5: No, le ho delegato Ghigliani.
2: Lei ha dato un'indicazione. Ghigliani a un certo punto, a richiesta di Mazzi, hai parlato sulla durata del contratto con Urbano, dà questa risposta, le chiedo, la sorprende quella risposta allora? Perché lì Ghigliani sta dicendo alla controparte, si fa per 2 anni alle condizioni del precedente.
5: No, certo.
2: D'accordo?
3: Le condizioni...
5: Io dico, il fatto che Ghigliani mi mandi questo messaggio con la precisazione che era subordinata al fatto che il programma e Giletti costassero molto meno è perché evidentemente era il mantra di quei giorni lì, cioè lui continuava a dirgli guarda che deve costare di meno il programma, poi facciamo 2 anni ma deve costare di meno, e cioè, gliel'ha detto in tutte le lingue.
3: Se si dà una conferma di una durata, cioè di un rinnovo, di una durata e delle condizioni uguali al precedente.
4: Ma mi perdoni.
3: Senza spiegare di quanto si riduceva, che conferma era?
4: Ma mi perdoni, Presidente, prima della risposta, io continuo a ribadire che si dovrebbe leggere il messaggio immediatamente successivo, perché il messaggio immediatamente successivo.
2: Esame, cioè, un
4: messaggio
2: lei successivo faccia le opposizioni, allora, non fa contro esame.
4: Non può rispondere.
3: Anche tutte le volte anche che facciamo le contestazioni, che non è un non è questo il caso, però cerchiamo di rendere il contesto di un discorso. Se il messaggio non è isolato ma fa parte di una chat,
4: c'è un messaggio immediatamente
3: può essere
4: successivo,
3: corretto capire anche il messaggio successivo.
4: Dice, quindi 5 sì, anni ipotizzati allora, da Urbano al Delussino non sono,
2: quando
4: praticabili. Quando ha finito, vedo difficile mettere in relazione 2 anni con la riduzione del compenso che hai ventilato nell'incontro, anche se si parla di bonus e incentivi, anzi, per dirla tutta, la vedo impossibile. Cioè, questo è il messaggio che poi Gianmarco Mazzi scrive a Ghigliani, dove si mette in relazione quello che stava dicendo il presidente Cairo. Quindi leggiamolo per dare il contesto,
5: cioè,
4: a quello che sta dicendo.
3: Comunque, come l'avevo detto, avvocato, poteva fare tutto ciò nel momento in cui faceva il controesame, ma
4: per carità, Presidente,
3: posso
2: farò la stessa cosa, perché se non si rispettano le regole processuali poi dopo si subisce la stessa sorte. Senta, Presidente, quindi insomma non c'è mai stata una proposta per lei, perché in realtà la percezione che hanno avuto Mazzi e Giletti è stata che la proposta biennale a marzo ci fosse. Lei esclude di averla mai fatta questa proposta?
5: Non l'ho mai fatta.
2: Benissimo.
5: Tant'è vero, scusi, che...
2: E rimane la sua versione contro gli altri.
3: Aspetti, tant'è vero che... Facciamo concludere?
5: No, tant'è vero che il messaggio di Mazzi, che segue quello che lei ha detto di Ghigliani, dice: quindi 5 anni ipotizzati da Urbano al Delussino sono praticabili. Ok. Vedo difficile, dice lui, mettere in relazione i 2 anni... con la riduzione del compenso che hai ventilato nell'incontro, anche se si parla di bonus e incentivi, nei fatti è una riduzione, anzi, per dirla tutta, lo vedo impossibile. Lui mi chiederà sicuramente di tornare al compenso originario, quindi addirittura aumentare. Quello dell'ultimo contratto, se ricordi, era già una riduzione dovuta al passaggio al mercoledì, eccetera, eccetera. Quindi lui stesso, Mazzi, dice: ok, mi dici 2 anni, però guarda che non posso ridurre il contratto come tu mi chiedi, cioè lo dice lui, lo dice Mazzi.
3: Mazzi fa riferimento ad una ventilata riduzione, questo fa riferimento.
5: Sì, cioè, però
3: la conferma dei 2 anni alle condizioni precedenti
5: no, perché,
3: era di Ghigliani.
5: Perché Ghigliani dice questo, però poi avrebbe probabilmente aggiunto dei costi, lui lo anticipa e dice: guarda che però... se tu mi dici 2 anni, io non posso anche ridurre i compensi come tu mi stai chiedendo. Quindi lo stesso Mazzi dice: io non posso ridurre i compensi perché mi stai dando 2 anni, e l'altro dice: ma io ti posso dare 2 anni, ha detto, ma sempre col tema dei costi ridotti. Cioè, questo è quello che dice addirittura Mazzi, non lo dice neanche Ghigliani, Mazzi.
3: Sì, che però parla in termini un po' non di out-out, non di una condizione posta. No? Parla di una ventilata riduzione dei costi, quando prima Ghigliani gli ha detto ok per 2 anni con le condizioni del contratto precedente. Comunque, a noi poi dopo l'interpretazione. Andiamo avanti.
2: Sì, grazie Presidente. Senta, invece Presidente, un altro chiarimento. Io non sono un esperto della materia televisiva. Lei ha sciorinato una serie di dati inizialmente e ha una memoria che invidio, però quello che ho potuto comprendere in questa esperienza è che i dati sono un po' fluttuanti, no? Almeno non siano quelli dell'Auditel.
5: Cioè, perché... i dati sono... Allora, il dato di una puntata è quello.
2: È quello.
5: Non è che fluttua.
2: Allora, siamo certi che quando si fa riferimento a un dato Auditel è per tutti.
5: È quello lì.
2: Questo è un chiarimento che volevo avere. Perché... diciamo,
5: il dato è
2: questa trasmissione.
5: Tu ogni giorno, diciamo, sì. L'Auditel ogni giorno ti manda l'ascolto di ogni programma, dove ti dice la share che ha fatto il programma e il numero di persone che l'hanno visto. Per fare la media, tu sommi i 35-37 programmi e sommi gli ascolti e li dividi per 37. Quindi l'ascolto che io dicevo prima, il 7-11 che è diventato il 5-90, che è diventato il 4-90, è il dato Auditel, che è assolutamente puntuale, preciso,
2: e lei, al 100%. E lei aveva parlato di trasmissioni di gennaio-febbraio come in risalita.
5: È risalito quando ci è andato Baiardo.
2: Quando ci è andato Baiardo, quante erano arrivate?
5: Era arrivato nel mese di gennaio, la media del mese era al 6,5%. In febbraio lievemente meno, in marzo senza Baiardo è ricrollato.
2: Allora senta, io ho dati che sono acquisiti diciamo anche su fonti aperte, ma li abbiamo in parte prodotti anche a questo fascicolo del dibattimento, con riferimento alle puntate di Baiardo, 21 gennaio, mi scusi, 5 febbraio, non è l'Arena... sembra essere andata al di là di ogni aspettativa, sì. Non quello che dice lei 6,5, forse 6,5.
5: Poi 6,5 è la media del mese.
2: Il 21 gennaio mi risulta uno share dell'8,3%.
5: Sì, la media del mese è 6,5.
2: Il giorno invece 5 febbraio, che è una trasmissione delicata perché poi Baiardo fa delle dichiarazioni anche inaspettate, del 7%. Sì. Qui diciamo è una trasmissione, sì, che andava molto,
5: molto
2: bene, no?
5: No, quelle molto puntate bene. Lì bene. Cioè io qui ho i dati, scusi, io li ho qua, cioè, li ho tutti qua.
2: Sì.
5: I dati, diciamo, della storia di Giletti. Allora, il mese di gennaio ha fatto il 6,61, il mese, tre puntate. Uh-huh. Il mese di febbraio, quattro puntate, ha fatto il 6,53. Poi la puntata del 12 marzo è scesa al 5,2, quella del 19 marzo è scesa al 5,03, quella del 26 marzo è risalita al 5,87, quella del 2 di aprile è crollata al 4,91.
2: Senta,
5: questi dati.
2: Questi sono i dati, sì. Anche noi abbiamo prodotto il Tribunale, penso, gli stessi dati, perché sono quegli Auditel, che vanno dal 1 di gennaio del 2023 fino al 14 di maggio. Quella è la trasmissione, la chiude un mese prima, però... quello
5: fino
2: è,
5: a 2 aprile sarà.
2: È stato chiuso il 13 aprile, va bene? Quindi lui la trasmissione ultima la fa il 2 aprile. Sì. Diciamo in questi tre mesi, almeno la media che risulta diciamo sempre da articoli di stampa fondati su dati Auditel, sembrano diciamo segnalare un programma che è ai livelli top per la sua rete.
5: È il 6,03 la media.
2: È il 6,03, scusi, esatto. Ma quali sono gli altri talk show top della
5: sì,
2: sua
5: ma
2: rete?
5: Io dico...
2: quali sono gli altri top
5: posso dire,
2: della sua rete?
5: Allora, quando
2: quali
5: tu,
2: sono?
5: Scusi, posso...
2: Se mi dice quali
5: allora,
2: sono?
5: No, ma gli dico...
2: Di martedì allora, quanto faceva?
5: Beh, più di questa... Ma cioè, di martedì, qui stiamo prendendo due puntate
2: di
5: che
2: martedì
5: hanno fatto...
2: faceva 6,2. Quanto
5: no.
2: faceva Piazza Pulita?
5: Scusi, io dico quando tu hai...
2: Piazza Pulita faceva 5,09, Presidente.
5: Però, dottore, mi scusi.
2: No, abbia pazienza. I dati, almeno quelli matematici,
5: no, ma...
2: non mettiamoli in discussione.
5: No, ma non possiamo prendere... Scusi.
2: Scusi, se lei prende... Però io sto
5: ma non
2: prendendo...
5: possiamo prendere... Scusi.
2: Sono articoli
3: facciamo
2: di stampa.
3: Facciamo concludere il ragionamento, pubblico ministero.
5: Allora, io dico, quello che tu devi considerare è la stagione... Quindi tu hai...
2: Beh, certo, ma lei l'ha chiuso il programma, quindi
5: no,
2: la stagione non la considera.
5: Allora, tu devi vedere che nell'autunno del 22, 13 puntate ha fatto il 5,1. 13 puntate.
2: Si sta parlando dell'anno 2023, Presidente.
5: Sì,
2: quando lei
5: ma l'autunno 22, il dicembre...
3: autunno 22, primavera 22.
5: È lì è un passo, no?
2: Sì.
5: Cioè io dico, io parto, io ho un programma che parte dal 7,1, mm-hmm. mi arriva al 5,1. Mm-hmm. Poi ha... due mesi in cui fa un balzo in avanti al 6,6, al 6,5, perché hai due puntate con Baiardo che fanno il picco, però poi, siccome non è che puoi trasmettere tutte le volte Baiardo, perché poi ha visto che la prima puntata di Baiardo ha fatto l'8 e tot, la seconda ha fatto il 7, perché poi la gente, chiaramente, una volta che gli hai detto le cose, le ha capite.
2: Certo.
5: E quindi, quando non c'era Baiardo a marzo, ha fatto il 5,2, il 5,03, poi il 5,87 e il 4,91. Cioè il trend era molto negativo, dall'inizio fino ad allora.
2: Ma mi scusi, Presidente.
3: Lei è altalenante.
5: Quattro,
3: molto su con Baiardo,
2: Presidente,
3: poi calato,
2: sì,
3: poi risalito.
2: Io,
3: poi risalito. Immagino
2: capisco,
3: che non si possa
2: capisco,
3: fare una valutazione di una puntata per volta, no?
5: No,
3: è in generale.
5: Ma infatti io ho detto... Ho parlato dell'autunno che fa il 5,1, 13 puntate.
3: E a primavera è il 6.
5: Sì, l'anno prima ha fatto il 5-1, 22 puntate, l'anno prima, cioè nell'autunno 21 ha fatto il 5-1, cioè i numeri erano diventati più vicini al 5, ha fatto quei punti.
3: Prima era nel 6 la media, poi io immagino, cioè le vostre valutazioni.
5: Comunque
3: insomma,
5: noi abbiamo valutato
3: mi
5: che...
3: scusi dottor Cairo, sì. Noi stiamo parlando, no, di una interruzione repentina che arriva il 13 d'aprile, questo stiamo, no? Sì. Questo è il nostro tema, non è che ci interessano le valutazioni in generale sui programmi televisivi, ovviamente. Quindi ovviamente stiamo cercando di capire quale fosse una motivazione di una chiusura eccezionalmente da un giorno all'altro di un programma, ok? Quindi, dico io, le valutazioni che voi facevate in relazione alla chiusura, al mantenimento di un programma, erano in relazione alla singola puntata, ora no, si è andato giù e quindi no, ora la prossima non la fai più.
5: No. Allora, erano in relazione al fatto che nel terzo biennio, quindi dal 21 al 23, è partito al 4,9, e poi è andato al 5-1, quindi mediamente quell'anno ha fatto il 5, poi è ripartito al 5-1 e quindi hai tre stagioni.
3: E poi è arrivato al 6.
5: Al 6, sì.
3: Proprio al 6, però, si chiude.
5: Sì, no, è arrivato al 6 con due puntate particolari.
3: E chi lo diceva se ci sarebbero state altre puntate particolari?
5: Però posso dire, noi abbiamo valutato che per quello che era il costo di questo programma, quello che ci dava come ascolti non era sufficiente. Non volevamo più perdere 140.000 euro a puntata, non volevamo più perdere 4 milioni e mezzo all'anno, questo è il finale. Siccome non ci ha dato disponibilità a ridurre i costi, abbiamo pensato che fosse giusto chiuderlo. Dopodiché l'abbiamo chiuso e averlo chiuso ha comportato che quelle 8 puntate, noi abbiamo chiuso con Fremantle facendo un accordo per cui ci è costato 210.000 euro chiuderlo, ma abbiamo risparmiato per 8 puntate 160.000 puntata più i 25 di ospiti che non c'erano, quindi 185.000 per 8 che fa 1.480.000 euro.
3: Perdendo la pubblicità.
5: No, perché la pubblicità comunque l'abbiamo tenuta e l'abbiamo messa sui film che non ci costavano quasi nulla, cioè noi quello che abbiamo fatto in quelle domeniche in cui non c'era Giletti erano di mettere film che hanno avuto ascolti molto buoni, uno era il processo di Norimberga che andò benissimo e altri ancora, che ci hanno generato un margine di 350.000 euro, quindi abbiamo tenuto la pubblicità mettendo dei film o mettendo in onda che costava molto poco, in onda per dire il programma in onda ci costava 7.000 euro a puntata. E poi i film erano film che avevamo già in casa e che avevano chiaramente dei costi limitatissimi. Quindi noi alla fine abbiamo risparmiato 1.400.000 euro.
3: Bene, pubblico ministero, prego.
2: Vorrei capire se invece andiamo avanti temporalmente, dopo i messaggi di marzo, se lei ricorda come si arrivò alla decisione, lei ce l'ha spiegato il perché, ma nelle modalità, nelle forme, come si arrivò a questa decisione, con chi ne parlò?
5: Io parlai, Ghigliani chiamò Mazzi, gli fissò un incontro con me a Milano martedì 11, ci vedemmo e gli comunicai la decisione.
2: E che cosa disse a Mazzi?
5: Che avremmo chiuso il programma.
2: E lo disse così, in modo brutale?
5: Beh, cioè, non so, adesso le parole, magari sono stato gentile, ma insomma, alla fine la sostanza era quella, non è che...
2: La sostanza era quella. È un incontro che fu rapido, fu...
5: Ma forse mezz'ora, tre quarti d'ora.
2: E lei... lei ricorda che reazione ebbe Mazzi a questa sua...
5: Beh, Mazzi era sorpreso, evidentemente.
2: Sorpreso in negativo, sorpreso in positivo?
5: Beh, positivo non credo.
2: Beh, certo, sorpreso in positivo no, però se ce lo...
5: Beh, insomma, è chiaro, lei... è una cosa che non si aspettava, evidente.
2: Non reagì in nessun modo.
5: Ma non mi dette due schiaffi, insomma, ecco. No.
2: E questo, diciamo, fa parte del bon ton, però avrà replicato qualcosa sul merito della sua decisione che arrivava così improvvisa?
5: Ma io, sinceramente, quel che ha detto non mi ricordo precisamente, però sicuramente io gli ho detto la cosa, lui è rimasto sorpreso, poi si è detto di chiamare Giletti, una cosa e l'altra, dico no, diglielo tu, e poi dopodiché così è finita, poi abbiamo mandato la raccomandata e così si è conclusa.
2: Quindi non si aspettava questa decisione.
5: No, aspettava.
2: E quando invece lei dice chiamiamo Giletti, lo voleva chiamare no, in tempo reale?
5: Io non ho detto chiamiamo Giletti, no, l'ha detto lui.
2: Lui? E lei che cosa disse?
5: Ma no, dico diglielo tu, parlagli
2: ma
5: tu.
2: Ma lei
5: intanto
2: ha detto avevo un buon rapporto con
5: sì,
2: Giletti.
5: Un ottimo rapporto.
2: Ci risulta anche da un punto di vista umano.
5: Guardi, perché tant'è vero che lui il primo di aprile, quindi parliamo di pochi giorni prima, fece un'intervista con Luca Telese in cui disse è il migliore editore che ho avuto, non mi ha mai detto cosa fare, non mi ha mai chiesto nulla, non voleva mai sapere i contenuti delle trasmissioni, eccetera. Il migliore editore che ho avuto, che poi anche umanamente ha ricordato in quel caso che io andai al funerale del papà, inaspettatamente per lui, ma io ci tenevo perché c'era un rapporto personale. Però diciamo che cioè, le cose personali sono una cosa,
2: no, ma è chiaro,
5: le cose aziendali sono un'altra cosa.
2: È chiarissimo però, cioè, le cose aziendali debbono andare su un percorso parallelo, però lei ci rappresenta un rapporto con una persona che anche pochi giorni prima, 10 giorni prima, attesta la stima professionale che ha nei suoi confronti, insomma, forse come editore glielo poteva dire pure lei a Giletti.
5: L'avrei fatto magari dopo, l'avrei fatto
2: dopo.
5: Successivamente.
2: E invece lei ricorda, l'ha accennato, di aver proposto a Mazzi di gestirla questa notizia in modo comune?
5: Era una possibilità, ma non
2: ma
5: è che...
2: Ma glielo propose lei, Presidente, glielo propose
5: Mazzi. Sì, ma forse sì, ma era per dire come lo comunichiamo, dico se vuoi
2: facciamo... Eravate in due, gliel'ha proposto lei o l'ha proposto
5: Mazzi? Scusi, sto dicendo, eravamo in due. Io ho detto, se vuoi facciamo un comunicato congiunto. Lui dice, sarà difficile, dico, vabbè, dimmi tu, cioè, però comunque sia... questo era, insomma, io non...
2: Lei si ricorda se ha proposto a Mazzi, facciamo dire a Giletti... Si prende
5: assolutamente no, assolutamente
2: lui
5: no.
2: Lui ci ha detto questo.
5: Ma nel modo più assoluto. Io quindi, ho detto a lui, facciamo un comunicato congiunto, che vuol dire un pezzo di carta che mandi alle agenzie e ai giornali. Non certamente che Giletti dovesse andare a parlare davanti ai giornalisti, cioè, ma scusi, cioè, insomma, non esiste al mondo.
2: Non che Giletti dovesse andare, ma che si dovesse trasmettere all'esterno l'informazione che era una scelta di Giletti.
5: No, no.
2: Loro hanno detto
5: scusi,
2: sì,
5: se il comunicato è congiunto è una scelta
2: ma
5: di entrambi.
2: Ma nei contenuti questo comunicato congiunto le chiede?
5: Ma non l'abbiamo mai neanche... scusi, ma...
2: Le chiedo, se lei ha mai proposto in questo comunicato congiunto, come ci dicono queste persone, di far assumere, diciamo,
5: ma no, ma
2: a motivazione la scelta di Giletti di stare un anno a riposo, sostanzialmente.
5: Allora, il comunicato congiunto era che congiuntamente... si era deciso di chiudere la trasmissione, non che Giletti andava
2: ma
5: poi dopo di Giletti...
2: la trasmissione aveva deciso lei di chiuderla, quindi lei
5: capito,
2: stava
5: se...
2: dicendo prendiamoci una responsabilità
5: ma
2: insieme.
5: Io, ma io ho detto per dire, non è che sia una cosa che per me era fondamentale, ho detto se vuoi possiamo fare un comunicato congiunto, altrimenti facciamo noi, ma è una cosa che a volte, come dire, ci sono dei momenti in cui... quante volte ci sono manager che...
2: Lei si rendeva conto, Presidente, se questa
5: posso
2: è una
5: finire,
2: scelta
5: però.
2: Professionalmente avrebbe danneggiato Giletti?
5: Scusi, io dico, posso dire?
2: Sì, allora, anche se poi dopo mi risponde, però.
5: Come?
2: Se poi risponde anche alle mie domande. Non può dire quello che vuole. Io devo fare
5: domande.
2: Ma
5: allora mi dica la domanda, io non dico
2: no,
5: altro.
2: Siccome lei dice, si fa un comunicato congiunto, abbiamo deciso insieme, in realtà la realtà ce l'ha raccontato lei, scelta legittima, imprenditoriale, e che a un certo punto non si deve spendere un euro in più, la scelta è la sua. Perché Giletti avrebbe dovuto assumersi di fronte all'universo mondo la responsabilità di una scelta comune?
5: Perché? Ecco, lo dico, perché a volte succede che ci sono anche situazioni in cui un manager viene mandato via e a volte, quante volte abbiamo visto, si è deciso consensualmente, no? Perché a volte può succedere che al manager faccia piacere di non far dire all'azienda che ha risolto il rapporto, ma che lo si è fatto insieme.
2: Quindi
5: che sia una cosa che l'abbiamo visto tante volte.
2: L'abbiamo visto tante volte, quindi la domanda era, lei si rendeva conto che era un danno d'immagine professionale per Giletti, oppure no?
5: Allora, io diciamo che avevamo un contratto con Giletti, per cui noi avevamo la facoltà, nel momento in cui ritenevamo che il programma non realizzasse le nostre aspettative, di chiudere il programma. Quindi noi abbiamo semplicemente esercitato quello che era il contratto, né più né meno. Quindi cioè, non è che non abbiamo fatto altro.
2: Va bene.
5: Tant'è vero che Giletti
1: ha fatto una causa di lavoro
5: subito dopo, ma questa causa è stata rigettata.
2: Lei
5: ha fatto un ricorso di lavoro, è stato rigettato.
2: Lei ha detto che Giletti le aveva riconosciuto anche pubblicamente di non essere un editore che si intrometteva nella scelta dei contenuti della trasmissione, e questo è molto importante. Ma lei, come dire, questo lo ha fatto con riferimento a Giletti in particolare, ha mai chiesto conto, ad esempio, degli ospiti che andavano da lui, al di là dei contenuti?
5: No, se me lo diceva lui, per dire, più volte mi ha chiesto aiutami a portare Berlusconi in trasmissione, e io ho detto se posso volentieri, sì. Poi non si è mai fatto.
2: E invece con riferimento a Salvatore Baiardo, lei si è mai ingerito?
5: No, mai.
2: Lo hanno fatto per quello che lei sa, essendo il proprietario della rete, i suoi collaboratori, immagino di queste cose chi si occupa, non l'amministratore delegato, il direttore di rete? Salerno.
5: Sì, ma nessuno è intervenuto su, cioè, tra l'altro Baiardo era in quel budget degli ospiti, per cui io non sapevo neanche se prendeva compensi, non li prendeva, quanto prendeva, era totalmente in mano a Giletti.
2: Presidente, lei sa se Salerno si è mai, come dire,
5: non lo so. Io non gli ho mai chiesto di farlo.
2: Faccia fare la domanda: se Salerno si è mai relazionato con Giletti con riferimento alla figura di Salvatore
5: Non
2: Baiardo.
5: Lo so.
2: Non l'ha mai saputo?
5: Questo assolutamente no.
2: Che noi abbiamo prodotto e trascritto una conversazione del giorno immediatamente successivo alla trasmissione del 5 febbraio, quella che fa buon successo,
5: sì.
2: E in cui Salerno chiama Giletti e parla delle dichiarazioni che Baiardo avrebbe reso la sera prima, attestanti a suo dire un incontro con Paolo Berlusconi. In conseguenza di quella dichiarazione, Salerno invita in modo abbastanza esplicito, glielo sintetizzo, Giletti a non invitare più in trasmissione Baiardo.
5: Io non ne so nulla. Cioè, Salerno è un direttore di rete con noi da 9 anni, è molto bravo, è uno che ha evidentemente una sua autonomia anche dal punto di vista editoriale, e io non ho nessun tipo, cioè non è che io quel che fa Salerno mi viene riportato minuto per minuto o mi chiede cosa fare e cosa non fare.
2: Questo è ragionevole, ma lo sorprende questo fatto che Salerno possa essere intervenuto per dire non si invita più Baiardo?
5: Sì, perché io non l'ho mai detto io, per cui dico, ma perché, cioè, Baiardo ce l'ha fatto fare ascolti importanti, per cui non è che Baiardo comunque era, faceva, io, tant'è che io dopo le puntate che facevano il 7% eccetera, mandavo messaggio a Giletti, bravo, ottima puntata, bei risultati.
2: Quindi l'avrebbe incentivata lei la trasmissione eventuale ulteriore su Baiardo?
5: Cioè, io diciamo che, sa, noi viviamo di ascolti, per cui, cioè,
2: lei
5: poi l'importante è fare le cose in maniera corretta, però nel momento in cui ci sono trasmissioni che vanno bene perché ci sono degli ospiti che funzionano, e in genere vai avanti con questi ospiti, non è mica...
2: Dopo questa trasmissione, lei ricorda se Paolo Berlusconi in qualche modo l'ha contattata per lamentarsi delle dichiarazioni?
5: Mi ha chiamato
2: Paolo Berlusconi?
5: Ha chiamato me.
2: Chiamato per telefono o l'ha incontrato?
5: Mi ha chiamato al telefono, mi ha chiamato al telefono, però io non ho risposto, e mi ha scritto tipo vergognati. Poi l'ho chiamato, dico vergognati di che cosa? Ma no, perché la trasmissione di ieri, ma io non intervengo sui miei conduttori, Paolo, non devi dirmi queste cose.
2: Cioè, io, vergognati di cosa?
5: Ma non lo so. Io, infatti, ho detto di che cosa? Lui si lamentava evidentemente. Io dico, io non intervengo sui miei conduttori, quindi è una cosa che è totalmente in mano a Giletti.
2: Sì, ma allora è chiarissimo, Presidente, però su questo ci aiuti un pochino di più, perché sul dettaglio è importante. Cioè, sì. Paolo Berlusconi la chiama e le scrive vergognati.
5: Sì.
2: Lei lo richiama, le spiegherà perché si deve vergognare.
1: No, ma vergognati evidentemente era per la puntata.
2: Sì, non è che, ma le spiegò nella telefonata.
1: Ma no, perché l'ho anticipato. Di cosa devo vergognarmi?
2: Cioè, non gli ha dato parola Paolo
1: Berlusconi. No, non ti devi permettere.
2: Ho capito.
1: Tu, Paolo, non ti devi permettere, perché io non mi devo vergognare di niente. Io lascio i miei conduttori liberi di fare le trasmissioni e non intervengo mai, quindi non permetterti di dirmi vergognati.
2: Ho capito.
1: Punto.
2: Finilli. E invece lei ha mai chiesto a Giletti di incontrare Silvio Berlusconi?
1: Sì, ho detto adesso. Me l'ha chiesto lui molte volte, dico se vuoi, ma questo era gennaio, io incontro Giletti nel mese di gennaio, il 25 gennaio per la precisione, ci vediamo da Rosati una mezz'oretta, poi loro mi accompagnano anche in stazione e gli dico se sei interessato potremmo organizzare un incontro con Berlusconi e magari poi lo porti in trasmissione, visto che c'è questo tema e magari è una cosa che può fare degli ascolti molto importanti.
2: Il racconto di cioè la richiesta di incontrare Berlusconi che lei ci sta rappresentando mi sembra essere da parte di Giletti verso di lei, cioè mi dai l'occasione di portare Berlusconi
1: questo
2: in trasmissione?
1: Questo no, questo lui me l'ha chiesto, diciamo Giletti ha lavorato con me 6 anni, nei 6 anni diciamo ogni singolo anno mi chiedeva più volte dai dammi la mano che portiamo Berlusconi in trasmissione, facciamo un'intervista magari ad Arco eccetera, però Berlusconi io poi non è che chiamavo, cioè ogni tanto glielo dicevo se mi capitava di incontrarlo, però lui non mi ha mai dato disponibilità. Ho detto a lui in quell'occasione il 25 gennaio vuoi incontrare Berlusconi che organizziamo un incontro, e lui lì diciamo mi ha detto ci penso. Poi non mi ha più detto niente, io non ci sono più tornato.
2: Lei colloca questo episodio nel gennaio, invece, come dire, da altre risultanze, qui almeno Giletti da un lato, l'imparato, la sua collaboratrice, no? Anche la scorta che era raccontato effettivamente che l'accompagnarono, la collocano nel marzo, è sicuro lei?
1: Allora io Giletti l'ho incontrato il 25 gennaio e il 15 febbraio, poi più, non posso averlo visto a marzo. Io tra l'altro tra il 18 di marzo e il 6 di aprile non sono mai andato a Roma.
2: Sì, sì, ma non c'è una
1: e data. Non l'ho neanche visto a Milano. Comunque io Giletti non l'ho incontrato, l'ho incontrato soltanto il 25 gennaio, mezz'ora, e il 15 febbraio nella cena da Pierluigi, punto.
2: E in questo episodio che lei dice essere avvenuto solo a gennaio, se mi può ridire che cosa disse a Giletti in rapporto sulla questione Berlusconi?
1: Se voleva incontrare Berlusconi.
2: Perché?
1: Perché me l'aveva chiesto un sacco di volte lui, dico vuoi che organizziamo un incontro, c'erano quei temi lì, così magari…
3: Quei temi lì quali?
1: I temi diciamo che erano affrontati in trasmissione a Nolen Arena, no? I temi
3: Baiardo delle problematiche dei rapporti, dico, fra Graviano e Berlusconi.
2: Ma perché, dico, scusi Presidente, lei sentì il bisogno di dire al suo conduttore vuoi incontrare Berlusconi?
1: Ripeto… Perché per te? Giletti mi ha chiesto questa cosa più volte tutti gli anni.
2: Sì, ma le cose sono quindi agganciate, a un certo punto
1: sì, come dire, io ho detto se vuoi, se ti interessa sempre come mi hai chiesto in passato, organizziamo un appuntamento con Berlusconi e magari riesci a fargli un'intervista da mandare in onda, questo è.
2: E lui che cosa le disse?
1: Che ci pensava e poi non mi ha più detto niente. E io non gliel'ho più detto evidentemente, cioè gliel'ho detto una volta, poi dico se non interessano, cioè a me non è che io mi occupavo degli ospiti di Giletti.
2: L'associazione che lei fa, viste le trasmissioni su Baiardo, chiedo a Giletti se vuoi incontrare Berlusconi, ha una motivazione?
1: No, non ci sono motivazioni.
2: C'era già stata la telefonata di Paolo Berlusconi?
1: No, perché era il 25 gennaio.
2: Quindi Paolo Berlusconi la chiama dopo la trasmissione di febbraio?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E perché appunto c'è questa esigenza di sentire Berlusconi, di vederlo?
1: C'erano trasmissioni che comunque si trattavano.
2: Ma scusi, qual era il collegamento che lei fa, se comprendo bene, fra Baiardo che parla a gennaio, quattro giorni dopo, con Berlusconi?
1: No, ma io dico, io non mi ricordo cosa disse Baiardo in quella trasmissione, ma sicuramente toccò anche l'argomento Berlusconi, forse, non sono sicuro, io non me la ricordo.
2: È un incontro importante, si ricorda la data, no. Non si ricorda che cosa ha fatto scattare questo collegamento. Cioè, una trasmissione di Baiardo, su cui lei non mette bocca, le fa dire a un certo punto, ma vuoi incontrare Berlusconi? A che fine? Gliel'avrà spiegato?
1: Per fargli un'intervista.
2: A Giletti ha detto...

0: abbiamo recuperato un buon rapporto, ma cioè io sono un imprenditore autonomo, libero, che non ha nessun tipo di...
1: La mia domanda non sottintendeva questo, Presidente.
0: No, beh, non so, però...
1: Cioè, io sto cercando di comprendere come da una trasmissione del 21 lei fa un link Baiardo Berlusconi. Se lo ha fatto, se lo ricorderà, perché, come dire, Berlusconi non era una persona qualunque. Chiedere a Giletti, vuoi incontrare Berlusconi, Giletti dà una versione un po' diversa, cioè dice che questo fatto avviene dopo, che avviene a marzo.
0: Assolutamente
1: era tutti quelli a cui l'ha raccontato, solo due persone, sono due persone in astratto credibili, il dottor Di Matteo, la dottoressa Imparato, hanno raccontato di un uomo turbato.
0: Di
1: un uomo turbato perché lei avrebbe detto sostanzialmente vai a incontrarlo, perché forse e lui stesso ce l'ha raccontato.
0: Assolutamente
1: così.
0: No. Io ho detto se gli poteva interessare di fare l'incontro ai fini di una intervista televisiva, cosa che peraltro lui stesso mi chiedeva e forse mi ha chiesto qualche giorno prima, oltretutto. Per cui insomma Giletti ha sempre fatto richieste di poter intervistare, poter incontrare Berlusconi, eccetera. Quindi in questo caso gli ho detto se gli poteva interessare. Dopodiché mi ha detto di no, a me non è che mi interessasse più di tanto, era un'opportunità per lui per avere in trasmissione uno che avrebbe avuto magari un ascolto del 10%.
1: Si ricorda quale fu il motivo per cui lei prese questa iniziativa? Cioè lo chiamò dopo la trasmissione, fissò un appuntamento? Come avvenne?
0: Ma no, noi ci vedemmo a Roma, io...
1: Sì, ma non è che vi sarete visti a Roma senza fissare, no? Da chi partì l'iniziativa?
0: Guardi, adesso sinceramente sono passati 3 anni e mezzo.
1: Ho capito, ma ci dà i numeri dello share e non si ricordano.
0: I numeri dello share, scusi, io uno se li legge.
1: All'inizio li ha sciorinati bene, Presidente. Su questa vicenda ci sono versioni anche contrapposte. Per carità, è ragionevole, Presidente, ma se non posso fare delle domande su questo punto, sono versioni contrastanti su questo punto.
0: Posso dire una cosa? Allora, il fatto che io ho incontrato Giletti il 25 gennaio e il 15 febbraio e che non l'ho mai visto a Roma o da altre parti dopo il 15 febbraio è una cosa che voi potete sicuramente verificare. Cioè voi arrivate ovunque, sapete quello che uno fa, per cui io dal 15 febbraio Giletti non l'ho mai più visto, anzi io Giletti dal 15 febbraio non l'ho mai più visto. Mai. L'ho incontrato casualmente una volta l'anno scorso agli internazionali di tennis e ci siamo salutati così, a 20 metri.
1: La trasmissione in cui Baiardo aveva trattato temi che le fanno scattare questa intuizione di proporre a Giletti di incontrare Berlusconi, la trasmissione in cui era apparsa anche De Aglio?
0: Non mi ricordo se è quella del 21, probabilmente sì, perché poi De Aglio l'ho anche incontrato io.
1: Quando lo incontra De Aglio?
0: Ma forse l'ho visto, il giorno esatto non me lo ricordo, dovrebbe essere forse, potrebbe essere fine gennaio, una roba del genere.
1: E De Aglio come mai lo incontra? Glielo chiede lui, lo chiede lei a lui?
0: Allora, De Aglio è un giornalista molto bravo, che scrive libri che io ho letto, che mi incuriosivano, per cui De Aglio l'ho visto da Giletti e così gli ho detto se veniva a trovarmi.
1: Quando glielo disse, Presidente, se lo ricordo?
0: Il giorno esatto non me lo ricordo.
1: De Aglio ci ha detto che lei lo ha chiamato la sera stessa, molto tardi.
0: No, la sera stessa assolutamente no.
2: Un messaggio.
0: Sarà la mattina, cioè, i messaggi si possono vedere, sarà la roba della mattina.
1: Lei non si ricorda se ha mandato un messaggio dopo la trasmissione?
0: No, assolutamente questo glielo escludo. No. Sarà la mattina dopo. Sì, ma non è che
2: scappa. Ha ancora in memoria per caso?
0: Sì, penso di sì. Guarda. Adesso non ho io ho due telefonini, vediamo se per caso è qua.
2: Che mi sembra che De Aglio parlasse delle una di notte che aveva avuto un messaggio da lei. Però non vorrei.
0: A me non mi sembra, però.
2: Controllo la stessa.
0: Può darsi,
2: è più facile.
0: Vediamo se per caso ce l'avessi qua.
2: Qui è. Aspetta.
0: Io qui ho un messaggio del 30 gennaio. Che secondo me è

0: fuori incontro. Però non...
1: 21 gennaio 2023.
0: Che giorno?
1: Sbaglio?
0: No, io il 30 gennaio.
1: Controllate anche voi, eh? Sì, 21 gennaio, trova un messaggio?
0: 21 no, non vorrei che fosse nell'altro telefonino. Qua io ho un messaggio del 30 gennaio in cui dico, mi ha fatto piacere incontrarla, eccetera.
1: Quindi è già venuto l'incontro.
0: Sì.
2: In questo incontro, scusi Presidente, perché lei sentì la necessità dopo la trasmissione di vedere De Aglio?
0: Ma così, io sono un editore, sono curioso, volevo incontrarlo, volevo parlare così con lui di quello che aveva detto in trasmissione, ma così era una mia curiosità, non è che
2: sì,
0: fosse...
2: Sì, ma che cosa la colpì per chiamarlo e incontrarlo?
0: Guardi, sinceramente adesso non mi ricordo più perché la trasmissione non me la ricordo bene. Così volevo, ero incuriosito dalla trasmissione, come era andata, ecco.
2: E che cosa chiese a De Aglio?
0: Questo non me lo ricordo assolutamente. No. Cioè, i numeri li posso imparare a memoria perché uno se li legge. Quell'incontro lì,
2: cioè un incontro che nella sua memoria non lascia più traccia. Cioè
0: ma lei... no, è un incontro che faccio con un giornalista scrittore.
2: Sì.
0: Che stimo,
2: sì.
0: Perché è molto bravo.
2: Per
0: è molto...
2: parlare di?
0: Per parlare appunto della trasmissione, di quel che lui aveva detto in trasmissione.
2: E quindi?
0: Lei ma non mi ricordo esattamente di cosa. Cioè, parlammo di cosa pensava di queste persone, se le conosceva, quelle cose lì.
2: Quali persone? Si ricorda qualche nome?
0: Beh, di Baiardo, per esempio.
2: Cioè, lei chiese informazioni su Baiardo a
0: De Aglio. Informazioni. Io gli chiesi quello che era un po' cosa pensava di questi incontri diciamo a Non è l'Arena e stop.
2: Le sue richieste di informazioni su De Aglio a De Aglio furono relative alla trasmissione fatta da Giletti in cui si parlava di Baiardo.
0: In cui c'era Baiardo,
2: beh,
0: sì.
2: E quando le dette queste informazioni De Aglio, lei... rimase soddisfatto della richiesta di chiarimento.
0: Ma era una curiosità, non è che fosse...
2: Perché De Aglio dice che lei un po' turbato rimase.
0: Ma nel modo più assurdo, ma c'è turbato di che cosa? Cioè lui mi disse semplicemente cose che così riguardavano cose che non mi toccavano, assolutamente. Ho letto che un'intervista che fece lui che ero spaventato, ma dico spaventato di che cosa?
2: Scusi, De Aglio perché avrebbe dovuto dire che era spaventato, che era turbato? Aggettiviamolo come vuole, nel corso di un incontro
0: tra l'altro De Aglio ha detto che lui non aveva detto spaventato ma preoccupato.
2: Preoccupato,
0: Però sul giornale c'era spaventato.
2: Sì, sì, ma l'ha chiarito De Aglio di fronte
0: sì,
2: al
0: quindi tribunale. In realtà...
2: Preoccupato però, come dire, non è neutro, no?
0: Ma no, ma
2: perché
0: non ero,
2: lei era preoccupato?
0: Ma non ero neanche preoccupato, cioè ero incuriosito.
2: Ha dato l'impressione di essere preoccupato a De Aglio?
0: Beh, ha avuto un'impressione sbagliata, io ero incuriosito, non era altro che curiosità.
2: Quella curiosità se l'è tolta su Baiardo?
0: Poi non è che avesse detto chissà che cosa, insomma. Quello che ha detto in trasmissione più o meno.
2: Beh, insomma, Berlusconi le scrive vergognatevi. Lei mette insieme la trasmissione con l'esigenza di rappresentare
0: Berlusconi...
2: a Giletti di incontrare Silvio Berlusconi.
0: Berlusconi scrive vergognati.
2: Ha bisogno di parlare con De Aglio, mi sembra che non sia
0: allora,
2: proprio neutro il suo approccio rispetto alla partecipazione di Baiardo alle trasmissioni nell'Arena. Dopo un mese e mezzo viene chiuso.
0: Allora, Paolo Berlusconi scrive vergognatevi il 7 febbraio.
2: Sì.
0: Io lo incontro il 30 gennaio. E vedo Giletti il 25 gennaio, quindi sono cose un po',
2: sono 15 giorni, Presidente.
0: Sì, non è che siano collegate.
2: E dopo il 5 febbraio e dopo il vergognatevi non c'è più una trasmissione con Baiardo. E dopo un mese e mezzo si chiude la trasmissione.
0: No, ci sono altre due volte Baiardo, altre due trasmissioni.
2: Non va in trasmissione Baiardo.
0: Non va in trasmissione, ma si fanno vedere degli spezzoni di quel che ha detto. Beh, comunque...
2: Voglio dire, un conto è andare a parlare, un conto è far vedere una registrazione.
0: Cioè, ha rifatto vedere altre due volte delle cose che io ricordo, ho visto che è andato in onda altre volte, altre due volte almeno.
2: Chiese a Baiardo anche dei suoi, De Aglio dei rapporti che Baiardo aveva con gli ambienti criminali di tipo mafioso?
0: Ma questo...
2: Le parlò di Graviano, ad esempio?
0: No, questo no.
2: La trasmissione che lei ha detto viene chiusa a seguito del suo incontro dell'11 di aprile. L'11 di aprile, abbiamo ricostruito, è il martedì dopo la Pasqua.
0: Sì.
2: Il 16 era già prevista una trasmissione. Lei lo sa, lo sapeva questo?
0: Beh, sì, chiaro.
2: Andava sapeva avanti. Che era, come dire, in programmazione, in lavorazione addirittura la trasmissione.
0: Sì.
2: Quando decise di chiudere proprio quella, e no, magari quella che non era neanche stata iniziata a lavorare, si informò sui contenuti della trasmissione?
0: No, assolutamente no.
2: Se ne informò Salerno?
0: Non lo so, io non mi informavo mai. Cioè, Giletti,
2: cioè lei decide, io chiudo a prescindere,
0: no.
2: Anche se il 16 aprile ci sarà una puntata che può fare il 10% di share, non
0: no,
2: mi frega niente.
0: Avevamo deciso di non andare avanti con Giletti.
2: Sì, e
0: c'erano
2: 8 chiarito.
0: Puntate che avrebbero avuto un risparmio di 1.400.000 euro.
2: Però ce n'era una già lavorata, Presidente. Questo
0: ma non era già lavorata, perché in realtà la puntata la fanno prevalentemente in diretta. Quindi
2: sì.
0: In realtà la puntata quindi, la fai lì.
2: Quindi è un'improvvisazione. Quindi lei vuol dire che non avevano fatto niente.
0: No, la prepari, però poi il grosso lo fai in diretta.
2: Che è una trasmissione va in diretta, non c'è
0: certo.
2: Dubbio, se è in diretta è in diretta, ma se
0: comunque
2: ci sono
0: io...
2: dei servizi
0: sì, sì,
2: ma si
0: io
2: deve
0: come...
2: preparare una scaletta, questo
0: allora
2: a noi
0: io
2: risulta
0: non...
2: che anche la sua trasmissione
0: io non sapevo...
2: era fatta di una scaletta che era preannunciata e
0: non sapevo dirette. Nulla, non conosco mai le scalette di nessun programma che va in onda. Non chiedo, cioè mi vedo degli ospiti in trasmissione che non ho minimamente
2: quindi
0: contezza
2: dico
0: che ci siano.
2: Il 16 si doveva parlare di Dalì.
0: Non lo so, non sapevo.
2: Non lo sa.
0: Nel modo più assoluto.
2: Dei fiancheggiatori di
0: Matteo
2: Messina Denaro.
0: No.
2: Se l'è posto il problema quei giorni lì, ma che cosa succederà per quelli che hanno lavorato, stanno lavorando
0: ma
2: domenica?
0: Abbiamo chiuso il programma. Succede, cioè,
2: è
0: successo
2: scelta,
0: anche in passato.
2: Scelta,
0: io
2: certo.
0: Anni fa ho chiuso un programma che si chiama Linea Gialla, relativamente a cose di diciamo crime, un programma di cose criminali, come Chi l'ha visto, l'abbiamo chiuso a metà febbraio, l'abbiamo chiuso perché purtroppo non andava bene e costava.
2: Le persone che lavoravano con Giletti erano contrattualizzate con la 7?
0: No, con Fremantle.
2: Con Fremantle.
0: Ci è costato 210.000 euro chiudere il rapporto.
2: Quindi poi quello che riguardava queste persone a lei, tutto sommato, da
0: no,
2: imprenditore non gliene
0: frega. Ma erano
2: niente.
0: Persone che erano di Fremantle, non è che...
2: Certo, erano di Fremantle, se facevano
0: che
2: il programma.
0: Che avrebbero fatto un'altra cosa.
2: Se facevano il programma.
0: Ma no, facevano, potevano fare altre cose.
2: Questo c'è stato spiegato, Presidente.
0: Guardi,
2: questo c'è stato spiegato da chi aveva il contratto con Fremantle.
0: Allora, io penso che loro lavoravano per noi, ma Fremantle ha tanti programmi e quindi avrebbero avuto una diversa collocazione.
2: Lei la conosce Emanuela Imparato?
0: No, non l'ho mai incontrata.
2: Era il capo...
0: Sì, sì, ma non la vedevano.
2: Beh, insomma, lei ci ha detto oggi stesso che chiusa quella trasmissione gli hanno dato una buona uscita di 1.000 euro quando ne avrebbe guadagnate 4.500 euro per quella puntata e poi non ha più lavorato. Per
0: mi spiace, io ho salvato 420 posti alla 7, 3.000 a RCS.
2: Va
0: non
2: bene.
0: Posso accollarmi tutta l'occupazione
2: sono
0: italiana.
2: Sono scelte imprenditoriali, cittadine.
0: Purtroppo sì, ma non fa piacere.
2: Fare ogni tanto.
0: Non mi è molto dispiaciuto, non pensi che l'ho fatto volentieri.
2: Le ha detto anche a Giletti che era dispiaciuto?
0: Non l'ho più sentito Giletti. Quando lo sentirò, volentieri, se mi capiterà di incontrarlo, volentieri.
2: Giletti è venuto al funerale di suo padre, ho capito, o viceversa?
3: No.
0: Tutte e due, purtroppo è morto il papà, sia a me che a Giletti. E io sono
2: dopo
0: stato
2: aver
0: prima...
2: scelto lei di chiudere Giletti all'improvviso, non ha sentito il bisogno di neppure dargli una giustificazione?
0: No, no.
2: Va bene, non ho altre domande.
4: Dottor De Gregorio?
5: Sì, qualche domanda. Sulla pubblicità mi può chiarire, perché è un aspetto tecnico che non conosco, la società che vuole sponsorizzare un certo prodotto paga la pubblicità alla rete in relazione alla trasmissione dove colloca la sua pubblicità per la singola puntata, per l'intera stagione, come funziona?
0: Allora, ci sono tante aziende che investono con la 7, centinaia, le quali evidentemente decidono di pianificare un budget in un certo periodo e in quel periodo pianifichiamo, cioè noi facciamo delle proposte in cui diciamo ti metto tre spot in Non è l'Arena, tre spot in 8:30, eccetera eccetera, cioè quindi anche in relazione alla loro domanda, perché poi loro dicono guarda questi sì li voglio, questi magari no, eccetera eccetera, quindi poi hai alcune trasmissioni che hanno una domanda molto maggiore di altre, quindi questo è.
5: E quindi diciamo io che voglio farmi pubblicità, se vado su propaganda so che spenderò di più che non in un programma diverso che almeno ascolti.
0: Bravo, certo.
5: E quindi ma dicevo pago l'intera stagione di propaganda o pago...
0: No, perché diciamo che tu hai, le aziende hanno dei prodotti che stanno in campagna 3 settimane, poi si fermano, altre 3 settimane, eccetera, no? Nel momento in cui c'è la campagna, loro vedono cosa c'è in onda e chiaramente insieme a noi scelgono sulla base anche del loro target, più giovane, meno giovane, aree geografiche, eccetera, eccetera. Per cui insomma è una scelta che fanno le aziende insieme a noi. Noi poi chiaramente raccontiamo gli ascolti dei programmi, eccetera.
5: E dicevo, e quelle aziende che avevano scelto Nell'Arena per un discorso di scelta di pubblico, sì, di altro, quando si sono trovate senza 8 puntate di Nell'Arena, hanno in qualche modo lamentato questa circostanza dicendo io ho pagato perché la mia pubblicità andasse in onda in quel programma,
0: sì,
5: te mi togli il programma e mi ci metti un film, io però ho pagato in funzione di quel programma lì.
0: Magari alcuni, è possibilissimo, io non so tutti quelli che c'erano, ma è possibilissimo che alcuni magari non abbiano accettato di andare nel film, ma altri invece sì, per cui alla fine noi abbiamo avuto dalla programmazione di quelle 8 domeniche, 9 domeniche, abbiamo avuto comunque sia dei buoni margini che ci hanno compensato il costo di giletti che abbiamo dovuto pagare comunque e che comunque sia questi programmi, noi abbiamo fatto raccolto la pubblicità sui film, abbiamo avuto un margine che era più o meno uguale al costo di giletti.
5: Giletti avete continuato, cioè il costo Giletti è rimasto fino a...
0: È pagato infatti, assolutamente.
5: Quindi su quel risparmio che le diceva, su Giletti non c'è stato risparmio? Perché quello...
0: No, io quello l'ho spesato. Io dico, il risparmio è di 160.000 più 25.000 euro di ospiti che non abbiamo avuto in quelle 8 puntate, moltiplicato per 8 fa 1.484.000 e questo è.
5: Mentre non ha avuto, diciamo... richieste dalla parte delle società che avevano chiesto di fare pubblicità in quel programma di riduzione del
0: diciamo
5: compenso
0: che...
5: perché gli avete cambiato il programma diciamo senza che fosse stato concordato.
0: Io poi non è che seguo in questo livello di dettaglio, però comunque sia non è, cioè Giletti comunque sia quel programma non aveva una domanda, non è che dici hai tolto un programma che è...
5: Per quello che l'aveva già fatto, cioè, io che sponsorizzo questa penna, so che mi va in onda durante la 7, non c'è più la 7, e dico ma volevo che andasse lì, ho pagato un tot con lo spazio pubblicitario, non c'è più quel programma, pretenderò qualcosa.
0: Sì, ma non
5: punto.
0: È che c'è stato, cioè veramente tutto è stato fatto in maniera... Le aziende che erano ipotizzate, tenga conto poi che noi abbiamo deciso... all'11 aprile, sì, quindi avremmo avuto già la programmazione di una parte di maggio, di aprile e di maggio, non tutto maggio, per cui poi alcuni non vedendo Giletti chiedevano altre cose o accettavano altre cose, qualcuno che avesse voluto Giletti non c'era e purtroppo non c'era, quindi poteva decidere di sprenotare e di non darci quell'investimento, tranquillamente.
5: E mai è successo questo?
0: Non lo so, ma guardi, non grandi cose, perché se abbiamo avuto comunque sia dei buoni risultati pubblicitari in quelle 9 serate, evidentemente no.
5: A proposito delle puntate, quella di domenica, del 16 aprile, mi sembra che fosse il 16, la domenica successiva a questione di Pasqua, ma i costi per quella specifica puntata,
0: sì,
5: li avete dovuti sostenere al di là quanto... spendavate per Giletti?
0: Sì, sì. Allora, l'accordo è stato con Fremantle, ti pago quella puntata più 50.000, cioè l'accordo è stato ti pago 210.000 euro, che poi era...
5: E quindi a quel punto, perché almeno quella puntata non avete mandato in onda, visto che era già pagata?
0: Ma no, perché sennò sarebbe stata quella dopo, Cioè,
1: no, c'era un preavviso, sarebbe stato diverso.
0: Sì, però voglio dire...
1: Non avrebbero prodotto, lavorato per quella puntata, mentre
0: sì, però in realtà,
1: al 16.4 avevano già lavorato.
0: Il grosso del costo è anche lo studio che non abbiamo utilizzato, le persone, che il pubblico, cioè comunque sia, quella puntata era prodotta ma non tutta, probabilmente il 30%. In realtà l'accordo è stato: ti pago 210.000 euro, che è i 160 della puntata più 50.000 di costi che ti devo rimborsare, punto. Questo è stato.
5: Sì, continuo a non capire perché pago, cioè pago un pacchetto che posso collocare il 16, non uso quello, devo trovare un altro film, devo avere discussioni con le società che fanno la pubblicità in quel programma, e invece si trovano un film.
0: Ma scusi,
5: quando almeno per quel giorno.
0: Ma noi abbiamo,
1: dopo, basta.
0: Ma avevamo deciso, cioè abbiamo deciso di chiudere il programma, gli mandiamo la comunicazione, poi cosa facciamo? Mandiamo in onda la puntata, cioè, mi sembra un po' una roba, cioè comunichiamo a Giletti il 13 di aprile che il programma è stato chiuso, cosa facciamo? Poi andiamo in onda 3 giorni dopo, cioè, non so, mi sembra una roba un po' strana, no?
5: Sì,
0: comunichiamo a
1: Giletti. Siamo già in un'anomalia, potrebbe... no?
0: In che
1: siamo
0: senso?
1: Già in un'anomalia.
0: In che senso?
1: La chiusura improvvisa.
0: Ma no, perché succede.
1: È usuale?
0: Non è usuale, ma può succedere. È una cosa prevista.
1: Perché possa, immagino che
0: no,
1: sia
0: ma dico,
1: dotto, sarebbe
0: ma
1: successo.
0: Scusi, però, Presidente, è una cosa prevista. Il contratto prevede che ci può essere un momento in cui l'editore decide di chiudere il programma. È una cosa che io conosco, che Giletti conosce, firmiamo il contratto.
1: Sì, ripeto, da un giorno all'altro, dal 13 al 16.
0: Ma può succede, non è vero che non succede. Guardi, c'è una marea di programmi che vanno male e che vengono chiusi dopo 4 puntate. Non è...
1: No, lei non sta capendo quello che le sto dicendo io. Dal giovedì non va in onda la puntata della domenica. Questa è una cosa molto particolare, no?
5: Già
1: la chiusura è prima del fine del contratto,
0: martedì,
1: è abbastanza eccezionale. Questa è strana.
0: Sì, noi abbiamo comunicato il martedì a Mazzi che il programma veniva chiuso, quindi in realtà martedì probabilmente stavano cominciando a lavorare, quindi secondo me il martedì hanno fatto ben poco.
1: Ripeto, la chiusura a 3 giorni, sì. No? È la particolarità. Quindi è chiaro che le facciamo tutte queste domande per cercare di capire che cosa potesse motivare un'azione così urgente, no? Così repentina.
0: La decisione che volevamo chiudere il programma. E c'è un momento in cui devi decidere e tirare una linea. È stata tirata lì. Cioè, non è che... Cioè noi abbiamo tirato la linea lì e ci sono state 9 puntate che non sono andate in onda. Se lo facevamo settimana dopo erano 8. E pagavamo l'ottava e poi...
1: Il pubblico ministero prima si stava facendo delle osservazioni che erano in relazione, per esempio, alla puntata del 16, che era già stata in lavorazione.
0: Attenzione che quando noi comunichiamo il martedì, secondo me il martedì non hanno... il martedì per andare in onda la domenica non credo che avessero fatto chissà quali cose.
5: Ma in realtà abbiamo sentito dei testi dicendo che siccome
0: come?
5: Prima la Pasqua... I testi che abbiamo sentito oggi ci hanno detto che la puntata del 16 era già pronta, tant'è che avevano mandato anche la scaletta al direttore Salerno del contenuto, quindi...
0: Io, ripeto, non conosco le scalette, non conosco i contenuti.
5: E poi la mail di comunicazione ufficiale, al di là di quello che si era detto a voce a Mazzi, arriva il giovedì.
0: No, il 13, sì. Il giovedì.
5: Giovedì.
0: Sì, ma Mazzi comunica a Giletti l'11.
5: Sì, però sa, conto una comunicazione verbale, il dato formale è la comunicazione scritta. E lei si era informato, aveva chiesto, anche solo per curiosità, Salvatore Baiardo chi fosse a Giletti?
0: Come?
5: Aveva chiesto, anche solo per curiosità, chi fosse questa figura di Salvatore Baiardo?
0: Allora, io con Giletti non parlavo molto, lui non parlava
5: molto. Non dei contenuti, è proprio...
0: Sì, chi fosse. No, ma io avevo visto le puntate, non è che... Non ero entrato in argomenti con lui del genere. Perlomeno Poi non l'ho anche visto, l'ho anche visto poco in questo periodo lì.
5: Sì, no, era solo per.
0: No, ma io l'ho
5: anche
0: visto
5: solo per telefono, eh.
0: Sì, perché... ma noi ci vedevamo una volta ogni tanto, qui ci siamo visti anche molto poco, ci siamo visti a quella cena e poi il 25, poi non l'ho più visto, prima non l'ho visto, quindi non è che io.
5: Quindi su Bayard non si è informato su quale fosse il
0: ma
5: contesto?
0: No, ma non so, non mi ricordo neanche bene. Non avendolo neanche visto, sicuramente non è che io al telefono con lui parlavo anche poco, per cui non.
5: Però, se non ho capito male, questo argomento, cioè la figura di Baiardo un po' si informa con invece De Aglio, giusto?
0: Beh, l'ho visto in trasmissione, l'ho visto lì, poi con De Aglio, credo che avessero avuto un qualche tipo di discussione tra i due, volevo capire come mai, una roba del genere, non so neanche perché l'hanno avuta sinceramente adesso.
5: Ma dicevo, questo ha chiamato De Aglio, che era stava a Torino.
0: Ma perché Giletti io lo lasciavo tranquillo, cioè Giletti, come ha detto anche lui, io non intervenivo su di lui, non chiedevo, vai avanti, fai le cose, ho fiducia in te, punto.
5: Quindi sono stato preferito chiedere a De Aglio e non disturbare Giletti in
0: l'idea
5: che volesse.
0: De Aglio, diciamo che è una persona che ogni tanto mi capitava di sentire, poi lui è tifoso del Toro, così
5: c'era Giletti Juventino e quindi sarà un problema, però voglio dire, a parte la fede calcistica, lavorava per lei, è forse più facile le informazioni da Giletti.
0: Sì, no, certo.
5: Che non De Aglio, che in un'altra città e non ha nessun contatto. Cioè, forse è più facile.
0: Beh, ma Giletti non è che stava a Milano, era a Roma.
5: No, ho capito, ma.
0: Ma poi l'ho visto poco in quel periodo lì, non c'è stato modo.
5: Penso che De Aglio l'avesse visto ancora meno, perché De Aglio l'ha visto
0: prima. Sì, no, ma infatti.
5: Con De Aglio avete parlato anche di De Lutri?
0: Non lo so, forse magari nel discorso può
5: perché
0: essere.
5: Quel termine turbamento, paura, se non paura, preoccupazione, De Aglio lo associa alla figura di De Lutri con cui lei avrebbe avuto dei problemi anche di carattere personale, professionale.
0: No, professionale, diciamo che
5: sì, c'è
0: stato un momento in cui io lavoravo in Publitalia, dipendevo da lui, nell'ultimo periodo tra il 1989-91 non c'era più un grande rapporto, io ho cercato di andare in Mondadori come capo della pubblicità, Berlusconi mi ha promosso lì e lì con De Lutri lui non era contento di questa cosa, c'è stata un po' una rottura, non ci si parlava più, punto, ecco, non è che... Quindi non è che io fossi stato, cioè io comunque sia lo conoscevo, non c'era più rapporto allora, perché parliamo di molti anni fa, parliamo del 95.
5: Ci fu anche
0: 91-95, ecco.
5: Non ci fu anche una vicenda giudiziaria in cui lei fosse sentito come testimone, che coinvolgeva invece De Lutri come imputato? Che
0: era... No, quello non ero. Io c'è stata una vicenda in cui io ero indagato.
5: No, lei invece era testimone?
0: No, non ero mai stato testimone. No, cioè, proprio glielo escludo.
5: E un'ultima domanda, ma c'è stata riferita come frase che Berlusconi avrebbe riferito a lei, ma che sta combinando Giletti? Lei ricorda se...
0: Berlusconi quale, scusi? Paolo, Silvio?
5: Silvio.
0: Quale Berlusconi? Perché sono due.
5: Silvio?
0: Sì, no, a me non mi ha detto niente.
5: Silvio non ha detto nulla.
0: Come?
5: Silvio non l'ha mai sentito.
0: No,
5: dopo,
0: no.
5: E Paolo, questa frase nemmeno.
0: Ho detto.
5: No, vergognati.
0: Vergognatevi. Peggio, mi sembra.
5: Sì. No, invece proprio, ma cosa sta combinando Giletti come frase?
0: No, ma io quella telefonata lì non ha parlato. Perché ero molto arrabbiato. Non ha proprio parlato.
5: Vabbè.
3: La difesa.
6: Dottor Cairo, buon pomeriggio.
7: Buongiorno.
6: Avvocato Bellezza, difesa Baiardo. Pochissimi chiarimenti davvero per me. Volevo capire, intanto volevo chiedere una cosa. In riferimento all'ipotesi di programmi chiusi all'improvviso. Lei ricorda se sotto la sua gestione di La 7 quanti programmi sono stati chiusi così all'improvviso, mentre stava andando in onda?
0: Beh, ricordo, uno sicuramente era questo linea gialla. Poi un altro è stato, sempre nel mondo del crime, bianco e nero. Poi ci fu un programma di comici che non andò bene, non mi ricordo se anticipammo la chiusura, sinceramente non mi ricordo bene questo.
6: Può essere eccezionale veramente?
0: Eccezionale veramente, forse andò fino alla fine, mi pare. Non mi ricordo più, questi due sicuramente me li ricordo, questi sì. E poi sto pensando qualcos'altro. Beh, per esempio ci fu un programma che facemmo con Floris, che si chiamava 1940, che era partito, quindi un programma che andava in onda dalle 19.40 alle 20. Era partito non benissimo, lui faceva anche di martedì, quell'anno in cui faceva entrambi, poi a un certo punto per una settimana mancò la Gruber, quindi lui prese il posto della Gruber per quella settimana lì e quindi interrompemmo 19.40 e poi di fatto lo sospendemmo. Okay. Quindi durò veramente poco.
6: Ma nei casi di linea gialla, bianca e nero, anche questi sono stati chiusi, cioè poco prima dovessero essere la puntata successiva? Cioè,
0: sì, blocco. Sì, è chiaro, quando decidi di chiudere lo chiudi, non è che...
6: Okay, certo. Un'altra domanda era riferita, lei ha detto, i due incontri con Gilletti sono stati 15 febbraio e quindi ci riferiamo all'incontro al ristorante per lui da Pierluigi.
0: A quella cena, esatto.
6: Ok, perfetto. E il precedente 25 di gennaio.
0: Bravo.
6: Ricorda se l'incontro del 25 di gennaio sia avvenuto in un bar di Piazza del Popolo a Roma?
0: Sì, Rosati.
6: A Piazza del Popolo a Roma?
0: Sì, sì.
6: Ricorda anche se quel giorno lì lei aveva un treno in partenza?
0: Sì, mi hanno accompagnato infatti.
6: Chi l'ha accompagnata?
0: Giletti con la scorta.
6: Perfetto. Io non ho nessun'altra domanda.
1: Voto Ventrella? Senta, quanto a questi share dal documento che ha prodotto il pubblico ministero, che sono dati ufficiali, no? Innanzitutto sull'andamento di Nolella Arena vi erano stati dei cali, risalite, tipo partendo dal 7% di share nel 2018 nell'autunno. Si era abbassato per esempio nell'autunno 2021 al 5,3 di già.
6: 4 anni dopo.
1: Sì, appunto. E poi era risalito di nuovo, quando è stato chiuso era al 6, si è detto di media in quei mesi. È questo lo strano, che non è che viene chiuso nel momento in cui, diciamo, ha veramente un calo notevole, ma in cui è al 6%, quando per esempio Piazza Pulita era 5,1.
0: Allora, il programma parte al 7,1%, poi nei 4 anni cala costantemente, poi cambiamo giorno, peggiora ancora di più, poi rimane lì al 5, poi c'è i dati sono questi, no? 7,1 il primo anno, 6,6, 6,3, 5,90, poi quando va al mercoledì 4,94, poi torna alla domenica 5,12, in autunno del 22 5,1, poi fa quelle due puntate su Baiardo che gli danno la spinta, però noi valutiamo, siccome poi in marzo di nuovo riprende una china discendente, noi valutiamo che il programma non avesse più quella forza per fare i risultati che avremmo voluto avere dal programma. Siccome quindi poi i costi non venivano ridotti, ma rimanevano dove erano, forse anzi addirittura incrementavano, noi decidemmo di non procedere con Giletti per un ulteriore rinnovo. A quel punto considerammo che chiudendo il programma e non facendo quelle 9 puntate avremmo avuto un risparmio di 1,5 milioni di euro. Scegliemmo di farlo.
1: Sì, questo l'ho spiegato molto bene.
0: Cioè, noi vedemmo
1: quello
0: che
1: le volevo far osservare è che c'erano già stati dei cali e delle risalite, e aveva avuto anche una grossissima risalita.
0: Guardi,
1: in modo molto recente.
0: L'unica risalita che ha avuto rispetto ai cali, noi abbiamo 7,1,
1: Noi li abbiamo divisi per semestri, però...
0: No, io c'ho l'anno, ma non cambia molto. Allora,
3: eventualmente possiamo acquisirli quei dati, Presidente?
0: Beh, se volete,
1: gli altri, sì.
3: Ve li lascio, quelli che ha il questo, Presidente Cairo, eventualmente.
0: Se volete ve lo lascio, ci mancherebbe,
3: sì,
0: altro.
3: Certo, chiederei l'acquisizione Presidente, di quei dati di cui parlo.
0: Io dico, se riguardano, noi abbiamo dei cali continui, dal 7,1 al 6,6, poi al 6,3, poi al 5,9, poi al 4,9, poi risale lievemente al 5,1 quando cambia giorno, poi rimane impiombato al 5,1, poi arriva...
1: Va bene.
0: A, sì, 5,1...
1: Proprio nel periodo, cioè lo chiudete, la cosa
0: ma
1: che ci sembra strana,
0: noi abbiamo...
1: è che proprio poco dopo che era andato molto bene,
0: sì,
1: e questa storia sulla... i contatti fra politica e ambienti criminali organizzati erano qualcosa che Giletti voleva continuare, no? E che interessava al pubblico, e questo è un po' lo strano,
0: ma
1: no?
0: Ha avuto...
1: Lei a un certo punto dice no, però ora basta.
0: Ma lui ha avuto tutta la possibilità di fare tutto quel che voleva, di fare uno speciale, addirittura il famoso speciale del 21 Abbattiamoli, che è durato 3 ore qualcosa, poi ne ha fatto un altro di speciale, fermare i mafiosi, non mi ricordo, che è durato anche lì il 5 novembre, che è andato un sabato, poi è ridato anche il 6, cioè lui era libero di fare tutto quello che voleva. Il tema era, noi abbiamo visto che Giletti, diciamo, perché poi non è che tu sempre hai cioè l'ospite che ti porta.
1: Infatti, sono delle oscillazioni che penso siano fisiologiche.
0: No, sono dei picchi. Quello che conta è di avere un programma che abbia una sua forza, per cui indipendentemente dai picchi ti fa una media alta. Se tu la media la devi alzare grazie ai picchi, ma siccome i picchi ovviamente per natura non li hai sempre, questo è un problema. Noi, in relazione a quello che era, cioè è tutto relativo, no? Noi abbiamo detto, considerando che ci costa 228.000 euro a puntata, che raccogliamo 88.000 euro a puntata di pubblicità, che perdiamo 140.000 euro, a sto punto perdere per 35 vuol dire fare quasi 5 milioni di perdita, non ce la sentiamo più di perdere 5 milioni, quindi non rinnoviamo. Non rinnovando è inutile fare queste ultime 8 puntate che perderanno 140.000, non lo facciamo e abbiamo risparmiato 1,5 milioni, 1,4 milioni.
1: Questo ce l'ha spiegato varie volte, quello che le facevo osservare era che questo programma aveva delle oscillazioni in relazione evidentemente a quello di cui parlava, e c'erano stati dei picchi eccelsi proprio due mesi prima che lei decidesse di chiudere.
0: Ma dei picchi legati a delle cose che non sono ripetibili.
1: Sono ripetibili?
0: Ma no, nel senso che il grande scoop lo fai una volta, ne fai 3 all'anno, questo è noto, so anche Mentana, le maratone quante ne fa? Ne fa uno ogni tanto, non è che
1: l'attualità è questo,
0: cioè, perché è ovvio,
1: ma questo è fisiologico,
0: è fisiologico, ma non mica colpa sua.
1: Ma per esempio, ripeto, un calo costante, per esempio questo sì costante, risulta per Piazza Pulita, che parte da 6 e arrivava negli stesso periodo in cui Noella Arena era 6 e viene chiusa a 5,1, ed era comunque un costantemente in ribasso,
0: ci
1: da
0: costava,
1: quello che si vede.
0: Ci costava molto di meno, raccoglieva di più, cioè il target di Piazza Pulita piace di più agli investitori, il programma costava di meno, la pubblicità era maggiore, perdeva molto meno.
7: Per questo?
0: Quindi l'abbiamo tenuto per quello, e tra l'altro sta andando anche molto bene. Cioè, mi rendo conto, cioè, però quel trend lì era un trend molto negativo per un programma così costoso, c'era il programma più costoso della rete, non puoi, cioè un programma del genere ti deve dare dei risultati, cioè 7%, ok, mi accollo anche una perdita, perché mi aumenti la media di rete, che quindi poi io mi posso vendere come media di rete alta, cioè quando tu hai una rete come la 7, tu vendi singoli programmi, però come adesso, no? La 7 è la terza rete in prime time. È una cosa che nella proposta di vendita ha un valore, no? Per il cliente. Dice, ah, io investo sulla terza rete in prime time, che è la 7. Quindi, se tu hai dei programmi che ti fanno il 7%, ti aumentano la media di rete. Qui ti costava più di tutti. Era in forte calo e soprattutto non piaceva la pubblicità, perché il target è un target peggiore rispetto agli altri, è un target meno target di La 7, che ha un target su tantissimi laureati, classe socio-economica medio-alta e alta, cioè
1: quindi posso spendere di più,
0: insomma. Sì, no, esatto.
1: Questa è la sua spiegazione. Chiedere, sollecitava la collega,
0: sì.
1: Lei conosceva, conosceva nel senso sapeva chi fosse Baiardo prima per esempio di parlarne con De Aglio o prima delle puntate?
0: Beh no, io avevo visto, chiaramente io i programmi della mia rete un po' riguardo, sì. No? Quindi avevo visto Abbattiamoli, avevo visto altre cose, quindi un'idea me l'avevo fatta. Ma però non avevo conoscenza diretta, non sapevo chi fosse o altro, insomma, leggo i giornali, ecco, ma non è che avessi.
1: E lei dice che questo incontro poi che sollecitò subito dopo aver visto De Aglio in trasmissione fu una mera curiosità?
0: Allora, De Aglio aveva anche scritto un libro in quel periodo lì, che avevo letto, quindi era anche per me era un modo per rivedere una persona con cui ogni tanto mi vedevo, con cui mi sentivo, tifoso del Toro, eccetera, aveva fatto diretto il diario per tanti anni, e quindi una persona che io conoscevo e mi piaceva come giornalista, e abbiamo parlato anche del libro che lui aveva scritto, insomma, questo era il mio, sono curioso, da editore, se non sei un po' curioso non è che vai molto, molto lontano.
1: C'era una qualche attinenza rispetto alla sua curiosità, alla voglia di sapere, anche al fatto che Baiardo stava parlando anche di periodi in cui lei stesso era in stretti contatti con Silvio Berlusconi,
0: sì.
1: E Baiardo parla proprio di questi contatti presunti con ambienti mafiosi, in particolare con Graviano, proprio nel periodo in cui lei era lì.
0: Sì, sì.
1: Cioè si è posto qualche problema in relazione a ma che succedeva mentre io ero lì? C'era qualche correlazione, sì. O per lei era una cosa assolutamente estranea?
0: No, vabbè, io diciamo che non avevo contezza di cose del genere, quindi non era una cosa cioè io facevo, quando ero in Publi Italia, facevo il mio lavoro, poi ero andato in Mondadori, poi in realtà in quel periodo lì ero anche andato in Mondadori Pubblicità ed ero comunque un po', come dire, laterale, nel senso che non avendo questo buon rapporto con Dell'Utri, io quando c'era lui non c'ero, insomma, quindi ero un po' messo a latere, non...
1: Quindi le dice era come se parlassimo di cose che non mi interessavano,
0: no,
1: che non mi avevano toccato, non nel senso di coinvolgimento,
0: certo,
1: mi dice, cerchi
0: certo.
1: Di capire.
0: No, chiaro, sì, no. Non,
1: ma nel senso
0: no.
1: Di dire cosa stava accadendo mentre io
0: sì,
1: ero
0: no,
1: lì.
0: Sì, no, certo, no, ma no, questo no.
1: No, questo no. Solo per eventualità.
0: Sì.
1: Di quel momento in cui c'è questo scontro un po' fra Baiardo e De Aglio in trasmissione e poi viene interrotto
0: sì.
1: Subito con la pubblicità e più ripreso da Giletti. Lei ne sapeva qualcosa, fu informato, fu...
0: No, beh no, no, che quando è venuto De Aglio, dico, cosa è successo? Anzi, in realtà no, scusi, perché De Aglio è andato dopo forse, io l'ho visto il 30, è successo dopo.
1: Lei l'ha visto poco dopo... Cioè, contattato immediatamente dopo questa trasmissione.
0: Ah, ecco.
1: Con un messaggio mandato. Sì. E poi, ci dice De Aglio, visto poco dopo.
0: Sì, dopo la trasmissione, quindi?
1: Sì.
0: Sì, forse gli ho chiesto cos'era successo.
1: Ma lei, lì per lì, non aveva saputo niente di
0: questo? No, perché io non è che...
1: Non era successo niente.
0: No, poi io non è che... Cioè, la TV è fatta di... Cioè, i talk show, ci sono momenti alti, di liti, eccetera. Non è che ti metti a chiedere, eccetera. Io non mi interessava.
1: Sì. Scusi, mi sono un po' forse distratta. Il
0: sì.
1: Vergognatevi di Paolo Berlusconi, quando
0: sì.
1: Le arriva?
0: Cos'era? È un messaggio il 7 febbraio.
1: 7 febbraio.
0: Sì, dopo la trasmissione in cui Baiardo parla di lui. E lui mi scrive sta cosa. Cioè, mi telefona, io non vedo la telefonata, leggo sta cosa, lo chiamo... E poi gli dico, ma cosa dici, ma sei impazzito.
1: Mentre Silvio Berlusconi non avrebbe avuto nessuna reazione a queste trasmissioni.
0: No, lui quelli non mi ha mai chiamato.
1: No. E resta un po' per noi, diciamo, difficile da far, diciamo, in qualche modo da ricostruire questo fatto, cioè di Giletti che parla, quantomeno a due persone di un suo invito, che lui interpreta in un certo modo, ad andare a incontrare Berlusconi, sì, nel marzo.
0: Assolutamente no. Non ho visto, io Giletti...
1: A parte il visto, ma è parlato...
0: Parlato, non l'ho più sentito, cioè io Giletti l'ho visto il 25, l'ho visto
1: febbraio,
0: il 15...
1: E poi l'ha licenziato e non ci
0: no,
1: siete sentiti.
0: No, ma non l'ho più sentito. Lui ha fatto quell'intervista bella che mi hanno segnalato di Atelesi, in cui diceva il migliore editore che ho avuto, è un amico,
1: ma lei non ha mai avuto più contatti.
0: Nel modo più assoluto, nella maniera più assoluta, proprio mai, neanche al telefono.
1: Perché queste persone ci raccontano.
0: Beh, magari che non
1: compreso,
0: è vero.
1: Compreso,
6: però posso dire, questa non è vera.
3: Ma Presidente,
0: perché, scusi, io non sono più andato a Roma dal 18 di marzo al 6 di aprile, perché ho ricostruito.
1: Beh, ora gli incontri possono essere ovunque.
0: Sì, ovunque, ma non ho proprio, veramente, cioè, ho giurato qua, no? Nella maniera più assoluta, non l'ho mai più visto. Cioè, quindi mi ha stupito di vedere, di sentir dire che Giletti ha detto che mi ha visto a marzo, perché veramente è una cosa totalmente falsa. Mi spiace dirlo, però è la verità.
3: Perché in realtà, Presidente, l'incontro viene collocato dal Presidente il 25 gennaio, cioè al bar in Piazza del Popolo, così
1: certo,
3: come riferito.
1: Però è un po' strano che poi dopo questa...
3: No, ma è un problema di date, molto, non di
0: incontro. No, scusi, dirlo, ma poi...
1: C'è un incontro che ha tutt'altro però tipo di contenuto rispetto a quello che racconta Giletti, e Giletti lo colloca a marzo e fa certi passi,
3: però,
1: diciamo.
0: Però Presidente, io quando lui poi non mi dà seguito alla cosa, per me benissimo, cioè io me lo chiedevi sempre di poter vedere Berlusconi, intervistare eccetera, te lo dico, non vuoi andare, benissimo, non mi cambia niente. Non è un problema per me.
1: Per quello dico che non torna per niente con le altre ricostruzioni.
0: Quella di marzo,
1: a parte quella di Giletti, ma anche...
0: Guardi, quella di marzo è una cosa... Ma voi potete appurare se io l'ho visto? Cioè, io credo, no? Se dopo il 15 febbraio l'ho visto, credo che voi abbiate gli strumenti.
1: Va bene, no, si tratta... Lei deve capire che noi abbiamo delle tessere che dobbiamo comporre,
0: ma
1: e per quello chiediamo e insistiamo con testimoni, perché
0: cosa,
1: vogliamo ricostruire.
0: Questa cosa è una cosa totalmente non avvenuta e falsa. Mi spiace dirlo, non è così.
3: Presidente, chiederei che venissero acquisiti i dati Auditel del Presidente Cairo sui quali ha fatto
1: deposto
3: e quindi hanno io...
1: Lo produce la difesa?
0: Sì, poi gli do il mio avvocato. E...
7: Sì, poi magari se ce li fa vedere, sai, ci siamo anche noi.
1: Allora, ho degli appunti che forse non sono e non ho avuto il tempo di riguardare. Va bene, si va prima a chiedere a lei che a guardare noi. Lei, due settimane prima circa della chiusura, non ha mandato neanche nessun messaggio a Giletti.
0: Sì, ma aveva chiesto lui qualcosa, c'ho qui i miei messaggi.
1: Vuoi
0: qualcosa?
1: Guardare? Però lei ha due cellulari, non sa.
0: No, io però con lui ha due cellulari e io qui ne ho due suoi. Lui mi aveva chiesto il numero di telefono della...
1: Non ha detto anche lei ha due cellulari?
0: Io ne ho due, sì.
1: Ah, appunto, quindi messi insieme.
0: No, ma con lui mi messaggio soltanto da questo.
1: Bene, ok.
0: Sui suoi due cellulari. E lui mi ha detto...
1: Guardare, però...
0: Se posso guardare un secondo, ma... Lui mi aveva chiesto... Eccolo qua. Lui il 2 marzo mi chiede... Okay. Allora, ecco qua. Il 2 marzo mi chiede, siccome io era mancato Costanzo, allora lui mi manda un messaggino il 2 di marzo.
1: Ovviamente siamo 2 marzo 2023.
0: 23, sì. Chiaramente, e mi chiede il telefono di Maria De Filippi, che io gli mando quelli che ho, poi non so se fossero giusti o meno, questo su un numero. Sull'altro, qualche messaggio c'è, tipo che il 24 febbraio mi chiede se gli facevo un video, quindi lui il 24 febbraio mi chiede se gli facevo un video sulla morte di Costanzo, che eravamo in rapporti buoni, e io glielo faccio, poi...
1: Non avete mai parlato in quel periodo del rinnovo del contratto?
0: No, io con lui non ho parlato, assolutamente. Poi mi manda un messaggio...
1: Io non so se ha annotato bene, quindi non posso...
0: Come?
1: Mi sono annotato una cosa, ma non so se ho annotato bene, quindi non è che posso, non voglio indurla in errore.
0: No, poi mi manda dei messaggi sul Torino.
1: Non c'è altro?
0: No, dico messaggi, ma niente di particolare.
1: Per la verità, poi questa mia annotazione è generica. Io avevo annotato che lei avesse mandato, Giletti avrebbe detto che 15 giorni prima, circa, della chiusura, quindi verso marzo, lei avrebbe mandato un messaggio in cui preannunciava il rinnovo per 2 anni del contratto.
0: Assolutamente no, non c'ho nulla.
1: Diamola con
0: sì, sì.
1: Clausola.
0: No, ci mancherà. Però no, assolutamente
1: dubbio
0: no.
1: Perché non sono sicura, questa cosa, ma non sono sicura che sia termini esatti.
0: Io del contratto,
1: sicuramente questo no.
0: Io dal 15 febbraio non ho mai più parlato del contratto con lui. E l'ho fatto in quella serata in cui c'era anche Mazzi, c'era anche Ghigliani, abbiamo parlato nei termini che abbiamo detto.
1: Probabilmente traslava e parlava comunque di un contatto in realtà intermediato fra Ghigliani e Mazzi. E forse si tratta proprio di quei messaggi che prima ci hanno ricordato sia il pubblico ministero che poi la difesa, in questo senso, giusto? Mi dà conferma. Lei
0: cioè,
1: direttamente no?
0: Io no, assolutamente no. No.
1: Va bene, noi non abbiamo altre domande, il pubblico ministero ne ha.
2: Una precisazione, Presidente, anche sulle sue domande. Abbiamo tutti la difficoltà di dover fare i conti con trascrizioni che arrivano dopo, diciamo, la possibilità di risentire altri testimoni. Quindi, però ho memoria e ho un appunto in ordine a un passaggio che ci può aiutare a collocare l'episodio come dice lei, o solo come dice lei, o come dice anche invece Giletti, che parla di marzo. Lei ha una segretaria?
0: Beh, sì.
2: Come si chiama?
0: Erika.
2: Erika. Ha mai chiesto alla sua segretaria Erika di contattare a marzo Giletti?
0: Non ho visto, se l'avessi, cioè, a parte che in genere gli appuntamenti con Giletti me li fissavo da solo, perché il rapporto era tale per cui non c'era nessun intermediario, ma non ho mai chiesto nulla, cioè io facevo da solo con lui.
2: Io ho un appunto in cui... ma però ripeto, Presidente, questo si va un po' a memoria, prendiamo degli appunti noi ogni tanto, e mi sembra che il dottor Giletti parlò proprio di un messaggio ricevuto dalla segretaria Erika del Presidente Cairo, che è data al 16 di marzo, poi si verificherà nella stenotipia. In questo messaggio sostanzialmente lui non risponde, e quando la chiama lei gli dice ti ha cercato il presidente Cairo. Il giorno dopo disse Giletti l'ho chiamata, e dice allora ti ha cercato, chiamalo. Quindi a metà di marzo la sua segretaria, per quello che ha detto Giletti e che ha letto, diciamo, di fronte al tribunale leggendo il suo telefonino, come ha fatto lei, ci sarebbe stata invece una richiesta da parte sua di sentire Giletti, veicolata questa volta dalla segretaria Erika.
0: Assolutamente no.
2: Assolutamente no, però il messaggio c'è, abbia pazienza, Presidente. Perché poi
0: di chi è il messaggio, scusi?
2: Di Erika a Giletti. Io avevo puntato.
1: Messaggio c'è perché?
0: Ma dov'è?
2: Lui disse ti ho cercato per passarti il dottor Cairo.
0: Allora, vabbè, passare magari era per una cosa, ma c'è.
2: Per passarti
0: sì, ma scusi,
2: Cairo,
0: ma un conto è, io non ho mai visto Giletti.
2: Sì, non l'ha neanche mai sentito a metà marzo.
0: Non lo so, non mi ricordo. In ogni caso, non era questo tema di Berlusconi, era totalmente tramontato.
2: Quando ha visto Giletti, gli ha chiesto di non avere, di spengere il telefonino?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
2: Insomma, cioè, un dato significativo. Scusi, cioè, adesso... lei quando incontra una persona... di solito usa questa cautela?
0: Ma guardi, no, io non mi ricordo questa cosa qua, sinceramente.
2: Giletti
0: non...
2: ce l'ha detto.
0: Ma Giletti ne sta dicendo... cioè io, se, guardi, quella di marzo, sinceramente, è una cosa che...
2: Guardi, di marzo e quella del telefonino stanno insieme. Quindi, se uno dice è falso sempre, non c'è problema. Ma se uno,
0: no, però dico quella di marzo,
2: racconta un fatto specifico che è abbastanza sintomatico di un incontro in cui si deve dire qualcosa che nessuno deve sentire, abbia pazienza, è rilevante. Cioè Giletti dice, mi disse Cairo, non spengi il telefonino. Lei esclude di aver incontrato, che sia gennaio o che sia marzo, Giletti, di avergli mai detto questa cosa? Poi lei dice che lui dice falso.
0: Sì, io non me la ricordo assolutamente.
2: Quindi è falsa anche questa circostanza.
0: Guardi, quella di marzo è 100%.
2: E quella questa del telefonino non lo so, è un po' più semplice, Presidente, mi permetta. È più semplice dire che io non ho mai detto a una persona spengo il telefonino che collocare un po' un fatto 2 anni fa. A fine gennaio è iniziato.
0: Comunque io non gli ho detto niente di questo genere.
2: Quindi lei non l'ha mai usato?
0: No, non è una roba che uso.
2: È una,
0: no,
2: circostanza falsa anche questa?
0: Per me sì.
1: Sì, quando abbiamo sentito i due testi della scorta di Giletti abbiamo parlato molto dell'orario, ma non del giorno, ma forse perché non se lo ricordavano, vero? Cioè non risultava niente.
3: Prima ovviamente la vigilia trasmissione, quindi potrebbe essere sia gennaio che marzo. Okay.
1: Ci scusi, ma cerchiamo di verificare un attimo gli elementi che abbiamo. Perché ovviamente noi quando sentiamo i testi, non sapendo niente di quello che emerge dagli atti di indagine, certo, andiamo al buio e non sappiamo se una circostanza è pacifica oppure è discussa. In questo caso è diventata contestata, magari quando il contenuto poteva essere discutibile, ma pensavamo che la data fosse pacifica, e invece non è così, e quindi ora ricostruiamo ex post.
0: Cioè relativamente all'incontro di quegli incontri
1: della
0: di
1: data.
0: Ah, da.
1: Ma abbiamo sentito.
0: Non c'è, può essere data.
1: Vabbè, ormai facciamo questa ricerca. Niente, no, non c'è niente. Va bene, possiamo chiudere qui, quindi possiamo liberare il test. Grazie.
0: Grazie a voi.
8: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera, il nostro tempo a disposizione è finito, abbiamo completato l'esame testimoniale dell'editore Urbano Caido di La Sette davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato come presidenza dell'organo collegiale dalla dottoressa Anna Favi e con l'ufficio della pubblica accusa rappresentato in aula dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio e il collegio difensivo dell'imputato Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Baiardo risponde delle accuse in questo processo di favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra e di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che ha ospitato Baiardo per diverse puntate del programma Non è l'Arena, poi chiuso improvvisamente il 13 aprile del 2023. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
9: E questo era lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera. Ora vi facciamo ascoltare la trasmissione a cura dell'ASVIS che non avete potuto ascoltare nella giornata di oggi per l'impegno con le sedute parlamentari in diretta. Ascoltiamo.
10: Ben trovati ai nostri ascoltatori, l'appuntamento è con Alta Sostenibilità, la trasmissione che insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, portiamo avanti sui 17 gol dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 ONU. Insieme a me, Valeria Manieri, a condurre Elis Viettone, per parte ASVIS, giornalista. Ben ritrovata Elis, buon rientro.
11: Ciao Valeria, ben trovata a te, buongiorno a chi ci ascolta e buongiorno alle nostre ospiti.
10: E grazie alle nostre ospiti che saluto subito, grazie a Maria Chiara Pettenati, dirigente di ricerca Indire, si occupa di formazione degli insegnanti ed è co-coordinatrice del gruppo di lavoro ASVIS sul gol numero 4, educazione alla sostenibilità e educazione alla sostenibilità alla cittadinanza globale, tutti temi che molto si riferiscono al tema di cui ci occuperemo oggi, che tra poco vi sveleremo. Ben trovata.
12: Buongiorno, grazie.
10: Buongiorno e grazie a Gianna Fregonara, che è giornalista, come sapete, del Corriere della Sera, responsabile del settore scuola e università, appunto, per il suo giornale. Ben trovata, bentornata.
13: Grazie, buongiorno a tutti.
10: E bentornata, bentrovata per la Fondazione Agnelli a Barbara Romano, ricercatrice senior presso appunto la Fondazione Agnelli di Torino, all'interno del team dedicato a ricerche e progetti su education.
14: Buongiorno.
10: Noi parleremo quest'oggi, come avrete immaginato, di educazione, di scuola, di formazione e lo facciamo partendo da uno dei pilastri per il futuro del nostro continente, dell'Italia e dell'Europa, che è legato poi all'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 ONU, istruzione di qualità. E lo facciamo perché siamo freschi di...

0: anche l'impatto dello status socio-economico di partenza da parte delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze del sud. L'Italia continua a fare fatica a raggiungere livelli di eccellenza rispetto ai paesi scandinavi, la media delle altre grandi economie continentali, e si posiziona piuttosto su una fascia intermedia che richiede ovviamente, insomma, una strategia forte e nella direzione giusta. Nello spazio che abbiamo a disposizione, questa nostra mezz'ora, cercheremo anche di occuparci di intelligenza artificiale. In questi giorni se ne parla molto per, diciamo, impatti apocalittici sul futuro dell'umanità, ma noi ovviamente ci occuperemo piuttosto sull'impatto che l'AI avrà sul sistema educativo e anche sul modo di studiare e di apprendere. Prima di partire, lasciatemi fare solo un piccolo saluto a una grande donna che, come sapete, ci ha lasciato nelle scorse ore. Per me è anche un affetto profondo, oltre che una grande amica, ovviamente anche dei temi di cui parliamo, che è ovviamente Emma Bonino. E lo faccio con una cosa simpatica, visto che ci raccontiamo oggi dello studio e dell'istruzione. Una delle cose che più frequentemente Emma Bonino ripeteva ai giovani era il triplice invito a studia, studia, studia. Elis.
1: Sì, detto da una che ha studiato, ha studiato, ha studiato, no? Eh
0: Esattamente,
1: sì,
0: una bella secchiona.
1: una grande. Ebbene, ecco, allora partiamo, sì,
0: Segno che
1: dicevi
0: serve
1: questo.
0: anche per cambiare il mondo, diciamo, anche nella direzione auspicata.
1: Sì, perché poi dicevi istruzione di qualità per il nostro paese, l'Europa, ma non dimentichiamoci che l'Agenda 2030 è un'agenda globale, quindi il Goal 4 è riferito a un'istruzione di qualità e inclusiva per tutti e per tutte, a tutte le latitudini, e questo appunto era un tema su cui la nostra amatissima Emma, insomma, insisteva tanto, ma andiamo al tema della puntata e, insomma, era doveroso partire con questo ricordo. Allora, sì, l'indagine OCSE PISA, per chi non lo sapesse, lo diciamo perché non è detto che sia scontato, è il Program for International Student Assessment e sarebbe la più grande indagine internazionale che misura le competenze degli studenti di 15 anni in lettura, matematica e scienze. E in questa edizione, in questa pubblicazione, sono stati analizzati più di 760.000 studenti, che rappresentano un campione di 91 paesi, e anche nel nostro paese sono stati diciamo, ascoltati, analizzati 9.000 studenti. Ecco, come dicevi tu, questi dati dimostrano sostanziali divari sia tra discipline, diciamo, tra indirizzi, che tra geografiche, e mi piace mettere in rapporto con questo studio anche il rapporto dell'ASVIS, che ogni ottobre, quindi tra poco pubblicheremo il prossimo, pubblichiamo proprio per restituire un quadro di dove si posiziona l'Italia rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. E sul Goal 4 registravamo diciamo, alcuni segnali positivi, come l'aumento dei diplomati e la crescita della formazione continua e una diminuzione dell'uscita precoce dal sistema scolastico, quindi insomma segnali rassicuranti, però dall'altro appunto in linea con quello che ci dice anche OCSE, un peggioramento di competenze alfabetiche e matematiche di base. E tra le nostre proposte c'è quella di istituire un organismo indipendente per diciamo, pianificare politiche educative più efficaci. Ne parliamo però più tardi con Pettenati, che insomma saprà raccontarcelo meglio. Direi, partiamo proprio con Gianna Fregonara. Insomma, quali sono le tendenze e i dati che ti hanno colpita di più rispetto a quanto evidenziato? Perché molte cose, insomma, le sappiamo, sono un po' sotto gli occhi di tutti, no? Invece c'è qualcosa che in particolare ti ha colpito e segna in un certo senso un segno diverso rispetto al passato?
2: No, ecco, è proprio.

0: Questo che mi ha colpito, e anche leggendo, a parte i numeri, perché poi i numeri di questo rapporto OCSE-PISA sono così tanti, poi li si possono paragonare con, giustamente con i risultati degli anni precedenti, delle edizioni precedenti, quindi poi ognuno ci legge un po' quello che vuole. Quello che però dicono nel rapporto che riguarda l'Italia, gli esperti dell'OCSE-PISA, quindi quello che loro hanno ritenuto importante, è che è vero che i nostri risultati, i nostri ragazzi, noi abbiamo scritto sul Corriere, galleggiano, cioè quindi comunque sostanzialmente sono lì più o meno sulla media dei paesi OCSE. C'è stata una discesa per la lettura e per la matematica, ma insomma meno di altri paesi. Le scienze ci siamo un po' ripresi dall'effetto Covid. E quindi insomma, un risultato così si direbbe con luce e ombre, ma in realtà quello che dicono è che, guardate, e lo dice anche l'Invalsi questo, guardate che il sistema scolastico rispetto a 10 anni fa cioè, i risultati sono peggiorati e non migliorano, quindi non è soltanto diciamo, il cosiddetto rimbalzo del dopo Covid, ma c'è forse anche da interrogarsi su che cosa sta succedendo, perché è vero che ci sono altri paesi europei che hanno avuto un calo negli ultimi 3 anni maggiore del nostro, ma ci sono anche sistemi europei, anche simili al nostro, che funzionano, continuano fortunatamente per loro a funzionare. Quindi questo, non sono cambiati neanche tanto i divari, né quello nord-sud che è leggermente migliorato, però insomma, né quello socio-economico, lo dicevate, che sono un po' anche problemi del nostro sistema. E la cosa che anche mi ha colpito non è stata giornalisticamente molto ripresa, perché naturalmente i dati sulla matematica, la lettura sono i più importanti, però i nostri studenti sono stati, il campione di studenti è stato interrogato anche su come si trova a scuola, cosa pensa della scuola e cosa fa a scuola. E abbiamo avuto come risultati che uno su quattro, mi sembra, e a scuola non si trova bene, si sente escluso. Uno su cinque pensa che sia inutile andare a scuola, va bene, forse non so, a 15 anni, magari anche questo è anche possibile che diciamo non sia tanto entusiasti, ma soprattutto i nostri studenti fanno una quantità di assenze incredibile, 3 volte tanto la media degli altri paesi. Cioè, perché non vanno a scuola? Perché entrano in ritardo o stanno a casa? Questa non è soltanto dire, vabbè, bigiano, c'è sempre stato, no. Mi sembra che possa, in una, come dire, dimensione così ampia, essere anche un segno forse di qualche fenomeno di malessere, non so, di incomprensione e così. Ultima cosa e chiudo, mi ha colpito molto che, sono contenta che oggi Radio Radicale e ASVIS facciano questa rubrica, perché mentre se guardiamo tutti i giornali degli altri principali paesi europei e partita una discussione su, vabbè, ma cosa facciamo di fronte a questi dati? Nel nostro paese abbiamo fatto la cronaca di quello che è successo.
1: E
0: E
1: arrivederci, grazie, no?
0: esattamente. E questo, secondo me, è la peggiore risposta, qualsiasi siano i risultati, perché nelle maglie di questo rapporto c'è scritto tantissimo, lo diranno meglio di me le due esperte, ma veramente proprio il non interrogarsi è proprio la cosa da non fare. Poi si può interrogarsi su questo, su quello, naturalmente, però ecco, mi ha colpito molto la totale silenzio dalla politica a tutti gli altri, quindi meno male che almeno oggi ne parliamo, sono molto
1: No, ma poi
0: contenta.
1: ci torniamo. Intanto, grazie a Gianna Fregonara. Arrivo a Barbara Romano di Fondazione Agnelli per chiedere anche a lei quali sono gli aspetti di questo rapporto PISA dell'OCSE che quest'anno balzano maggiormente agli occhi, anche rispetto ovviamente ai report precedenti. Sottolineavamo appunto che diciamo, il tema nord-sud non si risolve.
0: No.
1: E viene anche, diciamo, da pensare che cosa succederà anche in prospettiva, e qui introduco lievemente, ma poi lo faremo più diffusamente un po' più avanti nella rubrica, come sta già cambiando il sistema formativo italiano e questo come impatterà, visto che, diciamo, tutte le scuole, anche i ragazzi, sono diversamente attrezzati rispetto anche al tema delle tecnologie, all'utilizzo delle stesso, l'utilizzo dell'AI. Romano.
0: Sì, io volevo riprendere una cosa che ha
1: Prego.
0: detto la dottoressa Fregonara, cioè che non solo da noi non se ne è parlato, ma per chi ha seguito la conferenza stampa di presentazione dell'Invalsi, addirittura il nostro ministro era molto felice dei nostri risultati, ha detto che noi saremmo presi come
2: paese, insomma, a cui ispirarsi. Ecco, io direi che forse invece bisogna fare qualche riflessione e vengo al punto. Essere in media ox o in media in questa particolare rilevazione non penso che sia qualcosa di cui gioire, perché gli altri paesi hanno perso in media circa 25 punti in italiano, in lettura e in matematica, e questo significa circa un anno di scuola. Quindi dire che siamo felici perché abbiamo raggiunto qualcuno che nel frattempo ha perso scolarità, direi che è tutt'altro che da essere, insomma, da essere trionfanti rispetto al risultato. Vorrei però dire una cosa: sicuramente il divario nord-sud-est, questa è una grandissima preoccupazione. Noi ogni volta che commentiamo, noi come il Corriere, come chiunque commenti i dati, portiamo sempre questo aspetto alla ribalta. Però ci sono Equità e ASVIS è impegnata su questo, anche noi siamo dentro ASVIS, insomma, ci sono altri tipi di divari dei quali un po' si parla un po' di meno, perché parliamo sempre di nord-sud, ma sappiamo che ci sono tante iniquità anche da altre parti, e questa è una delle cose che mi ha colpito, che è passata un po' sotto traccia. Ad esempio in scienze, dove l'Italia comunque è andata relativamente bene, abbiamo davvero recuperato rispetto alla precedente edizione. Cosa succede? Che il divario tra gli studenti più economicamente più svantaggiati e quelli economicamente più avvantaggiati è di 80 punti PISA. 80 punti PISA sono 4 anni di scolarità.
1: Cioè, sono 4 anni al sud, sono 4 anni indietro rispetto ai loro colleghi coetanei del
2: Come
1: nord
2: se
1: Italia.
2: qualcuno fosse in prima media e gli altri fossero nella seconda superiore, dove sono, cioè
1: Pazzesco,
2: una
1: no?
2: cosa abissale. Questo, come sappiamo, è probabilmente frutto anche del nostro sistema di tracking, che porta gli studenti prima che in altri paesi a dover scegliere dove andare, e noi sappiamo che se il tracking, cioè la scelta precoce, la scelta di un indirizzo, non influenza sui risultati medi, invece influenza proprio sul divario, quindi aiuta di più gli studenti già bravi a migliorare, e quelli meno bravi, li lascia un po'
1: Chiaro.
2: in più.
3: Prego, prego.
2: Io, ecco, questo è un po' quello che in generale mi ha colpito di più, così come il fatto che l'Italia, come anche lo dimostrano i dati INVALSI, riesce meno di altri paesi a produrre degli studenti molto bravi, quindi abbiamo più studenti tra quelli meno bravi, però non riusciamo neanche a sviluppare delle eccellenze. Quindi evidentemente c'è proprio qualcosa di
1: Non è
2: strutturale.
1: laurea mediocritas, insomma, questo l'abbiamo capito che non va bene. No, tra l'altro il dato che lei sottolineava è effettivamente quello sulle scienze, appunto, in qualche modo apre alla domanda successiva che le facevo, e cioè quanto si allargherà ancora se non proviamo a prendere provvedimenti immediati, quando appunto l'utilizzo delle tecnologie, come già è, sarà ancora più massiccio, con un'accelerazione in questi anni che sarà notevole. Questo si capisce già, e cambierà anche non solo l'approccio alle tecnologie, ma probabilmente anche il nostro sistema di apprendimento. C'è chi dice, e la dico mai, sarà molto più importante imparare a fare le domande giuste piuttosto che avere tutte le risposte. Introduco questa cosa facile facile.
2: Parto io?
1: Certo.
2: Allora, le previsioni sono sempre difficili da fare. Diciamo, se guardiamo alla storia anche recentissima, negli ultimi 10 anni, di risultati PISA e INVALSI, le notizie non sono buone, sono tutt'altro che buone. In scienze, in effetti, c'è un miglioramento dei nostri studenti. Bisogna vedere se è un vero miglioramento o semplicemente abbiamo finalmente imparato a rispondere a delle domande che non siano solo nozioni, ma che sono anche applicazioni di, come dire, competenze che sono state apprese. Quindi su questo bisognerà vedere in futuro. Sull'italiano, sulla comprensione del testo, teniamo abbastanza. Addirittura l'anno scorso nella scorsa edizione eravamo l'unico paese che aveva guadagnato un po' rispetto agli altri che tenevano. E questo, se vogliamo dire,
1: Dice a
2: probabilmente
1: forza di Dante e Manzoni qualcosa, no?
2: cioè, abbiamo una cosa un po'. che in altri paesi è ritenuta arcaica, ma che forse su questo ci salva, cioè l'interrogazione orale. Perché all'orale non c'era.
1: O sai o non sai, no? Capisci o
2: Esatto.
1: non capisci.
2: Ed è anche la capacità di argomentazione che torna, che bisogna tenere, che bisogna preservare, perché in un'interrogazione orale ovviamente non c'è la risposta secca. Non sto dicendo che in altri paesi ci sia cheating to the test, perché in molti paesi non c'è, però ovviamente rispondere a una domanda anche che richiede un ragionamento complesso, come sono tipicamente le domande in PISA e in VALSI, che non sono dei quiz come dicono alcuni, richiedono grandi competenze, però è una risposta secca dove tu non devi esplicitare come hai ragionato e cosa hai fatto. Invece, in teoria, nelle nostre interrogazioni orali, sembra che non siano solo nozioni, questa cosa un po' si preserva.
3: Va bene.
2: Quindi questo potrebbe essere qualcosa su cui fare leva, anche
1: Esatto.
2: la tradizione americana che stiamo sposando, e questa è una di quelle positive, quelle del dibattito, il debate che si comincia a fare anche nella scuola media, non so, inferiore, di primo grado, non solo nella scuola superiore. Questi sono tutti pezzettini di metodi didattici che ci possiamo, che secondo, ai quali secondo me dobbiamo un po' aggrapparci. La tradizione dell'oralità intesa come argomentazione e
1: No, perché
2: del.
1: poi nella scuola anglosassone c'è anche molto ricorso a testi scritti, a diciamo tesine, e lì diciamo con l'intelligenza artificiale c'è un grosso rischio di instupidimento in realtà, io rilevo, poi non so se.
2: Il tema dell'intelligenza artificiale richiede due cose fondamentali, e di questo poi probabilmente ce ne parlerà meglio la dottoressa Pettenati: una formazione degli insegnanti su aspetti del tutto nuovi e profondamente sfidanti, promessa che un po' poteva esserci nel PNRR, ma poi come dire, l'intenzione iniziale è stata un po' tradita in quello che poi è diventata la formazione per gli insegnanti. E davvero quello che lei diceva, cioè dobbiamo imparare a fare le domande giuste e non avere le risposte, perché anche quello che dicevo, la tradizione orale, se però la tradizione orale è dimmi le date della rivoluzione francese, allora non è, cioè, lo spirito non è questo, è il coltivare la capacità critica, la capacità di argomentazione, che non è necessariamente avere la risposta giusta, ma è la capacità di vedere la
1: E
2: realtà,
1: logica
2: di
1: anche, no?
2: argomentare, ed è la logica. L'intelligenza artificiale, come molte altre invenzioni scoperte, non è una scoperta questa, è proprio ed è un artefatto molto umano, deve essere governata. Quello che è successo è che è andato tutto così in fretta che non c'è stato il tempo di avere un minimo di possibilità di adattamento e di riflessione su quello che stava succedendo. Cosa
3: Ecco,
2: più
3: grazie.
2: complicata in un paese come il nostro, che invece tende a essere lentissimo nel reagire alle cose che succedono. Quindi, e ultima cosa, poi lascio la parola perché altrimenti faccio un comizio. L'intelligenza artificiale, i risultati del declino, i risultati in declino che noi vediamo, secondo me, non sono ancora il frutto e l'effetto dell'intelligenza artificiale, che è diventata.
1: Per la serie The Best is Yet to Come, questo non è
2: Esatto,
1: positivo, che non sarà the best.
2: ma perché solo un anno sostanzialmente che è diventata così pervasiva da poter avere, insomma, nell'uso
1: Ottimo
2: quotidiano?
1: spunto, grazie.
2: Quindi,
1: Grazie
2: prego,
1: Barbara
2: lascio gli altri.
1: Romano, no, ma poi in chiusura ci torniamo un attimo. Elise.
3: Sì, e andiamo da Maria Chiara Pettenati, intanto in questo mondo che diciamo appunto cambia così in fretta come sta cambiando la formazione degli insegnanti. E poi ti volevo chiedere, da questa indagine emerge come c'è un'attenzione nuova, rinnovata dei ragazzi anche rispetto ai temi a noi cari, no? Cittadinanza globale, sostenibilità ambientale, sociale. Ecco, come legge anche questo?
2: Beh, grazie intanto con grande gioia di poterne parlare e penso che questo sia un osservatorio, questo OCSE PISA 2025, veramente di grande importanza proprio perché parla di futuro e non a caso il rapporto rilasciato dall'OCSE si chiama proprio Future Ready Student e quindi mette sotto al centro dell'attenzione lo sguardo di come stanno gli studenti nel mondo riguardo a queste tre competenze fondamentali e proprio quindi dando per scontato anche nel titolo, no? Che siano quelle che equipaggiano gli studenti ad essere pronti per essere nel futuro. Credo però che aver messo sotto la lente di ingrandimento l'area scientifica, la competenza scientifica in questa tornata delle rilevazioni sia particolarmente importante, specialmente non solo per i risultati che ha portato, che vedono l'Italia, come già si diceva prima, aver segnato un progresso in questo senso, ma proprio per il costrutto di competenza che è stato adottato nelle prove e che ha consentito di allargare lo sguardo e identificare questa competenza scientifica dandole un valore di literacy scientifica andando proprio a guardare le competenze, a identificare proprio in maniera esplicita indicatori per andare a capire come gli studenti sanno spiegare i fenomeni utilizzando il linguaggio scientifico, sanno valutare le indagini, sanno spiegare i dati, sanno fare ricerche, sanno usare le informazioni scientifiche. E sono proprio queste le diciamo, competenze che esplicitamente PISA riconduce e diciamo, abbraccia anche nell'area delle competenze, il pensiero critico, del pensiero sistemico, che poi tornano necessariamente in tutte le altre diciamo, ambiti, no, della vita degli studenti. In particolare all'interno del costrutto dell'area scientifica, le competenze nelle scienze ambientali sono quelle che particolarmente segnano innovazioni in questa rilevazione perché per la prima volta rilevano anche non solo gli atteggiamenti e le disposizioni, ma anche l'impegno degli studenti nel contribuire, ecco, al cambiamento, quindi quella che si chiama agency nel mondo educativo, l'agentività. Quindi gli studenti sono stati interpellati anche riguardo alla sensazione che loro hanno di poter dire riesco, mi immagino di poter dare un contributo e mi immagino anche che come collettività posso dare un contributo alla mia scuola, insieme alla mia scuola, nella mia comunità locale o nella mia scuola, posso fare qualcosa per i grandi temi ambientali. Perché proprio i due punti di partenza che hanno aiutato la ridefinizione, che hanno definito la cornice teorica per la definizione di questo quadro concettuale, sono state proprio la crisi ambientale e la crisi dell'antropocene. Quindi mettendo insieme questi due sistemi in crisi e domandandosi che competenze devono possedere gli studenti per poter far fronte a queste crisi, ecco che è nato questo costrutto. E qui è molto interessante, non solo perché appunto i risultati italiani portano mostrano insomma che gli studenti italiani hanno segnato un recupero, ma credo che sia particolarmente importante il recupero che testimoniamo, che vediamo proprio alla luce di un costrutto allargato, dove pensiero critico, dove pensiero sistemico, dove agentività, cioè posso fare la differenza, che è un dato insomma che gli studenti italiani si sentono di esprimere per la larga maggioranza in maniera positiva, ecco, credo che lì ci sia insomma molto di cui essere contenti.
3: E sugli
2: Ecco.
3: insegnanti, Maria Chiara?
2: Allora, è interessante andare a guardare questi risultati rispetto anche all'indagine OCSE TALIS 2024 che riguarda gli insegnanti. Ora, nell'indagine del 2024 per gli insegnanti, il tema dell'intelligenza artificiale è entrato un po' a margine e un po' in corsa, naturalmente a quasi chiusura dell'indagine, perché probabilmente il disegno di ricerca era già chiuso quando l'ondata dell'intelligenza artificiale ha invertito, quindi giustamente l'OCSE ha introdotto delle domande che riguardavano mondo. Da cui è emerso comunque per il nostro paese in particolare il fatto che gli insegnanti insomma muovevano i primi passi in maniera ancora non sistematica, non sistemica, con molti dubbi riguardo al tema dell'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo certamente diciamo
0: una distanza da colmare riguardo al sostegno che possiamo e dobbiamo offrire agli insegnanti in questo ambito. Naturalmente dalla rilevazione del 2024 molto è cambiato anche nel mondo della formazione degli insegnanti e molto si è fatto ed è giusto che sia così. Certamente però insomma tutta una serie di temi sono entrati nel mezzo in questo periodo e mi sembra interessante il dato sempre dell'OCSE PISA 2025. Quello che ci fa vedere gli studenti italiani performare sotto la media OCSE riguardo alla competenza nel problem solving nel mondo digitale. Questo era un costrutto indagato specialmente in questa tornata della rilevazione, la prima volta che veniva quindi indagato in questo senso. Il fatto che i nostri studenti si siano attestati in maniera, ecco, sotto la media OCSE su questa competenza, di nuovo, ecco, può essere vista in maniera rispecchiata rispetto a quello che gli insegnanti invece si sentono, ecco, di poter fare e quindi ancora muovere i primi passi in questo mondo. Quindi ci sono due poli, insomma, da tenere presente.
3: Ok, grazie. Abbiamo 2 minuti, quindi dobbiamo essere veramente, veramente sintetiche, però ci tenevo a tornare da Fregonara, perché questa indagine ci dice anche che c'è diciamo, una scarsa o comunque una bassa capacità a informarsi e ecco, qual è secondo te il rapporto che c'è poi tra istruzione e capacità e insegnare? Quindi questa domanda poi la girerei anche a Pettenati, ai ragazzi a informarsi. Dobbiamo essere brevissime.
0: No, no, sono proprio, soprattutto nel mondo di oggi, legatissime. Una cosa che segnala il direttore dell'OCSE PISA, Andreas Schleicher, come tentativo di spiegazione, iniziale spiegazione della bassa performance degli studenti in generale nel mondo, in questa edizione, è quella che lui, chiama la presenza di una, grossa fetta di lettori frettolosi, cioè l'idea che i nostri studenti, nuove generazioni, abituate a non informarsi, non formarsi o informarsi solo sulla parola scritta, sui libri o comunque sui testi scritti, siano poi dei lettori che, come dire, surfano sul testo, quindi più o meno capiscono di che si tratta, ma quando è ora di leggerlo bene nel dettaglio, cogliere il particolare, ragionare sul particolare, poi ovviamente si trovano impreparati. E questo cambiamento, che è un cambiamento, diciamo, generazionale, che secondo non va giudicato, ma va, come dire, se effettivamente i dati confermano, è così, va, come dire,
3: Certo.
0: acquisito e ci si deve interrogare sulla didattica. Può essere effettivamente interessante e ci porta all'altro argomento che io trovo che è un altro argomento nel nostro paese che è tabù, che è quello della formazione degli insegnanti, cioè le nuove didattiche, la formazione continua. Qualche passo è stato fatto, ma è una cosa di cui non si parla perché se, gli
1: Lì
0: studenti
1: un
0: abbiamo
1: gran
0: scoperto
1: lavoro lo
0: che.
1: sta facendo Fiera Didacta, tra l'altro con Indire, con Paola Concia, con tutte persone, insomma, amiche che sono.
0: Certo, ma esattamente, però insomma, bisogna poi fare anche un lavoro a livello proprio di sistema, cogliere queste, perché gli spunti ci sono, qua e là, diciamo, emergono, però poi bisogna a un certo
1: Metterlo a
0: punto che queste
1: sistema.
0: diventino il tema dei temi o comunque insomma un tema sul quale concentrarsi, perché spesso si dice, ma sono cambiati gli studenti, non studiano, stanno attenti, non so, no. La scuola deve adattarsi a funzionare nel nuovo mondo dobbiamo adattarci tutti ai cambiamenti e quindi anche questo secondo me è sicuramente centrale.
3: Ci torniamo e ci torneremo, Valeria.
1: Ci dobbiamo fermare qui, io ringrazio chi ci ha seguito in questa nostra mezz'ora, grazie alla compagnia di viaggio Elisbiettone per ASVIS, grazie alle nostre ospiti Barbara Romano della Fondazione Agnelli, Gianna Fregonara di Corriere della Sera, Maria Chiara Pettenati di Indire, sono temi molto importanti che meritano ovviamente ulteriori approfondimenti, non solo quando escono ovviamente i rapporti PISA dell'OCSE, ma ci torneremo. Grazie ancora.
3: A lunedì prossimo!
2: Grazie a voi.
4: E questa era la trasmissione a cura dell'ASVIS di questa settimana. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera. È il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale, in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi iniziamo una nuova serie di approfondimenti su un tema che intreccia ambiente, salute pubblica e diritto alla qualità della vita, quello dei PFAS, spesso definiti inquinanti eterni o in inglese forever chemicals. Si tratta di sostanze utilizzate dall'industria globale sin dagli anni 50 che oggi sono al centro di un dibattito che attraversa l'Europa, l'Italia e le stesse istituzioni comunitarie. Ma cosa sono i PFAS? Perché vengono definiti eterni? Quali conseguenze hanno oggi e nel futuro sulla nostra salute? I PFAS è l'abbreviazione di sostanze per e polifluoroalchili, che non indicano un singolo composto chimico ma una famiglia molto ampia che corrisponde ad oltre 4.700 sostanze diverse. Ciò che le accomuna è una caratteristica fondamentale: la persistenza. A differenza di altri inquinanti, infatti, i PFAS non si degradano facilmente, restano nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, nell'aria e anche nel corpo umano per decenni, in alcuni casi per tempi ancora più lunghi. Proprio questa loro stabilità ha fatto sì che fossero largamente utilizzati dall'industria: respingono acque e grassi, resistono al calore e durano nel tempo. Ed è appunto per questo che li ritroviamo in moltissimi oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, schiume antincendio. Quello dei PFAS è una contaminazione globale e spesso invisibile. Secondo l'inchiesta giornalistica internazionale Forever Pollution Project, in Europa sono stati individuati quasi 23.000 siti già contaminati da PFAS, a cui si aggiungono oltre 21.000 siti potenzialmente contaminati legati ad attività industriali passate o presenti. È una delle mappature più vaste mai realizzate su questo tipo di inquinamento. L'inchiesta mette anche in luce un altro aspetto centrale, ossia le forti pressioni esercitate dalle industrie chimiche per rallentare o impedire un bando totale di queste sostanze. Secondo le stime citate dal progetto, senza interventi preventivi efficaci, i costi della decontaminazione in Europa potrebbero superare i 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Il nodo centrale resta la salute, comunque. Numerosi studi scientifici associano l'esposizione ai PFAS a diversi effetti avversi: danni al fegato, ai reni, alterazioni della funzione tiroidea, indebolimento del sistema immunitario, disturbi metabolici e problemi di sviluppo nei bambini. L'esposizione avviene soprattutto attraverso l'acqua potabile, ma anche tramite cibo, aria e prodotti di uso quotidiano. Una volta entrati nell'organismo, i PFAS tendono ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Negli ultimi mesi l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per monitorare e limitare la presenza dei PFAS nell'acqua potabile, imponendo obblighi comuni a tutti gli Stati membri. In Italia però l'applicazione di alcuni di questi limiti è stata rinviata di 6 mesi dal governo, con la motivazione di concedere più tempo ai gestori idrici per adeguarsi, una scelta che ha suscitato critiche e preoccupazioni perché potrebbe indebolire la tutela sanitaria prevista dalle nuove norme. I PFAS infatti non sono un problema astratto o lontano. Secondo un'indagine di Greenpeace Italia, queste sostanze sono presenti in oltre 79% dei campioni di acqua potabile analizzati in 235 città italiane e, nonostante alcune restrizioni, continuano ad essere rintracciati in diversi prodotti di consumo. Nel giugno del 2025 è arrivata infatti una sentenza storica con la quale il Tribunale ha condannato i vertici dell'azienda chimica Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, infliggendo 141 anni di reclusione complessivi per il grave inquinamento della falda acquifera che ha interessato decine di comuni tra Vicenza, Verona e Padova. Solo pochi mesi prima, nel maggio 2025, un'altra sentenza aveva segnato un precedente fondamentale, riconoscendo per la prima volta il nesso tra l'esposizione ai PFAS e una morte sul lavoro. Due decisioni che hanno portato il tema dei rapporti scientifici e delle inchieste nelle aule dei tribunali, affermando un principio chiave: l'inquinamento da PFAS non è solo un'emergenza ambientale, ma anche una responsabilità penale e sanitaria. Di questo e di altro parliamo oggi con Vincenzo Cordiano, esperto di tumori del sangue, che è stato responsabile degli ambulatori di ematologia generale e dunque ematologia dell'ospedale di Valdagno. Cordiano è anche presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, ed è un grande esperto di PFAS e fu tra i primi a denunciare il disastro ambientale che si stava verificando in Veneto. Oggi trasmettiamo appunto la seconda parte di questa intervista. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti, tra 20 minuti.
1: Allora è chiaro che la popolazione che aumenta, che si troverà ad aumentare, si vedrà le concentrazioni aumentare nel proprio sangue, aumenterà sempre di più, quindi ci sarà sempre una maggiore percentuale della popolazione che si sposterà nelle fasce più a rischio di essere ammalate. Dichiariamo zero perché addirittura è stato sempre in Europa calcolato che queste fasce costano da 50 a 80 miliardi di euro all'anno, soprattutto per quanto riguarda i costi sanitari per le malattie di cui parlavo prima. Ed è chiaro che l'unica cosa da fare è arrestare la produzione perché ormai sappiamo benissimo che per almeno il 90-92% delle applicazioni nei quali si sono applicazioni prodotti industriali, ma anche prodotti di largo consumo, ci sono delle alternative prive di PFAS meno tossiche, economicamente vantaggiose per le aziende, ma anche per noi che dobbiamo comprare questi prodotti, e anche efficienti. E non dico questo, non sono noi altri, come dire, di ISDE che lo diciamo, ma per esempio nei cosmetici si possono abolire queste molecole. Tant'è vero che dal 1 gennaio in Francia è entrata in vigore la legge, approvata l'anno scorso, nel quale si vieta l'uso di PFAS nei cosmetici, nei contenitori per alimenti, che esiste già in certe nazioni del nord Europa, ma anche in certi stati degli Stati Uniti. È vietato l'uso di PFAS nei contenitori per alimenti, nei contenitori fast food, sacchetti di popcorn, eccetera. Quindi negli indumenti tessili, cioè quindi in tanti indumenti di uso comune, per i quali i PFAS vengono utilizzati soprattutto per impermeabilizzare, esistono delle alternative, tante marche di abbigliamento producono delle linee prive di PFAS. L'unico settore in cui probabilmente i PFAS sono per il momento sembra insostituibili sono alcune applicazioni in campo medicale. Cioè esistono, oltre a tanti farmaci che sono veri e propri PFAS, i PFAS sono praticamente riempiono le sale operatorie, perché nei fili di sutura, anche le membrane che trasmettono, per esempio, durante l'anestesia generale, il trasferimento di gas, poi tutte le varie sacche contenenti appunto il sangue, farmaci, i flaconcini di vetro, oppure quei dispenser che usano, per esempio, soggetti affetti da asma o da malattie respiratorie. Pare che appunto i PFAS consentano una precisione per ogni spruzzo, che vengono emesse, per ogni spruzzo la quantità necessaria. Impediscono, per esempio, appunto ai flaconi di vetro, se le pareti appunto di questi flaconi delle medicine, delle iniezioni o anche delle siringhe, degli aghi, impediscono appunto che assorbano le medicine, le principi attive, e quindi riducono la quantità presente nel sangue. Senza contare che poi le protesi valvolari, le protesi che appunto vengono utilizzate per sostituire le valvole cardiache, sono a base di Teflon, quindi perché appunto questo è un materiale inerte che impedisce. Quindi finora nel settore medicale non si è trovata per tante di queste applicazioni l'alternativa, anche perché nel caso delle applicazioni mediche ci vuole più del tempo perché per sostituirle, quindi bisogna fare degli studi sperimentali che richiedono costi e anche anni prima che una novità venga introdotta. E allora è chiaro che non si può correre il rischio di sospendere l'attività in tutte le sale operatorie, negli ospedali, negli ambulatori medici, e quindi per queste applicazioni già esiste una deroga di 10-15 anni, ma anche diciamo duratura perenne fino a quando non si troverà la sostituzione. Però un altro campo di applicazione dei PFAS, l'abbiamo detto prima, sono i pesticidi, insetticidi. Molte molecole sono vere e proprie PFAS. Per esempio quelle che si usano anche per, nelle nostre case, che usiamo per, come nelle polverine antiformiche, antiblatte, eccetera, le cosiddette permetrine, piretroidi, sono vere e proprie PFAS. Soltanto in Veneto è stato calcolato che 700 tonnellate di PFAS pesticidi, quindi di pesticidi fatti di PFAS o contenenti PFAS, quindi ogni anno vengono sparse 700 tonnellate di pesticidi, insetticidi che sono PFAS rispetto alle 16.000 tonnellate che, di tutti gli insetticidi e pesticidi che vengono utilizzati in Veneto. Quindi figuriamoci quante ne vengono sparse in Italia e nel mondo. E quindi questo è chiaro che volendo favorire un po' l'agricoltura biologica, l'agricoltura diciamo non convenzionale, senza l'uso di queste sostanze, cosa che è già possibile, visto che l'Italia è una delle nazioni d'Europa con la maggiore superficie coltivata a biologico, e quindi questo penso che appunto possa essere lo stesso conservato e mantenuto diciamo i guadagni economici dei contadini, degli agricoltori, purché lo vogliano, insomma, e purché probabilmente forse ricevano gli stessi incentivi che riceve l'agricoltura o gli allevamenti convenzionali. In soldoni, le alternative volendo ci sono PFAS, l'esclusione probabilmente è tutto quello che rientra nel campo medico. E poi sicuramente i limiti che sono stati messi vanno considerati come protettivi per la salute. Se noi appunto i limiti li consideriamo come dei limiti che proteggono la salute, per quello che ho detto, il limite deve essere zero, perché queste molecole, se interferenti endocrini, sono il nostro corpo anche a livelli di quantità infinitesimali. I limiti hanno solo valore amministrativo, cioè per costringere le amministrazioni, le istituzioni a fare qualcosa quando si scopre i livelli di contaminazione, e non a caso i limiti sono molto variabili, variano da paese a paese. Anche in Europa esistono limiti molto diversi, cioè se il limite di 100 nanogrammi per la somma di 24 PFAS che è entrato in vigore il 12 gennaio di quest'anno e che è stato derogato diciamo in Italia, già in Europa, in Danimarca per esempio, vigono limiti ancora più bassi, senza poi contare che noi ricerchiamo appunto soltanto una manciata di PFAS, quando queste sono oltre almeno 4.700, ma sarebbero anche 12.000 secondo altre stime. E poi quanti PFAS andiamo a trovare noi? Anche nelle acque qua in Veneto, dove se vige in alcune zone il limite zero, perché si tratta soltanto di investimenti economici. In Veneto potevano raggiungere questo limite zero fin dall'inizio, soltanto se avessero investito una somma maggiore per raddoppiare i filtri, per potenziare i filtri. Costi che poi, bisogna dirlo, ricadono sulla popolazione, perché i costi del filtraggio di queste molecole, che arriva a diversi milioni di euro, vengono poi ripartiti su tutti i contribuenti. Quindi quando noi diciamo limite zero, è perché noi effettivamente non sappiamo quante poi ce ne possono essere, perché anche, ripeto, in quelle zone dove si arriva a zero, è possibile che ci siano altre molecole che non vengono cercate. Per esempio, e questo è il caso del TFA, dell'acido trifluoracetico, che soprattutto gli studi di Greenpeace hanno trovato presente nell'acqua potabile, del 60-70% delle acque potabili in tutta Italia. Questo acido trifluoracetico è stato trovato, per esempio, da indagini fatte indipendentemente da Pan Europe, che è un'associazione che si occupa appunto dello studio della limitazione dei pesticidi, è stato trovato in concentrazioni altissime nei vini, in tutti i campioni di vini europei esaminati, tra cui anche vini italiani, il Chianti, il Prosecco e i vini dell'Alto Tisino. È stato trovato questo TFA, che nessuno cerca, anche perché è difficile, essendo il TFA uno dei cosiddetti PFAS ultracorti, in quanto ha soltanto due atomi di carbonio, e quindi questo filtra liberamente. Finora è difficile filtrarlo, fermarlo con i sistemi appunto che vengono utilizzati per depurare le acque, e poi soprattutto è da quello che sappiamo probabilmente la molecola più diffusa in tutto l'ambiente. Questo perché il TFA, l'acido trifluoracetico, si può formare per la trasformazione, la degradazione non solo nel nostro corpo, degli esseri viventi, ma anche nell'ambiente, a partire da tutti quei pesticidi, per esempio, che noi abbiamo, di cui abbiamo detto prima, cioè anche se i pesticidi sono più lunghi, a 7 o 8 atomi di carbonio, poi questi, una volta immessi nell'ambiente col passare del tempo, possono leggermente, lievemente degradarsi e dare origine a molecole di tipo diverso, più corte, tra cui questo TFA. Ed è per questo che noi diciamo sarebbe importante, essenziale, intervenire subito, arrestare l'immissione nell'ambiente di queste molecole. Effettivamente non sappiamo quante ce n'è nel nostro corpo e nell'ambiente, perché essendo le PFAS, ripeto ancora una volta, probabilmente oltre 12.000, e noi riusciamo a cercare di farne, se va bene, come ha fatto i più efficienti, diciamo, al mondo, specializzati, addirittura riescono a usarne 120-150, ma non di più. Quindi noi non sappiamo effettivamente quante PFAS possono esserci nell'ambiente, e quindi sarebbe importante arrestarne la produzione dove non serve, per gli usi cosiddetti non essenziali.
0: Ecco, andando verso la conclusione, dal punto di vista del biomonitoraggio, per valutare invece l'esposizione, abbiamo parlato finora anche di prevenzione, appunto dei limiti a soglia zero, però per le persone che già sono state esposte, per la popolazione che già è stata esposta, quale può essere il ruolo del biomonitoraggio? Poi voi avete chiesto anche degli studi sperimentali all'Istituto Superiore di Sanità per capire quale può essere la cura per chi è stato esposto, quali sono i punti chiave di questa proposta, concludendo.
1: Allora, la questione del biomonitoraggio, se si intende proprio dalla possibilità che tutti i cittadini possano dosare più o meno volontariamente, insomma, questi PFAS nel sangue, e qui esprimo la mia opinione personale, perché anche nel nostro interno c'è un grande dibattito e vedremo di poter eventualmente raggiungere ad una conclusione condivisa. Diciamo, la mia opinione personale è che sottoporre tutta la popolazione indistintamente a questi dosaggi non ha alcun significato, soprattutto perché finora non c'è una metodica, un farmaco, per dirci, quindi, che possa favorire l'eliminazione di questa PFAS dal nostro corpo. E fino a quando questo non sarà scoperto, è inutile, cioè, sapere che io sappia, io per esempio non mi sono mai fatto il dosaggio del PFAS nel sangue, appunto perché è inutile che io sappia quanti ne ho, sapendo poi che praticamente non c'è nessuna cosa da fare e che si possa appunto eventualmente abbassarli. Il biomonitoraggio, dal mio punto di vista, ha senso soltanto su campione di una popolazione, per sapere quanto ce n'è, oppure dosare questi PFAS in tutta la popolazione che è esposta, una volta che però la fonte è stata identificata, come avviene per esempio in Veneto, nell'area rossa, ma poi in tutte le zone d'Italia, per esempio, dove esistono discariche, impianti di trattamento di rifiuti, depuratori, perché questa, ormai l'abbiamo dimostrato, è una delle principali fonti di emissione dell'ambiente, di PFAS. Per esempio, io sul mio sito personale ho fatto una mappa in base ai dati dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per il Veneto, per la protezione ambientale del Veneto, mettendolo usando Google Maps o sfruttando appunto le coordinate geografiche segnalate da con dati pubblici che tutti possono scaricare dal sito dell'ARPA, ho messo appunto queste coordinate su Google Maps. Lì si vede come in prossimità degli impianti di trattamento di rifiuti di vario tipo nel Veneto si possono raggiungere in alcuni casi concentrazioni altissime nelle falde profonde, non nell'acqua potabile, concentrazioni molto molto più alte in alcuni comuni dell'area rossa veneta contaminata appunto dalla metene. E da quello che ne so, anche praticamente in tante zone d'Italia si stanno scoprendo alte concentrazioni di PFAS, soprattutto appunto in vicinanza di impianti di trattamento di rifiuti, depuratori, discariche, eccetera. E quindi chi abita in quelle condizioni, cioè attorno a zone in qualche modo contaminate, può essere, può avere un senso farsi il dosaggio di PFAS nel sangue, solo però dopo aver scoperto quali PFAS sono presenti appunto nell'ambiente, perché il problema principale è questo qua. Cioè, se io, per esempio, può succedere teoricamente che una popolazione o soggetto non abbia nessuno di quei 24 PFAS che secondo l'Europa dobbiamo andare a cercare a partire da quest'anno nell'acqua potabile. Perché lì possa esserci un'industria o per esempio, che utilizza PFAS diverse da quelle che utilizza un'azienda vicino. Può essere che una popolazione non usi, appunto non ci sia un inceneritore, non ci siano fabbriche, quindi che può essere che abbia delle PFAS diverse da quelle che ha un comune vicino. E allora, quali PFAS andiamo a cercare in tutta la popolazione? Cioè, prima bisogna fare il dosaggio dei PFAS nelle matrici ambientali delle zone potenzialmente più contaminate. Quindi esistono tutte le fabbriche che possono utilizzare queste PFAS, e probabilmente adesso manca finora una mappa a livello nazionale, forse europeo, delle industrie che possono produrre utilizzare PFAS per produrre tutte le varie prodotti, scusate il gioco di parole, prodotti di uso quotidiano che noi usiamo. Allora, in questo caso può aver senso, e soprattutto poi anche nei laboratori delle aziende che utilizzano PFAS, che probabilmente hanno più PFAS del sangue rispetto alla popolazione generale, lì può avere un senso fare il dosaggio dei PFAS e eventualmente sottoporli a controlli periodici qualora questo livello sia meritevole di attenzione, come tra quelli che ho detto prima, insomma. Ecco. Però a livello generalizzato è più, dal mio punto di vista, un atto politico che può farsi sensibilizzare comunque la popolazione, come è successo in Veneto, insomma, no? Perché io personalmente all'inizio per 3 anni, poi assieme ad altri colleghi andavo dicendo tutte queste cose che poi sono saputo, che i PFAS potevano essere presenti nei bambini, nei neonati, anche in concentrazioni più alte. L'avevo mandato questi miei dati, questi miei studi praticamente a tutto il mondo, cioè tutti i media della carta stampata, pubblici e privati, televisioni, radio, a tutti gli uomini politici del Veneto, regionali e nazionali, a tutti i miei colleghi, gli ordini medici, ma nessuno mi filava. Quindi tutte queste cose si sapevano. Però la popolazione non mi seguiva, la popolazione si è svegliata appunto quando nell'area rossa hanno cominciato, la regione ha fatto scoperto che tutti avevano queste molecole. Praticamente non si può fare nulla finora se non eliminare la fonte di contaminazione. Questo è stato dimostrato anche qui in Veneto, dove dopo 2 o 3 anni dall'applicazione dei filtri carbonio attivo, all'acqua potabile, praticamente le concentrazioni nel sangue di PFOA, ma anche di altri, si sono notevolmente abbattute, anche più che dimezzate. E da studi che sono si è visto anche che nei giovani che sono stati, diciamo, sottoposti ad esami più volte nel corso degli anni, sempre ad opera di uno studio fatto dalla Regione Veneto, per esempio, hanno cominciato ad abbassarsi anche i livelli di colesterolo. Quindi è possibile che tutti questi effetti tossici, tutti o alcuni, possano essere, come dire, resi reversibili, possono tornare indietro se si abbassano le concentrazioni nel sangue. Altro studio di cui ho conoscenza, per esempio, fatto in uno stato americano, mi pare il Michigan, dove le donne avevano un alto tasso di disturbi della fertilità, e solo dopo 2 anni, dopo l'applicazione di questi filtri, praticamente le donne hanno ricominciato ad avere figli e come dire, il tasso di fertilità è diventato uguale a quello dei comuni vicini. Quindi la cosa essenziale è questo, eliminare la fonte di esposizione per la popolazione. Poi un'altra cosa che si può consigliare è quella, per esempio, probabilmente di ridurre il consumo di prodotti di origine animale. Abbiamo detto, quindi sappiamo da un unico studio, che i vegetariani, ma soprattutto i vegani, tendono ad avere concentrazioni più basse rispetto ai cosiddetti onnivori. E sappiamo che anche, per esempio, una dieta ad alto contenuto di fibre, quindi prodotti di origine vegetale, fa in modo che ci siano che ci siano meno PFAS nel sangue, quindi probabilmente anche nei tessuti. Poi questa è una mia idea, uno studio che prima o poi vorrei poter fare, ma mancano i finanziamenti, i soldi, è quello di riuscire a interferire sempre con la dieta, con molecole naturali presenti normalmente nei cibi che noi mangiamo, per esempio nei frutti di bosco, nei carciofi, nell'aglio, nel prezzemolo, eccetera. Ci sono delle sostanze che sono in grado di bloccare praticamente l'assorbimento attraverso l'intestino di tante sostanze tossiche e probabilmente anche dei PFAS. Però questo è appunto un'ipotesi, un'idea che se trovassimo dei finanziatori potrebbe essere testata. E questo perché? Perché sappiamo che comunque i prodotti vegetali possono anche loro e se stesse essere contaminati, perché soprattutto di quelli a più PFAS più piccoli, a corta catena, possono essere presenti e a volte anche in grandi quantità, per esempio nelle insalate, nelle foglie, nelle lattughe, quindi negli ortaggi a foglia larga, possono assorbire tanti PFAS. Però appunto sempre i prodotti vegetali sono tendenzialmente molto meno contaminate rispetto a quelli di origine animale. E fra i prodotti di origine animale, soprattutto diciamo i pesci e le uova, e poi le frattaglie, fegato, intestini, eccetera, queste contengono concentrazioni molto, molto più alte di PFAS rispetto, per esempio, al muscolo della carne o al muscolo dei pesci. Un altro consiglio che si può fare, oltre chiaramente a quello eventualmente di non usare padelle antiaderenti, di non usare plastiche come contenitore per gli alimenti, di evitare l'utilizzo di indumenti impermeabilizzati quando non servono, insomma, quando non c'è la pioggia non sarebbe inutile mettersi questi indumenti impermeabilizzati, che però del resto costano probabilmente di meno, e allora qui c'è anche un problema della possibilità di dover mettere più soldi nelle tasche degli italiani per poter consentire che possano assumere, quindi andare a comprare cibo biologico oppure comprare tutti quegli indumenti alternativi privi di PFAS che effettivamente finora costano molto molto di più. Ecco, questo è il consiglio di fare, eventualmente di cambiare fornitore. Perché sappiamo per esempio che nei supermercati la percentuale di prodotti contaminati di PFAS può essere inferiore rispetto a quelle del contadino, i contadini, soprattutto se utilizzano i contadini, gli agricoltori, insomma, eccetera, gli allevatori, come è successo qui in Veneto, se utilizzano acqua contaminata, per esempio proveniente dai pozzi privati, possono mangiare praticamente continuamente cibi contaminati. Per cui se non si ha la certezza che il proprio fornitore, il proprio contadino, anche biologico, produca alimenti privi di PFAS, un consiglio eventualmente è quello di cambiare fornitore, di andare da un supermercato all'altro, insomma, eccetera, per evitare di correre il rischio di comprare sempre la stessa roba contaminata. Quindi non usare pesticidi, non usare

0: Mobility, chieda alla propria amministrazione di controllare l'acqua, ma non solo l'acqua potabile, che ormai sarà per legge, tutti i gestori dell'acqua devono farlo, ma anche le acque profonde, e poi di unirsi a tutti quei movimenti, più o meno spontanei, locali, eccetera, che si stanno impegnando in tutta Europa perché queste molecole non vengano più immesse nell'ambiente, se non più prodotte, cosa abbastanza difficile, perché purtroppo anche qui si è indietro. C'era questo regolamento, appunto, che sembrava in via di approvazione, purtroppo con il ritorno, con il cambiamento di politica a livello della linea politica a livello europeo, questo Green Deal, che appunto ormai è stato quasi annullato, e anche tutte le limitazioni, le restrizioni che erano state approvate per l'uso di PFAS nei prodotti non essenziali, praticamente ormai è stato abolito, non è più in vigore, insomma.
1: Rieccoci in studio, solo per i saluti. Questa era l'intervista a Vincenzo Cordiano, presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: E grazie, grazie a Daniela Sala. È il momento ora della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Diversi temi che vengono trattati dai giornali esteri, nei commenti, nelle analisi. Ne vedremo brevemente due: il dibattito sull'intelligenza artificiale dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Anthropic, che ha chiesto fondamentalmente di rallentare lo sviluppo verso la frontiera per evitare l'autodistruzione. E poi la guerra della Russia contro l'Ucraina, con Trump che chiede a Kiev di interrompere i bombardamenti contro le raffinerie di diesel in Russia, accusando l'Ucraina di far aumentare i prezzi della benzina. Una falsità per deresponsabilizzarsi dagli effetti della sua guerra in Iran. Su questo c'è un editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal, ma ci occuperemo nuovamente di Emma Bonino, la ricorderemo attraverso alcuni articoli che sono usciti questo fine settimana, in particolare due: Libération con Eric Joseph, morte, scomparsa di Emma Bonino, dal femminismo all'Europa, le battaglie di una militante instancabile. E poi l'articolo pubblicato dal New York Times e firmato Joséphine de la Bruyère: Emma Bonino, militante italiana per i diritti civili, è scomparsa a 78 anni. In quasi 50 anni di carriera politica, Bonino ha esercitato un'influenza enorme, sproporzionata rispetto al peso del suo partito sulla politica italiana, contribuendo a ridurre il peso politico della Chiesa Cattolica, spiega il quotidiano Liberal di New York. Brevemente dunque i temi più d'attualità. L'intelligenza artificiale, ci sono diversi commenti pubblicati dai giornali esteri. Per esempio, il Wall Street Journal di ieri, titolo Il grande rallentamento dell'intelligenza artificiale. Questo è l'interrogativo posto dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Anthropic, che ha proposto fondamentalmente a tutti i colossi dell'intelligenza artificiale di rallentare, mettere dei limiti per evitare una sorta di apocalisse. Il Wall Street Journal, però, nel suo editoriale sottolinea un elemento: tutto ciò va accolto con molta prudenza. Perché? Perché si rischia di lasciare la leadership sull'intelligenza artificiale ad altri, e in particolare a un attore che di

0: Certo, non si fa scrupoli, è la Cina di Xi Jinping. Sulle Monde di oggi, invece, trovate un'altra lettura delle dichiarazioni di Amodio, il capo di Anthropic, in un'analisi firmata da Nicolas Chapuis. Il dibattito crescente sull'apocalisse provocata dall'intelligenza artificiale è anche e soprattutto una storia di soldi, tanti soldi. I dirigenti del settore dell'intelligenza artificiale lanciano l'allerta sui rischi esistenziali della loro tecnologia, ma ricorda Le Monde, Anthropic si appresta a realizzare la più importante quotazione in borsa della storia e dietro tutto ciò c'è un pericoloso paradosso. Perché? Perché alla fine le dichiarazioni del capo di Anthropic, così come di quello di OpenAI e Elon Musk con Grok, potrebbero lasciare intravedere un tentativo di conservare il monopolio, di escludere in qualche modo i concorrenti dalla competizione per l'intelligenza artificiale di frontiera. L'altro tema che rimane ovviamente d'attualità e che vogliamo segnalarvi anche oggi, la guerra della Russia contro l'Ucraina. Ci sono innanzitutto le dichiarazioni di Trump che, come titolava ieri il Wall Street Journal in un altro editoriale, fa la lezione all'Ucraina, non alla Russia. Il presidente dice a Kiev di smettere di colpire il diesel russo mentre Putin continua a colpire obiettivi civili. Per il Wall Street Journal, ovviamente, Trump non solo si sbaglia di bersaglio, ma anche sbaglia di causa che ha provocato l'aumento del prezzo del diesel negli Stati Uniti. Dietro questa impennata c'è la guerra in Medio Oriente. Il Guardian ieri invece si proiettava già verso le prossime elezioni parlamentari in Russia, nuovamente elezioni truccate, ma ci sono, sottolinea il Guardian nel titolo del suo editoriale, segnali di debolezza dietro la facciata, gli sforzi del Cremlino per arrivare a un esito preconfezionato con l'esclusione di un partito contrario alla guerra, che secondo alcuni sondaggi avrebbe potuto prendere anche il 20% dei voti, questi sforzi rivelano la crescente ansietà del Cremlino, di Vladimir Putin, sull'attitudine, gli umori dell'opinione pubblica russa e sul fatto che la sua guerra sta fallendo. Concentriamoci però su Emma Bonino, che Libération, giornale francese, sabato ha ricordato con un articolo di Eric Joseph questo titolo: Dal femminismo all'Europa, le battaglie di una militante instancabile. Scrive Libé, il giorno dopo i risultati delle elezioni europee del giugno 2024, Emma Bonino aveva riunito i responsabili di Più Europa, il partito che aveva fondato 5 anni prima. La lista per gli Stati Uniti d'Europa che aveva guidato non aveva superato la soglia del 4%, non riuscendo così a eleggere alcun rappresentante a Strasburgo. L'umore era particolarmente cupo finché l'ex ministra e commissaria europea, che a 76 anni aveva riversato le sue energie nella campagna elettorale, non esclamò: «Non c'è motivo di essere delusi, io non ho mai vinto un'elezione». Era un'affermazione esagerata, ma rivelatrice del ruolo che Emma Bonino, ha avuto in Italia per più di mezzo secolo, centrale ma sempre marginale sul piano elettorale. Proprio come il Partito Radicale, di cui era stata la figura principale al fianco del carismatico leader Marco Pannella. Con lui Bonino aveva guidato la maggior parte delle battaglie per i diritti civili nella penisola: diritto all'aborto, difesa della laicità, diritto all'eutanasia, legalizzazione delle droghe leggere, sostegno agli oppositori politici nelle dittature, istituzione di una giustizia internazionale. Emma Bonino è scomparsa la scorsa settimana, aveva 78 anni, scrive Libération. Nata nel 1948 a Bra, una piccola città del Piemonte, era entrata in politica quasi per caso attraverso il femminismo. Laureata in lingue e letteratura straniera all'Università Bocconi di Milano, era rimasta incinta a 27 anni senza volerlo. In un'Italia cattolica che aveva appena accettato il divorzio, in gran parte grazie alle campagne dei radicali, l'aborto era severamente punito. Bonino aveva conosciuto Adele Faccio, militante per i diritti delle donne e una delle figure del Partito Radicale, che promuoveva la disobbedienza civile. Per essersi autodenunciata pubblicamente, per aver aiutato altre donne a praticare l'aborto, Faccio era stata incarcerata per 3 settimane. Marco Pannella aveva subito notato questa giovane militante, bionda e minuta, parliamo di Bonino, animata da un coraggio e una determinazione incrollabili. Nel 1976 divenne così per la prima volta deputata e 2 anni dopo la legge sull'aborto fu approvata. Ma per i radicali la battaglia per i diritti non si è fermata lì. Nel corso del tempo hanno moltiplicato gli scioperi della fame, per esempio per migliorare le condizioni di vita nelle carceri. La strategia del Partito Radicale non consisteva nell'appoggiarsi a un programma ideologico con obiettivi lontani, ma nel scegliere battaglie politiche concrete per cui si potevano ottenere risultati, ha spiegato in seguito Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e anche lui militante radicale. A questo scopo, spiega Eric Joseph, il movimento di ispirazione liberale libertaria era pronto a stipulare accordi puntuali a destra come a sinistra. Nel 1994 Pannella arrivò perfino a stringere un patto con Silvio Berlusconi appena entrato in politica e impose al Cavaliere, divenuto capo del governo, di nominare Bonino commissaria europea. All'epoca volevo fare politica in Italia, non in Europa, avrebbe raccontato in seguito Bonino a Libération. Non capivo l'utilità di presentarmi alle elezioni europee nel 1979. Pannella insistette, mi ordinò di andare, alla fine accettai per curiosità. Non sapevo quasi nulla dell'Europa. Joseph ricorda un episodio accaduto nel 1979, quando Bonino fu costretta da Pannella a candidarsi al Parlamento europeo, dove poi si trovò al fianco di Leonardo Sciascia, Altiero Spinelli. Da quel momento Bonino sarebbe diventata una combattente instancabile per gli Stati Uniti d'Europa. Poi viene raccontata la storia di come Bonino ottenne, oltre ai portafogli della pesca e dei consumatori, anche quello degli aiuti umanitari, considerato secondario, trasformando la sua iniziativa come commissaria europea in il suo ruolo come commissario europeo in un motore di iniziative concrete e spettacolari. Si cala in elicottero in pieno oceano Atlantico, va a visitare un ospedale per donne a Kabul e viene arrestata dai talebani. In Italia Bonino era diventata una delle personalità politiche più popolari. Il suo coraggio estremo, la franchezza, la coerenza erano ammirati. Per un periodo fu anche papabile come Presidente della Repubblica, poi divenne ministro. Negli ultimi anni, nonostante un tumore ai polmoni diagnosticato nel 2015, Bonino, sempre impegnata per i diritti umani e la difesa delle minoranze, aveva raddoppiato i suoi sforzi per un'Europa federale, vissuta come una causa esistenziale. È il nostro obiettivo. Se non facciamo gli Stati Uniti d'Europa, siamo finiti. Solo un'Europa politica può difendere la libertà e il pluralismo, aveva ripetuto più volte nei mesi scorsi, anche a marzo, durante una convenzione di Più Europa, in cui era intervenuta in video con il suo celebre turbante colorato, sigaretta in mano, libera fino alla fine, radicale. Così, tra l'altro, Eric Joseph su Libération sabato. Anche il New York Times ha dedicato un lungo articolo a Bonino, firmato Josephine de la Bruyère, militante italiana per i diritti civili, ha esercitato un'influenza enorme, contribuendo a ridurre il peso politico della Chiesa cattolica. In 5 decenni di carriera politica, Bonino è stata parlamentare al Parlamento italiano e europeo, ha guidato per un breve periodo il Ministero degli Esteri, ha diretto il programma degli aiuti umanitari dell'Unione Europea, nonostante abbia sempre rappresentato un piccolo partito, ha esercitato un'influenza sproporzionata sul dibattito italiano, imponendo discussioni su temi come i diritti delle donne e contribuendo a erodere l'influenza politica della Chiesa cattolica. Bonino era nata il 9 marzo 1948, famiglia di agricoltori a Bra, la vita in campagna la annoiava. Si era trasferita a Milano per laurearsi in lingue straniere, contro il volere del padre e con l'appoggio segreto della madre. La sua decisione nel 1974 di sottoporsi a un aborto illegale in Italia aveva segnato la sua nascita politica. Aveva iniziato ad accompagnare altre donne ad abortire e in seguito si era consegnata alla polizia per averlo fatto. Eletta in Parlamento con il Partito Radicale nel 1976, piccolo movimento libertario, anticlericale, femminista, si è fatta conoscere per il suo spirito pungente, gli atti di disobbedienza civile. 2 anni dopo il suo ingresso in Parlamento venne votata la legalizzazione dell'aborto, nonostante la forte opposizione del Vaticano. E nel 1981 Bonino e il suo partito contribuirono a bloccare i nuovi tentativi di reintrodurre il divieto. Per i successivi 45 anni Bonino ha fatto pressioni in Italia e all'estero per l'accesso all'aborto, la parità di genere, l'energia solare eolica, la legalizzazione delle droghe leggere, l'eutanasia, gli aiuti umanitari, la semplificazione delle leggi sull'immigrazione. E aveva lottato contro la pena di morte, contro l'energia nucleare, contro le mutilazioni genitali femminili. La nostra ambizione non è promettere cose che piacciono di più alla gente, aveva detto ai suoi sostenitori nel 2018. Testarda e tenace, Bonino aveva intrapreso scioperi della fame, per esempio per spingere per la disponibilità in Italia della pillola abortiva. Era stata arrestata a New York durante l'epidemia di AIDS in un tentativo di costringere la città a distribuire siringhe sterili ai tossicodipendenti. Anche se aveva sfidato l'establishment italiano, Bonino era riuscita a entrare a farne parte. Disprezzava però le etichette. Non sono di sinistra, aveva dichiarato in un'intervista nel 2018. Sono una radicale liberale, aveva detto, scandendo ciascuna sillaba. La carriera di Bonino era considerata straordinaria in un paese che per decenni aveva faticato a integrare le donne in politica e nei ruoli di leadership. Un riconoscimento le era sfuggito, la presidenza della Repubblica. Anche se personalmente godeva di un alto gradimento nei sondaggi d'opinione, le sue alleanze politiche faticavano a vincere, a conquistare molti seggi. Tanto è vero che adottò un nuovo slogan: amatemi meno, votatemi di più. Così il New York Times. Ci fermiamo. Una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale. Siamo anche per questa giornata all'apertura della nostra programmazione notturna. Come sempre, diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Vi faremo ascoltare, questo sarà il primo appuntamento della programmazione di questa notte, la presentazione del libro di Vittorio Pezzuto dal titolo Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora, stampato da PM Editore. La presentazione si è svolta a Torino il 13 settembre, una iniziativa organizzata dall'Associazione Marco Pannella di Torino. Tra gli interventi, oltre all'autore, quello di Sergio Rovasio. Poi passeremo all'ascolto della seconda e ultima giornata della Festa Nazionale dell'UDC. L'Italia ha bisogno di te. Potete naturalmente recuperare le altre registrazioni sul nostro sito www.radioradicale.it. Poi, a partire dalle 4 circa, ritorneremo su Emma Bonino, sulla figura, sull'esperienza politica di Emma Bonino e vi proporremo alcuni documenti su una questione particolare, cioè la conferenza intergovernativa regionale su democrazia, diritti umani e ruolo della Corte Penale Internazionale, un'iniziativa che si svolse dal 10 al 12 gennaio del 2004 nello Yemen. Proprio per parlarvi di questa iniziativa, vi faremo ascoltare a partire dalle 4 un'intervista con Emma Bonino a cura di Giovanna Reanda, proprio su questa questione, la conferenza di Sanaa, un'intervista del 12 gennaio del 2004. Al termine poi un approfondimento di Radio Radicale proprio di quelle settimane a cura ancora di Giovanna Reanda e David Carretta del 23 gennaio del 2004, un bilancio sui lavori di questa conferenza regionale intergovernativa. E al termine, diciamo, di questo ulteriore spazio della programmazione di Radio Radicale dedicato ad Emma Bonino, un'altra intervista, questa volta del 7 maggio del 2004, ancora realizzata da Giovanna Reanda con Emma Bonino, su diverse questioni che poi furono sul tavolo, diciamo così, del congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale del 2004 e tra gli altri temi appunto l'influenza di questa conferenza nello Yemen e poi altre questioni come il trentennale del referendum sul divorzio e la questione della mancata ratifica della Corte Penale Internazionale da parte degli Stati Uniti. Andremo avanti poi con gli altri appuntamenti di Radio Radicale dalle 5:45 circa, media e dintorni, a cura di Emilio Targio e di Edoardo Fleischner. Poi al termine un approfondimento a cura di Giuseppe Di Leo dal titolo Costituzione materiale versus Costituzione formale, punto di domanda. Si tratta della presentazione del libro di O. Marchessa dal titolo Costituzione materiale, stampato dal Mulino. Poi alle 6:45 circa la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni. Al termine la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, dalle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e poi dalle 7:30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Come vi abbiamo già annunciato, adesso passiamo all'ascolto della presentazione del libro di Vittorio Pezzuto dal titolo Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora, stampato da PM, dibattito organizzato dall'Associazione Marco Pannella di Torino con gli interventi di Sergio Rovasio, che è il presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino, Roberto Capra, presidente della Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, Gianluca Pescatori, che è un avvocato, Bruno Mellano, già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte, e appunto l'autore Vittorio Pezzuto, giornalista e saggista. Ascoltiamo.
1: Bene, allora io vi ringrazio molto di essere venuti. Questo è un evento molto importante perché, come forse non sapete, Vittorio Pezzuto è il più grande esperto di tutta la vicenda, che riguarda appunto Enzo Tortora. È la persona che ha studiato forse più di tutti, ha analizzato tutta la drammatica vicenda. Io personalmente ho anche vissuto insieme ad altri militanti direttamente quella campagna dopo l'arresto dell'83, la campagna elettorale dell'84, il viaggio con Pannella e Tortora in Sicilia per ringraziare l'elettorato con 10 comizi in 4 giorni in 10 luoghi diversi senza avere internet eccetera, potete immaginare che avventura abbiamo passato. E con tanto di menisco poi anche rotto a Palermo. Detto questo, ci sono molte cose, molte vicende che io vorrei raccontare anche sull'incontro con Enzo Tortora, con la sua signorilità, la sua bravura, la sua capacità, e la frase che forse quasi tutti voi conoscete è quella di dire ero liberale perché ho studiato, sono radicale perché ho capito. Ed è una frase che io trovo eccezionale, straordinaria, che cerco di trasmettere anche quando mi ricordo, come si dice bene, anche ai miei clienti qui in vineria. Quindi oltre all'autore Vittorio Pezzuto ringraziamo anche il Presidente della Camera Penale del Piemonte Valle d'Aosta Roberto Capra, che è venuto anche lui a onorarci per la presentazione di questo libro, l'Avvocato Gianluca Pescatori, un nostro iscritto al Partito Radicale che è sempre presente alle nostre iniziative, Bruno Mellano, già garante dei detenuti per la Regione Piemonte, e poi tutti voi che siete venuti per, spero, imparare anche e conoscere qualcosa che non conoscevate sulla vicenda di Enzo Tortora. Quindi do la parola a Roberto Capra, prego.
2: Grazie Sergio. Allora, io vi ringrazio moltissimo, ma non solo per essere stato invitato, io ogni volta che mi invitano mediamente in una vineria vado volentieri, ma perché un po' con l'inganno, Bruno mi ha chiamato e mi ha detto guarda ci sarebbe un libro da presentare, l'unica cosa che ha taciuto è la lunghezza del libro, no? E tutto questo si è sviluppato tra lunedì e martedì, siccome mediamente ho anche qualcosa da fare e siccome l'unica cosa che non farei mai è venire a presentare un libro senza averlo letto, ho fatto abbastanza le realtà. Allora, innanzitutto diciamo una cosa, il libro è bellissimo, lo dico... Non ci conosce neanche, quindi il libro è bellissimo, perché i libri si dividono tra libri belli e libri brutti, cioè a seconda dell'argomento che tratta. Questo è un libro, uso un termine volutamente semplice, perché è così, è un libro bellissimo, perché è innanzitutto è interessantissimo, perché la vicenda di Tortora poi qua, insomma, conoscere la conosciamo, anch'io la conosco bene, le camere penali sono vicinissime, a Francesca Scopellite, tutta la vicenda di Tortora, Tortora è stato anche in quel periodo invitato dalle camere penali, allora agli albori e tutto. Però l'approfondimento che fa questo libro è di livello decisamente superiore rispetto anche a quelle che erano le mie conoscenze. Quindi l'invito numero uno è di leggere questo libro, che è già un buon punto di partenza mediamente nella presentazione di un libro. Devo dire che c'è un vantaggio che sfrutta benissimo l'autore. Innanzitutto il fatto che Tortora abbia scritto un sacco. E quindi, essendo un giornalista, avendo scritto, perché poi noi lo ricordiamo mediamente tutti come presentatore televisivo, ma in realtà è stato un giornalista anche di valore, impegnato su più testate, con tutta una serie di problematiche e criticità anche legate al suo ruolo di giornalista, e quindi giustamente, secondo me, che è un metodo che un po' semplifica forse l'attività, ma è straordinariamente utile per far conoscere la vita e, come dire, il pensiero di Enzo Tortora, vengono riportati lunghissimi pezzi dell'autore durante 30 anni, 40 anni di attività, 30 anni, 35. E secondo me è uno strumento molto efficace, perché consente di conoscere il pensiero. Poi Tortora, noi ovviamente ci concentriamo dall'83 all'86-87, ma in realtà ovviamente ha tutta una vita precedente molto interessante come biografia, ma anche molto interessante per capire poi le reazioni, come molti dicono, non, dico, non sto dicendo nulla di così straordinariamente nuovo, del perché ad un certo punto ci si divida così tanto, perché non fosse così amato da colleghi e da parte della politica, del perché fosse molto amato invece dal pubblico, visto che le sue trasmissioni avevano un successo clamoroso. E quindi comprendere da dove arriva quello che poi accade nel 1983 è particolarmente importante, perché, come dire, i profili storici della vita, in questo caso di Enzo Tortora, sono molto importanti. Quindi il libro è assolutamente da leggere, ho già costretto praticamente una serie di familiari a farlo a breve, moltiplicando anche l'acquisto delle copie, non solo. No, perché i libri vanno anche comprati, perché devo dire che a me qualcuno mi ha girato anche il PDF, ma io me lo sono comprato perché il libro...
3: Quei libri regalati non vengono mai letti.
2: Ma no, certo, no, assolutamente. Quindi l'unico onere che avrà adesso l'autore è quello di fare la dedica al sottoscritto. Comunque, libro interessantissimo innanzitutto. Poi sulle tematiche, e come proprio mi invitate a nozze, proprio su tutto quello che è importante e che è straordinariamente purtroppo attuale, cioè questo è che mi sono ritrovato a distanza di 40 anni a fare come considerazione, perché vabbè, noi siamo nell'anno post referendum sulla separazione delle carriere, che è stata una battaglia che io personalmente ho perso piuttosto miseramente, ma che si fondava su tutta una serie di temi che erano i temi della cattiva gestione della giustizia. I temi in una vicenda come quella di Tortora sono infiniti, perché c'è la giustizia che non funzionava allora, non dimentichiamoci che la vicenda di Tortora è fondamentale per arrivare alla riforma del codice di procedura penale di lì a poco, cioè è la vicenda che porta decisamente Vassalli, che tra l'altro ha un ruolo anche non indifferente e si è esposto molto in tutta questa vicenda, a lottare per il nuovo codice di procedura penale, che offre una serie di garanzie certamente maggiori rispetto a quello che c'era prima. Diciamo che oggi la gestione della fase preliminare dell'arresto di Tortora sarebbe impossibile, fortunatamente. Dopodiché però ci sono molte storture, molte criticità ancora oggi nel nostro sistema. E poi c'è ovviamente tutta la tematica della personalizzazione di un'inchiesta giudiziaria, cioè qua abbiamo una serie di magistrati che certamente ad un certo punto si innamorano di una tesi, che è una tesi, diciamo, a voler pensar male, e non credo che si vada proprio lontanissimo, è perché c'è un uomo importante e quant'altro, diciamo, a voler pensar bene invece è perché il coinvolgimento di Tortora tiene in piedi, diciamo, tutta l'inchiesta nei confronti della nuova criminalità organizzata, della nuova camorra organizzata napoletana, Cutolo e quant'altro. Allora, ad un certo punto è talmente palese che si innamorino di una tesi, che credo sia l'errore peggiore possibile per un magistrato, cioè innamorarsi di una tesi e cercare le prove a conforto di quella tesi, cioè perché ti sposta tutti gli equilibri della valutazione di chi hai davanti, della responsabilità e quant'altro. Che sia andata un po' così, in realtà non è stato accertato poi successivamente, ma si è cercato di accertarlo, perché voi, come sapete, insomma, tutta l'accusa nei confronti di Tortora si basa sui pentiti, che hanno detto sostanzialmente tutto il contrario di tutto nel giro di una decina d'anni, e anche dopo, perché poi Melluso dice cose anche successivamente, dice cose, racconta di aver mentito, racconta del perché ha mentito, dà anche delle spiegazioni. Su questo ci sono stati anche dei tentativi di accertamento del fatto che fosse stato in qualche modo sollecitato a mentire, ma di fatto non si è arrivato a una verità processuale che accertasse quella che è la tesi che un po' aleggia su questa vicenda, cioè che ci sia stata una pressione in qualche modo perché questi pentiti raccontassero del coinvolgimento di Tortora. E quindi è ovvio che chi ne esce, come dire, peggio è la magistratura e un certo tipo di magistratura. Poi si dirà anche sì, però poi alla fine è andato assolto e quindi il sistema ha degli anticorpi che consentono in qualche modo di reagire. Questa è una tesi ovviamente che ha un certo pregio, ma che io respingo totalmente, perché qua il vero problema della storia di Tortora, che purtroppo si ripete, perché noi abbiamo tassi di carcerazione preventiva, per usare il vecchio termine, comunque di custodia cautelare e poi di assoluzione altissimi in Italia, e questo è perché tutta questa vicenda avrebbe avuto un portato molto inferiore se si fosse applicato un criterio di civiltà banale, cioè ho dei dubbi, faccio il processo ma non ti metto in carcere prima del processo, perché è ovvio che la tesi, quando si fonda su ricostruzioni, in questo caso esclusivamente i pentiti, perché si utilizza, adesso non voglio fare il tecnico, il giurista, però è abbastanza semplice, cioè la dichiarazione del pentito deve essere, come si dice, vestita, cioè deve trovare dei riscontri. Ora, se questi riscontri non ci sono oggettivamente al di fuori del mondo dei pentiti, li si può ricercare anche da altri pentiti, però si entra in un circolo molto pericoloso, perché il pentito, mediamente, non è proprio uno stinco di santo, ma questo non vorrebbe ancora dire. Io ho fatto un processo poco fa dove è stato sentito un pentito che, dopo essersi pentito, tipo ha violentato la compagna della figlia, ha fatto tutta una serie di cose, però ti viene detto sì, però non vuol dire che poi menta. Certo, astrattamente anche così, certo, insomma, qualche dubbio incomincia ad averlo sulla rettitudine di una persona. Comunque, detto questo, nel nostro caso la tesi si basava esclusivamente su una situazione un po' circolare, cioè il pentito A dice una cosa, il pentito B conferma quella cosa lì, il pentito C tutto sommato conferma questa situazione qua, e quindi su questo si è fondata la tesi del coinvolgimento di Tortora nell'associazione a delinquere che veniva contestata, e anche nel suo coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti. Detto questo, quello che anche oggi io rilevo tutti i giorni è: hai una convinzione, capisci se sei un magistrato più o meno, come dire, scafato, che insomma è una convinzione, ma non è proprio, come dire, non hai la pistola fumante che ti dice che sei tranquillo e sereno, non c'è motivo di mettere in carcere preventivamente una persona, perché è questo, è qua che secondo me, a voler essere un po' buonisti nei confronti di certa magistratura, cade il sistema, perché si può sbagliare, tutti possiamo sbagliare, ma se io sbaglio con una categoria di pensiero che comunque io ti metto in carcere, e oggi questo avviene peraltro in questa liaison che non siamo riusciti a spezzare, ahimè, tra procura e giudici e magistrati giudicanti, noi siamo di fronte a una situazione che poi determina questi disastri, perché che Enzo Tortora sia morto per questa questione qua è quasi certo, insomma lui muore veramente pochi mesi dopo la sentenza di assoluzione, dopo un calvario devastante, peraltro allora si tornava anche in carcerazione preventiva dopo la sentenza di primo grado, quindi cioè siamo di fronte proprio a una situazione che ha fiaccato l'uomo sotto ogni profilo. Quindi è una vicenda sulla quale, ripeto, io, ma come tutti voi, insomma, se siete qua sicuramente, insomma, la conosciamo molto, riprenderla e provare a fare un ragionamento portandola anche su se si è fatto un passo avanti decisivo oppure no di cultura giuridica, è un po' per me, che mi occupo di questioni di giustizia quotidianamente, un po' automatico, ecco. Allora, per esempio, il referendum che venne vinto sulla responsabilità civile dei magistrati, disatteso totalmente dalla legge che venne poi approvato, in quello che è stato, come dire, quasi una violazione costituzionale da parte del Parlamento, ecco, sotto quel profilo lì siamo ancora lì. Cioè, non abbiamo fatto passi avanti sulla responsabilità civile dei magistrati, che è un criterio, ma che non passa attraverso la punizione del magistrato, ma è un criterio di civiltà giuridica e sociale, ancora prima che giuridica, per me inevitabile. Ogni tanto si pensa di ritornare, ma poi, come dire, il potere più forte di questo paese credo che le vicende referendarie l'abbiano ampiamente dimostrato, ancora la magistratura, e quindi questa è la ragione per la quale non si riesce ad approvare una legge seria sulla responsabilità civile dei magistrati, come invece per moltissimi professionisti. Quindi il mio invito è a leggere il libro, perché, ripeto, è un libro realmente, realmente, realmente interessante.
4: Come vedete, bravo Capra, ho interrotto il tuo applauso, ti chiedo scusa, l'ho fatto apposta perché spero che il mio sia più rumoroso. A parte le battute, come vedete, oggi qui siamo due avvocati, il presidente della Camera Penale e sommessamente io.
3: Spero di non essere l'imputato.
4: No, al contrario. Perché in realtà la vicenda che poi tocca, che lui racconta, che il libro racconta in modo molto puntuale e assolutamente non retorico, è una vicenda che si ripete nel tempo, cioè passa il tempo e, come diceva il collega Capra, è una vicenda che noi vediamo, che tocchiamo con mano in alcune circostanze più numerose di quelle che le persone che sono estranee al mondo della giustizia spesso possano immaginare. Il libro racconta prima una parte, cioè che è la vita di Tortora, che è il suo percorso professionale, che è quello che a noi piacerebbe ricordare come esclusivo, no? Io ero bambino quando c'era Portobello, ho un'immagine, un ricordo di Enzo Tortora, che era quello del venerdì sera, se non ricordo male, che cercava di far parlare il pappagallo, no? Dove la gente portava a vendere le cose vecchie, un programma molto popolare che aveva avvicinato tantissimo Tortora a tutti quanti noi, anche ai bambini. Io allora ero bambino, quindi anche ai bambini. È una figura che poi viene distrutta. C'è un elemento che viene trattato nel libro che è molto importante, e cioè è questo rapporto malato tra la giustizia, tra un certo tipo di giustizia e il giornalismo. Perché se è vero che quell'inchiesta ha distrutto Tortora e il modo in cui è stata prodotta, in cui è stata diretta, in cui è stata gestita, è stata devastante per l'uomo che ha dimostrato una resilienza, una resistenza impressionante alle vicissitudini della vita e a quella vicissitudine. Però è anche vero che il colpo di grazia, quello che ha permesso a questa vicenda di essere ancora più dirompente nella sua vita, è stato il giornalismo. Un giornalismo che ha raccontato soltanto la storia che volevano raccontare i magistrati, che l'ha fatto nel peggiore dei modi. Io ho avuto la fortuna e l'onore di poter essere accanto a Gaia Tortora in un evento che avevamo organizzato qui a Torino per presentare il suo libro, in cui io la intervistavo. Ecco, quel libro andrebbe letto dopo questo. E sono due libri importantissimi, perché se questo racconta la sofferenza e il dolore di un uomo, l'altro racconta le altre vittime della mala giustizia, cioè la famiglia, come la moglie e le figlie hanno sofferto e hanno dovuto vivere quegli anni, ok? Perché è importante questo libro? Perché, come dicevo prima, oggi ancora, seppur non vogliamo vederlo, queste vicende accadono. Dico di più, e dico ovviamente, esprimo un parere personale. Quando il collega Capra parla di magistrati che si innamorano di una tesi accusatoria, io dico peggio, cioè che soprattutto a partire dal 2018 ho la sensazione, ogni volta che entro in aula, che si sia invertito l'onere della prova. Cioè che oggi tocchi all'imputato dimostrare che lui non è colpevole. E capita di più. Vedete, il metodo con cui è stato accusato Tortora, in cui si prendono tre criminali assoluti e conclamati, ok, che confermano tesi accusatorie che poi smentiscono, che sono vane, vaghe, che non vengono mai verificate punto per punto, cioè c'è da parte del magistrato non solo l'innamoramento di una tesi accusatoria, ma c'è anche l'inettitudine, perché c'è la mancanza. Tra l'altro, quei magistrati hanno fatto tutti carriera, correggetemi se sbaglio. Hanno fatto tutti carriera. L'inettitudine di andare a verificare se quello che dice un soggetto sia attendibile o meno, è quello che diceva il collega Capra quando parlava di dichiarazioni vestite, no? A tecnicamente, diciamo. Ma questa modalità, cioè la calunnia è un venticello, faccio una citazione, mi permetto questa citazione, ed è così. E il problema è che è così anche nelle aule di giustizia oggi. Poi abbiamo il secondo spettro, sì. Abbiamo, pensavo volesse fare una domanda, perché l'ho visto. Poi abbiamo il secondo spettro, cioè il secondo fantasma che ci assilla, ed è il fatto della, appunto, del giornalismo, di come viene gestito il giornalismo oggi. E poi c'è un terzo elemento. Ma sapete quant'è l'indennizzo per l'ingiusta detenzione? Non c'è soltanto il problema dei magistrati che non rispondono dei loro errori, c'è uno Stato che a fronte di un'ingiusta detenzione, cioè della privazione della libertà personale dell'imputato, non si sente in dovere di dover risarcire quel danno per quello che veramente si è prodotto, cioè nei termini in cui realmente si è prodotto. L'abbiamo visto, c'è una proposta di legge, no? Aiutami, come si chiama?
5: Zuccheddu,
4: scusate. Proprio per cercare in qualche modo di rimediare a questa mancanza. Torno sul libro e mi taccio, perché penso che l'autore abbia cose molto più interessanti di me da dire, e cioè questa vicenda di Tortora, che ormai risale a 40 anni fa, è una vicenda che noi ci portiamo dietro e che rimane viva soltanto grazie agli sforzi di chi ne scrive, di chi ne parla, di chi poi, attraverso libri così avvincenti, che raccontano in maniera così puntuale, spinge qualcuno a farci magari una fiction, a farci un film, di modo che anche i giovani, chi è più giovane di noi e non l'ha vissuta, possa capire e vedere, e si possa sensibilizzare alla difficoltà e alla violenza di un'indagine che ti pervade, che ti sovrasta e di cui sei soltanto, a volte ti senti mero spettatore, perché l'imputato a volte di quelle indagini si sente spettatore, vittima e spettatore, ma non sente di avere la reale possibilità di intervenire, perché tutto ciò che dice, tanquam non esset, tutto ciò che prova viene strumentalizzato per dire ma forse può essere interpretato in modo diverso e allora vuol dire che. Detto questo, io mi taccio, appunto, ringrazio l'autore, un bellissimo libro, e gli faccio i complimenti e lascio ovviamente la parola prima a Bruno Mellano e poi.
5: Grazie a Gianluca Pescatori. Solo due brevissime considerazioni. Siamo nella sede dell'Associazione Marco Pannella, benché bellissima sede di Enoteca, siamo quindi in un ambito radicale. Dire qui che la storia di Enzo Tortora e la vicenda iconica e drammatica di Enzo Tortora continua a vivere non solo nei numeri dell'ingiusta detenzione, Vittorio ieri li ricordava e sicuramente li ricorda anche oggi, oltre 32.000 persone che ogni anno chiedono il risarcimento, che dal 92 ad adesso 1.000 ogni anno chiedono il risarcimento per ingiusta detenzione, però noi lo sappiamo per certo andando in carcere, quindi non è il mio, andando in carcere, nelle visite in carcere, dove veramente a ogni piede sospinto c'è qualcuno che dice io sono qui per ingiusta detenzione, perché non c'entro nulla, per una ingiustizia palese. Quindi qualcuno che ha una memoria storica vissuta sulla propria pelle di cosa vuol dire, di cosa può essere in Italia la giustizia e l'ingiustizia. Quindi è un'attualità drammatica per molte migliaia di persone. Seconda considerazione che volevo fare, partendo anche dall'incontro che abbiamo avuto ieri a Cuneo, proprio con Vittorio, con l'autore, come abbastanza incredibilmente, lo dicevi proprio ieri parlando, molte volte nella vicenda Torta esce fuori un protagonista, un ruolo del Piemonte, di Torino, di piemontesi. Ieri eravamo a Cuneo e lo voglio fare anche qui, l'intervistatore ha tirato fuori una lettera che Raffaele Costa aveva ricevuto da Enzo Tortora in carcere. Enzo Tortora, componente del Consiglio Nazionale del PLI, del Partito Liberale, che in modo drammatico dice: caro Raffaele, fate qualcosa. E poi di lì tutta la vicenda, ma una presenza, un ruolo del Piemonte, anche in una vicenda umana di Enzo Tortora. C'è qui Cristiano Bussola, che ha fatto un libro bellissimo sulle TV locali. Enzo Tortora e le TV locali anche in Piemonte, Telebiella, Antenna 3 Lombardia. C'è una storia molto più complessa, molto più variegata, che non appunto la vittima o il semplice giornalista che diventa famoso con Portobello. È una storia italiana molto paradossale per la drammaticità che l'ha caratterizzata, ma anche che ci dice molto su che cos'è il nostro paese, ancora adesso, ad oltre 40 anni dalla sua vicenda. Ringrazio Vittorio e adesso a lui la parola.
6: Grazie davvero a tutti, in particolare a Sergio Rovaso, che era un po' che non vedevo, in particolare da 10 anni, dal funerale di Marco. E...
7: Diciamo da 45 anni.
6: Sì, io sono invecchiato meglio, però sì, ci conosciamo da diversi decenni. E questo invito mi consente di incontrare amici e compagni, insomma, di un tempo e tutti voi. Grazie perché... credo che la domenica mattina poi uno voglia dormire un po' più a lungo e fa un piccolo sforzo per venire qui a fare esercizio di manutenzione della memoria, ma non solo, su una persona che dalla vicenda giudiziaria è uscito come un lottatore, come un leader politico, ma che quella vicenda giudiziaria ha cancellato per quanto riguarda la sua carriera professionale, tutti i successi che avevo ottenuto prima. E se non si conosce Lenzo Tortora, che esisteva prima del 17 giugno 1983, non si può cogliere appieno l'assurdità delle accuse che gli sono state rivolte e la tempra che ha dimostrato in quell'occasione. Lui era sì un presentatore televisivo, ma si considerava innanzitutto un giornalista. Diceva che la televisione è un elettrodomestico che tende a darsi delle arie. Aveva iniziato per caso a Genova, prima come autore della Baistrocchi, che era la rivista goliardica universitaria storica del luogo, quella grazie alla quale hanno calcato per la prima volta il palcoscenico personaggi come Fabrizio De André, Paolo Villaggio, anche Paolo Fresco, già un primo, come dire, accenno al Piemonte. E poi per caso aveva iniziato, sostituendo un collega, un giornalista, non ancora un collega in malattia, a fare delle divertite cronache radiofoniche. Entra in Rai quando ancora la Rai non trasmette in televisione, ma solo alla radio, e dunque è stato anche un affermato conduttore radiofonico. La sua prima presentazione avviene a Genova al Festival della Canzone Latina di Albaro, indossa un orrido smoking che gli era stato prestato color verde pisello, ma nessuno se ne accorge perché all'epoca la televisione era in bianco e nero. Dunque stiamo parlando di tempi veramente lontani. Lui poi fa una dura gavetta con le radiosquadre al seguito del Giro d'Italia. Erano quelle radiosquadre che dovevano fare 3, 4, 5 spettacoli in tutte le località che venivano toccate dalla competizione. Aveva un approccio dunque distaccato rispetto alla televisione. Quando si spegnevano le luci lui tornava a casa e si dedicava alla sua passione sfrenata, che era quella della lettura, e alla compagnia di pochi selezionati amici, tra cui Piero Angela.
8: Che viene qui a Torino all'inaugurazione della Galleria Enzo Tortora, che è uno dei pochissimi posti dedicati a Enzo Tortora in Italia.
6: E soprattutto, ha esercitato la sua attività come giornalista. Lui tale voleva essere ricordato, anche perché con la Rai i rapporti non erano eccezionali. È stato allontanato una prima volta nel 1962, presentava un programma che si chiamava Telefortuna, che chiedeva ai telespettatori di rinnovare l'abbonamento alla Rai TV. Lui questa cosa non amava troppo farla. Come ho ricordato ieri, ha lavorato all'ufficio del rinnovo del canone Rai a Torino e poi da radicale combatterà insieme a noi la battaglia per l'abolizione del canone. Ma insomma, in quell'occasione Alighiero Noschese lo accompagnava e si produsse in una riuscitissima imitazione di Fanfani. Talmente riuscita che iniziarono ad arrivare le telefonate dell'entourage di Fanfani, non di Fanfani stesso, e dunque fuggi generale dei dirigenti. Rimane solo Enzo Tortora, che aveva un grande difetto: non apparteneva a una delle due grandi chiese dell'epoca, quella comunista e quella democristiana, era appunto un liberale, e dunque paga per tutti. La seconda volta nel 1969, lui nel frattempo era ritornato in Rai, e adesso parleremo velocemente anche delle cose che aveva fatto, ma insomma l'allontanamento quasi definitivo nel 69 per colpa di un'intervista che rilascia a Oggi a una giornalista che si chiamava Edgarda Ferri, nella quale esprime un'opinione assolutamente banale sulla RAI, purtroppo ancora attuale, ma che all'epoca sollevò un putiferio, e cioè che gestita dai partiti la RAI assomigliava a un colossale jumbo jet pilotato da un gruppo di boy scout che si divertivano a schiacciare a caso il pulsante. Lui non vuole ritrattare quell'intervista per non mettere in difficoltà Edgar Daferri, ma soprattutto perché credeva in quello che aveva detto e per tutta la vita continuerà a dire quello che pensava. È stato un profondo innovatore della televisione, questo sì. Voi ricorderete Portobello, le saracinesche dei negozi venivano il venerdì sera tirate giù mezz'ora prima per consentire anche ai negozianti di assistere alla trasmissione per intero. In quella trasmissione erano proposti dei format che poi verranno replicati nei decenni successivi, Fiori d'Arancio. Io voglio ricordare che all'epoca non era banale che una donna magari divorziata si presentasse in televisione per chiedere una seconda occasione nella sua vita. Dove sei? Ricordiamoci Carramba e tutte le altre trasmissioni che ne sono seguite, e poi ovviamente il mercatino, gli inventori, la capacità anche di Tortora, che aveva una profonda cultura di andare dritto al cuore delle persone, di parlare in maniera non affettata e di avere anche una tecnica televisiva perfetta che aiutava i cameraman, non impallava, non intracciava mai i cavi. Lui è stato protagonista delle prime storiche dirette fuori dallo studio. Non amava troppo la canzone, però ha presentato Primo Applauso. Che cos'è stato Primo Applauso se non X Factor, diciamo, qualche decennio prima? Ha presentato anche il Festival di Sanremo prima che la competizione si trasferisse all'Ariston, e poi ha fatto altre cose che vanno ricordate, ad esempio la Domenica Sportiva. Lui ha inventato la moviola, e ricordavo ieri anche qui un riferimento a Torino, che nel 1967 purtroppo un campionissimo, qualcuno se lo ricorderà, del Genoa, e in quel momento giocava per il Torino, dico sempre del Genoa perché Tortora era tifoso del Genoa, lo sono pure io, per cui sono sempre, come dire, a ricordare questo dato, che era Gigi Meroni. Viene ucciso dopo la partita mentre attraversa la strada, e cosa incredibile, viene ucciso da colui che diventerà anni dopo presidente del Torino. E oggi quando stai per tirare il gambino c'è un po' la gara a dare la tua morte in anticipo, no? Perché devi avere subito il mi piace o la lacrimuccia, la cosa, non c'è proprio rispetto per questo momento importante e definitivo. Ecco, all'epoca Enzo Tortora si rifiutò di dare in diretta quella notizia per un motivo, perché voleva essere sicuro che la madre di Gigi Meroni fosse stata informata, e non l'ha data perché la mamma di Gigi Meroni non era stata informata. E lei stessa riconobbe a Enzo Tortora di averle regalato 3 ore della sua vita, grazie a quella scelta. Quanti altri, anche all'epoca, avrebbero fatto una cosa di quel tipo? E poi Enzo Tortora ha inventato nel 1980, con l'altra campana, due strumenti che oggi sono assolutamente banali. Allora, lui proponeva una sorta di sondaggio estemporaneo su temi diversi. Ricordavo ieri, siete favorevoli o contrari a che il Va pensiero di Verdi sostituisca l'inno di Mameli, oppure siete favorevoli o contrari all'abolizione della box? E la gente era chiamata da casa a votare, solo che nel 1980 pochissimi avevano il telecomando, e la gran parte di noi si alzava e andava a schiacciare il cambio di canale. Come fare allora? E qui c'è il genio. Chiede all'Enel di valutare le variazioni di consumo. Dunque la gente doveva accendere e spegnere la luce a seconda della propria opinione. E in quella trasmissione un elicottero stazionava di volta in volta in un borgo diverso italiano, ormai era sera, e vedevi le luci accendersi e spegnersi. Dunque il televoto nel 1980. Poi alle persone in studio, erano 100, veniva data una pulsantiera e mostrato un tabellone con 9 volti noti, veniva chiesto loro di spegnere quello più antipatico, le nomination. 1980. Enzo Tortora poi declina la televisione anche sul Rosa con Cipria su Rete 4, dunque per la prima volta si parla anche un po' di gossip, di amore, sempre molto con eleganza, e commette un errore di cui oggi forse si pentirebbe, e cioè inventa una rubrica che si chiama Ugole dal Palazzo. Cioè si chiede: ma perché i politici non possono fare altro che partecipare alle tribune elettorali o leggere noiosissime dichiarazioni al telegiornale? Facciamo fare loro qualcosa di diverso, ad esempio Blu dipinto di blu. Ovviamente facevano delle figure barbine, ma guadagnavano in popolarità, e lo storico Rubicone, che aveva fin qui diviso la politica e lo spettacolo, fu varcato. Oggi quel Rubicone ormai secco, non si riesce più a scorgerlo, e in effetti, a voler essere cattivi, forse un terzo dei deputati attuali accoglierebbe con grande favore la proposta di andare nell'Isola dei Famosi per un mese piuttosto che nell'Aula del Parlamento, perché questo consentirebbe almeno una visibilità che è tuttora

in quella trasmissione si parlò per la prima volta di uno strumento di indagine che Scotland Yard aveva messo a punto e che stava dando dei grossi risultati, che era quello dell'impronta biologica, cioè il test del DNA. Allora in Italia non se ne sapeva nulla e grazie a quella trasmissione si riuscì a risolvere un caso di omicidio in quel di La Spezia. E dunque anche in questo Enzo Tortora è stato importante. Racconto della sua carriera televisiva, ma non posso dimenticare quella giornalistica. Lui si è esercitato in tutte le forme del giornalismo, sulla Nazione, al Resto del Carlino, nella Cronaca Bianca, è stato un grande Virgilio della sterminata provincia italiana, segnalava quelli che erano i nuovi mestieri, delle storie dimenticate, dei personaggi che valeva la pena di fare conoscere. Si è occupato tra i primi della Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento, ha accusato gli opposti estremismi di voler occupare le piazze e di cercare lo scontro, sorreggendosi così a vicenda per abbattere le istituzioni repubblicane. È stato amico del commissario Calabresi, avevano cenato insieme 2 giorni prima della sua morte, ha scritto della sua morte. È stato un giornalista sportivo, più attento alla persona che alle gesta. Dunque intervistava il calciatore chiedendogli ad esempio crede in Dio, oppure che libri ha letto, qual è la storia della sua famiglia, ed era interessante questo approccio perché era un approccio inedito e laterale, e lo faceva anche su delle rivistine, venivano considerate all'epoca, ma che hanno formato un'intera generazione, cioè Albo TV, Monello, Intrepido, scriveva recensioni di libri per i ragazzi, e quanto sarebbe utile avere qualcuno in grado di interessare alla lettura dei ragazzi con parole semplici, ben scelte. Aveva una rubrica dei lettori in cui si esercitava a dire quello che pensava in maniera anche graffiante. Ieri ne ho ricordate alcune: Emilio Fede, che aveva appena sposato la figlia di De Feo, che all'epoca era il direttore generale della RAI, viene definito un genero di prima necessità. Fanfani era da lui chiamato il trionfo del feto medio. Ma insomma, tante cose ha scritto, non rinunciava alla battuta, e in quanto genovese si sarebbe fatto scorticare pur di rinunciare a pronunciarla. Una persona tutto d'un pezzo, è stato appunto il patrocinatore, il difensore delle televisioni private. Lui aveva conosciuto Marco alla LID, alla Lega Italiana per il Divorzio, è stato uno dei pochi nomi all'epoca molto noti che si era schierato per quella battaglia. Fece una storica appunto radiocronaca sulla chiusura di Telebiella, che era prima la televisione via cavo, e creò Telealto Milanese, Antena 3 Lombardia, e furono delle prove molto riuscite, perché nel bacino di utenza, diciamo, del nord-ovest dava filo da torcere a Rai 2, spesso battendola nei suoi risultati. Non amava in maniera spasmodica il denaro, era una persona che non era avido, anzi, e ricordavo, e ho sempre ricordato, un episodio apparentemente minuto, ma che dà l'idea dell'uomo. Lui crea insieme a Renzo Villa Antena 3 Lombardia, partono poi un'estate per l'Australia per studiare nuovi format televisivi. A ritorno scoprono che il finanziatore della televisione, il petroliere Mancini, vuole liquidare Renzo Villa e continuare con Enzo Tortora. E Enzo Tortora dice di no, io voglio che Renzo Villa continui a lavorare con me. Mancini insiste, gli offre 100 milioni, che all'epoca era una cifra sbalorditiva. Tortora dice di no. Mancini, irritato, gli si rivolge dicendo: guardi, se lo ricordi bene, signor Tortora, che uno che le offre 100 milioni, lei non lo incontrerà mai più. E Tortora gli rispose: e lei uno che glieli rifiuta. Questo era Enzo Tortora, che rifiutò anche un contratto principesco che gli veniva offerto, continuamente rilanciando, da Silvio Berlusconi, che voleva ritorno in Rai a Canale 5 e non invece a Rai 2. E alla fine Enzo Tortora liquidò la questione dicendo: guardi cavaliere, è inutile che continui a rilanciare, perché tanto come tutti mangio solo 2 volte al giorno. Enzo Tortora voleva tornare negli studi da dove era stato strappato, a Rai 2, voleva pronunciare la parola che a lungo

0: aveva masticato nella sua testa la frase che era
1: Eravamo
0: appunto
1: lì.
0: dove eravamo rimasti, ed è stato in effetti un grande, grande leader politico. Ecco, due errori noi non dobbiamo commettere quando parliamo di Enzo Tortora. La prima, parlare del povero Enzo Tortora e della vittima. Lui non è stato una vittima, ha avuto l'intelligenza di capire fin dall'inizio che il baratro nel quale era stato precipitato sarebbe stato un baratro lungo, e che dunque il precipizio non sarebbe terminato presto, e che quella battaglia avrebbe necessitato anni. E ha capito subito che quella non era la battaglia di Enzo Tortora, ma era il caso Italia, il caso giustizia, e di quello bisognava occuparsi. E non era una persona sfortunata, non era il povero Tortora, non è uno che è uscito, è stato investito da una macchina o gli è caduto un asteroide in testa. Era la vittima di un sistema che lo aveva scelto per sorreggere un'intera inchiesta. E la seconda cosa che non dobbiamo dimenticarci è che Enzo Tortora non è stato un caso clamoroso, unico, atroce, che non si è ripetuto. Come diceva Bruno, ci sono stati finora più di 32.000 casi Tortora, cioè di persone arrestate, buttate in carcere e poi riconosciute innocenti, uno ogni 8 ore. E quella battaglia ovviamente è stata una battaglia importante, perché il caso è stato clamoroso e allora senza precedenti. È stato il primo esempio di processo mediatico giudiziario. Tortora viene arrestato alle 4 del mattino all'Hotel Plaza, e portato nella caserma dei carabinieri di Via Inselci, non in carcere, e fino a mezzogiorno deve languire in attesa non si sa di che cosa. Il tempo sgocciola lento e poi si scopre del perché: perché a mezzogiorno erano stati convocati con tutta calma i fotografi e i giornalisti, dovevano ritrarre Enzo Tortora in manette. Il cellulare della polizia penitenziaria era stato posteggiato distante dall'altra parte della strada, e dunque bisognava imporgli un'indecorosa passerella. Ed erano tutti pronti con il tiro al Tortora. Eravamo a pochi giorni dalle elezioni e bisognava dimostrare che contro la camorra non si guardava in faccia nessuno. 856 mandati di cattura contro gli affiliati, la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, 114 dei quali colpirono omonimi, in alcuni casi ne presero tre con lo stesso soprannome per essere ragionevolmente sicuri di aver beccato quello giusto. Non furono rilasciati dopo poche ore né dopo pochi giorni, ma in alcuni casi dopo alcuni mesi. I titolari di quell'inchiesta, che vanno sempre ricordati, adesso non ci sono più per fortuna, ma sono Felice di Persia e Lucio Di Pietro. Felice di Persia e Lucio Di Pietro tennero una conferenza stampa il giorno dopo, a Napoli, insieme ad Antonio Cedrangolo, che era il procuratore generale della Repubblica, e dissero: non siamo dei pazzi, abbiamo verificato tutto, non vogliamo essere screditati a vita. E hanno avuto ragione. Non sono stati screditati, sono stati promossi. Felice di Persia è stato addirittura nominato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Francesco Cossiga, che di quel CSM era presidente, si rifiutava ostentatamente di stringergli la mano. E Lucio Di Pietro ha fatto la sua carriera addirittura come procuratore nazionale antimafia, e il giorno della sua andata in pensione ha rilasciato un'intervista al Mattino, il cui titolo era: Tortora non è stato un errore, con quelle prove non potevamo che arrestarlo. Le prove non c'erano, il sacco delle accuse era pieno delle parole di questi pentiti, in particolare di due che hanno fatto da detonatore, che erano Giovanni Pandico e Pasquale Barra. Giovanni Pandico era noto alle cartelle manicomiali, pazzo, schizofrenico. Aveva ucciso due impiegati del comune di Nola perché avevano tardato a rilasciargli un certificato anagrafico, aveva dato fuoco alla casa dei genitori della fidanzata, mostrava un risentimento chiaro nei confronti di tutti e nei confronti di Enzo Tortora, la grande star televisiva. Ne parla al 45esimo interrogatorio, non al primo. E Pasquale Barra invece era un killer delle carceri. Anche lui non parlerà di Tortora all'inizio, ma aveva avuto nel frattempo la possibilità di esercitarsi nella sua passione, cioè scannare le persone. In particolare Francis Turatello, boss della mala milanese, che uccise nel carcere sardo di Badecarros, addentandone le viscere ancora calde. Di fronte a questi due galantuomini, i magistrati si convincono di aver trovato finalmente l'esponente di spicco della nuova camorra organizzata e vanno appunto per Tesi e continuano a reclutare altri pentiti, perché la voce si era sparsa, ovviamente. All'epoca non contava tanto quanto dicessero e quanto era provato quello che dicevano, ma il loro numero, cioè 12, 13, 14 persone che dicevano la stessa cosa, in realtà costituivano le premesse per una prova. E come potevano queste persone dire sempre la stessa cosa? Semplice. Dicevano di essere pentite, che avevano cose da dire su Enzo Tortora, venivano trasferite alla caserma Pastrengo di Napoli, in un regime di sostanziale semilibertà, trattati a donnine, champagne, con lo stesso Pasquale Barra, che venne su una rivista, credo Oggi, immortalato in una fotografia, era dietro ad una scrivania con a fianco i carabinieri, sembrava lui il giudice istruttore. Gli venivano portate le persone, diceva chi le sì, chi le no, chi le sì, chi le no, e decideva lui chi era affiliato o meno alla nuova camorra organizzata. Alcuni svenivano e poi ovviamente la sera, con le celle libere, erano bene lieti di concordare queste dichiarazioni. Metodo mafioso che paro paro hanno usato i giornalisti, perché al processo i giornalisti la sera concordavano diciamo le versioni dell'udienza da dare, soprattutto nell'accezione più negativa nei confronti di Enzo Tortora. I giornalisti si sono esercitati nel tiro al Tortora in una maniera ributtante. Nel libro io ho rovesciato un po' la pattumiera di quei giorni e ho tirato fuori tante frasi, tante sentenze anticipate. L'invidia è un motore potentissimo, l'invidia nei confronti di Enzo Tortora, del suo successo strameritato, ovviamente ha avuto una parte importante. Questo è un paese in cui puoi essere uno stupratore, un trafficante di droga, ma se sei un simpatico figlio di buona donna, alla fine tutto ti viene perdonato. Se non sei simpatico, se non vuoi fare il simpatico, se hai la schiena dritta e hai successo, allora sei perduto. Io vorrei ricordare un nome su tutti, Camilla Cederna, grande intellettuale di sinistra, che riuscì a dire: un uomo arrestato alle 4 del mattino non può essere innocente. E comunque Enzo Tortora non mi è mai piaciuto, Portobello era una trasmissione che truffava gli italiani, e questo è quello che ho da dire. Camilla Cederna. Ma andando da Camilla Cederna in su o in giù, cambiava poco. C'è stato un accanimento sistematico, il sacco delle accuse che venivano poi depositate in edicola, perché il deposito degli atti avveniva in edicola, tu andavi e leggevi sui giornali di nuove accuse roboanti, ogni volta che veniva svuotato per l'inconsistenza delle stesse doveva essere riempito, e doveva essere riempito a mezzo stampa. E ad esempio Adriano Baglivo, sulla prima pagina del Corriere della Sera, fece un'intervista a un magistrato che preferì l'anonimato e che rivelava che Enzo Tortora aveva dei fondi neri in Svizzera e aveva addirittura truffato sulla raccolta dei fondi che lui stesso aveva organizzato a favore di un comune irpino che era Sant'Angelo dei Lombardi, colpito come tanti dal terremoto, perché tra i tanti format che Enzo Tortora ha inventato c'è anche quello di Teleton. È stato il primo a organizzare una maratona televisiva per raccogliere denaro. E dunque quelle accuse hanno continuato a germinare sulla stampa, sui rotocalchi, ovviamente ingolosendo altri mitomani, altri pazzi, ad esempio il cosiddetto pittore Margutti, che a un certo punto entra in scena dicendo: io sono un grande pittore, e se leggerete il libro, se leggerete il libro capirete anche la sua carriera artistica e mediatica, e qual era allo stadio attuale dell'inchiesta, e che appunto sostiene di aver visto Enzo Tortora parlare con trafficanti di droga, scambiare bustine. Questa è stata l'inchiesta. In tutto questo ovviamente ha operato un'equazione non prevista, cioè era l'equazione Marco Pannella. Nel 1983 il Partito Radicale candida Toni Negri, persona lontanissima dalle nostre idee, che doveva rappresentare il simbolo di una battaglia sacrosanta, quella contro la carcerazione preventiva. Torinigri viene eletto e poi decide di scappare in Francia, dopo che anche grazie all'astensione del gruppo radicale il Parlamento decide di togliergli l'immunità e dunque di riconsegnarlo alle patrie galere. Quella battaglia che Torinigri ha disonorato, Enzo Tortora decide di prenderla. Emma Bonino va a casa di Enzo Tortora per raccogliere le firme di accettazione della candidatura. Lì si trova Enzo Biagi che gli stava consigliando di non farlo e anche le figlie che sono sempre state contrarie alla candidatura di Enzo Tortora e che hanno sempre vissuto l'impegno dei radicali a fianco del padre come un'ingerenza e come una manipolazione, una strumentalizzazione del padre. Questo è quello che hanno sempre sostenuto, che poi dopo Gaia possa dire adesso, ma non credo che dica cose sostanzialmente diverse. Il Partito Radicale si mette dunque a disposizione di questa battaglia e, come spesso accade, si muove con il gruppo dirigente del partito, che erano i tavolinari, quelli che raccoglievano le firme, in particolare nel 1987 per la raccolta delle firme sui referendum e per la responsabilità civile del magistrato. Certo, questo è l'ultimo atto, nel frattempo c'è l'elezione al Parlamento europeo, lui è l'unico a ottenere più preferenze di Marco Pannella nella storia del Partito Radicale, si dimette dal Parlamento europeo dopo la condanna in primo grado nel 1994, si consegna 84, si consegna volontariamente a Milano dopo un periodo di clandestinità, si era recato prima a Chiasso, ve lo ricorderete, per cercare di capire se c'era un ordine di cattura nei suoi confronti, ma non c'era nulla, dunque se ne ritorna indietro. E lì nasce anche un po', lo posso dire, la genesi di questo libro, perché io all'epoca avevo 16-17 anni e mi esercitavo nelle interviste per una radio. Non pensavo che avrei fatto il giornalista da grande perché avevo grandi progetti, dunque non. Ed era una radio report che avevo fondato insieme a un grande personaggio che è René Andreani. E dunque ero lì anche per fare un'intervista. E mi ritrovo nella muta dei giornalisti dell'epoca e mi ritrovo di fronte a Enzo Tortora, che non mi conosceva. E lì per lì non sapevo che domanda fare, gli disse: quale sarà la vostra prossima mossa? Lui mi fulmina con lo sguardo e dice: noi radicali non facciamo mosse, facciamo iniziative politiche. Io mi sono sentito una merda ed è probabilmente anche per superare quel momento che ho deciso poi di scrivere il libro. Ma insomma lui si consegna a Milano, c'è un comizio di Marco e anche suo, poi lì accade un episodio anche qui divertente perché entra nella macchina della polizia, i poliziotti hanno finalmente Enzo Tortora, partono sgommando come dei matti per poi inchiodare a 400 metri di distanza in via Piatti, dove abitava Enzo Tortora e doveva andare agli arresti domiciliari. Se non che la scena era stata così veloce e Tortora era così distratto che si sono ritrovati con nessuna casa di Enzo Tortora e con Tortora senza le chiavi di casa, per cui i poliziotti, dopo un primo momento di smarrimento, hanno detto: guardi, facciamo così, lei rimanga nell'androne del portinaio, aspetti i familiari, poi quando aprirete casa. Ecco, quello era il camorrista riconosciuto come tale da una sentenza in primo grado di 10 anni e con 20 milioni di multa. Diego Marmo disse in udienza all'avvocato Coppola, che era uno degli avvocati di Tortora: voi non avete alcun rispetto della vita umana, il suo cliente è stato eletto con i voti della Camorra. Cioè quello era il clima. Mi ricordo di Marco Tardas che registrava per Radio Radicale le udienze del processo e venne allontanato dal presidente del tribunale, quando in realtà poi per raccogliere invece le ultime rivelazioni dei camorristi nelle gabbie c'era la coda e nessuno protestava. Cioè il clima era quello lì. Dunque è stata una battaglia dura, l'ostilità dei giornalisti l'ho ricordata,
1: specialmente di Repubblica.
0: Vorrei ricordare una giornalista in particolare, Luisa Forti, anche lei non c'è ma va ricordata in peritura memoria, nel senso che era una che raccontava, era del secolo XIX, raccontava di Ciacciaccia, Melluso, come di un figo vestito bene, raccontava delle sue vicende anche sentimentali. Insomma, quando arriva il momento per la prima volta dopo anni per Enzo Tortora di parlare al suo processo, accade questa scena. Tortora parla rivolto ai giudici e dunque dà le spalle ai presenti. E Luisa Forti riesce a scrivere in questa cronaca: Enzo Tortora, virgola, con occhi abilmente lucidi, virgola. E ricordavo ieri che quando andai con Enzo a trovare Giuliano Naria, in macchina gli feci sempre per Radio Reporter un'intervista e gli ricordai questa cosa ovviamente lui non poteva ricordarselo, ma evitai di ricordare il nostro primo incontro a chiasso, come dire. Gli feci un'intervista un po' più strutturata e gli ricordai quel passaggio. Ed Enzo Tortora, che era sempre un signore molto compito ed elegante, quella volta mi sorprese perché disse: Luisa Forti per me dovrebbe vincere il premio giornalistico Elena di Troia, che è una cosa. L'uomo era ovviamente ferito, amareggiato, e tanti sono gli episodi che potremmo raccontare. Dicevo dei radicali e del fatto che il gruppo dirigente era quello che si riuniva intorno ai tavoli e fece anche di più, perché l'episodio, anche qui Sergio se lo ricorderà. Allora, dopo la sentenza di primo grado, i legali di Tortora fanno istanza di cambiamento della sede processuale. Dicono: a Napoli non è più possibile, non c'è la serenità necessaria. E fanno un'istanza per legittima suspicione. Il problema è che il processo era stato ormai diviso in tre tronconi, cioè avevamo un circo a tre piste. Tortora faceva parte del primo troncone. E per poter depositare quell'istanza, bisognava che i suoi legali la depositassero anche tutti i suoi coimputati, che in larghissima parte ovviamente erano sprapagliati nelle carceri italiane. Dunque è una cosa assolutamente impossibile, ma non per i radicali, perché una sessantina di loro, nottetempo, andò nelle 60 carceri a far firmare, a notificare ai coimputati questa istanza. Si è stata ricordata questa battaglia, stravinta nelle urne, persa per l'insipienza di una classe politica che pensava di poter andare a patti con l'autorità giudiziaria. Tangentopoli ha mostrato loro che i conti che avevano fatto erano sbagliati. Si è parlato del referendum, non ne voglio parlare nemmeno io, voglio solo fare una considerazione. Il dibattito nell'occasione è stato bruttissimo, posso dirlo, proprio uno dei peggiori che io ricordi, da una parte e dall'altra. Ci sono stati momenti di sguaiatagine che ci si poteva risparmiare, ed è vissuto su un paradosso, e cioè che a parte gli inveterati garantisti, che non sono innocentisti, i garantisti sono per il rispetto alle regole, dunque anche per le condanne certe, perché in questo paese poi le parole vengono sempre un po' mischiate, interpretate ad arte. Bene, a parte i garantisti, a favore del sì vi era il centrodestra, in larga misura popolato da forcaioli e giustizialisti, che dunque non erano convinti e non erano convincenti delle tesi a favore del referendum, e balbettavano, non avevano una storia credibile. A favore del no ad una riforma sostanzialmente di sinistra, di Giuliano Vassalli, medaglia d'argento della Resistenza, colui che era stato anche protagonista del passaggio dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio, c'era tutta la sinistra, che ha buttato a mare una parte importante della sua storia per dare la spallata al governo Meloni, che infatti da quel momento ha ottenuto il suo record di longevità. E anche qui va detto che la longevità di per sé non rappresenta nulla. I governi in questo paese che hanno fatto riforme le più profonde, le più efficaci, sono i cosiddetti governi balneari, cioè quelli che sapevano di avere pochi mesi a disposizione, che non dovevano guadagnarsi il consenso né della maggioranza parlamentare né del paese e che sono andati dritti per la loro strada. Ed è un paradosso sul quale bisognerebbe riflettere. Dunque, Questa è la storia di Enzo Tortora che ci interroga ancora oggi e termino veramente con un paradosso, dicendo Enzo Tortora è stato fortunato, perché immaginate se fosse stato arrestato oggi, che cosa sarebbe successo? Che cosa gli sarebbe stato rovesciato addosso dai social, il riflesso delle persone che ormai sono abituate a emettere un verdetto di condanna, di colpevolezza ancora prima del rinvio a giudizio? Ci si abitua guardando la faccia di una persona a dire secondo me è stato lui oppure non può essere stato lui. Oggi abbiamo trasmissioni televisive orride che alla prima colazione, a pranzo, a merenda, a cena si popolano di personaggi, anche di avvocati, che io dovessi passare dei guai non prenderei mai un avvocato che rilascia, non dico delle dichiarazioni in televisione, ma proprio delle dichiarazioni tout court. L'avvocato non deve parlare e soprattutto bisogna educare le persone che le tesi che passano in un primo momento sono forzatamente quelle dell'accusa e ovviamente vengono fatte passare per la sentenza. Le persone si abituano a questo, pensano che a quel punto la sentenza sia stata emessa, non si rendono conto che invece il processo, ed è questo uno dei grandi mali della giustizia, impiega anni per essere imbastito e quando finalmente ci sarà la sentenza vera, nessuno se ne ricorderà. Enzo Tortora non ha vissuto per fortuna questo e ha vissuto in un paese dove ancora c'erano Marco Pannella e quel partito radicale, dove potevano alzare la loro voce Leonardo Sciascia, Giorgio Bocca, Enzo Biagi, dove tutti noi eravamo anche migliori, eravamo meno assuefatti, eravamo più combattivi, c'era una minore rassegnazione. Era un'Italia certo sbagliata in molte cose, ma più viva, più reattiva e almeno questo se l'è risparmiato. Oggi non vedo le condizioni per una battaglia analoga e spero invece però che questo libro possa ricrearle.
1: Io, no, ma se devi dire, dirlo, poi io devo dire 4-5 cose veloci.
2: Dai, vai, Roberto, dai.
3: No, no, ma non era una domanda, ma era
2: Finché
3: solo.
2: sei presidente, un po' sei scaduto, quindi.
3: Vabbè, no, perché mi tra le.
0: Sapete che a Roma, quando per strada dice a voce alta presidente, si voltano in 6 o
4: Se,
0: 7?
4: ma anche qua, non
2: No. Abbiamo il presidente anche dell'associazione Marco Pannella.
3: Sì, abbiamo tutti, siamo tutti presidenti, ma no, è che tra le varie cose che mi ero segnato, che poi avrei voluto dire prima, e sulla posizione di alcuni magistrati, anche quel, perché poi c'è questo meccanismo corporativistico della magistratura e volevo solo leggere un passaggio che viene riportato perché, come dicevo, il libro riporta molto di quello che scrisse Enzo Tortora, ma poi tutta una serie di contributi nel tempo. È enorme il lavoro, è utilissimo per comprendere le linee di pensiero, le posizioni assunte, i percorsi progressivi e le tesi sostenute. E Armando Spataro, che a Torino conosciamo abbastanza bene, e che non a caso è stato uno dei più grandi sostenitori del no, io torno, non ho, come si vede non ho ancora metabolizzato benissimo questa cosa del referendum, ma avendo fatto 163 incontri in 30 giorni, no, ho ancora qualche scoria. Cioè, conclude, intervistato, non c'entra niente lui professionalmente con questo, ma viene intervistato come uomo, come dire, che capisce le cose, conclude dicendo in questa sua breve considerazione: e se un giorno Tortora venisse assolto, come gli auguro, vorrebbe dire che si è trattato di un errore non evitabile. Ecco, secondo me in questa frase c'è tutto l'approccio di una certa, diciamo, gran parte della magistratura, cioè il fatto che al posto di ragionare con certe categorie diverse, alla fine c'è un autoassolversi comunque sempre, cioè l'errore è non evitabile. Invece l'errore, lo ripeto ancora una volta, ma perché secondo me è la chiave di tutto, è la categoria di pensiero che ritiene che un uomo debba andare in carcere prima di un processo, che è una roba di una banalità assoluta, ma che non riusciamo a far passare. Scusate, me l'ho segnato perché lo trovavo particolarmente rilevante.
1: Io volevo solo ricordare questo, che dopo il referendum sulla responsabilità civile, purtroppo vinto, stravinto, promosso dai radicali, il ministro Vassalli decise di fare una legge sulla responsabilità civile che tradì decisamente sotto ogni forma l'esito referendario. Quindi questo va sottolineato 10 volte, perché
0: nel senso che non era più il magistrato, come noi volevamo, a dover pagare di persona, ma tutti noi, ed erano stati posti anche dei paletti che poi nei primi anni di sua applicazione hanno di fatto reso impossibile il ricorrere a questa misura. Credo che sia stato durante il governo Renzi che sono state cambiate in parte le regole, e dunque c'è stata finalmente la possibilità di poter avere diritto ad un risarcimento, però ricordiamoci che quel risarcimento lo paghiamo noi. A differenza del medico, a differenza di qualsiasi altro professionista, il magistrato non paga di persona.
1: Allora, altre cose che vorrei dire, cerco di essere velocissimo. La prima è un episodio che voglio raccontare, perché lo racconto a voi, perché è un episodio veramente molto particolare. Quando al gruppo parlamentare radicale ci doveva essere il giorno del verdetto di secondo grado che riguardava Enzo Tortora, tutto il gruppo dirigente, non quello tavolinaro ma l'altro, i parlamentari, erano riuniti nella stanza di Marco Pannella in via Uffici del Vicario 21 al sesto piano per capire cosa facciamo, se ci sarà la risposta A, se ci sarà la risposta B, se sarà qui, se sarà là, che cosa dobbiamo fare. E io ero fuori dalla stanza. Dentro la stanza di Marco forse erano una ventina, c'erano tutti i parlamentari dell'epoca, c'era Rutelli, c'era Aglietta, c'era Bonino, c'erano tutti, tutto il gruppo dirigente. E io a un certo punto loro erano in riunione, io stavo nella stanza di fronte, con la porta chiusa, e ascoltavo Radio Radicale. A un certo punto Radio Radicale si sente: è stato assolto. Quindi io, come un pazzo, ma proprio come un pazzo, apro la porta e mentre c'era questa riunione dico: è stato assolto! Tutti si girano, mi guardano, dicono: tu sei scemo. Cioè, Marco mi disse: chiudi sta porta, che cazzo dici? Al che mi viene il dubbio, richiudo la porta, mi rimetto ad ascoltare Radio Radicale, e effettivamente confermavano che era stato assolto. Tornai dentro incazzato nero, ho detto: sì, sarò scemo, ma fino a sto punto no, Tortora è stato assolto. E quindi lì sì, ci fu una festa, ci furono urla di gioia, pianti, abbracci. Questo è un episodio, vabbè, che riguarda un po'. L'altro episodio, come ho detto all'inizio, era questo viaggio che Marco volle fare, perché quello era un periodo, l'83, Tortora fuori stato a giugno 83, mai come in quel periodo arrivarono al gruppo parlamentare nell'ufficio di Marco richieste di visite nelle carceri del sud Italia. In particolare ad Avellino, dove, se non ricordo male, c'era Pupetta Maresca, e Ocutolo doveva ancora essere stato arrestato, era stato arrestato, comunque dove molti detenuti mafiosi e camorristi chiedevano di incontrare Marco. Marco, che non ha mai avuto timori e paure di nessun tipo, neanche andare nel 41 bis, incontrare capi mafia, eccetera, decise di andare in questi giri, in queste carceri, dove tutti questi detenuti appunto dicevano che Enzo Tortora con loro non c'entrava assolutamente nulla, solo che dirlo a Pannella era troppo facile. Però ricordo benissimo tutte le richieste che arrivavano per visitare queste carceri. La terza cosa che vorrei ricordare, come sapete, in questi giorni è mancata Emma Bonino, come forse già sapete ci sarà Camera Ardente da oggi e domani e martedì funerali di Stato. Ve lo dico perché Emma, ovviamente, anche sulla vicenda Tortora è stata una grande protagonista, con Tortora avevano un ottimo rapporto. Io credo che al di là poi di divisioni, perché poi come sapete da quando è morto Pannella i radicali da un piccolo atomo sono diventati 32 piccoli atomi, però bene o male le idee rimangono e sono quelle, e non possiamo appunto non ricordare o comunque fare un ricordo di Emma Bonino, che per 50 anni è stata protagonista nella vita politica del nostro paese. Il 19 settembre a Roma è stata organizzata una giornata dedicata al nostro segretario Olivier Dupuy. C'è qui Silvia Igor che l'hanno organizzata e promossa, quindi anche questa è purtroppo a Roma, quindi il funerale di Emma a Roma, questo ricordo di Olivier Dupuy a Roma, e il 23 settembre ci sarà l'inaugurazione di una targa dedicata a Marco Pannella in Piazza Navona, organizzata dal Comune, anche questa a Roma, anche questa in questi giorni di settembre. Erano tre eventi che volevo solo ricordare, e ovviamente ringraziarvi tutti per essere venuti qui.
0: No, volevo intanto fare un invito: compratevi il libro di Igor Boni.
1: Scusa, il libro ce lo ha messo a disposizione la libreria Luxemburg, la storica libreria Luxemburg di Torino, costa 22 euro, i soldi li dovete dare a me perché Torino, il proprietario, più tardi nel pomeriggio, che viene sempre qua a bere il vino dopo che esce dalla libreria, mi chiederà i soldi, quindi
0: solo per... No, parlando di libri, volevo segnalare il libro di Igor Boni che ho apprezzato e spero che abbiate già presentato qua, insomma,
2: insieme, radicalissimamente.
0: Benissimo. E poi un episodio che mi è venuto in mente adesso. Allora, vi ho raccontato che Enzo Tortora è stato arrestato a pochi giorni dalle elezioni del 1983. Rete 4, in occasione di quella campagna elettorale, organizzò una trasmissione che si chiamava Italia Parla, e a presentare quella trasmissione, una coppia un po' inedita, erano Enzo Tortora e Pippo Baudo, e ogni puntata venivano c'era un leader di partito. A un certo punto c'è l'intervista a Pannella, che però va in onda il giorno dopo l'arresto di Tortora. E tu vedi Pannella che a un certo punto dice a Tortora: Enzo, se sei libero, giovedì, vieni che presentiamo la lista. E io mi ricordo che sotto c'era la striscia che diceva: questa trasmissione è stata registrata. Ma era fantastico. Se sei libero, giovedì, vieni che... vabbè, un episodio dei tanti che però mi è venuto in mente.
2: Anche quello di Via Piazza
1: quando la scuola elementare, quando la maestrina portò la scuola elementare, una scuola elementare mi pare, o delle medie, a trovare Enzo Tortora, che era agli arresti domiciliari in Via Piatti 8, e credo che venne inquisita la professoressa e messa sotto inchiesta per aver portato i ragazzi a visitare Enzo Tortora. Ma ne abbiamo tantissimi di episodi, ne abbiamo tantissimi perché li abbiamo vissuti, purtroppo, dico purtroppo, in prima persona.
0: E poi davvero sto zitto, ma in quella campagna elettorale, che no, la vicenda di Tortora meriterebbe un film a Hollywood perché è perfetta dal punto di vista anche, come dire, della sua dinamica, no? Io dico sempre, con la fredda lente dell'entomologo, è una parabola che si conclude, diciamo, in 5 anni e che racchiude tanti, tanti messaggi. Però un film a parte meriterebbe la campagna elettorale che Tortora condusse appunto nell'84 da detenuto agli arresti domiciliari, perché non era mai successo che uno potesse fare la campagna elettorale intanto intervenendo in diretta via telefonica ai comizi di Pannella, ma poi, poiché nella vita tutto quanto ti ritorna in positivo o in negativo, lui che era stato l'alfiere della libertà di antenna, che si era battuto per spezzare il monopolio della RAI, venne all'epoca ricompensato, perché furono decine le televisioni private che salirono le scale di Via Piatti per andare a intervistarlo nel suo salotto, ed è grazie a quelle interviste che poi lui ottenne il risultato elettorale che sappiamo.
4: Posso permettere un'ultima? Io faccio solo un'ultima considerazione, che non è tanto sul libro, sulla vicenda di Tortora, ma sulla battaglia che i radicali da sempre hanno combattuto, che da sempre abbiamo combattuto, proprio prendendo l'abbrivio dalla vicenda di Tortora. Avete visto, l'ultimo referendum era costellato di norme del codice di procedura penale da modificare. E questo ovviamente ha complicato il referendum, perché le persone in parte non comprendevano, non volevano comprendere, ovviamente erano frutto di strumentalizzazione anche le norme del codice di procedura, l'applicazione delle norme del codice di procedura. Noi però scontiamo un peccato originale della nostra Costituzione, la quale non dice che noi siamo innocenti fino a prova contraria, ma dice che non siamo colpevoli fino a prova contraria. Questo ha indotto i magistrati a dire, anche pubblicamente e in TV, che non esistono innocenti, ma solo colpevoli che l'hanno fatta franca. Ora, se voi ragionate un attimo, a me pare che questa impostazione arrivi molto dalla nostra cultura cattolica. Siamo tutti peccatori. In questo momento noi avremmo bisogno di modificare, abbiamo visto che non si può modificare il codice di procedura penale per referendum, perché non si fa, ma di modificare una norma della nostra Costituzione, sancendo per la prima volta che siamo tutti innocenti fino a prova contraria, per arrivare poi a dire e cambiare la mentalità non solo dei magistrati, ma anche di come noi italiani ci percepiamo. Ok? Perché noi siamo partiti dal dirci italiani brava gente, convinti che fossimo buoni, bravi, eccetera, alla convinzione attuale per cui siamo tutti criminali, e chiunque abbia successo nella vita è un criminale, sicuramente ha fatto qualcosa di male. Ed infatti noi siamo passati dalla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, che ha lasciato solo macerie, ad essere nel 1984-85 la seconda potenza, la terza potenza più industrializzata al mondo, per arrivare oggi a essere gli ultimi o tra gli ultimi, cambiando radicalmente la nostra immagine, il nostro modo di vedere noi stessi. Quindi il mio auspicio è che si faccia una battaglia per cambiare questa volta non le singole norme del codice di procedura, ma intanto la Costituzione e quella specifica frase della Costituzione, perché si ribadisca un principio, che siamo tutti innocenti, salvo che non ci siano le prove. E non siamo tutti innocenti solo perché non ci sono prove della nostra colpevolezza. Grazie.
5: Grazie a tutti. Il libro costa 22 euro, ricordate di dare a me i soldi che poi mi verranno richiesti.
6: Ecco, questa era la presentazione del libro di Vittorio Pezzuto dal titolo Applausi e sputi, le due vite di Enzo Tortora. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, passiamo all'ascolto della festa nazionale dell'UDC, la seconda ed ultima giornata, l'Italia ha bisogno di te, è l'appuntamento del 13 settembre, ascolteremo gli interventi tra gli altri di Metis Di Meo, autrice televisiva, Antonio De Poli, segretario nazionale dell'UDC, Roberto Inciocchi, giornalista, Giancarlo Giorgetti, ministro delle finanze, Maurizio Leo, vice ministro dell'economia e delle finanze, Eugenio Massetti, vicepresidente Confartigianato, Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, Giuseppe Melis, professore ordinario di diritto tributario della LUIS, Pier Giuluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, Paolo Greco Lucchina, vice segretario nazionale dell'UDC, Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi, che è il presidente di Noi Moderati, Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, Paolo Zangrillo, ministero della Pubblica Amministrazione, Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademica per la Vita, Barbara Casagrande, segretaria generale UNADIS, Eric Pasqualon, presidente del gruppo UDC del Veneto, Mario Baccini, sindaco del comune di Fiumicino, Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco di Foss Cesia. Ascoltiamo.
7: Di queste nostre due giornate, un modo per confrontarci, abbiamo creato ieri un luogo di dialogo tra istituzioni, politica, società civile. Abbiamo affrontato tanti temi, abbiamo parlato di donne, di famiglia, di natalità, di sicurezza d'Europa, della riforma elettorale, e quest'oggi affronteremo altri due temi molto importanti per noi. Parleremo di etica nei tempi di pubblica amministrazione nei confronti dell'avanzare dell'intelligenza artificiale, e parleremo del ceto medio, delle opportunità per le imprese e per le famiglie. Il ministro è già collegato con noi, ma prima di partire vorrei lanciare questo video saluto inaugurale del senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'UDC. Guardiamolo insieme.
8: Ciao a tutti e grazie di essere qui alla nostra festa nazionale dell'UDC. L'Italia ha bisogno di te, perché l'Italia ha bisogno di ciascuno di noi. Ha bisogno di responsabilità, di partecipazione, di buona politica, che ascolti e dia risposte concrete. Amiche e amici, che bello vedervi così numerosi da tutta Italia. Oggi siamo qui con una certezza. L'UDC c'è, lo scudo crociato c'è e vuole essere protagonista del futuro dell'Italia. È il momento di cominciare. Buona festa a tutti noi.
7: E con questo video inaugurale permettetemi di ringraziare Don Marco Malizia, la ringrazio per aver celebrato la messa. Vi chiedo un applauso per Don Marco Malizia, che anche quest'anno è stato protagonista e ha portato la messa qui nella festa nazionale dell'UDC. Vedo già collegato il ministro Giorgetti, ma vorrei lasciare la parola a un conduttore giornalista da sempre presente in questi incontri. Il suo volto è sinonimo di pacatezza, professionalità e di un dibattito moderato, ed è per questo che lui è sempre qui negli incontri della festa nazionale dell'UDC. Ho esagerato? No, è un amico, è un bravissimo professionista, Roberto Inciocchi. È vero,
9: grazie,
7: sei
9: Metis.
7: Pacato, moderato, ma pungente, dovevo dirlo.
9: Sempre.
7: Sempre.
9: Grazie, Metis.
7: Buon lavoro. Roberto
9: Inciocchi.
7: Buongiorno
9: a tutti, grazie, grazie. Facciamo un applauso al segretario De Poli, per lo sforzo, l'impegno. Grazie per averci voluto qui. Ministro Giorgetti, grazie di essere con noi, benvenuto, è un pochino che attende. Insomma, siamo arrivati, eccoci. Grazie davvero per essere oggi qui con noi alla festa nazionale dell'UDC. Allora, so che deve andare, dunque doppio grazie, altri impegni, perciò il valore si amplifica stamattina, la sua presenza. Perciò domanda semplice, l'Italia ha bisogno del ceto medio, questo è il titolo, diciamo, un po' del panel che seguirà. Un fisco più semplice, meno tasse, più opportunità per famiglie ed imprese. Sappiamo e conosciamo il lavoro che questo governo ha fatto in questi anni sul ceto medio. Lei credo poche settimane fa ha detto l'impegno sul ceto medio è un impegno che va oltre l'orizzonte, ovviamente. Ci fa in apertura di questa giornata, Ministro, un po' il punto della situazione sul lavoro che si sta facendo.
10: Innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti, in particolare al senatore De Poli, lo ringrazio per l'invito. Ho atteso con piacere, perché chiaramente la messa ha la precedenza in assoluto. Allora, qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è che ovviamente il governo in questi 4 anni ha raggiunto dei risultati in termini di, diciamo così, standing internazionale relativamente alla gestione della finanza pubblica, senza fare interventi che vengono chiamati di austerità. Abbiamo ridotto il cuneo fiscale e contributivo, abbiamo promosso gli incentivi alle imprese. Però è chiaro che oggi, se devo dire, facciamo il punto al 13 di settembre, inevitabilmente non posso non considerare le situazioni che si stanno manifestando a livello globale, oserei dire. Da un lato, quello che è ovviamente davanti agli occhi di tutti, i conflitti e le conseguenze sui prezzi dell'energia e le conseguenze quindi indirettamente sull'inflazione, sono davanti agli occhi di tutti. È un problema che secondo me non può essere affrontato unicamente con strumenti di politica economica, e si collega a questo la dinamica dei tassi di interesse, il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi. In realtà si traduce, per chi è indebitato, sia famiglie sia imprese, e anche per lo Stato, i maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per il collocamento. Tenuto conto di questi vincoli, di queste situazioni di carattere esterno, però noi abbiamo intenzione di continuare nella direzione di intervenire in modo, oserei dire, selettivo e il più possibile equo e, tra virgolette, intelligente per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale su determinate categorie. Qui si ricorda il ceto medio. Io oserei dire che il ceto medio non è importante soltanto in termini economici, è importante anche in termini politici, perché sappiamo perfettamente che quando la società e le società fanno aumentare il gap e piano piano la dimensione del ceto medio si riduce, questo inevitabilmente genera tensioni sociali e politiche. E io l'ho detto recentemente, io penso che si debba anche immaginare qualcosa di particolare per i giovani, perché abbiamo già un problema enorme che è il declino demografico. So che l'UDC è molto sensibile sul tema, continueremo a fare qualcosa su questo. E dall'altro lato noi dobbiamo continuare a promuovere quello che io chiamo lo spirito imprenditoriale. Lo spirito imprenditoriale è strettamente collegato con la dimensione dell'investimento. L'imprenditore esiste nella misura in cui, coinvolto nella dimensione aziendale, continua a crederci e investire nel lungo periodo. Naturalmente questo contrasta un po' con quello che è, diciamo, oggi quello che sembra un destino, cioè sostanzialmente l'interesse di dimensioni finanziarie di fondi al dividendo a breve termine, senza considerare questa dimensione. E proprio per questo, per promuovere la dimensione dell'investimento, noi abbiamo spinto molto adesso su due dimensioni. La prima è quella dell'iperammortamento. L'iperammortamento è una misura di tipo semplice, diretto, che riguarda ovviamente determinate tipologie degli investimenti su tutto il territorio nazionale. Credo che questa sia importante e dimostra già di avere un grande interesse, perché soprattutto avendo una continuità nel corso del tempo garantisce questo tipo di sicurezza rispetto alle decisioni imprenditoriali. E l'altra dimensione è quella della ZES, la ZES che ha cominciato nelle regioni del sud, poi è stata estesa a Umbria e Marche, che ha avuto anch'essa un grande successo nel momento in cui ha stabilito un po' dei criteri abbastanza chiari rispetto a come procedere per le decisioni di investimento, e i risultati, anche i numeri lo dimostrano, il sud in qualche modo si è rimesso in moto. Inoltre vorrei anche sottolineare l'enorme lavoro di semplificazione e di riorganizzazione anche dei testi normativi di carattere fiscale che è stato fatto dal Ministero e grazie al Vice Ministro Leo. I testi unici tanto attesi per mettere ordine in una disciplina che oggettivamente nel corso del tempo si è moltiplicata anche in modo disordinato, credo che sia un qualche cosa che è stato portato praticamente a termine, potrà dare risultati proprio nel termine del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria nei prossimi anni. Quindi noi ci approcciamo ovviamente all'ultima legge di bilancio, forse, con grande spirito di responsabilità, ma anche con la consapevolezza che dobbiamo, in un contesto così difficile, cercare di aiutare, di promuovere lo sviluppo e di andare incontro soprattutto a quelle classi sociali e ceti che fino a questo momento non hanno avuto l'attenzione che meritavano, perché noi dobbiamo fare anche una specie di inventario di tutte le misure che abbiamo adottato, come le abbiamo adottate, i limiti di reddito, come questi incidono, perché c'è rischio magari di duplicare delle misure su determinate classi di reddito, escludere totalmente altre. Questo deve essere in qualche modo riconsiderato.
9: E allora, le rubo ancora solo un minuto, perché lei, parliamo di ceto medio, ma parliamo di futuro, ovviamente qui alla festa dell'UDC, lei nelle ultime ore, Ministro, ha parlato dei giovani. Affrontare il nodo salari per attrarre i giovani, fare investimenti per aumentare produttività e salari. Come, Ministro?
10: Guardi, io le dico molto chiaramente, io penso che la prima forma di investimento in un'azienda è l'investimento nella risorsa umana. Sul fronte occupazione credo che i risultati ottenuti da questo governo siano incredibili, anche l'aumento del sistema tributario legato al lavoro lo dimostra. Oggi noi però abbiamo un problema enorme, che se lavoriamo per costruire il futuro non possiamo nasconderci, e cioè sostanzialmente il fatto che non semplicemente tanti giovani decidono magari di cercare la propria fortuna altrove, ma soprattutto il fatto che questo tipo di impegno deve essere meritato, deve essere riconosciuto se meritato. E qui l'idea che io ho messo sul tavolo, attualmente sono tutte idee che devono essere discusse nell'ambito della coalizione di governo, però io penso che gli aumenti stipendiali che potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Io ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso, e io penso che questo successo possa essere in qualche modo trasferito con i dovuti accorgimenti anche sugli eventuali aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani nelle aziende. Ci vuole la collaborazione chiaramente dei datori di lavoro e la disponibilità da parte dello Stato e dell'amministrazione finanziaria di riconoscere questo tipo di agevolazione. Credo che su questo si possa lavorare, e è uno dei temi, appunto, uno dei tanti temi che affronteremo nelle prossime settimane.
9: E allora, Ministro, buon lavoro, abbiamo compreso anche l'impostazione della prossima legge di bilancio, buon lavoro e grazie di essere stato con noi stamattina. Grazie.
10: Grazie, un saluto
9: grazie
10: a tutti
9: davvero.
10: Voi.
9: Grazie. Grazie al Ministro Giorgetti, con lui abbiamo aperto questa mattinata, e allora continuiamo. Io voglio chiamare accanto a me Maurizio Leo, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze. Grazie, Vice Ministro, si metta qui accanto a me. Sì, qui. Eugenio Massetti, vicepresidente vicario di Confartigianato, Donatella Prampolini, vicepresidente Confcommercio, Giuseppe Melis, professore ordinario di diritto tributario alla LUIS, professore, prego, Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, e Paolo Greco Lucchina, vice segretario nazionale dell'UDC, eccola lì, ben trovati. Allora, ognuno porterà ovviamente il proprio pensiero, l'impostazione del proprio lavoro rispetto a ciò che stiamo dicendo. Abbiamo sentito Giorgetti, e allora chiudiamo, diciamo, la parte prettamente ministeriale con il Vice Ministro Leo. Intanto, prima abbiamo parlato un pochino, no? Noi ci conosciamo da tempo, ovviamente. E parlando tra le altre cose, mi ha detto, guardate, c'è un equivoco tra pressione fiscale e aumento delle tasse. Ma la vogliamo spiegare bene?
11: Io la ringrazio, innanzitutto un caro saluto al mio amico onorevole senatore De Poli, al presidente Cesa, mi complimento per questo bellissimo evento e per la partecipazione. Io la ringrazio per la domanda, perché quando si parla di pressione fiscale tutti associano l'aumento della pressione fiscale con l'aumento delle tasse. Noi dobbiamo spiegare che cos'è la pressione fiscale. La pressione fiscale è un rapporto che vede al numeratore, diciamolo ancora in modo più semplice, è una divisione, la divisione, alle elementari si insegna la divisione, cioè il dividendo e il divisore. Che c'è nel dividendo? Ci stanno delle maggiori entrate, e le maggiori entrate da che cosa sono derivate? Innanzitutto dall'occupazione. Nel momento in cui occupa più dipendenti, pensate che adesso siamo al 62,5% di maggiore occupazione, il dipendente che cosa fa? Porta redditi, i redditi portano ritenute significano dei flussi di entrata maggiori, e poi ci sono i contributi, l'altro elemento, quindi crescono i contributi, crescono le tasse e cresce che cosa? Anche la lotta all'evasione, pensi che nel 2025 abbiamo recuperato 36,2 miliardi, quindi il numeratore è bello corposo, quindi il dividendo, il problema è il divisore, vale a dire il divisore, perché la crescita non è la crescita che diciamo può derivare da che cosa? Dal nostro sistema imprenditoriale. Noi vogliamo aiutare le piccole e medie imprese e stiamo facendo tutti gli sforzi, poi i colleghi sicuramente andranno più nel dettaglio su questi aspetti. Il problema è che la crescita forte da che cosa deriva? Dall'innovazione tecnologica. Pensate al big tech, no? Lì abbiamo una crescita esponenziale. Allora noi dobbiamo fare di tutto per tirare su la crescita, ma quindi questo significa non aver aumentato le tasse le abbiamo ridotte, che basti pensare che noi da quando ci siamo insediati in una congiuntura veramente difficile, noi avevamo il rapporto deficit PIL, il ministro Giorgetti ha ricordato, delle 8,1%, quindi cifre mostre, l'abbiamo portata al 3% e speriamo bene che il 22 settembre l'Istat ci dia una buona notizia di stare sotto al 3, perché se stiamo sotto al 3 abbiamo...
12: Questa era l'altra domanda, perché
11: si può aprire, vediamo un po'
12: sempre. Avremmo...